0: fatto in serata è stato riconosciuto dai familiari. Restano ancora da trovare 3 dispersi. Non un tragico incidente, tantomeno un gesto volontario, sarebbe stata spinta dal compagno, la 31enne Daphne Rebaudo, precipitata la notte del 13 luglio scorso da una terrazza condominiale alla periferia di Roma. Ne sono convinti gli inquirenti che hanno fermato Mohamed Trabelsi, un cittadino tunisino di 41 anni che da qualche mese conviveva con lei. L'uomo, già sottoposto ad obbligo di firma, è stato bloccato dalla polizia. Anche oggi molti gli italiani in viaggio verso le mete delle vacanze sotto un caldo torrido.
1: Bollino nero ieri mattina concede un bollino rosso a chi decide di partire oggi. ANAS, che per questo primo weekend di esodo ha previsto oltre 26 milioni di spostamenti di auto in un clima torrido. Le previsioni rispetto a luglio infatti non cambiano. Il caldo africano in Italia durerà almeno fino all'8-10 agosto, poi i temporali che faranno sì calare le temperature di un paio di gradi, ma con un aumento di afa. Se oggi saranno 23 le città da nord a sud col bollino rosso, domani saliranno ben 25 su un totale di 27 città monitorate. A mantenere il bollino giallo solo Messina e Reggio Calabria. Fiume poi in secca come mai prima, la raccolta di riso in Lombardia è a rischio, avverte Coldiretti. Raggiunti ieri i 41 gradi in Umbria, in provincia di Terni, per temperature previste sopra i 40 gradi e picchi intorno ai 44, e allerta Cagliari, che ha chiuso parchi e cimiteri, mentre l'Emilia Romagna è in preallarme per rischio incendi boschivi anche sulle coste. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura la pagina sportiva, linea a Giovanni Capuano. A te Giovanni.
2: La notizia di giornata è certamente il passo indietro di Gianni Infantino. Il presidente della FIFA ha infatti ritirato il piano di privatizzazione della Coppa del Mondo. L'annuncio lo ha dato lui stesso una volta verificato l'ampio e duro dissenso all'ipotesi di ingresso dei privati nel business commerciale del Mondiale. Soddisfazione è stata espressa dalla UEFA, che aveva annunciato anche il boicottaggio alle competizioni organizzate dalla FIFA. Nyon però è andata oltre in un comunicato dichiarando la propria sfiducia nei confronti di Infantino. E poi le amichevoli con tante squadre di Serie A in campo. L'Inter ha pareggiato 1-1 con il Manchester City ad Hong Kong, partita poi vinta dai nerazzurri ai rigori. Pavard il marcatore, 2-2 della Fiorentina con il Real Madrid, Ken e Piccoli in rete. La Roma ha perso 4-1 con il Cardiff City, la Lazio ha battuto 6-3 l'Avellino, il Genoa ha superato 1-0 il Leicester, il Bologna 3-1 il Cambur. E poi il nuoto con gli europei in corso a Barcellona, una medaglia per gli azzurri, lo hanno preso a Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, il bronzo nel misto 2 libero di nuoto artistico. Per lo sport è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano, è tutto anche per questa edizione di GR24. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi.
2: Buongiorno e ben ritrovati amici all'ascolto, questa è La Rosa Purpurea, l'ora di cinema di Radio 24, la prima puntata di agosto, esattamente il primo agosto, ci siamo sincronizzati col calendario, staremo insieme tutto agosto come da tradizione della Rosa Purpurea, tutti i sabati a raccontarvi tutto il cinema che c'è, poco tanto che sia, anzi è un agosto che poi a un certo punto nella puntata di Ferragosto e in quella successiva presenterà anche la gran parte dei film che potrete vedere nell'autunno in sala, quindi saranno puntate speciali nelle quali, oltre alla poca 80, come dicevo, attualità, ci sarà anche da prendere nota un po' di titoli che potranno poi animare le serate tra settembre e Natale. Ma vogliamo aprire questa trasmissione con un ricordo a un grande, magari non conosciutissimo, ma adesso capirete subito chi era.

0: Lui era Glen Hansard, cantautore, attore irlandese. Questa è la canzone che sicuramente lo ha reso più famoso, perché era la canzone guida del film Once, un film bellissimo, tenerissimo, una storia d'amore impossibile ambientata nelle strade di Dublino. Dublino che era il luogo natale di Glen Hansard. Glen Hansard ci ha lasciato durante la settimana in un tragico incidente di moto proprio in Irlanda, 52 anni, con un figlio, insomma davvero una scomparsa per un artista che, tra l'altro, oltre a essere un ottimo, un grande musicista, un grande cantautore, era anche l'attore protagonista di Once, insieme a Marketa Erglova, che è stata tra l'altro la sua compagna e che ha portato poi in giro per l'Europa il musical, l'ho accompagnato, era venuta anche a Milano, l'avevamo incontrata proprio durante il tour italiano di questo bellissimo musical. E poi era stato anche il chitarrista, giovanissimo all'epoca, ricorderete, se non sbaglio aveva 21 anni, in The Commitments, altro film straordinario. Lui era quello che suonava la chitarra in quel film. Insomma, davvero una presenza bella che ci ha lasciato in questa settimana, con la quale abbiamo voluto aprire con questo omaggio la nostra rosa purpura. Permettetemi anche una digressione calcistica: in questa prima puntata di agosto lo hanno fatto in tanti, ma anche noi salutiamo noi milanisti e noi che amiamo il calcio, il grande Franco Baresi, anche lui ci ha lasciato questa settimana. Torniamo al cinema però, che è la nostra ragione sociale. Tanti film, su tutti uno che sta dominando il botteghino, ha dato un colpo di spalla fortissimo a Odissea di Christopher Nolan e si è piazzato dai primissimi giorni di programmazione saldamente in vetta agli incassi. Stiamo parlando di Spider-Man Brand New Day, che è il film sicuramente della settimana, dell'estate, insieme a Odissea. Vediamo se si verificherà un altro Barbenheimer, no? Come possiamo chiamarlo stavolta? Spider-Sea, ecco, vediamo un po'. Indovinate voi, però sicuramente il pubblico di Spider-Man è un pubblico che reagisse subito, mentre invece quello di Odissea è andato fortissimo all'inizio, ma Odissea sta continuando a incassare anche dopo l'uscita di Spider-Man più di 1 milione al giorno, quindi è sicuramente un long seller. Vedremo un po' questa battaglia, che sicuramente ha ravvivato un'estate cinematografica come poche. Ne parleremo fra poco con Boris Sollazzo di Spider-Man Brand New Day, ma parleremo anche di Kim Novak Vertigo, che è un documentario molto interessante sulla figura di questa straordinaria attrice che è stata Kim Novak. E poi proprio di Odissea torneremo a parlare, con un collegamento piuttosto bizzarro per il taglio, perché parleremo delle donne di Odissea e lo faremo con Alessandro Casale, che è l'autore di un podcast proprio sul lato femminile di Odissea, e gli chiederemo un po' come se la sono cavata le tante donne, le tante attrici che abbiamo visto nel film di Christopher Nolan. Giocheremo come sempre insieme, parleremo del Festival di Locarno con il direttore Giona Nazzaro, perché sta per aprirsi il 5 agosto, arriva il momento del via al Festival di Locarno. Insomma, come avete capito, tanta carne al fuoco. Cominciamo subito con Kim Novak Vertigo.
1: Non mi sono mai sentita una star del cinema. Sono partita come Marilyn Novak dal nulla. La volta successiva che sono tornata è stata su un treno. Avevo già girato i miei primi film da protagonista. A Hollywood si interpretano sempre così tanti ruoli diversi che quando hai girato 10, 12 o più film, acquisisci i tratti di ciascuno di loro e inizi a perdere di vista chi sei tu.
0: E questa è la voce doppiata in questo caso di Kim Novak, potete vederlo anche in lingua originale il film, in questo documentario di Alexander O. Phillip, che appunto si intitola Kim Novak's Vertigo. Vertigo, ricorderete, era il titolo originale della Donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, con Kim Novak protagonista. Ed è un ritratto veramente interessante di questa attrice che oggi ha 93 anni, ma al momento di girare il film ne aveva un paio di meno, e vi assicuro è ancora in splendida forma, non fosse per questo respiro affannoso. Lei lo dice all'inizio: ogni tanto annaspo, sento che la fine è vicina. Ed è molto interessante questo aspetto di questa consapevolezza di questa donna che a un certo punto, dopo essere stata l'attrice in quel momento più importante di Hollywood, ha lasciato Hollywood, se n'è andata, si è data alla sua arte, lei è anche pittrice, si è data ai suoi quadri, si è ritirata in questo maniero in riva al mare e ha proprio tagliato fuori il cinema, che anche solo a livello economico, poteva darle ancora moltissimo. Ed è molto interessante questo ritratto di questa donna che è stata due donne a sua volta. L'avete sentito nella clip, lo dice: mi porto dietro un pezzo di tutti i personaggi che interpreto. E quindi il dualismo, la dualità che era il centro della donna che vinse due volte, vive anche in Kim Novak. E quindi è un autoritratto davvero molto interessante e anche uno spaccato di quello che va e di quello che non va nella Hollywood classica. Io saluto Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris.
2: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, questo ritratto, definirlo solo documentario sembra riduttivo, mi sembra più una sorta di seduta di autoanalisi di Kim Novak, che piano piano durante il film tira fuori anche oggetti che ha salvato, per esempio, da due incendi che ha subito nelle sue abitazioni, e uno di questi è proprio la sceneggiatura originale di Vertigo di Hitchcock, che lei dice: quando ho dovuto scegliere in mezzo al fuoco cosa salvare, non ho pensato alle mie opere, ai miei quadri, ho pensato ai pezzi di me che avrebbero potuto bruciare in quel rogo. Ecco, è veramente un pezzo di Kim Novak questo film.
2: È un suo quadro, hai ragione che è proprio documentario, non è anche riduttivo, è proprio solo una parte di questo film, che è un ritratto, che è un quadro, che è un'opera d'arte sull'arte, cioè che cerca anche un senso nell'arte. È una figura straordinaria quella di Kim Novak, e prima di tutto forse dobbiamo ringraziare Alberto Barbera per avercelo ricordato l'anno scorso, perché quando arrivano queste scelte, questi tagli draconiani in carriere che sembrano straordinarie, che sembrano impossibili da fermare, infatti possono fermarle solo quelli che le stanno vivendo, tu non riesci realmente a capire la portata del gesto e anche la portata della persona, perché quella persona sceglie di ritirarsi in qualche maniera, ma quel ritiro ha un significato politico, ha un significato psicologico, ha anche un significato cinematografico. È interessante come questa sia l'estate, lo vedremo pure con Spider-Man, della ricerca dell'identità. Kim Novak se ne va da Hollywood non solo perché Hollywood la delude, in questo senso il film è anche all'unico momento di furbizia che ha è nel tagliare draconianamente anche i tentativi di ritorno, no? Come quello con Mike Figgis nel 1991, che finisce in un'epica litigata. Però lei in qualche modo è un'attrice, una giovane donna molto consapevole, che già a 22 anni, già a 21, 22 anni diventa famosissima, e a 25 fa il ruolo femminile per eccellenza, perché Vertigo, con le sue due donne, con le sue due facce del femminile, con il suo diventare un'icona a partire da lei, perché è vero che quello è il capolavoro di Hitchcock, ma se andate a vedere ogni studio che viene fatto su Vertigo, ogni riflessione che viene fatto su Vertigo, la destrutturazione parte dal personaggio di lei, parte dal modo in cui lei l'ha interpretato. Quindi mai come in nessun altro film l'attrice lì è stata anche autrice. E se uno pensa al monologo di Kim Novak in quel film, in cui si chiede: ma chi sono, che cosa voglio, dove voglio andare, è esattamente quello che poi le succede. L'impressione è che lei taglia fuori il cinema dalla sua vita, perché il cinema è entrato irrimediabilmente nella sua vita. Vertigo diventa l'elemento di riflessione portante della sua vita. Le immagini di Vertigo diventano anche qualcosa che lei continua a portare avanti all'interno della propria riflessione pittorica. E che cosa fa Alexandro Philipp? Fa una cosa meravigliosa: lascia parlare questa donna che era stata ingabbiata in tanti ruoli che non le corrispondevano, in un momento in cui il femminile era dato per scontato, era banalizzato. Nello stesso periodo, più o meno, se ricordate, anche Virna Lisi sbatte in faccia la porta a Hollywood e se ne va per lo stesso motivo. Lei dopo aver fatto un film campioni di incasso e campioni di critica, dopo essere diventata l'icona del femminile più di chiunque altro, più anche probabilmente in quegli anni di quello che sono stati Grace Kelly, Audrey Hepburn, cioè le grandi icone femminili, se ne va e torna, e l'ultima testimonianza di sé, se ci pensate, la dà al cinema, la dà prendendo il leone d'oro alla carriera, facendo un discorso incredibilmente politico sulla democrazia, la dà con un film che ha la caratteristica del ritratto intimo ma anche collettivo, perché le domande che si fa Kim Novak sono domande che ci facciamo anche noi, sono domande che portano il cinema a riflettere su se stesso, portano il mondo a riflettere su se stesso. Il momento in cui lei si sente delusa da tutto ciò che è attorno a lei è anche il momento in cui probabilmente una civiltà entra in crisi e comincia a fare domande su se stesso. E forse la grandezza di Hitchcock anche in questo senso è stato capire questa frattura e interpretarla cinematograficamente. E la sua grandezza è stata essere, diciamo, l'espressione femminile di tutto questo, e poi, quando questo era troppo, riuscire a salvarsi, riuscire a rinchiudersi nella propria arte e non nell'arte di qualcun altro, e rimanere se stessa proprio quando si stava perdendo, proprio quando i troppi pezzi di lei all'interno del cinema la stavano occupando e la stavano facendo perdere. È veramente un film affascinante, un film credo anche terapeutico per ognuno di noi, per riflettere su se stessi. E ripeto, è molto interessante un'estate in cui l'io non è ego, ma l'io è ricerca.
0: E che emozione quando Kim Novak riapre dopo decenni la scatola che contiene il tailleur grigio della donna che visse due volte. È davvero un momento incredibile anche sul suo volto. Kim Novak's Vertigo nei cinema italiani, andatelo a vedere perché è veramente una perla. Adesso giochiamo insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi.
3: Se è un pezzo di merda, perché facciamo una retrospettiva su di lui? Ed è irresponsabile. Nessuno si pone il problema finché non è troppo tardi e finisce sempre per ritorcersi contro di noi. Ma sono serio, non è divertente.
4: No, sono d'accordo, non è per niente divertente. È una cosa molto seria. Stai ridendo?
0: Dico solo che è l'estate di attori che tornano, e che tornano in diversi film, e spesso sono gli stessi. Ecco, successo così anche in questo, che è un film di questa stagione. Se lo avete già individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla rosapurpura@radio24.it, perché due copie in Blu-ray 4K di questo film sono a vostra disposizione. Fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia.
5: Sto impazzendo. Sono fuori controllo. Devo trovare una soluzione immediatamente.
6: Ultimo semestre all'MIT!
7: Ned, secondo te chi ti sta guardando?
6: Magari qualcuno.
7: Ok, beh, ciao qualcuno!
5: Ma che... Dottor Banner, ha scoperto un modo per inibire la mutazione del DNA, giusto?
8: Se mi vedi senza questo addosso, scappa.
5: Si possono inibire gli aspetti negativi e mantenere i positivi.
8: Come decideresti quali sono negativi e quali positivi?
5: No... Scusatemi.
8: Tu non sei uno dei miei studenti, vero?
0: Spider-Man Brand New Day, il film che è uscito mercoledì scorso e ha cominciato subito la sua galoppata nei cinema italiani con incassi straordinari. Tra l'altro, il primo giorno oltre 4 milioni, il che ne fa il maggior incasso di tutta la saga di Spider-Man per il primo giorno, ma ne fa anche il secondo maggior incasso di tutta la storia dei supereroi in Italia dopo Avengers Endgame. Quindi questo per dirvi quale attesa i fan riponevano appunto sull'uscita di questo nuovo capitolo di Spider-Man, appunto Brand New Day, con la regia di Destin Daniel Cretton, con Tom Holland, Zendaya, John Bertal. Abbiamo parlato prima durante il game di attori che ritornano. Ecco, è l'estate davvero degli attori che ritornano. Film che riprende le mosse da quello che era successo nel terzo episodio, con appunto un Peter Parker che riprende la sua carriera di uomo ragno, ma deve un pochino riposizionarla, deve un attimino capire bene cosa è rimasto nella mente, nella memoria dei suoi amici, della sua adorata MJ, eccetera, cosa è rimasto dei fatti che erano successi nel film precedente. E nel frattempo incontrerà nemici piuttosto pericolosi e amici che diventano anche un po' nemici perché è fuori controllo, tipo

0: battaglia sono comunque ben ripresi, sempre molto spettacolari, però trovo che il punto di forza di questo film sia l'umanità, il che ne sta decretando in parte forse anche questo straordinario successo.
1: Io francamente sono entusiasta per una questione macro cinematografica, se si può dire in questo senso, perché i blockbuster hanno capito che devono ripartire dall'io, dall'intimismo, ma anche dai classici. Tanto Nolan e l'Odissea sono figli di Omero, di un Omero attualizzato, quanto qui troviamo Kafka, troviamo Ovidio, troviamo Arachne, troviamo Gregor Samsa. C'è una riflessione costante sull'identità. Quando pensiamo ad Arachne, pensiamo a un ragazzo costretto a perdere il proprio nome perché lo ha scelto lui forse anche per superbia, esattamente come aveva fatto Arachne, e che diventa l'unico custode del proprio ricordo negli altri, l'unico custode di relazioni che erano enormi, straordinarie, e che ora sono diventate briciole nella memoria di altri, momenti di riflesso che loro non capiscono, come una rilevatore di ragni che una persona particolare disperatamente continua a voler costruire, a voler perfezionare, anche se non sa perché. C'è anche però tutto Shakespeare, perché Spider-Man non è mai stato così Amleto come adesso, e c'è anche la mitologia interna di Spider-Man, perché Spider-Man in fondo noi l'abbiamo visto come un eterno adolescente, e anche qui, che è un uomo, di fatto è un adolescente, perché sta passando la linea d'ombra in cui rischi di essere dimenticato da tutti, per primo da te stesso, perché dimentichi chi sei e spesso non riesci a ritrovarti. Ecco, tutte queste cose insieme si uniscono in questo Spider-Man Brand New Day, che mai come nessun altro film obbedisce perfettamente al suo titolo, perché non è solo un reboot, è qualcosa di più, insomma, è veramente un riscrivere, anche perché poi non lo è un sequel della storia che conosciamo, ma è un riscrivere la cosmogonia di Spider-Man, ma è anche prendere un blockbuster di centinaia di milioni di dollari e portarlo alla propria essenza. Qui non abbiamo scene madri in cui qualcuno muore, qualcuno abbandona lo Spider-Verse con cori celestiali o scene simili alla Pietà. Qui il lutto pervade tutto il film, lo vediamo, non diciamo come, con zia May, che c'è anche quando si guarda solo una lapide con una frase specifica. C'è il lutto della perdita di se stessi, della morte di un amore, dell'incapacità di costruire qualcosa oltre quello che si è perso. Spider-Man è disperato perché è rimasto a 4 anni prima, in questo senso, per chi l'ha visto, sembra molto simile alla serie televisiva Manifest, in cui un aereo che tornava 5 anni dopo portava i suoi passeggeri in un mondo che li aveva dimenticati. E questo lutto, ovviamente, Spider-Man lo vive con la sua fragilità, e qui torniamo alla propria mitologia, alla coerenza con se stessi. Quindi esattamente come quando scoprì il proprio potere, reagì in maniera immatura, e questo gli costò uno dei dolori più grandi della sua vita, anche qui fa quello che fanno tutti: quando siamo disperati, quando non sappiamo più chi siamo, dove andiamo, se ce l'abbiamo, ci chiudiamo nel lavoro, lavoriamo fino a tarda notte, senza sapere che quel lutto, quel dolore tornerà. E lui lo stesso, lui ha un lavoro, lui ha una faccia, ha un'altra faccia, che è quella che invece tutti conoscono, e tutti conoscono ossessivamente, tutti bramano, tutti amano, ma che probabilmente non è lui. Ecco, se sentite anche, diciamo, le emotività con cui ne parlo, al di là della recensione, capite che questo enorme blockbuster è riuscito nella cosa più difficile del mondo, a raccontarci l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande all'interno di un ragazzo che, come dici tu, non ha bisogno della maschera per raccontarci il dolore di non sapere più qual è la sua maschera.
2: Hai notato la mia bacheca? Non sono un tipo strano, lo giuro.
3: Un po' lo è. Sono MJ.
2: Voi non vi conoscete?
4: Per 2700 anni ci hanno raccontato le donne dell'Odissea sempre allo stesso modo. Penelope che tesseva, Calipso che si struggeva, Elena che schiantava i cuori, le sirene che erano donne pesce dall'ugola d'oro, Circe che trasformava gli uomini in prosciutti. Niet, erano tutte molto peggio. Benvenuti nell'Odissea e nel suo universo pericoloso, terribile e divertente, ideato, creato e governato interamente dalle donne.
0: E quello che avete sentito è un trailer, direte voi, il trailer di Odissea, un altro? No, è il trailer di un podcast che si intitola Le donne dell'Odissea.

0: ed è stato composto insieme allo sceneggiatore del film, al co-sceneggiatore del film Omero, un signore che ha qualche anno di età, da Alessandro Casale, che invece è giovane e lotta insieme a noi ed è in collegamento con la Rosa Purpurea. Ciao Alessandro.
1: Ciao Franco.
0: Ben trovato. Com'è andata a lavorare con Omero? Si è comportato bene?
1: È il migliore. Ha delle trovate che secondo me fanno fatica anche Hollywood a capire.
0: Allora, scherzi a parte, Alessandro, benvenuto. Ci fa piacere perché nato questo tuo lavoro, questo podcast che è presente su tutte le principali piattaforme, quindi cercate Le Donne dell'Odissea podcast e lo trovate ovunque. Molto interessante perché va proprio in profondità, donna per donna, racconta un po' nell'Odissea, quella originale, come si comporta, qual è il suo status, come ne viene fuori. E allora la cosa mi ha molto solleticato e noi furbi come delle faine abbiamo detto: Alessandro, facciamo la stessa cosa per come queste donne vengono rappresentate nel film di Nolan, e adesso le passeremo in rassegna tutte insieme con Alessandro Casale. Prima però beccatevi questa mega clip nella quale abbiamo cercato di mettere insieme alcuni momenti delle donne. Ne sentirete tre delle tante perché non c'era tantissimo materiale originale, però ascoltate.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie, un figlio
2: e cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra.
2: Ulisse. Non ti ricordi? Tuono. Fuoco. Morte.
3: Casa.
4: Itaca è un regno che aspetta un re.
2: Il re di Itaca sta per tornare.
3: Tornerà per vendicarsi.
0: E queste erano nell'ordine Calypso, Charlize Theron, Athena, Zendaya e Penelope Ann Hathaway nel film di Christopher Nolan. Alessandro, ce ne sono altre di donne importanti. Adesso cerchiamo magari con, non dico essere lapidari, però cercare di essere anche sintetici, però analizzarle un po' tutte. Cominciamo proprio da Calypso. Tu dicevi Calypso si struggeva. Ecco, qui è una Calypso particolare, quella di Charlize Theron, perché sembra quasi una confidente in qualche modo, qualcuno...
1: Una psicologa.
0: Esatto, una grande seduta di psicoterapia.
1: È vero. Allora, scindiamo le due cose. Theron, attrice meravigliosa. Io l'ho trovata fantastica. È bella anche come l'ha riscritta Nolan. Con la Calypso vera non c'entra nulla, perché la Calypso vera era una donna innamorata. Tu considera che la parola Calypso vuol dire nascosta. Calypso è una dea antichissima, è la figlia del titano Atlante, quello che tiene sulle spalle la volta celeste, e vive in questa isola bellissima, una sorta di resort a 5 stelle dell'antichità, in cui tutto è rigoglioso, tutto è splendido, vive in questa grotta che è arredata come un palazzo, ma completamente da sola per l'eternità. Improvvisamente le appare sulla spiaggia quest'uomo che, oltre a essere bello, perché poi tutti gli eroi dell'antica Grecia erano bellissimi, è anche incredibilmente affascinante. E quindi la sua solitudine viene interrotta da quest'uomo di cui si innamora perdutamente. Però lui non vuole stare con lei, lui vuole tornare. E lei naturalmente non è disposta a lasciarlo andare, perché tornerebbe a essere sola. Per cui Calypso dell'Odissea è una dea che ha una dimensione tragica enorme. La Theron fa un ruolo diverso, ma la Theron è un'attrice fantastica e secondo me comunque la sua parte nell'Odissea di Nolan è molto bella.
0: Athena Zendaya, qui Nolan si è inventato un escamotage molto interessante, questo fatto di una presenza che Ulisse vede ma che in fondo non c'è.
1: Anche questa è una bellissima figura. Zendaya è anche lei un'attrice fantastica, lei ha delle espressioni durante il film, c'è quel momento in cui si commuove che ti colpisce, anche se la vera Atena non si sarebbe mai commossa per le sorti di un uomo, per quanto lei abbia scelto Ulisse tra tutti, però gli dei giocano un altro campionato, agli dei non importa niente del fatto che le persone soffrano. La cosa bella dell'Atena dell'Odissea è che lei è l'architetto di tutto quello che succede. Infatti nell'ultima puntata del podcast che uscirà mercoledì prossimo raccontiamo proprio la figura di Atena, che è colei che ha disegnato questo universo dentro il quale lui viene proiettato. stato, perché lui è il re dell'Iliade, poi finisce nell'Odissea e per lui iniziano i guai. L'Atena dell'Odissea fa una cosa che io credo che in letteratura, nel cinema, non sia mai stata fatta, nonostante sia lì da 3.000 anni. Cioè, noi siamo abituati all'idea del percorso dell'eroe, no? Cioè, una figura normale che improvvisamente, per una serie di ragioni, diventa un eroe. Pensa a Neo di Matrix, pensa a Semola nella Spada e nella Roccia, ma è un po' una caratteristica delle nostre storie. L'Odissea fa il contrario. L'Odissea prende un eroe, l'uomo che ha distrutto Troia, e lo trasforma in un uomo, spezzandolo, smontandolo e rimontandolo, in qualcosa di molto più piccolo, ma di molto più profondo. E questo lo fa Atena. Per cui Atena non è una figura che esiste soltanto nella mente di Ulisse, è una figura che è presente dappertutto. Se tu guardi ogni angolo dell'Odissea in cui qualcuno fa qualcosa di significativo, dietro c'è Atena, visibile o invisibile, che determina le cose. Quindi Atena è una figura dominante. Zendaya è un'attrice meravigliosa e comunque è molto bella la sua figura, almeno dal mio punto di vista, nell'Odissea di Nolan.
0: La Penelope Diana Hathaway è una donna che non si limita a tessere, come ci hanno raccontato, ma è una donna che dentro una costrizione, dentro una gabbia che si è creata attorno a lei in questa eterna attesa di Ulisse, governa.
1: Allora, anche lì io devo scindere. La Hathaway, dal mio punto di vista, fa la più grande interpretazione della sua carriera. Io penso che vincerà l'Oscar, perché la Penelope della Hathaway è magnifica. Però io penso anche che rispetto alla Penelope di Omero, lì Nolan è stato poco coraggioso, cioè ha scelto la Penelope classica in un certo senso, perché è vero che governa, però aspetta questo marito. In realtà, quando c'è questa scena che Nolan ha fatto meravigliosamente, cioè quando loro due si incontrano ma non si riconoscono, cioè lei non riconosce lui perché lui è nascosto dalla gabbia, in realtà nell'Odissea si vedono, ma lui è stato travisato da Atena, e c'è questa scena in cui lei gli dice: ah, io se mio marito, la mia bellezza è perduta per sempre finché non tornerà il mio marito, insomma sembra la classica dea del focolare un po' noiosa che sta lì, che aspetta, eccetera. In realtà, quasi sicuramente, la Penelope di Omero l'ha riconosciuto. E se tu leggi quell'incontro tra loro due, lei gli dice esattamente come, quando e dove compiere la strage dei pretendenti. Lì forse Nolan poteva usare qualcosina di più.
0: Senti, hai parlato di grande attrice per Anna Hathaway, lo è sicuramente, ma secondo me l'Oscar se lo porta a casa invece la Samantha Morton, che interpreta una Circe che è stata, per molti che l'hanno vista, è stata veramente la rivelazione di questo film.
1: Sì, anche lì è una riscrittura. La vera Circe era diversa, ma per un motivo. La Circe di Nolan è una donna ferita dal potere degli uomini maschili, dai soldati, che si vendica su di loro. E quindi è una vittima. Un po' tutte le donne di Nolan sono vittime. La Circe vera in realtà non è una vittima, è una predatrice. Circe vuol dire falco, è un uccello da preda. Circe fa quello che fa, e lo fa in maniera sadica, perché ad esempio lei, quando trasforma gli uomini in animali, gli lascia la coscienza di uomini perché per tutta la vita ricordino quello che erano stati. E lo fa perché può farlo. In tutta l'Odissea i personaggi fanno quello che fanno senza nessun giudizio morale. Per cui a Omero non interessa dire sei buono o sei cattivo, infatti Ulisse è un super cattivo. Circe è una super cattiva, e quindi questo potere femminile così potente, così pericoloso, diventa la chiave poi per tornare a casa, per poter raggiungere la sua meta. Quindi anche qua diverse, completamente diverse. Io mi permetto di dire che forse la Circe di Omero è un po' più forte. E quando lei lascerà Ulisse alla fine, quindi gli permetterà di tornare a casa, a differenza di Calipso, che è vincolata dal fatto che è sola in quell'isola, per cui perdere Ulisse significherebbe perdere la sua felicità, e invece torna a essere libera come prima. Quindi loro si lasciano senza nessuno strascico.
0: Non possiamo che chiudere con quello che è stato anche un po' uno degli elementi polemici sul film, cioè la Elena di Troia di Lupita Nyong'o, che fa anche Clitennestra, tra l'altro, quindi doppio ruolo,
1: sì,
0: per lei. Però
1: bello.
0: Insomma, questa Elena di colore, chiaramente molti hanno detto ma come, eccetera eccetera, insomma, diciamo che il cinema poi fa anche un po' quello che vuole. Io ti chiedo invece come ne viene fuori.
1: Elena, ma non per il motivo che è un'attrice etnicamente sbagliata, secondo la tradizione, è forse il personaggio che viene fuori peggio, perché la Elena dell'Odissea è l'emblema delle donne dell'Odissea. Cioè Elena è la figura storicamente del classico cliché della donna da difendere, da salvare, da proteggere, il premio per l'eroe, no? Nel momento in cui Elena entra nell'Odissea diventa un personaggio completamente diverso, diventa un personaggio dominante. Quando Telemaco incontra Elena a Sparta, la coppia che noi vediamo nel film, con lui tutto baldanzoso, lei sfregiata, quindi ridotta proprio a una preda bellica, in realtà tra due è il contrario, è lei che domina lui. Lei lo droga per evitare che lui possa ricordare cose che la mettano in difficoltà. Ecco, nell'Odissea c'è una scena di Elena sotto il cavallo di Troia, quindi immagina la notte in cui c'è il cavallo, in cui stanno i troiani, stanno festeggiando la fine della guerra, in cui i greci sono nascosti lì dentro, e si avvicina al cavallo e inizia a chiamare i nomi dei greci che sono dentro il cavallo, imitando le voci delle loro donne. Uno di questi sente la voce della propria sposa che lo chiama, vorrebbe uscire e Ulisse lo strangola per evitare di farsi scoprire. Già questo è quasi un episodio stregonesco, ma poi c'è la scena finale, c'è la scena in cui Menelao vuole ucciderla. Lei lascia cadere un lembo della veste, scopre un seno, alla vista di quel seno perfetto, Menelao si sgonfia come un palloncino, la prende in braccio e mentre la città intorno a loro è devastata dal fuoco, dal sangue, dalla cosa, lui la porta sulla nave in salvo.
0: Le donne dell'Odissea le abbiamo viste insieme ad Alessandro Casale, che ce le ha un po' passate in rassegna e ci ha raccontato cosa c'è di analogo, cosa c'è di nuovo, cosa c'è di diverso nel film di Christopher Nolan per quanto riguarda l'universo femminile rispetto alla parola scritta da Omero. Vi ricordo il podcast delle donne dell'Odissea su tutte le principali piattaforme. Grazie Alessandro per avercelo raccontato.
1: Grazie Franco.
0: E siamo arrivati alla seconda traccia del film misterioso di oggi.
5: Ah, è stato un po' di nervosismo? La macchina fotografica vi mette a disagio? Che ne dite di fare qualche prova per essere più sciolti il giorno del matrimonio, eh? Forza, andiamo, ci riscaldiamo un po', tutti in piedi. Ok, Charlie, avvicinati un po' alla tua futura sposa, perfetto. Qual è la cosa che ti piace di più di Emma?
0: E allora, se avete individuato il film misterioso, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo. Ci sono due copie di questo Blu-ray 4K ad altissima definizione che vi aspettano. I primi due ascoltatori che lo avranno individuato alla Rosa Purpurea a @radio24.it. Fra poco vi svegliamo tutto.
6: Poi ho avuto mia figlia e niente, è cambiato tutto.
7: E quanti anni ha?
6: Si chiama Carlotta, 6 anni. È stupenda, intelligente, simpatica, un po' particolare. Cioè, secondo me sta avanti a tutti, però secondo la gente sta indietro. È l'amore della vita mia. Ti volevo chiedere se domani vorrei venire alla sua festa di compleanno. Io, te e lei, per fartela conoscere. Il padre manco l'ha riconosciuta.
7: Quanti anni sono che non ci vediamo io e te?
6: 20.
7: 5. 25.
0: Uno dei momenti più toccanti, questo dialogo fra Valerio Mastandrea e Asia Argento, del film Harmony di Dario Albertini, che sarà uno dei film che illumineranno lo schermo enorme e straordinario di Piazza Grande a Locarno. E partiamo da qua per raccontare l'edizione 2026 del Festival di Locarno, che si apre il 5 di agosto per chiudersi il 15. Per parlarne siamo in collegamento con il mega direttore Giona Nazzaro. Ciao Giona, ben ritrovato.
8: Ben ritrovati a tutti, ciao Franco.
0: Allora Giona, edizione bella ricca, devo dire, con un parterre, visto che siamo partiti da Piazza Grande, parto da lì, di star anche interessanti per quanto riguarda il tappeto rosso, ma poi Locarno non perde mai la sua grande vocazione, che è una vocazione multiforme, no? È un aggettivo multiforme che dall'uscita di Odissea continua a riproporsi, perché da una parte certo l'occhio verso il pubblico, ma sicuramente la natura fortemente cinefila, la natura di riscoperta del cinema del passato, di proposta, di scouting quasi del cinema del presente e del futuro. Sono veramente gli ingredienti di un format che fa essere Locarno qualcosa di davvero diverso da tutti gli altri grandi festival che tendono a volte un po' ad assomigliarci. Ecco, Locarno non è così e devo dire che anche quest'anno il lavoro che avete fatto di selezione lo dimostra, anche con la sua capacità, e hai detto una cosa molto bella nella cartella stampa di essere elemento, il cinema, elemento di resistenza. Ecco, partiamo da qua. Si resiste con il cinema oggi?
8: Beh, sì, è una forma di resistenza non violenta e pacifica, una forma di resistenza creativa, e però vorrei dire a che cosa si resiste? Si resiste all'omologamento. A che cosa si resiste? Si resiste alla tentazione di far decidere altri al nostro posto. A che cosa si resiste? Si resiste alla tentazione di dare in appalto le nostre vite ad algoritmi, a società di indagini di mercato, a gruppi che pensano di poter organizzare in ogni aspetto e segmento di mercato le nostre vite. Il Festival di Locarno, da questo punto di vista, è una felice, gioiosa operazione di discontinuazione delle leggi di mercato. È un modo di riprendersi il proprio tempo, un modo per riconquistare il proprio sguardo e soprattutto un modo per ricominciare a parlare con i propri piaceri. E il proprio piacere è quando un cittadino può essere parte di un progetto culturale, perché questo progetto culturale è ciò che ci rende cittadini, è ciò che permette di dare forma a quello che è il nostro patto sociale. I film in tutto questo rivestono un'importanza cruciale perché ci ricordano che abbiamo ancora la capacità di sognare, e non solo abbiamo la capacità di sognare, abbiamo la capacità di raccontare i nostri sogni e di condividerli, e quindi condividendoli abbiamo la capacità di alimentare altri sogni e quindi di lavorare collettivamente al bene delle nostre comunità. E questa non è una cosa che dico io, è una cosa che aveva già intuito e spiegato Roberto Rossellini.
0: Giona, abbiamo detto appunto di Piazza Grande, che è il cuore pulsante popolare, diciamo, di Locarno, con questo schermo straordinario. Saranno tantissime le star che arriveranno lì, ma anche le scelte particolari. E poi c'è però il concorso, ed è il concorso forse che poi, come sempre, no, sostanzia questo senso di resistenza, come lo hai definito tu. Ecco, c'è un filo rosso che hai intercettato nella selezione del concorso?
8: Ce ne stanno vari, Franco, di fili rossi. Ce ne stanno tre finora, quelli che abbiamo individuati, perché in genere questa questione del filo rosso rimaneva sempre un pochino sullo sfondo. Adesso invece abbiamo notato che come filo rosso ci abbiamo uno molto forte sulle comunità, un altro altrettanto forte sulle famiglie e il terzo, che è complementare a questi due, la centralità del corpo e delle possibilità di redefinirlo. Sono quindi questi tre punti intorno ai quali ruota il concorso. Una cosa che abbiamo scoperta una volta che abbiamo fatto questa carrellata all'indietro e notando che attraverso i vari racconti dei diversi film del concorso internazionale, questo era uno degli elementi che maggiormente ritornava.
0: Ecco, abbiamo detto prima di Piazza Grande, faccio un piccolo passo indietro perché in Piazza Grande arriverà anche la riscoperta di alcuni grandi classici. Ecco, io per esempio non vedrei l'ora di rivedere Balla coi lupi sullo schermo di Piazza Grande, che deve essere davvero una goduria, ma anche Cuore selvaggio, che pensa, Giona, è stato il primo film che ho visto a Locarno io nella mia vita. Era l'anno in cui Cuore selvaggio aveva vinto il Festival di Cannes e io lo vidi invece sul grande schermo di Piazza Grande. Lo si rivedrà Taxi Driver. Insomma, ecco, anche questo senso di restituire qualcosa del passato al pubblico.
8: Ma sai, il cinema è sempre il presente indicativo. Cuore selvaggio lo proiettiamo perché nel quadro dell'omaggio a Johnny Sigvardsson, il produttore islandese cui conferiamo il premio Rezzonico quale miglior produttore indipendente. Sigvardsson è un personaggio leggendario, ha prodotto non solo David Lynch, ha prodotto Catherine Bigelow, ha prodotto oltre 200 videoclip di artisti di primissimo piano, tra i quali ci limitiamo a ricordare i Guns N' Roses. Ha prodotto un film che ha fatto la storia del cinema come Zidane, che pure presentiamo a Locarno, e Taxi Driver, perché c'è questo anniversario, come resistergli?
9: Disposti a un compromesso.
10: Se gli do i nomi.
9: Ma guardi che si accontentano di molto poco, gli dovrà dire solo un nome.
10: Uno quale?
9: Beh, dipende da lei. Hanno il coltello per il manico, la mandano in galera. Cos'è un nome? Se ha degli scrupoli, gli dica Hecky Brown.
10: Hecky?
9: Tanto è morto. Che cosa gli possono fare ormai?
11: È pronto il testimone?
12: Sì, signor Presidente.
13: Signor Prince, le chiedo formalmente. Lei conosceva Herschel Brownstein?
9: Guardi, che lei va in prigione.
13: Noto anche come Hecky Brown.
9: Sia pratico.
13: Lo conosceva? Come Brown o come Brownstein? Con qualunque nome ci basta.
9: Glielo dica.
10: Miei signori, io non riconosco a codesta commissione il diritto di venirmi a fare domande del genere. E, non di meno, andate leggermente a pigliarvelo nel culo.
0: Una battuta monumentale di Woody Allen in Il prestanome di Martin Ritt del 1976, film che fa parte della retrospettiva sulla Blacklist di Hollywood al Festival di Locarno, del quale stiamo parlando qui alla Rosa Purpurea con il direttore Giona Lazzaro. Giona, è una retrospettiva straordinaria, perché quanti artisti, quanti registi sono stati messi sulla lista nera, dovevano, come avete sentito in questa scena del prestanome, fare i delatori, venivano spinti ai margini, venivano privati della possibilità di lavorare in quegli anni 50 in cui il maccartismo stava cercando di fare piazza pulita di quelli che erano, secondo loro, i pericolosi comunisti. È molto interessante proporla oggi, Giona, questa retrospettiva, in tempi in cui la censura, che sembrava, non dico sconfitta, ma insomma tenuta a bada, sta tornando fortemente di moda.
8: Guarda, è una retrospettiva alla quale abbiamo pensato tanto, sia in termini progettuali, sia in termini proprio anche storici e filologici, cioè di offrire un nuovo quadro nel quale contestualizzare tutto quello che è accaduto e la periodizzazione che abbiamo individuato, e che la nostra storia inizia più o meno all'altezza del New Deal rooseveltiano, quando si trattava di far rialzare il paese dalla crisi economica nella quale era precipitato. Poi ovviamente c'è tutto il grande movimento rispetto alla mobilitazione bellica contro il blocco nazifascista, e poi c'è ovviamente la terza parte di questa storia, che è quella delle udienze della Casa per le attività antiamericane, che si produce in una vera e propria caccia alle streghe messa all'indice delle stesse persone che erano state chiave nello sforzo bellico e prima ancora per il New Deal, e poi l'altra parte, la parte finale, quella dell'esilio. Per raccontare tutte queste storie in maniera approfondita, il curatore della retrospettiva, Ethan Koshbach, ha creato anche un podcast in 6 puntate che permette, attraverso documenti inediti, di rivisitare questa storia, che non riguarda solo il cinema, per esempio, aveva toccato profondamente anche la musica, il jazz, per esempio. Quindi questa è una retrospettiva che mi sembra attui una lettura di quel periodo del tutto nuova. La censura oggi è una censura non necessariamente manu militari, per dirla così, ma è anche una censura indotta dal cosiddetto buonsenso, dove le persone magari preferiscono non andare a toccare certi nervi scoperti per questioni di tranquillità. Ecco, questa forse è la censura peggiore con la quale ci troviamo a confrontarci, però la censura è un fatto reale, la censura non dorme mai. Quando si torna a parlare di censura c'è sempre da tenere presente che forse la democrazia vive una delle sue periodiche influenze o suoi malanni di stagione, perché ogni volta che si parla di censura la democrazia intesa come partecipazione non se la passa proprio benissimo.
0: E allora anche a questo, come dicevamo prima, servono i film. Grande retrospettiva Red and Black, con film di Charlie Chaplin, di Fred Zinnemann, abbiamo detto di Elia Kazan, di Martin Ritt, e tanti anche documentari e film nuovi che raccontano quelle storie, quindi davvero molto sfaccettata e completa questa retrospettiva di Locarno sulla censura e sulla Hollywood della Blacklist. Io ringrazio Gioran Azzaro, ricordo l'appuntamento Locarno 5-15 agosto, festival assolutamente imperdibile per chi si trova da quelle parti e anche per chi si trova nel nord Italia. Locarno è raggiungibilissima anche in giornata per potersi davvero rifare gli occhi con il grande cinema. Grazie davvero al direttore Gioran Azzaro.
8: Grazie a voi, grazie a te Franco, a presto.
0: E in bocca al lupo allora al percorso del Festival di Locarno. È arrivato il momento di tornare indietro di 7 giorni e riascoltare una clip con la quale avevate giocato.
14: Ti rendi conto che cosa andresti incontro se rimanessi qui?
15: Dici questo solo per farmi partire?
14: No, lo dico perché è vero, cara. Dove io vado non potresti seguirmi, non potresti essermi d'aiuto in ciò che devo fare. Ilsa, le pose da eroe non mi piacciono, ma tu sai bene che i problemi di 3 piccole persone come noi non contano in questa immensa tragedia. Buona fortuna, bambina.
0: Buona fortuna bambina, il capolavoro di Michael Curtis, Casablanca 1942, con due attori giganteschi come Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Ebbene, il film rivive in una straordinaria edizione Blu-ray 4K con un sacco di contenuti speciali che trovate già nei negozi online, e arriverà ai nostri due ascoltatori che per primi lo hanno individuato la scorsa settimana. E scrivono entrambi da Napoli e provincia, Rosaria Marino ed Emanuele Iengo sono i nostri due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray 4K di Casablanca, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Fil TV. Ciao Giulio.
16: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, stiamo parlando di un cult al cubo che era figlio di una Hollywood classica, però ibridata da un espressionismo tutto europeo, tanto che Michael Curtis veniva proprio dall'Ungheria. Un film che riesce a rendere credibile una fetta di mondo e una porzione di caos totalmente ricostruiti in studio. Ecco, Casablanca è proprio un luogo della mente, del cuore, dove tutto può succedere, dove gli archetipi del melodramma e dell'avventura si rincorrono, rendendo indimenticabili e vibranti frasi che forse in altri contesti suonerebbero ridicole, ma invece Humphrey Bogart, Ingrid Bergman riescono a renderle autentiche con l'intensità di personaggi che sono consegnati alla memoria della storia del cinema. Potete recuperarlo in questo riversamento in 4K e Blu-ray senza contenuti speciali, ma direi che basta il film.
0: Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana.
16: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
0: E siamo giunti alla conclusione della nostra rosa purpurea di questo inizio agosto. Come sempre vi sveliamo il film misterioso con il quale avete giocato oggi. Vi ho detto, attori che ritornano. Beh, ancora una volta, Robert Pattinson e Zendaya, quasi fosse l'Odissea, sono i protagonisti di The Drama, il film con il quale avete giocato oggi, che arriverà in copia 4K ai nostri due ascoltatori che per primi lo avranno individuato. Ci sentiamo la prossima settimana, ancora sabato, a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpura. Un saluto da Franco D'Assisti.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto, no, sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: GR 24 di mezzanotte.
3: Perù, cade un aereo turistico, tra i morti dicono i media locali 7 italiani. La crisi migratoria in Spagna, sarà martedì il vertice europeo tra i ministri degli interni. Crollo di Messina della commessa 21enne, il terzo corpo sotto le macerie del palazzo. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Lo riporta l'Avanguardia, citando diversi media locali. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco, diretto a Nasca, con a bordo diversi turisti europei, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo, riporta la televisione di Stato TV Perù. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani sarebbero morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. La crisi migratoria in Spagna, momenti di tensione in serata a Ceuta, dove un gruppo di cittadini spagnoli di origini marocchine ha contestato il leader del movimento di estrema destra se accabò la fiesta, l'eurodeputato Alvise Perez, poco prima della manifestazione convocata dal partito nella centrale Plaza del Reyes. Alcuni manifestanti hanno contestato lo slogan della manifestazione, che invitava gli spagnoli a organizzarsi contro i migranti. Sarà martedì il vertice europeo tra i ministri degli interni.
5: Dopo le prime reazioni in ordine sparso, i ministri degli interni europei si vedranno martedì per definire una posizione comune sulla crisi migratoria a Ceuta. La riunione, che si terrà in videoconferenza, era stata sollecitata dal premier spagnolo Sanchez e poi dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Tra le cancellerie restano però le tensioni dopo la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, decisa da alcuni governi, primo fra tutti quello italiano. Uno stop dettato da ignoranza o interessi politici, è il duro commento di Sanchez. Francia, Portogallo, oltre alla stessa Spagna, hanno deciso di non firmare la lettera promossa dal nostro paese. Sui fatti di Ceuta, il Partito Socialista Europeo denuncia anche operazioni di disinformazione amplificate da attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea. In Italia, intanto, governo e maggioranza indicano la sospensione di Schengen, critica invece le opposizioni, che parlano di pericolosa propaganda e accusano il centrodestra di inseguire Vannacci. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Era chiuso per un banchetto privato il ristorante in cui si è verificata l'esplosione a Mosca, che ha provocato 3 morti e 15 feriti. Secondo media russi indipendenti, nel locale si stava svolgendo una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti ai militari, erano parcheggiate nei pressi. Secondo alcuni canali Telegram russi, tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa, Alexander Chaiko, che ha assunto l'incarico un mese e mezzo fa. L'osservatorio vesuviano ha comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato nell'area dei Campi Flegrei, lo comunica il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni in una nota. Da domani il porto di Pozzuoli tornerà pienamente operativo.
6: Il porto di Pozzuoli dovrebbe tornare in attività, così come la viabilità, almeno parziale, nelle strade attualmente inibite al traffico. Intanto la Regione e le ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, che restano circa 300. Restano 5 i feriti ancora ricoverati, conferma il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.
7: I feriti sono stati quasi tutti dismessi, ma soltanto sono 5 che rimangono in ospedale, però non sono in pericolo di vita.
6: Intanto non si esclude un adeguamento dei piani di emergenza e c'è la questione della messa in sicurezza dei costoni. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
8: Che sono caduti al mare, ma ce n'è uno importante che è crollato in città. Allora anche in relazione a tutto questo che i piani vanno sempre rivisti.
6: Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
3: È Alessandra Frazzica, 21 anni, la terza vittima del crollo della palazzina che giovedì è collassata a Messina. Il corpo ritrovato in serata è stato riconosciuto dai familiari. Restano ancora da trovare 3 dispersi. Non un tragico incidente, tantomeno un gesto volontario, sarebbe stata spinta dal compagno la 31enne Daphne Rebaudo, precipitata la notte del 13 luglio scorso da una terrazza condominiale alla periferia di Roma. Ne sono convinti gli inquirenti che hanno fermato Mohamed Trabelsi, un cittadino tunisino di 41 anni che da qualche mese conviveva con lei. L'uomo, già sottoposto ad obbligo di firma, è stato bloccato dalla polizia. Anche oggi molti gli italiani in viaggio verso le mete delle vacanze sotto un caldo torrido.
9: Bollino nero ieri mattina concede un bollino rosso a chi decide di partire oggi. ANAS, che per questo primo weekend di esodo ha previsto oltre 26 milioni di spostamenti di auto in un clima torrido. Le previsioni rispetto a luglio infatti non cambiano. Il caldo africano in Italia durerà almeno fino all'8-10 agosto, poi temporali che faranno sì calare le temperature di un paio di gradi, ma con un aumento di afa. Se oggi saranno 23 le città da nord a sud col bollino rosso, domani saliranno ben 25 su un totale di 27 città monitorate. A mantenere il bollino giallo solo Messina e Reggio Calabria. Fiume poi in secca come mai prima, la raccolta di riso in Lombardia è a rischio, avverte Coldiretti. Raggiunti ieri i 41 gradi in Umbria, in provincia di Terni, per temperature previste sopra i 40 gradi e picchi intorno ai 44, e allerta Cagliari, che ha chiuso parchi e cimiteri, mentre l'Emilia Romagna è in preallarme per rischio incendi boschivi anche sulle coste. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: In chiusura la pagina sportiva, linea a Giovanni Capuano. A te Giovanni.
10: La notizia di giornata è certamente il passo indietro di Gianni Infantino. Il presidente della FIFA ha infatti ritirato il piano di privatizzazione della Coppa del Mondo. L'annuncio lo ha dato lui stesso una volta verificato l'ampio e duro dissenso all'ipotesi di ingresso dei privati nel business commerciale del Mondiale. Soddisfazione è stata espressa dalla UEFA, che aveva annunciato anche il boicottaggio alle competizioni organizzate dalla FIFA. Nyon però è andata oltre in un comunicato dichiarando la propria sfiducia nei confronti di Infantino. E poi le amichevoli con tante squadre di Serie A in campo. L'Inter ha pareggiato 1-1 con il Manchester City ad Hong Kong, partita poi vinta dai nerazzurri ai rigori. Pavard il marcatore, 2-2 della Fiorentina con il Real Madrid, Ken e Piccoli in rete. La Roma ha perso 4-1 con il Cardiff City, la Lazio ha battuto 6-3 l'Avellino, il Genoa ha superato 1-0 il Leicester, il Bologna 3-1 il Cambuur. E poi il nuoto con gli europei in corso a Barcellona, una medaglia per gli azzurri, lo hanno preso a Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, il bronzo nel misto 2 libero di nuoto artistico. Per lo sport è tutto, a te la linea.
3: Grazie a Giovanni Capuano, è tutto anche per questa edizione di GR24. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo... Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata a gialli, thriller e noir, uno dei generi protagonisti delle classifiche. In questa puntata ascolterete le interviste a Maurizio De Giovanni sul secondo e ultimo volume che riguarda L'orologiaio, Pier Giorgio Puligi, autore di thriller ma anche di cosiddetti cozy crime, ossia gialli confortevoli, Petros Markaris, autore greco, uno dei massimi esponenti del noir mediterraneo, e infine Daniele Mencarelli, famoso per Tutto chiede salvezza, ma che ha deciso di debuttare nel noir, ma a modo suo, tenendo sempre l'indagine psicologica sui personaggi in primo piano. Andremo anche alla scoperta di personaggi classici della letteratura attraverso le analisi e i punti di vista di scrittori e scrittrici contemporanei. In questa puntata Marco Amerighi ci parla di Mattia Pascal, personaggio di Pirandello, e Gaia Manzini ci fa scoprire o riscoprire Zeno Cusini, protagonista di La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Partiamo con Maurizio De Giovanni, uno degli autori noir più amati, dai romanzi con il commissario Ricciardi a quelli con i bastardi di Pizzo Falcone, da quelli con Sara Morozzi ai romanzi con Mina Settembre, tutti diventati serie TV. Ma stavolta parliamo dei due libri sull'orologiaio. Il primo era L'orologiaio di Brest, seguito a pochi mesi di distanza da Il tempo dell'orologiaio, entrambi pubblicati da Feltrinelli. Due romanzi che creano un focus su terrorismo, servizi segreti, poteri forti. Da una parte c'è una giornalista, Vera, che da anni cerca di far luce sulla morte del padre, un poliziotto ucciso in un attentato dinamitardo nei confronti di un magistrato. Tutta la sua vita è stata segnata dall'ossessione della ricerca della verità. Arriva a identificare la persona che aveva costruito l'ordigno. Carlo, nome di battaglia Sergio, che all'epoca faceva parte della lotta armata. Il figlio di Carlo, Andrea, è assolutamente all'oscuro di questa vicenda e pensa che il padre sia morto. È proprio Vera a fargli scoprire che suo padre invece è vivo e che è stato un assassino. In questo secondo romanzo, Andrea e il padre ritrovato dovranno agire insieme per scoprire dove sia Vera, misteriosamente scomparsa. È l'occasione per entrambi per raccontare qualcosa di sé e forse per cercare di comprendersi.
1: Io rifletto spesso sul tempo e sull'amore. Il tempo è soggettivo. Io credo che sia una grande menzogna dire che il tempo è una cosa oggettiva. Molto spesso invece il tempo è dato da eventi soggettivi. La prima volta che ho preso in braccio mio figlio divide la mia vita in due. L'ultima volta che ho visto mia madre divide la mia vita in due. La volta che ho incrociato gli occhi dell'amore della mia vita divide la mia vita in due. Noi, dentro di noi, dividiamo il tempo così. Lo dividiamo per eventi, per cose che sono successe a noi. E l'amore è un ponte. Noi siamo abituati, vedi Alessandra, a parlare dell'amore come se fosse una situazione interna. Sono innamorato, non sono innamorato. No. Ma l'amore è innanzitutto un rapporto, è innanzitutto una relazione. Allora, raccontare una storia, raccontarla fra passato e presente, significa proprio questo, mettere in relazione tutto quello che è successo e quello che non è successo. Un padre e un figlio non smettono mai di essere un padre e un figlio. Puoi non vederti per tutta la vita, può essere un'assenza, ma fondamentalmente dentro di te quel cuore batte e batterà per sempre. Allora, la riflessione sul tempo e la riflessione sull'amore sono alla base un po' di tutte le storie, ma di questa in particolare. Gli anni Ottanta sono un'epoca strana, raccontata, forse è possibile raccontarli.
2: Prima facevi riferimento al tempo, no? Al fatto che nella tua vita ci sono stati degli episodi che hanno segnato un prima e un dopo. Anche nella vita dei tuoi protagonisti ci sono degli episodi cruciali. Per esempio nel caso di Carlo, che appunto era colui il quale costruiva le bombe durante l'epoca del terrorismo, c'è un episodio in particolare che segna un prima e un dopo. Quello è il momento in cui sotto ricatto ha dovuto abbandonare la famiglia. E nel momento in cui rivede il figlio, invece, che cosa cerca? Cerca redenzione, riscatto, perdono? Cosa cerca?
1: Lui è sorpreso. Allora, uccidere un uomo, se sei un soldato in guerra, in qualche modo puoi convincerti che è il tuo dovere. Se ammazzi uno che potrebbe essere un tuo nemico, ma che non lo è, che non ti ha fatto niente, il dovere viene meno. e a te stesso devi parlare chiaro. Tu lo sai, io dico sempre che il posto più terribile del mondo è lo specchio del bagno, perché nello specchio del bagno c'è un tizio che sa tutti i fatti tuoi, ma con precisione ed esattezza, conosce le perversioni, conosce non gli altri specchi. Negli altri specchi sorridiamo perché abbiamo già indossato la faccia che porteremo fuori. Nello specchio del bagno alle 7 di mattina no, non sorridiamo perché vediamo uno che ci chiede conto di chi siamo, di quello che facciamo e di quello che vorremmo fare, e della differenza che c'è enorme tra quello che facciamo ogni giorno e quello che vorremmo fare in realtà. Carlo si trova nella stessa situazione. Guarda in suo figlio il futuro che non ha avuto e il passato che invece ha avuto, perché il tempo dell'orologiaio è un orologio fermo, è il tempo oggettivo che è fermo, ma il tempo soggettivo va avanti e può anche correre molto veloce.
2: A volte sembra che il tempo di Carlo si sia cristallizzato. Lui è stato costretto a fare qualcosa e quella costrizione gli impedisce di avere una vita normale. Per Andrea il prima e il dopo è pensare di non avere un padre che sia morto e invece sapere di avere un padre che però è un assassino. Nel tuo romanzo ci sono, come sempre naturalmente in tutti i romanzi noir, anche dei personaggi ambigui. Il male e il bene non è mai segnato in modo netto. Mi riferisco per esempio al personaggio di Bruno, questo ex poliziotto che ha aiutato Vera, la giornalista, a cercare la verità sulla morte di suo padre. È un personaggio che a volte sembra, la dico così, tagliata con l'accetta, buono, a volte sembra cattivo, a volte non si capisce bene da che parte stia. Quanto dal punto di vista narrativo l'ambiguità nei personaggi è una miccia interessante per uno scrittore?
1: Io da lettore, perché io sono un lettore, non sono uno scrittore, la mia natura è quella del lettore, ho sempre profondamente odiato i romanzi manichei, cioè il torto e la ragione, il buono e il cattivo, che è una cosa tipica delle fiction televisive, no? Quindi nella vita non è così, nella vita non esiste nemmeno l'integralmente buono e l'integralmente cattivo, esistono diversi gradi di egoismo, quindi metterli nei romanzi i buoni e i cattivi secondo me è sbagliato, cioè togli verosimiglianza al romanzo, togli immedesimazione, perché come ti immedesimi tu in uno che è di un segno solo, più o meno bianco o nero, bianco o nero no, ho sbagliato. Quindi io credo che sia un minimo, una minima cautela di scrittura, quello di ricordarsi che in ogni tuo personaggio c'è una percentuale diversa di egoismo e di proprio comodo, ma non c'è mai una decisa negatività o una decisa positività.
2: Ma del resto lo stesso Carlo, con il nome di battaglia Sergio, aveva costruito gli ordigni. Teoricamente è un cattivo e poi insomma si scoprono tante tante cose. Dicevamo all'inizio che questo è anche un romanzo sui poteri forti che arrivano anche per esempio dal mondo ecclesiastico. Non sto svelando niente, sto solo citando alcune cose che ci sono già anche nel primo romanzo. Ecco, quanto ti è piaciuto in qualche modo narrare dei poteri forti, perché non è la prima volta ovviamente che lo fai, ma per uno scrittore anche qui si apre veramente un mondo.
1: Allora mettetevi un attimo nei miei panni. A me serviva un potere fortissimo 45 anni fa che fosse identicamente forte adesso. Provatemene uno. Non ce n'è uno. La finanza, la politica, i servizi segreti deviati, la massoneria, è cambiato tutto. Non ce n'è uno che è sopravvissuto a questi 40 anni, tranne uno, che come stava così sta, ma c'era anche 40 anni prima, anche 400 anni prima, e probabilmente gli alliberatori danno alla pari che ci possa essere anche fra 40 anni e fra 400 anni. Quindi sono stato istintivamente portato, ma il potere, per quanto forte sia, è esercitato da esseri umani. Gli esseri umani possono avere debolezze? Uno si può innamorare, pur essendo uno vestito in un determinato modo? Può non farlo? Può evitare di farlo? Le conseguenze sono uguali? Una relazione con una stagista, se ce l'ha il ragioniere sul mio pererottolo, è un problema del ragioniere del mio pererottolo, della stagista e al massimo della moglie del ragioniere. Se ce l'ha il Presidente degli Stati Uniti una relazione con una stagista, è un problema mio, anche. È tuo e vostro. Quindi, divertirsi a vedere che cosa può succedere a un uomo con un potere immenso a essere vittima di una fragilità è molto divertente, troppo divertente per perderselo.
0: Da Maurizio De Giovanni a Pier Giorgio Puligi, un'altra voce di riferimento del noir in Italia, capace di spaziare da thriller inquietanti come L'Isola delle Anime, premio Scerbanenko del 2019, a cosy crime, ossia gialli confortevoli e leggeri come La Libreria dei Gatti Neri, primo volume con protagonista il libraio Marzio Montecristo. Ora Puligi è in libreria con Il Nido del Corvo, pubblicato da Feltrinelli, che tiene a battesimo una nuova coppia di investigatori, Daniel Crobu, chiamato da tutti Corvo, e Viola Zardi. Si tratta di due ispettori della questura di Oristano, molto diversi uno dall'altro. Daniel è piuttosto metodico, posato, ha una moglie e due figlie alle quali è molto legato, così come è legato alla famiglia che lo aveva adottato quando aveva 14 anni. Viola è invece una donna sfuggente, inquieta, che ama il gioco d'azzardo e frequenta un ragazzo molto più giovane di lei. Daniel e Viola devono indagare sul ritrovamento di una mano femminile e si trovano così a dare la caccia ad un killer che è ossessionato dalle mani delle donne. Quelle con una manicure impeccabile vengono mozzate e diventano quasi dei trofei. Ma ecco come Puligi descrive i suoi nuovi personaggi, Viola e Daniel.
3: Viola ama il brivido. È una donna dalla vita disordinata, ma questo suo disordine è un disordine vitale. Lei trova nutrimento in questo fatto di non avere radici, di non volere radici. Però vive anche in qualche modo lo stigma sociale di essere innamorata di un ragazzo molto più giovane di lei. E quindi la vive in maniera totalmente segreta e sublima in qualche modo questo suo non voler vivere la storia d'amore appieno. La esorcizza, la sublima con il gioco d'azzardo.
0: Un carattere completamente diverso invece è quello del suo collega e partner nelle indagini, Daniel Corvo, perché ha una vita più, diciamo, strutturata. Anche lui arriva da un passato complicato perché era figlio di tossicodipendenti ed è stato adottato da questa famiglia meravigliosa quando aveva 14 anni. Ecco, come si comporta lui nelle indagini?
3: Lui è un personaggio interessante perché è come se avesse due personalità. Quando noi lo incontriamo alla questura di Oristano è un uomo che sembra quasi metropolitano, molto metodico, molto simmetrico, molto preciso, ordinato. Anche questo si evince anche dal suo aspetto fisico, è molto curato nell'abbigliamento. Però gli bastano poi quei 20 minuti di macchina, di auto, tra Oristano e il luogo dove vive, Niu e Crobu, che in sardo significa il nido del corvo, per tornare appunto nelle terre della famiglia che lo ha adottato, i Crobu, e lì cambia totalmente. Lì si mette i jeans, gli stivali e inizia a lavorare la terra con i fratelli, ma soprattutto lui è un uomo molto legato ai cavalli, e nei cavalli lui trova una dimensione quasi emotiva. È come se l'animale percepisse un po' i suoi disagi, le sue malinconie, i suoi sentimenti, e insieme trovassero un equilibrio. Quindi con Daniel volevo proprio raccontare anche l'aspetto più legato alla tradizione del territorio, anche una sorta di spiritualità del territorio.
0: E veniamo al crimine che di fatto abbiamo già accennato nell'introduzione. Loro si trovano ad indagare su questa, inizialmente una mano mozzata che ritrovano insomma nei boschi. Restano colpiti dal fatto che ha una manicure perfetta. Poi attraverso le analisi scoprono che questa mano è stata congelata e poi scongelata. Insomma, c'è da dare la caccia ad un killer, a una persona che è ossessionata dalle mani con la manicure perfetta. Ecco, l'ho trovato molto inquietante perché le tue descrizioni sono molto molto precise, come sempre riesci sempre a creare l'inquietudine nel lettore. Ma da dove ti è nata l'idea di un killer ossessionato dalle mani?
3: Ci sono due livelli di risposta. Il primo livello è una mia esigenza, diciamo, letteraria. Io volevo raccontare di un assassino che in qualche modo fosse allegoria e analogia dei tempi che noi stiamo vivendo. Noi come società siamo un po' intrappolati nel fatto che la nostra società si basa sull'apparenza e sull'apparire. Quindi mi piaceva l'idea di trovare un assassino che in qualche modo in piccolo rispecchiasse questo macro tema. Il killer l'ho trovato, in realtà trovare il killer è la cosa più complessa in un romanzo giallo, perché è un genere molto inflazionato, quindi i lettori hanno visto serial killer e assassini veramente di tutti i generi. E come diceva Alfred Hitchcock, il cattivo è il 90% della storia, perché detta i ritmi della storia. Quindi da qualche anno ho preso l'abitudine di sfogliare il manuale di psicopatologia forense in cerca di parafilie, ossessioni, malattie particolari che abbiano qualcosa di originale. E sono incappato nella cheirofilia, che è una parafilia legata alle mani femminili e nello specifico a volte verso le unghie femminili. Quindi ci sono persone che soffrono di questa ossessione morbosa, tratti erotica, nei confronti della mano femminile e ricercano l'armonia nella mano, quindi l'armonia perfetta, dita fusolate da pianista, smalto impeccabile. E mi sembrava, sai, che facesse sponda con quella mia esigenza di raccontare l'ossessione.

0: colpa, come cerca di affrontare questo dilemma?
1: Quello che io ho cercato di raccontare attraverso la storia di Daniel, Alessandra, è il fatto che soprattutto la mia generazione, che è una generazione che ha pochi capisaldi, pochi baricentri esistenziali, vede nei propri genitori delle figure molto importanti di riferimento e non siamo pronti a lasciarli andare. E quindi cosa accade? Pur di prolungare di qualche settimana o di qualche mese la vita dei nostri genitori, siamo disposti a scendere a compromessi con la loro dignità, non con la nostra, con la loro. E Daniel si trova davanti a una scelta impossibile, come dicevi, qualsiasi scelta lui vada a operare sarà comunque un tradimento.

0: Petros Markaris è uno degli scrittori greci più noti a livello internazionale, inserito nella corrente del noir mediterraneo. È lui che ha creato il personaggio del commissario Kostas Haritos, che opera ad Atene ed è protagonista di una serie di polizieschi a sfondo sociale. In questi romanzi il crimine è un pretesto per mettere a fuoco le contraddizioni di un paese, la Grecia, duramente colpito dalla crisi economica. Disoccupazione, povertà, carovita sono sempre presenti in questi noir. Il nuovo romanzo con Kostas Haritos protagonista è La ricchezza che uccide, pubblicato dalla Nave di Teseo con la traduzione di Andrea Di Gregorio. Un uomo e una donna si suicidano, lasciando un messaggio: non sono più in grado di pagare due affitti dopo che si sono separati. A questo suicidio seguono una serie di manifestazioni di protesta ad Atene da parte delle persone in difficoltà economica. C'è anche chi decide di accamparsi con le tende nel parco di un complesso residenziale di lusso. La tensione è alta e ci sarà anche un omicidio. Ecco come Markaris ci descrive il suo protagonista seriale, Kostas Haritos.
1: Let me tell you, Haritos on the one side is carrying all the characteristics and all the, say, ideas of a child growing.
2: Beh, lascia che ti dica una cosa. Haritos da un lato presenta tutte le caratteristiche, le idee di un bambino che cresce in una piccola città dell'Attica. Diventa un poliziotto non perché sia innamorato di quel lavoro o della funzione svolta dalla polizia, ma perché non vuole restare nel piccolo villaggio e diventare un contadino. L'unica via d'uscita che ha è l'accademia di polizia, perché suo padre è un ufficiale della gendarmeria. È questo che lo spinge ad andare ad Atene e frequentare la scuola di polizia e lo rende, diciamo, un immigrato nella capitale.
0: Ti ricordi il momento in cui hai creato questo personaggio? A che cosa hai pensato subito?
1: In 1990 I started writing the screenplays of a series, a police series, which were for a Greek TV station.
2: Nel 1990 ho iniziato a scrivere le sceneggiature di una serie poliziesca, destinate a un'emittente televisiva greca. La serie ha avuto un grande successo e poi la televisione ha deciso di continuare. Ero felice perché mi pagavano molto bene ed era per me un modo per coprire molte spese. Così risposi: ok, inizierò a scrivere. Quando iniziai a scrivere i primi episodi, improvvisamente una mattina vidi accanto allo schermo del mio computer una famiglia di tre persone: un uomo, una donna e un bambino. Una tipica famiglia greca della classe medio-bassa. Non la presi bene. Avevo già inserito molti personaggi della classe medio-bassa nella serie. Ne avevo abbastanza. Ma quell'uomo non se ne andava. Era accanto al mio schermo quasi ogni giorno. Era diventato una tortura e non riuscivo a concentrarmi sulle sceneggiature. Continuavo a chiedermi: da dove viene quell'uomo? Cosa vuole? Come posso utilizzarlo? Finché una mattina, quando l'ho visto lì accanto al mio schermo, ho detto: se quest'uomo mi sta torturando in questo modo, deve essere o un poliziotto o un dentista. Il secondo pensiero è stato: cosa ci si può fare con un dentista come protagonista? Deve essere un poliziotto. Ed è così che è nato Haritos.
1: But what can you do with a dentist as main character? He has to be a policeman.

0: And that's how Charitos was created.
1: Quando si parla di Petros Markaris, si parla spesso di noir mediterraneo. Che cos'è il noir mediterraneo?
0: The Mediterranean noir is the only noir.
2: Il noir mediterraneo è l'unico noir, l'unico genere crime, che ha un aspetto politico e sociale. Questa è la grande differenza ed è per questo che ho scelto fin dal primo giorno il romanzo noir mediterraneo. Mi interessava non solo scrivere romanzi gialli, ma anche utilizzare le storie di crimine come punto di partenza per spiegare la politica e la società.
0: A starting point to explain politics and society.
1: Infatti, i tuoi gialli sono sempre con uno sfondo di critica sociale e politica. In questo caso abbiamo visto che ancora una volta c'è la forte crisi economica. Addirittura una coppia si suicida perché non riescono a permettersi due affitti separati dopo la separazione e ne nascono delle proteste. Qual è la reazione di Kostas Charitos a queste proteste che iniziano ad avvenire?
0: Well, the main, say, experience that drives him to be more involved in the reaction is his long friendship with the old leftists.
2: L'esperienza principale che lo fa sentire coinvolto nella protesta è la sua lunga amicizia con i vecchi militanti di sinistra. Questo vale per lui, soprattutto quando Zizis dice che vorrebbe anche lui uscire a manifestare. Per lui questa non è solo una questione, diciamo, di polizia, ma una preoccupazione per un amico in età avanzata e con problemi di salute.
1: E siamo arrivati al momento in cui analizziamo con scrittrici e scrittori contemporanei alcuni personaggi storici della letteratura. Sono interviste tratte dal podcast Volti di Carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Partiamo con Mattia Pascal, uno dei personaggi più belli della letteratura del Novecento. Protagonista del romanzo Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, pubblicato nel 1904. Mattia Pascal è un bibliotecario che ha un'esistenza piuttosto grigia. Vive in un piccolo paesino, ha perso i genitori, è sposato con una donna che non ama, ha una suocera terribile, non è neanche soddisfatto del proprio lavoro. Un giorno, leggendo il giornale, scopre che è stato trovato un cadavere identificato come il suo e dunque coglie l'occasione per farsi credere morto e fugge inventandosi un nuovo nome, Adriano Meis. All'inizio è felice di godere di tutta questa libertà, poi però si rende conto che, per esempio, non avere documenti significa non avere un'identità. E allora metterà in scena il finto suicidio di Adriano Meis e tornerà nel suo piccolo paese, ma le cose non andranno affatto bene. Ci parla di Mattia Pascal Marco Amerighi, autore di romanzi come Le nostre ore contate e Randagi, e che sarà in libreria, ve lo anticipiamo, con il nuovo romanzo Quanto splende questo nero, pubblicato da Bollati Boringhieri a fine agosto. Sentiamo Amerighi allora su Mattia Pascal.
3: Mattia Pascal è un personaggio cardine per capire tutto il Novecento. Hai citato dei momenti molto importanti della storia, il momento in cui lui fugge dai propri obblighi e poi il momento in cui invece tornando a casa scopre che qualcuno con il suo nome è morto e a quel punto accarezza l'idea di essere libero. È un esperimento che facciamo noi molto spesso, no? Cosa mi succederebbe se, no? Se io prendessi un'altra strada, se facessi qualcos'altro. Allora il Novecento è proprio il momento in cui si varca una frontiera, tra 800 e 900. Nell'800 l'essere umano, e quindi di conseguenza anche lo scrittore, aveva una piena fiducia nella natura e nella possibilità di conoscere la verità. E quindi raccontava lo scrittore con una terza persona molto larga, a partire dai movimenti delle nuvole, poi scendeva sui tetti delle case, poi ancora nei cuori, nelle menti dei personaggi. E basta pensare a Dickens o a Melville, al nostro Manzoni ad esempio. E poi però succede una cosa, anzi ne succedono due. La prima è che nel 1899 esce un libro che si chiama L'interpretazione dei sogni di Freud. E quel libro ci racconta di un rimosso, di un nascosto, di un abisso che sta dentro ma che ogni tanto può uscire e che è fatto di paure, degli obblighi che ci paralizzano e di desideri di fuga. E poi il secondo evento è, diciamo, gli effetti della seconda rivoluzione industriale e quindi città invivibili per lo smog, il fumo, le malattie, le carestie. E allora l'essere umano come fa a avere fiducia nella natura, in se stesso, se non riesce nemmeno a conoscere se stesso? E da lì in avanti gli scrittori iniziano a usare la prima persona per provare a dare ascolto a quello che invece hanno dentro. E il Fumattia Pascal è il nostro primo grande romanzo che fa questa operazione, che tira fuori quello che sta dentro.
1: La cosa che mi aveva molto colpito appena lessi il Fumattia Pascal era questo suo desiderio incredibile di libertà, ma questa stessa libertà si trasforma poi in una prigione, perché lui di fatto non riesce a fare nulla con questa apparente libertà totale. Quanto è attuale secondo te questo personaggio?
3: Per me tantissimo, tantissimo. E guarda, te lo racconto, diciamo, con un episodio mio personale. Io ricordo benissimo il momento in cui mia madre mi portò a vedere la drammatizzazione del Fumattia Pascal a teatro e il momento in cui il personaggio torna nel proprio paese e scopre di essere morto. E io, ero piccolo, provai un terrore indicibile, perché non capivo come potesse essere possibile e mi sembrava proprio la concretizzazione di un incubo. Da grande invece quello stesso episodio a me sembra molto affascinante, perché mi sembra che racconti benissimo la nostra contemporaneità. Non è un caso che io abbia scritto tanti personaggi, molti dei quali inetti, molti dei quali a un bivio con il terrore di prendere la strada sbagliata. E poi secondo me Pirandello fa ancora un'altra cosa che io trovo veramente geniale e che racconta un po' il mondo in cui ci troviamo o il tipo di vita che io vivo, e cioè vale a dire il fatto che noi viviamo scissi costantemente tra il desiderio di far parte di un gruppo di nostri simili e quindi essere riconosciuti e quindi essere amati. Dall'altro però anche il diritto a dire io sono diverso, sono fatto in un modo strano, forse sghembo, forse sbagliato, ma inclassificabile. Allora come si uniscono questi due vettori completamente opposti? Pirandello lo fa nel Fumattia Pascal, che ci mette un'intera vita per gestire questi conflitti, e io credo che tutti noi oggi cerchiamo di gestire quello stesso conflitto.
1: Uno dei temi più affascinanti, secondo me, del Fumattia Pascal è proprio questo concetto dell'identità. Cioè l'identità passa attraverso lo sguardo degli altri, sono gli altri che ci indicano anche chi siamo. Ma Pirandello ci dà un elemento in più, cioè che l'identità passa anche attraverso la burocrazia, che sarà anche una cosa noiosa, ma per esempio non avere una carta d'identità non permette ad Adriano Meis, Fumattia Pascal appunto, di vivere in pieno la sua libertà. Tu invece come vedi questi due elementi, appunto, dell'identità che passa attraverso lo sguardo degli altri e che passa anche attraverso la burocrazia?
3: Beh, sono due grandi temi e bellissime riflessioni. Sul primo devo dire che sono in difficoltà, nel senso che noi oggi viviamo attraverso lo sguardo degli altri e spesso cerchiamo l'approvazione degli altri, e questo cercare l'approvazione degli altri significa che ogni tanto mutiamo anche quelle che sono le nostre caratteristiche identitarie. Sulla burocrazia io lo ritengo che questo sia in realtà un lato molto comico del libro. Il libro alterna dei momenti cupi, penso per esempio alla notte in cui si vede strappare dal destino sia la figlia che la madre, e lì inizia una parabola discendente, ad altri invece molto divertenti, quando va al casinò e vince, perde, poi rivince ancora e pensa a queste 82.000 lire, cosa farò con queste 82.000 lire. E poi la parte a cui tu ti riferivi, quella della burocrazia, è una parte veramente molto italiana. C'è una fetta grossissima della letteratura, viene in mente Buzzati, forse Buzzati è il mio preferito da questo punto di vista, che sì, ci pone davanti all'abisso della burocrazia, quindi di conseguenza alle difficoltà inarginabili, insuperabili anche soltanto per avere un documento. Però io lo vivo con grande, diciamo, divertimento. Mi sembra comunque un gioco che Pirandello e tanti altri scrittori fanno per costringerci a muoverci, a cercare di capire e a riuscire a vivere in una situazione diversa da quella in cui viviamo abitualmente.
1: altro personaggio ambivalente e ricco di significati è Zeno Cusini, protagonista di La coscienza di Zeno di Italo Svevo, uno dei romanzi forse più famosi del Novecento italiano. Zeno Cusini va dallo psicanalista, il quale gli dà un compito ben preciso, quello di scrivere su un diario ricordi della sua infanzia, immagini, percezioni, sentimenti. E così Zeno scrive del rapporto col padre, del matrimonio, della sua volontà di smettere di fumare. Attraverso questo diario, che poi l'analista, ossia il dottor S, ci racconta, emerge il ritratto di un uomo anche pieno di contraddizioni. Ce ne parla la scrittrice Gaia Manzini, autrice di romanzi come Ultima la luce, Nessuna parola dice di noi, La via delle sorelle. Ecco dunque Zeno Cusini nelle parole di Gaia Manzini.
4: Mi ha sempre affascinato questa sua ambivalenza. Come dicevi, lui vuole smettere di fumare, ma in realtà non lo vuole veramente. Quindi colleziona tutta una serie di ultime sigarette, proprio perché l'ultima sigaretta, l'ultimatum, amplifica il piacere del fumo. Colleziona ultime sigarette come colleziona ultimi baci e abbracci alla sua amante Carla, che non vuole assolutamente lasciare. Si ha la sensazione che Zeno Cusini non sia mai mosso da sentimenti autentici e non agisca mai in modo del tutto spontaneo. L'esempio forse che mi viene in mente con più icasticità è quello del funerale sbagliato. Guido Speyer, un altro personaggio della coscienza di Zeno, è il vero antagonista di Zeno Cusini, è rivale in amore, sposata al posto suo, ma lui si convince nel tempo di nutrire dei sentimenti di condiscendenza, se non addirittura di affetto e di amicizia nei confronti di Guido Speyer, diventa uno socio in affari e poi Guido muore in maniera molto rocambolesca e tragica, e Zeno va al suo funerale, però solo al momento della sepoltura si rende conto di aver sbagliato funerale. Questa è la descrizione perfetta di un atto mancato freudiano, che dice di fatto i veri invece sentimenti di Zeno nei confronti di Guido.
1: Secondo te, Gaia, che cosa c'è di attuale in Zeno Cusini? Tutto questo mix di contraddizioni, il fatto che va dall'analista per esempio, o il fatto di scriverle su una pagina e poi di consegnarle anche a noi?
4: Ma allora, per me la sua attualità, al di là dello psicanalista, è esattamente quella che è passata alla storia attraverso la critica, la sua inettitudine o inconcludenza. La figura dell'inetto, secondo me, torna con grande forza anche nella nostra contemporaneità, per dei motivi opposti da un punto di vista economico, politico, sociale rispetto ai primi del Novecento. Mi vengono in mente le nuove generazioni e il grande impoverimento delle nuove generazioni, che vivono l'impossibilità di realizzare quello che avevano realizzato con facilità i loro genitori, cioè avere un lavoro stabile, costruire una famiglia, creare una famiglia, acquistare una casa. È un'inettitudine causata da motivazioni esterne, sono inconcludenti nonostante loro stesse. Secondo me questo è un grave problema su cui tutti dobbiamo invece interrogarci, le generazioni precedenti, perché le generazioni precedenti hanno una responsabilità nei confronti dei giovani.
1: Quindi Zeno Cusini serve un po' a capire quanto noi dobbiamo essere distanti da lui?
4: Quanto noi dobbiamo essere distanti da lui e quanto poi un rapporto più concreto con la realtà, perché Cusini sembra avere un rapporto costante con la realtà, ma nello stesso tempo essere profondamente o troppo distaccato, manca completamente di una certa spontaneità, l'eccesso di elaborazione si trasforma in una sorta di ipercorrettismo.
1: Dal punto di vista letterario, la coscienza di Zeno è passata anche alla storia della letteratura come il cosiddetto flusso di coscienza, perché non c'è un ordine cronologico nei fatti che vengono riprodotti, insomma. Diciamo che questo diario prende un po' episodi cruciali della vita di Zeno Cosini. Questo tipo di narrazione è un tipo di narrazione che ti piace, ti affascina, ti ha colpito quando l'hai letto per la prima volta?
4: Allora, non so se secondo me è esattamente un flusso di coscienza, proprio perché lui è estremamente razionale nel descrivere quello che succede nella sua interiorità. Cioè, il primo che forse ha cominciato a scrivere di interiorità del personaggio è stato Wiseman in Erebor, no? E questo svevo l'ha ripreso, ha ripreso tantissimi altri romanzi del passato, ma è come se tutto questo fosse raffreddato da una prosa che è volutamente analitica. Tu dici è un diario, suona come un memoriale, suona come un'autobiografia, anche se però è una finzione narrativa. Sembra che lui abbia il controllo di quello che sta dicendo in tutte le sue contraddizioni, però poi il lettore attento ci legge sempre in trasparenza le sue intenzioni invece vere, reali, quello che realmente prova, come vi raccontavo appunto rispetto al funerale di Guido Spagna.

0: un viaggio fra i personaggi classici della letteratura, riprendiamo a parlare di gialli, thriller e noir. Per Daniele Mencarelli, noto per romanzi come Tutto chiede salvezza e La casa degli sguardi, si tratta del debutto con il noir, ma a suo modo. Se nei precedenti romanzi aveva narrato le dipendenze e il disagio mentale, in Quattro presunti familiari, pubblicato da Sellerio, si punta sull'indagine psicologica di personaggi che hanno a che fare con un delitto. È un romanzo nero che gira intorno al ritrovamento di uno scheletro nei boschi vicino Latina. Appartiene ad una donna e la morte risale a circa 20 anni prima. I carabinieri decidono di convocare i parenti delle tre ragazze scomparse in quel periodo. In effetti c'è un'indagine, bisogna scoprire l'identità della vittima comparando il DNA delle ossa con quello dei familiari. Ma quella che prevale è soprattutto l'indagine sulla psicologia di questi familiari e anche sui carabinieri che lavorano sul caso. C'è la voce narrante, l'ha puntato Emanuele Circosta, che si definisce un mediocre. Di fronte alle violenze e ai soprusi commessi da un collega, preferisce tacere, diventando in parte complice. Sarà Circosta a dover gestire i difficili equilibri dei quattro presunti familiari, i coniugi Martelli, che hanno perso una figlia, la signora Parrino, che aveva denunciato la scomparsa della sorella, il giovane Lucio Marini, la cui madre era scomparsa quando lui aveva solo 10 anni. Ma perché Daniele Mencarelli ha debuttato nel genere, creando appunto una struttura noir per questo romanzo?
1: Perché alcune storie, come questa nello specifico, prevedono il coinvolgimento delle forze dell'ordine e quindi quella che si avvia è a tutti gli effetti un'indagine gestita ovviamente da un pubblico ministero e entrare dentro un mondo semplicemente parallelo a tutti quelli che ho raccontato, dove però il protagonismo e i protagonisti appartengono appunto a un mondo molto particolare come quello di chi indaga e viene chiamato per mandato istituzionale a proteggere e a servire, come si direbbe in America, ma adesso è meglio non nominarla. Però ecco, dimentica un po' spesso questo mandato e fa, diciamo, cose non proprio corrette. Emanuele Circosta, il protagonista, è semplicemente un ragazzo di 32 anni che aspira al bene ma spesso inciampa e poi soprattutto si ritrova di fronte ai quattro presunti familiari senza considerare, comprendere l'enormità tragica che portano e il loro portato rispetto a un familiare scomparso.
0: Rimaniamo su Circosta, perché la tua voce narrante si definisce così: questo ero io, un mediocre, uno né buono né cattivo, che vive il momento agendo per istinto o stupidità, al massimo per convenienza, senza pensare troppo alle conseguenze, tantomeno al prossimo. Ecco, anche l'idea di mettere un mediocre come voce narrante, secondo me, rispecchia la tua narrativa, perché tu non hai mai raccontato personaggi vincenti al 100%, perdenti al 100%, ma cerchi di renderli molto umani. In questa mediocrità c'è la sua umanità.
1: Sì, è come dire la sperimentazione che noi facciamo di noi stessi quotidianamente. È una sperimentazione, è una scommessa che spesso vinciamo in termini di umanità restituita, di compassione che riusciamo a donare agli altri ma anche a noi stessi. Poi spesso dentro questa dinamica fra noi e gli altri prevalgono quelli che possiamo definire i piccoli grandi egoismi. Tutto questo secondo me è amplificato, moltiplicato a dismisura quando i comportamenti e la professionalità di un individuo viene appunto moltiplicata dal fattore divisa. Cioè, secondo me, indossare una divisa, essere rappresentanti di un'istituzione, comporta una serie di doveri ma anche di rischi che dovrebbero essere affrontati nella formazione in maniera molto complessa, perché la divisa, soprattutto sull'universo maschile, rischia di essere un moltiplicatore impazzito di certe caratteristiche come l'esaltazione, come il delirio d'onnipotenza quasi. E lui appunto è un ragazzo ancora in divenire che ha questa divisa indosso che aumenta nel bene e nel male quello che lui effettivamente compie verso se stesso e verso gli altri.
0: C'è da dire che fra i carabinieri c'è l'esempio positivo, che è quello del maresciallo Damasi, veramente un uomo tutto d'un pezzo, anche con una sua un grande senso morale, un grande senso etico. E dal lato opposto c'è Liberati invece, che è un razzista, misogino, violento, esercita violenza nei confronti delle persone che vengono fermate. Insomma, ci sono i due poli opposti, e al centro appunto c'è Circosta, che guarda Damasi quasi come fosse un padre, cioè lui vuole essere visto da Damasi. Nel momento in cui il maresciallo lo vede, quindi gli affida per esempio dei compiti importanti, lui si accende di luce e poi si rispegne. Quanto è importante essere visto per lui?
1: Essere visti, essere riconosciuti per quello che siamo, anche in termini aspirazionali e fondamentali. Mi fa venire in mente una meravigliosa definizione di malattia mentale che è di un grande psichiatra italiano, Giovanni Stanghellini, che dice: la malattia nasce sempre da un mancato riconoscimento. Circosta in questo, da una parte, vive un esempio assolutamente positivo, come hai detto, un maresciallo Damasi che è un uomo per bene, e spesso gli uomini per bene, il bene ha questa caratteristica: urla di meno, è minimo, è fatto di piccoli gesti quotidiani. Dall'altra parte c'è Liberati, che è un po' un lucignolo, è qualcuno che solletica Circosta nella sua parte più scoperta, è comunque un ragazzo di 32 anni che vorrebbe avere, diciamo, un contatto un po' più assiduo con l'universo femminile. È diviso fra bene e male, ma io credo che questa posizione fra bene e male sia la posizione dell'essere umano.
0: E infatti è un tema che ricorre un po' in tutti i tuoi romanzi, anche se con tagli ovviamente completamente diversi. E poi ci sono le relazioni fra questi quattro presunti familiari. Abbiamo visto la coppia di coniugi, un ragazzo e una signora, insomma, di mezza età, definiamola così. Beh, anche qui ognuno di loro si porta dentro un senso di colpa e un segreto che lentamente emerge nel noir, che è un noir non noir, perché appunto è più un'indagine psicologica. Sì, alla fine scopriremo di chi è questo scheletro, certo, a chi appartiene questo scheletro, ma non è questo l'elemento importante del romanzo. Ecco, anche in questo caso Circosta li guarda, li vede agire, a volte non sa cosa fare, perché le relazioni fra loro sono innanzitutto di grandissima tensione. Sembra esserci quasi una gara. Vorrei che fosse il corpo, lo scheletro della mia persona scomparsa, come se fosse una lotteria terribile, cioè sembra quasi una vittoria, perché vivere con la consapevolezza di una persona scomparsa è una tragedia nella tragedia.
1: In realtà questo romanzo nasce da tanti ricorrenti fatti di cronaca. A me piace anche offrire temi che tendenzialmente sono in qualche modo oscurati, sottonarrati. In Italia scompaiono mediamente fra le 70 e le 80 persone al giorno.
0: Al giorno?
1: Al giorno, sì.
0: Pazzesco.
1: Magari sono
0: allontanamenti volontari.
1: Sì, no, di questo numero una percentuale molto importante, attorno ai 30, sono minori. E fra le due e le tre settimane successive all'allontanamento, alla scomparsa, lo scomparso dà segno di sé, quindi è un allontanamento volontario. Ma gli altri? Cioè, mettiamo in scena, come direbbe Eliot, immaginiamo una figlia, un fratello, un genitore che esce di casa per una mansione assolutamente ordinaria, il supermercato, il lavoro, e che non ritorna più. E facciamo passare un giorno, un mese, un anno, 20 anni. 20 anni, a 10 anni il nostro sistema giudiziario prevede, e legislativo prevede, una sentenza di morte presunta. Quello che sotto giudiziario prevede e legislativo prevede una sentenza di morte presunta.

0: quello che sottovalutano il maresciallo Damasi, un uomo per bene, Circosta che viene da Damasi, nominato angelo custode dei presunti familiari, e che uno solo sarà, diciamo, il familiare che potrà esultare, perché finalmente
1: tragicamente
0: potrà,
1: tragicamente
0: è questo simoro, è questo simoro, tragicamente esultare, finalmente mettere veramente una parola fine, una parola lapidaria, una lapide. E poi però quello che scatta costantemente in Circosta, che guarda i presunti familiari, ma anche nei presunti familiari, è proprio questa oscillazione, questo movimento continuo tra speranza e disperazione, perché ognuno di loro ha un momento in cui spera e crede, attraverso segni che intravede nella realtà, che quello sia il suo, la sua familiare scomparsa, però poi ognuno è anche attratto dall'idea contraria, che pregando Iddio, come dice Circosta, magari non sia lui e che sia ancora vivo nel mondo. Però ecco, tema centrale è come si vive per 20 anni accanto a un fantasma, che non possiamo andare a pregare in un luogo perché è credente, che comunque non possiamo andare a visitare con un fiore. Io penso che sia l'esperienza umana fra le più terribili.
1: Ed è tutto per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata a gialli, thriller e noir. Avete ascoltato le interviste a Maurizio De Giovanni sul secondo e ultimo volume che riguarda L'orologiaio, Pier Giorgio Puligi, autore di thriller ma anche di cosiddetti cosy crime, in questo caso ha parlato de Il Nido del Corvo, Petros Markaris, autore greco, uno dei massimi esponenti del noir mediterraneo, con La ricchezza che uccide, e infine Daniele Mencarelli, famoso per Tutto chiede salvezza, che ha deciso di debuttare nel noir, ma a modo suo, tenendo sempre l'indagine psicologica sui personaggi in primo piano, con Quattro presunti familiari. Siamo andati alla scoperta o riscoperta di personaggi classici della letteratura, con Marco Amerighi, che ci ha parlato di Mattia Pascal, protagonista di un romanzo di Pirandello, e Gaia Manzini su Zeno Cosini, protagonista di La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Le interviste sono tratte dal podcast Volti di carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. In regia per questa puntata Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti anche sui social come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo IL. Vi ricordo infine che in questo periodo estivo le puntate tematiche del Cacciatore di Libri vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.

0: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
1: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
0: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
1: Beh, non tutti.
2: GR 24 di mezzanotte.
3: Perù cade un aereo turistico, tra i morti dicono i media locali 7 italiani. La crisi migratoria in Spagna, sarà martedì il vertice europeo tra i ministri degli interni. Crollo di Messina della commessa 21enne, il terzo corpo sotto le macerie del palazzo. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Lo riporta l'Avanguardia, citando diversi media locali. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco, diretto a Nazca, con a bordo diversi turisti europei, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo, riporta la televisione di Stato TV.

0: Perù. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani sarebbero morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. La crisi migratoria in Spagna, momenti di tensione in serata a Ceuta, dove un gruppo di cittadini spagnoli di origini marocchine ha contestato il leader del movimento di estrema destra se accavò la fiesta, l'eurodeputato Alvise Perez, poco prima della manifestazione convocata dal partito nella centrale Plaza del Reyes. Alcuni manifestanti hanno contestato lo slogan della manifestazione che invitava gli spagnoli a organizzarsi contro i migranti. Sarà martedì il vertice europeo tra i ministri degli interni.
1: Dopo le prime reazioni in ordine sparso, i ministri degli interni europei si vedranno martedì per definire una posizione comune sulla crisi migratoria a Ceuta. La riunione, che si terrà in videoconferenza, era stata sollecitata dal premier spagnolo Sanchez e poi dall'Italia e dalla Danimarca con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Tra le cancellerie restano però le tensioni dopo la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, decisa da alcuni governi, primo fra tutti quello italiano. Uno stop dettato da ignoranza o interessi politici, è il duro commento di Sanchez. Francia, Portogallo, oltre alla stessa Spagna, hanno deciso di non firmare la lettera promossa dal nostro paese. Sui fatti di Ceuta, il Partito Socialista Europeo denuncia anche operazioni di disinformazione amplificate da attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea. In Italia, intanto, governo e maggioranza indicano la sospensione di Schengen, critica invece le opposizioni che parlano di pericolosa propaganda e accusano il centrodestra di inseguire Vannacci. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Era chiuso per un banchetto privato il ristorante in cui si è verificata l'esplosione a Mosca che ha provocato 3 morti e 15 feriti. Secondo media russi indipendenti, nel locale si stava svolgendo una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti ai militari, erano parcheggiate nei pressi. Secondo alcuni canali Telegram russi, tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l'incarico 1 mese e mezzo fa. L'osservatorio vesuviano ha comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato nell'area dei Campi Flegrei, lo comunica il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni in una nota. Da domani il porto di Pozzuoli tornerà pienamente operativo.
2: Il porto di Pozzuoli dovrebbe tornare in attività, così come la viabilità, almeno parziale, nelle strade attualmente inibite al traffico. Intanto la regione e le ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, che restano circa 300. Restano 5 i feriti ancora ricoverati, conferma il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.
3: I feriti sono stati quasi tutti dismessi, ma soltanto sono 5 che rimangono in ospedale, però non sono in pericolo di vita.
2: Intanto non si esclude un adeguamento dei piani di emergenza e c'è la questione della messa in sicurezza dei costoni. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
4: Che sono caduti al mare, ma ce n'è uno importante che è crollato in città. Allora anche in relazione a tutto questo, che i piani vanno sempre rivisti.
2: Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: È Alessandra Frazzica, 21 anni, la terza vittima del crollo della palazzina che giovedì è collassata a Messina. Il corpo ritrovato in serata è stato riconosciuto dai familiari. Restano ancora da trovare 3 dispersi. Non un tragico incidente, tantomeno un gesto volontario, sarebbe stata spinta dal compagno, la 31enne Daphne Rebaudo, precipitata la notte del 13 luglio scorso da una terrazza condominiale alla periferia di Roma. Ne sono convinti gli inquirenti che hanno fermato Mohamed Trabelsi, un cittadino tunisino di 41 anni che da qualche mese conviveva con lei. L'uomo, già sottoposto ad obbligo di firma, è stato bloccato dalla polizia. Anche oggi molti gli italiani in viaggio verso le mete delle vacanze sotto un caldo torrido.
5: Bollino nero ieri mattina concede un bollino rosso a chi decide di partire oggi. ANAS, che per questo primo weekend di esodo ha previsto oltre 26 milioni di spostamenti di auto in un clima torrido. Le previsioni rispetto a luglio infatti non cambiano. Il caldo africano in Italia durerà almeno fino all'8-10 agosto, poi temporali che faranno sì calare le temperature di un paio di gradi, ma con un aumento di afa. Se oggi saranno 23 le città da nord a sud col bollino rosso, domani saliranno ben 25 su un totale di 27 città monitorate. A mantenere il bollino giallo solo Messina e Reggio Calabria. Fiume poi in secca come mai prima, la raccolta di riso in Lombardia è a rischio, avverte Coldiretti. Raggiunti ieri i 41 gradi in Umbria, in provincia di Terni, per temperature previste sopra i 40 gradi e picchi intorno ai 44, è allerta Cagliari, che ha chiuso parchi e cimiteri, mentre l'Emilia-Romagna è in preallarme per rischio incendi boschivi anche sulle coste. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura la pagina sportiva, linea a Giovanni Capuano. A te Giovanni.
6: La notizia di giornata è certamente il passo indietro di Gianni Infantino. Il presidente della FIFA ha infatti ritirato il piano di privatizzazione della Coppa del Mondo. L'annuncio lo ha dato lui stesso una volta verificato l'ampio e duro dissenso all'ipotesi di ingresso dei privati nel business commerciale del Mondiale. Soddisfazione è stata espressa dalla UEFA, che aveva annunciato anche il boicottaggio alle competizioni organizzate dalla FIFA. Nyon però è andata oltre in un comunicato dichiarando la propria sfiducia nei confronti di Infantino. E poi le amichevoli con tante squadre di Serie A in campo. L'Inter ha pareggiato 1-1 con il Manchester City ad Hong Kong, partita poi vinta dai nerazzurri ai rigori. Pavard il marcatore, 2-2 della Fiorentina con il Real Madrid, Ken e Piccoli in rete. La Roma ha perso 4-1 con il Cardiff City, la Lazio ha battuto 6-3 l'Avellino, il Genoa ha superato 1-0 il Leicester, il Bologna 3-1 il Cambur. E poi il nuoto con gli europei in corso a Barcellona, una medaglia per gli azzurri, lo hanno preso a Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, il bronzo nel misto 2 libero di nuoto artistico. Per lo sport è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano, è tutto anche per questa edizione di GR24. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Capiremo chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi. Io sono Antonio Losito e questa, purtroppo, è l'unica cosa vera.
4: Fake news. La guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito.
3: Félix Batista è uno dei più grandi esperti di rapimenti al mondo. Ex maggiore dell'esercito statunitense, ha negoziato la risoluzione di quasi 100 casi di rapimenti e riscatto. Un talento. Nel 2008 Félix Batista è andato in Messico a fare un convegno in cui spiegava come non essere rapiti in Messico. Appena finito il convegno, è stato rapito. Nessuno lo ha più trovato. Ecco, spesso dire la verità o fare corsi sulla verità può portare a conseguenze inevitabili. Per questo ho scelto la più confortevole strada della menzogna, che forse mi ucciderà, ma in compenso mi eviterà un rapimento. Io sono Antonio Losito. Secondo l'Istat, fra 36 anni morirò. Secondo il mio stile di vita, molto prima. E quindi ho deciso di usare i miei ultimi 36 anni di vita per occuparmi di disinformazione. Ragazzi, io amo la disinformazione perché non spara proiettili, non lancia missili, ma fa qualcosa di meglio. Convince le persone a difendere chi le sta fottendo. Le fake news sono la mia ossessione, come il capitano Ahab con Moby Dick. La differenza è che io non ho una gamba artificiale in avorio. Ne ho due. Perché vi offro un corso di fake news e non di Zumba? Innanzitutto cercherò per quanto possibile di nascondere il mio disprezzo per voi che credete ancora alla verità grazie al distacco accademico che mi impone questo corso. Vi garantisco che ci sono dei motivi concreti per invogliarvi a diventare dei miei corsisti. Numero 1. Secondo il Censis, quasi il 30% degli italiani nega proprio l'esistenza delle fake news e sostiene che si tratti di notizie vere censurate dai media ufficiali. Numero 2. Sempre secondo il Censis, per 3 italiani su 4 è sempre più difficile riconoscere le notizie false. Numero 3. Nel paese più influente del mondo, gli Stati Uniti, 16 milioni di persone credono che il latte al cioccolato provenga dalle mucche marroni. E allora, cari corsisti, di fronte a questi dati, a cosa serve la verità? Liberiamo la creatività. Oggi vi spiego come fare, ma prima faccio solo una piccola premessa. Io purtroppo soffro di una sindrome particolare, non riesco a dire la parola
5: Facebook.
3: Per questo ho dovuto ingaggiare, anche profumatamente, un'attrice che dovrà pronunciare al mio posto la parola
5: Facebook
3: ogni volta che dovrò dire
5: Facebook.
3: Nota importante. Ascoltatemi bene adesso. Se Donald Trump fa 21 fake news al giorno, voi dovete farne almeno 22, usando anche
5: Facebook.
3: Oggi vi racconto chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e come creano menzogne regalandoci le stesse emozioni che nel 2024 provava il cinquantenne separato sulla crociera dei single quando partiva Sesso e Samba e lui guardava la preda slacciandosi il primo bottone della camicia. Secondo voi, in una scala da 1 a Netanyahu, quanto è pericolosa per l'umanità di oggi la disinformazione? Beh, vi dico solo che tra le minacce che il mondo deve affrontare, l'ONU ha messo nei primi posti la disinformazione, dietro soltanto all'inquinamento, al cambiamento climatico e ai giochi di parole di travaglio. C'è una frase che mi è entrata nel cuore e appartiene a Dmitry Kiselyov, un giornalista russo di grandissimo rilievo, quindi uno dei fluffer più famosi di Putin. Kiselyov ha affermato: oggi uccidere un soldato è molto più costoso rispetto al Medioevo o alla Seconda Guerra Mondiale, mentre se riesci a persuadere una persona non hai bisogno di ucciderla. Facendo intendere, tra l'altro, che risparmi un sacco di soldi. Ora, veniamo alla domanda che vi state facendo tutti. Professor Losito, ma come si fa a produrre una fake news virale? Beh, imparando dai grandi maestri attualmente in attività che io ho studiato mentre voi facevate la collezione di carte dei Pokémon. Oggi i nuovi Bernini non sono più a Napoli o a Roma, ma a Pyongyang, Mosca, oppure in posti dove vai armato alle elementari, puoi morire di morbillo o dove fino al marzo del 1999 potevi essere giustiziato in una camera a gas. L'Arizona. La parola chiave di questa lezione è creatività. Ma prima di illustrarvi le fake news che dovete studiare per creare una disinformazione credibile, voglio parlare con Lorenzo Erasmo Vernetti. L'ho chiamato non solo perché non ho mai telefonato a uno che si chiama Erasmo, ma perché è un esperto di disinformazione che lavora a Bruxelles. Lorenzo?
6: Pronto?
3: Lorenzo?
6: No, io sono Flavio, a dire il vero.
3: Ah, perfetto. Mi scusi, abbiamo sbagliato numero.
6: È sbagliato numero, sì. Buongiorno.
3: Ciao Flavio, grazie. Ciao.
6: Ciao.
3: Tu produci fake news, giusto, Lorenzo Erasmo?
7: No, in realtà le combatto. Sono un analista specializzato in disinformazione e guerra ibrida e vivo a Bruxelles. Lavoro per una ONG finanziata dall'Unione Europea che si chiama SCPS.
3: È una supercazzola o esiste davvero? Esiste davvero SCPS?
7: Esiste. Okay. Il nome in realtà è molto più lungo, ma mi limito a dire SCPS.
3: Non lo diciamo qua. Quanti anni hai?
7: Ho 24 anni.
3: Ok, sei fastidiosamente giovane. Allora, Lorenzo Erasmo, parlo soprattutto Erasmo. Per noi tu sei il male assoluto, e non solo perché ti chiami così. Al telefono tu mi hai detto che ogni giorno studi le grandi narrative della disinformazione. Ci spieghi che cacchio vuol dire?
7: Studiare le grandi narrative vuol dire, invece di leggere le singole fake news e capire perché i fatti di cui stanno parlando siano falsi, ci concentriamo su che storia vuole raccontarci questa fake news, su perché stanno dicendo un fatto falso e come lo stanno raccontando. Perché spesso anche le fake news o la disinformazione utilizza informazioni vere, ma ce le racconta in un modo manipolativo, quindi omette il contesto e fanno connessioni false che spesso non esistono.
3: Lorenzo, ma soprattutto Erasmo, fammi capire una cosa. Il vostro gruppo, finanziato dall'Unione Europea, cerca di studiare quelle che sono le grandi trami, cioè un po' i grandi filoni della disinformazione, quali sono, un po' come al cinema, diciamo, è corretto?
7: Sì, ma adesso in realtà una cosa più importante da fare, ti richiamo tra poco, scusa.
3: Che roba è? Ma che ospiti mi chiama? Guido, ma che ospiti... Vabbè. In attesa di risentire quel caffone di Lorenzo Erasmo, voglio raccontarvi il primo grande esempio di bufala che dovete copiare per creare una disinformazione formidabile. Come vi ho anticipato prima, una fake news deve vantare una forte dose di creatività, una bellezza così potente da provocarvi un'insufficienza cardiaca. Adesso vi sembrerà che io tenda a riportare storie a cui è improbabile corrisponda la verità. Ma sappiate che per fortuna è tutto vero, anche se è tutto falso. Per farvi capire subito il grado di creatività a cui dovete puntare, vi elenco un po' di fake news che sono andate virali negli ultimi tempi sui telefonini europei e americani. E per virali intendo tra le 20 e le 50 milioni di visualizzazioni. Ok? La prima, la mia preferita. L'Unione Europea vuole introdurre un numero minimo di trans nelle fattorie bulgare. Scusate, ma sono commosso da questa cretina. Il capo di Stato tedesco Friedrich Merz ha ucciso a colpi d'arma da fuoco un orsa polare e i suoi due cuccioli perché non è sano di mente, pazzo. E l'ultima, Zelensky ha comprato 300 kg di cocaina in Argentina. Io spero per uso personale. Sono tutte bufale che hanno in comune una cosa. Nessuna di queste è stata creata da un raptus di un pazzo, tipo Merz. Ogni fake news nasce da uno studio preciso fatto molto spesso dallo stesso gruppo di artisti, dallo stesso movimento, diciamo gli impressionisti del nostro secolo. Sono persone che lavorano in uffici normali, esattamente come i nostri uffici, dove la gente riceve uno stipendio, alle ferie e se è donna viene molestata sul posto di lavoro. Nel 2023 nasce una bufala che incrocia talento e creatività, ma più che un incrocio tra le due è una deliberata collisione. Ad agosto, le Hawaii, negli Stati Uniti, vengono colpite da un incendio devastante e perdono la loro vegetazione con la brutalità silenziosa di chi ha prenotato un estetista senza leggere le recensioni. Molte foreste si riducono, quasi scompaiono, sembrano abbiano subito una ceretta brasiliana. È l'incendio più importante negli Stati Uniti dal 1918. Allora, se gli abitanti delle Hawaii avessero deciso incautamente di cercare la verità, avrebbero trovato come unici responsabili i seguenti fattori, che vi leggo. Il vento fortissimo, la siccità, i fenomeni estremi causati dal cambiamento climatico, ma anche la deforestazione compiuta dall'uomo. Sentite quant'è noiosa la verità? Sentite quell'odore di infelicità che si annusa nei libri scolastici o nel linguaggio delle istituzioni? E soprattutto, quant'è complessa la verità da spiegare? Io ho dovuto usare una quarantina di parole per raccontare i reali motivi dell'incendio, mentre chi ha prodotto le fake news ne ha usate soltanto 7. Obama e Oprah Winfrey hanno sparato raggi laser. Mi mettete un applauso per fuori. Tutto vero, anche se falso. Ora vi parlo di uno tsunami di fake news che è riuscito a rallentare i soccorsi, creando un'ondata di panico e sfiducia in una nazione occidentale. Secondo il New York Times, il post madre dell'attacco disinformativo era in lingua cinese. Recitava più o meno così: gli incendi sono stati causati da un'arma meteorologica creata dagli Stati Uniti d'America. Quindi un raggio laser sparato su Honolulu, forse per prendere il pubblico di chi guardava i cartoni animati degli anni Ottanta. Il quotidiano non è riuscito a trovare le prove esatte che il governo cinese abbia direttamente prodotto il post, ma ha scoperto che il post è nato da un account che pubblica solo messaggi filo regime e soprattutto post che hanno spesso lo scopo di scovare e uccidere i dissidenti di Xi Jinping, o come lo chiamava Di Maio, Ping. Il post madre dunque è nato in cinese, ma subito dopo è stato diffuso in 15 lingue, tra cui l'inglese e il russo. Come mai questa accortezza? L'Università del Maryland ha messo in piedi una specie di Iron Dome per fermare le fake news. Gli accademici hanno scoperto che il 9 agosto, il giorno dopo gli incendi, la disinformazione è stata alimentata da account russi con un post su X dal titolo Hawaii e non Ucraina, pubblicato da un account anonimo ripreso poi da media pro Cremlino, quindi tipo Russia Today. Il post aveva questa tesi: i soldi che dovevano servire a salvare la Hawaii, Biden li aveva bonificati tutti all'Ucraina. La fake news si è insinuata nel cervello di chi è deluso dalla vita, dalle istituzioni, esattamente come un virus. La fake news alle sinapsi ha detto: meglio che bruci Kiev di Honolulu, no? Infatti, dopo questo post subillatore, sono entrati in azione gli influencer di estrema destra statunitensi che hanno iniziato a pubblicare post su boomerissimo
5: Facebook,
3: l'unico social a portafoglio, dove praticamente in questo post appare una foto in cui si vedeva un raggio laser che colpiva una spiaggia dall'aspetto molto Hawaii, e la didascalia diceva:
5: questo raggio è stato visto prima degli incendi alle Hawaii. Qualcuno può confermare?
3: A pubblicarlo è la signora Maureen McKnight-Winans, l'11 agosto 2023, 3 giorni dopo l'incendio. Nella foto profilo, la signora Maureen, che salutiamo, ha una scritta MAGA gigante che si deve vedere, tipo mio cugino quando compra la maglietta di Gucci: se la scritta Gucci non genera un'eclissi solare, mio cugino non la prende. Il problema è che la foto della signora Maureen, che salutiamo sempre, non è stata scattata alle Hawaii, ma in California. E non è nemmeno un raggio laser quella scia che si vede, ma appunto la scia di un lancio di un satellite SpaceX, quelli di Elon Musk, lanciato tra l'altro 5 anni prima, nel 2018. Mentre le Hawaii vanno in fiamme, la BBC trova un video che farà 10 milioni in pochissime ore. Si vede un raggio laser che colpisce una centrale elettrica hawaiana. Il video sostiene che c'è stata una grande esplosione poco prima degli incendi, causata appunto da un raggio laser. In realtà l'incidente era avvenuto in Cile e l'esplosione era stata causata esclusivamente dal forte vento che aveva danneggiato l'impianto elettrico della centrale cilena. Ok, ma come mai il raggio laser su quella foto? Allora, io sono andato a cercare la verità per capire il motivo, ma vi prego, non fate mai così. A voi del debunking non deve fregare nulla. Ecco che cosa ha detto, a proposito del raggio laser, la TV cilena.
8: Con eso ya aclarado, vamos a lo segundo.
9: ¿Cómo se explica aquella luz que pareciera venir desde el cielo? Todo esto dado por el ángulo desde...
10: ¿Cómo se explica? Se explica in maniera semplice, perché la giornalista cilena spiega che si tratta di un effetto ottico causato dalla telecamera. Ecco, queste due parole, effetto ottico, lo sappiamo che sono magiche. Già sento sul palato dei complottisti il sapore del sospetto che si diffonde inerpicandosi nel cervello. Care corsiste e corsisti, la verità è sempre più deludente della bufala, per questo la disinformazione vincerà sempre, quindi andate veramente tranquilli. Intanto il governatore delle Hawaii è costretto ad andare in TV dicendo che le bufale stanno rallentando i soccorsi e spiegando ai cittadini che devono affidarsi solo alle fonti autorevoli. Ma per molti cittadini americani le fonti autorevoli sono il social ex di Elon Musk, dove è molto popolare un certo Dom Lucré. Io pensavo fosse uno champagne dell'Eurospin, invece è un influencer con spunta blu. Il 14 agosto, sei giorni dopo l'incendio, Dom Lucré pubblica una foto degli Obama, tutti in lino, con quelle bandane che usa a capalbio lo spettatore di Lily Gruber, dove i coniugi appaiono come la classica coppia fastidiosamente ricca, e sotto questo ritratto di neri democratici per di più ricchi scrive:
11: Breaking news. La tenuta degli Obama è stata risparmiata dagli incendi di Maui, alle Hawaii. Tra tutte le distruzioni alle Hawaii, non è stato bruciato neppure un filo d'erba nella proprietà degli Obama.
10: Voi vi chiedete, ma professor Losito, come mai la casa di Obama non è stata toccata? No? Perché sento il complottismo di chi mi ascolta e sono felice di avervi con me. Comunque, bastava leggere nei commenti dello stesso post, perché c'era la risposta di un giornalista della CNN, che tra l'altro si occupa di sport, tale Kate Olbermann, che scrive questo.
12: Perché a 200 km da lì, you damn motherfucker.
10: Che vuol dire mattacchione, no? Per chi non conoscesse bene l'inglese.
13: Non ho capito, Alessandro. Chi è che vuole dirmi qualcosa? C'è un doppiatore che vuole intervenire? Mai sentita sta cosa. Va, sentiamo.
11: La tenuta di Barack e Michelle Obama è rimasta completamente intatta perché non si trova sull'isola di Maui, ma sull'isola di Oahu, a oltre 160 km di distanza dall'area colpita dai roghi. Capito, complottista del c***o?
13: Caro amico doppiatore, innanzitutto questo è un programma per complottisti, quindi mi stai offendendo. Io ho pure un paio di cugini a Bitonto, quindi stai attento. Però in generale, ragazzi, non prendete iniziative, eh? Questa poi Ale me la levi dal montaggio. Grazie.
10: Torniamo a Dom Lucré. Dom Lucré non è un account finto, no? Lo champagne dell'Eurospin. È un vostro collega. Il vero nome è Dominic McGee ed è un pericoloso complottista di estrema destra. La sua è una storia che vi deve ispirare sull'impunità che alcuni social possono regalarvi. Dominic McGee aveva condiviso uno screenshot di un video di abusi sessuali di minori, finendo bannato giustamente dall'algoritmo. Ma il suo account è stato riattivato personalmente da Elon Musk, meno di un giorno dopo la sua sospensione. Come l'ho scoperto? Magia nera? No, attraverso una tecnica sconosciuta a molti. Ho googlato il suo nome ed è venuto fuori l'articolo del Washington Post con i suoi reati e l'aiuto dell'uomo più ricco del mondo. Ma questa è una ricerca che non hanno fatto il 1,5 milioni di persone che hanno visto il post di Dom Lucré e i 12,000 che hanno messo il cuoricino al molestatore, dati generati solo in 2 giorni. Chissà adesso

0: 1966 i neri avevano il loro campionato di baseball chiamato la Negro League, dove Negro sta per negro, e dove oggi il dialogo sulla razza si è evoluto, passando da I have a dream a I can breathe. Dopo Obama, gli algoritmi dei social iniziano a riempirsi di post dove si dice che Oprah Winfrey ha appiccato gli incendi personalmente. Ma voi, cioè, ve la immaginate una miliardaria di 69 anni che accende le sterpaglie con lo zippo tipo piromane dell'Andrangheta? Lo so, non è facile arrivare a tanto, ma è esattamente il tipo di creatività richiesta per diventare un grande disinformatore. Del resto, Oprah, voi non lo sapete, ma era recidiva. Aveva già appiccato degli incendi negli Stati Uniti tanto tempo fa. Secondo il post su X dell'autorevole Matt Wallace 888, da questo sapore un po' hitleriano, Oprah è la responsabile dei roghi in California del 2017. Poi nel 2025 a causare gli incendi è stata la lobby gay, o almeno così diceva la teoria promossa da Elon Musk, che è sempre l'uomo più ricco del mondo. Ma perché Obama e Oprah hanno colpito le Hawaii con i raggi laser? Secondo l'influencer dell'estrema destra americana, il piano era questo qui: costruire una smart city super tecnologica, quindi via flora, fauna e tutti i surfisti belli, e al loro posto tablet, lezioni di yoga alle 5 di mattina e bar dove paghi il latte matcha in bitcoin.
1: So the government caused the fire.
2: 100%.
3: The governor and the mayor caused the fire.
2: Governor, mayor, Oprah Winfrey.
0: Ma che senso ha, diranno gli ascoltatori che reputano ancora importante la verità? È molto semplice. La tecnologia fa paura a moltissima gente. Se usate il luddismo, il vostro post ha molta probabilità di diventare virale. Tra l'altro, grazie proprio alla tecnologia, ma non diciamolo ai luddisti. E a proposito, come fanno i tiranni cinesi e russi a creare una disinformazione così professionale? Prima di rispondere a questa domanda, voglio gettare nel panico gli ascoltatori di Radio 24, dando spazio alla musica. Ma non la musica dei poteri forti, perché qui vi faccio sentire soltanto gli artisti che collaborano alla diffusione di fake news. Oggi è il turno di Eric Clapton, con la sua canzone che già sentite sotto, che sta per partire, dedicata alla pandemia Covid, che, se ancora non l'avete capito, era tutto un complotto. Stand and Deliver. Stand and-

0: can do.
1: Che pezzo, ragazzi, l'inno dei cospirazionisti blues, quindi non dei cospirazionisti qualunque. Pubblicato nel 2020, dopo 9 mesi di pandemia e dopo 2 milioni di morti nel mondo, il passaggio più interessante per noi è questo: But not a word you heard was true. Ma non una parola di ciò che hai sentito era vera, riferito a ciò che le istituzioni ci dicevano sui telegiornali. Grazie Eric, ti ho appena aggiunto su
2: Facebook.
1: E prima della pausa musical complottista ci eravamo lasciati con una domanda: come fanno i tiranni cinesi e russi a creare una disinformazione così professionale, che per noi deve essere un grande esempio? Beh, perché innanzitutto si sono strutturati, non la lasciano nelle mani di un 79enne con un sacco di fondotinta. Putin spende in disinformazione circa 1,5 miliardi di euro l'anno, contro i 100 milioni dell'Europa l'anno stanziati per la difesa dalle bufale. E questo è un dato che ho sentito io con le mie orecchie al Parlamento Europeo, anzi con un orecchio, perché io non ci sento da una parte. Sulla scia del KGB, o del KGB come dicono quelli bravi, il tiranno ha creato degli uffici creativi che ogni giorno, tutti i giorni, producono bufale, ma ne parliamo nella prossima puntata, era solo un teaser. Il mio augurio è che grazie al corso voi possiate comprendere la fragilità della democrazia, ovviamente per stare dalla parte dei cattivi. Molti di voi adesso si chiederanno: ok Losito, ma quali sono i trend di oggi delle fake news? Io come faccio a fare una disinformazione consapevole, moderna, attenta, no, dal gusto contemporaneo? Allora, io per aiutarvi a fare proprio questo tipo di disinformazione dal gusto veramente up to date, come dicono a Barletta, ascoltiamo i consigli di Lorenzo Erasmo Vernetti. Tu per me sei Erasmo, come dicevo prima Lorenzo Erasmo ci hai chiuso il telefono in faccia, sei un cafone, però volevo ricordare che ogni giorno nella tristissima Bruxelles, tu che vivi lì in una delle città più sopravvalutate che io abbia mai visitato, e questo ci tenevo a dirlo, salutiamo i ragazzi di Visit Belgium, tu cosa fai? Studi le grandi narrative delle fake news, quindi i filoni su cui si muovono le fake news, no? È corretto?
3: Sì. Sono, diciamo, delle storie, dei grandi filoni, come hai detto tu, che accomunano la maggior parte delle fake news. Quindi andare a vedere quali sono questi filoni è il modo più efficace, secondo noi, per poi andare

0: contrastare la disinformazione.
1: Tu, per fare il figo, quando ti ho chiamato mi hai fatto anche una metafora per spiegarmi questa cosa. Facciamo i fighi insieme.
0: Combattere le singole fake news è come ammazzare le zanzare una ad una in estate, per esempio, mentre le narrative sono dove le zanzare, le paludi dove le zanzare si riproducono.
1: Mamma
0: e il nostro
1: mia.
0: Obiettivo quindi è quello di prosciugare queste paludi.
1: Ma fai corsi di metafora anche? Perché io mi iscrivo. L'ho trovata molto bella.
0: No, però forse dovrei iniziare allora.
1: Ti puoi attrezzare. Quindi, perché le grandi narrative e non la singola fake news ce le hai spiegate, ma dici allora quali sono le grandi narrative, perché io ne ascolto moltissime disinformatrici e disinformatori che vogliono iniziare.
0: Ci sono tre filoni. Il primo è il film catastrofico, dove l'Europa sta crollando, stiamo perdendo la nostra cultura occidentale e i migranti ci invaderanno e la NATO non potrà fare niente per salvarci. Il secondo è il thriller del complotto, quindi l'Unione Europea, le elite e i media ci stanno nascondendo la verità e Bruxelles è una dittatura che sopprime la democrazia europea.
1: Sono d'accordo.
0: E il terzo è, il terzo è il film storico revisionista, quindi che ci dice che cosa ha provocato la guerra in Ucraina, siamo stati noi, abbiamo provocato la Russia e loro si stanno solo difendendo da questa aggressione della NATO e dell'Unione Europea.
1: Stupendo, tra l'altro la riscrittura del passato sarà proprio un tema del nostro corso, quindi ti ringrazio per aver spoilerato, anche se non volevi e non lo sai, o almeno credo che tu non sei dentro il mio computer, sarà un tema proprio per i nostri corsisti. Ma la mia domanda è, dove convergono? No? Noi in questa puntata io ho raccontato questa collab, diciamo, tra Russia e content creator di estrema destra americane, cioè sono amici, non sono amici, perché convergono? Rispondi a queste domande, per favore.
0: Allora, non si può dire con certezza che loro si coordinino, nel senso che non spargono fake news assieme, però c'è una convergenza nei temi di cui parlano molto molto grande, molto molto evidente. Convergono principalmente su l'antieuropeismo, sulla lotta del sovranismo contro il globalismo, che appunto, come ho detto anche prima, che l'Occidente è in declino morale per colpa degli elite e delle politiche migratorie troppo aperte. Questo si può anche vedere nell'ultima strategia di sicurezza nazionale americana pubblicata nel 2025, dove nel capitolo sull'Europa gli Stati Uniti dicono che vogliono coltivare la resistenza dell'attuale traiettoria dell'Europa e supportare i movimenti patriottici, quindi opporsi a Bruxelles.
1: Questo l'ha detto Trump, no? Nel documento National Strategy, giusto?
0: Sì, non è una fake news, ma è un documento ufficiale del governo americano ed è molto più preoccupante che questo sia in un documento ufficiale.
1: Per te è preoccupante, per me invece io sono felice che il governo americano supporti il tema di questo programma. Senti, ma voi quali tecnologie usate per tracciare queste migliaia di fake news che ogni volta vengono prodotte dai miei colleghi russi o americani che siano? Come fate a tracciare sta roba che è difficilissimo?
0: Nel nostro team siamo in 4 persone, tutti molto giovani, e in pratica iniziamo a cercare le fake news sulle piattaforme, sui social media come
2: Facebook,
0: Instagram, X, ma anche molto Telegram. Le raccogliamo nei grossi documenti di dati e poi usiamo l'intelligenza artificiale, usiamo un tool che abbiamo sviluppato noi, che abbiamo addestrato ad identificare le storie e le narrative all'interno delle fake news per estrarre automaticamente questi contenuti, essendo che le fake news
1: infatti
0: sono...
1: al telefono mi dicevi che avete fatto uno strumento che serve a interrogare ChatGPT su ciò che state facendo, no?
0: Esatto, in pratica attraverso una conversazione ripetuta varie volte insegniamo a ChatGPT o a Claude o chi sia a riconoscere gli elementi delle narrative, quindi quali sono i personaggi, quali sono i messaggi, quali sono i temi che toccano, e poi grazie a questa intelligenza artificiale noi in un solo giorno riusciamo anche ad analizzare 600 fake news, mentre a mano sarebbe impossibile. È anche però importante sottolineare che non facciamo fare tutto all'AI da solo, ma comunque c'è sempre un analista umano che supervisiona e interpreta i risultati che ci dà l'AI, quindi...
1: E perché l'Europa è nel mirino? Perché dobbiamo dire ai nostri corsisti di attaccare l'Europa?
0: Perché l'Europa è una minaccia per le altre grandi potenze. Cioè, un'Europa unita e forte fa paura alla Russia, alla Cina, ma anche agli Stati Uniti, perché si metterebbe in mezzo alle loro sfere di influenza.
1: Grazie Lorenzo, ma soprattutto Erasmo. La prima lezione è finita. Io sono Antonio Losito e vi lascio ricordandovi l'obiettivo del corso. Per farlo devo parafrasare le parole di Hannah Arendt. Mentire continuamente non ha lo scopo di far credere alle persone una bugia, ma di garantire che nessuno creda più a nulla.
2: Appuntamento per la prossima lezione di Fake News, sabato prossimo alle 20, qui su Radio 24. 24 ore podcast.
3: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
4: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
5: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
6: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
5: Non lo sanno, naturalmente.
2: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.

0: 2024. Speciale intelligenza artificiale.
1: Benvenuti. Io sono Enrico Paglierini, lavoro a Radio 24 e con me c'è
2: Luca Salvioli del Sole 24 Ore.
1: Questa è una puntata speciale di due podcast, quindi potremmo dire a reti unificate una crasi di 2024 speciale intelligenza artificiale
2: Tecno.
1: Il podcast del Sole 24 Ore è dedicato, entrambi sono dedicati all'intelligenza artificiale. Prendiamo due strade diverse per parlare di quello che sta succedendo nel mondo della generative AI. In questa puntata vedete, lo dico per chi è qui nella piazza Fiera a Trento, siamo all'interno del Festival dell'Economia, vedete, ma lo raccontiamo ai nostri amici che ci ascoltano in podcast, ci ascolteranno nei prossimi giorni, c'è uno sgabello vuoto. Adesso vi presentiamo l'ospite che abbiamo scelto per questa puntata speciale.
2: Siamo a Trento, Festival dell'Economia, e quindi abbiamo chiesto a Paolo Traverso, direttore pianificazione strategica della Fondazione Bruno Kessler, di raggiungerci in questa puntata speciale.
1: Eccolo qua, allora lo accogliamo con un applauso. La Fondazione Bruno Kessler è, assieme all'Università di Trento, una delle eccellenze nell'ambito della ricerca, e allora, visto che siamo a Trento, abbiamo ovviamente approfittato di questa eccellenza per fare alcune domande nei prossimi 20 poco più minuti, partendo da uno sguardo generale. Allora, stiamo vivendo un momento euforico, incredibile, sta succedendo di tutto, e noi, devo dire, anche io, Luca, tutti noi parliamo con esperti, ricercatori, imprenditori, start-up, finanziatori, e giorno dopo giorno ci accorgiamo che ci sono, da un lato, persone estremamente entusiaste che dicono: questa cosa cambierà il mondo, cambierà la società, l'economia, verremo sostituiti dall'intelligenza artificiale, saremo morti fra qualche anno addirittura, e invece quelli che sono molto più prudenti o addirittura pessimisti e dicono: no, attenzione, questa è una tecnologia sì buona, ma vedrete che presto ci accorgeremo dei limiti, questa tecnologia non può fare tutto. Allora, partendo dalla Fondazione Bruno Kessler, partendo anche dalla vostra esperienza, come la pensate e da che parte state? Siete ottimisti? Siete pessimisti? Cosa ci dite?
2: È vero che il dibattito sull'intelligenza artificiale è diviso, come hai sintetizzato tu, dal punto di vista del grande dibattito culturale dei rischi di questa tecnologia, e poi abbiamo le esperienze applicative. Quindi l'occasione di oggi e l'occasione anche del Festival dell'Economia, perché insomma sono riuscito a partecipare ad alcuni panel ed è interessante quando poi vedi le applicazioni concrete. Quindi se usciamo dalle preoccupazioni legate alle big tech e al dibattito culturale, che è assolutamente importante, abbiamo l'occasione di vedere qualcuno che sta facendo cose anche in settori particolarmente rilevanti proprio per la nostra quotidianità.
3: Allora, sicuramente l'intelligenza artificiale, specialmente quella generativa, è una tecnologia molto potente, ci sta cambiando la vita, e soprattutto la velocità con cui cambia è impressionante. Anche internet ci ha cambiato la vita, però la tecnologia non cambiava ogni mese, ogni settimana, ogni giorno come cambia questo. Quindi questa potenza della tecnologia con questa velocità di cambiamento è chiaro che generano grandi entusiasmi, noi la vediamo tutti i giorni nell'applicazione pratica, come diceva Luca, ma generano anche paure. Ora, dal mio punto di vista, bisogna anche essere consapevoli che una tecnologia potente può essere utilizzata male. Poi una bolla ci sarà, ma basterà il 30% dell'intelligenza artificiale per cambiarci la vita. In Fondazione Bruno Kessler l'intelligenza artificiale generativa la utilizziamo in un modo un po' diverso da quello che siete abituati, i chatbot, no? Come, beh, insomma, i chatbot famosi, Gemini, ChatGPT, Claude. Noi ad esempio utilizziamo la tecnologia che viene dei Transformer, che viene utilizzata anche da ChatGPT per capire, per calcolare qual è la parola più probabile che segue una sequenza di parole. Noi la utilizziamo per capire, una tecnica che riesce di prevedere qual è l'evento atmosferico più probabile che segue una serie di eventi atmosferici, e questo lo utilizziamo assieme al Centro di Climatologia di Bologna per prevedere le alluvioni, i disastri, e quindi per una cosa molto utile. Abbiamo dimostrato che questa intelligenza artificiale generativa funziona meglio di tutti i modelli allo stato dell'arte per la climatologia.
1: Paolo Traverso, come usa la Gen AI? Cioè, facci proprio tu un esempio di come nella tua vita quotidiana, nel tuo lavoro quotidiano, usi questa tecnologia.
3: Beh, io nella vita quotidiana sul linguaggio è fortissimo, no? Quindi, ad esempio, io che non sono un medico, lo uso per farmi, se è un referto che non capisco, per farmelo spiegare. Poi non uso per chiedere a ChatGPT come mi devo curare, vado dal medico, ma un qualcosa in più per andare a parlare col medico e capirci meglio. Abbiamo una bravissima ricercatrice che usa proprio la Gen AI per costruire un sistema che permette a medici e pazienti di comunicare meglio.
2: Mi stai dando un'ottima sponda proprio per la domanda che volevo farti, perché abbiamo fatto una premessa più generale sull'intelligenza artificiale generativa, abbiamo parlato dell'importanza di applicare. Chiaramente l'ambito di maggiori promesse è quello della sanità, di cui si parla da tempo, no? Quando ci sono i dibattiti sull'intelligenza artificiale, dopo i rischi arriva qualcuno che dice però sulla medicina arriveranno grandi novità che aiuteranno la nostra quotidianità. Cosa state facendo su questo, se ci puoi fare degli esempi concreti?
3: Sì, prima di tutto mi preme osservare che in medicina, in sanità, non è solo l'intelligenza artificiale generativa che sta cambiando il lavoro del medico, ma anche quella che diciamo analitica e predittiva. Ad esempio, noi aiutiamo i bravissimi medici di Trento e di Rovereto che curano il Parkinson con una tecnica di intelligenza artificiale che, analizzando le immagini del cervello di persone che soffrono di Parkinson, ma anche dati clinici, e lo faremo con dati genomici, riesce a prevedere con una certa accuratezza il rischio che la malattia peggiori in un paziente. Ad esempio, il rischio di caduta in 3 anni per intervenire prima, o il rischio di fluttuazioni motorie, o quello che è più importante e più difficile su cui stiamo lavorando, il rischio di diminuzione delle capacità cognitive. Ci tengo a dire che il nostro lavoro è sì fare la sperimentazione, ma la sperimentazione, di sperimentazioni sono piene l'Italia, tu andrai in qualunque università e ti diranno ma noi non lo facciamo sul Parkinson, lo facciamo sull'Alzheimer, su un'altra malattia, però la vera sfida è introdurle nella pratica clinica. Noi abbiamo un progetto per farlo usare veramente dai medici con un protocollo per capire cosa fanno dopo che c'è questa risposta, e quindi veramente perché sia veramente utile. Questa, poi l'intelligenza artificiale generativa la utilizziamo partendo dai dati, quei dati dell'anatomia patologica, delle immagini, quando tu vai a farti prendere ad esempio un sospetto melanoma, no? Poi da questo costruiscono delle immagini, noi dalle immagini dei tessuti di pazienti reali generiamo immagini di tessuti non di pazienti reali, ma realistiche, che servono per addestrare un sistema di intelligenza artificiale, perché ci vogliono tanti dati, un sistema di intelligenza artificiale che permette ai medici di concentrarsi sui casi dove c'è più bisogno del loro intervento, perché sono i casi più critici. E da un certo punto di vista la stessa tecnologia che viene utilizzata per generare le immagini false. L'abbiamo viste tutte, no? Il Papa vestito in modo strano, certo. Macron che protesta per le strade, Trump arrestato, però questa è una tecnologia per generare delle immagini false che fanno il bene del medico e del paziente. Non c'è un'intelligenza artificiale buona e una cattiva, c'è quella usata
2: bene. La stessa
3: bene.
2: Tecnologia può essere utilizzata, e poi hai fatto bene a ricordare come c'è intelligenza artificiale generativa, ma c'è anche un'altra intelligenza
3: anche
2: artificiale
3: là,
2: che viene da prima di ChatGPT, per semplificare, che è molto utile.
3: La seconda iniziativa che abbiamo è quello che chiamiamo THF, Trentino Health Factory, è una tecnologia. Noi utilizziamo i dati di Trento, dell'ASWIT, dell'azienda ospedaliera di Trento, interoperabili fra di loro, perché l'altro grande problema è l'interoperabilità. Se avessimo i dati di tutto il mondo, vabbè, comunque li utilizziamo da fuori con l'intelligenza artificiale senza doverli portare fuori, in modo, questo è un progetto in corso, in modo da evitare certi problemi di privacy. E vorremmo fare una rete con tutti gli altri posti, ad esempio abbiamo un accordo con l'Humanitas di Milano, per far sì di fare del federated learning, cioè noi impariamo, addestriamo dei sistemi su Trento, su Milano, su altre zone, poi mettiamo assieme i risultati e facciamo dei sistemi più precisi. In questo modo riusciamo a evitare il problema della privacy, però veramente a noi i dati servono.
2: È interessante quindi, perché se, come dire, c'è un paradosso, perché quello che emerge da alcune delle grandi cause sul copyright, per come i grandi linguaggi si rapportano ai dati nell'addestramento, mi pare che c'è stata una certa disinvoltura, specie agli inizi. Invece per la ricerca Cioè, è bello vedere, come dire, un processo così, così, così serio, che è quello che serve, però è paradossale come dall'altro lato non è stata fatta la stessa cosa.
1: Tanto perché i ricercatori non sono corsari come i nostri amici di alcune startup americane.
2: Proprio così. Sempre stando sulla salute, fino a qualche anno fa, quando avevamo un dubbio, e qua, come dire, entriamo più in un'ottica di utenti rispetto all'utilizzo delle tecnologie, fino a qualche anno fa, quando avevamo una curiosità su una patologia o cose di questo tipo, interrogavamo un motore di ricerca Google. Adesso interroghiamo ChatGPT. Queste aziende sono state molto abili, molto veloci, poi nel proporre dei servizi ad hoc, un po' tutte hanno un qualcosa che ha a che fare con la salute. Cosa ne pensi di questo? Quali sono i rischi?
3: Sì, ci sono dei rischi perché questi strumenti, seppur potenti, vanno utilizzati da persone competenti. Io, non è giusto che io chieda come curarmi, no? Possono essere utili, come dicevo prima, per dare delle spiegazioni, però poi bisogna sempre andare dal medico. In generale, questi strumenti, un po' come l'esempio che facevo prima della ricerca che facciamo in FBK, possono essere utili, ad esempio, per permettere, delle volte il paziente e il medico non si capiscono, ci sono dei misunderstanding, delle incompressioni. Allora queste tecnologie possono aiutare. Quindi, ecco, così si favorisce il paziente. Utilizzare ChatGPT come un medico è sbagliato, sicuramente. Ed è un rischio maggiore di Google, perché è più facile. Ci accedono tutti perché usano il linguaggio, non si va più a keyword, non c'è più il ranking. Quindi, insomma, questo è un punto.
2: Però può favorire il dialogo quando poi parli col medico di qualcosa.
3: Esatto,
2: alcuni termini li puoi conoscere meglio. Esatto. Insomma, ristauri un dialogo. Sì. Tra virgolette, alla pari dal punto di vista terminologico.
3: Giusto.
1: Sì, col rischio anche che a volte noi leggiamo il risultato di una ricerca su ChatGPT, Claude, Gemini, eccetera, eccetera, andiamo poi davanti al medico, se il medico ci dice una cosa diversa, tendiamo a pensare, ma però a me ChatGPT mi ha detto un'altra cosa, chissà chi ha ragione, cioè questo è un elemento da tenere in considerazione.
3: È vero, ma non solo per il paziente, anche per il medico. Tu pensa, infatti, al medico che usa uno strumento e gli dice una cosa, tante volte infatti noi facciamo proprio degli studi in FBK, sono studi di Human Computer Interaction, che cercano di catturare, risolvere questo problema, il fatto che il medico, quando si trova davanti a un sistema così potente, gli dice qualcosa magari diverso da quello che pensava, come reagisce? Facciamo degli studi proprio in questo senso. Quindi sì, c'è questo problema che dici tu, c'è anche per il medico e non solo per il paziente.
1: E volevo parlare adesso appunto anche dei medici. Ci sono tantissime startup in tutto il mondo che stanno proponendo nuovi servizi basati su Gen AI, quindi intelligenza artificiale generativa, per i medici. Dal semplice, tra virgolette, però in effetti non è così complicato, sistema che trascrive automaticamente una chiacchierata che il medico fa con il paziente e aiuta a velocizzare quel processo che noi vediamo fare ai medici alla fine di una visita, in cui il medico riporta tutto quello che ci ha spiegato e ci dà anche alcune indicazioni. Questa forse è una delle cose più semplici, ma c'è una miriade di cose che stanno accadendo. Ecco, secondo voi in FBK, voi chiamate la Fondazione Bruno Kessler FBK per semplicità, ovviamente, che cosa potrebbe cambiare, cosa sta cambiando per il medico con questi strumenti?
3: Allora, quello di cui parlavi tu, lo strumento di intelligenza artificiale che permette al medico di usare meno tempo per tutte quelle attività burocratiche. C'è una serie di attività, riempire le cartelle cliniche, ma ce ne sono veramente tante che occupano, alcune statistiche dicono, una percentuale molto alta. Se l'intelligenza, se ne parla meno di questo, ma se l'intelligenza artificiale riuscisse a diminuire il tempo necessario per questo e riuscisse a lasciare al medico più tempo per parlare col paziente, che è dove ci vuole il medico, più tempo per dedicarsi veramente alla cura e così via, se pensiamo a un medico che riesca a dedicare l'80% del suo tempo al paziente. Adesso, secondo alcune statistiche, dipende, ne riesce a dedicare il 30%. Quindi c'è un'attività burocratica che l'intelligenza artificiale può molto aiutare. Poi, quegli strumenti di cui parlavo prima, pensiamo cosa fa l'intelligenza artificiale con la voce. No? È stato dimostrato che basta parlare 10 secondi a un cellulare e non serve neanche un microfono sofisticato, e il cellulare ti diagnostica con una tecnica di intelligenza artificiale il diabete o meno, no? Allora, ecco, però c'è una cosa. Il sistema di intelligenza artificiale non ti dice il perché, il medico lo sa il perché. Il medico sa, io non sono un medico, ma mi dicono che la glicemia ha degli effetti anche sulle corde vocali, però non riesce tipicamente a sentirlo. Quindi l'importante per il futuro sarà fare dei sistemi che lavorano assieme, no? Che lavorano assieme. Non dobbiamo pensare all'intelligenza artificiale che fa una cosa bella e poi dopo pensiamo al medico che la usa. No, devono un po' coevolvere, no? Il mestiere cambierà.
2: Anche probabilmente nella relazione col paziente, perché mi viene in mente il parallelo con la scuola, dove chiaramente è molto sfidante per gli studenti, ma forse ancora di più per il corpo insegnante, per comprendere la tecnologia, comprendere come la stanno usando gli studenti, come dire, instaurare un dialogo su questo livello.
3: La scuola è un grande punto di domanda, perché non può impedire ai ragazzi di utilizzare. Lo utilizzeranno veramente sempre. Allora la scuola deve trovare un modo di farglielo usare bene, in modo critico, ad esempio facendogli risolvere dei problemi a scuola da soli, e poi magari interrogare uno di questi sistemi e vedere la veridicità. Ricordiamo che comunque questi sistemi non hanno un concetto di veridicità, vanno per probabilità, e ogni tanto la probabilità non corrisponde al vero.
2: Enrico, possiamo tornare alla domanda dell'inizio, diciamo un po' lo stato dell'arte, invece provando a guardare avanti, qual è la cosa da cui ti aspetti una svolta da qua ai prossimi 5-10 anni? E invece...
1: E poi... poi te la faccio tra poco. Abbiamo gli ultimi 5 minuti. Allora, prima quello che tu vedi di positivo. Siamo al sole, cioè in questa piazza di Trento c'è un bellissimo sole, e quindi cerchiamo di guardare con la luce del sole 24 ore ovviamente, no? È che c'è tutto collegato. E le cose positive che ti aspetti, dove vedi una svolta nei prossimi anni?
3: Ma allora, tutti quanti stanno parlando di agentic AI, no?
1: Yes.
3: Quindi non più solo il sistema che è in grado di interagire, di rispondere a delle domande, ma il sistema che autonomamente riesce a prendere delle decisioni e anche a fare delle cose, che siano nel digitale, siano nel fisico e così via. Ora, spesso si dimentica che per fare sistemi di questo genere ci vogliono sistemi in grado di imparare da soli, perché fino adesso a tutti gli altri sistemi, anche quelli di generative AI, i dati li diamo noi. In applicazioni come quelle industriali, ma anche la sanità, servono sistemi che riescano a trovare, per fare la vera agentic AI, i dati che servono per addestrarsi, capire quando hanno imparato abbastanza per risolvere un problema e quando invece devono continuare ad avere dei dati. In un flusso di produzione moderno, in una fabbrica, le cose cambiano, tu devi capire quando il sistema si deve aggiornare, e la stessa cosa vale per la medicina. Poi per me la grande sfida è il caso degli agenti che agiscono nel mondo reale, perché voi vedete i robot adesso che fanno delle cose meravigliose, no? Fanno il cubo, con una mano il cubo di Rubik, sì. Fanno salti, capriole, fanno cose, stanno in equilibrio, però fanno solo quella. Fare un sistema, ci si sta lavorando, però fare un sistema che è in grado di imparare dai video come si fa pulizia, come si lava la roba, ma poi portarla a casa mia o a casa tua e dirgli: guarda, lì c'è la lavatrice, lì c'è la roba da pulire, per favore puliscimela tu, lavamela e poi stirma, in quel specifico ambiente non ce n'è ancora. Quindi sistemi che imparano con pochi esempi, sistemi che una volta addestrati sono anche più piccoli ma sanno fare quella cosa bene, è una grande sfida per il futuro, ma si ci sta andando verso questa grande sfida.
1: Abbiamo terminato, grazie a Paolo Traverso, direttore pianificazione strategica della Fondazione Bruno Kessler di Trento.
2: Luca, grazie a tutti voi, grazie ancora,
3: grazie
2: e
3: a voi.
2: Ci sentiamo con le prossime puntate di Tecno e 2024.
3: Grazie.
1: Grazie a tutti.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Avanti tutta, ragazzi!
2: La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
3: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
1: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
2: In tour per tutta Italia.
4: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
1: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
3: Tutto inutile, tutto inutile.
0: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: GR24 di mezzanotte.
6: Perù, cade un aereo turistico, tra i morti dicono i media locali 7 italiani. La crisi migratoria in Spagna, sarà martedì il vertice europeo tra i ministri degli interni. Crollo di Messina e della commessa 21enne, il terzo corpo sotto le macerie del palazzo. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Lo riporta l'Avanguardia, citando diversi media locali. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco, diretto a Nasca, con a bordo diversi turisti europei, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo, riporta la televisione di Stato TV Perù. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani sarebbero morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. La crisi migratoria in Spagna, momenti di tensione in serata a Ceuta, dove un gruppo di cittadini spagnoli di origini marocchine ha contestato il leader del movimento di estrema destra, se acabò la fiesta, l'eurodeputato Alvise Pérez, poco prima della manifestazione convocata dal partito nella centrale Plaza del Reyes. Alcuni manifestanti hanno contestato lo slogan della manifestazione, che invitava gli spagnoli a organizzarsi contro i migranti. Sarà martedì il vertice europeo tra i ministri degli interni.
7: Dopo le prime reazioni in ordine sparso, i ministri degli interni europei si vedranno martedì per definire una posizione comune sulla crisi migratoria a Ceuta. La riunione, che si terrà in videoconferenza, era stata sollecitata dal premier spagnolo Sanchez e poi dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Tra le cancellerie restano però le tensioni dopo la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, decisa da alcuni governi, primo fra tutti quello italiano. Uno stop dettato da ignoranza o interessi politici, è il duro commento di Sanchez. Francia, Portogallo, oltre alla stessa Spagna, hanno deciso di non firmare la lettera promossa dal nostro paese. Sui fatti di Ceuta, il Partito Socialista Europeo denuncia anche operazioni di disinformazione amplificate da attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea. In Italia, intanto, governo e maggioranza indicano la sospensione di Schengen, critiche invece le opposizioni, che parlano di pericolosa propaganda e accusano il centrodestra di inseguire Vannacci. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Era chiuso per un banchetto privato il ristorante in cui si è verificata l'esplosione a Mosca, che ha provocato 3 morti e 15 feriti. Secondo media russi indipendenti, nel locale si stava svolgendo una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, militari erano parcheggiate nei pressi. Secondo alcuni canali Telegram russi, tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l'incarico un mese e mezzo fa. L'osservatorio vesuviano ha comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato nell'area dei Campi Flegrei, lo comunica il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni in una nota. Da domani il porto di Pozzuoli tornerà pienamente operativo.
8: Il porto di Pozzuoli dovrebbe tornare in attività, così come la viabilità, almeno parziale, nelle strade attualmente inibite al traffico. Intanto la Regione e le ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, che restano circa 300. Restano 5 i feriti ancora ricoverati, conferma il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.
9: I feriti sono stati quasi tutti dismessi, ma soltanto sono 5 che rimangono in ospedale, però non sono in pericolo di vita.
8: Intanto non si esclude un adeguamento dei piani di emergenza e c'è la questione della messa in sicurezza dei costoni. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
10: Che sono caduti al mare, ma ce n'è uno importante che è crollato in città. Allora anche in relazione a tutto questo, che i piani vanno sempre rivisti.
8: Laura Viggiano, Radio 24, il Sole 24 Ore, Napoli.
6: È Alessandra Frazzica, 21 anni, la terza vittima del crollo della palazzina che giovedì è collassata a Messina. Il corpo ritrovato in serata è stato riconosciuto dai familiari. Restano ancora da trovare 3 dispersi. Non un tragico incidente, tantomeno un gesto volontario, sarebbe stata spinta dal compagno la 31enne Daphne Rebaudo, precipitata la notte del 13 luglio scorso da una terrazza condominiale alla periferia di Roma. Ne sono convinti gli inquirenti, che hanno fermato Mohamed Trabelsi, un cittadino tunisino di 41 anni che da qualche mese conviveva con lei. L'uomo, già sottoposto ad obbligo di firma, è stato bloccato dalla polizia. Anche oggi molti gli italiani in viaggio verso le mete delle vacanze sotto un caldo torrido.
11: Bollino nero ieri mattina concede un bollino rosso a chi decide di partire oggi. ANAS, che per questo primo weekend di esodo ha previsto oltre 26 milioni di spostamenti di auto in un clima torrido. Le previsioni rispetto a luglio infatti non cambiano. Il caldo africano in Italia durerà almeno fino all'8-10 agosto, poi temporali che faranno sì calare le temperature di un paio di gradi, ma con un aumento di afa. Se oggi saranno 23 le città da nord a sud col bollino rosso, domani saliranno ben 25 su un totale di 27 città monitorate. A mantenere il bollino giallo solo Messina e Reggio Calabria. Fiume poi in secca come mai prima, la raccolta di riso in Lombardia è a rischio, avverte Coldiretti. Raggiunti ieri i 41 gradi in Umbria, in provincia di Terni, per temperature previste sopra i 40 gradi e picchi intorno ai 44, e allerta Cagliari, che ha chiuso parchi e cimiteri, mentre l'Emilia Romagna è in preallarme per rischio incendi boschivi anche sulle coste. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: In chiusura la pagina sportiva, linea a Giovanni Capuano. A te Giovanni.
12: La notizia di giornata è certamente il passo indietro di Gianni Infantino. Il presidente della FIFA ha infatti ritirato il piano di privatizzazione della Coppa del Mondo. L'annuncio lo ha dato lui stesso una volta verificato l'ampio e duro dissenso all'ipotesi di ingresso dei privati nel business commerciale del Mondiale. Soddisfazione è stata espressa dalla UEFA, che aveva annunciato anche il boicottaggio alle competizioni organizzate dalla FIFA. Nyon però è andata oltre in un comunicato, dichiarando la propria sfiducia nei confronti di Infantino. E poi le amichevoli con tante squadre di Serie A in campo. L'Inter ha pareggiato 1-1 con il Manchester City ad Hong Kong, partita poi vinta dai nerazzurri ai rigori. Pavard il marcatore, 2-2 della Fiorentina con il Real Madrid, Ken e Piccoli in rete. La Roma ha perso 4-1 con il Cardiff City, la Lazio ha battuto 6-3 l'Avellino, il Genoa ha superato 1-0 il Leicester, il Bologna 3-1 il Cambuur. E poi il nuoto con gli europei in corso a Barcellona, una medaglia per gli azzurri, lo hanno preso a Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, il bronzo nel misto 2 libero di nuoto artistico. Per lo sport è tutto, a te la linea.
6: Grazie a Giovanni Capuano, è tutto anche per questa edizione di GR24. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti Grez. Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
1: Perciò ci vuole la scallullante. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
2: E io non faccio fuoco.
3: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
5: Faccia da tonno, vado un attimo in bagno, tonno e te la mostro.
6: Eccoci, e vai.
5: Va bene.
6: E partiamo con una bella battuta di Giampaolo Musumeci.
5: Le mie non sono battute, sono freddure.
6: Molto
5: cioè, l'intento è farti correre un brivido lungo la schiena.
6: Esatto, allora ci riesci quasi sempre.
5: Perché fa caldo? Mica come nello spazio, dove c'è lo zero, meno 273 gradi, corretto?
6: Dipende.
5: Come dipende?
6: O
5: è zero assoluto?
6: Dipende. Se io ti dicessi, il Medio Oriente ha il petrolio, la Cina ha le terre rare, tu cosa mi risponderesti, Giampaolo?
5: 1992, Deng Xiaoping, leader cinese che fotografa molto bene la situazione e dice: ragazzi, noi siamo avanti e tutti e voi dovete solo correre.
6: Ebbene, 30 anni dopo, quella frase è diventata politica estera. Crisi industriale e accordi internazionali d'emergenza. Oggi la stessa cosa, caro Giampaolo, si applica alle risorse non solo terrestri, ma anche quelle oltre l'atmosfera.
5: Cioè, mi stai dicendo che stiamo parlando della corsa all'oro, caccia all'oro, come si chiamava quella di Zio Paperone, quella del Klondike? La corsa all'oro. Chiamiamola corsa all'oro spaziale.
6: E allora benvenuti nella nuova geopolitica delle risorse fra terra e cielo.
5: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ah, come sapete, una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
6: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
5: Il futuro del pianeta Terra.
4: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
5: Questa è l'unica puntata in cui siamo partiti da un qualcosa avvenuto così lontano nel tempo, 1992.
6: È vero, eppure così attuale.
5: Tu cosa facevi nel 1992?
6: Vuoi la verità?
5: La verità è che stavi già cantando.
6: Io cantavo heavy metal nel 1992.
5: Sì,
6: cantavo. Chi ci segue lo sa.
5: Io nel 91-92 mi iscrivevo a Economia e Commercio.
6: Ecco, capisci la differenza.
5: Sai perché mi sono iscritto a Economia e Commercio?
6: Vai.
5: Per fare economia.
6: Non commercio?
5: No, per fare economia tutti i giorni. Cioè, i giornalisti freelance che studiano economia e commercio lo fanno per poi, insomma, hai capito cosa intendo?
6: Ho capito.
5: Era un'altra freddura comunque.
6: Perfettamente. Avrei voluto non capire, esatto.
5: Così un po'.
6: È l'ultima puntata di questa stagione, ma non meno importante, Giampaolo, perché parleremo di risorse fisiche, ma anche, come piace a te, di risorse immateriali, che oggi tra terra e cielo costituiscono evidentemente una leva di potere geopolitico.
5: Allora, facciamo una gara.
6: Vai.
5: O un gioco, un test, un quiz, decidi tu. Qual è il forziere più ricco che esiste sulla faccia della Terra? Devi dirmi un'area geografica, un paese, una regione.
6: Guarda, conoscendoti io butterei lì il continente africano.
5: Beh, tutto il continente è alla faccia, cioè
6: hai ragione.
5: Sono,
6: beh, 200,
5: sono esatto. Un po' troppi continenti. No, hai ragione. In realtà stavo pensando che avresti potuto sdrucciolare sulla Groenlandia, visto
6: è
5: che
6: abbiamo
5: già parlato. In realtà è la Repubblica Democratica del Congo. Non ho scelto questo paese perché ci ho lavorato per parecchi anni, ma perché davvero è un forziere a tutti gli effetti. oltre l'80% del cobalto a livello mondiale, praticamente il monopolio del coltan, columbite e tantalite sempre a livello mondiale, poi c'è oro, diamanti, petrolio, litio, silicio, gas naturale, petrolio, pensa una cosa, lì c'è, cioè, pensane una.
2: Il disprosio e il terbio.
5: Bravissimo, ci sono. Stai citando le terre rare, che tanto rare non sono, insomma, terre rare, minerali critici, idrocarburi. Il Congo è qualcosa di incredibile, è un unicum a livello mondiale. Ma perché te ne parlo e proviamo a fare questa comparazione tra quelli che saranno gli scrigni celesti che tu mi in qualche modo mi illustrerai, immagino, tra faccia nascosta della Luna, asteroidi, Marte, insomma, poi mi dirai tu. Perché la Repubblica Democratica del Congo è un caso di studio eccezionale. Innanzitutto perché la Cina è stata molto lungimirante.
2: Certo.
5: E ha detto: se il mio obiettivo è avere la filiera completa delle terre rare e dei materiali critici, io vado innanzitutto in Congo. E così ha fatto. È presente da decenni, ha appalti degni di questo nome, in cambio ha dato qualche infrastruttura, qualche stadio di calcio, un po' di strade, eccetera. Però il punto è che in Congo si è sviluppata quella che potremmo chiamare un appetito asimmetrico. Non è un concetto di geopolitica, okay. Lo sto inventando adesso,
2: okay.
5: Però secondo me rende abbastanza bene l'idea. Cioè, chiunque abbia tanto pelo sullo stomaco, una piccola o grande milizia, la necessaria malizia per poter contrabbandare piccole e grandi quantità di minerali critici, può mangiarsi una fetta di questa torta gigantesca che si chiama Congo. E lo puoi vedere guardando le milizie che sono presenti, puoi vedere guardando le compagnie estrattive minerarie che arrivano da mezzo mondo, dal Canada fino all'Australia, passando appunto per la Cina, puoi vedere addirittura dei singoli freelance, sono dei broker che contrabbandano in coltan, per esempio. Ecco, questa asimmetria deriva proprio dalla conformazione geologica, storica e militare di questo paese, della Repubblica Democratica del Congo, che ha un sacco di sfighe e forse la sfiga principale è proprio la sua ricchezza. E c'è una folta letteratura, una fiorita letteratura che parla del fatto che quando un paese è troppo ricco,
2: sì,
5: quella ricchezza è inevitabilmente la sua dannazione. Pensa a tutti i paesi del Golfo,
2: vero,
5: anzi Medio Oriente allargato, Iraq, tutto il petrolio, tutta quella ricchezza, se non c'è un'adeguata struttura statale, regole vigenti e quali attori possono entrare o meno, beh, diventa veramente un disastro. E vorrei che tu mi portassi nello spazio, perché io ho la sensazione che, complice quella fisicità estrema e quella difficoltà di arrivarci, beh, non avremo una situazione stile Congo, mi auguro.
2: In realtà, per certi versi, e parto dalle regole che hai menzionato verso la fine, la situazione è molto simile, ma ci arriveremo. Come sai, le regole spaziali devono essere riscritte perché i trattati che oggi appunto normano lo spazio hanno qualche anno sulle spalle, forse un po' troppi. Ma vorrei intanto tornare al disprosio, al terbio che ho nominato poco fa e tu giustamente li hai definiti terre rare. Allora, ricordiamolo, lo abbiamo già fatto in questo podcast. Le terre rare, come stavi dicendo, non sono rare. Sono 17 elementi chimici particolarmente importanti per la tecnologia contemporanea e anche quella futura. Sono alla base dei magneti ad alte prestazioni per le auto elettriche, per esempio. Sono alla base anche delle turbine eoliche, dei sistemi militari, quelli più avanzati. Ebbene, non sono così rare, però sono concentrati in alcune zone geografiche e soprattutto il processo per estrarli ha un altissimo impatto ambientale. E oggi, diciamoci la verità, tendenzialmente tutta quella filiera è gestita, se non da sola, soprattutto dalla Cina.
5: Sì, sto leggendo oltre il 90%.
2: Esatto, addirittura sto leggendo che entro il 2035, cioè dopodomani, la Cina è proiettata a fornire oltre il 60% del litio e del cobalto raffinati, l'80% della grafite per batterie e degli elementi delle terre rare e circa il 70% del manganese per le batterie. Insomma, stiamo parlando, se non di un monopolio, di una mano su una risorsa che sarà la risorsa del futuro.
5: È molto vero quello che dici, tanto che stavo pensando che se noi, e lo abbiamo fatto anche in passato, guardassimo a quelle che sono le dinamiche fondamentali della competizione tra Stati Uniti e Cina, spesso abbiamo ribadito che da una parte c'è la dinamica militare, cioè l'esercito americano è infinitamente più potente e più preparato di quello cinese, almeno per il momento e per molti anni a seguire. Il dollaro per il momento rimane la valuta più potente. A questo punto abbiamo un asset che sarà sempre più importante, che è la filiera delle terre rare, che è totalmente appannaggio della Cina, perché qualsiasi sviluppo tecnologico non può prescindere dalla filiera delle terre rare. E lo stesso sviluppo delle AI, che adesso è qualcosa che, con la quale dobbiamo fare i conti e che sta sempre più diventando un asset strategico nazionale, ebbene la Cina è avanti tutto, quindi forse potremmo aspettarci un momento di cesura storica in cui il Pechino si renderà conto che non c'è bisogno di sviluppare tutto quell'esercito che stanno facendo, che forse non c'è bisogno di de-dollarizzare il globo, perché alla fine hanno un vantaggio competitivo gigantesco e un vantaggio industriale incredibile.
2: Perfettamente d'accordo, e soprattutto non a caso stanno guardando allo spazio, lo raccontiamo spesso qui, con grandissima insistenza e anche determinazione. Perché? E qui ti riporto davvero oltre il cielo. Perché, per esempio, rimanendo alle terre rare, tu sai molto bene che la regolite o il regolite, cioè la polvere superficiale, la polvere della Luna, contiene elementi delle terre rare. Ma quello che rende la Luna, per esempio, strategicamente interessante non sono solo le terre rare, sono l'acqua e l'elio 3, due risorse con usi completamente diversi, entrambe concentrate particolarmente al polo sud. Guarda caso, la prossima destinazione sia del programma occidentale Artemis, ne parliamo spesso, sia del programma lunare cinese, e insomma non è una coincidenza geografica, a questo punto è una collisione di interessi programmata, chi lo sa, di certo forse determinante e determinata.
5: Io vorrei tornare sul concetto di asimmetria, o meglio, appetito asimmetrico. L'appetito non è asimmetrico, quello che è asimmetrico è come si sostanzia quell'appetito e come si sostanzia la buffata. E parlo sempre della Repubblica Democratica del Congo, che secondo me è un grandissimo esempio. Allora, qual è il problema? Citavamo l'assenza di norme, sia nello spazio che in quel far west che è l'Africa e il Congo, da questo punto di vista. In realtà dei tentativi ci sono stati. Per esempio, durante l'amministrazione Obama, con un atto che fu poi approvato dal Congresso, si cercò di porre fine a quella che era, ti ricordi, Blood Diamond?
2: Certo, i diamanti
5: insanguinati. Si parlava di coltan insanguinato, cioè tutta quella filiera rispetto alla quale non erano tracciabili tutti gli elementi, tutti i componenti, per porre fine al fenomeno del lavoro minorile, della schiavitù nelle miniere, eccetera eccetera. Anche l'Europa a un certo punto è riuscita a seguire un po' questa scia, però l'ha fatta solamente sui prodotti finiti. Cioè c'è stato un tentativo negli Stati Uniti e in Europa di tracciare questa filiera, che era molto molto difficile appunto da tenere sotto controllo. Il punto è che nello spazio è vero che dal punto di vista generale la legislazione è molto lassa e molto antica anche.
2: Vero.
5: Però allo stesso tempo non riesco a immaginarmi una difficoltà di tracciamento nella filiera nello spazio. Cioè alla fine i vettori, le rotte, è tutto verificabile, è tutto tracciabile, tutto. Non credo che possa una navicella cinese partire dallo spazio porto di Pechino, casomai esista, e andare su Marte senza che nessuno se ne accorga, a portare a casa delle terre rare.
2: Certamente quello è impossibile, ma quello che per paradosso invece è ancora incerto è la quantità di risorse extraterrestri presenti laddove vuoi andare. Anche solo l'acqua. Beh, l'estrazione dell'acqua è ancora un problema di prospezione. Noi sappiamo che per esempio sulla Luna c'è l'acqua conservata sotto forma di ghiaccio, ma occorre esattamente sapere dov'è, occorre quindi fare delle trivellazioni, dei carotaggi per capire soprattutto quanta ce n'è, e questo evidentemente implica una questione di sostenibilità economica, questione che riguarda tutte le risorse, cioè quanto costa estrarre le terre rare o l'ossigeno per esempio dalla regolite. C'è un clamoroso programma italiano che permette di ottenere ossigeno estraendolo dalla polvere lunare. La questione però diventa di sostenibilità economica, e stiamo parlando di costi particolarmente gravosi ancora oggi, per cui in questo momento parlare di sfruttamento delle risorse anche in situ, cioè utilizzare quello che trovi lì o addirittura riportarle a casa, ancora è fantascienza. Fra 10-20 anni ne riparleremo, ma ancora è fantascienza.
5: Perché fra 10-20 anni pensi che faremo ancora questo podcast, peraltro?
2: Io credo che questo podcast fra 10-20 anni sarà obbligatorio ascoltarlo anche nelle scuole medie inferiori.
5: Non invecchia. Allora, visto che stai parlando di fantascienza, mi stanno venendo in mente una serie di dinamiche anche ambientaliste che fanno sì che la Cina possa sostanzialmente estrarre le terre rare in Congo con un metodo abbastanza opaco molto spesso, in Cina alla luce del sole ma senza preoccuparsi dei movimenti ecologisti, per esempio, cosa che invece in Groenlandia si è vista e parecchio, cosa che si è vista in Europa. Noi avremmo dei filoni di terre rare per esempio in Serbia,
2: certo,
5: o ce l'avremmo nel nord Europa, ma visto che è molto costoso, molto inquinante dal punto di vista ambientale, diciamo che i teatri che abbiamo nominato si sono attrezzati per dire no. Facciamo un bilanciamento tra quella che è l'attenzione per il territorio, per la natura, eccetera, eccetera, e l'esigenza economica. Nello spazio vedo questo molto, molto più facile, nel senso che dubito che fra 20-30 anni ci sarà un movimento ambientalista marziano che vorrà no, il rispetto della...
2: Non a caso, e qui contraddico quello che ho appena detto rispetto alla fantascientificità di questo orizzonte, beh, non a caso la società finlandese Blue Force nel settembre 2025 ha firmato un accordo con la startup Interloon americana per acquistare fino a 1.000 litri di elio 3 lunare all'anno, valore di circa 300 milioni di dollari. Stiamo parlando di una cosa che al chilo costa decisamente più dell'oro. Oggi l'elio 3 sulla Terra ha una produzione globale di pochi quintali l'anno, costa tantissimo ed è utilizzato prevalentemente per esempio nei processi di raffreddamento del quantum computing, e presto anche il quantum computing diventerà un'attività strategica. Quando invece un domani dovessimo realizzare la fusione nucleare, oggi ancora fantascienza, beh, l'elio 3 ne costituirà il carburante, diciamo così, principale. Insomma, che cos'è l'elio 3? È un isotopo dell'elio. Immagina un giacimento, adesso qualsiasi astronomo geologo all'ascolto potrebbe picchiarmi, immagina un giacimento grosso quanto un campo di calcio.
5: Sì.
2: Con l'elio 3 sarebbe sufficiente per soddisfare il fabbisogno elettrico di una città come New York per un anno e mezzo. Sulla Luna l'elio 3 è contenuto, non si sa in quali quantità, proprio nella regolita, nella polvere lunare.
5: A parte che poi verrebbe da dire, visti i tempi, stiamo registrando questo episodio in un momento di caldo e di canicola che sta attaccando l'Europa in maniera davvero massiccia, con la rete elettrica peraltro è messa molto alla prova, duramente alla prova. Quindi al di là, ma questo è una, come dire, un pensiero proprio laterale, al di là della produzione di energia elettrica green e di rinnovabili, il problema vero sarà poi adeguare le infrastrutture a tutto questo fabbisogno, perché il problema vero che abbiamo adesso è l'ultimo miglio, cioè la rete non riesce a supportare condizionatori accesi, ricarica di auto elettriche, un po' troppe domande alle AI e abbiamo interi quartieri di Milano, dove siamo noi per esempio, che vanno in blackout. Questo è un serissimo problema e ci dimostra che cosa? Che è vero che la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico vanno avanti, ma molto spesso si dimenticano, per esempio, le infrastrutture, si dimenticano dei tasselli. Quindi tu raggiungi dei picchi, delle eccellenze, metti il carro innanzi ai buoi e poi ti rendi conto che i buoi dietro sono assetati.
2: Esatto.
5: E devi spingere tu a mano. Questo.
2: Però vedi, anche in questo senso lo spazio ci è particolarmente utile. Ne parlavamo nella puntata precedente. Per rimanere sulla Luna, per fare in modo che i tuoi rover, i tuoi insediamenti siano perennemente alimentati, beh, devi fronteggiare la notte lunare,
5: sì.
2: 14 giorni in cui il sole praticamente non arriva. Beh, quindi dovrai aiutarti con impianti nucleari di nuova generazione. La Cina ci sta già investendo, gli Stati Uniti ci stanno già investendo, e nel momento in cui tu cominci a costruire delle infrastrutture, è vero, su un altro mondo, beh, quello che impari, quello che sviluppi,
5: certo,
2: inevitabilmente può tornarti utile anche su questo pianeta.
5: E adesso, caro Emilio, un tema a me molto caro: le regole, il diritto, la giurisprudenza.
2: Qua mi sento
5: malissimo, malissimo. Trattato del 1967,
2: esatto,
5: non aderisce praticamente nessuno dei colossi. Trattato Artemis sullo sfruttamento, la Luna, eccetera, eccetera. La Cina dice manco per niente.
2: Non mi interessa la Russia, nemmeno lei.
5: Per cui, stiamo parlando?
2: Stiamo parlando di un quadro regolamentare certamente presente, certamente in divenire, ma che di per sé ha già molti problemi e sarà fondamentale in qualche modo trovare un accordo. Accordo che oggi a livello globale non è stato trovato, figurati nell'extramondo. Nominavi gli accordi.

0: dal punto di vista scientifico, che nessuno può accampare proprietà.
1: Esatto.
0: Di proprietà.
1: Piccolo dettaglio: nel 67, come dicevi tu, beh, insomma, chi andava nello spazio erano in due, oggi sono più di 80. Punto 2, neanche gli Artemis Accords parlano minimamente dell'appropriazione delle risorse extraterrestri, per cui insomma lì c'è uno iato regolamentare che potrebbe essere causa di ulteriori dispute, chissà, oltre la Luna. Ma attenzione, caro Giampaolo, perché da questo punto di vista manca anche un'altra cosa: la disciplina e l'evidenziazione delle risorse che io ho chiamato immateriali, rifacendomi una tua definizione di qualche puntata fa.
0: Cioè
1: l'accesso allo spazio, cioè lo spettro di banda. Per comunicare
0: accesso allo spazio lo capisco anche io.
1: Esatto.
0: Spettro di banda, lì inizia a zoppicare.
1: Lo spettro di banda è sostanzialmente quella risorsa finita attraverso la quale tu con un satellite puoi trasmettere sulla Terra, puoi comunicare sulla Terra. È appunto una risorsa finita. Ci sono delle regolamentazioni che disciplinano per esempio il fatto che tu, se ti accaparri una frequenza entro una certa data, devi necessariamente concludere, completare la tua costellazione satellitare, se no la perdi. Non è detto che tu ce la faccia a completare la costellazione. La Cina per esempio oggi, ma qua andiamo sull'orbita bassa, è particolarmente in ritardo con le sue due costellazioni nazionali, quelle
0: l'orbita
1: che dovrebbero
0: bassa, intendi la stessa di Elon Musk, la stessa di Starlink.
1: Esatto. Okay. Le due costellazioni nazionali sono proprio quelle che dovranno in qualche modo competere con Starlink. Beh, loro entro fine di quest'anno devono portare in orbita centinaia di satelliti e sono molto indietro, e entro la fine del 2029 devono completare una costellazione di 27.000 satelliti, se no perdono le frequenze. Bene, le frequenze sono un'altra risorsa immateriale. Si è scoperto poco tempo fa che Rocket Lab, diciamo così, il primo competitor dopo SpaceX, l'unico che può costruire dei razzi, dei satelliti, si è accaparrato, guarda caso, Iridium, per andare a mettere le mani sulle frequenze in banda L, che sono una risorsa limitatissima. Sta cominciando nello spazio non solo una rincorsa alle risorse fisiche, ma anche alle risorse immateriali.
0: Un'altra risorsa immateriale che adoro, se vuoi, chiamiamola riposo. Stavo pensando, ma sulla Luna, 14 giorni di notte, i futuri coloni, cosa diranno? Buonanotte e si rivedono 14 giorni dopo?
1: È probabile, ma io ti propongo.
0: Secondo me le relazioni umane saranno fantastiche.
1: Esatto, cioè, perché poi.
0: Come sai? Beh, poi è vero che 14 giorni di seguito.
1: E poi sono 14 giorni di luce, però. Esatto, esattamente.
0: Ma nei 14 giorni poi di luce non dormi?
1: Teoricamente no. Non so dove tu voglia portarti.
0: No, non so, stavo pensando che sarà faticosissimo vivere sulla Luna. Io credo che rimarrò sulla Terra.
1: Tu sai che noi abbiamo promesso che le prossime puntate di questo podcast noi le registreremo dal prossimo insediamento lunare, dal Moon Village. Noi saremo là a registrare delle, a questo punto, di puntate di geopolitica della Terra, perché saremo là.
0: Lo spazio.
1: Esatto.
0: Guardi, io penso che mi iscriverò a un corso di catechismo.
1: Io non dico più niente.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
2: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
3: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
4: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: senza saperlo. La nostra vita è già quantistica. Di Gabriella Grayson.
1: Elettrone. Possibilità. Osservatore.
2: Esiste una sola versione della realtà.
3: Grayson Anatomy.
0: Tra poco, una conversazione normale potrebbe diventare fisica quantistica. Senza saperlo.
4: Da ragazzina avevo una stanza minuscola e dentro quella stanza c'era sempre musica. Non l'ascoltavo soltanto, la usavo proprio per cambiare stato fisico. Ci sono canzoni che ancora oggi, appena partono, mi modificano il respiro. E questa cosa mi ha sempre colpita. Com'è possibile che una vibrazione invisibile nell'aria riesca a entrare così profondamente dentro di noi? Mi ricordo una sera in particolare. Stavo preparando un esame di fisica teorica che mi terrorizzava. Ero bloccata. Di quelle sere in cui guardi la stessa pagina per 20 minuti e il cervello sembra cemento. Poi parte una canzone, non me l'aspettavo nemmeno, le prime note e improvvisamente cambia tutto. Il ritmo, il battito cardiaco, l'energia del corpo, perfino il modo in cui pensavo. Ed è lì che ho capito una cosa bellissima. Forse non siamo creature solide come crediamo, forse siamo fatti soprattutto di vibrazioni. Benvenuti a Senza Saperlo, dove ogni storia personale contiene già un principio della fisica. Io sono Gabriella Grayson, la vostra fisica narrante, e oggi qui con me ci sono le vibrazioni, ragazzi. E devo dire una cosa, non potevo iniziare questo programma con ospiti più giusti, perché la parola vibrazione in fisica è una parola gigantesca, vuol dire movimento, energia, oscillazione, trasmissione invisibile. Benvenuti, certo. Ragazzi.
5: Grazie mille per l'invito. E dici proprio bene, infatti il concetto di vibrazione ha a che fare anche con le frequenze, gli hertz.
4: Sì.
5: E quindi in qualche modo, quando si parla di hertz e parliamo del 440 Hz, dove si accorda il La, che in realtà è stato poi stipulato in un'epoca dove hanno deciso che fosse il La tutti a 440 Hz, ma un tempo c'era che era 432, 31, 36, sì. Cambiavano per unificare un po' la cordatura generale, arrivare con gli spartiti e far suonare tutti gli strumenti allo stesso modo. Hanno poi, diciamo, bonificato 440 Hz. Mm-hmm. Ci sono varie teorie sul fatto che altre frequenze sarebbero meglio. Il La 432 Hz,
4: sì.
5: Dicono che sia la frequenza un po' più consona alle particelle dell'acqua, essendo noi fatti di acqua, fanno meglio al nostro corpo e le percepiamo in maniera diversa.
6: Side of the Moon dei Pink Floyd,
5: sì.
6: È tutto 432. Sarà per quello che è il terzo disco più venduto al mondo.
4: Wow, ma solo quello o anche altri?
5: Ci sono,
4: no?
5: Anche, sono altri. Io una volta ho provato a suonare, perché è complicato accordarsi a 432 Hz, perché molte tastiere, magari digitali, hanno la cordatura standard. Ma in acustico ho provato a fare una volta un esperimento a suonare davanti al pubblico a 432 Hz, effettivamente cambia la sensazione.
4: Erano più rapiti la percezione,
5: ma anche nel suonare,
4: sì.
5: Si crea una sorta di coinvolgimento, di bolla che unifica in maniera diversa. Possono sembrare cose matte, invece
4: no, è fisica. Le vibrazioni, già metà esperimento scientifico e metà gruppo rock siete, no? Con questo nome.
6: Sì, il fatto che siamo insieme da così tanti anni è anche un esperimento scientifico.
4: Da quanti anni, Alessandro, siete insieme?
6: Allora, io e Francesco suoniamo assieme da quando avevamo 16 anni, quindi sono 34.
5: Non dirlo, Ale. Beh, così dai.
6: 34.
5: Non devi dire l'età iniziale.
6: No, vabbè, ma figurati, è un esperimento.
5: Uno fa subito il calcolo.
6: Stefano, poco meno, 31 anni, sì, più o meno.
7: Sì, 31 anni e 3 mesi.
6: Wow. Stefano, tutti i giorni, perché è meno, e quindi.
4: Certo. Beh, ci sono artisti che spariscono alla velocità della luce, no? Hit, usa e getta, playlist in 30 secondi, in un'epoca in cui dura tutto pochissimo, voi siete un esperimento.
5: Noi siamo dei fossili.
4: Dei fossili, potete essere datati. Vi tagliano orizzontalmente e capiamo gli anni.
5: Sì,
4: così.
5: Come delle cozze in cima alle Dolomiti ritrovate.
4: Ma io voglio sapere quanto prendevi in fisica, Francesco.
5: No, poco. Cioè, ovviamente ho fatto
4: una manciata, quanto?
5: Tutto in costruzione aeronautica ho fatto, quindi no, male, andava malissimo. Mi piaceva, però, sai, spesso è chi te la insegna la cosa.
4: Certo,
5: quindi
4: hai ragione.
5: Purtroppo
4: hai ragione.
5: È anche quello. Insomma, un professore che lasciamo stare. Mi è sempre affascinato, ovviamente, però non ero anche la matematica, sì, cioè, la musica sì. È tutta matematica,
4: certo,
5: se ci pensi.
4: Certo.
5: Però facevo abbastanza schifo, in effetti.
4: Invece tu, Alessandro, ma il batterista nasce come batterista o è un trauma infantile?
6: No, guarda, hai detto bene, invece, è anche un trauma infantile, anche per una questione legata al una timidezza, in realtà, per quanto mi riguarda.
4: Ah, perché... quindi avevi bisogno di un'esplosione?
6: No, perché andavo in questi locali dove c'erano questi gruppi locali di papà e il fatto ero molto timido, quindi vedevo un personaggio dietro con sto strumento, menava come un fabbro,
4: sì?
6: Ma non doveva stare davanti perché questa cosa mi intimidiva un po'. E infatti poi ho contattato Francesco.
5: Sai che trauma? Ti ricordi che era un tuo soprannome Trauma?
6: Trauma era il mio soprannome, sì. Penso un po' che bellezza.
4: Invece Stefano, ma il tuo ruolo è più invisibile o più potente secondo te?
3: Il mio ruolo è invisibile e potente.
4: Tutte e due?
3: Giusto.
4: Certo. A seconda di cosa adesso, suoni, perché tu
3: dimmi,
4: suoni.
3: Dimmi tu la lezione sì. Sull'atomo, come fa a stare insieme?
4: Allora intanto come fa a stare? Ci sono delle forze. Forze che devi stare. È tutto un equilibrio dunque il vostro gruppo. Come l'atomo. Bravo, lui è quello più preparato. Io ve lo dico.
3: No, io vanto, scusate sì? se lo dico qua, nel mio curriculum delle cose fallimentari.
4: Sì.
3: Di essermi stato iscritto a fisica in via Celoria per sei
4: da
3: mesi.
4: Me sei venuto in via Celoria dove ho fatto la fisica io.
5: Dopo 30 anni ho scoperto sta cosa.
6: Perché non parla con voi di queste cose?
5: È l'unico diplomato che ha tentato di laurearsi.
3: Ma
5: noi neanche quello.
3: È appunto mollato miseramente dopo sei mesi.
4: Sì?
3: Cioè ho capito, dovevo provare per capire
4: qual era l'altezza. Dovevi capire.
3: Esatto.
4: No, è quello serve.
6: Quello conto. L'altezza conto.
4: Vi faccio sentire una cosa.

0: Dovete sapere che io ho creato sul web, nel mio sito greysonanatomy.com, una serie risposte scientifiche alle domande delle canzoni, e quindi prendo le grandi domande, soprattutto inglesi, americane, e, delle canzoni, e rispondo con la fisica. Per esempio quelle italiane, il più grande spettacolo dopo il Big Bang è la radiazione cosmica di fondo. Non so perché abbia cantato altro lui, non lo so. Oppure a che ora è la fine del mondo, ho fatto il conto. Lui voleva la risposta di Gabura. Yeah. Okay. Cioè, come può uno scoglio arginare il mare, Battisti? Certo, c'è. La doppia fenditura è una serie di... Invece la tua canzone, la vostra canzone, dov'è? Ha una bellissima risposta, Francesco. Tu continui a chiederti dov'è la gioia, dov'è il giorno che non sprecherai, dov'è il bene che vince sull'odio, dov'è persino lo stupore. La fisica quantistica per una volta potrebbe rispondere con una domanda ancora più strana: sei sicuro che le cose che abbiano un dov'è esistano prima che qualcuno le cerchi davvero? Perché in fisica quantistica, se non guardi qualcosa, quella cosa non esiste, certo. Esiste soltanto se la guardi, se entri in rapporto con lui, con lei o con l'oggetto. Dunque, tutto quello che hai cantato, oppure dici cerco di sentire quello che non so vedere, giusto, stai spiegando la fisica quantistica, stai quasi descrivendo un esperimento. Sappiamo che qualcosa c'è, ne osserviamo gli effetti, ma non possiamo indicarne con precisione la posizione. Quindi la tua è una domanda giusta, la gioia non è dov'è, la gioia è dove collassano le possibilità quando finalmente decidi di guardarle. Ecco, finalmente io
1: abbiamo
0: ce l'avevo qui da anni.
2: Ho cercato di spiegarlo anch'io per anni, sì, questa
1: vero.
2: Cosa.
1: In un'epoca dove dici zio bello discoteca, ha fatto tutto fatta con l'autotune, capisci che diventa
0: certo.
2: Cioè, è un insulto un po', diciamo, al pensiero, alla parola, e questa è una grande cosa. Ti ringrazio,
3: Gabri, mi sento più
0: infatti la smette, no, di chiederlo.
1: Lo smetterò anche
2: io. No. Poi il concerto fa dov'è?
1: Finito.
4: No, diremo al pubblico che non la canteremo perché abbiamo trovato la risposta.
2: Abbiamo il tuo audio.
0: Allora, Francesco, da bambino eri già ossessionato dai suoni?
2: Ah sì, tantissimo. Da piccolo io ero ossessionato, partevo anche delle visioni, quindi lasciamo stare.
0: Sì?
2: Sì, sì, sì.
0: Cioè vedevi le onde?
2: Io... vedevo cose strane, non so se mi drogavano forse da piccolo per farmi stare buono. No, in realtà vedevo e sentivo, ero molto affascinato. Poi a casa mia c'è sempre stata tanta musica, quindi mio padre suonava e mi impressionava tantissimo anche e soprattutto vedere mio padre che mi guardava ma non c'era. E mi chiedevo, ma dov'è? Vedi,
0: dov'è?
2: Mio padre dov'è?
0: Bello.
2: No, nel senso che... era un qualcosa che dicevo, ma perché lo porta via così tanto? Cioè, ma dov'è? Mi affascinava. Sì. Era da qualche parte. Suonava, mi guardava, ma non mi guardava in realtà. E quindi, che per un bambino è da una parte è un dolore, perché dice, perché non mi sta considerando?
0: Sì.
2: Però suonava ed era, vedevo che era portato via da questa magia della musica, perché effettivamente è un'arte invisibile.
0: Sì, sì.
2: E non è tangibile, non la puoi toccare,
0: no,
2: però
0: certo.
2: È solo totalmente percezione, percettiva, e ti porta effettivamente a qualche altra parte.
0: E invece, Alessandro, quando suoni la batteria, tu sei sincronizzatissimo con loro, io vi vedo e vi ho visto anche dal vivo quel famoso anno che ci siamo conosciuti, e io ho aperto il vostro concerto con un monologo alla Triennale di Milano, e io a mia volta ero stata aperta da De Gregori, quindi De Gregori e io abbiamo aperto il vostro concerto. E questo...
2: quando vuoi aprire il nostro concerto sei benvenuta.
4: Forse
2: guarda,
4: noi che chiudevamo il tuo,
1: eravamo un grande artista un po' polemico, però
2: sì,
1: bisogna stare attenti.
0: È vero,
1: grandissimo.
0: No, ma volevo chiederti, Alessandro, ma tu senti il loro respiro? Cioè, come ti sincronizzi anche oltre che con la musica,
2: sì,
0: con qualcos'altro che noi
2: non
0: sappiamo?
2: No, c'è tutta una cosa silente, anche energetica, che abbiamo tra di noi quando saliamo sul palco.
0: Mm-hmm. Com'è?
2: Perché se uno di noi ha dei pensieri che lo deconcentrano da quello che è il concerto imminente,
5: ognuno di noi la sente questa cosa.
0: Ah, sì? Certo, è come li eliminate, questo è bellissimo.
6: Allora, suonare... è un po' come il mare, no?
5: Sì, sì.
6: L'onda. Mm-hmm. È un po' quella roba là, devi quella capire il moto dell'onda per non subire il colpo.
0: Bellissimo. Okay. Allora, questo è un fenomeno fisico che si chiama risonanza. Spieghiamo l'interferenza costruttiva. Noi siamo onde, facciamo finta di disegnarla. L'onda ha un picco di massimo, no? E la distanza tra due picchi di massimo è la lunghezza d'onda. Nel momento che incontri una persona che ha la tua stessa ampiezza, la tua stessa lunghezza d'onda, la tua onda si amplifica, diventa più alta.
6: Certo.
0: Se invece incontri qualcuno, tu sei nel picco di massimo e hai invece un avvallamento, ti abbassa.
6: Ti abbassa.
0: E quindi è interferenza distruttiva. Quindi quello che voi fate è applicare il principio della risonanza.
6: Esattamente.
5: Non so perché mi sento più intelligente, io stavo.
0: Sì,
5: non mi credi.
6: Forse è una laurea d'onore.
5: Mi sa che vengo a trovarti tutti i giorni, guarda, perché forse mi fa bene.
0: E invece volevo chiedere a Stefano quanto c'è di istinto e quanto di precisione tecnica, visto che sei quello più.
5: La domanda siamo io lui,
4: no? Giusta, però sì, esatto, io pongo sempre più un qualcosa di riflessivo, di studiato, di ponderato prima di far emergere comunque un istinto che c'è, ovviamente.
0: Sì.
4: Però cerco sempre di ponderarlo
0: di
4: e di
0: esatto. Bello, bello.
4: Però allora, volevo agganciare un attimo al discorso che facevi sulle onde, perché tu sai bene che il suono non è mai un'onda semplice.
0: Sì.
4: È un'onda complessa.
0: Sì.
4: Quindi
0: come noi,
4: e quindi
0: certo.
4: Noi come gruppo, unendo le nostre onde, creiamo appunto un suono complesso.
0: Complesso e non complicato, che è un'altra cosa. Allora, il fisico di oggi secondo me è Nikola Tesla, perché lavorava ossessivamente proprio sulle vibrazioni, sulle frequenze, sulla risonanza, e questo personaggio potrebbe essere custodiva i segreti dell'universo, pensava in termini di energia, di frequenza e vibrazione, ed è quello che ci rappresenta di più in questa discussione. Francesco, ti chiedo, ma tu le vedi cambiare le frequenze delle persone mentre voi cantate?
2: Cioè, beh, le vedo in generale, anche non solo cantando, in realtà, perché come stavamo parlando prima, effettivamente sono onde, quindi se trovi un'onda diversa, quindi accade. Il nostro lavoro è esattamente quello di cercare di sincronizzare tutti quanti su un'onda comune.
0: Sì.
2: E lo vedi, noi facciamo musica in maniera naturale, cioè vuol dire noi usiamo strumenti tutti veri, analogici e valvolari, che hanno comunque una gamma di frequenze molto più ampia rispetto a quando usi dei suoni sprettamente elettronici o campionati.
0: Ah, cosa vuol dire questa cosa?
2: È un po' come i colori.
0: Okay.
2: Nel senso, tu non c'è solo quel rosso, del rosso avrai una gamma di varie sfumature di rosso. Quindi le frequenze un po' così, cioè la frequenza può cambiare un minimo fino ad arrivare a un totale cambio totale del colore. Quindi è come dire, quando tu registri in analogico, per esempio, la gamma di frequenze che avrai è come avere sentire più sfumature di quel tipo di colori e dei vari colori, quindi hai un'immensa gamma di possibilità e che si incastrano. Spesso invece tendiamo oggi si tende ad utilizzare invece pochi colori nitidi, sono solo quelli e fine.
0: Okay. Delle altre canzoni,
2: non perché, altre canzoni,
0: ma perché funzionano di
2: è
0: più?
2: È proprio una questione di suono. Il suono digitale, spesso e volentieri, in realtà
5: sono dei numeri messi insieme.
2: Il suono digitale è un codice, mentre invece nel caso nostro è proprio l'oscillazione che ne ha molte più. Cioè, ogni suono ha ovviamente una frequenza e un'oscillazione, però vedendo proprio il disegno che fa, vedrai che sarà molto diverso, sarà molto
0: è
2: più
0: vero,
2: semplice quello diciamo elettronico rispetto a quello analogico. Logico.
0: È vero, è vero.
2: È un concetto molto complesso e questo uno dice, vabbè, ma noi lo capiamo. No, ma inconsciamente qualcosa è diverso.
0: Sì.
2: Quando vedi un concerto suonato vero, con dei suoni reali e cantato senza inganno.
0: Mm-hmm.
2: Tendenzialmente oggi tendono molto ad ingannare, quindi a mettere quelli che correggono le voci, ma sono dei processori fondamentalmente che deviano, analizzano la voce, la sistemano. Quindi è un po' finto, ma quello bisogna capire un po' questo.
4: Oltretutto rendono le voci tutte
0: omologato, certo.
4: Perché quello che distingue gli strumenti quasi sempre è il transiente d'attacco, cioè come lo strumento emette il suono dall'inizio.
0: Sì.
4: Perché se tu gli tagli l'onda il pezzo che c'è in mezzo non riesce a distinguere, cioè il nostro orecchio non distingue lo strumento.
0: Ok, ho capito.
4: Quindi è proprio il transiente d'attacco che è importante per la riconoscibilità dello strumento e quindi delle voci.
0: Transiente d'attacco, Alessandro, è la parola?
7: Assolutamente, ma pensa che io suono ancora dei tamburi di metallo, di legno, di plexiglass.
0: Ah, sì?
7: E c'è uno spostamento d'aria, senza questo spostamento d'aria non creerebbe un'onda, una pressione sonora sui tamburi.
2: E la dinamica.
7: E la dinamica, che è fondamentale. La dinamica è morta completamente.
2: Vuol dire la pressione sonora che dai,
0: sì,
2: o meno.
0: Quanto siete consapevoli del potere fisico della musica? Cioè, vi è mai capitato di sentire che una canzone a un certo punto smette di appartenervi e diventa letteralmente qualcosa che succede alle altre persone e non a voi?
2: Wow, questa è una gran bella domanda. E allora sì, accade questo.
0: Cioè, tu vedi in quello che hai davanti, dici, guarda come l'ha presa questa cosa.
2: Accade che, pur essendo, no, una creatura personale che esce magari da un momento così intimo, che molti non sanno perché nasce quella canzone o perché cosa dice, e spesso molti magari, sai, l'ascoltano e la cantano perché, no, è un po' memoria, un po' quella, dire, quella cantilena quando impari le cose. Altri invece ovviamente ragionano, altri entrano dentro, altri piangono, quindi ognuno ha la sua visione, ma poi oltretutto cantandola e quindi raccontando magari una parte di vita mia personale scritta in quel momento, scrivo solo cose che accadono, perché la uso per liberarmi io per primo.
0: E ogni volta la rivivi quell'esperienza?
2: La rivivo, ma è cambiato un po' il modo, cambia ogni volta a seconda anche di quello che accade attorno. Cioè, faccio un esempio, dedicato a te, Giulia, e noi quella canzone facciamo parte di tante, no, che abbiamo fatto, e poi ha avuto un successo così immenso che a un certo punto, vi ricordate quando ho detto non la faccio, basta?
0: Ah, sì?
2: Sì, perché mi sentivo come un po' rubato di qualcosa, un po' come se, come dire, perché tu stai cantando questa cosa ma non ascolti le altre, per te è più importante quello. Ovviamente avevamo 20 anni, insomma eravamo giovani, quindi nel mio ragionamento
0: ti sembra che rubi il posto a quelle altre che tu vuoi mandare,
2: esatto,
0: che vuoi diffondere,
2: e comunque stai prendendo anche cioè tu ti impossessi di una cosa sul quale hai tutta l'attenzione,
0: che pensavi fosse tua in realtà, tu non pensi che quella era mia, perché la sta cantando questa persona,
2: e diventa, quindi fa un ragionamento al contrario. Poi a un certo punto è accaduto che mi sono reso conto, non facendo, abbiamo provato a fare due volte, non farla, è successo un macello. E ovviamente.
0: Ah, certo, la vogliono tutti.
2: E però fa niente, diventava quasi una sfida, quasi anche un po', se vuoi, altezzosa.
0: Bravo, ho detto, vabbè, adesso ve la canto, vediamo.
2: Poi invece, a un certo punto nel tempo, poi l'abbiamo ricantata, ma poi nel tempo mi sono reso conto di quanto invece sia stata una cosa così immensa, incredibile, il fatto che anche se tu non capisci esattamente qual è stato il mio sentimento, ma ognuno ha la sua interpretazione, cioè diventa parte di ognuno è la colonna sonora della propria, quell'angoletto di vita personale, e quindi quanto è importante e bello far parte.
0: Bello.
2: È ovviamente
0: cioè tu hai dato la tua Giulia a qualcun altro e lui la usa per sé,
2: sì,
0: e va bene.
2: Quanto
0: va,
2: è responsabile bene. Però anche questa cosa ti dici, no?
0: Stefano, invece tu senti mai il pubblico sintonizzarsi al vostro ritmo? Cioè all'improvviso dici, ecco, sono entrati al nostro ritmo,
4: vibrano la stessa frequenza, dici? Sì, indubbiamente. Beh, mi ricollego un po' a tutti i discorsi, cioè nel senso, comunque la musica è pur sempre comunque un rito collettivo, cioè per poter esistere, cioè la musica è l'unica forma d'arte che esiste in un preciso momento, in un preciso istante, perché non è come un quadro che esiste a prescindere da chi lo produce e da chi lo guarda o lo ascolta, nel nostro caso. Quindi la musica deve avere un luogo, deve avere un momento.
2: Sì, perché si muove, cioè l'ascolto. Cioè.
4: Esiste solo nel momento in cui viene prodotta. Magari esiste, cioè i greci credevano nella musica delle sfere, cioè che esistesse una musica a prescindere da chi la producesse, insomma, a prescindere dal musicista. Quindi
2: bravo. Ti ho presentato. dopo 30 anni scopriamo delle cose incredibili.
0: Di lui, vero? Allora, io una cosa che vado raccontando è che non siamo particelle ma siamo onde, perché c'è stato Louis de Broglie, un fisico di 100 anni fa, che ha dato la lunghezza d'onda di ognuno di noi, lambda uguale h fratto pi, vabbè, fa niente.
2: Le conosce bene il trottino.
0: La nostra lunghezza d'onda è fatta di una componente h, che è un numero, fratto pi. Sapete che nelle frazioni se aumenta quello sotto, quello dall'altra parte diminuisce, quindi sotto c'è la velocità. Se noi andiamo molto veloci, la nostra lunghezza d'onda si restringe. Vi capita di sentirvi troppo veloci e quindi di avere una lunghezza d'onda che si restringe? Tu rallenti, Francesco?
6: Ho la fortuna di avere persone poche che mi amano e che mi dicono intanto Fra,
0: calma,
6: rallenta.
0: Quanto allora, dormi a
6: allora
0: notte?
6: Allora ti fermi, dici ok, non dormo molto, ogni tanto effettivamente sì, mi sto fermo a fare niente, così a godermi proprio anche il dolce far niente, che certo, magari c'è la piccolina, piuttosto anche certo, cose semplici di lettura ogni tanto va fatte, però sì, devo un po' obbligarmi, ecco, sì, perché tendo a correre io.
0: E voi, Ale?
7: Io no, un sonno un po'...
0: Senza batteria riesci a stare?
7: No, io allora, c'è questa autoterapia che faccio su di me, che quando un po' troppi pensieri io in studio suono, ma senza dover fare esercizio che suono.
0: Ah sì?
7: Liberamente, sono solo un filtro di Dio, come si diceva in Brother. E cioè, mi metto là ed è lui che mi fa passare attraverso il movimento. Sì, sì.
0: Allora, chiudiamo con la domanda finale che faccio a tutti. Qual è il vostro gatto di Schrödinger? Ve lo spiego. Il gatto di Schrödinger nella fisica quantistica è un gatto vivo e morto allo stesso tempo, sì, all'interno di una scatola. Mm. Finché non guardiamo lo stato di salute del gatto, è vivo e morto allo stesso tempo. Ecco, mi rispondete velocemente qual è il vostro gatto di Schrödinger nella vostra vita, il gatto di Schrödinger, quindi una cosa che tenete viva e morta insieme, oppure che volete mettere nella scatola e non aprirla, o qualsiasi altra.
6: Premesso che io sono allergico ai gatti, purtroppo.
0: Anch'io.
6: Amo molto gli animali, purtroppo col gatto che si avvicinano casualmente, stranamente con me, io lascerei vivo fuori da tu qualunque scatola.
0: Va bene, Ale?
7: Ma vive morto. Ma
0: c'è qualcosa che hai fatto e non hai fatto, qualcosa che tieni in sospeso, qualcosa che non hai ancora concluso?
7: No, dentro la scatola posso mettere sì, dei sogni in realtà.
0: Bello,
7: no?
0: Bello.
7: Dei sogni che tengo sì, là, ancora legati comunque sempre al mio gruppo, a quello che è sempre legato alla musica, ma perché la musica è la mia vita, certo, quindi è la mia passione, quindi è normale che...
4: Infatti io direi Stefano? La musica stessa, cioè nel sì, senso il nostro suonare insieme gli strumenti analogici, cioè cercare di riproporre un qualcosa che esiste da sempre,
0: sì,
4: è ancora vivo o è morto in questi anni in cui è tutto digitalizzato?
0: Allora, non potevamo iniziare il programma in una maniera migliore. Ecco, stavo pensando a una cosa. Ogni tanto, dopo un mio spettacolo teatrale, non torno subito a casa, cammino, perché dopo certe serate con il pubblico che ascolta le mie storie, sento che il corpo resta ancora acceso, come se le onde sonore che mi tornano indietro dalle persone continuassero a muoversi dentro di me anche nel silenzio. Questa cosa è profondamente fisica, le vibrazioni che ci scambiamo non spariscono subito, restano, si propagano, forse succede anche nelle vite umane, ci sono persone che continuano a risuonarti dentro anni dopo un incontro, frasi, voci, presenze, e allora magari crescere significa proprio questo, capire finalmente quali frequenze ci fanno sentire vivi. Grazie alle vibrazioni, fantastico, è stato bello grazie, stare con voi e noi ci sentiamo la prossima puntata senza saperlo. Ciao.
6: Ciao.
8: GR24 di mezzanotte.
9: Perù, cade un aereo turistico, tra i morti dicono i media locali 7 italiani. La crisi migratoria in Spagna, sarà martedì il vertice europeo tra i ministri degli interni. Crollo di Messina della commessa 21enne, il terzo corpo sotto le macerie del palazzo. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Lo riporta l'Avanguardia, citando diversi media locali. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco, diretto a Nazca, con a bordo diversi turisti europei, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo, riporta la televisione di Stato TV Perù. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani sarebbero morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. La crisi migratoria in Spagna, momenti di tensione in serata a Ceuta, dove un gruppo di cittadini spagnoli di origini marocchine ha contestato il leader del movimento di estrema destra. Se accabò la fiesta, l'eurodeputato Alvise Perez, poco prima della manifestazione convocata dal partito nella centrale Plaza del Reyes. Alcuni manifestanti hanno contestato lo slogan della manifestazione, che invitava gli spagnoli a organizzarsi contro i migranti. Sarà martedì il vertice europeo tra i ministri degli interni.
10: Dopo le prime reazioni in ordine sparso, i ministri degli interni europei si vedranno martedì per definire una posizione comune sulla crisi migratoria a Ceuta. La riunione, che si terrà in videoconferenza, era stata sollecitata dal premier spagnolo Sanchez e poi dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Tra le cancellerie restano però le tensioni dopo la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, decisa da alcuni governi, primo fra tutti quello italiano. Uno stop dettato da ignoranza o interessi politici, è il duro commento di Sanchez. Francia, Portogallo, oltre alla stessa Spagna, hanno deciso di non firmare la lettera promossa dal nostro paese. Sui fatti di Ceuta, il Partito Socialista Europeo denuncia anche operazioni di disinformazione amplificate da attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea. In Italia, intanto, governo e maggioranza rivendicano la sospensione di Schengen, critiche invece le opposizioni, che parlano di pericolosa propaganda e accusano il centrodestra di inseguire vannacci. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Era chiuso per un banchetto privato il ristorante in cui si è verificata l'esplosione a Mosca, che ha provocato 3 morti e 15 feriti. Secondo media russi indipendenti, nel locale si stava svolgendo una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate nei pressi. Secondo alcuni canali Telegram russi, tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l'incarico 1 mese e mezzo fa. L'osservatorio vesuviano ha comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato nell'area dei Campi Flegrei. Lo comunica il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, in una nota. Da domani il porto di Pozzuoli tornerà pienamente operativo.
11: Il porto di Pozzuoli dovrebbe tornare in attività, così come la viabilità, almeno parziale, nelle strade attualmente inibite al traffico. Intanto la regione e le ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, che restano circa 300. Restano 5 i feriti ancora ricoverati, conferma il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.
12: I feriti sono stati quasi tutti dismessi, ma sono soltanto 5 che rimangono in ospedale, però non sono in pericolo di vita.
11: Intanto non si esclude un adeguamento dei piani di emergenza e c'è la questione della messa in sicurezza dei costoni. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
13: Che sono caduti al mare, ma ce n'è uno importante che è crollato in città. Allora, anche in relazione a tutto questo, che i piani vanno sempre rivisti.
11: Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
9: È Alessandra Frazzica, 21 anni, la terza vittima del crollo della palazzina che giovedì è collassata a Messina. Il corpo ritrovato in serata è stato riconosciuto dai familiari. Restano ancora da trovare 3 dispersi. Non un tragico incidente, tantomeno un gesto volontario, sarebbe stata spinta dal compagno, la 31enne Daphne Rebaudo, precipitata la notte del 13 luglio scorso da una terrazza condominiale alla periferia di Roma. Ne sono convinti gli inquirenti, che hanno fermato Mohamed Trabelsi, un cittadino tunisino di 41 anni che da qualche mese conviveva con lei. L'uomo, già sottoposto ad obbligo di firma, è stato bloccato dalla polizia. Anche oggi molti gli italiani in viaggio verso le mete delle vacanze sotto un caldo torrido.
14: Bollino nero ieri mattina concede un bollino rosso a chi decide di partire oggi. ANAS, che per questo primo weekend di esodo ha previsto oltre 26 milioni di spostamenti di auto in un clima torrido. Le previsioni rispetto a luglio infatti non cambiano. Il caldo africano in Italia durerà almeno fino all'8-10 agosto, poi temporali che faranno sì calare le temperature di un paio di gradi, ma con un aumento di afa. Se oggi saranno 23 le città da nord a sud col bollino rosso, domani saliranno ben 25 su un totale di 20. 27 città monitorate, a mantenere il bollino giallo solo Messina e Reggio Calabria. Fiume poi in secca come mai prima, la raccolta di riso in Lombardia è a rischio, avverte Coldiretti. Raggiunti ieri i 41 gradi in Umbria, in provincia di Terni, per temperature previste sopra i 40 gradi e picchi intorno ai 44, è allerta Cagliari, che ha chiuso parchi e cimiteri, mentre l'Emilia-Romagna è in preallarme per rischio incendi boschivi anche sulle coste. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: In chiusura la pagina sportiva, linea a Giovanni Capuano. Te Giovanni.
15: La notizia di giornata è certamente il passo indietro di Gianni Infantino. Il presidente della FIFA ha infatti ritirato il piano di privatizzazione della Coppa del Mondo. L'annuncio lo ha dato lui stesso una volta verificato l'ampio e duro dissenso all'ipotesi di ingresso dei privati nel business commerciale del Mondiale. Soddisfazione è stata espressa dalla UEFA, che aveva annunciato anche il boicottaggio alle competizioni organizzate dalla FIFA. Nyon però è andata oltre in un comunicato dichiarando la propria sfiducia nei confronti di Infantino. E poi le amichevoli con tante squadre di Serie A in campo. L'Inter ha pareggiato 1-1 con il Manchester City ad Hong Kong, partita poi vinta dai nerazzurri ai rigori. Pavard il marcatore, 2-2 della Fiorentina con il Real Madrid, Ken e Piccoli in rete. La Roma ha perso 4-1 con il Cardiff City, la Lazio ha battuto 6-3 l'Avellino, il Genoa ha superato 1-0 il Leicester, il Bologna 3-1 il Cambuur. E poi il nuoto con gli europei in corso a Barcellona, una medaglia per gli azzurri, lo hanno preso a Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, il bronzo nel misto due libero di nuoto artistico. Per lo sport è tutto, a te la linea.
9: Grazie a Giovanni Capuano, è tutto anche per questa edizione di GR24. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
2: Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, siamo ormai in procinto di metterci, ci siamo già messi per strada per le nostre vacanze, allora vi segnalo un libro appunto sulle strade, sulla loro realtà, su cosa rappresentino, sul rapporto che con esse l'umanità ha instaurato nella sua storia. Ne è autore l'antropologo e sociologo Mauro Francesco Minervino, docente alle Accademie di Belle Arti di Catanzaro e di Bari. Il libro si intitola Le strade, la vita, storie, luoghi, antropologie, pubblicato da Scolè, 302 pagine. 26 euro. La condizione dell'homo viator, dell'umanità che si mette per strada, è connaturata alla nostra natura. Ma perché viaggiamo? Come viaggiamo? E com'è cambiata la percezione del nostro rapporto col viaggio e col luogo lungo il quale si svolge il viaggio, cioè le strade? In viaggio, scrive l'autore, si srotola il palinsesto del romanzo di intere epoche ed esistenze. E Minervino vuole appunto mostrarci la natura del mezzo, dell'oggetto su cui questo palinsesto si svolge, cioè la strada. Ce ne racconta la storia, lo sviluppo che spesso ha accompagnato i cambiamenti del territorio e della società circostante. Esemplare, minuziosamente descritto, è per esempio il caso dell'autostrada del Sole in Italia. Ma Minervino non ci parla di infrastrutture, o non ci parla solo di infrastrutture o di economia dei trasporti. La strada nel suo libro diventa simbolo, espressione, sintesi di quanto vi si svolge sopra, e quindi ampio spazio è dato alla testimonianza letterarie e cinematografiche che hanno al centro la strada, di cui adesso parliamo con l'autore. Buonasera a Mauro Francesco Minervino.
3: Buonasera, grazie per l'invito.
2: Mauro Francesco Minervino, lei nel definire la strada insiste molto sul fatto che ogni strada deve significare. Che cosa deve significare? Secondo lei abbiamo davvero una percezione di questo significato delle strade?
3: Il significato delle strade spesso resta veramente molto implicito, perché è uno dei luoghi comuni della nostra vita quotidiana. Eppure le strade sono esattamente uno degli elementi fondanti della nostra cultura, della nostra civiltà, delle nostre abitudini culturali e umane. È un dato che ho voluto mettere in evidenza soprattutto per dare un senso appunto al mio lavoro di indagine antropologica e sociale, culturale, ma anche storica, con elementi fortemente narrativi che permeano questo libro. Delle strade non si può fare a meno. La cultura umana, la civiltà umana è nata dalle strade, è nata dal cammino, è nata dall'impermanenza dei luoghi. E noi riflettiamo molto spesso sugli spazi che frequentiamo quotidianamente, che sono gli spazi della residenza solitamente, ma sugli spazi che hanno a che fare invece con il viaggio, con l'andare, credo che si sia ancora riflettuto molto poco, e questo libro ha la mira, insomma, il desiderio di affrontare questo ambito ancora poco esplorato. E dato che io sono un esploratore di professione, faccio l'antropologo di mestiere, e la mobilità, soprattutto la mobilità generale del nostro tempo, che è quello della postmodernità, mi interessa moltissimo, e quindi ho dedicato, diciamo, un profondo e lunghissimo discorso che verte su diversi temi e che li mescola insieme per venire a capo di questo tema generale che è appunto la strada, la vita, la mobilità.
2: E affronta, ci dà due esempi molto lontani nel tempo fra di loro, ma che riguardano proprio il nostro paese da questo punto di vista, cioè Roma e le strade consolari, e poi l'esperienza dell'autostrada del Sole. Che cosa ci dicono queste due esperienze così lontane nel tempo, ma ancora così vitali e vivaci?
3: Beh, ci dicono esattamente che esiste un pattern della strada, un modello della strada che l'uomo ha inventato sin da quando si è mosso e si è incamminato per conoscere l'altrove, e quello non è mai cambiato, non è cambiato sin dall'antichità e probabilmente anche prima dell'antichità, a partire dal mito. Le strade si inventano soprattutto nella concezione culturale, negli orientamenti religiosi, mitici appunto, che fanno il cammino dell'uomo. Fino alla contemporaneità la strada in Italia è stata una costante, ed è questo appunto il motivo per cui mi sono addentrato, diciamo, in questo percorso, che spesso è un percorso labirintico. Tutte le strade sono una strada, in fondo tutte le strade rappresentano il labirinto che l'umanità percorre per venire a capo del proprio senso, del proprio stare al mondo, e questo stare al mondo ha sempre a che fare col movimento. Non c'è una cultura umana che non si muova, che sia immobile, sempre stabile e conficcata, diciamo, in un luogo, in un solo spazio. Questo ovviamente in Italia dato che io appunto sono italiano e ho una maggiore consuetudine di ricerca con questi temi che hanno a che fare con l'Italia e con il Sud in dettaglio, mi è parso giusto approfondire anche questi temi. A partire dalla storia, che è la storia romana, ma noi abbiamo una profonda e stranissima continuità anche nei percorsi stradali. Le strade dell'antichità spesso sono diventate le strade del contemporaneo, sono cambiati il pavimento della strada, sono cambiati i veicoli, ma spesso non sono cambiate le destinazioni. Per esempio l'autostrada del Sole, nell'ultimo tratto, che è quello che ho poi narrato in questo capitolo di cui lei dà notizia, è esattamente il vecchio tratto della via Popilia, che era una delle strade romane dell'antichità che percorreva la penisola da Roma verso il sud. E c'è questa misteriosa continuità della strada, questo incanto della strada, nonostante la strada sia un luogo anche stridente di contraddizione del contemporaneo. Insomma, l'autostrada del Sole è l'A3, l'ultimo tratto di questa autostrada, che la Salerno-Reggio Calabria lo conosciamo tutti, è un tratto di autostrada in cui noi recitiamo quotidianamente le sovversioni della contemporaneità e nello stesso tempo, per esempio, gli incanti di un paesaggio arcano che sovrasta anche i tratti più aggressivi e banali della nostra contemporaneità stradale, autostradale. E questo mi è sembrato notevole, e quindi ho voluto segnarlo, ho voluto metterlo in pagina.
2: E come già accennava lei poco fa, nel suo libro ha un grande spazio alla letteratura, il rapporto fra strade e libri, cita tanti autori, Borges, Morante, Tondelli, Lodoris, Calvino, ma poi Kerouac, John Fante, insomma c'è veramente un'antologia. Qual è l'elemento comune, se ce n'è uno, di questo rapporto tra letteratura e strade, viaggio?
3: È appunto la necessità del viaggio, dello spostamento, dell'impermanenza, che è uno dei tratti più evidenti, più conclamati, ma nello stesso tempo anche meno visti, meno affrontati dal punto di vista critico e culturale della nostra contemporaneità. E la letteratura, specialmente quella del Novecento, ha affrontato questo tema in lungo e in largo, offrendo diversi punti di vista, diverse sensibilità, diverse immagini anche. Ci sono quelle che riportano all'incanto della strada come luogo di libertà, di evoluzione, di salvezza, di allontanamento dalle consuetudini, ma ci sono anche molti testi, molti autori che ribadiscono come la strada non sia solo luogo di incanto, ma anche luogo di perversioni, di pericoli. C'è tutto un capitolo, credo anche che lei l'abbia notato, in cui si dà conto dell'ambiguità linguistica che contraddistingue tutti i verbi della strada. E poi, per esempio, la strada è anche il luogo che il Novecento ha inventato come luogo della sovversione sociale, dell'antiutopia, della distopia. C'è un capitolo dedicato a Ballard e a Crash, per esempio.
2: Un altro rapporto che lei affronta nel suo libro è quello difficile fra strada e geografia, aggravato dal fatto che di geografia ormai ne sappiamo poco e ne studiamo nulla. D'altra parte lei sottolinea anche un ritorno di fiamme, cioè riesuma le guide che i turisti usavano una volta, io le uso ancora, e che stanno tornando di moda, lei scrive. Come mai questo fenomeno?
3: Perché appunto la strada oggi, essendo un luogo infinito di attraversamenti, ha bisogno di essere riconnessa al nostro, alla nostra percezione dello spazio. Noi siamo abituati oggi a, come dire, a dislocare lo spazio in una dimensione che non è più quella sensibile, mentre fondamentalmente la geografia ci insegna a ciò che l'uomo ha sempre avuto presente, cioè lo stare in luogo. Ogni cultura umana ha necessità di fare un punto archimedico e quindi lo stare in luogo è fondamentale. Questo lo possiamo fare solo attraverso una conoscenza diretta e tutto sommato anche, come dire, un po' pedissequa della strada, dei percorsi, degli attraversamenti, delle soste. E come accadeva nell'antichità, io credo che ancora oggi ci sia necessità e bisogno di fare il punto archimedico su ogni strada, cioè capire dove la strada ci porta. La strada è in qualche modo qualcosa che ha a che fare col destino dell'umanità, ma anche con scelte culturali, materiali, simboliche. Cioè la strada ci riconnette alla necessità di utilizzare lo spazio come luogo della presenza umana, cioè appunto questo stare in luogo che la contemporaneità e la modernità ha un po' smarrito proprio perché andiamo troppo veloci.
2: Uno spazio antropologico che oltre che dai libri è stato affrontato anche dal cinema, a parte il caso eclatante del Sorpasso, lei cita Fellini, Rossellini, il rapporto col cinema qual è con la strada?
3: Soprattutto in Italia il rapporto di una chiarificazione delle contraddizioni che incontra immediatamente questo paese nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale al boom, cioè la improvvisa trasformazione che appunto trasforma le vecchie, muta completamente il nostro rapporto con lo spazio pubblico, con la strada, tipicamente luogo di attraversamenti lenti che diventano invece veloci, cioè una sorta di apocalisse culturale che accade appunto sulle strade in Italia, perché se c'è sicuramente una rivoluzione che ha attecchito nel nostro paese, la rivoluzione dei trasporti veloci. L'Italia è un paese pieno di automobili, è un paese pieno di strade frequentate, di strade affollate, di strade in cui accadono appunto le trasformazioni antropologiche di questo paese. E ne sono specchio appunto alcuni film fondamentali, secondo me, anche per capire il carattere degli italiani.
2: E allora, in conclusione, con che spirito metterci per strada in queste settimane di vacanza?
3: E con attenzione, ovviamente, per più di un motivo, ma il motivo che dovrebbe convincerci a stare sulla strada con attenzione è che sulla strada scorre la nostra vita. Una delle cose che mi piace sottolineare in questo libro, che è anche molto personale, io sono uno che viaggia molto spesso con molti mezzi, ma soprattutto in automobile, confesso di essere un po' un dromofilico, nel senso che mi piace moltissimo guidare, e questo libro non l'avrei scritto se non fossi un automobilista, come dire, un addicted dell'automobile, delle ruote, del movimento su gomma. Non l'avrei scritto appunto se questa necessità di ripensare la strada non fosse, diciamo, un modo per rivedere la nostra cultura, la nostra civiltà, il nostro essere italiani in dettaglio, qualche volta di più, qualche volta di meno. Ma è un tratto fondamentale della contemporaneità mettere occhio sulla strada, una cosa che non facciamo quasi mai proprio perché la strada è diventata un luogo comune, diamo tutto per implicito, mentre invece bisogna mettere l'orecchio per terra e gli occhi fuori. L'automobile è come il carrello camera del cinema, scrivo da qualche parte, no? La vita scorre ai lati e davanti a noi e bisogna filmarla, bisogna farsi questo film della vita attraverso le strade.
2: Grazie Mauro Francesco Minervino, buona serata.
3: Grazie a lei, buona serata a chi ci ascolta.
2: Sulla diffusione del viaggio per turismo scriveva a parole profetiche un grande autore, Piero Chiara, già nel 1957, quindi poco prima che uscisse il film Il Sorpasso. Ascoltate queste righe di Chiara.
4: Non può esservi dubbio che mentre il turismo di lusso è praticato da determinate classi sociali che non sembrano suscettibili di ulteriore dilatazione, il turismo di ceto medio, per tutta una serie di miglioramenti nel campo sociale e per il grande sviluppo delle comunicazioni in genere e della motorizzazione in particolare, tende a prendere sempre maggiore importanza. Pertanto, se da un lato la situazione è statica, vi è un costante progresso nell'altro settore. E a conferma vi è una ragione d'ordine psicologico. Il turista di oggi non è un riflessivo né un contemplativo. ma un uomo incalzato da un ritmo esasperato di vita che tende a guardare e fuggir via, trovando forse più nel semplice andare o nel farsi portare velocemente il riposo e la divagazione.
2: Il brano è tratto da un interessante, in certi punti struggente libro dello scrittore che raccolse qui suoi brani sul patrimonio artistico e ambientale del nostro paese, sui rischi che in molti casi correva, sui danni che in altri casi venivano determinati dall'incuria, dai cattivi o mancati restauri, dalla distrazione della politica. Il libro si intitola Carissima Italia che stai scomparendo, è pubblicata da Ragno, 248 pagine, 26 euro, e raccoglie articoli scritti in un lunghissimo periodo di tempo, dagli anni 30 fino agli anni 80, quindi mezzo secolo di aggressioni, che Chiara denunciò, dimostrando, scrive nell'introduzione Michele Brambilla, un ambientalista ante litteram. E l'osservatorio di Chiara è quello tradizionale dei suoi romanzi, e quindi la provincia, una provincia benedetta, nella quale vivono le teste più fini. E aggiunge a questo proposito lo scrittore: la cultura è anche, forse soprattutto, in provincia, se per cultura si intende la conoscenza di sé del mondo. La gente di paese, che più orientata in quanto serva meglio, si concentra con maggiore facilità, ha senso e spazio per meditare e inoltre è a contatto con la natura, dalla quale assorbe la più antica e stabilizzata forma di incivilimento. Cantore apprezzatissimo delle stesse atmosfere è Andrea Vitali di Bellano, che esce ora con Il piede nella fossa, pubblicato da Garzanti, 288 pagine, 19 euro. Vitali affronta qui un ambiente che ben conosce, quello degli ospedali, presso i quali esercita per 20 anni la sua iniziale carriera di medico, ripresa poi durante i mesi del Covid. Qui siamo nel 1931 all'ospedale di Bellano, naturalmente, dove il professor Bombazza e suor Anastasia devono affrontare un caso spinoso di un paziente che avanza una pretesa di carattere, diciamo così, spirituale, inedita e apparentemente difficile da gestire. Di qui si dipana la storia, che di nuovo fa emergere le increspature nascoste nella provincia profonda, tranquilla e silente solo in superficie. Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera, che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 2 agosto.

0: tanti buoni motivi per aderire all'OPAS. Perché?
1: Perché? Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
4: 24 ore podcast.
5: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
6: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
7: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
8: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
7: Non lo sanno, naturalmente.
9: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: Rieccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto oggi di una sorta di meglio di, per cui riascolteremo fino a domenica 6 settembre una selezione di alcune delle puntate dell'ultima stagione di Personal Best, e oggi lo facciamo riascoltando una puntata che ci parla nella prima parte di filosofia e corsa, e lo facciamo in compagnia di Gabriele Ferretti.
2: Buongiorno a voi, buona domenica.
1: Allora, ricordiamo, filosofo, ultramaratoneta, professore all'Università di Bergamo, autore tra gli altri anche del libro che abbiamo raccontato come consiglio di lettura per l'estate, credo 2024. Il libro è Correre e Ultracorrere, edito da Il Mulino, un libro che tra 10 anni sarà ancora probabilmente attuale, o forse lo sarà anche di più, e poi lo capiremo. Allora, innanzitutto, Gabriele, sei più filosofo o ultramaratoneta?
2: Questa è una bella domanda. Allora, diciamo che sotto certi aspetti sono un po' equivalenti, nel senso che in entrambe le discipline devi avere una grande voglia di vedere le cose, no? Sulla superficie del limite, no? Per andare oltre, quindi ti spingi al limite, no? Diciamo che cambia il tipo di strada, quindi entrambi hanno questo bisogno di andare oltre, e direi anche un po' di guardare la realtà in maniera distaccata, quasi dissociata, no? Okay. Cercando sempre il limite delle cose, quindi entrambi.
3: E magari anche cercare una spiegazione, no, del perché uno corre o no.
2: Sì, assolutamente, cercare di capire che tipo di situazione limite la corsa, perché corriamo così tanto, soprattutto ultimamente, no? E poi chiaramente c'è anche la fortuna magari di alternare la riflessione alla messa in pratica, no? L'esperienza in prima persona, quindi sono ancora più vicini.
1: Allora, faccio un passo indietro. Prima citavo Marco Olmo. A giugno eravamo allo Sport Business Forum a Belluno, l'abbiamo incontrato, se non ricordo male parlavamo insomma del concetto dell'uomo che corre a lungo e della caccia persistente, no? Sembra un po' come il mito di Filippide. È una cosa che ci piace raccontarci, o siamo realmente nati per correre? E quanto scienza e quanto è racconto, diciamo, simbolico?
2: Allora, senza entrare sul tecnico, diciamo che l'idea "siamo nati per correre", Born to Run, viene dal libro, sì, no, Pop di McDougall, che ci ha un po', come dire, buttato dentro questa idea che noi siamo nati per correre. Se volessimo essere proprio precisi, non possiamo dire che siamo nati per, perché questo è un problema per la biologia evoluzionistica, nel senso che sembrerebbe che siamo nati al fine di correre. Okay. Detto questo,

0: ci sono effettivamente delle caratteristiche, questo è stato mostrato, che ci avvantaggiano nella corsa, no? Come esseri umani. Abbiamo non solo un corpo da corsa, ma anche un cervello da corsa. Si pensi al famoso fenomeno dello sballo del corridore. Non è un caso che arrivi. C'è qualche base emotiva che ci facilita in questi compiti molto dispendiosi, no? Economicamente. Che poi ci sia stato un grandissimo exploit recente delle ultramaratone è parzialmente spiegato da questo.
1: Okay.
0: Non è totalmente spiegato da questo. Nel senso che sicuramente come esseri umani conosciamo molto bene la resistenza, ma il fatto che tutto oggi nel mondo esterno ci richiami costantemente a questo bisogno di resistere e di ultraresistere, credo, almeno questa è la mia modesta visione delle cose, è più che altro un fattore sociale, culturale, non biologico, un po' uno specchio, diciamo, dei nostri tempi. Credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi, secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? È un po' più verticale.
2: E diciamo che comunque l'uomo è c'è l'unico essere vivente che cioè, rispetto agli animali abbiamo una capacità di resistenza,
1: a
2: no?
1: Lungo, sì.
2: A lungo, no? Rispetto a tutti gli animali. Insomma, possiamo appunto fare maratone, tanti chilometri. E quindi già questo ci porta, siamo facilitati. Ok. Quello che cioè hai ragione da una parte del fatto di dire. Ok, insomma, comunque cioè, resistiamo un po' al mondo esterno, no? E quindi corriamo, no? Io ho questa rubrica che chiedo alle persone perché corrono. E la maggior parte mi dice per appunto per cercare di evadere dalla mia vita, dal lavoro, e anche perché la corsa mi permette di superare i problemi e diventare molto più lucida. Ti rispecchia un po' questa idea, no? Che
0: sì, è una narrazione che ritrovo e nella quale mi ritrovo. Poi ovviamente, diciamo, io non sono un terapeuta, ma la narrazione che ci diamo e la reale descrizione di come stanno andando le cose rispetto a quello che ci raccontiamo, no, è diverso. Però credo che sì, ci riconosciamo un po' tutti, tutti non dico quelli che corrono, ma in generale tutti, no, in questo bisogno di evasione. La cosa secondo me curiosa è che diciamo, scegliamo di evadere da un mondo iperperformante, per esempio il mondo dell'ufficio, che ci richiede di stare 12 ore di fronte a un'email a essere pronti a rispondere. E come lo facciamo? Ci misuriamo sulla performance in un altro mondo, quello dello sport. Quindi è come se conosciamo talmente bene questa dinamica che la abbandoniamo in un campo e la spostiamo in un altro. E questo ci permette di evadere, no? Che sembra un po' paradossale. Ci andiamo a cercare la stessa cosa, però con una narrazione diversa, la performance sportiva, l'aspetto mistico, eccetera, eccetera. Credo che questa sia la cosa più divertente da un punto di vista filosofico, no? Di riflessione.
1: Infatti, anche tu nel libro, quello che tu definisci il paradosso della fatica, no? In qualche modo siamo in un mondo, i più fortunati, diciamo, riescono magari a fare un lavoro che lievita la fatica che facevamo magari 50 anni fa, in realtà quella fatica poi la andiamo a cercare nel tempo libero.
0: Esatto, cioè l'idea, almeno guardando anche le persone che mi stanno intorno, che scelgono di ultracorrere, l'idea è che non resistiamo più a un lavoro soffocante, appunto, e cosa facciamo? Giochiamo a resistere a un altro contesto. Cioè, ci piace così tanto alla fine questo gioco che ne facciamo uno sport, che assume una dimensione ludica. Il resistere è qualcosa che faccio la domenica per rilassarmi rispetto a una settimana in cui dovevo resistere, ma su altri contenuti, che magari sono avere a che fare con i colleghi, portare avanti la propria identità lavorativa, eccetera, eccetera, eccetera. E questo secondo me, appunto, è il paradosso più divertente, perché è un paradosso, perché l'unico modo che conosciamo per scappare, l'unico mezzo che abbiamo è comunque la resistenza, ed è la stessa dinamica dalla quale scappiamo, che trasliamo.
1: Però è una resistenza magari scelta a questo punto.
0: Eh sì.
1: La differenza forse sta lì.
0: Eh sì.
2: Però non penso che tutti gli ultramaratoneti o comunque maratoneti abbiano proprio sempre l'idea, cioè comunque chi va a correre, ecco, diciamo chi va a correre ha l'idea sempre di un obiettivo, perché io conosco tante persone che comunque corrono proprio
1: come
2: solo
1: atto ludico, diciamo,
2: sì.
1: No,
2: che dire. E quindi non è proprio una cosa prestazionale, ma proprio una cosa di benessere, cioè io vado a correre perché poi sto bene. cioè tanti hanno questa cosa.
0: Sì, sicuramente al di là, come dire, della descrizione più facile che è quella neurofisiologica, no? Il fatto che correre effettivamente ti offre una sorta di pulizia neurochimica, no? Potremmo dire. C'è poi la componente più esistenziale in cui tu cambi identità. Se ci pensi, quando vai a correre ti identifichi in questo atto, no? E quindi anche pensare di non di partecipare a delle gare, ma di avere dei momenti per te stesso, i quali scegli di correre quell'ora in quella finestra, è quasi un atto meditativo, no? Ti stacchi dal mondo esterno, è quasi come dormire, sì, solo che sei sveglio, no?
2: Sì.
0: E esci fuori da quella scatola della tua identità e, come dire, sei libero finalmente.
1: Ecco, parlando di ultramaratona, noi in Italia abbiamo la fortuna di avere, tra le altre, una delle ultramaratone più apprezzate anche a livello internazionale, la 100 km del Passatore, ricordiamo Firenze e Faenza, che insomma a discapito della distanza vede ogni anno aumentare i numeri di partecipanti. Qui ci vorrebbe tra l'altro Daniele Menarini, però a memoria, insomma, diciamo che nell'ultima edizione sono stati registrati più di 3.000 persone all'arrivo. Anche i tempi limite per la gara sono aumentati per dare la possibilità a molti di partecipare a questa gara. Questo aiuta, un po' come nell'Ironman, no? Quindi la durata più che la distanza, e anche la distanza in qualche modo conta più della velocità.
0: Sì, ora qui c'è un grosso dibattito tra i maratoneti e gli ultramaratoneti, nel senso che quando, come fate a riconoscere un maratoneta da un ultramaratoneta? Il maratoneta, come dire, si sofferma sul tempo. Per lui la cosa più importante è arrivare a tagliare il traguardo al momento prefissato, che siano anche 3 secondi prima del suo personal best, appunto, per usare un'espressione che vi piace. L'ultramaratoneta invece si inserisce in un viaggio, quindi il suo obiettivo... Non stiamo chiaramente parlando dei professionisti, sì, stiamo parlando di chi, e questa è un'altra cosa interessante, di tutti quegli ultramaratoneti che non corrono per lavoro. L'idea è di abbracciare un'esperienza che nel suo svilupparsi ti cambia. E quindi il punto non è tanto a che ora o tra quanto arrivo al traguardo, ma è, per citare un'altra frase famosa, cosa prova mentre corre.
1: Ok.
0: No?
1: Quindi, come si dice, il viaggio è più importante di...
0: Esatto.
2: Sì, il viaggio. Infatti dicono l'importante è arrivare al traguardo, tagliare il traguardo e fare questo cammino, no, appunto, meditando alla fine.
1: Ecco, tornando a un concetto che esprimevi forse un po' prima, corriamo più a lungo per noi stessi o per l'immagine che vogliamo dare di noi?
0: Questa è un'altra domanda da $1 milione. Credo personalmente che le cose non siano così... disgiungibili, perché effettivamente l'immagine che abbiamo di noi dipende anche, e non sto parlando dei social, sto parlando dello sviluppo di ognuno di noi, pensiamo alla famiglia, no? Dipende da quanto gli altri ci riconoscono, da come ci vedono, da quanto ci approvano. Certamente ci deve essere qualcosa di solido alla base, ma non possiamo fare a meno di guardarci con l'altro, e quindi vanno a braccetto, lo facciamo per noi ma per essere riconosciuti, e questo rinforza il noi, o meglio l'io, e quindi credo che siano difficilmente disgiungibili. Tant'è vero che, diciamo, molto spesso quando si parla con gli ultramaratoneti, ma anche con gli ultratriatleti, la prima cosa è: lo faccio per me stesso, però alla fine rientra un po' dalla porta di servizio questa cosa di poter dire all'altro che ce l'hai fatta, no? E quindi a te stesso, tramite l'approvazione, no, degli altri.
2: Questa è una domanda più per il filosofo, ok, che mi piace molto questa, l'idea della fatica, no? Quindi torniamo un po' a questo argomento. Che cos'è la fatica? Cioè, nel senso che, no, tanti filosofi hanno parlato anche di fatica, ma che cos'è la fatica?
0: Allora,
2: cosa pensi tu della fatica?
0: Allora, se devo darti una risposta da filosofo che si occupa però di scienze cognitive, o di scienze cognitive applicate alle neuroscienze motorie, ti direi che si misura in base alla resistenza, no? Sono due parametri che vanno a braccetto. Quanto faccio fatica è strettamente correlato a quanto resisto. La domanda da $1 miliardo di miliardi di dollari è appunto quella che tu mi hai posto: che cos'è la fatica, che si traduce poi in come facciamo a resistere, e credo che sia la cosa più interessante, perché a un certo punto, sia a livello sociale, ti chiedi perché tutta questa gente inizia ad amare così tanto il fare fatica, e poi ti chiedi a un livello più tecnico: come fanno questi superatleti, perché anche i non professionisti sono superatleti, finire una gara di 100 miglia di corsa per una persona che normalmente lavora 8 ore in banca non è banale, devi essere un atleta. La domanda è: come fanno a riuscirci, come fanno a sopportare così tanto? E qui chiaramente, per deformazione professionale, tendo ad andare a vedere un po' l'evidenza delle neuroscienze, quindi no, bisogna vedere come funziona il sistema nervoso, come ci riescono. Non credo, ma forse ne parleremo, sia tutto riducibile al cervello. Ci deve essere una sfera del personale, un tratto caratteriale che contraddistingue questi esseri umani rispetto ad altri. Ma insomma, credo che effettivamente sia la domanda, che tra l'altro rimane aperta, perché se voi oggi guardate la letteratura scientifica, non c'è una risposta diretta alla domanda come fanno questi qui a resistere così tanto.
2: Scusa, faccio un altro collegamento. Più che altro, poi, se chiedi alle persone: ma tu vorresti fare solo la gara sapendo già di essere preparato, oppure vuoi fare tutto il cammino che ti porta alla gara? E la maggior parte delle persone, perché io lo chiedo, no, alle persone che seguo, mi dice: no, no, io voglio allenarmi. Quindi anche quella, questa cosa è interessante, no? Quindi non c'è la scorciatoia di dire: ok, io faccio la gara, so che sono preparato, facciamo ovviamente un'ipotesi. No, gli piace proprio il fatto di dire: ok, il cammino che ti porta a una maratona, un'ultramaratona, così. Quindi è ancora più strana la cosa, eh?
0: Allora, io ho la profonda convinzione, ma questa è una mia profonda convinzione personale, non ho la presunzione di dire che sia la descrizione che vale per tutti, ma quella che mi sento più mia, anche rispetto a quello che mi dicono gli amici che corrono e ultracorrono, è che l'ultramaratoneta, ma diciamo in generale chi fa sport di resistenza, ha un costante bisogno di sentirsi vivo, di confermare che esiste, no? Senza andare nel profondo, ma di rinascere. E quindi io la vivo e la vedo un po' come se fosse un parto continuo, in cui tu hai i mesi di allenamento che sono i mesi di gestazione, no? In cui ti formi come atleta, e poi arriva finalmente questo parto in cui tu vieni al mondo nella gara e quindi ti confronti col mondo esterno. In realtà, se c'è uno sport che, diciamo, un po' la cui descrizione mi fa sorridere rispetto alla metafora dell'evoluzione, io penso sia più il triathlon o l'ultratriathlon. Non per togliere qualcosa alla corsa, ma se ci pensate, sia nel triathlon che nella vita comune, tu nasci in acqua, tra virgolette, e lotti con gli altri per spingerti avanti, no? Per sopravvivere, per arrivare a fecondare. Poi nasci, ed è una prima zona cambio, no? Cambi disciplina, sei nel mondo esterno, non sei più nel grembo di tua madre, no? C'è la prima zona cambio, ma attenzione! Questo cambiamento ti porta a fare qualcosa che ti fornisce ancora un supporto, che è la bici. Spingi con la tua forza, ma c'è qualcosa che media tra te e il pavimento. Tu spingi con le tue gambe, ma sono le ruote che scivolano. Dopodiché si cresce, si diventa adulti e c'è un'altra zona cambio. Si va nel mondo reale, quello duro, in cui tu cammini da solo, trovi il tuo equilibrio, trovi il pavimento, trovi la resistenza, la gravità sulle tue gambe. Cioè la maratona, che è la maratona che da adulti corriamo tutti i giorni e arriviamo alla finish line. E in quel momento, un chilometro, solitamente nelle gare dell'Ironman il tappetone è un chilometro, quando arrivi alla fine di questa piccola ma intensa vita, ripensi a cosa hai sbagliato in gara, ripensi a quanto ti manca il traguardo, ripensi a cosa sarà la tua narrazione quando avrai finito, com'è stata questa vita e come te l'aspettavi, quanto ci hai messo ad apprendere tra una zona cambio e l'altra. Io credo che inconsciamente, a livello sociale, tutti un po' godiamo nel rivivere questi piccoli passaggi, molto veloci in una gara, ma che sono la metafora perfetta di quello che noi abbiamo attraversato, no? Se posso aggiungere una cosa, c'era una bella metafora, no? Di cui si parlava nell'evoluzionismo, si diceva che se l'evoluzione fosse paragonata a una settimana, no? Ci sono tutte le fasi, quindi prima c'è la Terra, poi ci sono le diverse forme di vita, eccetera, eccetera, e l'uomo in questa storia arriva quasi a 10 minuti dalla mezzanotte della domenica, della fine della settimana, ma si porta dentro tutta la storia dal lunedì mattina. Credo che questa è la storia che ci portiamo un po' dentro quando scegliamo queste lunghe gare. Tutta l'evoluzione tracciabile che poi trasferiamo nella vita, perché le stesse abilità sono trasferibili. Sono trasferibili perché siamo nell'era dell'endurance.
2: È vero.
0: In un'era in cui, come dire, la richiesta, la pressione sociale di essere iper rilassati, non avremmo mai appunto successo, paradossalmente, no?
1: Questo mi sembra proprio la conclusione perfetta per questa puntata. Allora, siamo arrivati in fondo a questa prima parte, è stata, insomma, una bella ultramaratona. Tra l'altro, averti qui in studio con noi, alla fine ce l'abbiamo fatta, insomma, è stato mesi di preparazione per riuscire a incontrarci qui insieme. E che dire, parlavamo anche di libri prima, vi ricordiamo quello che abbiamo qui in studio con noi, il libro è Correre, Ultracorrere, edito dal Mulino, troviamo tante delle cose che ci siamo detti qui oggi, no? È scritto ovviamente da Gabriele Ferretti. Grazie mille, a presto.
0: Grazie a voi.
1: Noi ci fermiamo pochi secondi e poi torniamo e accorciamo le distanze tra poco.
3: Strade in diretta. Una buona domenica, ben trovati all'ascolto. Traffico tranquillo in queste prime ore della giornata sui principali percorsi italiani. Raccomandiamo prudenza per due incidenti segnalati sulla A12 Genova-Rosignano tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione Rosignano e sulla A14 Adriatica tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Taranto. Attenzione poi al vento forte nel nord-est sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio tra Udine Nord e Carnia e sulla A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in diretta, tornerà tra un'ora circa.
4: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno, io rispondo sempre allo stesso modo, no, grazie.
5: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30 per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
4: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
5: Beh, non tutti. Personal Best.
1: E quindi seconda parte per continuare a parlare di corsa con una selezione di alcune puntate andate in onda nell'ultima stagione. Oggi in Sicilia si corre la Filippide, una maratona che ci porta appunto alla Grecia antica, visto che è una gara da correre senza cronometro, GPS e cellulare, senza riferimenti anche insomma della distanza lungo il percorso. E quindi in questo secondo blocco riascoltiamo una piacevole chiacchierata, piacevole a mio giudizio, che in concomitanza insomma della maratona di Atene abbiamo fatto in compagnia di Gastone Breccia.
6: Buongiorno e grazie del vostro invito.
1: Allora, ricordiamo, professore di storia bizantina e storia militare antica all'Università di Pavia, scrittore nonché soprattutto maratoneta appassionato. Oggi purtroppo non sarai però la partenza della mezza della tua città, Livorno.
6: No, un po' di problemi fisici.
1: Vedi, tu accomunato questo studio da tutti infortunati, andrà meglio insomma il prossimo giro.
2: La prossima domenica, speriamo.
1: Allora, in questi mesi, un po' per dare una declinazione diversa anche nel racconto delle gare, delle maratone più importanti, abbiamo raccontato anche la storia. Oggi è la domenica della maratona di Atene, qui di storia ce n'è, perché da qui che parte un po' la tradizione di questa specialità, di questa distanza, che sappiamo che poi la distanza così come la conosciamo oggi è stabile solo dal 1921. Gastone, se pensiamo ad Atene e alla corsa, pensiamo alle Olimpiadi e al mito di Filippide, rievocato insomma in qualche modo già nella prima Olimpiade moderna del 1896, cosa ci racconta il mito di Filippide?
6: Guarda, è molto interessante perché ci sono due versioni, quella più comune che tutti conoscono, che questo soldato, questo oplita ateniese, alla fine della battaglia sarebbe stato mandato ad Atene ad avvertire che la battaglia era stata vinta e dovevano prepararsi a sostenere un eventuale attacco persiano, e quindi avrebbe corso i 40 chilometri dal campo di battaglia di Maratona a Atene con le armi addosso e sarebbe morto per lo sforzo tremendo appena arrivato ad Atene, aveva soltanto il tempo di dire abbiamo vinto e poi muore. Ma questa è una versione già antica, è già Plutarco che la racconta, ma del tutto insomma senza nessun fondamento, perché in realtà Erodoto ci racconta la storia vera, ovvero che un emerodromo, un corridore capace di correre per un giorno intero, questo significa, di nome Filippide, venne inviato dagli ateniesi a Sparta a chiedere aiuto prima della battaglia, e questo Filippide effettivamente in un giorno e mezzo, quindi 36 ore diciamo, corse 240 chilometri da Atene a Sparta, disse ragazzi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Quelli dissero no, adesso non possiamo, magari fra 15 giorni. E così è. Lui si riposò un giorno e tornò indietro. Quindi fece altri 240 chilometri per andare a dire agli ateniesi guardate, gli spartani non arrivano. A quel punto gli ateniesi raccolsero il loro esercito e andarono a Maratona ad affrontare da soli i persiani. Questa è la storia vera. Due volte 240 chilometri nello spazio di una settimana, diciamo, all'incirca.
1: Quindi la famosa Spartathlon praticamente, o del giorno d'oggi.
6: Esattamente, quella che poi è stata ricostruita costruito il percorso ed è la Spartathon che si corre appunto ancora oggi.
2: Però a me piace di più l'altra, no?
1: La versione che sì, era un po' più breve, più che altro.
2: No, più che altro perché comunque così è da lì che si può dire parte la storia da maratona alla tele, sì, quindi sì. La maratona
1: era tutto
2: così.
1: Più bello, insomma. Vabbè, sì. Questo è il mito, però sai che il mito
2: è vero,
1: un po' più fascino.
2: Ma allora, l'altra leggenda che c'è, è vero che appunto dicendo vittoria ha detto Nike?
6: Ha detto sì, Nika, abbiamo vinto, sì, sì, sì, ha detto questo. Però appunto è una leggenda. Anche perché correre con 30 kg di bronzo addosso per 40 km è un po' improbabile.
1: Non certo con le scarpe d'oggi, poi tra.
2: Però è morto poi alla fine.
1: Povero Filippide. Ma c'erano tanti di questi Filippide, diciamo, questi emerodromi, insomma.
6: Allora, non sappiamo quanti, però Erodoto ne parla come di una cosa comunemente conosciuta. Insomma, c'erano dei soldati, degli opliti addestrati a fare da portaordini e quindi a correre un giorno intero, perché era il modo più veloce per portare una comunicazione da un luogo all'altro in Grecia. Quindi sì, erano non moltissimi saranno stati, ma erano dei personaggi conosciuti.
1: Gente che si allenava, insomma, a correre a lungo.
2: Tra l'altro, certo. Correre in Grecia, diciamo che non è proprio così semplice, perché
1: un po' su e giù,
2: insomma, anche il caldo, poi insomma.
6: Un po' su e giù, poi tenete conto che la stagione della guerra era l'estate, primavera estate, appunto. Quindi sicuramente con il caldo.
1: Ecco, e parliamo appunto spesso di Filippide, no? Pensando alla maratona e di corsa, ma che battaglia è stata invece quella di maratona, che magari non ne parliamo mai?
6: Allora, anche qui bisogna sfatare un mito, no? Perché gli ateniesi, avendo vinto, subito ne hanno fatto un grande episodio, da cui fondano il loro eroismo nazionale proprio di ateniesi rappresentanti del popolo greco. In realtà, se dobbiamo essere proprio precisi, la battaglia di Maratona, vista dal punto di vista dei persiani, fu più una sorta di ricognizione in forze, come si direbbe oggi, cioè mandarono un corpo di spedizione a vedere com'era la situazione in Grecia, a punire alcuni greci che avevano appoggiato i ribelli in Asia Minore, ma non era una grande spedizione, quindi fu una sconfitta per i persiani, certo antipatica, dolorosa per il loro orgoglio, ma non decisiva. Infatti 10 anni dopo, quella sì fu la guerra decisiva, quella che finisce con le battaglie di Salamina e di Platea. Maratona fu molto più importante per gli ateniesi da un certo punto di vista, che fu l'inizio della loro coscienza, no, di polis nazionale ellenica.
1: Quindi non è legato a quello il fatto che magari abbiamo mantenuto la democrazia ateniese, la filosofia greca? E tutto sarebbe cambiato.
6: Per carità, ma sono gli ateniesi che riuscirono, diciamo così, a vendersi bene, no? A usare la vittoria maratona per propagandare il proprio ruolo di difensori della democrazia. Poi la vera vittoria fu quella di 10 anni dopo, fu Salamina molto più importante che non Maratona. Quindi noi, per carità, è giusto ricordarla, ma dobbiamo pensare a una battaglia che ha salvato la democrazia ateniese e ellenica, è quella semmai di Salamina e di Platea subito dopo.
2: Ma dopo da lì, dalla leggenda, com'è che si è trasformato in una corsa?
6: Allora, si trasforma in una corsa soltanto con De Coubertin, perché De Coubertin, che conosceva benissimo tutte e due le versioni della leggenda, ma giustamente sceglie quella che sembrava più fattibile, cioè quella di 42 chilometri, 40 poi diventano 42, come avete ricordato, che era legata poi a questa cosa molto suggestiva dell'oplita che arriva e dice abbiamo vinto e poi muore, insomma, no? Ed era perfetta per il percorso da Maratona, dal campo di battaglia fino a Atene, quindi è una scelta moderna, suggestiva, ma diciamo così, con non un fondamento storico corretto in una corsa effettivamente che si svolgesse nell'antichità.
1: Perché appunto, insomma, la maratona non c'era, insomma, nelle Olimpiadi antiche, c'era solo poi nel 1896. Incredibile,
2: sono
1: insomma,
2: rimasta male.
1: È incredibile comunque come la corsa trovi declinazioni diverse, no, nella vita, no? Abbiamo parlato in tante puntate di aspetti psicologici, filosofici, anche storici, insomma, ci piace raccontare tutte queste declinazioni. Allora, in apertura ho detto Gastone Breccia, anche scrittore, quindi tra i tanti libri storici ce n'è uno che ci parla di corsa, qualche anno ma è sempre attuale, La fatica più bella perché correre cambia la vita, edito da La Terza, e tra le tante cose c'è anche appunto il mito di Filippide. Grazie Gastone, a presto.
6: Grazie a voi, a presto.
1: E a questo punto chiudiamo qui questo riascolto di alcune puntate andate in onda durante l'ultima stagione di Personal Best, e quindi una sorta di meglio di che per tutta l'estate vi terrà compagnia ogni domenica alle 6.30 e alle 16.30. Ora linea GR24, noi quindi con Personal Best. Ci risentiamo tra 7 giorni. Buona giornata!

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Le 6:59.
3: GR24, il sole 24 ore.

0: Precipita un aereo turistico in Perù, 7 italiani tra le vittime. Trump ferma l'attacco all'Iran, raid israeliano a Gaza fa 8 morti. Ceuta 84, le vittime accertate, la crisi dei migranti al vertice dei ministri dell'interno europei. Campi Flegrei, 26 feriti, altri crolli a Pozzuoli mentre continua lo sciame sismico. Fiducia perduta, l'UEFA contro Infantino che rinuncia alla privatizzazione del calcio. Buongiorno, bentrovati all'ascolto da Giorgio Stamatopoulos. In studio ci sono 7 turisti italiani, componenti di 2 famiglie tra le 13 vittime dell'incidente aereo in Perù, dove un Cessna decollato da Prisco si è schiantato al suolo durante il sorvolo delle linee di Nazca. Fonti della Farnesina hanno confermato che stanno seguendo la situazione insieme all'ambasciata italiana a Lima. Ritiro l'attacco all'Iran, purché si arrivi subito ad un accordo su Hormuz e sul nucleare, dice Trump, al culmine di una giornata di tensione, uno stop arrivato su richiesta della stessa Teheran e di altri paesi arabi. Sottolinea il presidente statunitense sul suo social Truth. Intanto raid israeliani su Gaza nella notte avrebbero fatto almeno 8 morti. E a Ceuta i negozi hanno riaperto, il traffico è tornato, ma la città fatica a rialzarsi dopo lo tsunami di circa 60.000 migranti che ha mandato sotto shock i suoi 85.000 residenti. L'Europa intanto cerca una linea comune tra le polemiche interne.
1: L'Europa prova a definire una posizione comune sulla crisi migratoria a Ceuta. Dopo le prime reazioni in ordine sparso, martedì i ministri degli interni dell'Unione si riuniranno in videoconferenza, un incontro sollecitato sia dal premier spagnolo Sanchez, sia dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Tra le cancellerie europee restano però le tensioni innescate dalla decisione di alcuni governi, come quello italiano, di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna, uno stop dettato da ignoranza o interessi politici, attacca Sanchez, mentre Francia e Portogallo hanno deciso di non firmare la lettera promossa da Roma. Sui fatti di Ceuta, il Partito Socialista Europeo denuncia poi operazioni coordinate di disinformazione amplificate da attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea. In Italia, intanto, governo e maggioranza rivendicano la decisione di ripristinare per un mese i controlli di frontiera per chi arriva dalla Spagna. La sospensione di Schengen è inutile, attaccano invece tutte le opposizioni che parlano di sciacallaggio politico. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: 3 morti e 15 feriti ieri sera per una bomba in un locale nel centro di Mosca. Il ristorante era chiuso per un banchetto privato. Per il sito Astra si trattava della festa per un generale, come confermerebbero le numerose targhe delle auto parcheggiate fuori dal locale, targhe di auto militari. 3 morti e 7 feriti, intanto il bilancio provvisorio di una sparatoria avvenuta qualche ora fa nella notte italiana in un fast food dell'Idaho negli Stati Uniti. E dopo tanta paura torniamo in Italia, 26 feriti, Pozzuoli fa i conti con un lungo sciame sismico.
2: Restano polvere e macerie a Pozzuoli dopo il terremoto di magnitudo 4.7 dell'alto ieri, che ha causato più di 20 feriti, lo sgombero di circa 150 famiglie, danni a edifici, attività commerciali, a strade e al porto, che è stato chiuso e si auspica possa essere riattivato a breve. Ieri il ministro Musumeci ha tenuto una riunione operativa nella sede del comune più colpito dallo sciame sismico ai Campi Flegrei, che non è ancora terminato, mentre si lavora per garantire un sostegno per un'autonoma sistemazione e per avere la disponibilità di strutture alberghiere che ospitino gli sfollati. Bisogna affrontare anche la paura della gente e il pericolo rappresentato dalla fragilità e dalla mancata messa in sicurezza dei costoni, che anche questa volta sono crollati in più punti a mare e a terra, dove sovrastano abitazioni. Il ministro Musumeci assicura che sarà elaborato un progetto entro 60 giorni. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Ora è caldo record, oggi sono 23 le città da bollino rosso, domani saliranno a 25.
3: Impietoso il verdetto dei meteorologi. Il caldo africano in Italia durerà almeno fino all'8-10 agosto. Poi i temporali, che faranno sì calare le temperature di un paio di gradi, ma con un aumento di afa. La quarta ondata di calore dell'anno coincide con i primi 2 weekend di esodo per le vacanze. 26 milioni gli spostamenti di auto previsti dall'ANAS in questo fine settimana torrido, e quanto a clima, lunedì sarà ancora peggio. 23 oggi le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. domani saliranno a 25 su un totale di 27 città monitorate. A mantenere il bollino giallo saranno solo Messina e Reggio Calabria. Raggiunti ieri 41 gradi in Umbria, in provincia di Terni, e allerta Cagliari, che chiude cimiteri e parchi in vista oggi e domani di temperature superiori ai 40 gradi con picchi intorno ai 44. In preallarme l'Emilia Romagna per rischio incendi boschivi anche sulle coste, la siccità minaccia fiumi e raccolti. Il livello del Po non è mai stato così basso, la raccolta del riso in Lombardia è a rischio, avverte Coldiretti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un terzo corpo, dopo quelli di Carmelo Leone e della sorella Rosa, è stato estratto ieri sera dalle macerie della palazzina crollata alla periferia di sud di Messina ed è in corso la sua identificazione. Ancora tre le persone disperse. Daphne Rebaudo è morta il 13 luglio a Roma precipitando da un palazzo. Ora gli inquirenti ipotizzano il femminicidio. È stato fermato il suo convivente.
4: Non un tragico incidente, tantomeno un gesto volontario. Sarebbe stata spinta dal compagno, la 31enne Daphne Rebaudo, precipitata la notte del 13 luglio scorso da una terrazza condominiale alla periferia di Roma. Ne sono convinti gli inquirenti che hanno fermato Mohamed Trabelsi, un cittadino tunisino di 41 anni che da qualche mese conviveva con lei. L'uomo, già sottoposto a obbligo di firma, è stato bloccato dalla polizia che ipotizza possa trattarsi di un femminicidio. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nelle scale dell'edificio. Dai filmati, infatti, si vedrebbero i due salire verso la terrazza e poco dopo soltanto l'uomo scendere con in mano la borsa di lei e un cane. A insospettire gli investigatori sarebbero state proprio le versioni contrastanti fornite dall'uomo sugli orari e sulla dinamica dei fatti. Decisivi anche i racconti di alcuni condomini che avrebbero riferito di aver sentito delle grida quella notte nel palazzo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E in conclusione lo sport, con il calcio internazionale che vede l'Europa schierarsi contro Infantino ed il suo progetto di privatizzazione del calcio internazionale.
5: Il mondiale non è in vendita e non ci sarà nessuna apertura a investitori privati nella società della FIFA che sarebbe nata per contenere tutti gli asset commerciali della Coppa del Mondo. Il progetto è fallito, Gianni Infantino è stato costretto a prenderne coscienza dopo aver verificato la levata di scudi partita dall'Europa e che rapidamente si è estesa anche a Nord, Centro America ed Asia. Mancavano i voti insomma per il Blitz, da qui la decisione di fermarsi che è stata ufficializzata mentre tutto intorno critiche ed attacchi si moltiplicavano. Lo stop al progetto di privatizzazione non chiude però la vicenda che si è aperta in seno alla FIFA. A marzo 2027 sono in programma le elezioni per il quadriennio che termina nel 2031. Infantino vi si avvicinava da candidato quasi unico, sarebbe stato il terzo e ultimo mandato. Ora però non ci sono certezze. La UEFA ha ufficializzato la sua sfiducia al presidente della FIFA chiedendone di fatto un passo indietro, posizione che potrebbe trovare consenso aprendo una campagna elettorale serratissima e piena di veleni. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione, curata tra gli altri da Gigi Donelli. Il prossimo appuntamento con le notizie di GR24 alle 7.59. Buona mattinata.
6: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
7: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
9: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Dopo Bologna sotto i portici, un nuovo singolo di uno dei più interessanti cantautori di oggi. Con Liquirizia torna Massaroni Pianoforti.
10: Ah, guarda, Liquirizia essenzialmente parla insomma delle piccole cose, di innamorarsi delle piccole cose. L'amore è soggettivo, a volte anche un sorriso per strada può regalarti grandi emozioni, no? E quindi questa canzone ha voluto parlare dell'amore in questo modo qua, dell'amore per la vita, ecco, che spesso ci si dimentica un po' troppo di quanto siamo fortunati a vivere, ecco. E quindi pare essenzialmente di questo, anche un nuovo inizio, ecco, anche una rottura, anche dimenticarsi di qualcosa, insomma, l'amore racchiude tutto questo.
4: L'altra volta eravamo a Bologna, questa volta invece tutto è nato a Genova?
10: Tutto è nato a Genova, nel senso che non si vince dalla canzone ovviamente, però questa canzone mi è nata appunto perdendomi per i Carugi di Genova, e in questa piazzetta isolata che non conoscevo ho visto questo sacchetto di plastica, eravamo io e il sacchetto, che ha cominciato a mulinellare nel vento da solo. E questo mi ha fatto pensare metaforicamente un po' all'amore, ecco, allo zio Ivano Fossati, che dice che l'amore vola ed io sto sempre più giù, una bellissima canzone di Fossati, e invece questo amore qua che vedevo io girava su se stesso. Quindi ho pensato che l'amore non vola, ma mulinella, nel senso che quando sei innamorato e ricambiato soprattutto, ecco, ti disorienta un po' questo amore, che è, penso che sia la cosa bella dell'amore.

0: c'è sempre quell'omaggio e quel legame con il cantautorato, anche un po' con il pop classico. Sei fedele a questo, a questa ispirazione?
1: Sì, sono i miei amici, i miei zii, come amo chiamarli, e sicuramente mi hanno dato tantissimo. E quindi entra sempre effettivamente qualcosa di loro nelle canzoni. Come in Bologna è entrato Lucio Dalla, questo omaggio a Lucio Dalla. E qua in qualche modo sì, c'è qualche citazione di Fossati. Quindi mi piace sempre omaggiarli, omaggiare questi maestri che hanno dato anche in qualche modo un senso alla mia vita, ecco.
0: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Massaroni Pianoforti. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. Radio 24 Reportage.
5: Famiglie nel bosco. Ma quanti sono i minori allontanati in Italia? Di Livia Zancaner.
6: Li abbiamo visti prima tutti insieme nel casolare di Palmoli in Abruzzo. Poi abbiamo seguito i tre bimbi nella casa famiglia a Vasto con la loro mamma, fino a quando, una sera, le telecamere hanno ripreso quella madre uscire dalla comunità, abbracciare i figli e andare via. Conosciamo tutti la storia di quella che è stata ribattezzata la famiglia nel bosco, divisa da un decreto del tribunale che ha ritenuto i genitori non idonei a occuparsi dei figli. Una vicenda che ha diviso l'opinione pubblica, ma che ha acceso riflettori su un tema davvero poco conosciuto: i minori allontanati dalle famiglie e affidati alle comunità per minorenni. Ora sappiamo chi sono i tre bimbi di Palmoli, ma gli altri? Quanti sono i bambini, le bambine, gli adolescenti allontanati dalle famiglie e portati in comunità? E perché vengono mandati via dalle loro famiglie? E cosa accade dopo? Vedono i genitori? Quanto restano senza di loro? E ancora, quante altre storie, come quella della famiglia nel bosco, ci sono in Italia? Oggi non è possibile saperlo, se non grazie ai casi riportati dalla cronaca. I dati disponibili al momento sono infatti quelli del Ministero del Lavoro e risalgono a 2 anni fa, al 2024, quando i minori fuori famiglia in Italia erano oltre 46.000, numero in crescita rispetto al 2023. Di questi, oltre 2/3, più di 30.000, erano accolti nelle strutture residenziali, 20.600 non considerando i minori stranieri non accompagnati, che hanno storie diverse perché solitamente vengono accolti, non allontanati. Ma c'è una legge pubblicata in Gazzetta l'11 aprile che punta a far luce sul sistema dell'affido, la legge Roccella Nordio, per la quale entro 6 mesi, quindi ottobre, si aspettano i decreti attuativi. Ci spiega la ministra per la famiglia, le pari opportunità e la natalità, Eugenia Roccella.
7: Il nostro problema è prima di tutto organizzare una governance dell'affido. Se l'affido è importante, come io ritengo che sia, e quindi è una politica pubblica su cui bisogna costruire una governance, cioè una possibilità di intervento motivata, dobbiamo avere i dati, e questo è il primo passo che noi abbiamo voluto fare. Quanti sono questi minori fuori famiglia ogni volta? Quali sono le motivazioni per cui vengono spostati appunto fuori dalla famiglia? Che cosa succede dopo? Anche che cosa succede dopo? E quindi, per esempio, quanti sono gli incontri protetti? Se sono appunto, se vedono un genitore, ne vedono due? Noi non sappiamo niente. Quindi il primo elemento da cui dobbiamo partire è questo: le informazioni attendibili.
6: Nodo cruciale sarà capire se gli allontanamenti hanno avuto come effetto il superiore interesse del minore, sottolinea l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Marina Terragni, secondo la quale tutto il sistema è da riformare.
8: Con la nuova legge che è stata approvata giusto qualche settimana fa, si dovrebbero attivare i percorsi per avere non solo una fotografia, diciamo un'istantanea dei numeri, ma per comprendere i flussi, le ragioni dell'allontanamento, i tempi della permanenza, gli effetti. Bisognerà capire se poi questi allontanamenti hanno avuto come effetto il ritrovamento del superiore interesse del minore, perché se poi i bambini escono da queste esperienze peggio di come sono entrati, vuol dire che dobbiamo riconsiderare un po' tutto il sistema, e io francamente resto di questa opinione, che tutto il sistema della tutela dei minori vada riconsiderato.
6: Gli allontanamenti devono essere l'estrema ratio, cosa che in tanti casi non avviene, continua la garante Terragni, e in particolare quelli con la forza pubblica sono consentiti solo in casi di abbandono morale o materiale, pregiudizio grave o rischio imminente per la salute.
8: Da molti casi che arrivano alla mia attenzione, purtroppo io non ho né i poteri né i mezzi per occuparmi delle decine e decine di casi che mi vengono sottoposti, ecco, mi pare di estreme ratio, ne vedo poche. Spesso si tratta di casi di cosiddetta reunification therapy, cioè quando il bambino, il minore, ha difficoltà con un genitore, in qualche modo attraverso queste ascientifiche costruzioni psicosociali, diciamo così, il bambino viene forzato a ritrovare rapporti con il genitore rifiutato.
6: Come sta accadendo in questi giorni a Stella, la bimba di Monteverde, e ad Alba, a Padova. Le due bambine, 6 e 5 anni, sono state prelevate a scuola da assistenti sociali e forze dell'ordine, allontanate dalle mamme con le quali hanno sempre vissuto e affidate ai rispettivi padri con cui hanno sempre dichiarato di non voler stare. Il motivo? Perché, secondo gli psicologi del tribunale, le bimbe, dopo la separazione dei genitori, si sono sempre rifiutate di vedere i rispettivi padri per colpa delle mamme ritenute ostative. Quindi i giudici, per riavvicinare le bambine ai padri, hanno bloccato i rapporti con le mamme. Senza tenere presente che il padre di Stella è rinviato a giudizio per lesioni nei confronti della madre della bimba, e anche nella vicenda di Padova ci sono denunce. La garante dell'infanzia si è mobilitata, così come le associazioni e la politica, per chiedere di seguire la volontà delle minori ed evitare loro traumi irreparabili. Ma quali sono i motivi degli allontanamenti? Come abbiamo detto, non ci sono numeri precisi. Secondo la presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Paola Ortolan, bisogna distinguere in base all'età. In Italia il 48% dei minori in struttura ha tra i 15 e i 17 anni, percentuale che scende al 28% non considerando i minori stranieri non accompagnati.
9: Preliminarmente dobbiamo distinguere tra gli inserimenti di bambini molto piccoli e gli inserimenti invece degli adolescenti. Allora, per i bambini molto piccoli è sempre un provvedimento assolutamente residuale quando non è possibile l'accesso ad altre risorse, e cioè quando i genitori sono in grave crisi nelle loro capacità genitoriali, ma grave vuol dire davvero grave, cioè non sono proprio in grado né di accudirli né di sostenerli. Invece per gli adolescenti si apre un tema completamente diverso, perché per gli adolescenti i collocamenti possono essere di natura più varia, o perché sono loro stessi che scappano da casa per un contrasto con i loro genitori, un contrasto anche qua molto grave, o perché non ci sono due genitori ma ce n'è uno solo, quindi non c'è nemmeno l'alternativa che possano andare collocati dall'altro genitore, oppure perché ci sono problematiche educative, sanitarie, di dipendenza da sostanze altrettanto gravi che non consentono un trattamento sul territorio.
6: Ortolan ricorda poi come il Tribunale dei minorenni di Milano sia costantemente in affanno per la carenza di personale. Questo potrebbe essere un problema in vista dell'attuazione del decreto Roccella e della creazione dei registri per l'affido.
9: Noi abbiamo un problema enorme di personale. Il Tribunale per i minorenni di Milano oggi ha meno del 60% del personale in pianta organica già sottodimensionata.
6: Bisogna sottolineare come nel confronto europeo l'Italia non si distingua per il numero di minori fuori famiglia, sotto la media OCSE, ma per il modello di accoglienza. Nei paesi OCSE, in media, i 2/3 dei bambini fuori famiglia sono in affidamento familiare. In Italia, come abbiamo visto, i 2/3 sono collocati in comunità. Abbiamo detto che in generale i motivi degli allontanamenti non sono noti. I dati del portale Minori Web di Milano, su cui stanno lavorando il Centro di Ricerche Dinamiche Evolutive ed Educative dell'Università Cattolica e la Procura per i minorenni di Milano, segnalano come primo motivo di allontanamento dalla famiglia e inserimento in comunità la conflittualità tra i genitori. Seguono le difficoltà educative, i gravi problemi di uno o entrambi i genitori, come la tossicodipendenza, ma ci sono anche le difficoltà economiche. Voci che andrebbero spiegate, sottolinea la professoressa Sara Miragoli.
10: Capire bene quali sono le motivazioni, quali sono le caratteristiche di questi minori rispetto alla motivazione principale che li ha portati all'allontanamento, a nostro modo di vedere, ci dà la possibilità di aumentare quelle che sono i fattori di protezione eventualmente in maniera mirata o di andare a risanare proprio dove serve, senza fare un intervento generale generico per tutti, perché è molto diverso essere esposti a conflittualità tra genitori o essere direttamente coinvolti in dinamiche di violenza, oppure, se noi scorriamo le voci, problemi socio-economici, problemi di relazione con la famiglia. Cioè ciascuna di queste principali motivazioni porta ad un danno. Capire qual è il danno, sicuramente rispetto anche all'età del minore, sicuramente ci aiuta a fare un pensiero più articolato rispetto al progetto per quel minore.
6: Capire qual è il danno è fondamentale, così come la priorità dovrebbe essere sempre il superiore interesse del minore, evitando a bambini e bambine, a ragazzi e ragazze, traumi difficilmente superabili. Bisognerebbe capire quando la separazione dal genitore crea un trauma maggiore di quello che si vuole riparare, conclude chiaramente la ministra Eugenia Roccella.
11: Io penso che il minore lo puoi separare quando c'è veramente un pericolo, quando c'è un pericolo, quando c'è un rischio forte per il suo benessere, perché il problema è capire se la separazione dei genitori crea un danno maggiore di quello che si vuole riparare. Questo è l'interrogativo che quando si prende questa decisione bisogna porsi.
0: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
12: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
13: Ma io sì.
12: Fede, ma dove sei?
13: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
12: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
13: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
12: Con il meglio di Non mi capisci.
13: Il meglio delle nuove generazioni.

0: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica.

0: attività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. È una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima. Per me è la città più bella d'Italia.
1: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
2: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica, per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
6: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21 su Radio 24. L'economia delle piccole cose. XL di Anna Migliorati.
7: Ben ritrovati da Anna Migliorati. Anche quest'anno con l'economia delle piccole cose ci ritroviamo per tirare le somme. Altri giorni, altri orari, formula che raddoppia, ma sempre storie e numeri. E allora cominciamo da lei, la grande osservata speciale. Il mercato globale dell'intelligenza artificiale, gli investimenti riguardano ormai software e servizi, ma anche le enormi spese in infrastrutture, data center, semiconduttori, cloud. Solo nel primo trimestre dell'anno i giganti della tecnologia hanno investito oltre 130 miliardi di dollari, con stime che supereranno i 680 complessivi per il 2026. In Italia oltre l'84% delle grandi aziende ha acquistato licenze di IA generativa e circa un italiano su due usa strumenti di intelligenza artificiale sul lavoro. Il settore viaggia a un tasso di crescita che punta a raddoppiare, se non triplicare, entro il 2030. Ma proviamo a girare la mela e guardarla da un altro punto di vista.
6: Point of view.
7: Ha insegnato a Oxford, ora guida un centro di ricerca a Yale, il Digital Ethics Center. Etica e tecnologia che provano a marciare insieme. All'incontro milanese di E4 Computer Engineering abbiamo incontrato Luciano Floridi. L'intelligenza artificiale, dice, non esiste.
8: Allora, esiste come tecnologia, la chiamiamo così, ed è troppo tardi per cambiare nome a questa tecnologia. Quando dico che non esiste, è un po' come se uno dicesse i cavalli vapore. Non è che dentro il motore di un'automobile ci trovo zoccoli, criniere, muscoli. È un modo di dire. Lo abbiamo creato quando avevamo bisogno di paragonare il motore a quel tempo a vapore, in termini di potenza. Letteralmente, eravamo nelle miniere in Scozia, bisognava sollevare tanto peso, bisognava vendere i motori a vapore, e bisognava dimostrare a chi le miniere le possedeva che erano migliori dei cavalli. Allora, in quel periodo si controllò quanto sollevava quel motore rispetto a un cavallo, e vennero fuori letteralmente i cavalli di vapore. credo che l'intelligenza artificiale e l'AI finiranno nello stesso modo, cioè a un certo punto le generazioni future saranno talmente abituate che non controlleranno più è intelligente o non intelligente.

0: gente, ma mi parla, quanto mi parla, mi capisce, non mi capisce, insomma ci saremo tutti rasserenati e molto tranquillizzati. Quindi la tecnologia c'è, è molto potente, sta trasformando il mondo, fa parte di una rivoluzione digitale, ma attenzione a non confondere una tecnologia con qualcosa che in realtà non ha nulla a che fare, cioè l'intelligenza, quella biologica anche, quella del gatto e del cane.
1: Quello di cui si sta discutendo di più forse in questo periodo, in questo momento storico, è come gestirla però questa intelligenza artificiale.
0: È vero che questa tecnologia è talmente potente e sta travolgendo alcuni capisaldi della nostra cultura e del nostro modo di operare, di vivere, e lo fa ancora di più e lo fa sulla scia di una trasformazione già digitale così forte che nel giro di una generazione stiamo cambiando il mondo. Che è sempre stato analogico, fisico, 3D, diciamo, oggi diventa sempre più digitale, con forze all'interno che operano al posto nostro, questa intelligenza artificiale, anche soltanto, vuol dire, per lavare i piatti meglio, per tagliare l'erba, un robottino che ho a casa, o per pulire il tappeto, l'auto a guida autonoma e così via, tutte cose, piccole cose, per entrare nel tema, cioè, cose quotidiane, di tutti i giorni. Allora, si sente dire, da un lato, è una cosa pericolosissima, grandi spaventi. Dice, beh, allora regolamentiamola. Eh no, non si può regolamentare, mi rovini l'innovazione. Dice, beh, allora decidetevi. In questo, diciamo, pendolo tra estremi c'è un po' di buonsenso a metà strada. È letteralmente impossibile bruciarsi con un forno microonde, perché per fortuna abbiamo degli standard in cui basta aprire lo sportello, si spenge. Ho detto impossibile, ma ovviamente poi la stupidità umana riesce a superare qualsiasi cosa. Allora, nello stesso modo in cui abbiamo microonde che sono tecnologicamente fantascientifici, eppure del tutto sicuri, automobili che vanno a oltre 100 km orari, che non è una cosa normale, però no, in contesti sicuri, tranquillamente, con le regole giuste, da chi dice l'innovazione deve essere lasciata libera di correre, non va frenata, la risposta è: ma non stiamo frenando nulla. La regolamentazione non frena, indirizza. Non è una questione di quanto veloci stiamo andando, ma di decidere dove stiamo andando. Allora, se la regolamentazione ti dice dove vai e l'innovazione ti dice quanto veloce ci stai andando, capite che una buona direzione, buona regolamentazione e una buona tecnologia innovativa che va più veloce, ma noi non vediamo l'ora di andare dove vogliamo andare. La paura è soltanto quando tu non vedi dove sta andando o sta andando nella direzione sbagliata. Allora, le mani sul volante sono la regolamentazione, il piede sull'acceleratore è l'innovazione. Vuoi andare sempre più veloce se le mani sul volante sono sicure.
1: Allora, restando in metafora, chi in questo momento ha il piede sull'acceleratore e chi sul volante? Europa, Stati Uniti, ma ci metto anche la Cina e l'Asia. Chi è che guida?
0: Al momento purtroppo le mani sul volante le abbiamo messe poco e soltanto in Europa soprattutto. Da un punto di vista di potente legislazione che struttura, indirizza lo sviluppo dell'AI, è soprattutto l'AI Act, cioè la legislazione europea su questo, che ha fatto la grande differenza. È anche vero che la legislazione sta emergendo ovunque, negli Stati Uniti emerge soprattutto a livello di singolo Stato, non a livello federale, quindi non la vediamo, ma è presentissima a livello di agenzie, di nuovo, non di Washington, ma è molto incisiva, e la Cina da sempre, essendo uno Stato anche che cerca di controllare al massimo lo sviluppo tecnologico, legifera e regolamenta da sempre, perché ci sono troppi che vogliono mettere le mani sul volante e decidere dove andare, come e così via. Diverso invece è il piede sull'acceleratore. Lì lo sappiamo che è soprattutto americano e in parte cinese. L'impressione generale è che possa diventare veramente una tecnologia a due blocchi. Un blocco cinese soprattutto molto incline a cosiddetto open source, cioè a programmi che all'inizio sono di tipo gratuito, che vengono dati per la sperimentazione, che possono essere adattati e ai quali poi si aggiungono servizi magari a pagamento successivo, e una tecnologia che di tipo americano che viene a pagamento, che è chiusa dietro delle barriere di tipo legale, fiscale, economico, e che noi europei si debba decidere che cosa comprare, che cosa acquistare. Ecco, persone come me ritengono che forse vale la pena munirsi di questa tecnologia europea, perché qua si decide anche la nostra sovranità. È bene che l'AI, essendo una delle forze determinanti che darà forma a questo nostro secolo e al futuro, non possiamo lasciarla soltanto nelle mani dei nostri colleghi e colleghe cinesi e americani. È bene che si faccia anche in casa.
1: Perché In termini pratici, dicevamo, già ci siamo, anche in termini economici, come il mercato globale, valutato in migliaia di miliardi di dollari, si prevede che raggiungerà i 1.000 miliardi di dollari entro il 2027, con tutte le preoccupazioni di bolle finanziarie che agitano i mercati. In mezzo però ci siamo noi.
0: Il futuro è un futuro sempre più digitale, una società fatta di app, fatta di data centers, fatta di servizi digitali.
1: I data center sono sotto accusa del nuovo modello digitale per i consumi energetici e per la crisi climatica.
0: Ogni tecnologia che aumenta il consumo energetico fa male all'ambiente. Lo sviluppo tecnologico finisce per essere in gran parte il problema. Perché dico solo soltanto in parte? Perché questa tecnologia potrebbe fare molto, ma molto bene all'ambiente. Utilizzata in maniera intelligente, potrebbe ad esempio decurtare, diminuire, tagliare i consumi in maniera straordinaria. Lei pensa soltanto al riscaldamento delle nostre abitazioni. È fatto malissimo. Noi riscaldiamo le nostre abitazioni in molti casi 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Basta un termostato intelligente che sa quando arrivo e quando parto, quando non ci sono e quando ci sono, per riscaldare l'ambiente soltanto quando sono in casa. Perfettamente, all'altezza, in maniera gradevole, piacevole, e tenerlo freddo quando non ci sono. Questo vorrebbe dire, ad esempio, decurtare o abbassare il consumo del 20%, del 30%, di una percentuale seria. Allora qui la tecnologia non solo ha ripagato tutto il suo consumo, ma ha un valore aggiunto positivo nei confronti dell'ambiente. Quando ad esempio un data center riscalda tantissimo, perché questi data center sono pieni di computer, i computer generano calore, questo calore va eliminato e vanno raffreddati. Non è che consumiamo energia per tenerli accesi e consumiamo energia per raffreddarli, ma quel calore non si può utilizzare, come ad esempio abbiamo fatto, questo è un esempio classico qui a Bologna, il supercalcolo riutilizza il calore del supercalcolo per riscaldare gli ambienti. Questo si può fare, lo ripeto. Si può fare. Staccare la spina è incosciente, vuol dire che avremo gli stessi consumi, essendoci tolti dalle mani l'unico strumento che potrebbe, anzi, no, salvarci la pelle.
1: E un assaggio del futuro che è già qui ce lo dà Ivan Torneo.
2: Fattore IA. Una chat, un albergo, un lavoro freelance, fino al carrello della spesa. E anche in questi luoghi quotidiani che l'intelligenza artificiale sta facendo capolino nelle nostre vite. Primo nome da tenere a mente, Suno AI. Cosa fa? Trasforma un testo in una canzone. Sui social, infatti, in particolare su TikTok, è esploso un trend che anche l'industria musicale tiene d'occhio. Prendere vere chat o conversazioni con familiari e farle cantare, letteralmente, dall'AI. Scegliendo stile, voce e ritmo.
3: Che succede? Non so se vengo stasera.
4: Perché? Me lo avevi promesso, dai.
3: Mi fanno male le gambe. Colpa della palestra. Ma se non ci sei andato in palestra.
2: E così c'è chi con un click ha trasformato in un musical di Broadway i messaggi di un uomo che chiedeva il rimborso della cena, o chi ha creato canzoni punk con i messaggi dei figli, o ancora una donna nella camera da letto di un uomo mentre la compagna di lui sta tornando a casa al grido di help, aiuto. Risultato di quest'ultima? Decine di milioni di visualizzazioni e soprattutto decine di migliaia di contenuti che usano quella canzone. E il punto è proprio questo, un giocattolo creativo ma anche un mercato. E proseguiamo con intelligenza artificiale e viaggi. Qui tra i molti nomi è da prepararsi a sentire abbiamo turistinfo.ai che lavora su programmazione e destinazioni. Attenzione però, non parliamo solo di un dimmi dove mangiare a Roma o consigliami monumenti migliori a Milano. Qui il punto sono i dati in tempo reale. Turistinfo, così come altri competitor nati negli ultimi mesi, può spingere i turisti dove c'è meno pressione o consigliare attività in base al meteo. E poi c'è il lavoro, insieme ai timori che l'intelligenza artificiale ne rubi sempre di più. E qui il nome da tenere a mente è quasi provocatorio, Renta Human AI, letteralmente noleggia un umano. È un sito in cui gli umani non sono il cliente ma il prodotto. Sono infatti gli agenti AI a decidere di assumere e pagare persone reali per svolgere incarichi che richiederebbero l'intervento di un umano. Ultimo accenno, ma che potrebbe essere e che negli Stati Uniti già in parte è una delle partite più concrete. Intelligenza artificiale che ti fa la spesa. E ad esempio in questo senso già all'opera la catena di supermercati americana Walmart con il suo in-home replenishment. In Europa abbiamo la catena olandese Albert Heijn. La sua AI per la spesa promette già di aiutare a ridurre gli sprechi, comprando al posto tuo, ma non a caso, tenendo conto di abitudini, ricette preferite, quantità, monitoraggio scorte e scadenze, e persino marchi abituali. Secondo la catena olandese sono già oltre 250.000 i loro utenti che fanno la spesa con l'intelligenza artificiale. artificiale. McKinsey d'altronde stima che entro il 2030 la spesa gestita da agenti AI possa trasformarsi in un mercato mondiale da 5.000 miliardi di dollari.
1: Ma se la tecnologia guarda avanti, non possiamo lasciare indietro il passato, che però è di carta, e la sua rivincita se la prende. Come? Allora, inauguriamo l'estate in versione extra large per tirare anche quest'anno le somme di una stagione insieme, e quindi state con noi, ve lo raccontiamo tra poco.
5: Strade in diretta.
6: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. In Liguria, sulla 10 Genova 20 Miglia, code tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Genova a causa di un incidente all'altezza della galleria Montegrosso. Traffico regolare sugli altri percorsi italiani in queste prime ore della domenica, ma in aumento intorno al nodo autostradale di Bologna nell'ambito ancora dell'esodo di inizio agosto. Sulla 1 Milano-Napoli, rallentamenti tra Valsamoggia e Borgo Panigale in direzione Napoli e rallentamenti anche sul tratto emiliano della 14 Adriatica in direzione Ancona, tra Bologna San Lazzaro e Imola. È tutto, fate buon viaggio.
7: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
8: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
5: L'economia delle piccole cose.
1: E se ci siamo interrogati sul futuro di una tecnologia della quale, diciamocelo, non possiamo fare a meno, anche se l'intelligenza artificiale ci fa paura per molti versi, anche se la guida autonoma ci spaventa, anche se i data center consumano energia, però a riprendersi la rivincita è quel che di meno tecnologico c'è, almeno per questo secolo, perché lo è stato, vale a dire la carta, perché l'IA non vive senza i dati che stanno sulla carta. Allora, con l'economia delle piccole cose siamo andati nella cittadella degli archivi, a Milano, dove si fanno i conti con carta, storia, burocrazia, ma anche tecnologia, una sfida tutt'altro che scontata.
9: Il lascia passare a 38!
10: Ma che cosa c'è da gridare, eh?
11: Questo è un NFC, un piccolo chip. Appoggiando il telefono sul chip, lei dovrebbe vedere il contenuto del faldone sul suo telefono direttamente. Se il faldone viene smarrito nell'arco di 200 metri, si recupera esattamente la sua posizione, come un radar. Se io ho conservato nella maniera corretta il documento, l'ho schedato, l'ho inventariato, quindi so esattamente che cosa ho nel mio faldone, con la possibilità di scaricarselo.
12: Non mi serve neanche aprire il faldone e toccare con le mani il documento. Avvicino il telefono come se stessi pagando e immediatamente compare sul mio telefono il contenuto del faldone.
11: Peraltro, avendolo digitalizzato con le macchine adeguate in alta definizione, lei può ingrandire e vederlo come se nel dettaglio che le interessa.
12: Come se io avessi in mano la carta.
11: Assolutamente sì. Questo è, noi abbiamo iniziato 13 anni fa con i barcode che sembravano cosa super tecnologica. Oggi lei vede qui dei barcode e le viene da ridere, no?
12: Certo.
11: Perché sembrano quelli del supermercato. 13 anni fa i barcode erano innovativi. Siamo passati ai QR code. Da adesso in avanti, su questo nuovo impianto, testeremo una tecnologia RFID NFC. Peraltro il costo è molto basso, questi chip costano 50 centesimi, insomma parliamo di queste cifre, costano pochissimo.
13: Ultima porta a destra.
14: Ma non c'è nessuna porta a destra.
13: Beh, l'usciere si deve essere sbagliato, proviamo quella porta di fronte.
1: Chilometri e chilometri di carte, archivi, documenti e quanto ci ha lasciato in eredità la burocrazia già dall'epoca napoleonica, l'Italia ne è piena, un valore storico ma anche pratico, non possiamo farne a meno, il digitale non è l'unica cura, in qualche modo la carta alla fine si prende la sua rivincita anche nel mondo tech. Ben ritrovati da Anna Migliorati, come fare con l'economia delle piccole cose? Ancora una volta usciamo dagli studi di Radio 24 perché a Milano, non molto lontano da noi, è stata inaugurata la cittadella degli archivi più grande d'Europa, dove carte digitali provano a convivere. Ed è il digitale, per paradosso, a mettere più a rischio la memoria rispetto alla carta. Capiremo perché, a guidarci Francesco Martelli, direttore della Cittadella degli Archivi e docente di archivistica all'Università Statale di Milano.
15: Questo vi permetterà di ritirare il formulario rosa.
16: Il formulario rosa?
15: È necessario per il rilascio della sciapassare a 38, sportello 12, secondo piano, scala B, corridoio 1.
1: Qui siamo nella Cittadella degli Archivi del Comune di Milano, grande contenitore di carta e insieme un polo di altissima tecnologia.
17: La gestione logistica dei depositi cartacei oggi è un'emergenza nazionale e questo perché i depositi non sono aggiornati rispetto alle nuove normative di sicurezza, ma nemmeno alle nuove necessità di accesso alla documentazione. Mentre per gli ultimi 30-40 anni noi abbiamo accumulato documentazione, no? Quindi veniva prodotta della carta per trasformare le decisioni politiche o legislative in quotidianità dei cittadini, questo è stato. E noi abbiamo prodotto negli ultimi 40 anni più carta di tutto il resto della storia dell'umanità. Ora questa carta, siamo venuti al nodo, no? Questa carta che non ci serve più quotidianamente, deve trovare una nuova collocazione. I contenuti di questa carta però ci servono ancora in molti casi. Ciò che era stato nativamente prodotto in cartaceo, custodito per una ragione molto semplice, si chiama obsolescenza digitale. Cioè i supporti su cui noi continuamente riversiamo ciò che abbiamo digitalizzato, vanno continuamente aggiornati. Guardi, proprio in questi giorni noi stiamo faticando le fatiche di Asterix, non di Ercole, per salvare dei documenti che erano stati digitalizzati negli anni 90, quindi in maniera totalmente pionieristica, su supporti che allora erano super all'avanguardia e oggi sono super datati. E quindi anche solo estrapolare i dati da questi supporti è rischiosissimo e noi rischiamo di perdere tutto. Per fortuna abbiamo tenuto la documentazione originale, cioè l'evoluzione tecnologica è talmente ampia e veloce che o noi continuamente riversiamo sui nuovi supporti quello che abbiamo digitalizzato, che stiamo digitalizzando, rischiamo di perdere tutto. Ecco perché l'originale cartaceo va custodito. In parallelo si pone il tema invece dell'originale digitale, cioè l'obsolescenza tocca anche il documento nativo digitale, non avendo il supporto cartaceo, come invece ci succede per ciò che è più vecchio.
1: La Cittadella degli Archivi di Milano è un caso unico in Europa perché è il più grande conservatore di documenti cartacei in Europa. Quanta ce n'è?
17: Parliamo di 200 chilometri lineari. 100 sono già occupati e utilizzati e gli altri 100 sono quelli che abbiamo realizzato in questa nuova struttura.
1: Progetti cui guardano anche altre città europee, ma anche Firenze o Torino. L'idea alla fine sarebbe quella di creare una rete di archivi tra carta e digitale, un po' come furono le abbazie, no? Dei monaci medievali, quelle dei grandi manoscritti. Insomma, digitale sì, ma la nostra storia per ora sta sulla carta.
18: Per il formulario giallo, sportello 7, quinto piano, scala K, corridoio R.
19: Formulario verde, sportello 14, primo piano, scala F, corridoio P.
20: Formulario marrone, sportello 56, sesto piano, scala P, corridoio P.
21: Formulario viola, sportello 42, quinto piano, scala Z, corridoio A.
22: Formulario crema, sportello 28, secondo piano, scala P.
1: E si conserva.
17: La struttura ha dei giganteschi compressori che sottraggono ossigeno dal cubo e lo immettono nell'atmosfera, quindi siamo anche green, no? Immettono azoto che passa dentro dei frigoriferi, viene raffreddato, quindi abbassa la temperatura a 16 gradi costanti e la percentuale di ossigeno sotto i 16%. Questo impedisce la formazione di muffe, ma impedisce anche l'innesco degli incendi. Ed è una tecnologia, per esempio, che si utilizza in Trentino per conservare le mele.
1: Enormi magazzini e la novità è anche come poi si va a recuperare.
17: Quello dell'applicazione dell'ingegneria meccanica automatizzata. Qui sono delle grandi vasche, 1,50 m x 50 di alluminio, in cui vengono inseriti i faldoni. Ogni vasca registra il contenuto di ogni singolo faldone attraverso i QR code. Adesso passeremo in realtà a RFID o NFC. L'automazione che ci riporta in pochissimi secondi la documentazione che noi chiamiamo al robot, ci costringe a inventariare perfettamente il materiale che noi riversiamo nella macchina, altrimenti la macchina non lo trova. E a quel punto innestare i due processi che sono da un lato la digitalizzazione e da un altro lo studio e la ricerca.
1: Qui ci sono sei bocche.
17: Si chiamano baie.
1: Baie, da cui escono i documenti.
17: E tre bocche, diciamo, tre baie con cinque punti di estrazione.
1: C'è una curiosità, voi gli avete dato anche un nome.
17: Sì, il primo robot l'avevamo chiamato Eustorgio, perché intanto in greco è colui che fa le cose bene, ma è un riferimento chiaro per tutti i milanesi, la Basilica di Sant'Eustorgio. La cosa nacque banalmente perché il vecchio archivista era nato in Piazza Sant'Eustorgio e quindi questa
1: è nata un po' così. Esatto. Quella nuova come si chiama?
17: Quella nuova si chiama Ansperto. E invece
1: un altro nome milanese.
17: Perché è una dichiarazione un po' programmatica. Cioè Ansperto è il vescovo che nella seconda metà del IX secolo d.C. chiamò i monaci irlandesi a Milano a implementare lo scriptorium ambrosiano, che decisero, capendo che stava finendo un mondo, di ricopiare tutta la enorme documentazione di Roma, quindi papiri, pergamene, codici, spendendo delle cifre inimmaginabili per noi oggi.
1: Succede sempre nei vari periodi della storia, nei vari nodi in cui si cambiano banalmente i supporti tecnici su cui sta lo scritto, qualcosa si perde, qualcosa resta sul supporto vecchio. E cosa rischiamo di perdere con la digitalizzazione?
17: Se teniamo la carta non perdiamo niente, il problema è il nativo digitale, lì rischiamo di perdere moltissimo. Io tenga presente che mediamente nella storia dell'umanità si è conservato il 10-20% di quello che è stato prodotto. Io credo che negli ultimi 20 anni noi rischiamo di perdere il 99% di quello che abbiamo prodotto in digitale. Cioè tutta la documentazione che è stata prodotta fino ad oggi aveva un criterio. La carta aveva un costo, stampare aveva un costo.
1: Digitale sembra che costi non ne abbia e quindi produco probabilmente anche più. Quello che si digitalizza costa.
17: La digitalizzazione oggi ha dei costi altissimi perché paradossalmente non è un'operazione tecnologica ma è un'operazione manuale.
1: Tra l'altro il personale che si sta occupando, che si è occupato di questo, è un personale, c'è anche un aspetto inclusivo in tutto questo.
17: Sì, assolutamente, io ormai sono 5 anni che lavoro con i ragazzi autistici, quindi li chiamo così e loro non si offendono minimamente, e hanno fatto più di 500.000 di scansioni, sono meravigliosamente adatti a questo scopo, penso che hanno una predisposizione a ripetere delle operazioni di precisione e questo li porta ad essere adattissimo a queste operazioni.
1: Cittadella degli archivi, solo Milano o secondo voi è replicabile?
17: È assolutamente da replicare, cioè la situazione degli archivi è drammatica in tutta Italia, soprattutto nelle grandi città. Il Tribunale ha un patrimonio archivistico di 200 km lineari, poi c'è la Camera di Commercio, gli ospedali, le cartelle cliniche, più una miriade di altre istituzioni, enti, associazioni che hanno archivi molto preziosi.
1: Ecco, qui ci sono già dei documenti che fanno storia, hanno fatto storia. Uno di questi, ad esempio, è il censimento ebraico.
17: Abbiamo trovato documentazione del 1500, tra l'altro abbiamo il primo contratto d'affitto di via Monte Napoleone, che è del 1538, è un livello, si chiamava così, all'80% della documentazione nostra è novecentesca. Soprattutto gli anni 80-90 hanno visto una produzione abnorme di carta, quindi sono degli enormi depositi cui bisogna mettere mano e in maniera anche energica.
0: Insomma, che cosa vuole?
3: Il lascia passare a 38 non ha ancora capito.
1: Storie e viaggi dell'economia, delle piccole cose. Abbiamo molto altro da raccontare o risentire in questa estate insieme, quindi ci ritroviamo. Economia delle piccole cose extra large. Grazie a Carmelo Lauricella in regia. Vi aspetto. Un saluto da Anna Migliorati.

0: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
6: Sette e cinquantanove.
7: GR 24, il sole 24 ore.

0: Guerra all'Iran, Trump, ritiriamo l'attacco su richiesta di Teheran, serve un accordo rapido. Cade aereo turistico in Perù, 13 morti, tra cui 7 italiani, 2 famiglie di amici. Crisi dei migranti a Ceuta, 84 le vittime, martedì il vertice dei ministri dell'Unione. Campi Flegrei, 26 i feriti, altri crolli a Pozzuoli, mentre continua lo sciame sismico. Buongiorno e bentrovati dalla redazione di GR24, Giorgio Stamatopoulos in studio. Il presidente americano Donald Trump ha detto di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. È quanto ha scritto Trump su Truth, spiegando che sono stati concordati i termini generali di un accordo. 8 persone sono rimaste uccise in seguito ai raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali a Gaza, lo affermano le autorità locali, nonostante Hamas abbia detto di aver sottoscritto l'accordo per la fine della guerra. 7 italiani, 2 famiglie di amici risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Le vittime sono in tutto 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani sono morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. L'ambasciata a Lima è in contatto con le autorità peruviane. L'emergenza migranti a Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera inviata dalla premier Giorgia Meloni ad altri 21 leader europei. Il premier spagnolo Pedro Sanchez torna ad attaccare l'Italia per la sospensione di Schengen e sale a 100 il numero dei migranti morti.
1: L'Europa prova a definire una posizione comune sulla crisi migratoria a Ceuta. Dopo le prime reazioni in ordine sparso, martedì i ministri degli interni dell'Unione si riuniranno in videoconferenza, un incontro sollecitato sia dal premier spagnolo Sanchez, sia dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Tra le cancellerie europee restano però le tensioni innescate dalla decisione di alcuni governi, come quello italiano, di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna, uno stop dettato da ignoranza o interessi politici, attacca Sanchez, mentre Francia e Portogallo hanno deciso di non firmare la lettera promossa da Roma. Sui fatti di Ceuta, il Partito Socialista Europeo denuncia poi operazioni coordinate di disinformazione amplificate da attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea. In Italia, intanto, governo e maggioranza rivendicano la decisione di ripristinare per un mese i controlli di frontiera per chi arriva dalla Spagna. La sospensione di Schengen è inutile, attaccano invece tutte le opposizioni che parlano di sciacallaggio politico. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Esplosione ieri sera al Balsi Rossi, noto ristorante italiano di Mosca. Il bilancio è di 3 morti e 15 feriti. Secondo i media russi, una donna avrebbe cercato di entrare nel locale con un pacco contenente un ordigno esploso durante un controllo della sicurezza. Nel ristorante era in corso un banchetto privato e tra i presenti c'era il nuovo comandante dell'aeronautica russa, Aleksandr Chaiko. Andiamo a Pozzuoli, dove sono circa 300 gli sfollati dopo il terremoto di magnitudo 4.7 e lo sciame sismico che ha fatto registrare oltre 170 scosse, 26 i feriti.
2: Restano polvere e macerie a Pozzuoli dopo il terremoto di magnitudo 4.7 dell'altro ieri, che ha causato più di 20 feriti, lo sgombero di circa 150 famiglie, danni a edifici, attività commerciali, a strade e al porto, che è stato chiuso e si auspica possa essere riattivato a breve. Ieri il ministro Musumeci ha tenuto una riunione operativa nella sede del comune più colpito dallo sciame sismico ai Campi Flegrei, che non è ancora terminato, mentre si lavora per garantire un sostegno per un'autonoma sistemazione e per avere la disponibilità di strutture alberghiere che ospitino gli sfollati. Bisogna affrontare anche la paura della gente e il pericolo rappresentato dalla fragilità e dalla mancata messa in sicurezza dei costoni, che anche questa volta sono crollati in più punti a mare e a terra, dove sovrastano abitazioni. Il ministro Musumeci assicura che sarà elaborato un progetto entro 60 giorni. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: È salito a 3 nel frattempo il numero delle vittime nel crollo della palazzina avvenuto giovedì a Messina. I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie il corpo di una giovane di 21 anni, commessa del bazar cinese. La giovane è la terza vittima accertata dopo il ritrovamento dei corpi dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa. Altre 3 le persone ancora disperse. È stato fermato per femminicidio il compagno di Daphne Rebaudo, la 31enne morta il 13 luglio a Roma dopo essere precipitata da un palazzo.
3: Non un tragico incidente, tantomeno un gesto volontario. Sarebbe stata spinta dal compagno, la 31enne Daphne Rebaudo, precipitata la notte del 13 luglio scorso da una terrazza condominiale alla periferia di Roma. Ne sono convinti gli inquirenti che hanno fermato Mohamed Trabelsi, un cittadino tunisino di 41 anni che da qualche mese conviveva con lei. L'uomo, già sottoposto a obbligo di firma, è stato bloccato dalla polizia che ipotizza possa trattarsi di un femminicidio. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nelle scale dell'edificio. Dai filmati, infatti, si vedrebbero i due salire verso la terrazza e poco dopo soltanto l'uomo scendere con in mano la borsa di lei e un cane. A insospettire gli investigatori sarebbero state proprio le versioni contrastanti fornite dall'uomo sugli orari e sulla dinamica dei fatti. Decisivi anche i racconti di alcuni condomini che avrebbero riferito di aver sentito delle grida quella notte nel palazzo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Caldo record dal nord al sud dell'Italia. Se oggi saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, domani saliranno a 25. E ora lo sport, a partire dall'Europa che si schiera contro Infantino e il suo progetto di privatizzazione del calcio internazionale.
4: Gianni Infantino ha perso la battaglia della privatizzazione della Coppa del Mondo e ora dovrà difendere la posizione di presidente della FIFA. L'annuncio del passo indietro rispetto al progetto di aprire ai privati la società con dentro gli asset commerciali del Mondiale è arrivato dopo aver verificato estensione e compattezza del fronte del no. Non ci sono più le condizioni per realizzarlo, ha spiegato Infantino, di cui la UEFA chiede però ora la testa, ufficializzando la propria sfiducia in vista delle elezioni per il prossimo quadriennio in programma a marzo 2027. Le amichevoli dei club di Serie A proseguono. Intanto l'Inter ha vinto ai rigori contro il Manchester City dopo aver pareggiato 1-1, gol di Pavard, pareggio 2-2 della Fiorentina con il Real Madrid, Piccoli e Ken, Roma travolta 4-1 dal Cardiff, successi per Lazio, Genoa e Bologna rispettivamente contro Avellino, Leicester e Cambuur. Nel nuoto, medaglia di bronzo per la coppia Pelati e Ruggero nel duo misto libero degli europei di nuoto artistico, a un passo dal podio invece Ruggero Piccoli nel duo donne e Marsaglia nei tuffi dal trampolino di un metro. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto anche per questa edizione. GR 24 torna alle 9.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: I podcast originali di 24 ore podcast.
5: Se ne è accorto anche il nostro amico imperialista Yankee. Fa caldo.
6: E abbiamo noi la soluzione.
5: Eccola,
6: l'aria condizionata.
5: Ma quella che fa fuori in Texas 40 gradi e dentro 12 gradi, tipo?
6: Eh sì, e non ci poniamo neanche il problema.
5: Ah, che bello, cioè uno entra dai 40 gradi fuori in un, non so, in uno shopping center e urla
6: "That's America!"
4: Radio 24 presenta "That's America", dietro le quinte degli Stati Uniti.
5: Questa non è una puntata, credo, richiesta da molti ascoltatori. Avevano troppo caldo, si è fusa la mail, ma l'indirizzo è valido, sempre. That's America, @radio24.it.
6: Ci scrivono tante cose. Gianmarco, per esempio, ha chiesto di Trump il potere del Parlamento, cioè del Congresso.
5: Beh, questo l'abbiamo già fatto.
6: L'abbiamo appena fatto, ma anche rispetto all'ONU, gli organismi multilaterali. Questo l'abbiamo fatto, mi sembra, l'anno scorso.
5: Sì, poi cosa c'entra l'ONU con gli Stati Uniti d'America? Adesso, perché la sede è lì a New York.
6: Ma lì.
5: Ho capito, ma voi con la diplomazia non... Vabbè. Poi altri.
6: Marco ti chiede di come è cambiata l'opinione pubblica da Columbine sulle sparatorie di massa.
5: Devo dire che un po' anche sulle armi, abbiamo fatto una puntata sulle armi.
6: Sì, io ho una mezza idea quest'estate negli Stati Uniti, andare a un poligono, cioè un tiro a segno, sparare un po', parlare con un po' di gente, fare un po' di inchiesta.
5: Ma scusa, cioè, adesso noi d'estate in genere, so, decidiamo di fare una gita in rafting, un'escursione in montagna, una gita al mare, voi a sparare al poligono. Ecco, vedi,
6: c'è una mezza idea, perché ci passo spesso quando sono lì e vado verso Maryland. Sì.
5: Vabbè. C'è anche Mauro che vuole sapere tutto del Far West, ma del Far West attuale.
6: Bisogna fare un viaggio, facciamo un crowdfunding, mi mandate in un ranch da qualche parte.
5: Ma tu sai cavalcare nelle praterie?
6: Ma non bene, no. Però sono stato nei posti un po' da cowboy, ma 20 anni fa, quando ho fatto un coast to coast in macchina.
5: Bene. Torniamo al caldo. Fa caldo, gli americani hanno la soluzione: l'aria condizionata, punto, fine della puntata, grazie, arrivederci.
6: Vi spieghiamo tutto adesso, partendo dalle keywords.
5: Eccole qua.
6: AC con lo slash.
5: Pensavo AC/DC.
6: Slash.
5: Sì. Air conditioning.
6: Quello riguarda la corrente, invece, mi sembra. Okay. HVAC. Un acronimo che pronunciamo in questo caso.
5: Eh sì, anche perché sarebbe un po' difficile.
6: Un po' croato.
5: Sì.
6: Sweater weather indoors. Questo è difficile, vuoi dirlo?
5: Sweater weather indoors.
6: Vabbè, dai. Vabbè. TH. Thermostat wars.
5: Ecco.
6: Legionnaire's disease.
5: Sì.
6: E heat pump. Quello è facile, dai.
5: La pompa di calore. Sì. Questo sì. Partiamo da un dato che per Andrew Spanhauser è sorprendente. Attenzione, perché sarà molto provocatorio il nostro Yankee, lo so, io lo so che sarà provocatorio.
6: Abbiamo parlato di armi da fuoco.
5: Prego.
6: I morti europei dal caldo nella stagione estiva sono di più, molti di più, degli americani uccisi ogni anno dalle armi da fuoco.
5: Beh, va bene. Quindi? Cosa ci vuoi dire per questo? Cioè, dacci intanto un dato concreto.
6: Un dato concreto: circa 40.000 americani muoiono da armi da fuoco, spesso autoinflitti.
5: Sì.
6: Il colpo mortale in Europa.
5: Per errore o anche molti per suicidio.
6: Anche per scelta, anche per suicidio. Molti per suicidio, e poi spesso molti sparatori sono anche per errore, o bambini o persone che non volevano ucciderti. In Europa i morti per il caldo possono essere più di 100.000 fino a 175.000, sì, in alcuni periodi.
5: Però sono stime, tu lo sai, non è un dato chiaro come quelli delle sparatorie.
6: Sparatorie è molto più facile contare, questo sì, è vero. Sì. Dal caldo si fa un calcolo statistico dei morti in eccesso, cioè più morti di quelli che ci sarebbero. Chiaramente colpisce persone che hanno già condizioni preesistenti, no. Però è comunque notevole.
5: Vabbè, ecco,
6: è notevole.
5: Il primo dato per farci stupire un po', insomma, si muore più di caldo in Europa che di pistole e fucili negli Stati Uniti.
6: E siccome vi preoccupate così tanto di pistole e fucili negli Stati Uniti, forse bisognerebbe cambiare qualcosa. No, però parliamo dell'America, esatto, non dell'Europa, dai.
5: Esatto, anche perché in America fa molto caldo.
6: Fa caldo, l'America è più bassa in termini di latitudine dell'Europa, esatto, di base.
5: E la soluzione, una delle soluzioni, è l'aria condizionata, che però non esiste da sempre, è stata inventata. Allora, come al solito, diamo alcuni spunti storici.
6: 1902, Willis Carrier.
5: Ah, è lui che ha inventato.
6: Sì, Carrier, che tra l'altro è una marca che resiste nel tempo. Ma non perché aveva caldo, doveva controllare l'umidità e la temperatura in una tipografia a Brooklyn, in New York. E quindi ha creato questo sistema, ha inventato un sistema per passare aria sopra delle serpentine con un gas refrigerato. E così, in realtà il gas viene scaldato prima, poi raffreddato, così è freddo. E così comincia in questo modo a condizionare gli ambienti.
5: E va bene. E dove si utilizza inizialmente? Nelle case?
6: Prima al cinema.
5: Al cinema, nel senso nei cinematografi?
6: Nei grandi cinema, sì. Le sale cinematografiche erano dei pochi posti freschi durante l'estate, tant'è che si faceva campagne di marketing dicendo come to the movies and cool off.
5: Beh, che bello. Questo non l'hai messo come parola chiave, ma è una bella espressione.
6: Frase, sì.
5: Cioè, venite al cinema e al fresco.
6: A stare al fresco.
5: E poi si arriva alle
6: poi nelle case.
5: Case,
6: nelle macchine, anni 10, anni 20, si comincia negli uffici, nei negozi, nelle fabbriche, e anni 30 nelle case più dei benestanti. C'è una casa molto famosa che viene refrigerata, condizionata negli anni 30.
5: Qual è?
6: La Casa Bianca.
5: Ovviamente.
6: Sì.
5: Ma io sono colpito però dagli anni 30.
6: Sì.
5: Quindi
6: che non è una roba nata 20 anni fa, eh?
5: Accidenti. La prima automobile invece?
6: 1939.
5: L'aria condizionata.
6: Sì.
5: Cioè.
6: Nella Packard però era un sistema costoso, ingombrante, per spegnerlo bisognava alzare il cruscotto. Però nel 53 comincia su grande scala, quando la General Motors introduce un sistema più agevole, e poi da lì va dappertutto.
5: Devo dire, questo mi colpisce molto, pensavo che fosse più recente come invenzione e come diffusione, invece è abbastanza datata. Vediamo in quali aree americane succede tutto questo. Cioè, ovviamente noi pensiamo che il caldo è soprattutto al sud degli Stati Uniti.
6: Il caldo è più al sud, quindi stati come Florida, Texas, Arizona erano stati un po' meno popolati. Cioè, la creazione, la diffusione dell'aria condizionata ha permesso a questi stati di crescere di più.
5: Di fare figli, si sta al fresco e quindi c'è più voglia di...
6: Ma se vuoi avere una città, se vuoi avere città con centinaia di milioni di persone, sai, la città si scalda. Quindi la Sun Belt, di cui abbiamo parlato in un'altra puntata, la Sun Belt, questa zona cintura in sud degli Stati Uniti, ha beneficiato molto dell'aria condizionata.
5: Beh, io ricordo un particolare personale in un viaggio tipico da studente per andare a Las Vegas, ovviamente in macchina, aria condizionata, ci fermiamo a fare benzina. Sono sceso dalla macchina, io non ho mai avuto un impatto del caldo neanche a Bangkok come in quel caso. Letteralmente i pantaloni si sono appiccicati alla pelle. Ho sentito proprio di essere in un forno, ecco, Las Vegas comunque.
6: Ed era qualche anno fa,
5: questo qua. Il Nevada, la California, sono i
6: Phoenix, Houston, Atlanta, e sulla costa est c'è anche l'umidità, 80-90% a volte, quindi è veramente caldo.
5: E a che temperature si arriva?
6: Si arriva tranquillamente a 40 gradi in queste zone, no, 38, 30, insomma, è durante l'estate 35-37 è comune. Ecco, alcuni storici infatti dicono che l'aria condizionata ha fatto per il sud degli Stati Uniti quello che la ferrovia ha fatto per l'ovest, ci ha permesso di spostare le persone lì di più.
5: Allora, ho letto questo titolo di recente: in natura l'aria condizionata non esiste, e questo lo sappiamo. Quindi come ha fatto l'umanità a sopravvivere e a riprodursi, a vivere
6: un
5: benissimo?
6: Un premio Nobel, mi sembra, francese, ha detto questa storia. Ma io dico, ma in natura non c'è neanche il cemento, le strade asfaltate, i palazzi di 40 piani.
5: E infatti molti dicono che per raffreddare un po' le nostre città dovremmo togliere il cemento e mettere più alberi.
6: In natura si vive anche raramente fino a 85 anni, tra l'altro. Quindi se vogliamo vivere in una società moderna come oggi, dobbiamo costruire infrastrutture, come facciamo per l'acqua, per l'elettricità, per gli ospedali, per il riscaldamento. L'aria condizionata dal punto di vista americano semplicemente è un altro sistema tra tanti che bisogna avere.
5: È la tecnologia che permette di vivere meglio. Quindi questo è l'approccio americano.
6: Ma è importante capire che fa parte della progettazione. Cioè in Italia e in Europa l'aria condizionata ce l'hai...
5: Ecco. Giuro che non è fatta apposta, mi è venuta a starnutire. Riprendi, Andrew, questo interessante concetto. Ragazzi, abbassa un attimo l'aria condizionata.
6: È importante capire.
5: Giuro, adesso pensano, questa ha fatto una sceneggiata. Mi è venuta a starnutire.
6: È importante capire che fa parte della progettazione. Cioè in Italia, nelle case in Italia, si fa lo split, no? Si mette la cosa sul muro, c'è la cosa
5: moderne, adesso sì.
6: Ma negli uffici stranamente viene fatto in modo centralizzato, no? Quindi è possibile. In America è così, cioè un sistema centrale anche nelle case che nasce, si chiama HVAC.
5: HVAC, ok, quindi, ecco l'acronimo. HVAC, quindi
6: Heating, Ventilation, Air Conditioning. Vanno tutti insieme, nello stesso sistema, un pianto con canalizzazione, bocchette, termostato centrale. Non è che ogni stanza devi decidere. No, oltre il 90% delle case in America ha l'aria condizionata in qualche forma.
5: Io ti svelo un segreto. Mio papà, tu non lo sai, ha lavorato per anni come impiegato in un'azienda che progettava e costruiva grandi impianti di condizionatore. Sì, nel senso, per aeroporti, è una grande industria anche internazionale. Non ha mai voluto l'aria condizionata a casa. Questo, e moriva dal caldo. Dice, fa caldo. Dice, papà, ma scusa, lavori proprio.
6: Magari aveva anche
5: progetti.
6: Lo sconto su un impiantino.
5: Sì, appunto. Non l'ha mai voluta a casa. Io quindi riferisco.
6: Vabbè, in America invece case, uffici, negozi, scuole, chiese.
5: Le scuole, ecco, il grande tema in Italia sono le scuole. Spesso, soprattutto al sud, si va a scuola anche a giugno, dove fa un caldo boia, poi ci sono gli esami a luglio.
6: Mio figlio, che faceva il liceo a Monza, stavano ristrutturando tutta la scuola, e durante gli incontri con i genitori ho detto, ma ci sarà l'aria condizionata? No, non crediamo. No, tanto per poche settimane.
5: Però voi, come al solito, siete americani, voi esagerate. Non è una leggenda il fatto che stai a 40 gradi, entri in una struttura chiusa e ti trovi 12 gradi.
6: È vero, si esagera di brutto. Io, infatti, quando vado in giro d'estate mi porto un maglioncino, qualcosa a maniche lunghe, perché se entro in un ristorante e devo mangiare, io magari mi bevo una bella birra fredda, e poi c'ho l'aria fredda di 17 gradi, no!
5: Cioè c'è uno sbalzo termico da fuori a dentro di non so quale.
6: Tanto che si parla di sweater weather indoors. Cosa vuol dire? Sweater e maglione.
5: Okay.
6: Quindi quando si parla di sweater weather, cioè il tempo atmosferico da maglione, si parla spesso di primavera o autunno, quando non serve la giacca, il giaccone ancora, ma solo maglione. ma indoors, cioè è la stagione in cui serve il maglione dentro perché fa troppo freddo.
5: Sì, io ho esagerato dicendo 12 gradi, ma gli hotel a che temperatura sono mantenuti all'interno?
6: Io ho trovato degli hotel a 16-17 gradi negli ultimi anni, sì.
5: Ma dai.
6: 36 gradi fuori, 80% umidità, quindi una botta tremenda, entri in una stanza, 17 gradi.
5: Cioè. Ma scusa, in Italia per esempio si consiglia di dormire mettendo una temperatura di 25 gradi, sì, di notte, 16 gradi.
6: Io alzo assolutamente. Comunque molti sono contenti, sono abituati così, contenti di poter ignorare gli elementi esterni, ma comunque abbiamo la libertà. Vai al termostato, alzi.
5: Ho capito.
6: Come anche
5: ho capito la
6: in
5: libertà.
6: Buona parte degli hotel in Italia, ma non dappertutto. Spesso c'è una cosa centralizzata e decidono loro per te.
5: Appunto, perché magari tu entri in un ristorante, non è che puoi decidere la tua temperatura negli Stati Uniti. Quindi libertà, la libertà è decisa dal proprietario del ristorante.
6: Ma quando sei in un posto tuo, quando sei in un posto con gli altri è un po' più difficile, dai.
5: Ma questo freddo viene accettato da tutti?
6: No, molti non gradiscono così freddo. E quindi ci sono i thermostat wars. Le guerre del termostato. Gli uffici,
5: quando possono fare una guerra, ragazzi, gli americani, pure sul termostato.
6: Siamo combattivi.
5: In Europa c'è, non dico una contrarietà totale, però c'è una, posso dire, una maggiore sensibilità sul tema? Sul fatto che sia molto energivora?
6: In modo un po' democristiana di dirlo, sì. Lo siete.
5: Eccolo lì.
6: Voi dite, insomma, non dobbiamo consumare troppo, anche per questioni del clima, del riscaldamento globale, poi facciamo male noi.
5: Non dirlo con quel tono, come dire, voi,
6: molti
5: voi disperati.
6: Così, ma te lo dico perché. Sì. Cioè, a parte che in American Approach, cioè, nessuno dice in Texas non serve l'aria condizionata.
5: Ma
6: cioè,
5: neanche qui nessuno dice non serve.
6: Tranne come i premi Nobel, vabbè.
5: No, ma come frase, come frase assoluta. Non se.
6: No, e sarebbe come dire non serve il riscaldamento a Chicago. In inverno.
5: Ma infatti.
6: Ma è il bello è che ho scoperto che consuma più energia riscaldare che raffreddare. Infatti Houston spende meno per raffreddare che Chicago per riscaldare.
5: Sì, però mettiamola
6: una
5: così.
6: Una questione di efficienza degli impianti. L'aria condizionata è più efficiente perché sposta l'aria invece di. Se pensate di consumare troppa energia, abbassate il riscaldamento a 16 gradi, non morirete di sicuro a 16 gradi. E poi l'estate potete abbassare di 2 gradi.
5: Va bene, quindi questa è la teoria di Andrew Spannhaus, l'americano.
6: Infatti.
5: Sì. Però l'aria condizionata può anche causare problemi e malattie, no?
6: Qualcuno ha voluto farci notare questa cosa in radio, in onda.
5: Sì.
6: C'è una malattia, si chiama Legionnaire's Disease.
5: Sì.
6: La legionella, la un legionella. Batterio che però non è legato all'aria condizionata di per sé.
5: No, la sporcizia.
6: Si trova nell'acqua, è un batterio, si trova nell'acqua e quindi nei impianti grandi, quelli che installava tuo papà, no? Sì. Nei serbatoi possono annidarsi questi batteri. Mm-hmm. E quindi c'è un piccolo rischio da quel punto di vista, ma non è legato solo all'aria condizionata, però, insomma, chi fuma, ha un sistema immunitario compromesso, eccetera, deve sapere che questo batterio esiste.
5: Però voi americani che siete tutti pronti anche a fare magari delle grandi cause, questo tema,
6: facciamo causa.
5: Questo tema della legionella, per dire, non è che vi fa dissuadere dall'idea di avere l'aria condizionata.
6: No, perché è una cosa veramente residuale, piccola, e non nasce solo l'aria condizionata, può nascere anche altrove.
5: Vabbè, questo serve tra l'altro a lavorare meglio e a produrre di più. Sapete che gli americani vogliono il capitalismo, il turbo capitalismo prevede questo.
6: Noi dobbiamo produrre. E la tecnologia ci fa produrre, poi dipende chi sta al potere, chiaramente una maggiore sensibilità, come direbbe Alessandro Milan, o una minore sensibilità. Donald Trump forse è meno sensibile a questioni di risparmio energetico, è un po' più sensibile al caldo perché sta sempre a mangiare Big Mac.
5: Parleremo anche di cibo da questo punto di vista. Soprattutto la tecnologia, voglio sperare, negli ultimi anni, anche in aria condizionata, ha portato dei miglioramenti.
6: Sì, usiamo la pompa pompa di calore, che c'è anche in Italia, heat pump,
5: sì,
6: c'è, si usa dappertutto.
5: C'è anche da noi la pompa di
6: calore. Sì, lo so, però voi dite no, al freddo non funziona, basta avere un pompa di calore fatta un po' meglio. E molto spesso nel sistema centralizzato si fa sia il caldo che il freddo con la pompa di calore.
5: È vero. Non è... Questo serve un po' a risparmiare
6: serve energia. Perché, come accennato prima, la pompa di calore è molto più efficiente di una caldaia a gas, per esempio. Uh-huh. Per unità di energia, una pompa di calore ha un fattore di rendimento di 3, 4, 5, mentre un caldaio a gas di meno di 1. Quindi questo potete permettervi anche voi, l'aria condizionata.
5: Eccolo qua, l'approccio americano. Noi abbiamo fatto le cose migliori e dobbiamo tutti adeguarci al loro modo di vedere le cose.
6: C'è chi è un po' arrogante, come Washington Post. Poco tempo fa ha scritto un editoriale dicendo che l'atteggiamento dell'Europa è suicida.
5: Cioè, mi rendete conto? Suicida.
6: Dice che non voler mettere l'aria condizionata quando ci sono le ondate di caldo provoca dei morti. E i dati, purtroppo, sostengono anche questa tesi.
5: Diciamo che l'approccio europeo è: possiamo vivere come abbiamo sempre vissuto senza aria condizionata? Ecco, questa domanda negli Stati Uniti viene abolita.
6: No, questa domanda noi abbiamo un altro punto di vista. Se esiste una tecnologia che può migliorare la vita, rendere la vita più comoda, deve essere accessibile a tutti. Questo spiega l'aria condizionata, ma non solo, tante altre cose. Cioè, l'idea del progresso tecnologico si deve espandere sempre.
5: Anche se così dimezzi un ghiacciaio in Antartide. Chi se ne frega?
6: Ecco, ignora i fatti che gli ho presentato.
5: Ah, va bene. Anzi, tecnologia da diffondere a tutti al grido di
6: That's America!

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua

0: 18,99 TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 2 agosto. Un campo di alta pressione subtropicale sempre presente su tutto il paese, tempo soleggiato, afoso e molto caldo con punte di 37-39 gradi all'ombra su tante regioni. Sono attese nelle ore pomeridiane alcuni temporali di calore sulle Alpi e sui rilievi centrali tra Lazio e Abruzzo, venti da direzioni variabili. Scarica l'app di ilmeteo.it.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
10: I podcast originali di 24 ore podcast.

0: Andrew, però te lo devo dire in amicizia, adesso ti stai allargando, eh?
1: Ma perché? Perché mi sto allargando?
0: Ma sì, dai, ti stai allargando. Adesso sei venuto qui con l'idea di parlare anche di Cina, tu di Cina.
1: Beh, dobbiamo occuparci noi americani di tutto il mondo.
0: Sì, ho capito, ma se dobbiamo parlare di Cina abbiamo bisogno di una voce autorevole.
2: Qualcuno che sa di Cina, perché voi siete americani comunque.
1: Capito.
0: Sì, la nostra Giada Messetti, caro Andrew Spannhaus. 1-0. Questo dobbiamo dire.
1: Benvenuta Giada.
2: Grazie.
0: Mamma mia, subito con un filo di tensione tra America e Cina. Eh sì, questo è un episodio in cui parliamo degli Stati Uniti, parliamo di Cina e quindi di solito Andrew qui dice che parliamo di Stati Uniti perché...
1: That's America!
0: No. Adesso si parla di Stati Uniti e Cina perché...
3: Radio 24 presenta That's America, speciale USA-Cina.
0: Ma le tradizioni vanno rispettate e quindi bisogna partire anche in questi episodi speciali con le keywords.
1: Keywords, cominciamo quelli in inglese, eh? Sì. Rogue States. L'ha riconosciuta?
0: Sì.
1: Ok, vai. Energy Dominance. Anzi, dovrei dire energy dominance.
0: Alla Trump.
1: One China Policy.
0: E qua ci...
1: A Strategic Ambiguity.
0: Questa è bellissima, perché io me la ripeti l'ultima.
1: Strategic Ambiguity.
0: Oh, che bello.
1: Mi piace la mia pronuncia.
0: Va bene, adesso...

0: adesso ci mettiamo tutti a prendere lezioni perché ci sono le parole chiave in cinese.
1: Jinji zhongli. Huo bang guanxi.
0: Beh,
2: chiarissimo.
1: Bao zheng.
0: Beh,
1: l'ultima wending.
2: Questo mi piace, sa, finisce sulla in salita.
0: Io avrei preferito quella con i bao.
1: Bao zheng.
0: Buoni bao. Va bene. Questo l'avete capito, è un episodio speciale in cui mettiamo insieme i due giganti mondiali, Stati Uniti e Cina, e quindi il nostro Andrew Spannaus e la nostra Giada Messetti, vedi, io dico nostri, italiani un po'. Bene, partirei dal primo tema che accomuna tutti quanti, sono le varie guerre in Iran adesso, ma insomma il Venezuela di recente, Cuba, di cui abbiamo parlato in una puntata, caro Andrew. Si sente spesso dire che l'obiettivo finale poi è la Cina. Allora, vediamolo dal punto di vista di Washington.
2: C'è del vero in questo. Ovviamente Trump e Rubio mettono fuori qualche giustificazione per la guerra all'Iran, ma non ci crede nessuno, più o meno. La realtà è che c'è una strategia globale di colpire i paesi nemici, cioè quelli che sono spine nel fianco, Cuba, Iran, Venezuela, eccetera, ma per farlo anche perché sono alleati di qualcun altro che è visto come un rivale. Quindi ha due vantaggi fare così. Uno è quelli che ci hanno rotto per troppo tempo, togliamo di mezzo. E due, facciamo vedere agli altri, per esempio ai cinesi, che noi possiamo fare quello che vogliamo e loro non possono intervenire, non possono fermarci.
0: E infatti qui c'è la prima keyword. Chi sono questi stati?
2: Sono i rogue states, i stati canaglia.
0: Mamma mia, che arroganza, canaglia. Già, senti già da come li definiscono, gli stati canaglia.
2: Una roba che viene dai tempi di George W. Bush, anche prima.
0: E Pechino come risponde?
1: Pechino è da buoni cinesi, diciamo, guarda gli americani e pensa che gli americani guardino il mondo solo attraverso i loro occhi e la loro cultura. Infatti gli americani parlano di alleanze, solo che la Cina non ha alleanze. La Cina ha partenariati che possono essere strategici, cioè hanno vari livelli di partenariato, perché non ha il meccanismo della mutua difesa e non corre in aiuto degli alleati come nella concezione americana. Quindi la Cina, diciamo, è un po' più, si tiene più alla larga, si muove il meno possibile cercando di ottenere il vantaggio più grande possibile, e in questo momento diciamo che sta molto a guardare quello che sta succedendo. E la parola chiave di questo momento, parola chiave, keywords, shenzhe in cinese, huobang guanxi, che appunto è il rapporto di partenariato, che è diverso da lianmen, che invece significa alleanza, che il linguaggio diplomatico cinese fondamentalmente non usa, e noi sbagliamo a usare perché ci riporta subito alle alleanze occidentali, che hanno tutti dei meccanismi molto diversi.
0: Quindi alleanza no, ma partenariato, beh, sei un po'... Qua ci sono dei grossolani dall'altra parte, cioè per loro partner uguale amici uguale stato canaglia.
2: Mi sembra
0: canaglia.
2: Un po' democristiano questo concetto,
0: no,
2: cinese.
0: No, siete più grossolani voi americani, e quindi Trump vede questa amicizia e dice vabbè, sono canaglie, questo è il dato di fatto. Però sullo sfondo di tutto questo c'è il grande tema dell'energia, grande tema mondiale. Anche qui tu, Andrew, hai usato una espressione chiave.
2: Energy dominance, questa è la parola, la frase che utilizza l'amministrazione Trump dall'inizio, cioè è il motivo per cui bisogna drill, cioè trivellare più possibile, produrre più possibile, esportare e anche controllare i flussi energetici in giro per il mondo. Lo facciamo da molto tempo con l'Iraq. Cioè, l'Iraq non gestisce da solo, per esempio, la vendita del petrolio. Adesso si fa col Venezuela. Gli Stati Uniti decidono dove vanno i soldi, e quindi l'obiettivo è di farlo anche in Medio Oriente.
0: Col petrolio.
2: Sì, tutto per il bene di questi paesi, sì, ovviamente, e per il bene del mondo, per avere una decisione, insomma, più consone con i nostri valori.
0: Portare la democrazia e prendersi un po' di petrolio.
2: Attraverso petrolio.
0: E a proposito di questo, nel Golfo si parla molto di questo stretto di Hormuz. Allora, Giada, abbiamo già detto varie volte che non è che il Pechino dipende come sopravvivenza energetica da tutto il petrolio che
1: no,
0: passa lì.
1: Però, è importante perché dallo stretto di Hormuz passa il 45% del petrolio che la Cina importa, quindi comunque è molto importante. Però la Cina si è organizzata, nel senso che sa che Trump è esuberante, ha visto quello che è successo l'anno scorso dopo che Israele e gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran, e quindi ha cominciato comunque a fare scorte molto, molto grandi, perché anche la Cina è ossessionata dal fabbisogno energetico, che in cinese si dice, usano la parola Baojian, che significa proprio sicurezza nel senso di garanzia di approvvigionamento, cioè l'autosufficienza energetica per la Cina è un obiettivo a cui mira, difficile, ma è anche il motivo per cui ad esempio la Cina sta investendo tantissimo nelle energie green, e adesso ovviamente continuerà a investire sia nel green, continuerà a investire ovviamente nel nucleare, perché cerca proprio di, come dire, di non essere dipendente dall'esterno. La Cina è un paese che ha poche risorse, che importa tantissimo, e soprattutto il fatto che gli Stati Uniti continuino, come dire, andare a colpire i partner da cui in qualche modo comprava il petrolio, adesso probabilmente la obbligheranno ad aumentare di nuovo gli acquisti petroliferi dalla Russia, cosa che la Cina non fa volentieri.
2: Allora, quindi si dimostra comunque che la strategia americana è efficace, nel senso che va a toccare qualcosa sulla Cina, cioè efficace, poi vedremo nel medio e lungo termine, però ha un suo senso. Chiaramente la Cina dipende molto dall'energia, quindi Trump e alcuni dicono, vabbè, allora...
0: li tocchiamo proprio lì.
2: Sì.
0: Però c'è da dire che al di là dell'energia, che è un tema fondamentale, c'è proprio la sensazione ormai di queste due superpotenze che si stanno fronteggiando, non in maniera diretta, magari in maniera indiretta, ma sullo sfondo c'è questo scontro mondiale.
2: È uno scontro che è stato focalizzato in realtà già più di 20 anni fa. Cioè George W. Bush ha cominciato, è stato il primo presidente a dire che la Cina è il nostro competitore strategico. Un'altra keyword. Oggi c'erano così tante keyword, non vi ho messo tutti in elenco. Poi Obama ha parlato del pivot to Asia, cioè tutta questa l'idea che la Russia non è più la questione principale per noi, dobbiamo preoccuparci della Cina.
0: Ma anche i cinesi la vedono così. Cioè tu già da vedi in Andrew il tuo nemico? No. Puoi dirlo, no,
1: allora,
0: è un'occasione buona per dirlo.
1: 25, più di 20 anni teorizzano che gli Stati Uniti sono una potenza in decadenza, fondamentalmente. E infatti osservano bene quello che sta succedendo in Medio Oriente, perché a seconda di come andrà a finire ci sarà la conferma di questa teoria oppure la smentita di questa teoria, cioè se gli USA si impantanano in Medio Oriente in qualche modo i cinesi saranno, come dire, contenti di vedere, esatto, gli USA impantanati. Se invece gli USA dovessero riuscire a fare qualche mossa per cui in qualche modo vincono, non si sa bene cosa significa questa parola, ma in qualche modo escono vincenti da questo caos del Medio Oriente, la Cina riconoscerà, perché comunque sta riconoscendo anche adesso che rimangono la prima potenza militare mondiale gli Stati Uniti, e quindi riconoscerà anche il fatto che comunque gli Stati Uniti rimangono, non sono in decadenza come i cinesi pensano e dicono.
2: Insomma, ci giochiamo tutto in Iran, esatto. Oddio, non mi sento proprio bene.
0: Però devi capire, Giada, che il nostro amico ha delle ossessioni, delle manie. Una di queste si chiama acronimi. Ogni tanto piazza degli acronimi qua e là, vuole che io li pronunci in maniera goffa per farmi fare questa figura, da italiano,
2: no,
0: pizza, mandolino, mafia. Tipo AUKUS, ecco.
2: AUKUS, sì.
0: Appunto.
2: Ci sono. In realtà questo è uno che pronunciamo, e sto trovando in questi giorni proprio varie cose che in effetti pronunciamo. Per esempio al Congresso americano, quando si fa una legge, si cerca di fare un acronimo pronunciabile. Quindi
0: hai visto?
2: Sono le eccezioni, non so se confermano la regola.
0: State evolvendo verso la modernità.
2: Sì, insomma, siamo multipolari.
0: Sì.
2: Però AUKUS come QUAD, come ci sono vari strumenti che abbiamo utilizzato negli ultimi anni, Stati Uniti, per creare alleanze, o sperando che siano alleanze militari, per mettere pressioni sulla Cina. Qualcuno direbbe accerchiamento dalla Cina, poi ci dirai se viene visto così. Sicuramente
0: AUKUS,
2: se guardiamo.
0: AUKUS
2: è un accordo per vendere i sottomarini all'Australia. I sottomarini nucleari Australia, UK, US. E questi sottomarini certamente sono visti in chiave di parte di una difesa contro la Cina che vuole espandersi da quelle parti del mondo.
0: Perché sì, l'Australia è da quelle parti,
1: Sì, fase Biden, diciamo. Biden ha molto rafforzato, sì, sia AUKUS che i Quad. E la Cina proprio ha quella sensazione lì.
2: Dice anche lei AUKUS, benissimo.
0: Ma ha detto AUKUS come te.
1: La Cina ha proprio la sensazione che gli Stati Uniti, soprattutto con Biden, abbiano organizzato una forma di contenimento della Cina, perché se voi prendete una piantina geografica e guardate sì. come è messa la Cina, cioè il Giappone, Corea del Sud, Taiwan, le Filippine, che sono tutte alleate con la parola americana, col concetto di alleanza americana, agli Stati Uniti, e la Cina si sente che in qualche modo l'America la vuole contenere. Infatti appoggiava all'inizio la Russia, tutta la narrazione della Russia sulla NATO, che in qualche sì. modo si avvicinava alla Russia, proprio perché si sentiva che gli americani stavano facendo la stessa cosa con lei.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi italiani, ma resta ancora sostenuto intorno al nodo autostradale di Bologna. Rallentamenti sull'autostrada del Sole tra Modena Sud e Casalecchio in direzione Napoli e sulla A14 Adriatica tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona. Traffico intenso anche in Campania sulla 30 Caserta-Salerno, dove si verificano rallentamenti tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Segnaliamo infine in Lombardia possibili disagi a causa di un tamponamento verificatosi sulla statale 36 tra Dervio e Piona in direzione Sondrio. È tutto, Strada in diretta torna tra poco alle 9:15.
5: Zanzara Tour, avanti tutta.
6: Io mi rassegno al peggio.
7: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei Palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: That's America.
0: C'è un fattore fondamentale che è quello di Taiwan, e quindi rimarrei proprio da Giada, perché Taiwan, che ci hai spiegato mille volte, cara Giada, per la Cina è Cina, e quindi prima o poi tornerà a essere quello che per Pechino già è Cina, e che però è un fattore sicuramente che destabilizza a livello mondiale. Allora,
1: sì, anche perché riprendendo la piantina di prima, Taiwan è l'unico sbocco che la Cina ha sul Pacifico, diciamo, e poi Taiwan è identitario per la Cina, cioè l'unità, l'integrità e la sovranità cinese sono veramente qualcosa di identitario a cui la Cina non rinuncerà mai. Infatti una delle cosiddette linee rosse nel rapporto con gli Stati Uniti è proprio Taiwan, perché poi voi Stati Uniti, cioè su Taiwan non è che siete chiarissimi, c'è da dire. Noi siamo, cioè i cinesi dicono Taiwan è cinese e tornerà prima o poi a far parte della madrepatria, a riunificarsi.
0: Washington invece? Washington... Trump deve bere qualche lattina di Coca-Cola Diet Coke e poi deve decidere esattamente.
2: Ma intanto è appunto interessante la cosa che Giada fa notare su Biden, perché Trump, una delle cose che dico sempre di Trump è che lui pone certi obiettivi ma poi ottiene spesso l'effetto contrario. Lo vediamo sull'energia: in questo momento lui vuole controllare l'energia, e chi controlla? Iran controlla l'energia, cosa esce e cosa no. E sono state le amministrazioni repubblicane a essere più duri a parole rispetto alla Cina, però Biden appunto ha fatto di più nella pratica per mettere in atto questa strategia. Su Taiwan, anche lì, Biden in realtà 3 volte in pubblico ha detto sì, interverremmo, però la politica ufficiale è diversa. La politica ufficiale è la One China Policy, una delle nostre keywords, cioè che legalmente riconosciamo la Cina, non abbiamo rapporti ufficiali diplomatici con Taiwan. E poi c'è l'altra keyword, due di fila, grazie.
0: Prego.
2: Strategic Ambiguity. E questa è la posizione di mantenere volutamente una posizione un po' ambigua.
0: Ma
2: sulla
0: su Taiwan siete
2: Taiwan.
0: Un po' democristiani. È arrivato il concetto di democristiani negli Stati Uniti.
2: Cioè, sto cercando di spiegare, vado più spesso, però né Biden né Trump, insomma, è molto bravo a fare questa cosa.
0: Quindi volete risolvere l'attenzione, utilizziamo questo avverbio incredibile per gli americani, pacificamente.
2: Che
0: non è legato all'idea del Pacifico, dell'Oceano Pacifico. Attenzione, lo ripetiamo, è un momento di svolta di questo podcast. Pacificamente.
2: Allora, noi un europeo schiacciato in mezzo all'America e alla Cina, deve stare anche ecco, attento come parla.
0: Appena detto
2: quindi...
0: specificamente, ha detto subito schiacciato. Bene, verrei...
1: Tanto per far capire chi comanda.
2: Sì, esatto.
0: Allora,
2: no, ho detto,
0: hai sentito...
2: è schiacciato.
0: No,
2: è
0: dico,
2: schiacciato.
0: Giada, hai sentito bene, vorrebbero risolvere con un'ambiguità strategica pacificamente questa questione.
1: Io penso anche la Cina voglia risolverla pacificamente, cioè spesso si dice che la Cina farà un'invasione, ma invadere Taiwan sarebbe un'invasione anfibia. La Cina sa benissimo che ha, anche se l'esercito è comunque migliorato e tutto, la forza dell'esercito cinese è molto inferiore a quella americana. Biden, ad esempio, ha detto più volte che nel caso la Cina attaccasse Taiwan, gli Stati Uniti entrerebbero in guerra, quindi la Cina non è un paese che cerca le guerre, soprattutto non vuole una guerra a 200 chilometri dalle sue coste che destabilizza completamente tutta l'Asia, quindi probabilmente farà una cosa molto più cinese, cioè in qualche modo sì,
2: gradualmente stringere.
1: Esatto, stringerà, cambierà le leggi, renderà magari economicamente più dipendente Taiwan, però è difficile che ci sia un attacco militare cinese contro Taiwan in questo momento. Tra l'altro, proprio in questi giorni anche l'intelligence americana ha per la prima volta detto che non si aspetta un attacco cinese a Taiwan nel 2027, come invece è stato detto negli
2: era
1: ultimi.
2: Un generale che aveva detto questa cosa, è stata una persona ha fatto questa analisi che è diventata la visione in tutta l'America.
0: Sta di fatto che però Trump e Xi Jinping dovevano vedersi adesso a stretto giro, il viaggio è stato per il momento rimandato, ecco, probabilmente avrebbero parlato e parleranno anche di Taiwan, non so, Andrew.
2: Beh, Trump ha un problema, è che lui deve decidere come trattare la Cina in realtà, lui cambia appunto, ha da una parte questa cosa di mettere pressione sui vari altri paesi che elencava Giada, per esempio proprio a livello militare lo stanno facendo, stanno dicendo Giappone, Corea del Sud, stanno dicendo dovete essere pronti a essere dalla nostra parte se dovesse succedere qualcosa. Dall'altra però c'è una fazione, è anche una parte della personalità di Trump che forse ha più parti, no? Che è quello di trattare, di fare accordi, e sull'economia sa che la rottura, qualche anno fa si parlava di decoupling sempre, ma sappiamo che non è possibile in modo realistico e comunque non sarebbe utile, quindi Trump vuole fare un accordo, lo fa in modo molto goffo con i dazi, tutte queste cose qua, ma sempre nel contesto di questa visione di sfida che ormai domina, non è una questione di Trump, appunto una cosa come abbiamo detto entrambi che va avanti da 20-25 anni.
0: Ecco, visto Giada da Pechino, questo incontro tra i due presidenti su cosa
1: è la stessa, praticamente la stessa cosa, nel senso che la Cina è consapevole ormai di essere l'unico paese che può in qualche modo tenere testa agli Stati Uniti dal punto di vista economico, politico e anche geopolitico, e questo incontro è importante perché bisognerà trovare il modo di essere d'accordo ma in disaccordo, trovare un modo di convivere in maniera Wending, cinesi dicono, una stabilità nelle relazioni bilaterali. E tra l'altro indiscrezioni su questo incontro che prima o poi si farà, chissà, era proprio il fatto che Trump avrebbe chiesto ai cinesi di ricominciare a fare investimenti cinesi in America, che era una politica che invece negli ultimi anni gli Stati Uniti avevano per sicurezza nazionale piano piano in qualche modo eliminato. Quindi è interessante capire cosa succederà. Devono vedersi, certo.
2: Prima o poi,
1: però se
2: sì.
1: Se Trump non si fa vedere.
2: Ma c'è un po' la questione della realtà politica.
1: Certo.
2: C'è una parte per la guerra, che ci sono i morti sulle pressioni, eccetera, anche la questione appunto economica. Trump sa che deve un po' migliorare la situazione perché va verso le elezioni di medio termine. C'è una situazione dove su di lui stanno crescendo le pressioni per i successi minori di quello che sperava. Ma.
0: In tutto, Giada, ci hai dato anche l'ultima espressione o parola chiave, no? Ce la vuoi ripetere com'era?
1: Wendy, che è la stabilità.
0: Capito?
1: Perché per la Cina è proprio
2: Wendy,
1: la stabilità.
2: Wendy.
0: Ah,
2: hey, Wendy.
0: Wendy, loro.
2: Wendy.
0: Loro ci hanno fatto dei
2: hamburgers.
0: Degli hamburgers. Esatto.
1: No, anche perché dico l'ultima cosa: per la Cina la politica estera è sempre guidata dalla politica interna. Cioè, la priorità per la Cina è far correre l'economia e andare verso la modernizzazione socialista, che è l'obiettivo del 2035, quindi si muove anche all'esterno per far sì che questa cosa avvenga. avvenga. Ovviamente un rapporto negativo con gli Stati Uniti potrebbe essere un grosso ostacolo al raggiungimento di questo obiettivo.
0: Ma devo dare atto a Andrew Spannaus, che molto spesso ci dice che Trump, il suo presidente, gli obiettivi non è che li c'entra proprio tutti, eh? Sulla Cina, per esempio, anche tutta questa questione dei dazi, non so se abbia portato dei benefici all'americano medio, no?
2: Si è fatto molto male Trump con i dazi sulla Cina. Cioè, intanto la Corte Suprema ha detto che sono illegali, adesso provano a fare in altri modi, però appunto obiettivo giusto, pensare alla reindustrializzazione degli Stati Uniti in un certo senso, cioè almeno diventare forti in alcuni settori manifatturieri, non dipendere troppo da altri. Esito abbastanza disastroso, perdita di oltre 100.000 posti di lavoro nella manifattura nel 2025. E poi il metodo del bullo con la Cina,
1: no? Ha regalato io dico sempre, ha regalato la posizione di parità alla Cina rispetto agli Stati Uniti, perché comunque la Cina è stato l'unico paese che appunto ha risposto occhio per occhio e non ha arretrato, e non solo, insomma, in qualche modo gli ha proprio detto: con noi non esiste che tu fai il bullo, adesso ci mettiamo a tavolino a fare un accordo come diciamo noi, non che, come dire, veniamo da te. Insomma, hanno cercato, veramente i cinesi hanno preso in mano la situazione,
2: sono stati gasati, gli unici, vedi, perché sì. Infatti non mi ha fatto neanche raccontare a me, cioè, la vedi come i cinesi
0: contenti,
2: quindi
0: ma d'altronde è un po' così, cioè Trump con i piccolini interviene, Maduro eccetera, e con i grandi, ecco la mia parola chiave, si sa, always chickens out,
2: taco
0: Trump always chickens out. No, cioè se la fa sotto
2: è vero quello che dici Giada, appunto la Trump ha cercato, adesso faccio il bullo, la Cina ha detto, con noi.
1: È l'unico paese con cui non ha firmato l'accordo.
2: Anche col Brasile, però, col Brasile ci ha provato, ricordo un po', Brasile, Cina, no. Anche loro, lui ha detto, noi, liberate Bolsonaro, no, oppure vi mettiamo le sanzioni, ha dovuto cambiare anche lì. Questo è un problema.
0: La domanda finale è se funzionerà tutto questo, cioè la strategia di Donald Trump, se esiste una strategia di Donald.
2: Il problema, esistono degli obiettivi e passano purtroppo per i suoi istinti e i suoi modi di fare, no? Quindi funziona in generale, io sono convinto che la strategia, il modo di fare di Trump non funzioni. Non funzioni. Poi all'interno di questo c'è comunque, ci sono istituzioni che hanno degli obiettivi più ampi, ma Trump ha cambiato molto le istituzioni negli Stati Uniti, ha rimpiazzato un po' il deep state, la burocrazia, eccetera. Quindi temo che ci stiamo facendo un po' male in questo senso. Poi se aiuta i cinesi va bene. Siamo tutti fratelli.
0: Ma secondo te già da Pechino teme che gli americani si muovano nel mondo solo per mantenere la loro supremazia, sia economica, sia militare, sia geopolitica?
1: Teme no, perché in realtà la Cina in qualche modo ha avuto dei vantaggi dal fatto che gli Stati Uniti siano i poliziotti del mondo, e la Cina non ha nessuna intenzione di diventare il poliziotto del mondo. Soprattutto la Cina vuole solo approfittare della decadenza americana per avere più influenza, però non ha nessuna intenzione di sostituirsi agli Stati Uniti, non è interessata a quel tipo di politica estera di controllo del
2: mondo. Forse idealmente, un po' come punto di riferimento.
1: Sì, come punto di riferimento, però non ha ambizioni di esportare il suo modello, cioè non c'è tutto questo discorso, la Cina è molto molto pragmatica e quindi...
0: Adesso il problema è come chiuderla questa interessante discussione, perché di solito si chiude con il grido di battaglia di Andrew Spannaus, ma dopo questi 15 round finiti in parità io non mi sento, anzi farei così: facciamo dire a Andrew Spannaus il suo grido di battaglia, a Giada Messetti il grido di battaglia di miliardi di cinesi, e poi il nostro pubblico giudicherà. Il nostro Andrew Spannaus, in nome della democrazia, urlerebbe:
2: ma intanto mi sembra un metodo
0: un po' sbilanciato,
2: no,
0: condizionato un po'
2: molto,
0: troppo.
2: Molto occidentale come metodo, non so se si farebbe così in Cina questa cosa.
1: Ma sì, dai, ci si saluta.
0: Mamma
1: senza...
0: mia, nota la polemica, il sarcasmo in Cina, la sopraffazione, il potere autoritario.
2: Era dire i nostri schemi, un po' pollice su, pollice verso, come fate voi in Italia, no? Tempo fa.
0: Ha detto Peter Steele, che voi siete il nuovo sacro romano impero e quindi voi decidete. Vabbè, comunque, come urlerebbe al mondo la propria supremazia Andrew Spandau?
2: That's America!
1: Joshua Jungo?
0: E l'hai detto un po' più...
1: dopo mezz'ora così.
0: Ma un cinese non lo direbbe mai
1: ma
0: con
1: sì,
0: questa.
1: Ma sì, dai, così, cioè, se c'è un po' di patriottismo, forse lo dice.
0: Vabbè, decideranno i nostri ascoltatori.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Sono le 9.
7: GR24. Il Sole 24 Ore.

0: Europea ritiriamo l'attacco contro l'Iran, ma serve un rapido accordo. Cade aeroturistico in Perù, 13 morti, tra cui 7 italiani, 2 famiglie di amici. Caldo record sull'Italia, oggi 23, le città da bollino rosso, domani saliranno a 25. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran, è quanto ha scritto Trump su Truth. 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Le vittime in totale sono 13, 11 turisti e 2 piloti.
1: Erano diretti alle linee di Nazca per osservare dall'alto gli enormi geoglifici incisi nel deserto del Perù meridionale, come fanno oltre 100.000 turisti ogni anno. Ma il Cessna su cui viaggiavano, forse per le cattive condizioni meteo e i forti venti contrari, si è schiantato pochi minuti dopo il decollo, causando la morte dei 2 piloti e degli 11 passeggeri, fra cui 7 italiani, 2 coppie di amici con i figli. Oltre a loro sono morti anche 2 turisti spagnoli e 2 tedeschi. La Farnesina è la nostra ambasciata a Lima, sono già in contatto con le autorità locali.
2: Lamentar profondamente este accidente. Il ministro de Transportes sta.
1: Stiamo indagando e valutiamo la chiusura temporanea di Pisco, dice la presidente peruviana Keiko Fujimori a proposito dell'aeroporto da cui era partito l'aereo della compagnia locale Aerodiana, volo prenotato con l'agenzia Perua Travel, specializzata in avventure panoramiche sui siti archeologici del paese. Alcuni video mostrerebbero il velivolo fuori controllo già in alta quota. Negli ultimi giorni almeno altri 2 aerei erano tornati indietro poco dopo il decollo per allerta meteo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Esplosione ieri sera a Mosca al ristorante Balzi Rossi, 3 morti, 15 feriti. Secondo i media russi, nel locale era in corso un banchetto privato. Tra i presenti il nuovo comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko. Ed è salito a 3 il numero delle vittime del crollo della palazzina avvenuto giovedì a Messina. I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie il corpo di una giovane di 21 anni, commessa del bazar cinese. La giovane è la terza vittima accertata dopo il ritrovamento dei corpi dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa Leone. Altre 3 persone sono ancora disperse. Caldo record dal nord al sud d'Italia. Oggi sono 23 le città col bollino rosso e domani saliranno a 25.
3: Impietoso il verdetto dei meteorologi. Il caldo africano in Italia durerà almeno fino all'8-10 agosto. Poi i temporali, che faranno sì calare le temperature di un paio di gradi, ma con un aumento di afa. La quarta ondata di calore dell'anno coincide con i primi 2 weekend di esodo per le vacanze. 26 milioni gli spostamenti di auto previsti dall'ANAS in questo fine settimana torrido e quanto a clima, lunedì sarà ancora peggio. 23 oggi le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Domani saliranno a 25 su un totale di 27 città monitorate. A mantenere il bollino giallo saranno solo Messina e Reggio Calabria. Raggiunti ieri 41 gradi in Umbria, in provincia di Terni, e allerta Cagliari, che chiude cimiteri e parchi, in vista oggi e domani di temperature superiori ai 40 gradi con picchi intorno ai 44. In preallarme l'Emilia Romagna per rischio incendi boschivi anche sulle coste, la siccità minaccia fiumi e raccolti. Il livello del Po non è mai stato così basso. La raccolta del riso in Lombardia è a rischio, avverte Coldiretti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Filippo Reggio in regia. Giorno 24, torna alle 10.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Europa, Europa, estate. Di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
4: Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati da Gigi Donelli e da Giulia Cannizzaro in queste puntate estive di Europa, Europa. Vi riproponiamo alcuni dei racconti, delle interviste, letteralmente dai quattro angoli dell'Europa, che abbiamo realizzato nel corso di questa stagione. E allora, buon ascolto. Parliamo di ricerca, lo facciamo con il professor Marino Zerial, direttore di Human Technopole. Professore, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Che cos'è Human Technopole?
5: Allora, Human Technopole è un istituto di ricerca che ha come missione studiare i meccanismi delle malattie umane per avere un ritorno sulla, ovviamente, dei benefici per la salute umana.
4: Allora, lo spunto ci viene di fatto ancora una volta, dico in questo periodo, dall'amministrazione di Donald Trump, che ha avviato una serie di tagli drastici, definiti senza precedenti, ai fondi federali per la ricerca scientifica, ovviamente degli Stati Uniti, mirando a riduzioni importanti. Allora, possibili impatti sulla ricerca. La ricerca è uno dei campi in cui le collaborazioni e quindi progetti comuni sono centrali.
5: Allora, prima di tutto citerei il precedente della Brexit, che prometteva un po' dei risultati catastrofici per la ricerca. In realtà non è che ci siamo completamente distaccati dal Regno Unito. Lo stesso accade anche per gli Stati Uniti. Comunque è chiaramente un impatto negativo e per noi non è una buona notizia comunque. Non è che ci godiamo delle disgrazie altrui, nel senso che la ricerca internazionale, quindi andare avanti con la ricerca, col contributo di ogni paese, è essenziale, e soprattutto non vogliamo creare dei precedenti, diciamo, di mancanza di fede nella ricerca oppure mancanza di supporto nella ricerca, che potrebbe essere contagiosi anche per i nostri paesi. L'impatto più forte, secondo me, è il fatto che effettivamente questa è una pubblicità negativa per gli Stati Uniti, per cui i nostri ricercatori, ci sono gli studenti che hanno fatto un PhD nelle nostre università in Europa, in Italia ovviamente, saranno meno invogliati ad andare in America per fare un'esperienza postdottorale. Questo possiamo vederlo come un beneficio. Avremo una circolazione di postdoc, quindi avremo più postdoc formati in Europa che quindi staranno ancora in Europa. A parte questo, io non credo che ci saranno dei grossi stravolgimenti, nel senso che l'amministrazione Trump deve onorare ancora dei trasferimenti di fondi che sono stati promessi, sono stati molto ridotti, però insomma in qualche modo il sistema è molto robusto e riesce a sopravvivere. Ci saranno tuttavia dei più giovani ricercatori che rivaluteranno l'idea di lavorare in Europa.
4: Nel 25 l'Unione Europea ha lanciato il programma Choose Europe, questo all'interno degli spazi di Horizon Europe. Ci sono molti progetti e non sono facili da leggere. La domanda in fondo semplice che rivolgo allo specialista è: l'Europa sta investendo bene, abbastanza sulla ricerca?
5: Choose Europe è, diciamo, un programma interessante, va nella direzione giusta, però effettivamente serve avere una massa di investimenti superiore. Dunque ci sono ovviamente delle differenze di investimenti nella ricerca e di tradizioni anche della ricerca molto diverse nei paesi dell'Unione Europea. ma in generale alcuni paesi sono molto attrattivi, altri un po' meno, e secondo me l'Italia tra l'altro avrebbe anche delle carte molto, molto interessanti da giocare. Il problema è quello di creare un modello che sia anche un modello europeo, che rende la possibilità di fare ricerca in Europa più attraente, anche comunicando questo modello in maniera, diciamo, più capillare. Siamo ancora visti come una serie di paesi in cui ci sono delle differenze, dei punti di attrazione, ma non veniamo ancora visti come, ancora una volta, l'attrattività europea. Ecco, questo è il nostro problema, creare un modello europeo in cui tutti gli stati hanno istituti, università, ospedali di eccellenza che dimostrano che abbiamo dei gold standard, delle qualifiche che siano più o meno omogenee, per cui dimostrare quindi che in Italia, che in Europa e in Italia si fa della ricerca interessante è forse il primo step da fare, anche perché al di là dei finanziamenti ci sono già delle realtà molto interessanti. Ovviamente sono ispirato anche da Human Technopole, e quindi dotarci di una comunicazione migliore per mostrare che il modello europeo offre dei vantaggi rispetto ad altri modelli come il modello americano.
4: European Research Council, ERC, le sovvenzioni di questo, diciamo, con questo acronimo finanziano le ricerche di frontiera, ma la candidatura ai grant ERC da ricercatori basati negli Stati Uniti, secondo i vostri dati, sono aumentati del oltre 100%, mentre le domande alle borse Marie Skłodowska-Curie, dunque dalla celebre fisica polacca, sono cresciute del 14%, sempre per ricercatori basati negli Stati Uniti. Ora, non è che saremo troppo generosi nei confronti degli Stati Uniti e degli statunitensi, proprio mentre gli Stati Uniti tagliano?
5: Ma prima di tutto bisogna dire che questi tipi di finanziamenti, come l'ERC, la Marie Skłodowska-Curie, sono dei finanziamenti molto prestigiosi, ma soprattutto che premiano quello che si chiama high risk, high gain, cioè la ricerca di alto rischio ma alto, diciamo, guadagno di informazioni e quindi alta probabilità di fare scoperte. Questa è una differenza rispetto al sistema americano. Il sistema americano si basa su domande di finanziamento che si basano su evidenze molto importanti già acquisite. Quindi il rischio viene minimizzato in quel senso. E quindi, secondo me, questo è proprio il segnale che i nostri programmi di ricerca europei sono dei programmi altamente attraenti proprio per avventurarsi, e la ricerca è questa, fare delle cose che sono nuove facendo anche sbagli. Quindi il fatto di premiare progetti che siano ad alto rischio però con un ritorno molto importante, secondo me attrae sempre di più, anzi sono dei programmi che vengono invidiati veramente da tutto il mondo. E ovviamente la crisi americana invoglia i ricercatori americani a guardarsi intorno e a esplorare vie di finanziamento e anche collaborazioni con centri di ricerca europei. Non dimentichiamo che il ritorno è sempre un ritorno in realtà positivo per noi, anche investendo in gruppi che sono magari non localizzati fisicamente in Europa, ci dà comunque un ritorno, perché è proprio la conoscenza. Il problema è quello di trasferirla in modo che l'Europa se ne avvantaggi, e quindi anche il trasferimento tecnologico, le possibilità quindi di creare valore economico da scoperte della ricerca, diventa a questo punto importante per questo. Direi che il problema principale per quanto riguarda la ricerca, specialmente in Europa, è il fatto che viene vista sempre come un qualcosa, diciamo, che pesa sul bilancio. Allora, se noi potessimo ancora una volta adottare in Europa un modello anche che ci permette di trasferire meglio i dati dalla scoperta alla creazione di prodotti che possono essere messi in commercio, avremmo molta più trazione per far sfruttare tutta la bella ricerca che facciamo in Europa. Ecco, questo è un problema che va risolto anche incorporando in Europa modelli di successo, come per esempio quello americano.
4: Human Technopole in questo discorso come si inserisce?
5: Allora, Human Technopole per la sua missione lavora quindi sull'uomo, sulla patologia umana, e quindi si propone di studiare le patologie in modo da ottenere dei risultati che possono essere, per esempio, per la prevenzione delle malattie, per la diagnostica delle malattie e anche per la cura delle malattie. Quindi siamo esattamente nel campo giusto per creare quindi potenzialmente valore economico. Quello che facciamo è facciamo ricerca, secondo, facciamo anche, abbiamo delle piattaforme tecnologiche che si chiamano così, si chiamano piattaforme nazionali, che mettono a disposizione queste tecnologie, strumentazione, metodi, know-how ai ricercatori italiani. E questo abbiamo già visto che è un enorme successo, perché supportiamo la ricerca in Italia, giustamente dando accesso a tecnologie che sarebbero molto difficili da reperire, diciamo, tutti insieme, specialmente in qualsiasi università in Italia, ma non soltanto in Italia, direi in generale nel mondo. Secondo me Human Technopole ha probabilmente uno dei sistemi, diciamo, di erogazione di servizi di supporto per le attività scientifiche, è probabilmente uno dei migliori al mondo. E l'altro componente è il trasferimento tecnologico, e cioè vogliamo tradurre le nostre esperienze e i nostri risultati, le nostre ricerche, in prodotti che possono essere un giorno commercializzati.
4: Prodotti, quindi questo termine non deve essere un tabù, è ricerca pura, i brevetti, che possono anche in alcuni casi produrre miliardi, non devono per forza essere in conflitto, ho capito bene?
5: Esatto, devono essere visti come qualcosa di positivo, e qui si tratta di fare un cambiamento culturale, e come fatto in altri paesi. Ancora una volta cito la società Max Planck, dove lavoravo io prima, che dà i mezzi ai ricercatori per far delle start-up e fare in modo di avere un trasferimento tecnologico molto efficace. Ovviamente se non si fa niente, si produce a gratis per i colossi farmaceutici, perché se pubblichiamo e non facciamo niente con quello che pubblichiamo, chiaramente i colossi farmaceutici si avvantaggeranno. Però anche i colossi farmaceutici, non bisogna dimenticare, non riescono più a fare ricerca, i costi per commercializzare i farmaci sono enormi, quindi non riescono più, ma neanche per sogno, ma anche i più grandi non riescono a stanziare fondi per la ricerca. Quindi a questo punto, se noi non ci avviciniamo verso questa possibilità di trasferimento tecnologico verso anche la grande industria, che ha i capitali per poter passare dalla scoperta effettivamente agli studi clinici, non riusciremo a far fruttare quello che abbiamo. E secondo me bisogna veramente rifare, come dicevamo prima, il modello europeo deve essere più efficiente, dare più trazione alla traduzione di scoperte che sono scientifiche, farle diventare prodotti.
4: Europa, Europa, estate, torna tra pochissimo.
3: Strade in diretta.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico resta intenso per gli spostamenti verso le località turistiche in Campania, sulla 30 Caserta-Salerno, code tra la barriera di Mercato San Severino e l'innesto con il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. A Roma code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare all'altezza di Ostiense, causa problemi di immissione sull'autostrada per Fiumicino. In Emilia rallentamenti sulla 14 Adriatica tra Bologna, San Lazzaro e Imola in direzione Ancona. Infine in Veneto, sulla A31 della Val d'Astico, code in uscita a Piovene Rocchette provenendo da Rovigo. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in diretta, tornerà alle 10.45.
3: Europa, Europa, estate.
4: Europa Europa parte secondo, ancora un buongiorno da Gigi Donnelli al microfono. Cambiamo dossier, un altro dossier davvero importante sul tavolo di Bruxelles che riguarda, credo, tutti noi. Il 26 gennaio scorso, pochi giorni fa, la Commissione Europea ha annunciato l'apertura di un'inchiesta sul social network X, o X che dir si voglia, ovviamente di proprietà di Elon Musk. Legata l'inchiesta alle false immagini di persone reali denudate create da Grok, il suo chatbot di intelligenza artificiale, ma non solo, sono state avanzate richieste di indagine anche per altre presunte violazioni del diritto dell'Unione
7: dell'Unione Europea, tra cui ipotesi di antisemitismo. Una questione seria dunque. L'Unione Europea, lo sappiamo, è da tempo al lavoro con la regolamentazione che mira ad essere sempre più accurata del mondo digitale. Da una parte dunque abbiamo il Digital Service Act, la legge dell'Unione che regola le grandi piattaforme online, essenzialmente d'oltreoceano, rendendole più responsabili per i contenuti, quelli illegali, e per la disinformazione, al fine di affrontare i rischi social online, rafforzando il principio secondo cui ciò che è illegale offline è illegale anche online. Peraltro a dicembre Access è già stata multata per 120 milioni di euro. L'accusa in quel caso era violazione delle norme sulla trasparenza, stabilite proprio da questa regolamentazione. Dall'altra parte abbiamo invece l'Artificial Intelligence Act, che invece regola i sistemi di AI basandosi sul livello di rischio che comportano per la sicurezza e i diritti fondamentali. È complicato, ce ne rendiamo conto, ma non di meno è importante. Durante la sessione plenaria della scorsa settimana a Strasburgo, gli eurodeputati hanno chiesto un'applicazione più rigorosa, annunciando dunque una nuova indagine, come vi ho detto il 26. Il portavoce della Commissione, Thomas Reichner, ha sottolineato che la decisione della piattaforma social statunitense di limitare parzialmente l'accesso a queste funzionalità di modifica delle immagini non cambia sostanzialmente nulla, ma non basta, come riportato dai colleghi della radio lettone.
8: We have seen over the last weeks and months anti-Semitic content.
7: Nei mesi scorsi, ma anche nelle settimane scorse, abbiamo visto contenuti antisemiti, abbiamo visto deepfake non consensuali di donne, abbiamo visto materiale relativo ad abusi sessuali sui minori. In Europa nessuna azienda farà soldi violando i diritti fondamentali. Il materiale relativo ad abusi sessuali sui minori non è un privilegio premium. Contenuti di questo tipo non hanno posto in Europa. E questo era Thomas Reichner, lo ricordo, portavoce della Commissione europea. A seguito della sessione del Parlamento a Strasburgo, la deputata del gruppo dei socialisti democratici Emma Rafovic ha parlato all'emittente francese Euradio, sempre una delle nostre radio partner nell'ambito di Euronet, dei numerosi modi in cui le piattaforme social possono rappresentare una minaccia e possono farlo in particolare per l'Europa.
9: Ciò
7: che chiedo è che queste piattaforme non rispettano le nostre leggi, debbano essere bandite. So che fanno parte della vita di molti, ma oggi sono un pericolo per le donne, per i bambini. Un pericolo è una cosa non da poco per le nostre democrazie. Abbiamo visto cosa ha fatto ex di Elon Musk, in particolare nella campagna di Alice Weidel, candidata dell'AfD, dell'estrema destra neonazista in Germania. Abbiamo visto il ruolo di TikTok, abbiamo visto come le elezioni rumene abbiano favorito il candidato di estrema destra. Lo vediamo partout, ovunque in Europa. Queste piattaforme sono utilizzate da forze reazionarie internazionali. E lo fanno, conclude la Rafovic, lo fanno per interferire nelle elezioni europee. È un tema che noi qui a Europa Europa abbiamo affrontato spesso e mi sa che inevitabilmente è un tema che ritroveremo non appena appunto faremo il punto su altri momenti di voto. Il 19 gennaio scorso Rafovic e altri 53 eurodeputati hanno scritto una lettera aperta alla Commissione chiedendo alternative europee ad X o X, e qui forse viene proprio l'annodo della questione, perché naturalmente noi europei purtroppo siamo più bravi a fare le leggi che non a fare impresa, e quindi insomma nessuno ci vieta in realtà di usare dei social nostrani. Cosa significa che un social network è europeo? I nostri colleghi di The European, sempre all'interno di Euronet Plus, hanno posto la domanda a Nina Lamparsky, che è vice capo redattore per le indagini digitali della AFP Fact Check, una divisione di Agence France-Presse. Sentiamola.
10: That means it's built in Europe.
9: hosted in Europe,
7: significa che è costruito in Europa, ospitato in Europa, governato da regole europee e, cosa importante, non è di proprietà di Elon e degli altri tech bros americani. L'obiettivo dunque del W Social, questo è il nome che viene dato al social europeo, è quella di combattere la disinformazione, di proteggere i nostri dati, che è un altro punto fondamentale. E ciò significa che per usarlo dovrai fornire un documento di identità valido per registrarti, molto diverso da X, che permette e persino incoraggia di iscriversi senza mai dimostrare chi si è. Per Musk il diritto all'anonimato tutela la libertà di espressione. Io direi che tutela semplicemente persone orribili che dicono e fanno cose orribili online. Questa è Nina Lamparsky, vice direttrice delle indagini digitali, appunto, dell'agenzia France Press. Lamparsky ha anche effettuato alcune verifiche sul sistema europeo W, quindi W, e con questa indagine attraverso The Europeans, dunque di Euronet Plus, ha raccontato che è di proprietà di una piattaforma svedese per l'azione climatica chiamata We Don't Have Time. La sua CEO è Anna Zeiter, esperta svizzera di privacy e protezione dei dati, che da oltre un decennio si occupa di questi temi. Secondo quanto dichiarato dalla stessa Anna Zeiter, W ha solo l'obiettivo di puntare su valori e verifica, da cui ha un nome appunto W, che richiama anche il we, noi. Perché, ha dichiarato la CEO, la disinformazione sistemica sta erodendo la fiducia del pubblico e indebolendo le democrazie. Un ultimo contributo ci riporta Nina Lamparsky, una piattaforma che in questo caso, quella diciamo pilota di We o W, dovrebbe essere lanciata gradualmente da marzo. Nessuno in realtà può prevedere come andrà. Secondo Lamparsky può evolversi così.
9: Some users might actually be reluctant to hand over their ID for verification.
7: Alcuni utenti potrebbero essere riluttanti a fornire il proprio documento di identità proprio perché vogliono essere, diciamo, protetti al massimo dei propri dati. Tutti conosciamo gli episodi di hacking negli ultimi anni in cui milioni di informazioni sono state filtrate. Ma alla luce degli eventi attuali, con Trump che minaccia di invadere la Groenlandia, lasciare X potrebbe diventare una scelta politica o persino filosofica per gli europei. Potrebbe non essere più solo una questione di pubblico. Una questione, conclude Nina Lamparsky, che si sintetizza così: il fatto di saper prendere una posizione che in questo mondo spesso assumiamo soprattutto attraverso i social. E con questo è tutto, vi lascio come sempre gli aggiornamenti di GR24. Europa torna la prossima settimana. Un saluto a tutti voi.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
4: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità?

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Capiremo chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi. Io sono Antonio Losito e questa, purtroppo, è l'unica cosa vera.
3: Fake news. La guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito.
2: Félix Batista è uno dei più grandi esperti di rapimenti al mondo. Ex maggiore dell'esercito statunitense, ha negoziato la risoluzione di quasi 100 casi di rapimenti e riscatto. Un talento. Nel 2008 Félix Batista è andato in Messico a fare un convegno in cui spiegava come non essere rapiti in Messico. Appena finito il convegno, è stato rapito. Nessuno lo ha più trovato. Ecco, spesso dire la verità o fare corsi sulla verità può portare a conseguenze inevitabili. Per questo ho scelto la più confortevole strada della menzogna, che forse mi ucciderà, ma in compenso mi eviterà un rapimento. Io sono Antonio Losito. Secondo l'Istat, fra 36 anni morirò. Secondo il mio stile di vita, molto prima. E quindi ho deciso di usare i miei ultimi 36 anni di vita per occuparmi di disinformazione. Ragazzi, io amo la disinformazione perché non spara proiettili, non lancia missili, ma fa qualcosa di meglio. Convince le persone a difendere chi le sta fottendo. Le fake news sono la mia ossessione, come il capitano Ahab con Moby Dick, con la differenza che io non ho una gamba artificiale in avorio. Ne ho due. Perché vi offro un corso di fake news e non di Zumba? Innanzitutto cercherò per quanto possibile di nascondere il mio disprezzo per voi che credete ancora alla verità grazie al distacco accademico che mi impone questo corso. Vi garantisco che ci sono dei motivi concreti per invogliarvi a diventare dei miei corsisti. Numero 1. Secondo il Censis, quasi il 30% degli italiani nega proprio l'esistenza delle fake news e sostiene che si tratti di notizie vere censurate dai media ufficiali. Numero 2. Sempre secondo il Censis, per 3 italiani su 4 è sempre più difficile riconoscere le notizie false. Numero 3. Nel paese più influente del mondo, gli Stati Uniti, 16 milioni di persone credono che il latte al cioccolato provenga dalle mucche marroni. E allora, cari corsisti, di fronte a questi dati, a cosa serve la verità? Liberiamo la creatività. Oggi vi spiego come fare, ma prima faccio solo una piccola premessa. Io purtroppo soffro di una sindrome particolare, non riesco a dire la parola
4: Facebook.
2: Per questo ho dovuto ingaggiare, anche profumatamente, un'attrice che dovrà pronunciare al mio posto la parola
4: Facebook
2: ogni volta che dovrò dire
4: Facebook.
2: Nota importante. Ascoltatemi bene adesso. Se Donald Trump fa 21 fake news al giorno, voi dovete farne almeno 22, usando anche
4: Facebook.
2: Oggi vi racconto chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e come creano menzogne regalandoci le stesse emozioni che nel 2024 provava il cinquantenne separato sulla crociera dei single quando partiva Sesso e Samba e lui guardava la preda slacciandosi il primo bottone della camicia. Secondo voi, in una scala da 1 a Netanyahu, quanto è pericolosa per l'umanità di oggi la disinformazione? Beh, vi dico solo che tra le minacce che il mondo deve affrontare, l'ONU ha messo nei primi posti la disinformazione, dietro soltanto all'inquinamento, al cambiamento climatico e ai giochi di parole di travaglio.

0: frase che mi è entrata nel cuore e appartiene a Dmitry Kisilev, un giornalista russo di grandissimo rilievo, quindi uno dei fluffer più famosi di Putin. Kisilev ha affermato: oggi uccidere un soldato è molto più costoso rispetto al Medioevo o alla Seconda Guerra Mondiale, mentre se riesci a persuadere una persona non hai bisogno di ucciderla. Facendo intendere, tra l'altro, che risparmi un sacco di soldi. Ora, veniamo alla domanda che vi state facendo tutti. Professor Losito, ma come si fa a produrre una fake news virale? Beh, imparando dai grandi maestri attualmente in attività che io ho studiato mentre voi facevate la collezione di carte dei Pokémon. Oggi i nuovi Bernini non sono più a Napoli o a Roma, ma a Pyongyang, Mosca, oppure in posti dove vai armato alle elementari. Puoi morire di morbillo o dove fino al marzo del 1999 potevi essere giustiziato in una camera a gas. L'Arizona. La parola chiave di questa lezione è creatività. Ma prima di illustrarvi le fake news che dovete studiare per creare una disinformazione credibile, voglio parlare con Lorenzo Erasmo Vernetti. L'ho chiamato non solo perché non ho mai telefonato a uno che si chiama Erasmo, ma perché è un esperto di disinformazione che lavora a Bruxelles. Lorenzo?
1: Pronto?
0: Lorenzo?
1: No, io sono Flavio, a dire il vero.
0: Ah, perfetto, mi scusi, abbiamo sbagliato numero.
1: È sbagliato numero, sì. Buongiorno.
0: Ciao Flavio, grazie. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Tu produci fake news, giusto, Lorenzo Erasmo?
2: No, in realtà le combatto. Sono un analista specializzato in disinformazione e guerra ibrida e vivo a Bruxelles. Lavoro per una ONG finanziata dall'Unione Europea che si chiama SCPS.
0: È una supercazzola o esiste davvero? Esiste davvero SCPS?
2: Esiste, esiste. Okay. Il nome in realtà è molto più lungo, ma mi limito a dire SCPS.
0: Non lo diciamo qua. Quanti anni hai?
2: Ho 24 anni.
0: Ok, sei fastidiosamente giovane. Allora, Lorenzo Erasmo, parlo soprattutto Erasmo. Per noi tu sei il male assoluto, e non solo perché ti chiami così. Al telefono tu mi hai detto che ogni giorno studi le grandi narrative della disinformazione. Ci spieghi che cacchio vuol dire?
2: Studiare le grandi narrative vuol dire, invece di leggere le singole fake news e capire perché i fatti di cui stanno parlando siano falsi, ci concentriamo su che storia vuole raccontarci questa fake news, su perché stanno dicendo un fatto falso e come lo stanno raccontando. Perché spesso anche le fake news o la disinformazione utilizza informazioni vere, ma ce le racconta in un modo manipolativo, quindi omette il contesto e fanno connessioni false che spesso non esistono.
0: Lorenzo, ma soprattutto Erasmo, fammi capire una cosa. Il vostro gruppo, finanziato dall'Unione Europea, cerca di studiare quelle che sono le grandi trami, cioè un po' i grandi filoni della disinformazione, quali sono, un po' come al cinema, diciamo, è corretto?
2: Sì, ma adesso in realtà una cosa più importante da fare, ti richiamo tra poco, scusa.
0: Che roba è? Ma che ospite mi chiama? Guido, ma che ospite... Vabbè. In attesa di risentire quel caffone di Lorenzo Erasmo, voglio raccontarvi il primo grande esempio di bufala che dovete copiare per creare una disinformazione formidabile. Come vi ho anticipato prima, una fake news deve vantare una forte dose di creatività, una bellezza così potente da provocarvi un'insufficienza cardiaca. Adesso vi sembrerà che io tenda a riportare storie a cui è improbabile corrisponda la verità, ma sappiate che per fortuna è tutto vero, anche se è tutto falso. Per farvi capire subito il grado di creatività a cui dovete puntare, vi elenco un po' di fake news che sono andate virali negli ultimi tempi sui telefonini europei e americani, e per virali intendo tra le 20 e le 50 milioni di visualizzazioni. Ok? La prima, la mia preferita. L'Unione Europea vuole introdurre un numero minimo di trans nelle fattorie bulgare. Scusate, ma sono commosso da questa cretina. Il capo di Stato tedesco, Friedrich Merz, ha ucciso a colpi d'arma da fuoco un orsa polare e i suoi due cuccioli perché non è sano di mente, è pazzo. E l'ultima, Zelensky ha comprato 300 kg di cocaina in Argentina. Io spero per uso personale. Sono tutte bufale che hanno in comune una cosa. Nessuna di queste è stata creata da un raptus di un pazzo, tipo Merz. Ogni fake news nasce da uno studio preciso fatto molto spesso dallo stesso gruppo di artisti, dallo stesso movimento, diciamo gli impressionisti del nostro secolo. Sono persone che lavorano in uffici normali, esattamente come i nostri uffici, dove la gente riceve uno stipendio, alle ferie e se è donna viene molestata sul posto di lavoro. Nel 2023 nasce una bufala che incrocia talento e creatività, ma più che un incrocio tra le due è una deliberata collisione. Ad agosto, le Hawaii, negli Stati Uniti, vengono colpite da un incendio devastante e perdono la loro vegetazione con la brutalità silenziosa di chi ha prenotato un estetista senza leggere le recensioni. Molte foreste si riducono, quasi scompaiono, sembrano abbiano subito una ceretta brasiliana. È l'incendio più importante negli Stati Uniti dal 1918. Allora, se gli abitanti delle Hawaii avessero deciso incautamente di cercare la verità, avrebbero trovato come unici responsabili i seguenti fattori, che vi leggo. Il vento fortissimo, la siccità, i fenomeni estremi causati dal cambiamento climatico, ma anche la deforestazione compiuta dall'uomo. Sentite quant'è noiosa la verità. Sentite quell'odore di infelicità che si annusa nei libri scolastici o nel linguaggio delle istituzioni. E soprattutto, quant'è complessa la verità da spiegare. Io ho dovuto usare una quarantina di parole per raccontare i reali motivi dell'incendio, mentre chi ha prodotto le fake news ne ha usate soltanto 7. Obama e Oprah Winfrey hanno sparato raggi laser. Mi mettete un applauso per fuori. Tutto vero, anche se falso. Ora vi parlo di uno tsunami di fake news che è riuscito a rallentare i soccorsi, creando un'ondata di panico e sfiducia in una nazione occidentale. Secondo il New York Times, il post madre dell'attacco disinformativo era in lingua cinese. Recitava più o meno così: gli incendi sono stati causati da un'arma meteorologica creata dagli Stati Uniti d'America. Quindi un raggio laser sparato su Honolulu, forse per prendere il pubblico di chi guardava i cartoni animati degli anni Ottanta. Il quotidiano non è riuscito a trovare le prove esatte che il governo cinese abbia direttamente prodotto il post, ma ha scoperto che il post è nato da un account che pubblica solo messaggi filo regime e soprattutto post che hanno spesso lo scopo di scovare e uccidere i dissidenti di Xi Jinping, o come lo chiamava Di Maio, Ping. Il post madre dunque è nato in cinese, ma subito dopo è stato diffuso in 15 lingue tra cui l'inglese e il russo. Come mai questa accortezza? L'Università del Maryland ha messo in piedi una specie di Iron Dome per fermare le fake news. Gli accademici hanno scoperto che il 9 agosto, il giorno dopo gli incendi, la disinformazione è stata alimentata da account russi con un post su X dal titolo Hawaii e non Ucraina, pubblicato da un account anonimo ripreso poi da media pro Cremlino, quindi tipo Russia Today. Il post aveva questa tesi: i soldi che dovevano servire a salvare l'Hawaii, Biden li aveva bonificati tutti all'Ucraina. La fake news si è insinuata nel cervello di chi è deluso dalla vita, dalle istituzioni, esattamente come un virus. La fake news alle sinapsi ha detto: meglio che bruci Kiev di Honolulu, no? Infatti, dopo questo post subillatore, sono entrati in azione gli influencer di estrema destra statunitensi che hanno iniziato a pubblicare post su boomerissimo
3: Facebook,
0: l'unico social a portafoglio, dove praticamente in questo post appare una foto in cui si vedeva un raggio laser che colpiva una spiaggia dall'aspetto molto Hawaii, e la didascalia diceva:
3: questo raggio è stato visto prima degli incendi alle Hawaii. Qualcuno può confermare?
0: A pubblicarlo è la signora Maureen McKnight Winans, l'11 agosto 2023, 3 giorni dopo l'incendio. Nella foto profilo, la signora Maureen, che salutiamo, ha una scritta MAGA gigante che si deve vedere, tipo mio cugino quando compra la maglietta di Gucci: se la scritta Gucci non genera un'eclissi solare, mio cugino non la prende. Il problema è che la foto della signora Maureen, che salutiamo sempre, non è stata scattata alle Hawaii, ma in California. E non è nemmeno un raggio laser quella scia che si vede, ma appunto la scia di un lancio di un satellite SpaceX, quelli di Elon Musk, lanciato tra l'altro 5 anni prima, nel 2018. Mentre le Hawaii vanno in fiamme, la BBC trova un video che farà 10 milioni in pochissime ore. Si vede un raggio laser che colpisce una centrale elettrica hawaiana. Il video sostiene che c'è stata una grande esplosione poco prima degli incendi, causata appunto da un raggio laser. In realtà l'incidente era avvenuto in Cile e l'esplosione era stata causata esclusivamente dal forte vento che aveva danneggiato l'impianto elettrico della centrale cilena. Ok, ma come mai il raggio laser su quella foto? Allora, io sono andato a cercare la verità per capire il motivo, ma vi prego, non fate mai così. A voi del debunking non deve fregare nulla. Ecco che cosa ha detto a proposito del raggio laser la TV cilena.
4: Con eso ya aclarado, vamos a lo segundo. ¿Cómo se explica aquella luz que pareciera venir desde el cielo? Todo esto dado por el ángulo desde...
0: ¿Cómo se explica? Se explica en maniera semplice, porque la giornalista cilena spiega que si tratta de un effetto ottico causato dalla telecamera. Ecco, queste due parole, effetto ottico, lo sappiamo che sono magiche. Già sento sul palato dei complottisti il sapore del sospetto che si diffonde inerpicandosi nel cervello. Care corsiste e corsisti, la verità è sempre più deludente della bufala, per questo la disinformazione vincerà sempre, quindi andate veramente tranquilli. Intanto il governatore delle Hawaii è costretto ad andare in TV dicendo che le bufale stanno rallentando i soccorsi e spiegando ai cittadini che devono affidarsi solo alle fonti autorevoli. Ma per molti cittadini americani le fonti autorevoli sono il social ex di Elon Musk, dove è molto popolare un certo Dom Lucré. Io pensavo fosse uno champagne dell'Eurospin, invece è un influencer con spunta blu. Il 14 agosto, sei giorni dopo l'incendio, Dom Lucré pubblica una foto degli Obama, tutti in lino, con quelle bandane che usa a capalbio lo spettatore di Lily Gruber, dove i coniugi appaiono come la classica coppia fastidiosamente ricca, e sotto questo ritratto di neri democratici per di più ricchi scrive:
5: Breaking news. La tenuta degli Obama è stata risparmiata dagli incendi di Maui, alle Hawaii. Tra tutte le distruzioni alle Hawaii, non è stato bruciato neppure un filo d'erba nella proprietà degli Obama.
0: Voi vi chiedete, ma professor Losito, come mai la casa di Obama non è stata toccata? No? Perché sento il complottismo di chi mi ascolta e sono felice di avervi con me. Comunque, bastava leggere nei commenti dello stesso post, perché c'era la risposta di un giornalista della CNN, che tra l'altro si occupa di sport, tale Kate Olbermann, che scrive questo.
6: Perché a 200 chilometri da lì, you damn motherfucker.
0: Che vuol dire mattacchione, no? Per chi non conoscesse bene l'inglese.
7: Non ho capito, Alessandro. Chi è che vuole dirmi qualcosa? C'è un doppiatore che vuole intervenire? Mai sentita sta cosa. Va, sentiamo.
5: La tenuta di Barack e Michelle Obama è rimasta completamente intatta perché non si trova sull'isola di Maui, ma sull'isola di Oahu, a oltre 160 chilometri di distanza dall'area colpita dai roghi. Capito, complottista del c***o?
7: Caro amico doppiatore, innanzitutto questo è un programma per complottisti, quindi mi stai offendendo, io ho pure un paio di cugini a Bitonto, quindi stai attento. Però in generale, ragazzi, non prendete iniziative, questa poi Ale me la levi dal montaggio. Grazie.
0: Torniamo a Dom Lucré. Dom Lucré non è un account finto, no? Lo champagne dell'Eurospin, è un vostro collega. Il vero nome è Dominic McGee ed è un pericoloso complottista di estrema destra. La sua è una storia che vi deve ispirare sull'impunità che alcuni social possono regalarvi. Dominic McGee aveva condiviso uno screenshot di un video di abusi sessuali di minori, finendo bannato giustamente dall'algoritmo. Ma il suo account è stato riattivato personalmente da Elon Musk, meno di un giorno dopo la sua sospensione. Come l'ho scoperto? Magia nera? No, attraverso una tecnica sconosciuta a molti. Ho googlato il suo nome ed è venuto fuori l'articolo del Washington Post con i suoi reati e l'aiuto dell'uomo più ricco del mondo. Ma questa è una ricerca che non hanno fatto il 1,5 milioni di persone che hanno visto il post di Dom Lucré e i 12,000 che hanno messo il cuoricino al molestatore, dati generati solo in 2 giorni, chissà adesso dove sarà arrivato questo fantastico post. La tesi di questo post e di centinaia di post simili era che Obama aveva avuto un ruolo negli incendi. E del resto, se uno è nero ed è persino ricco, non può che fare cose del genere, no? Non è un caso che dopo Obama viene bersagliata dalle fake news un'altra afroamericana, Oprah Winfrey. Oprah ha 2 grandi colpe. La prima la conoscete, è nera. Ma la seconda, forse non la sapete, è la prima miliardaria afroamericana della storia degli Stati Uniti. 2 concetti che ai razzisti fanno mettere una mano alla pistola, sia virtuale che fisica. Del resto parliamo degli Stati Uniti, un paese dove un estremista di destra ha sparato in faccia a Martin Luther King facendogli scoppiare la mascella, dove fino al 1966 i neri avevano il loro campionato di baseball chiamato la Negro League, dove Negro sta per negro, e dove oggi il dialogo sulla razza si è evoluto passando da I have a dream a I can breathe. Dopo Obama, gli algoritmi dei social iniziano a riempirsi di post dove si dice che Oprah Winfrey ha appiccato gli incendi personalmente. Ma voi, cioè, ve la immaginate una miliardaria di 69 anni che accende le sterpaglie con lo zippo tipo piromane dell'andrangheta? Lo so, non è facile arrivare a tanto, ma è esattamente il tipo di creatività richiesta per diventare un grande disinformatore. Del resto, Oprah, voi non lo sapete, ma era recidiva. Aveva già appiccato degli incendi negli Stati Uniti tanto tempo fa. Secondo il post su ex dell'autorevole Matt Wallace 888, da questo sapore un po' hitleriano, Oprah è la responsabile dei roghi in California del 2017. Poi nel 2025 a causare gli incendi è stata la lobby gay, o almeno così diceva la teoria promossa da Elon Musk, che è sempre l'uomo più ricco del mondo. Ma perché Obama e Oprah hanno colpito le Hawaii con i raggi laser? Secondo l'influencer dell'estrema destra americana, il piano era questo qui: costruire una smart city super tecnologica, quindi via flora, fauna e tutti i surfisti belli, e al loro posto tablet, lezioni di yoga alle 5 di mattina e bar dove paghi il latte matcha in bitcoin.
8: So the government caused the fire.
9: 100%.
8: The governor and the mayor caused the fire.
9: Governor, mayor, Oprah Winfrey.
0: Ma che senso ha, diranno gli ascoltatori che reputano ancora importante la verità? È molto semplice. La tecnologia fa paura a moltissima gente. Se usate il luddismo, il vostro post ha molta probabilità di diventare virale. Tra l'altro, grazie proprio alla tecnologia, ma non diciamolo ai luddisti. E a proposito, come fanno i tiranni cinesi e russi a creare una disinformazione così professionale? Prima di rispondere a questa domanda, voglio gettare nel panico gli ascoltatori di Radio 24, dando spazio alla musica. Ma non la musica dei poteri forti, perché qui vi faccio sentire soltanto gli artisti che collaborano alla diffusione di fake news. Oggi è il turno di Eric Clapton, con la sua canzone che già sentite sotto, che sta per partire, dedicata alla pandemia Covid, che, se ancora non l'avete capito, era tutto un complotto. Stand and Deliver. Stand and-

0: can do. Che pezzo, ragazzi, l'inno dei cospirazionisti blues, quindi non dei cospirazionisti qualunque. Pubblicato nel 2020, dopo 9 mesi di pandemia e dopo 2 milioni di morti nel mondo, il passaggio più interessante per noi è questo: "But not a word you heard was true." Ma non una parola di ciò che hai sentito era vera, riferito a ciò che le istituzioni ci dicevano sui telegiornali. Grazie Eric, ti ho appena aggiunto su
1: Facebook.
0: E prima della pausa musical complottista ci eravamo lasciati con una domanda: come fanno i tiranni cinesi e russi a creare una disinformazione così professionale, che per noi deve essere un grande esempio? Beh, perché innanzitutto si sono strutturati, non la lasciano nelle mani di un 79enne con un sacco di fondotinta. Putin spende in disinformazione circa 1,5 miliardi di euro l'anno, contro i 100 milioni dell'Europa l'anno stanziati per la difesa dalle bufale. E questo è un dato che ho sentito io con le mie orecchie al Parlamento Europeo, anzi con un orecchio, perché io non ci sento da una parte. Sulla scia del KGB, o del KGB come dicono quelli bravi, il tiranno ha creato degli uffici creativi che ogni giorno, tutti i giorni, producono bufale, ma ne parliamo nella prossima puntata, era solo un teaser. Il mio augurio è che grazie al corso voi possiate comprendere la fragilità della democrazia, ovviamente per stare dalla parte dei cattivi. Molti di voi adesso si chiederanno: ok Losito, ma quali sono i trend di oggi delle fake news? Io come faccio a fare una disinformazione consapevole, moderna, attenta, no, dal gusto contemporaneo? Allora, io per aiutarvi a fare proprio questo tipo di disinformazione dal gusto veramente up to date, come dicono a Barletta, ascoltiamo i consigli di Lorenzo Erasmo Vernetti. Tu per me sei Erasmo, come dicevo prima Lorenzo Erasmo ci hai chiuso il telefono in faccia, sei un cafone, però volevo ricordare che ogni giorno nella tristissima Bruxelles, tu che vivi lì in una delle città più sopravvalutate che io abbia mai visitato, e questo ci tenevo a dirlo, salutiamo i ragazzi di Visit Belgium, tu cosa fai? Studi le grandi narrative delle fake news, quindi i filoni su cui si muovono le fake news, no? È corretto?
2: Sì, sono diciamo delle storie, dei grandi filoni, come hai detto tu, che accomunano la maggior parte delle fake news, quindi andare a vedere quali sono questi filoni è il modo più efficace secondo noi per poi andare a contrastare la disinformazione.
0: Tu per fare il figo, quando ti ho chiamato mi hai fatto anche una metafora per spiegarmi questa cosa, facciamo i fighi insieme.
2: Combattere le singole fake news è come ammazzare le zanzare una ad una in estate, per esempio, mentre le narrative sono dove le zanzare, le paludi dove le zanzare si riproducono. Mamma e mia. Il nostro obiettivo quindi è quello di prosciugare queste paludi.
0: Ma fai corsi di metafora anche? Perché io mi iscrivo. L'ho trovata molto bella.
2: No, però forse dovrei iniziare allora.
0: Ti puoi attrezzare. Quindi, perché le grandi narrative, non la singola fake news, ce le hai spiegate, ma dici allora quali sono le grandi narrative, perché io ne ascolto moltissime disinformatrici e disinformatori che vogliono iniziare.
2: Ci sono tre filoni. Il primo è il film catastrofico, dove l'Europa sta crollando, stiamo perdendo la nostra cultura occidentale e i migranti ci invaderanno e la NATO non potrà fare niente per salvarci. Il secondo è il thriller del complotto, quindi l'Unione Europea, le elite e i media ci stanno nascondendo la verità e Bruxelles è una dittatura che sopprime la democrazia europea.
0: Sono d'accordo.
2: E il terzo è, il film storico revisionista, quindi che ci dice che cosa ha provocato la guerra in Ucraina, siamo stati noi, abbiamo provocato la Russia e loro si stanno solo difendendo da questa aggressione della NATO e dell'Unione Europea.
0: Stupendo, tra l'altro la riscrittura del passato sarà proprio un tema del nostro corso, quindi ti ringrazio per aver spoilerato, anche se non volevi e non lo sai, o almeno credo che tu non sei dentro il mio computer, sarà un tema proprio per i nostri corsisti. Ma la mia domanda è: dove convergono? No? Noi in questa puntata io ho raccontato questa collab, diciamo, tra Russia e content creator di estrema destra americane, cioè sono amici, non sono amici, perché convergono? Rispondi a queste domande per favore.
2: Allora, non si può dire con certezza che loro si coordinino, nel senso che non spargono fake news assieme, però c'è una convergenza nei temi di cui parlano molto molto grande, molto molto evidente. Convergono principalmente su l'antieuropeismo, sulla lotta del sovranismo contro il globalismo, che appunto, come ho detto anche prima, che l'Occidente è in declino morale per colpa degli elite e delle politiche migratorie troppo aperte. Questo si può anche vedere nell'ultima strategia di sicurezza nazionale americana pubblicata nel 2025, dove nel capitolo sull'Europa gli Stati Uniti dicono che vogliono coltivare la resistenza dell'attuale traiettoria dell'Europa e supportare i movimenti patriottici, quindi opporsi a Bruxelles.
0: Questo l'ha detto Trump, no? Nel documento National Strategy, giusto?
2: Sì. Non è una fake news, ma è un documento ufficiale del governo americano ed è molto più preoccupante che questo okay. sia in un documento
0: per
2: ufficiale.
0: Per te è preoccupante, per me invece io sono felice che il governo americano supporti il tema di questo programma. Senti, ma voi quali tecnologie usate per tracciare queste migliaia di fake news che ogni volta vengono prodotte dai miei colleghi russi o americani che siano? Come fate a tracciare sta roba che è difficilissimo?
2: Nel nostro team siamo in 4 persone, tutti molto giovani, e in pratica iniziamo a cercare le fake news sulle piattaforme, sui social media come
1: Facebook,
2: Instagram, X, ma anche molto Telegram. Le raccogliamo nei grossi documenti di dati e poi usiamo l'intelligenza artificiale, usiamo un tool che abbiamo sviluppato noi, che abbiamo addestrato ad identificare le storie e le narrative all'interno delle fake news, per estrarre automaticamente questi contenuti, essendo che le fake news
0: infatti
2: sono...
0: al telefono mi dicevi che avete fatto uno strumento che serve a interrogare ChatGPT su ciò che state facendo, no?
2: Esatto, in pratica attraverso una conversazione ripetuta varie volte insegniamo a ChatGPT o a Claude o chi sia a riconoscere gli elementi delle narrative, quindi quali sono i personaggi, quali sono i messaggi, quali sono i temi che toccano, e poi grazie a questa intelligenza artificiale noi in un solo giorno riusciamo anche ad analizzare 600 fake news, mentre a mano sarebbe impossibile. È anche però importante sottolineare che non facciamo fare tutto all'AI da solo, ma comunque c'è sempre un analista umano che supervisiona e interpreta i risultati che ci dà l'AI, quindi...
0: E perché l'Europa è nel mirino? Perché dobbiamo dire ai nostri corsisti di attaccare l'Europa?
2: Perché l'Europa è una minaccia per le altre grandi potenze. Cioè, un'Europa unita è forte, fa paura alla Russia, alla Cina, ma anche agli Stati Uniti, perché si metterebbe in mezzo alle loro sfere di influenza.
0: Grazie Lorenzo, ma soprattutto Erasmo. La prima lezione è finita. Io sono Antonio Losito e vi lascio ricordandovi l'obiettivo del corso. Per farlo devo parafrasare le parole di Hannah Arendt. Mentire continuamente non ha lo scopo di far credere alle persone una bugia, ma di garantire che nessuno creda più a nulla.
3: Appuntamento per la prossima lezione di Fake News, sabato prossimo alle 20, qui su Radio 24.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
7: Sono le 10.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: "46 anni fa la strage di Bologna, Mattarella, segno profondo nella coscienza degli italiani. Cade aereo turistico in Perù, 13 morti, tra cui 7 connazionali. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bambino in coma dal 2017. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Oggi sono 46 anni dalla strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna. Strage che ha lasciato un segno profondo e inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, commenta il capo dello Stato Sergio Mattarella. La commozione, lo sgomento che si rinnovano oggi, la consapevolezza rilanciano l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia. I valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere, aggiunge il Presidente della Repubblica. Sono 7 le vittime italiane morte nello schianto dell'aereo turistico nel sud del Perù. Sentiamo.
1: erano diretti alle linee di Nazca per osservare dall'alto gli enormi geoglifici incisi nel deserto del Perù meridionale, come fanno oltre 100.000 turisti ogni anno. Ma il Cessna su cui viaggiavano, forse per le cattive condizioni meteo e i forti venti contrari, si è schiantato pochi minuti dopo il decollo, causando la morte dei due piloti e degli 11 passeggeri, fra cui 7 italiani, 2 coppie di amici con i figli. Oltre a loro sono morti anche 2 turisti spagnoli e 2 tedeschi. La Farnesina e la nostra ambasciata a Lima sono già in contatto con le autorità locali.
9: Lamentar profondamente este accidente. Il ministro de Transportes sta...
1: Stiamo indagando e valutiamo la chiusura temporanea di Pisco, dice la presidente peruviana Keiko Fujimori a proposito dell'aeroporto da cui era partito l'aereo della compagnia locale Aerodiana, volo prenotato con l'agenzia Perua Travel, specializzata in avventure panoramiche sui siti archeologici del paese. Alcuni video mostrerebbero il velivolo fuori controllo già in alta quota. Negli ultimi giorni almeno altri 2 aerei erano tornati indietro poco dopo il decollo per allerta meteo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017 versava in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichia coli. A dare la notizia il padre Giovanni Battista Maestri. E c'è un arresto per aggressione a Giuditta D'Elia, la studentessa universitaria di 26 anni aggredita il 23 luglio nel parco Rossani a Bari. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare di arresto nei confronti di una donna, la custode dei bagni pubblici dell'area e dipendente della società che gestisce i servizi. Secondo la testimonianza della vittima, all'aggressione avrebbero partecipato anche 2 minorenni. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Filippo Oreggio in regia. Giorno 24 torna alle 11:00.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: L'estate in 10 mosse. Vademecum per stupire. Di Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
1: Bentornate, bentornati cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a una nuova stagione, perché questa è la prima puntata di una nuova stagione dell'Estate in 10 mosse. E è bello essere qua, cara Gaia Grassi.
2: Sì, caro Giampiero Kesten.
1: Perché mi hai detto caro Giampiero Kesten.
2: È molto, hai paura quando ti chiamo Giampiero Kesten?
1: Sì, mi ricordo, come sempre, mi ricordo mia mamma quando mi sgrida, quando mi dici il nome completo.
2: Siamo tornate, siamo tornate, contenti.
1: Siamo ovviamente molto contenti di essere qua. Teniamo conto che potrebbe, dubito, ma potrebbe essere che qualcuno che si è messo all'ascolto in questo momento non si ricordi perfettamente di noi e della trasmissione dell'anno scorso.
2: Impossibile, impossibile, però nel caso riassumiamo.
1: Esatto.
2: Riassumiamo esatto. Una puntata con due ospiti.
1: Sì.
2: Ciascun ospite darà 5 consigli o dirà 5 curiosità sull'argomento di propria pertinenza e ci aiuterà a costruire un vademecum per stupire in estate, per essere brillanti, per sapere cosa dire. Per essere super.
1: Pertinenza è molto amministrativo come termine. Mi è piaciuto.
2: Come l'argomento che mangiano il loro argomento. Com'è che si dice?
1: Quello di cui sono esperti.
2: Di quello,
1: credo.
2: Di cui sono esperti.
1: Sì, va bene, va bene.
2: Mi correggi.
1: L'idea è che noi vi facciamo dire io e te, Gaia, no, perché ovviamente siamo dei contenitori di sapere vuoti in questo momento.
2: Sì, verremo riempiti anche noi, come le ascoltatrici e gli ascoltatori, di conoscenza.
1: Sì, è proprio quello. Ci faremo dire delle cose, le cose le saprete anche voi diventerete allo stesso tempo depositari di conoscenze e poi farete i fighi in spiaggia.
2: Sì, in campagna o in montagna o in città, perché c'è anche chi rimane.
1: Sì, da solo, vai in giro e fai il figo. Può essere. Allora, abbiamo due primi ospiti oggi.
2: Due primi ospiti, due grandi ospiti.
1: Sì, sì.
2: Abbiamo Andrea Vellati, biologo,
3: Ciao,
2: abbiamo
3: ciao.
2: Paola Crippa, storica dell'arte.
4: Ciao.
1: Devo fare anch'io, scusami, è una questione di parità, di gender. Parità non si dice.
2: Sì, insieme, perché abbiamo un biologo e una storica dell'arte, non è una barzelletta.
1: È bello che tu me lo chieda, perché me lo stavo chiedendo anch'io.
2: Perché hanno scritto insieme un libro che si chiama Tra le gambe della storia, i genitali tra evoluzione, anatomia, arte e religione, che è uscita per Prospero Editori. Quindi, niente, si fanno queste cose qua. Si fanno e parliamo.
1: Si dicono delle cose
2: e si parla quindi di simbologia sessuale.
3: Di simbologia anche sessuale. Comunque sì, siamo un biologo, una storica dell'arte, e quindi abbiamo unito e fuso insieme il sapere scientifico con quello letterario, artistico, creativo. Per la prima volta finalmente abbiamo sfondato un muro eretto, non lo dico a caso.
1: Tanto, sì. Ricordo che comunque, però prego.
3: No, ricordo che è che sai che c'è sempre questa divisione tra il sapere, la cultura scientifica e quella invece umanistica. Non è così, perché noi l'abbiamo fusa insieme per scrivere il nostro libro. Paola.
4: Eh sì, e ne è uscito anche un bel lavoro alla fine. Siamo riusciti davvero a tirare fuori il meglio delle nostre materie.
1: Bene.
4: E a stupire.
2: Oh, e allora adesso entriamo subito. Abbiamo delle domande che vogliamo farvi, così ci aiuterete a costruire questo vademecum con 5 curiosità. Per esempio, la prima cosa che mi viene in mente: perché le statue classiche maschili hanno sempre il pene piccolo?
1: Ma posso dire che secondo me è body shaming questa cosa.
2: Ma no,
1: però.
2: Ma vabbè, ma scusami,
1: sì,
2: basta guardare.
1: Dice che non soffre. Ah, okay,
2: esatto, cioè guarda i bronzi di Riace, guarda il David Donatello.
4: Che bello,
2: sono tutti,
4: appena visto, tra
2: sono tutti super fisicati, super muscolosi e poi hanno
1: io credo
2: pene.
1: Che dovreste tutti concentrarvi di più sul carattere del David, però vabbè,
4: però è troppo all'interno, non si riesce a vedere così bene il carattere del David, ha altre cose che risaltano. Ma fondamentalmente perché nell'arte greca quello che doveva risaltare non era la prestanza fisica, o comunque non doveva risaltare il pene nella sua lunghezza, perché era un simbolo negativo.
1: Ah sì?
4: Eh sì.
1: Perché?
4: Perché in realtà voleva dire che si era troppo schiavi dei propri sensi, dei desideri, in un'epoca dove invece la razionalità, l'intelligenza erano cose molto più importanti, assolutamente. Quindi l'equilibrio, la razionalità, l'autocontrollo erano fondamentali, e chi aveva un pene esagerato non era conforme.
2: Era scemo, scusami.
4: Sì, sì, esatto. Molto semplicemente, sì, era un po' stupido.
3: E infatti, se ci spostiamo a Pompei, dove c'è quel bellissimo affresco del Priapo che pesa il proprio abnorme pene con una bilancia e che fa un po' ridere tutti quelli che appunto vanno a Pompei, è proprio così, cioè il Priapo, il fauno, erano dei soggetti, schiavi dei sensi e quindi spropositatamente dotati, a differenza invece dei sapienti che avevano...
1: Adesso io non lo cito perché ovviamente siamo persone per bene, però c'è un insulto abbastanza comune che usa l'accrescitivo di quella cosa lì, one.
2: Certo, che vuol dire va proprio uno sciocco.
3: Hai visto che hai appena fuso la cultura umanistica con l'evoluzione, con l'anatomia.
1: Io pensavo di aver solo detto una parolaccia, no. Pensa a te, no, che
2: no,
1: bello.
2: Quindi in questo libro si scoprono un po' tutte queste chicche.
3: Esattamente.
1: Interessante. E poi...
2: E poi adesso per annunciare la seconda curiosità mettiamo un brano.
1: Addirittura?
2: Sì.
1: Ah, deve essere una cosa importante.
2: Importantissima.
1: Va bene.

0: Il canto delle sirene, Francesco De Gregori, per introdurre la prossima domanda che intanto ho sbirciato perché ce l'avevo, me l'ho dimenticata. E è interessante perché in realtà quando pensiamo alle sirene, a parte quelle delle autorità, voglio dire, no, le sirene come figura mitica, di solito le immagini con la coda di pesce normale, ma anticamente e anche su alcuni loghi di grandi catene che vendono caffè sovrapprezzato, le sirene hanno due code, sono sirene bicaudate. E,
1: ho
0: studiato, questa cosa la sapevo, sono molto bravo. Perché erano bicaudate? Perché c'erano le sirene? Cosa c'entra con l'erotismo?
2: Allora, acchiappo subito la parola, poi la passo a Paola, perché la sirena bicaudata è veramente un simbolo antico ed estremamente presente, perché in un sacco di chiese, non solo, ma anche di monumenti, c'è questa figura particolare di una sirena con due code che come gambe tiene spalancate su un sesso che non si vede.
0: No, perché è fuori inquadratura, no?
2: Nel marchio, appunto, del caffè che dicevi prima, sì, è fuori inquadratura, mentre nelle sculture no. E quindi adesso passo la parola a Paola.
1: No, perché diciamo che la sirena bicaudata, che noi abbiamo trovato in davvero tanti esempi, non solo in Italia, in Europa, dappertutto, e voleva con questa simbologia, con questa modalità di apertura delle gambe, lei voleva dire seduzione,
0: disponibilità
1: sessuale, sia diciamo in chiave negativa come ammonimento di fronte, ovviamente, ad una, quando tu entri in una chiesa, ti trovi davanti questo simbolo sessuale e dici: ma come mai? Noi con la nostra testa, ovviamente. Sì. Allora invece un uomo del Medioevo sapeva che era un ammonimento contro la lussuria, contro il desiderio, contro le tentazioni sessuali, ed erano appunto che erano rappresentate da questa figura.
0: Quindi ti diceva: occhio, eh?
1: Esatto, occhio, stai molto attento a quello che può succedere.
3: Diceva: lasciate ogni voglia voi che entrate, tipo.
1: Bellissimo. Sì, così. Sì, sì.
0: Quindi era un divieto di...
3: Era un ammonimento.
2: No? Comunque se ne possono vedere tantissime. Ce n'è una, per esempio, da scoprire anche in Sant'Ambrogio, a Milano. Sì, assolutamente.
0: Sì.
2: A Pavia, a Cortazzone, ad Asti,
1: sì, a Parma, a Modena, dovunque.
2: A Venezia hanno beccate un paio.
1: Esatto. Il protagonista è soprattutto il romanico.
0: Okay.
1: Allora trovi sicuramente queste figure, ne trovi diverse qui anche appunto nel nord da noi.
0: E poi a un certo punto le sirene sono diventate monocaudate nell'arte, nella storia, però vabbè, quello...
1: Sì.
2: A un certo punto i simboli sessuali nelle chiese soprattutto sono scomparsi.
0: Ah sì?
1: Sì, sono spariti, ma più avanti. Nel tempo. Il Medioevo, come si dice tanto, è un periodo scuro, negativo, eccetera.
0: Non lo è,
1: assolutamente,
0: infatti.
1: Dobbiamo sfatare questo mito. In realtà era molto più libero e davvero molto più, come posso dire, immaginifico di quello che noi possiamo pensare oggi, assolutamente. Cosa proprio lontana dal nostro modo anche di pensare, erano molto più liberi di quello che non siamo noi oggi.
0: Madonna, ne parlerei per ore di questa cosa.
3: Sì, ma infatti poi dopo torneremo su questo punto.
2: Il Barbero insegna, no?
1: Esatto.
2: Da questo punto di vista.
1: Sì.
2: Anzi, se ci ascolta.
3: Prego, ascoltaci, maestro.
2: Maestro, accoglici.
3: Comunque, a proposito di questo, mi lanciate un assist, perché un'altra domanda che vi volevo fare, un'altra curiosità a cui dare risposta.
0: Da soddisfare,
3: grazie, non mi veniva.
0: No, prego.
1: Perfetto, soddisfare.
3: Perché in alcune chiese in Italia, ma non solo in Italia, ci sono figure erotiche?
0: Ma sarà sempre per ammonimento, no?
2: Ma sai, alcune sono veramente sorprendenti, perché per esempio a Pavia, nella chiesa di San Lanfranco, in facciata c'è un pene e due vagine. Sono delle...
0: Le persone che lo guardano lo sanno, o è una roba un po' da storico dell'arte?
2: Se è lì, se no, cioè devi aguzzare un pochino la vista,
1: ma si vede.
2: Sotto il tetto c'è un pene enorme, eretto, e due vagine accanto, due vulve, scusate.
1: Sì.
2: E lì ti chiedi veramente, ma perché, no? È una cosa assolutamente particolare. Nella chiesa a Cortazzone, ad Asti, ci sono due figure che evidentemente si stanno copiando, un uomo e una donna. E sempre a Pavia c'è un'altra chiesetta, appena fuori città, dove c'è una formella con una copula, cioè con due persone che stanno facendo all'amore.
1: Sì. Pensa a
0: te.
1: No, questo è anche come, non è solo di ammonimento, ecco, per collegarmi a quello che stavi dicendo, in realtà è, sono anche, hanno un significato apotropaico.
0: Porta fortuna.
1: Sì, esatto, assolutamente, sì. Perché comunque il sesso in ogni caso era anche, aveva un significato positivo, un significato, cioè che possiamo andare veramente indietro, indietro nel tempo, ci sarebbe di tutto da spiegare, da dire, però sì, aveva anche e comunque un significato di buona fortuna, di, cosa di cose positive.
0: Va un sacco contro quella che è la visione da oggi verso il Medioevo, cioè dove tutto ricordati che devi morire e ovviamente
1: no.
2: Beh, ma prima divertiti.
1: Esatto, e anche, e anche divertiti parecchio, tra l'altro.
0: Sì,
1: sì, tra l'altro, anche, okay, anche nei conventi, nei monasteri, cioè assolutamente. Abbiamo visto immagini nei, come, nei codici miniati di cose davvero pazzesche. I miniatori si divertivano a disegnare.
3: Ah, certo, che scrivevano di fianco.
1: Sì, nei punti, nei marginali, cosiddetti nei margini, sì, si divertivano a nascondere figure erotiche strane, ma teste, sederi, cose di tutti i
2: ma
1: generi,
2: molto,
1: davvero.
2: Molto esplicite.
1: Assolutamente.
3: Ma tipo come quando
1: senza
3: sei
1: censura,
3: al telefono, che parli disegni, al telefono e disegni. Sì, esatto, e loro disegnavano, tipo mentre comunicavano.
2: Esatto,
3: così,
2: disegnavano, disegnavano i genitali, sì, e scene erotiche.
1: Scene
2: miste
1: di tutti i generi, scimmie animali, animali, cose che sì, sì.
3: Cioè, pensa che io disegno quando parlo al telefono, tipo con te per esempio, io disegno sempre un quadrato e delle sfere intorno.
0: Ok, no, meglio così.
3: Devo
0: meglio
3: parlare
0: così
3: a uno psicologo forse.
0: Ma se, di solito non guasta mai, in generale.
3: Esatto,
0: ma
3: in generale,
0: ma in generale,
3: in generale,
0: non voleva
3: infatti,
0: essere.
3: Infatti, infatti.
0: Senti, un'altra domanda, un'altra cosa interessante che viene fuori da ciò che dite, da ciò che scrivete, è il fatto che nell'antichità ci fosse una figura che poi è completamente scomparsa nell'arte, cioè quella dell'ermafrodita, sulla quale, sul termine in realtà, c'è ancora secondo me un sacco di confusione.
2: Perché c'è l'ermafrodito o l'ermafrodita?
0: No, no, no, no, nel senso che viene spesso usato con significati un po' intercambiabili, quando in realtà... Cos'è un ermafrodita?
2: Beh, dal punto di vista biologico è un individuo in cui il genere non è definito dal punto di vista anatomico.
0: Ok.
2: E la cosa interessante è che un tempo era sostanzialmente la fusione dei due sessi e quindi l'essere perfetto. Cosa che, sì, infatti è una figura che viene rappresentata tantissimo. Lascio quindi a Paola l'argomento della storia dell'arte.
1: È l'unione degli opposti, quindi la perfezione, che già si rifà al simposio di Platone, eccetera, eccetera, e veramente l'essere perfetto. E noi lo abbiamo ritrovato, vabbè, gli ermafroditi sono in Grecia, nell'antica Roma, sono rappresentati tantissimo perché appunto erano considerati perfetti. E invece poi lo abbiamo ritrovato in ambito cristiano, quindi con il Gesù ermafrodito. Questi,
0: vero?
1: Sì, sì. Sì, vero, vero, vero. Sì, sì,
0: che
1: sì,
0: detto
1: sì,
0: oggi, cioè, fa ridere, però sembra la cosa più...
2: Sembra una bestemmia.
0: Invece
1: no, assolutamente, perché se noi pensiamo che l'essere perfetto è l'unione di maschio e femmina, secondo Cristo, allora dovrebbe essere un essere di questo genere. Poi ha preso altre forme, capelli lunghi, barba, eccetera.
0: Però quello è quasi a livello iconografico.
1: A livello iconografico, esatto, assolutamente.
2: Però invece, per esempio, quell'esempio nelle Marche, giusto?
1: Sì, sì, Cristo di Osimo.
2: Di Osimo, c'è cioè questa statua del Cristo che non mi ricordo a che epoca risale, ma dove tu vedi.
1: Siamo circa nel 1200.
2: Perfetto, un Cristo con dei vestiti femminili, un seno e dei fianchi che sono decisamente femminili.
0: Eppure sì, sto per dire una, però non ce lo dicono, nel non senso, so, al di là del fatto, al di là del vostro libro, però sono temi che in genere non sono.
3: Io mi ricordo che un po' di tempo fa erano uscite un po' di notizie sul fatto della Sacra Sindone di Torino, no? Che ci fosse la figura, il volto, sì, e si diceva che appunto, mi ricordo all'epoca, si diceva
2: che poteva essere,
3: poteva essere quello di una donna, poteva essere.
2: Ci sono poi, Gaia, delle rappresentazioni della figura del costato di Cristo rappresentati come una vulva. Quindi in verticale, tu immagini appunto
3: la ferita
1: del costato
3: quando era crocifisso.
2: Esattamente,
1: sì.
2: Quindi
1: è da lì che infatti è partito il nostro libro, da questa immagine,
0: da
1: una miniatura che io avevo trovato per un articolo che stavo scrivendo, tra l'altro di una miniaturista donna francese, e proprio si vede la forma precisa di una vulva rossa, tra l'altro, da cui poi scaturiscono acqua, sangue, eccetera. Certo. Nasce la chiesa da questa ferita.
0: Ah sì, la chiesa?
1: Sì, sì. Sì. Ci sono miniature da cui effettivamente si vede proprio che esce questa cosa.
0: Quindi come simbolo se Cristo... di nascita.
1: Sì, esatto. Sì, sì, sì, come c'è, cioè, tutta la parte di Cristo madre, cioè cose che, come hai detto tu, non ce lo dicono, non ce l'hanno mai voluto dire, ma è così. Sarebbe anche molto più, beh, forse ne sia molto più interessante, molto più... come posso dire,
0: beh, ricco,
1: sì, no? Esatto, sì, sì, non sì, dogmatico, sì, come lo viviamo.
0: A proposito di arte, volevamo farvi sentire invece un piccolo inserto che magari qualcuno di voi ricorderà.
4: I nostri spettatori più attenti già lo conoscono, è un Tonino Mutandari, questo è dell'81, ah, è un 90 per 110, è incredibile, Tonino Mutandari si è interrogato per anni sull'idea di quadro, Tonino Mutandari non sa dipingere, non è buono a dipingere, capite l'onestà intellettuale di quest'artista? Dice: io non so dipingere, lascio la pittura ai pittori, io vendo i quadri, io faccio dei quadri, ne fa uno, neanche lo finisce, c'è scritto solo una pippa e non c'è la firma.
3: Senti, ridiamo sempre, diciamo che io e Kesten, da quando abbiamo appunto deciso di invitarvi, non nascondiamo che uno dei motivi era per poter mettere l'audio insert del Mutandari, di Tonino Mutandari, ma più che era Corrado Guzzanti, ovviamente, nel veste del critico d'arte a Teleproboscite.
0: Sai che non mi ricordavo che fosse Teleproboscite, sì? Mi ricordavo il Mutandari, e mi ricordavo lui.
3: E ovviamente c'era venuto in mente il Mutandari, anche se in questo estratto audio non si parla proprio della figura del Mutandari, del perché è venuto questo nome, che ricorda un po' com'è che era il braghettone?
1: Il braghettone, sì, esatto, Daniele da Volterra, pittore che è stato chiamato per mettere le mutande al Giudizio Universale di Michelangelo Buonarroti nella Cappella Sistina.
0: Quindi la censura a forma di mutande, invece della peccetta, sì, nera, lui, sì, ha messo,
1: allora,
0: gli slip.
1: Sì, esatto, sì, dopo il Concilio di Trento hanno deciso, certo, che, soprattutto da noi, parlo dell'Italia perché Nord Europa è un altro mondo, hanno deciso di scalpellare via i peni, oppure mettere una foglietta di fico in questo modo. Sì,
0: e lì,
1: sì,
0: hanno smesso di dircelo, a proposito di non ce lo dicono. Sì. Mettere la foglia di fico, che tra l'altro è un ottimo modo di dire per quella roba lì, esattamente,
1: censurare.
2: Non fatelo soprattutto d'estate, perché il liquido del fico è irritante, quindi non mettiamolo sui genitali, ecco.
0: Sì, sì, sì. Funziona bene sull'estate e sui quadri, non fatelo dal vero, mettete neanche il fico d'India se posso,
2: peggio,
0: non sono biologo, bionico
3: però sì. Quindi niente, hanno iniziato a censurare, quindi diciamo che riportiamo in auge questo medioevo, che viene sempre visto come l'età scura, sì, il periodo in cui il male...
1: Sì, o comunque il periodo oscuro, dopo l'impero romano, meraviglioso, esatto, cioè le orde di barbari, eccetera, e hanno iniziato invece con una cultura. Certo, la cultura classica era stata magari un attimino messa da parte, ma perché ne sono arrivate altre molto interessanti che si sono unite e poi hanno dato luogo al medioevo, che sono secoli e secoli, davvero, sì, è lunghissimo il periodo del Medioevo, alto, basso, ed è un mondo affascinante, molto ricco.
0: Tra l'altro, sì, cosa che di solito, un'altra dei luoghi comuni, è che la Chiesa in qualche modo soffocasse tutto quello che era raziocinio e cultura, invece era spesso promotrice perché finanziava, banalmente, cioè sì, pagava quelli che sarebbero i ricercatori di oggi, per cui è molto meno vero di così. Facciamo un recap prima di salutarci.
3: Allora, vediamo se siamo stati attenti.
0: Io parto con perché le statue maschili hanno il pene, perché è una roba, perché se non usi la testa,
3: esatto, okay, perché era più importante la testa della fisicità.
0: La testa intesa
3: come l'intelligenza, insomma, sì, insomma. Sì, sì. Poi c'erano le sirene all'epoca e avevano due code, quindi la sirena bicaudata, che era un monito, si trova davanti agli ingressi di molte chiese, e dicevano attenzione
0: alle tentazioni. Per altro motivo, invece, in molte chiese, anche italiane, ci sono delle figure erotiche, in realtà perché, aspetta, apotropaico, cioè porta fortuna, porta buono.
3: Porta buono. Poi la figura dell'ermafrodita era una figura molto importante perché rappresentava la perfezione, l'unione del maschio e della femmina.
0: E poi abbiamo scoperto l'ingrato compito di Daniele da Volterra, detto il braghettone, il cui lavoro era quello di vestire i nudi. E con questo direi che possiamo a questo
3: salutare,
0: punto ricordare il vostro libro.
3: Ricordiamo il libro che si chiama Tra le gambe della storia.
2: Edito da Prospero Editori,
3: ma soprattutto esatto, una call to action.
2: La call to action, perché sul nostro canale YouTube, che è Chiocciola Tra le gambe della storia, abbiamo raccolto tutti i video dove andiamo a fare proprio la scoperta di queste figure nei monumenti e nelle chiese. Scriveteci a tralegambe26@gmail.com se trovate durante la vostra estate figure che sono appunto descritte nel nostro libro.
0: Grazie.
3: Ok, grazie a tutti, ci sentiamo tra pochissimo.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: con Gianluca De Angelis, attore comico che conoscerete tutti, ascoltatrici e ascoltatori, per OnlyFans, per Comedy Match, per il duo comico Marta e Gianluca. Ciao Gianluca!
1: Ciao, ciao a tutti. Ma stavo ballando anch'io su questa sigla straordinaria che non conoscevo, è fantastica.
2: Non è male, bellissima. Vero? Ci piace.
1: Molto bella.
0: Ma senti, allora, noi prima di entrare nel vivo di questa parte, chiedendoti consigli su come sopravvivere, vogliamo far sentire un pezzo di audio.
3: E io pensai a quella vecchia barzelletta, sapete, quella dove uno va da uno psichiatra e dice: dottore, mio fratello è pazzo, crede di essere una gallina. E il dottore gli dice: perché non lo interna? E quello risponde: e poi a me le uova chi me le fa? Credo che corrisponda molto a quello che penso io dei rapporti uomo-donna, e cioè che sono assolutamente irrazionali e pazzi e assurdi, ma credo che continuino perché la maggior parte di noi ha bisogno di uova.
2: È il solito pessimismo di Woody Allen oppure una drammatica verità questa cosa? In effetti, cioè, non c'è molto di razionale nei rapporti d'amore, quali che siano, ed è anche vero che forse, come dice Woody Allen, abbiamo bisogno di uova, quando è una roba completamente nonsense. Noi cercheremo di, come dire, strapparti qualche consiglio per lanciarci nel mondo sentimentale, Gianluca.
0: Delle app
2: in particolare. Però prima volevo chiederti, ma è completamente fuori di testa il rapporto d'amore, secondo te?
1: Prima di tutto avete fatto benissimo a rivolgervi al più grande collezionista di 2D picche, penso, nella storia della televisione italiana. Quindi siete nelle mani di un professionista, perfetto.
2: Per esclusione.
1: Beh, direi che sì, esatto. Quindi io vi dirò quello che non si deve dire, in realtà, più che quello che si deve dire per approcciare bene nelle app. Comunque quello è il teorema di Woody, è perfetto, direi che è un assioma. I rapporti d'amore sono irrazionali, non c'è ombra di dubbio. Quindi per citare un altro grande comico che io amo, Giorgio Melazzi, l'amore è un pesce rosso che vince al Luna Park. Quindi capita all'improvviso, non si può, non ci sono formule scientifiche per trovarlo, però proviamoci.
2: Proviamo a sbagliare di meno.
0: Ma sbagliare di meno, ma soprattutto proviamoci ad affidarci alle app e vediamo cosa succede.
1: Certo.
2: Allora,
1: tra l'altro sono su Tinder, devo dire, da qualche mese sta andando benissimo. Oh. Ho già venduto un armadio e una lampada da tavolo.
2: Quindi quell'app. No,
1: forse
2: ovviamente
1: è un'altra, vabbè.
2: Parlare di app, intendiamo proprio quelle lì, cioè le dating app, non che ne so, algoritmi che ti,
0: certo,
2: dicono il tuo match perfetto. Stiamo parlando proprio delle app che si usano per conoscere persone, e ovviamente quando ci si butta in questo mare magnum di conoscenze bisogna prima di tutto presentarsi, e siccome non c'è molto tempo per farlo, non ci sono grandi pagine, anche perché sennò chi se ne va, nessuno ti legge. Ti chiediamo la prima cosa, cioè Lili, come si scrive la bio e come scegliere la foto profilo? E qua io conta di più essere simpatici, speriamo di sì, oppure dei fighi?
1: Ma non lo so, parlo per esperienza personale. Nella mia breve esposizione che ho avuto su un'app mi ero definito sex machine guasta, quindi cioè, non davo troppe speranze, ecco.
2: Sex machine guasta, ok.
1: Sì, insomma, conviene sempre giocare un po' a ribasso. Credo che in amore bisogna essere molto autoironici, è l'unico modo in cui poi le cose possono accadere, ecco. Non aspettarsi nulla, se uno non si aspetta nulla poi in realtà può arrivare tutto, credo.
2: Sì, bisogna trovare un po', come dire, la via di mezzo fra abbassare l'asticella, che sì, è giustissimo, e
1: no, ma è evidente, cioè un po' bisogna anche tirarsela, tra virgolette, poi siamo sempre lì, è come l'ordini, come ti arriva a casa, cioè no, quindi non conviene mettere foto in cui uno è troppo figo, abbronzato, con la tartaruga, insomma, conviene giocare a essere se stessi,
2: carte,
1: ecco, secondo
2: scoperte.
1: Me questo paga sempre, sicuramente, se no poi il rischio è: da lontano sembravi molto carino, ma da lontano quanto? Da Google Maps. Cioè, più o meno.
0: Che poi adesso vi racconto questa cosa. Io non sono sulle app, me l'ha detto un'amica, vale come scusa. Vabbè,
2: sì, mi hanno
0: Mi hanno detto che poi ci sono delle persone invece che utilizzano queste immagini, per esempio, che ne so, del tramonto, non mettono se stessi, e lo dicono un po' per dare quel fantomatico mistero. Un tempo si usavano gli occhiali da sole, adesso

0: si usa invece la foto però... del tramonto della spiaggia. Questo qua già ti sta classificando, no? Uno può pensare, ah, ma allora non si fa vedere perché è brutto, oppure non si fa vedere perché non vuole stare fermo sull'aspetto fisico e vuole andare oltre. Cosa dici?
1: Ma io direi che la binata letale è tramonto e frase di Paolo Crepè, ecco, cioè,
2: secondo
1: me è così,
2: sono d'accordo.
1: Si abbassa notevolmente in peggio l'asticella, però ecco, sì, direi che queste cose un po' trash è meglio evitarle, insomma, mantenere un minimo di gusto, forse evitare tramonti, gattini, piedini e tutto quello, come dire, vezzeggiativo che finisce in ini. Ecco.
2: Certo, certo. Senti, è un asterisco con l'immagine a puro scopo rappresentativo?
1: Non ho capito cosa intendi, scusami.
2: Nel senso, come quando fai la foto del prodotto del panino particolarmente succulento, ma sotto c'è scritto in piccolo che non è esattamente così, se può fare. È onesto.
1: Sì,
2: se non
1: secondo me è decisamente onesto.
0: Okay. Può funzionare.
1: Sì, questo è consigliabile, decisamente, sì.
0: E la
1: senza
0: cosa,
1: ombra di dubbio.
0: La cosa che a me mette sempre un po' in soggezione, se dovessi iniziare comunque delle relazioni, o comunque delle relazioni proprio a livello di app, non relazione di coppia, all'interno di un'app, è che comunque parti tutto sui messaggi, no? Perché prima ti scegli e poi dopo la conversazione è a messaggi, cioè certo, nella parte della messaggistica. Quindi ci dai dei consigli per iniziare bene, cioè delle frasi ad effetto, per dire?
1: Io più che delle frasi ad effetto, cioè, ricorrerei al tanto bistrattato congiuntivo, cioè ricordiamoci che esiste, cioè vale la pena in qualche modo evocarlo ogni tanto, magari durante una frase.
2: È un discrimine importante, frasi d'effetto, effettivamente.
1: Sì, insomma, crea proprio questo è fondamentale. Dopodiché anche qui, voglio dire, nessuno può essere Carducci, Leopardi, Foscolo, ecco, anzi meno male, voglio dire, no?
2: La giusta via di mezzo, essere...
1: sì, ecco, direi fra Carducci e Sfera e basta, ecco, un modo per proporsi.
2: Magari più verso Carducci, però ci siamo capiti, certo, magari ecco, non apriamo con ti sei fatta male, quando sei caduta dal cielo perché sei bella come un angelo, queste cose qua no, basta, non ha francamente rotto.
1: No, a me è capitato di dire a una ragazza sei talmente bella che se il poeta Giacomo Leopardi ti avesse conosciuta Silvia non l'avrebbe nemmeno guardata, e lei mi ha risposto, ragazzo, se Silvia avesse conosciuto te l'avrebbe data sicuramente a Leopardi, ecco.
2: Molto bene.
0: Beh, oppure ti poteva anche dire, cioè, dimostrare una gelosia per Silvia, no? Che magari non avrebbe riconosciuto,
1: ecco,
0: Silvia, una roba del genere.
1: Esatto.
0: Però,
1: esatto.
0: Quindi quella parte lì comunque è importante, e non sai mai se essere brillante e quindi fare delle battute che poi l'altro non capisce, però almeno togli, no? Subito li butti via, sai che quelli lì non vanno bene, oppure se fare una conversazione un po' più, non so, più acculturata, più...
2: Beh, quello va come... Oh, la comunicazione funziona, si fa a due, bisogna anche settarsi sul tuo target.
0: Quindi avere le idee, devi avere le idee abbastanza chiare, perché sennò non sai quello che porta a casa.
2: Sì.
1: Ah beh, sì, questo è sicuro. E comunque il primo rapporto buono deve essere quello con l'italiano, ecco, diciamo così.
2: sì, a meno che uno non abbia delle buone ragioni, tipo straniero, vabbè, quello è un'altra roba. E andiamo avanti con i consigli. Come dichiarare le proprie intenzioni? Può essere che uno abbia, quando entra in un'app, delle idee chiare per quanto riguarda quello che si aspetta, no, Gianluca? Cioè, magari uno vuole una storia serissima, qualcun altro invece vuole qualcosa di leggero, ma in tutti e due i casi dichiararlo non è sempre facile, perché magari suona un po' materialista da una parte, un po' un accollo dall'altra. Esiste un'etichetta secondo te in questo senso?
1: Questo è un argomento un po' più delicato, bisogna proprio giocare da diplomatici questa parte. Non si può giocare a carte scoperte immediatamente, bisogna incominciare a intessere una trama come un ragno, cioè in maniera molto delicata. Sì, insomma, è proprio una partita a scacchi, ecco. Quindi veramente tu devi pensare che dall'altra parte ti trovi Sinner, ecco, una partita tennis, dove il tuo sfidante è Sinner, quindi tu devi dare il
2: mazzo come una capanna.
1: Ti fa un mazzo come una capanna, insomma, tanto devi riuscire a buttarla dall'altra parte della, ecco, per usare una metafora. Però ecco, il match point subito forse non te lo puoi giocare immediatamente, deve arrivare con una serie di mosse, non immediatamente. Quindi anche lì poi, come dire, parte per qualcosa, poi magari si trova da tutt'altra parte, quindi chi può dire se è sesso per una notte oppure amore per una vita? Questo solamente la realtà lo può stabilire, no?
0: Ma secondo te, dall'alto della tua esperienza, Gianluca, bisogna essere sinceri, nel senso, se io effettivamente sto cercando soltanto una storia di sesso, lo dico? Oppure se invece voglio la relazione della... perché è difficile poi capire dall'altra parte chi hai, magari c'è uno che sta effettivamente cercando la relazione della vita e tu pam invece giochi sbagliato, che la volevi anche tu, e gli fai capire invece una cosa sbagliata. Vince la sincerità, bisogna un po'...
1: Io sarei sempre per la sincerità, devo dire, poi da qui in poi, ripeto, la realtà spesso può controvertire quello che è il pensiero iniziale, perché uno magari parte per qualcosa e poi dopo si trova in mano qualcosa di molto più grande che non si aspettava, quindi è anche difficile dire questo. Di solito quando si esce da una storia lunga, per esempio, no, uno dice ah, solo sesso, e poi invece magari alla prima uscita con una donna o con un uomo poi si ritrova di fronte la amore della propria vita, quindi
2: cosa fai? Lo butti via perché avevi detto no?
1: Capito, cioè non si può in qualche modo star fermi a dei pensieri in maniera teorica. In maniera teorica si può, sì, certo, a volte è bene dichiararlo, ma di solito quando lo si dichiara è perché non si è molto convinti di chi sia davanti. Quando si dice solo sesso è perché forse, come dire, ti sta bene appunto che chiudere la pratica in una notte,
2: certo.
1: Di solito invece poi appunto quando c'è qualcosa di più in ballo, allora non ti sbilanci troppo, secondo me.
2: Senti, l'ultima domanda al volo, le cose non sono andate bene, come si dice basta senza fare troppo male, senza fare gli stronzi?
1: Ma io direi con una frase abbastanza così cool: stop al televoto. Non andrei oltre, ecco.
2: Certo.
0: Ma ritorniamoci dopo su questo punto. Facciamo una piccola pausa.
3: Strade in diretta.
4: Bentornati in nostra compagnia. In Lombardia, sulla tangenziale nord di Milano, è chiusa l'uscita di Nova Milanese provenendo da Bologna a causa di un incidente in zona di svincolo. Nel nord-est, sulla A23 Palmanova Udine Tervisio, incolonnamenti per un altro incidente tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione Tervisio. Sul tratto romagnolo della A14 Adriatica, un tamponamento tra tre veicoli in terza corsia provoca code tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. E sul tratto marchigiano della A14 code tra Macerata e Fermo in direzione Taranto, sempre per incidente poco dopo lo svincolo di Porto Sant'Elpidio. Traffico intenso in direzione delle località turistiche. In Campania, sulla 3 Napoli-Salerno, code tra Cava dei Tirreni e Salerno verso Salerno. Viene anche segnalato un incidente poco dopo Vietri sul Mare. È tutto, Strada in diretta torna tra circa un'ora.
5: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
6: Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19:30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.

0: Carly Rae Jepsen, grazie Gianluca per aver scelto questo brano. No, ovviamente sto scherzando. L'ha scelto Gaia in un momento di
1: ma guarda che si vogliono togliere la responsabilità. L'ho scelta perché mi sembrava perfetta, no?
0: Allora,
1: adesso possiamo anche dire cosa avevi scelto tu? No, diciamolo, cosa, visto che vuoi.
0: Guarda, non me lo ricordo e comunque ho una pletora di avvocati.
1: Me lo ricordo, posso dirlo senza che mi accusi, come si dice, mi porti in tribunale.
0: Ma tranquilla.
1: Allora, Gianluca aveva scelto SMS di perturbazione.
0: Ma la rivendico,
1: io la stavo
0: anche perturbazione.
1: E mentre l'ascoltavo io mi stavo per lanciare dal divano, perché più di quello non faccio, perché dico no, ma per cortesia, ma siamo in estate, ma balliamo.
0: Saluto gli amici perturbazione.
1: Ma sì, ma mi stanno anche molto cari, li saluto anch'io, i cari amici dei perturbazione.
2: Promuovo l'emozione Gaia.
0: Oh. Sì, va bene.
1: Però questo qua potrebbe essere, se ci fosse anche nelle app la musica, potrebbe essere già quello una discriminazione. Magari c'è.
0: Magari c'è.
1: Che sto facendo tutti questi tranelli per non far capire che, cioè per far capire che non sono, voglio sottolinearlo.
0: Anche non sei nella.
1: Certo.
0: Anche qua io spezzo
1: quando lo dici tanto è perché in realtà non vuoi.
0: Io spezzo la proverbiale arancia a proposito delle, cioè il tabù delle app. Non è che è passato quel tempo in cui le persone che andavano sulle dating app venivano additate come oh mio Dio che ha lupato. No, è semplicemente che viviamo in una società che è un casino, grandi città, e c'è, poi c'è anche da dire che siamo giovani ma non giovanissimi.
1: Esatto.
0: E la cosa di andare al bar e ehi ti offro da bere non è che funziona più tanto, per cui secondo me hanno senso le dating app da questo punto di vista. Dopodiché non ci sono neanche io.
1: No, io sono più Gianluca, io sono più ragazza da bancone da bar, cioè io vado al bancone del bar cioè, preferisco quello. Sì,
2: anch'io sono per il live, però devo dire che in effetti ragiono un po' Giampiero, comunque in quest'epoca di grande velocità, ma tutto sommato dai, mi sembra una soluzione piuttosto comoda, mi sembra di aver capito veramente, non perché ci sia stato, giuri in giuretta,
0: certo,
2: che addirittura viene localizzata, come dire, la tua possibile nuova fiamma a livello di distanza, no? Cioè, ricordo questo, cioè che nel raggio di un tot di chilometri tu potresti matchare con una o due più persone, quindi questo lo trovo assolutamente come trovare un distributore di benzina più o meno, ecco, insomma.
0: Come sei romantico, Gianluca.
1: Sì, ci vorrebbe in effetti.
0: No, però in effetti c'è anche quello che è comunque un aspetto pratico al di là di tutto, anche quello ha bisogno di essere velocizzato, via, di essere reso più semplice. Senti, l'altro grande come dire stigma delle dating app, vera, a volte sì, a volte no, però in realtà ci sono, come dire, tutte le tutele a riguardo, per cui è anche abbastanza facile evitare, ma i brutti incontri, cioè la persona proprio antipatica, ti è mai successo quello che dici adesso me ne devo andare, non so come fare?
2: Beh, ma questo, come dire, anche prima delle app. Dire, no?
0: Certo,
2: cioè capitava,
0: certo.
2: Come diceva Gaia prima, comunque capitava che una sera in cui uno, come dire, aveva anche bevuto il famoso bicchierino in più, pensava di aver di fronte una persona straordinaria, che poi in un incontro invece, come dire, a bocce ferme diventava una persona di cui volevi sbarazzartene il più velocemente possibile. Quindi questo è pre-app e con le app, insomma, non sempre tutti gli incontri vanno a buon fine. Nel senso che magari vedersi una seconda volta appunto in un altro contesto rispetto a un bancone di un bar dove tutto sembra molto bello e romantico, poi fa dire ah no scusa, ho proprio sbagliato mira, chiedo scusa. Quindi sì, ecco,
0: accade
2: insomma,
0: è nelle cose di noi umani, che poi in realtà ce le ameniamo tantissimo a non dare una seconda possibilità, perché magari pensiamo di ferire, ci preoccupiamo, perché siamo su quel fronte lì, siamo comunque sensibili, cioè il rifiuto anche da una persona che conosci poco fa male.
1: A
0: me no, a perché sono comunque strutturato e forte, però so che
1: non sei credibile.
0: Certo.
1: Fa male, però fa male anche, diciamo la verità, che fa male anche ogni tanto dover dire di no, nel senso, cioè è sempre un po' un problema, che sembra sempre che ti stai ergendo e stai giudicando e stai dicendo no, tu non vai bene per X motivi, allora, per N motivi, è imbarazzante anche quello.
0: Però Gaia, questa tua affermazione dice più di te che della persona che hai davanti, se posso, va bene, e devi parlarne con una persona di fiducia. Tu giudichi le persone che hai davanti in modo assolutamente, è chiaro, è evidente, viene fuori da...
1: Comunque il consiglio potrebbe essere, per esempio, la butto lì, quando tu fai il primo incontro in un'app, magari lo fai in una situazione dove hai delle vie d'uscita, quindi
2: protetta,
1: quindi può essere in un posto che conosci, magari per un caffè la prima volta, così hai poco tempo, oppure avvisi le amiche e dici: se ti mando un messaggio a un certo punto chiamami e di che è successo qualcosa, così scappo. Cioè ti crei delle vie d'uscita.
0: Non stiamo parlando di sicurezza vera, cioè stiamo parlando di...
1: No, sto parlando di sicurezza, nel senso che non ti piace la persona e vuoi trovare una via d'uscita per...
2: Di solito fingevo un malore, poi ero d'accordo con due miei amici.
0: Come a scuola!
2: Sono finta di fare dei barellieri e venivano a prendermi con una finta ambulanza e mi portavano altrove.
0: Sai che mi hai appena venire in mente una grande idea per una startup che adesso condivido con te e con tutti gli ascoltatori: la finta ambulanza per interrompere situazioni spiacevoli.
2: Potrebbe
0: si
2: essere.
0: Può fare un'app. Sì, vedo già.
2: Sì, questa potrebbe dare degli introiti notevoli, credo.
0: Vero, sì.
2: Sì, sicuramente.
0: Senti, facciamo un attimo un recap allora di quello che io mi porto a casa da quello che ci siamo detti, caro Gianluca. Come scrivere la bio da mettere nelle app? Stiamo parlando delle dating app. Non esagerare, fondamentalmente. Più ironia e abbassare l'asticella, abbassare le aspettative, è meglio che invece fare i figli to court, giusto?
2: E attenzione al congiuntivo, come ci siamo detti.
0: E attenzione al congiuntivo, che vale anche per il secondo consiglio, cioè quello del alcune frasi a effetto per iniziare bene con i messaggi.
2: Ecco, in quella settimana magari prima di iscriversi non comprate cioccolatini che in qualche modo possono ispirarvi, la cui, come dire, aprendole magari trovi quelle frasi appunto che dice: ragazzi, questa me la gioco. No,
0: mai.
2: Almeno in quella settimana non comprate quel tipo di cioccolatini, andate dove vi porta il cuore, come direbbe una scrittrice, no?
0: E se posso aggiungere, nemmeno i bigliettini dei biscotti della fortuna, anche se sono bilingue, che può fare anche figo, ma tenderai a stare lontano anche da quelli.
2: Sì, direi proprio di sì. Ebbene, anche questa l'abbiamo scampata.
1: Invece, per dichiarare le proprie intenzioni, sì, cercare di essere sinceri, cioè se volete proprio una relazione solo di una notte, ditelo tranquillamente. Se invece cercate una relazione più lunga, a quel punto dichiaratelo, così magari si trova veramente l'anima gemella o la persona con cui divertirsi e basta.
2: E poi un po' di diplomazia, tipo quando gli allenatori sono primi in classifica, no? Gli chiedono: ma secondo lei vincerete lo scudetto quest'anno? Ma no, noi non puntiamo allo scudetto, ecco, ci basterebbe un terzo o quarto posto, cioè sempre, come dire, non dichiarare mai fino in fondo le proprie intenzioni.
0: Resto umile, diciamo.
2: Resto umile, okay. Esatto.
0: Sì, la sposo! No, magari evitiamo di farlo. Certo.
1: Però veniamo al momento follow up, dove prima ti abbiamo interrotto, dove, come dire, andiamo avanti senza risultare troppo pressanti. Cioè, se io voglio dire: ok, questa relazione è una relazione che può interessarmi, su questa persona ci punto, come faccio io a farglielo capire senza risultare quella che, oh madonna, sta qua è quella che si vuole sposare e che vuole
0: e non mi molla più
1: e me la porto indietro forever and ever? Cioè, essere carini.
2: E anche qui forse, cioè, per andare avanti dici?
1: Sì.
2: Qui forse ancora serve una frase ad effetto. Se le dice: ma forse è meglio che interrompiamo qua la storia, tu dici: rifiuto l'offerta e vado avanti. Ma sempre con una formula tipo i pacchi della Rai.
0: Allora, non insistere troppo, perché poi si entra nel penale. Però sì, ok, può essere, come dire, almeno dimostrare un po' di tenacia.
1: Quindi o stop al televoto, oppure com'è? Ripetimela, che me la segno.
2: Rifiuto l'offerta e vado avanti.
1: Rifiuto l'offerta e vado avanti. Queste qua sono le due situazioni nel follow up per capire che cosa devo fare e cosa non devo fare. E invece io punto su questo, Gemma, perché io comunque sono una persona buona, sono romantica, sì, certo. E quindi dico, se io non, cioè romantica fino a un certo punto, nel senso, voglio dire stop, ma non voglio spezzare il cuore, perché comunque penso anche alla persona che ho davanti a me, quindi non è che voglio proprio, cioè siamo in estate,
0: sei empatica,
1: esatto,
0: empatica.
1: Sono molto empatica, quindi mi dà fastidio. Nota che do per scontato che sono io
2: di più in generale,
1: vedi, nota che però do per scontato che sono io, che attenzione,
0: spezzi
1: il cuore, che
0: certo,
1: spezzo il
0: cuore, magari,
1: non viceversa,
0: certo. Grazie Gianluca De Angeli.
1: No, ma voglio
0: senti,
1: saperla, voglio
0: cosa?
1: Saperla come devo fare.
0: Ah,
1: fammi fare il consiglio.
2: Scusami,
1: no,
2: scusami, che la stessi dicendo tu.
1: No,
2: scusa, un attimo,
1: ho fatto
2: che tu avessi la formula magica.
1: No, io voglio da te la formula magica.
2: Okay. Senza spezzare il cuore.
1: Sì.
2: Direi così, mi chiami un taxi gentilmente.
0: certo, non spezza, anzi, fa anche piacere sentirselo dire, figurati. Senti, no, dicevo Gianluca De Angeli, io ti ringrazio moltissimo, ti ringraziamo moltissimo. Che cosa attende la tua stagione da adesso, da settembre in avanti, va dal rientro, farete grandi cose?
2: Sì, beh, insomma, c'è un po' di carne al fuoco, come si suol dire, da Comedy Match. Vabbè, la nostra tournée teatrale in realtà riprenderà con poche date, le ultime di questo giro, appunto da gennaio. Però, insomma, ancora OnlyFans, naturalmente, certo. E qualche altra cosa, qualche altro progetto a cui stiamo lavorando.
0: Quindi stiamo ti seguiamo.
1: Tutti ti seguiamo, diciamo a tutti di seguirti.
2: Grazie.
1: E per avere degli ottimi consigli, oltre a questi già che abbiamo dato noi. Grazie.
0: E mi
2: ciao,
0: permetto di dire che evidentemente Gianluca è su Piazza, se lo trovate su qualche dating app.
1: Non è vero. No,
2: su scherzo. Piazza inteso come capigliatura,
1: esatto.
2: Questo si può.
0: Ciao Gianluca.
1: Ciao Gianluca, un abbraccio.
2: Ciao.
1: Eccoci, quindi noi anche noi vi salutiamo.
0: Sì, vado a fare tesoro di quello che abbiamo appena imparato e no, devo dire niente male.
1: Niente male. Mi sento carica.
0: Sì, darò tutti i consigli agli amici che sono sulle dating app, perché lo ricordo.
1: Amiche.
0: Io non ci sono. Ci sentiamo fine settimana prossima. State bene.
1: Sì, buon weekend.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Sono le 11.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Sei anni fa la strage di Bologna Mattarella, un segno profondo nella coscienza degli italiani. Iran, false le parole di Trump, nessun accordo su Hormuz e sul nucleare. Morto Mattia Maestre, il bimbo che mangiò latte crudo contaminato, era in coma dal 2017. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Oggi sono 46 anni dalla strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna, strage in cui persero la vita 85 persone. Alle 10.25 il triplice fischio del treno e il minuto di silenzio in ricordo delle vittime. Poi la deposizione delle corone istituzionali nella sala d'attesa. Essere qui a Bologna significa raccogliersi davanti a una delle ferite più dolorose della storia nel nostro paese, ha dichiarato il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, intervenuto all'incontro con i familiari delle vittime in rappresentanza del governo. Un segno profondo e inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella. Ma sentiamo il presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime, Paolo Lambertini.
12: Dal nostro punto di vista, il lavoro della commissione antimafia è particolarmente deludente. Il sapore, sempre la nostra percezione, è quella di una rinuncia ad approfondire gli scenari suggeriti dagli elementi di cui accennavo e dagli elementi processuali.
10: Andiamo in Medio Oriente. Fonti militari iraniane citate dai media di Stato respingono come falsità l'esternazione di ieri sera di Donald Trump, secondo cui il presidente americano aveva ordinato uno stop agli attacchi dopo che gli alleati nella regione avevano definito i parametri di un accordo per porre fine alla guerra, un accordo che avrebbe incluso l'immediata, totale e completa apertura dello stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare iraniana. Il presidente americano, sostengono le fonti, cerca di esercitare pressioni sui leader dei paesi del Golfo. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bambino rimasto in stato vegetativo dal 2017 dopo aver consumato un formaggio a latte crudo contaminato. A riportare la notizia è il quotidiano autonomo del Trentino Alto Adige, sottolineando che l'annuncio è stato dato dal padre Giovanni Battista Maestri. Il nostro Mattia ci ha lasciato e a nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa. È in corso lo smontaggio del non campeggio installato da giovedì scorso da alcune decine di notav nello storico presidio di Venaus. L'area resta presidiata da reparti antisommosse, personale della Digos, della polizia, con controlli rafforzati da parte delle forze dell'ordine nei punti di accesso a Venaus. Per questa mattina i militanti hanno annunciato una mobilitazione. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Filippo Reggio in regia. Giorno 24 torna alle 12.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: La musica vicino al mare. Gino Paoli e la scuola genovese di Marta Cagnola.
5: È una storia di musica, talenti e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. Non tutti i protagonisti di questa favola sono venuti alla luce in città. Non vi è nato, ad esempio, Gino Paoli, la cui scomparsa ha di recente riportato alla luce questo capitolo della musica. In questi nostri appuntamenti parleremo di lui, ma anche di Luigi Tenco, Fabrizio De André, Bruno Lauzi, fino agli artisti più giovani, da Olli a Brescia a Tedua, che continuano a mantenere vivo il fuoco di una storia eccezionale, vicino al mare. Ad accompagnarci in questo viaggio i critici genovesi Renato Tortarolo e Claudio Cavona, che ci aiutano a scoprire la ricchezza di una città unica.
6: Io parto veramente con la domanda di 10 milioni di dollari. Cosa significa per voi essere genovese? Nella vostra vita, che cosa ha contato appartenere in qualche modo a questa città?
7: Essere genovesi vuol dire non dare nulla per scontato. Aspettarsi sempre il meglio, costruire per il meglio, poi però le cose non capitano. Questa città ha avuto grandi crisi, tuttora è in crisi, ma fondamentalmente il senso di appartenenza. Sei un genovese in qualsiasi parte del mondo, come sei un londinese, come sei un parigino, ovviamente. Il genovese è un po' diverso.
8: Per me essere genovesi è una trasmissione di valori. Questa città mi ha insegnato tantissimo dal punto di vista umano, sociale, di appartenenza. Anche se siamo in un mondo molto frammentato, individualista, c'è ancora un senso di comunità. C'è grande cultura, c'è grande storia. È una città che mi ha proprio trasmesso qualche cosa che mi sto portando dietro in tutti questi anni di vita.
6: Vi siete mai chiesti perché Genova è una città magica? Perché certe cose sono successe e succedono solo a Genova?
7: Per puro caso. Eravamo ricchi 5 secoli fa, abbiamo dato soldi a tutti, a re imperatori, e ci siamo illusi poi continuare a essere ricchi. Non è stato così. Questa città ha avuto dei momenti bellissimi, anche nel passato. E ha avuto i momenti, ovviamente, come tutti i posti al mondo, come tutte le metropoli, di decadenza. Solo che i genovesi rifiutano di vedere la decadenza. Vedono sempre tutto a tinte rosa, cosa che non è possibile.
6: E questo ha a che fare col fatto che Genova sia una culla di arte e di musica?
7: Per alcuni aspetti sì, nel caso della musica, nel caso dei grandi cantautori del passato. Proprio questo spirito di appartenenza, ma anche di critica, ha fatto in modo che una certa canzone, premetto, tanto per darti la prima botta, che la canzone genovese d'autore non esiste.
6: Lo sapevo che mi avresti detto così, sfidandomi fin dall'inizio. Perché dici così?
7: Perché sono i grandi protagonisti del passato, perché ormai è anche morto Paoli, quindi i grandi protagonisti del passato erano e sono stati tutti artisti egoreferenti, dei quali o ai quali non interessava assolutamente che cosa facevano gli altri. Sì, si frequentavano, si aiutavano anche, ma fondamentalmente De André pensava a De André, Paoli pensava a Paoli, Fossati ha pensato a Fossati. Quindi la canzone non esiste e non trovi in nessuna parte della loro storia, quella orale, il fatto che dicano noi siamo la canzone d'autore genovese. Non lo trovi mai, se lo fanno dire, se lo sono fatti dire, però non gliene infischiava assolutamente nulla.
8: Rifiutavano anche proprio il termine scuola, infatti anche l'invenzione della parola scuola genovese è una cosa che hanno sempre rifiutato. Io mi ricordo una frase molto bella sulla questione del perché succedono le cose a Genova, che disse Vittorio De Scalzi quando gli venne chiesto ma come mai da Genova è partita questo movimento, no? È partita appunto questa creatività, e lui rispose è come chiedere a un esperto di musica come mai i Beatles sono partiti da Liverpool, ovvero non c'è una ragione reale, c'è della casualità, è vero, c'è anche, poi se andiamo ad analizzare, forse anche una posizione strategica. Comunque Genova è sempre stata una porta sul Mediterraneo, ha sempre avuto un melting pot di culture, di tradizioni, di musiche. I cantautori raccontavano appunto che arrivava la musica al porto dagli Stati Uniti, avevano la possibilità di ricevere qualche cosa prima magari di altri, di ascoltare qualcosa prima di altri. Insomma, ci sono tante ragioni perché certe cose sono successe, però senz'altro c'è anche un elemento forte di casualità, anche banalmente le origini poi di quelle che vengono chiamati appunto i componenti di questa scuola cantautorale, che appunto scuola poi loro termine che rifiutavano, c'è chi veniva da Monfalcone, Paoli, c'è chi era piemontese, cioè erano tutti Tenco, cioè erano tutti in realtà anche da posti diversi, si sono ritrovati anche per degli elementi di casualità a Genova.
5: E per gli artisti cosa significa essere genovesi? Lo abbiamo chiesto a Francesco Baccini e a Cristiano De André.
9: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
5: Tu praticamente hai vissuto la tua vita più fuori Genova che a Genova, ma parli ancora con accento genovese come sempre.
9: E parlo di Genova tutti i giorni, ma senza volere, è allucinante.
5: Genova è una città complessa.
9: Sì, città difficile, complessa, è difficile anche fare una passeggiata perché... diventi un olimpionico, se vai in bicicletta diventi non lo so, Pantani, perché è tutto sali scendi, strade strette, scomodo, i genovesi sono sempre incazzati come me per esempio. Perché un genovese normalmente si sveglia che è incazzato già perché si è svegliato.
5: Beh, il mugugno fa parte di voi.
9: Sì. Allora io tifo Genoa, vinciamo 3-0, anche se vinciamo 3-0 cominciamo beh lì sì, però oggi non è che abbiamo giocato, ma abbiamo vinto 3-0, cioè noi dobbiamo sempre cercare la parte, quella brutta, e parlare solo di quella, cioè proprio fa parte del mugugno, cioè, è nel DNA proprio, ce l'abbiamo dalla nascita.
5: E la musica perché?
9: Ma sai che quello è un mistero? Probabilmente perché Genova è un porto di mare ed è stata sicuramente, eravamo il porto più grande d'Europa da secoli. Quindi quando sei un porto, una città con un porto, una città che ha un sacco di gente che arriva, che parte, che va da tutto il mondo. E Genova comunque è una città d'arte perché... a partire da Paganini, cioè non è che sono soltanto i cantautori, cioè quindi è una tradizione anche più antica. Diciamo che Genova ha un senso, cioè i genovesi hanno un senso critico molto elevato e piacere ai genovesi è difficilissimo. Perché i genovesi già vengono a vederti e ti dicono dai, ok, fammi ridere. E quindi è difficilissimo. E poi siamo anche un po' invidiosetti, quindi quando vediamo uno più bravo dici mica, sì, chissà cosa ha fatto, cioè questo qui è il Guarda, ti faccio un esempio. Allora, io ero andato via da Genova da un po' di anni. Vinco il Festival Bar, torno a trovarla. Il giorno dopo vado da mia mamma a Genova. Vado giù, dico, faccio un salto qui sotto che ho visto degli amici di quando ero piccolo, sai? Mi guardano come se fino a ieri fossi stato lì. Ah, come va? E dico, beh, è un po' che non ci sono. Ah, beh, sì, è un po' che non ti... Ma cosa fai? E dico, ma guarda, ieri ho vinto il Festival Bar. Ah, ecco dove ti ho visto. Cioè, piuttosto che darti soddisfazione, dicono, ah, sì, sì, ah, bravo, bravo. E se ne sono andati ammollati lì da solo. Questo qui è lo spirito ligure, quello vero.
10: È una Napoli del Nord. Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così che ha permesso di... a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia e tante altre piccole strutture, racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale, quindi credo che abbia un raccoglimento che sia strutturato bene per fare dell'arte, per creare dell'arte.

0: Ma chi sono i primi cantautori che fanno grande Genova? Nato nel 1932, Umberto Bindi è tra coloro che aprono la strada al rinnovamento della musica leggera italiana. Inizia a studiare pianoforte fin da giovanissimo. La sua prima composizione risale al 1950, T'ho perduto, ma la consacrazione arriva a cavallo tra gli anni 50 e 60 grazie a brani raffinati e malinconici, scritti in collaborazione con parolieri del calibro di Giorgio Calabrese. Partecipa al Festival di Sanremo nel 1961 con Non mi dire chi sei. Il suo brano Il mio mondo del 1963, coscritto con Gino Paoli, è un successo planetario. Consegna alla storia della musica brani come Arrivederci, Il nostro concerto, La musica è finita. Col passare del tempo, però, Umberto Bindi incontra sempre maggiori difficoltà nell'ambiente musicale, soprattutto a causa della discriminazione dovuta alla sua omosessualità. Come racconta egli stesso al Festival di Sanremo 1996, i suoi problemi erano iniziati su quello stesso palco nel 1961, quando i giornali parlarono non della sua canzone, ma dell'anello che portava al dito. Il coming out arriverà al Maurizio Costanzo Show nel 1988. Nel 1975 la sua vita è sconvolta dalla tragica e controversa morte della madre, uccisa da un colpo di fucile sparato accidentalmente da un conoscente. La televisione gli riserva qualche spazio, ma lo stigma non lo abbandona davvero mai. Nel 1995 incontra Renato Zero, che decide di produrre un suo disco. Bindi partecipa così al Festival di Sanremo 1996, appunto, con la canzone Letti, insieme ai New Trolls. A causa di annosi problemi col fisco, vive gli ultimi anni della sua vita in povertà e anche, purtroppo, con gravi problemi di salute.
1: Ho conosciuto, ho intervistato, l'ho ascoltato, l'ho visto dal vivo, l'ho visto al Festival di Sanremo. Umberto Bindi ha rappresentato fondamentalmente due cose. Ha una grande capacità compositiva, perché Arrivederci, Il nostro concerto sono canzoni di grande abilità. E poi ha rappresentato la prima delle ingiustizie. Lui è sempre stato in qualche modo tenuto a parte, era talmente bravo che non gli si poteva rimproverare, all'epoca, negli anni 60 e 70, non si poteva fare, per fortuna, di essere gay. Questa è la storia, è il primo caso di non inclusione, poi ha toccato anche altri artisti in modo diverso. Bindi era una persona sensibilissima, per cui ha scritto delle canzoni molto belle, ed era però sempre molto triste, anche se tu le prime volte che lo vedevi, anche perché magari eri disperatamente giovane, non ti rendevi conto del perché Bindi fosse così triste. Poi lo abbiamo scoperto.
2: È veramente, io ogni volta che penso a Bindi è proprio una ferita. Io l'ho conosciuto vedendo proprio le immagini in bianco e nero, perché noi della nostra generazione non lo conoscevamo, l'abbiamo visto per la prima volta in quel Sanremo che fece con i New Trolls, perché per anni era stato completamente cancellato.
1: Ecco, tu, e questo è il bello o il brutto della comunicazione, tu che sei una professionista in questo settore parti dalla fine. La canzone era Letti, se non vado errato. Quello non è già più il Bindi grande, è il Bindi che si fa passare le cose sopra, ma non è il Bindi autorevole, il Bindi importante per la canzone italiana, non genovese italiana.

Io non l'ho conosciuto, sono di una generazione completamente diversa, ovviamente. Ricordo che ogni volta che ho avuto l'onore, la possibilità di intervistare Pauli o comunque di parlare con Pauli di quello che c'è stato, di quello che è avvenuto a Genova, lui lo citava molto spesso per i motivi di cui stava proprio parlando Renato, ovvero dell'ingiustizia che ha subito, del fatto che fosse stato abbandonato, lasciato anche solo dall'industria, marginalizzato. Ed è senz'altro una ferita che ha colpito molti. È anche uno degli artisti che effettivamente, quando si cita appunto la scuola genovese, mettendola sempre tra virgolette, lo diremo sempre questo, viene sempre citato meno. In realtà ha scritto delle canzoni bellissime. Poi sì, ci sono, c'è il premio Bindi a Santa Margherita che prova a portare avanti insomma anche il suo ricordo, la sua storia, però effettivamente è uno di quegli artisti che è rimasto un po' più nell'ombra, anche probabilmente per quello che ha subito.

0: cantato Umberto Bindi per i musicisti che lo hanno seguito? Francesco Baccini.
1: Allora, guarda, quando negli anni che ho frequentato Fabrizio, che ho avuto la fortuna di essere amico dall'88 più o meno fino alla fine, al 99, quando lui mi parlava del famoso gruppo dei genovesi, lui mi diceva che loro avevano due che per loro erano inarrivabili. Uno era Luigi Tenco e l'altro era Umberto Bindi. Luigi Tenco aveva un'estrazione più jazz, mentre Bindi più classica, quindi partiva dalla classica, però i vari punto De André, Lauzi, Paoli, li vedevano veramente uno step sopra di loro. Perché? Fabrizio mi diceva, perché io facevo le cover di Brassens, oppure cercavo pezzi magari popolari, anonimi, tipo, non so, Jordi, queste canzoni qua. Paoli, anche lui era influenzato comunque dai francesi, da come si chiama l'altro, cioè Brassens, da Brel. Lauzi era uno che suonava più jazz, oppure faceva anche un sacco di cover, Lauzi. Mentre Tenco e Bindi facevano pezzi loro. Arrivederci di Bindi non è una cover, anzi è un pezzo che ha fatto un successo mondiale, facendo guadagnare a Bindi un sacco di soldi. Mi diceva Fabrizio che Bindi era così generoso che se tu eri suo amico lui ti regalava la fuoriserie. Cioè, anche perché gli era capitata questa cosa che neanche lui si aspettava, che questa canzone la incidessero in tutto il mondo. E poi vabbè, aveva fatto il nostro concerto, quindi e tra l'altro tutte canzoni loro, cioè sia il nostro concerto, Rivederci, c'erano pezzi originali di Bindi. O Tenco aveva Vedrai vedrai, Mi sono innamorato di te, che non erano cover, erano pezzi loro, quindi erano visti dagli altri della scuola genovese, chiamiamola così, come quelli proprio inarrivabili.
0: Ci ritroviamo tra poco ancora con la musica Vicino al mare.
2: 24 ore podcast.
3: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
4: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
5: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
6: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
5: Non lo sanno, naturalmente.
2: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Gian Paolo

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Tempo in diretta.
2: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Nel corso del pomeriggio dei temporali potranno interessare le Alpi, l'Appennino centro-meridionale e le zone interne della Sicilia. Domani anticiclone africano sempre ben presente su tutto il paese, a garanzia di un tempo soleggiato e asciutto. Temporali pomeridiani su Alpi Appennini, clima rovente. Scarica l'app di ilmeteo.it.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: la musica vicino al mare.
1: Ritorniamo insieme per il nostro racconto della magia di Genova, quella che ha fatto nascere la generazione dei cantautori che hanno cambiato la storia della musica italiana dalla metà del secolo scorso. Stavamo parlando di Umberto Bindi. Nel 2005, sotto la spinta creativa di un promotore unico, il suo amico Bruno Lauzi, e di un grande personaggio, di cui parleremo, Giorgio Calabrese, nasce il Premio Bindi, che ospita negli anni i più grandi nomi della musica italiana, ma che vuole anche mettere in luce i nuovi talenti. Nel 2011 viene vinto dal progetto di un giovane cantautore di Varazze, Sergio Vallarino, vincitore anche di un Tenco e dei due premi della stampa di Sanremo, Zibba e Alma Libre. Ora del Premio Bindi, Zibba è direttore artistico.
2: Umberto Bindi l'ho scoperto, o meglio, l'ho approfondito tardi. L'ho scoperto come nome, le canzoni più note quando ero ragazzo. Poi l'ho approfondito tardi come molti, un po' con il premio, un po' con i discorsi, con gli amici più grandi, con i dischi, insomma, un po' piano piano. Lui era diverso, aveva avuto una formazione talmente intensa e densa che gli ha permesso poi di portare nella canzone italiana modulazioni più complesse, arrangiamenti insomma quasi sinfonici, melodie diverse. Quindi a me ha lasciato tutto, soprattutto il suo modo di fare così particolare, le introduzioni lunghe, le parti strumentali, le armonie particolari, il fatto che fosse tanto internazionale nei modi, nel pensiero, insomma, però era altrove in un certo senso rispetto alla musica di quel periodo, ma era fortissimo, potente, super capace, e ha lavorato insomma poi con gli autori più forti di quel periodo. Quando non trovava lui stesso le parole, no? si affidava ai più grandi. Poi insomma tutto quello che gli è capitato, tutto quello che gli è capitato fra giornalismo, TV, caso personale, insomma è altrettanto importante da ricordare quanto la sua musica, perché poi lo hanno amato e poi l'hanno abbandonato, e questo è da ricordare, soprattutto i motivi che hanno portato a questa cosa. Quindi Umberto Bindi è un grande posto nel mio cuore per tanti sensi.

0: parlando di Umberto Bindi abbiamo citato Bruno Lauzi. Classe 1937, nato fuori da Genova, nella lontana Asmara, ma a Genova cresciuto. Nei primi anni 50, la biografia ufficiale parla del 1953, con l'amico Luigi Tenco fa parte della Jelly Roll Morton Boys Jazz Band. I due iniziano a scrivere canzoni sotto la guida di Gianfranco Reverberi e di Giorgio Calabrese. Dopo il 1956, trasferitosi a Varese, conosce Piero Chiara e inizia a collaborare con lui. Scopre la canzone francese di Brassens, Brel, Aznavour e inizia il suo percorso componendo il brano che darà l'impronta a tutta la sua produzione artistica futura, Il Poeta. Con Ritornerai cominciano ad arrivare i primi riconoscimenti. Passando anche dal Derby di Milano, il suo successo come autore, cantante e interprete comincia a diventare sempre più importante. Collabora con Mina e con Lucio Battisti, che gli propone di entrare nella sua casa discografica, la numero uno. Inizia una proficua collaborazione col duo Battisti-Mogol, che Bruno suggellerà portando al successo, come interprete, brani storici quali E penso a te, L'Aquila e Amore caro, amore bello, con il quale raggiunge il primo posto in Hit Parade. Come autore firma successi immortali: Lo straniero per Georges Moustaki, L'appuntamento per Ornella Vanoni, Piccolo uomo e Almeno tu nell'universo per Mia Martini. Inizia a collaborare anche con il suo avvocato di allora, un certo Paolo Conte. Arrivano Onda su Onda, Genova per noi e Bartali. E riempie di musica anche i bambini di quegli anni, con successi come Johnny il Bassotto. Bruno Lauzi era fisicamente, caratterialmente, tutto fuorché una star della musica, un cantautore. Era tutto fuorché un frontman.
1: Beh, non è del tutto vero, nel senso che basta andarsi a riguardare, non lui dal vivo ovviamente perché è diverso, ma quello che ha fatto in Rai, per vedere che aveva una personalità molto forte. Bruno era un uomo con una personalità talmente forte che è stato in grado di mettersi in minoranza quando prevaleva un pensiero di sinistra, e lui era un uomo moderato, anzi più che moderato, un po' tradizionalista, ma le canzoni che ha scritto, e questo è il bello della canzone d'autore anche internazionale, è quando tu magari non fai impegno, magari non ti schieri, ma quello che canti riflette non l'ascoltatore. Oggi c'è una grande confusione. Io sono bravo perché rifletto i miei ascoltatori. Ma tu non devi, cioè, tu puoi fare quello che vuoi, ma non devi riflettere chi ti ascolta. Devi riflettere il mondo, perché si suppone che tu sia molto più bravo o più brava a riflettere il mondo di un comune mortale che non scrive canzoni o non canta canzoni. Nel caso di Lauzi, Lauzi era un grandissimo compositore, soprattutto un grandissimo scrittore di storie, e queste storie lui le porgeva soprattutto in televisione, perché quello è il focus. Bindi, Paoli, Tenco meno, Lauzi sicuramente di André ha fatto, ma è il momento in cui trasmettono agli italiani delle emozioni, e Lauzi ha scritto alcune fra le canzoni più belle in Italia, Ritornerai, cose così, ma anche la canzone dedicata al Risorgimento. Sono canzoni magari meno conosciute, che se oggi però un giovane le riprendesse avrebbe sicuramente una notevole risposta di pubblico.
0: Tu che frequenti molto i giovani artisti genovesi, la riconoscono l'importanza di Bruno Lauzi? Se lo ricordano?
2: No, Lauzi è uno di quelli in realtà citato, ovviamente, perché va citato, perché ha contribuito a scrivere anche dei capolavori che sono diventati poi parte integrante, no, della cultura italiana. Ha contribuito anche Almeno tu nell'universo, interpretata da Mia Martini. Però lui come figura è meno forte di altri, di André, di Tenco, di Paoli. C'è anche un aspetto secondo me interessante di Lauzi, che è la sua scrittura anche di canzoni per bambini, per adolescenti, che è molto interessante in realtà, che è un filone che sembra apparentemente facile, ma in realtà non lo è. I bambini sono uno, è il pubblico forse più complesso da conquistare, e fa capire anche un po' l'eterogeneità, no? Dell'artista, la complessità dell'artista, capace di passare da scrivere grandi storie anche a storie un po' più piccoline apparentemente, ma in realtà giganti per un pubblico così, così attento come quello dei bambini.
0: Una cosa che a me è sempre saltata all'orecchio e non all'occhio, da non genovese, è quanto l'accento, la cadenza, la musicalità del genovese sia stata portata alla massima espressione da Bruno Lauzi, che l'ha fatto diventare musicale, come il portoghese brasiliano, anche con una certa ironia.
1: Assolutamente, questo rientra in quello che ha detto prima Claudio. Noi, in particolare le generazioni passate, adesso sono, le cose sono cambiate, sono più belle perché sono più aperte, ma sono forse meno ricche di possibilità. Quando si andava davanti al porto c'era un posto, si chiamava il mercato di Piazza Sant'Elena, che adesso non esiste più, dove tutte le cose di contrabbando, quindi cioccolato, calze da donna, venivano riversate in questo posto che era totalmente fuori legge, e tutti tolleravano questo mercato, però avevi l'impressione di essere un terminale di qualcosa che veniva fondamentalmente dal mare. Oggi ovviamente non è più così, esiste la globalizzazione all'ennesima potenza, quindi non abbiamo più bisogno di andare in un piccolo mercatino. Questo però a Genova, se tu vai solo in Africa, per fare un esempio,
0: certo,
1: queste cose esistono ancora.
0: La lingua? Dicevamo appunto questo genere.
1: Sono vezzi. Uno che parlava con un forte accento era Fabrizio De André, ma De André quando cantava era totalmente privo di riferimenti al genovese, mentre Lauzi si divertiva perché lo riteneva possibile. Quando ne aveva voglia, quando cantava le grandi canzoni, appunto, per dire sempre, forse la più nota, Ritornerai, no, lui era pulitissimo. Ma la lingua è importante, questo gramelot di cose medio orientali, di cose africane, e fondamentalmente poi arriva alla grande affermazione di Creusa de Ma di De André, dove lì è fondamentale per un altro motivo di racconto.
2: Sì, che diventa lingua del Mediterraneo, una lingua, cioè non è solamente una questione territoriale, è una questione che apre dei confini giganteschi, degli orizzonti enormi, diventando quasi una lingua del mondo, no? Cioè non è un caso che grandissimi miti come David Byrne, Thom Yorke, mettano Creusa de Ma tra alcuni dei dischi loro preferiti, perché è riuscita ad arrivare quel tipo di linguaggio e quel tipo di suono, ovviamente grazie al lavoro straordinario di Pagani, oltre anche la genovesità, oltre il genovese, che era il grande obiettivo, no? Non diventare folk cittadino da osteria, ma anzi quasi spazzare via quella visione e portare il genovese invece a lingua in cui tutti potessero rivedersi.
3: Strade in diretta.
4: Nuovamente ben ritrovati all'ascolto. In Toscana, sulla A12 Genova-Rosignano, si sono formate code per un incidente tra Livorno e Pisa Centro in direzione Genova. E sulla 15 Parma-La Spezia, incolonnamenti tra Berceto e Pontremoli in entrambe le direzioni a causa dei lavori sul viadotto Gravagna. Nel nord-est, sulla A23 Palmanova-Udine e Tarvisio, permangono code a tratti per incidente risolto tra Udine Sud e Gemona-Osoppo in direzione Tarvisio. Andiamo infine in Campania, sulla 1 Roma-Napoli, code in uscita a Caserta Sud provenendo da Napoli causa veicolo in fiamme in zona di svincolo. E sulla A30 Caserta-Salerno, code tra Castel San Giorgio e innesso raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno per traffico molto sostenuto e un precedente incidente tra numerosi veicoli. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta tornerà tra circa un'ora.
5: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
3: Senza Saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21:00 su Radio 24.

0: la musica vicino al mare.
1: E torniamo a parlare della figura di Bruno Lauzi.
2: Ma quando è lei che ti staccate il frigide?

Ma cosa lei che ti che conti del muge? Ma quando è lei che ti tacca ti friggi dei ruto faccio sopra granite per le vatasse? Perché ti insiste a tenere in fresco in tutto il tu e buttice con la mente le guade visci. Che ne de tutti pregi, nevi e veggi sono grandi, grossi e piccini. E venna fino a dupa fenci, banchetta Santa Gamma. Ma quando è lei che ti tacca.

0: Ma cosa l'è che ti...
1: In questa O Frigideiro, pubblicata con lo pseudonimo di Miguel Ei Caravana, Bruno Lauzi gioca proprio con l'assonanza tra genovese e portoghese. È stata incisa anche da Zibba, che così ci parla di Bruno Lauzi.
2: Dunque, Bruno Lauzi l'ho conosciuto artisticamente fra i primi della scuola genovese, perché i suoi dischi dei primi anni Ottanta giravano per casa. I miei vivevano il cantautorato, ma lo vivevano ovviamente nel presente, quindi i dischi che giravano soprattutto in macchina o in casa erano quelli di quegli anni, no? E quindi io mi ricordo quei dischi soprattutto, che erano dischi molto particolari. Lui, insomma, è stato notoriamente un compagno di classe di Tenco, ma diversamente un po' da tutta la scuola genovese, anche da Tenco stesso. Lui ha preso una deriva un po' diversa, un po' più leggera, la musica brasiliana, il dialetto soprattutto, insomma il cabaret, quindi fra insomma, con questa lettura un po' differente, insomma, è andato a finire anche poi al Derby, quindi accarezzando anche quell'altra scuola, quella di Milano, della comicità, no? È stato un po' un artista ponte, cioè scriveva per se stesso, scriveva per gli altri, ma a volte interpretava anche sempre in modo molto personale. Quindi insomma, io ci sono molto legato per varie ragioni, anche perché è stato uno dei direttori artistici più importanti del premio Bindi, quindi c'è un legame anche personale, ma è un grande artista che mi ha dato tanto, e ho anche interpretato una delle sue canzoni poi in un disco del 2013.

0: sempre.
1: Ma non solo cantautori nella storia di quella che non chiamiamo, ma ogni tanto ci scappa di chiamarla lo stesso, scuola genovese.
2: Fondamentali, Giorgio Calabrese per i testi e i Reverberi.
3: Due fratelli Reverberi, ecco, fondamentali.
2: Fondamentali.
3: Totalmente, certo. Beh, Gianfranco per il lavoro che ha fatto con Tenco, era con lui anche negli ultimi attimi, insomma è una figura importantissima, perché è stato anche quello che li ha presi, diciamo, e portati a Milano, come racconta Giampiero, che è ancora vivo e che salutiamo. E Giampiero invece, secondo me, dal punto di vista degli arrangiamenti, ha fatto degli arrangiamenti straordinari per De André, tutti Morimo a Stereo, basta citare questo. Poi vabbè, lui ha lavorato anche a livello compositivo con Battisti, con Dalla, insomma Giampiero poi non si è neanche limitato a quella che lui appunto cataloga come musica leggera, ma ha lavorato anche con le orchestre, ha creato il Rondò Veneziano, cioè stiamo parlando di uno dei più grandi compositori della musica italiana tout court, cioè non si può neanche solo che limitare forse all'Italia. È stato contattato da Robbie Williams per essere campionato in una sua canzone che è Rudolph. Insomma, stiamo parlando di giganti della musica, e loro sono senz'altro fondamentali per l'apporto che hanno dato dal punto di vista del banalmente dare i mezzi a questi artisti per trasformare quello che all'inizio era semplicemente un gioco, una passione, in un lavoro, e poi anche il suono nel caso di Giampiero, perché ricordiamolo, poi su questo senz'altro Renato ci può anche aprire una finestra in più, tutti loro non partono con l'idea di fare successo come molti artisti in realtà fanno oggi, o di trasformare banalmente questo in un lavoro vero e proprio. Cioè Paoli lo diceva spessissimo, diceva: noi siamo partiti scrivendo canzoni come gruppo di amici, non avevamo in testa l'idea di scalare le classifiche, di prenderci il mercato, anche perché banalmente il mercato era molto diverso da quello di adesso. Questo secondo me è anche un punto importante, cioè non partire con delle aspettative.

0: dedicare un intero album alle canzoni di Giorgio Calabrese, qualche anno fa era stato proprio lo stesso Zibba.
1: Giorgio Calabrese, ho avuto la fortuna di conoscerlo, era il direttore artistico del Premio Bindi nel 2011 quando io partecipai come concorrente. Mi ricordo che la domenica gli portai un disco di Umberto Bindi che avevo a casa, un vinile da autografare. Lui lo autografò sulla terrazza del Premio Bindi del castello e scrisse insomma la sua firma e poi Il Sopravvissuto. Mi guardò negli occhi e mi disse: sono sopravvissuto a tutti quelli che sono citati in questo album, guardando i nomi degli autori. E io mi commossi un pochino e quindi maturai quest'idea. Poi nel 2013 uscì con questo disco tributo a Giorgio Calabrese, prima che lui se ne andasse. Insieme a Enrica Corsi e a una serie di amici abbiamo messo su una piccola cordata e prodotto questo disco che si intitola E sottolineo se, dedicato proprio a Giorgio Calabrese e a tante delle sue composizioni scritte, insomma, cantate poi da diversi interpreti. E io con Giorgio ho un rapporto, insomma, personale molto intimo, lo sento una persona vicina, anche se ci siamo frequentati e sentiti poco. Mi ha davvero dato tantissimo, lo devo ringraziare infinitamente.
0: Come abbiamo detto fin dall'inizio, non tutti gli artisti che hanno fatto grande Genova sono nati proprio all'ombra della lanterna. Gino Paoli a Monfalcone, Bruno Lauzi ad Asmara, Luigi Tenco a Cassine. Ma dove si tracciano i confini della genovesità? Di questa scuola genovese di cui parliamo e non parliamo, se non per la comodità della definizione, chi fa parte? Qualcuno inserisce nel novero anche Sergio Indrigo e Piero Ciampi.
2: Hai parlato di due artisti che sono fondamentali per la canzone italiana. Ciampi per l'impegno, Indrigo per la capacità romantica di scrivere delle cose che sono in alcuni casi superiori anche a quelle dei genovesi. Però gli artisti sono strani, si possono vedere, si possono incollare anche da lontano, e effettivamente Indrigo in particolare, Ciampi un po' meno, Indrigo in particolare era molto legato ad artisti come Paoli, ad artisti come Tenco, ad artisti come Lauzi, ma era una affinità di carattere poetico e elettivo. Poi lui rimaneva un uomo dell'est dell'Italia e noi invece dell'ovest.
3: È vero. Claudio, cosa ne dici?
4: Sono d'accordo, nel senso che non essendo genovesi è proprio anche difficile inserirli in quel filone lì. Hanno avuto senz'altro un ruolo fondamentale, hanno avuto anche dei legami personali ed è per questo che certe volte quando leggiamo dei libri o banalmente riavvolgiamo il nastro della storia della musica li troviamo accomunati ai genovesi,
3: o forse anche perché erano un po' scontrosi, c'avevano forse un po' di mugugno anche loro.
2: Può darsi, vale anche questo.
0: Questa era la prima puntata di La musica vicino al mare, con me Marta Cagnola, insieme a Claudio Cabona e Renato Tortarolo. In regia Andrea Roccabella a Genova e Martin Garramone a Milano. Montaggio di Martin Garramone. In redazione Gloria Dosio. Registrato negli studi di Radio 24 a Milano e a Space for Business di Genova, con un grazie a Gianluca Marconi e a tutti gli artisti che sono intervenuti e interverranno nelle prossime puntate per raccontarci una storia unica.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Sono le 12.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Bologna ricorda la strage del 1980 a Mattarella, strategia neofascista contro la democrazia. Identificati 7 italiani morti nello schianto in Perù, vittime 2 famiglie brianzole. In coma per aver mangiato latte crudo, muore dopo 9 anni Mattia Maestri. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Oggi è l'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva distruggere. È il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella. Un attentato terroristico di matrice neofascista, ha detto il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, invitando il Parlamento a ricomporre i frammenti ancora oscuri. Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole.
5: Nelle ultime ore intense raffiche di vento avevano provocato danni alle infrastrutture e incidenti stradali, tanto da indurre le autorità locali a sospendere i voli in diverse province della regione peruviana di Ica, famosa per le linee di Nazca, enormi geoglifici vecchi di quasi 3.000 anni. E lì era diretto il Cessna turistico che ieri intorno alle 20.30 ora italiana si è schiantato poco dopo il decollo, uccidendo i 2 piloti e gli 11 passeggeri a bordo, fra cui 7 italiani, 2 coppie di amici brianzoli e i loro figli. Cittadini spagnoli e tedeschi, gli altri morti. La Farnesina e la nostra ambasciata a Lima sono già in contatto con le autorità locali e la procura peruviana ha aperto un'inchiesta.
6: Lamentare profondamente questo accidente. Si sta evaluando la sospensione.
5: Stiamo indagando e valutiamo la chiusura temporanea di Pisco, dice la presidente peruviana Keiko Fujimori a proposito dell'aeroporto da cui era partito l'aereo della compagnia locale Aerodiana, volo organizzato dall'agenzia Perua Travel, specializzata in avventure panoramiche sui siti archeologici del paese. Negli ultimi giorni almeno 2 velivoli erano tornati indietro poco dopo il decollo per allerta meteo, mentre alcuni video mostrano il Cessna fuori controllo già in alta quota che perde pezzi sferzato dal vento, avanza l'ipotesi che i piloti non siano riusciti a invertire la rotta per rientrare. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017, quando aveva 4 anni, era in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato. La Cassazione aveva confermato il nesso di causa, rendendo irrevocabile le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Caldo e affa sull'Italia, oggi sono 23 le città col bollino rosso, domani saliranno a 25.
7: Impietoso il verdetto dei meteorologi. Il caldo africano in Italia durerà almeno fino all'8-10 agosto. Poi i temporali, che faranno sì calare le temperature di un paio di gradi, ma con un aumento di afa. La quarta ondata di calore dell'anno coincide con i primi 2 weekend di esodo per le vacanze. 26 milioni gli spostamenti di auto previsti dall'ANAS in questo fine settimana torrido e quanto a clima, lunedì sarà ancora peggio. 23 oggi le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Domani saliranno a 25 su un totale di 27 città monitorate. A mantenere il bollino giallo saranno solo Messina e Reggio Calabria. Raggiunti ieri 41 gradi in Umbria, in provincia di Terni, e allerta Cagliari, che chiude cimiteri e parchi, in vista oggi e domani di temperature superiori ai 40 gradi con picchi intorno ai 44. In preallarme l'Emilia Romagna per rischio incendi boschivi anche sulle coste, la siccità minaccia fiumi e raccolti. Il livello del Po non è mai stato così basso. La raccolta del riso in Lombardia è a rischio, avverte Coldiretti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carlo Salvatore in regia. Giora 24 torna alle 13:00.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati per questo speciale Si può fare, una sorta di remix estivo che Michele La Serra sta montando e proponendovi nel corso di questo mese. Però sono puntate sempre attualissime. Questa volta parliamo di Groenlandia. Sapete che Trump è tornato a parlarne e ciclicamente lo fa, quindi vogliamo riscoprire un po' cosa c'è in Groenlandia. Lo faremo con i nostri ospiti, a partire da Walter Maggi, glaciologo, paleoclimatologo, professore ordinario di geografia fisica alla Università degli Studi Milano Bicocca. Lui ci racconterà cosa c'è di interessante. Poi via via vi dirò anche dei prossimi ospiti, anzi quello successivo è Leonardo Parigi, direttore dell'Osservatorio Artico, che ci racconta del suo viaggio. Vi dirò poi degli altri ospiti, ma ciascuno di loro porterà un importante contributo alla vostra conoscenza sulla Groenlandia. Tra poco.
0: Si può fare.
1: Oggi ci domandiamo che cosa c'è laggiù, cosa c'è in Groenlandia di così importante. Abbiamo capito le questioni militari, abbiamo capito il desiderio di mettere in sicurezza il continente americano in questo modo, ma c'è di più, c'è qualcosa anche proprio sul terreno che è interessante. E quanto conta in tutta questa partita il cambiamento climatico e quindi le modificazioni che avverranno lassù nei prossimi anni, anzi sono già iniziate, ma ce ne saranno di più. Bene, di questo vogliamo parlare nella puntata di oggi. Il nostro primo ospite è Walter Maggi, glaciologo, paleoclimatologo, professore ordinario di geografia fisica alla Università degli Studi di Milano Bicocca. Buongiorno professore, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, intanto no, quella domanda che faceva, non so forse se si ricorda, uno spettacolo di Benigni molto vecchio, lui parlava del Medio Oriente, ma e che c'è laggiù? E che c'è in Groenlandia, ovviamente togliendo la questione militare, ma cosa c'è nei terreni così interessante per gli Stati Uniti nella prospettiva futura? Direi se cominciamo a mettere qualche punto su questo, poi passiamo anche al tema del cambiamento climatico, ma direi che capire cosa c'è nel sottosuolo e che cosa verrà fuori via via che i ghiacci si ritireranno, può essere interessante anche per i nostri ascoltatori.
2: La Groenlandia, chiaramente, come è stato detto, è l'isola più grande al mondo ed è un'isola che effettivamente fa parte del continente americano, cioè dal punto di vista geologico è parte del continente americano. Si può dire che quello che c'è in Canada più o meno lo si trova in Groenlandia, quindi abbiamo, stando almeno quello che sono oramai le conoscenze abbastanza comuni della Groenlandia, ci sono metalli di vario tipo, no? Platino e oro in primis, ma anche tutti gli altri metalli, e sicuramente ci sono terre rare, considerando che queste si trovano anche in Canada. E poi c'è petrolio, tanto per cambiare, specialmente sulle due coste, sia occidentale che orientale.
1: E finora però non sono state sfruttate queste risorse, ma per quale motivo? O comunque sono sfruttate in minima parte, direi?
2: Direi sì, la parte costiera chiaramente è già stata sfruttata ancora all'inizio del secolo scorso, c'erano miniere, una delle motivazioni per cui la Groenlandia è danese, proprio perché comunque qualcosa da sfruttare. Il petrolio è chiaramente qualcosa di molto più recente, tra virgolette, nel senso che è stato scoperto dopo. Ovviamente solo la parte costiera può essere tra virgolette toccata, per il semplice fatto che la parte centrale, come si sa, è coperto da una grande calotta glaciale che la ricopre completamente.
1: Eh sì. E quindi in tutto questo poi arriva anche arrivano le modifiche che sono derivate dal cambiamento climatico in atto.
2: Sì, chiaramente il cambiamento climatico sta colpendo praticamente tutto il pianeta, come sappiamo, e la Groenlandia non è esente. Tra l'altro già la Groenlandia di se stesso, come calotta polare, è quello che noi consideriamo un fossile climatico, nel senso che è ciò che è rimasto dall'ultima grande glaciazione che è avvenuta circa, nella sua massima estensione, circa 20-30 mila anni fa. Si è ritirato tutto, ma le condizioni di circolazione oceanica e di precipitazione in Groenlandia hanno permesso la conservazione anche nei periodi successivi ed è arrivato fino ad oggi. Il cambiamento climatico in atto sta un po' accelerando quello che è il processo di diffusione, però dobbiamo sempre ricordarci che abbiamo a che fare con un oggetto che è circa 3 milioni di chilometri cubi di ghiaccio, quindi una quantità enorme. Per poterlo tirare via tutto ci vogliono secoli, se non millenni, anche in un'ottica di cambiamento climatico. E questo chiaramente sì, col tempo potremmo liberarsi altri terreni, ma non credo che la geopolitica attuale permetta tempi così lunghi, per cui abbiamo a che fare con una situazione che mediamente nei prossimi decenni sarà simile come aree di possibile sfruttamento.
1: E quindi come si fa a pensare di sfruttarla no? In maniera economica? Ci si concentra su alcune specifiche aree? Non lo so, come la vede?
2: Credo che lo sfruttamento dipenda dal mercato e quindi cosa viene richiesto e cosa c'è. Questo è io non sono un geologo minerario, quindi non ho una conoscenza precisa di cosa ci sia esattamente sotto la Groenlandia. È sicuro che è un territorio intanto enorme, oltre 2 milioni di chilometri quadrati, e appunto facendo parte ha una geologia che consente di avere materiali di tutti i tipi. Il problema grosso, diciamo, che si può innescare nel momento in cui andiamo a toccare la Groenlandia, però non è tanto il fatto che si libera il territorio, anche quello, ma il fatto che si innalza a livello medio dei mari. Bisogna considerare che i circa 3 milioni di chilometri cubi di ghiaccio dovessero fondere tutti, che finiscono acqua, che finisce a mare, vuol dire 6-7 metri più alto il livello medio dei mari. Quindi
1: anche le famose coste della Groenlandia già sfruttate diventano impraticabili.
2: Diciamo che in alcuni casi potrebbero non essere particolarmente disponibili, ma consideriamo che sul nostro pianeta di gente che abita sotto i 6 metri di livello medio dei mari, dal livello medio dei mari vuol dire che probabilmente sta parlando di qualche centinaio di milioni di persone, quindi qual è il vantaggio da una parte e lo svantaggio dall'altra.
1: Dipende dalla prospettiva di lavoro che uno ha. Si dice sempre per carità, di governi che non hanno queste ambizioni, no? Però si punta all'anno prossimo, a 2 anni, a 4 anni, non si pensa un po' più lontano.
2: Esatto, diciamo, quindi il problema della Groenlandia come possibile sfruttamento di risorse è limitato alle aree costiere, quindi quelle aree che sono libere dai ghiacci.
1: Per le quali però c'è tutto l'interesse a mantenere la situazione attuale da un punto di vista del climatico, diciamo. Perché se no anche delle variazioni... Insomma, in tempi non parliamo dei 6 metri, parliamo pure anche meno, parliamo anche uno, però l'interesse dovrebbe essere a mantenere lo status quo.
2: Sarebbe intelligente, quello che più o meno sono 40 anni che viene detto nell'ambito da chi si occupa di cambiamenti climatici, perché si va a toccare dei sistemi che poi quando cominciano a muoversi non li fermiamo. Cioè già attualmente la Groenlandia sta fondendo di più quello che fonderebbe in condizioni normali, senza i cambiamenti climatici, ed è tutta acqua che finisce a mare. Quindi la situazione non è che se domani decidiamo di smettere di emettere gas serra automaticamente tutto si ferma. Chiaramente ci sarà un periodo di assestamento, e questo periodo di assestamento porterà in qualunque caso alla fusione. Sì. E questo è quello che oramai si vede, cioè non è che una situazione, diciamo, un'idea così tanto balzana, oramai sono decenni che anche i conti stessi, magari adesso sono un po' più precisi, ma sono sempre stati fatti e sempre stati ben chiari.
1: Sì, quindi cioè, da una parte chi parla di Groenlandia come risorsa di terre rare, di petrolio, eccetera, eccetera, deve tenere in conto che non è che si ha un vantaggio da una parte e la situazione di qua rimane immutata, no? Quindi azione e reazione in ogni caso succede. E poi invece le volevo chiedere in conclusione l'aspetto che riguarda la navigabilità che mi sembra essere un altro degli aspetti importanti, oltre a quello militare di cui si diceva prima, ma proprio anche a livello commerciale. È vero che là si sono aperte nuove rotte, sono transitabili, c'è del movimento?
2: Sicuramente già qua almeno più di 10 anni che quella che era la famosa rotta di nord-est, cioè quella che passa a nord della Russia, è aperta stagionalmente, sicuramente durante la stagione estiva è praticabile, ovviamente cercando con certe accortezze. Già c'è traffico navale, adesso è una cosa che è nota, e quindi diciamo quello che è il canale di Groenlandia, comunque il passaggio verso la, diciamo, verso l'Atlantico, per certi versi è diventato un po' meno importante rispetto alla possibilità di poter commercializzare. Chiaro che sono comunque situazioni ancora complesse, il ghiaccio marino nell'area artica è in ritiro, specialmente durante la stagione estiva, ma non è zero, cioè non è assente, e quindi navigazione, specialmente una navigazione commerciale, una navigazione che deve, diciamo, portare guadagno, potrebbe non sempre essere vantaggiosa. Ma la situazione, se va avanti così, i cambiamenti climatici continuano a aumentare la superficie di ghiaccio marino che stagionalmente viene persa, e pian piano probabile che sarà più facile navigare in quella direzione.
1: Tra l'altro, più ci si naviga, peggio è, direi.
2: Sì, cioè, forse sì. La navigazione in se stesso, le navi emettono gas serra in qualunque caso, da qualunque parte navigano, quindi non è che specificatamente lì fanno più danni che in altre parti.
1: No, pensavo all'azione dei rompighiaccio e di... Il movimento
2: il ghiaccio ogni anno viene rifatto, sì, ogni anno il ghiaccio viene rimesso, ci pensa mamma natura quando le temperature lo permettono, diciamo, noi siamo convinti di poter combattere contro la natura.
1: Ogni tanto la natura ci dà invece uno scrollone.
2: Ci dimostra quanto siamo poco accorti da questo punto di vista.
1: Sì, ne abbiamo una prova banalmente nelle nostre città quando ci sono le alluvioni, che non riusciamo minimamente a governare o contenere o prevedere.
2: Esatto,
1: quindi questo è. Grazie professore per averci un po' inquadrato la questione. Walter Maggi, ricordo, Università degli Studi di Milano Bicocca. Buona giornata e buona domenica.
2: Altrettanto, grazie a tutti.
1: Grazie a voi. È stato un piacere. Allora, abbiamo messo un po' di punti così fissi sui quali continuare a costruire il nostro discorso relativo a quanto accade in Groenlandia, quali sono le mire e quali sono i problemi. Proseguiamo da questo punto di vista tra un istante con il nostro prossimo ospite, con il quale tra l'altro lo ritroviamo con piacere dopo averlo incontrato per la prima volta al Salone Nautico a Genova, proprio per parlare di Artico. Quindi ritroveremo con piacere Leonardo Parigi, direttore di Osservatorio Artico. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Buongiorno Leonardo. Allora, riprendendo e continuando il discorso che abbiamo fatto fino adesso con il professor Maggi, eravamo arrivati al tema della navigazione nei mari artici, per l'appunto. Ma sì, è chiaro, è vero quello che dice Trump, che è pieno di nuove basi russe, di attività militari russo-cinesi, cioè voi ne avete contezza, o al di là delle parole di Trump, che sappiamo spesso esagera un po', ecco, su queste affermazioni?
3: Sì, decisamente l'affermazione è un po' iperbolica, nel senso che nei giorni scorsi, appunto, lui dice, cioè ha detto, al largo delle coste groenlandesi a nord pullula di navi militari sia russe sia cinesi, sottomarini e quant'altro. In realtà non è esattamente così. È vero che la Russia ha investito moltissimo negli ultimi 20 anni per la ricostruzione soprattutto e la revisione delle antiche caserme sovietiche in tutta quest'area, ma soprattutto ha investito sulla parte infrastrutturale di porti, interporti, autostrade, aeroporti, eccetera, che servono proprio a uno sviluppo commerciale, chiaramente anche in chiave militare. Pensiamo soprattutto alla penisola di Kola, cioè tutto quel territorio che è separato da 1800 km di foresta dalla Finlandia, quindi proprio affacciato sull'Europa, che è il bastione principale della, diciamo, della, della forza militare russa nei confronti appunto di Bruxelles e in generale di tutti gli alleati della NATO. In, in questo spazio qui la Russia ha concentrato ad esempio la flotta del nord a Murmansk, nel porto di Murmansk, che è un porto che è stato implementato grandemente da un punto di vista proprio infrastrutturale per il trasporto cargo, per il trasporto merci, però allo stesso tempo dimostra anche tutte le fragilità di quest'area. Infatti è una città che continua a perdere abitanti, nonostante grandi sovvenzioni, circa 5.000 abitanti l'anno se ne vanno da Murmansk, perché comunque le condizioni sono comunque gravose da un punto di vista climatico, ambientale, e chiaramente poi la Russia soffre di un grande, forte depopolamento.
1: Questo in generale, al di là della situazione di Murmansk, che tra l'altro mi ha ricordato immediatamente Caccia Ottobre Rosso, Murmansk.
3: Sì, assolutamente sì, ma infatti ormai siamo in un mondo in cui finzione e realtà ovviamente si fondono, lo vediamo ogni giorno e purtroppo ad ogni latitudine. In questo caso, tornando sulle navi di cui appunto accennava Presidente Trump, chiaramente c'è un movimento sempre più ampio di navi militari e quantomeno di navi spia. Ci sono chiaramente dei grandi movimenti sottomarini, tanto è vero che la spinta della NATO, degli Stati Uniti nei confronti degli alleati, soprattutto norvegesi, per fare un po' da cane da guardia, diciamo, del territorio, sia sulle Svalbard sia sul cosiddetto Juke Gap, ovvero quel tratto di mare che separa Groenlandia e fondamentalmente coste europee, diciamo così, è andata crescendosi negli anni. In questo momento però non c'è un movimento tale da
1: giustificare,
3: diciamo,
1: questo
3: allarme. Esatto, assolutamente no.
1: Quindi è un ritorno al passato, cioè c'è sempre stata nella mentalità degli Stati Uniti l'idea che quello fosse un confine nord da blindare.
3: Sì, e da un punto di vista geografico non fa una piega, nel senso che se noi dividiamo effettivamente il mappamondo in aree di interesse, certamente la Groenlandia è il bastione principale, però in realtà più che da un punto di vista squisitamente militare, Trump sta dicendo anche un'altra cosa, cioè paradossalmente Trump ci sta dicendo che il cambiamento climatico esiste come, e questo ovviamente è paradossale rispetto a
1: alle sue affermazioni,
3: state...
1: certo.
3: Assolutamente sì, ma effettivamente è così, perché lui fondamentalmente dice: noi abbiamo bisogno della Groenlandia anche per una questione militare, per coprirci definitivamente con questa cupola antimissile, perché l'emisfero sia nostro da un punto di vista appunto militare, per far sì che la Russia e la Cina non vengano troppo vicino alle nostre coste, eccetera eccetera. Però fondamentalmente ci sta dicendo anche un'altra cosa: noi sappiamo che tra 10, 15, diciamo anche 20 anni, la Groenlandia avrà molta più disponibilità magari di terra. Quando oggi parliamo di terre rare, parliamo anche di, in un certo caso, in un certo grado, anche di un mito, nel senso che le terre rare groenlandesi esistono, il settore minerario groenlandese è di base molto florido, ma in realtà le leggi che oggi vincolano tutto il settore all'interno dell'isola sono estremamente rigide. Andare a recuperare queste terre rare, questi materiali critici, è estremamente oneroso da un punto di vista chiaramente economico, perché le condizioni sono davvero davvero complicate, e poi da un punto di vista economico lo è ancora di più, perché non esiste effettivamente una filiera, non esiste un'industria, per cui bisognerebbe creare tutto da zero, e quindi parliamo di una proiezione a 10-15 anni.
1: Nella quale però ci diceva il professor Maggi poco fa, non è che cambierà tantissimo la situazione sul terreno, perché comunque, cioè, l'ha chiamato un fossile climatico, ecco, la Groenlandia, con talmente tanto ghiaccio, con talmente tanta copertura, che non è che in 10 anni cambierà molto, però renderà magari più accessibile alcune aree di interesse, o magari ci saranno migliori proiezioni su quello che c'è sotto, e quindi si saprà un po' più dove scavare.
3: Assolutamente sì, e... chiaramente io poi non parlo da un punto di vista scientifico, perché scienziato non sono, per cui leggo e ho il piacere appunto di parlare con tutti i ricercatori, ed è davvero affascinante farlo, perché appunto ci rendiamo conto in realtà di quelle che sono un po' più le notizie vere, reali, piuttosto che appunto questi, anche alcuni miti.
1: Tra l'altro voglio aggiungere un dettaglio, che probabilmente parlando con ricercatori e chi sta sul campo, la Groenlandia non è così ospitale neanche nei mesi estivi, perché durante l'estate, quando si scioglie un po' di roba, arrivano degli zanzaroni che sono capaci di uccidere una renna, quindi insomma non è che stiamo parlando di un posto che è dove andremo a fare le vacanze.
3: È così, in effetti no, devo dire, io sono stato in Groenlandia, ho avuto il piacere di essere in Groenlandia l'estate scorsa insieme a un collega, Luca Sebastiani di Domani, e devo dire che in effetti non è particolarmente ospitale, vivace da un punto di vista ambientale e climatico, però il punto è proprio questo, e noi abbiamo scoperto ad esempio andando lì che c'è un grande dibattito all'interno della comunità scientifica locale groenlandese, perché noi siamo andati lì ovviamente per chiedere di terre rare, di settore minerario, ci hanno guardato in una maniera diciamo un po' condiscendente, ma ci hanno detto: guardate, i limiti sono questi anche da un punto di vista appunto ambientale quotidiano. Tuttavia, tutti gli anni, negli ultimi anni, la Groenlandia fonde circa l'equivalente di 60 milioni di piscine olimpiche di acqua dolce che viene riversata nell'oceano, questo causando tra l'altro ovviamente anche sempre maggiori impatti ambientali sulle correnti oceaniche e via dicendo. Però una cosa affascinante che ci hanno detto è che stanno pensando a come utilizzare quest'acqua dolce, cercando di instradarla verso delle cisterne per poi rivenderla, perché quest'acqua, essendo anche a stretto contatto appunto con il terreno, diventa ipermineralizzata e quindi è il 40% in più fertile, per cui abbiamo anche questo paradosso dei paradossi, per cui
1: potremmo vedere dell'acqua della Groenlandia arrivare nei luoghi che saranno più siccitosi nei prossimi appunto 10, 20, 30, 50 anni.
3: Esatto, perché no? Nel senso che se la tecnologia lo consentirà, potremmo addirittura sfruttare, tra virgolette, un po' il cambiamento, cercando di andare soprattutto a sviluppare l'agricoltura locale, magari, perché nelle zone del sud, dove oggi attraccano già numerose navi da crociera, anche le navi da crociera che noi siamo soliti vedere nei nostri porti, si inizierà a fare un po' di più, si tornerà a fare un po' di più come si faceva quando arrivarono i vichinghi sulle coste groenlandesi, un po' di agricoltura.
1: Beh, allora vedremo che cosa succederà. Vabbè, non c'è da porre limiti all'ingegno, l'importante è mantenere quell'equilibrio che ci consente di vivere su questo pianeta senza subire quei danni che potrebbero derivare dai famosi 6 metri in più di acqua negli oceani. Grazie davvero Leonardo Parigi, il direttore di Osservatorio Artico, spero che ci potremo risentire presto.
3: Volentierissimo, grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, noi abbiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo dal Polo Nord, transiteremo anche verso il Polo Sud.
0: Si può fare.
4: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
5: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
9: Zanzara Tour, avanti tutta.
10: Io mi rassegno al peggio.
11: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
0: Si può fare.

0: il mio cane.
1: Dopo questo momento di pausa ascoltiamo anche il racconto di Giovanni Baccolo, scienziato ambientale all'Università di Roma 3. A lui abbiamo chiesto di parlarci degli iceberg e di cosa sta succedendo agli iceberg in questo periodo.
2: Si può fare.
1: Giovanni Baccolo, scienziato ambientale alla Università di Roma 3, conosce e ha anche avuto degli scambi interessanti con chi si occupa di guardare al territorio. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno,
1: buongiorno. Allora, sottolineo il fatto della competenza e dell'esperienza diretta e del dialogo con chi vive quei territori, perché qui c'è ancora, mi sa, chi crede che il cambiamento climatico sia una professione di fede. Invece non è una professione di fede, ci credo o non ci credo, è un dato scientifico che chi, come appunto Giovanni Baccolo, frequenta e vede i luoghi, può attestare, giusto?
3: Sì, assolutamente è un'evidenza impossibile da smentire ormai da tantissimi punti.
1: Se si fonde il ghiaccio, si vede, non lo so, chi va su un ghiacciaio un anno lo trova sempre, cioè ogni anno ne trova di meno di quel ghiacciaio, non può che constatare l'evidenza.
3: Sì, sì. Sì, ci sono contesti come quelli alpini dove magari i ghiacciai sono un po' più piccolini, quindi è possibile apprezzare le differenze che ormai basta veramente un singolo anno per trovare panorami completamente modificati da un anno con l'altro.
1: Esatto. Vabbè, di recente è stato in Groenlandia, vero Baccolo? Lei?
3: Sì, qualche anno fa, in estate, che è la stagione.
1: E che dicevano
3: adatta,
1: i groenlandesi? Cioè già subodoravano la situazione?
3: Beh, all'epoca non assolutamente era impensabile poter immaginare che saremmo arrivati a questo punto, però io avevo avuto la possibilità proprio di stare qualche giorno in una delle basi militari danesi e parlando con i soldati che erano di stanza là mi dicevano che erano preoccupati già all'epoca per la possibile interferenza di altre potenze straniere e che per questo quindi continuavano a mantenere attive le loro attività anche in territori così remoti, però di certo non facevano riferimento agli Stati Uniti e
1: non
3: a uno scenario simile a quello di oggi.
1: Certo, adesso sono lì sicuramente a domandarsi tra l'incudine e il martello da che parte guardare, insomma. Però sicuramente sono esperienze importanti e contatti che aprono nuove prospettive, quelle che avete voi girando il mondo per motivi scientifici. Allora, dicevo, guardiamo un attimo al Polo Sud, guardiamo un po' più al tema del cambiamento climatico e della fusione dei ghiacci, perché c'è stata riportata recentemente su molti media la notizia di questo iceberg che è diventato blu. E qui siamo in questo momento, ho letto essere attorno alla punta orientale del Sud America e si dirige verso il cosiddetto cimitero degli iceberg. È un iceberg enorme che è diventato blu. Perché diventano blu? Che cosa succede?
3: Allora, questo è un iceberg molto particolare perché è nato, che io non ero ancora nato, perché addirittura si è formato nel 1986, quindi parliamo di tantissimi anni fa, ed era l'iceberg più grande del mondo. Da allora ha compiuto un viaggio lunghissimo, migliaia e migliaia di chilometri, e le correnti oceaniche che sono presenti nella zona antartica sono molto particolari e tendono a isolare l'ambiente antartico. Gli iceberg riescono a uscire dall'Antartide solo quando sbattono praticamente contro la penisola antartica, che quindi li forza a muoversi verso sud, cioè verso nord, e a quel punto entrano in correnti che li trasportano in questa regione di mare di oceano Atlantico meridionale, compreso tra il Sud America e l'arcipelago della Georgia meridionale, dove le temperature dell'acqua sono più alte, quindi una volta arrivati lì gli iceberg sono inesorabilmente destinati a scomparire. E questo iceberg recentemente ci sono foto satellitari che lo mostrano completamente blu, e questo è un sintomo del

0: fatto che siamo arrivati proprio
1: che sta
0: alle
1: morendo,
0: fasi finali.
1: Quindi.
0: Esatto,
1: come
0: il blu
1: una stella,
0: è dovuto
1: insomma,
0: al
1: fatto. È il loro modo di. Anche le stelle
0: sì,
1: hanno il loro segnale per dire che stanno morendo.
0: Esatto, una specie di supernova iceberg, e il fatto è che ormai è completamente, potremmo definirlo, inzuppato di acqua liquida di fusione, che ha riempito completamente le cavità che normalmente sono piene d'aria e che donano il colore bianco al ghiaccio e alla neve. Però se quelle cavità sono completamente riempite d'acqua, ecco che si trasforma in blu, e questo appunto è preannuncia l'imminente fine. È già atteso che nelle prossime settimane, o potrebbero anche essere giorni, l'iceberg si romperà in frammenti molto più piccoli, e che poi a quel punto fonderanno molto più velocemente, vista che ormai si trova in acque abbastanza calde.
1: Questo cimitero degli iceberg è dovuto alla presenza di queste acque particolarmente calde, quindi è un luogo
0: sì,
1: dove
0: però,
1: per le correnti marine finiscono, incontrano acque più calde e via via muoiono.
0: Esatto, cioè questi iceberg prendono questo percorso preferenziale che è dovuto alle correnti oceaniche tipiche di quella zona, e se gli iceberg sono veramente grossi come in questo caso, riescono a spingersi anche molto lontano dall'Antartide, perché hanno una massa tale che la fusione impiega anni e anni per andare avanti, e quindi però a un certo punto arrivano in acque così calde che non riescono più a superare quell'ostacolo.
1: E incontrano acque particolarmente calde negli ultimi anni, quindi forse c'è una moria superiore, non lo so, chiedo.
0: Ma allora questa formazione di questi mega iceberg, come sono chiamati, è un processo naturale comunque. Gli iceberg, ricordiamolo, sono diversi dal ghiaccio marino. Il ghiaccio marino si forma dal congelamento dell'acqua del mare. Gli iceberg sono enormi pezzi di ghiaccio di ghiacciaio che i giganteschi ghiacciai antartici hanno riversato in mare dalle piattaforme di ghiaccio galleggianti, e questo è un processo naturale. Il cambiamento climatico può magari accelerare questo processo, renderlo più frequente, però di per sé non è un sintomo che qualcosa non vada, anzi i ghiacciai si muovono, producono ghiaccio, e in Antartide per eliminare questo ghiaccio producono iceberg, quindi è proprio un processo naturale. Però sicuramente la temperatura dell'acqua intorno all'Antartide è aumentata molto, e anzi è proprio dall'oceano che arriva la vulnerabilità maggiore per i ghiacciai antartici, non tanto dall'atmosfera come invece capita alle nostre latitudini. In Antartide il problema è proprio l'acqua calda.
1: Ecco, quindi a ciascuno il suo, quindi a nord un problema, a sud un altro problema. Non sapevo che ci fosse questo processo di rigenerazione, un po' come se fossero capelli, insomma, cadono e si rigenerano questi ghiacci.
0: Sì, esatto, ogni tanto bisogna tagliare i capelli anche ghiacciai antartici.
1: Che da un punto di vista della formazione negli ultimi anni sono stati abbastanza consistenti, mi sembra di ricordare di aver letto che comunque nell'Antartide c'è stata produzione di ghiaccio.
0: Allora l'Antartide continua a produrre ghiaccio perché la temperatura è estremamente bassa, parliamo di diverse decine di gradi sotto zero. Il problema è proprio all'interfaccia tra i grandi ghiacciai e l'oceano, perché lì la temperatura dell'acqua è aumentata, e questo sta velocizzando i ghiacciai. Praticamente questi ghiacciai che si trovano a sboccare su questo oceano sempre più caldo rilasciano ghiaccio sempre più velocemente, stanno accelerando, e quindi ci sono interi settori dell'Antartide che stanno perdendo massa, proprio non perché nevichi meno o perché fonda la superficie dei ghiacciai, ma perché questi ghiacciai corrono più velocemente verso l'oceano, e questo è proprio provocato dall'aumento di temperatura dell'oceano.
1: E questo cosa può implicare per l'Antartide?
0: Per l'Antartide implica bilanci di massa negativi per ampi settori, in particolare in Antartide occidentale, quindi perdita di massa. A livello globale l'implicazione più diretta è l'aumento del livello del mare, l'innalzamento del livello del mare, perché questo ghiaccio che arriva dai ghiacciai e che finisce più velocemente in oceano anche attraverso la produzione di iceberg, alla fine va a determinare l'aumento del livello del mare, che ricordiamo sta salendo di circa 3 mm ogni anno.
1: Sì. Sì, c'è il solito commento sul fatto che il clima è sempre cambiato, la questione è la velocità, vogliamo anche ricordare, è quello che poi implica per noi che siamo sulle terre emerse.
0: Ah, beh,
1: cioè,
0: assolutamente.
1: Voglio dire, poi il pianeta in sé sopravvive, il problema è nostro.
0: No, infatti io una cosa che ricordo sempre è che il cambiamento climatico non è un problema per il pianeta, è un problema per la nostra società e civiltà e gli ecosistemi da cui dipendiamo, ma la Terra e la vita in senso lato riusciranno tranquillamente a superare questa crisi come è già accaduto nella storia.
1: Come hanno fatto nei millenni, esatto, nei milioni di anni.
0: Sì, potremmo dire milioni di anni, esatto.
1: Esattamente. Grazie per essere stato con noi, Giovanni Baccolo, scienziato ambientale all'Università Roma 3. Buon proseguimento, alla prossima ci chiami quando fa un'altra spedizione, magari tra certo. I militari danesi, così sentiamo se stavolta hanno voglia di commentare.
0: Va bene, arrivederci
1: e
0: grazie
1: mille, buona domenica. Abbiamo una pausa, adesso abbiamo ovviamente le informazioni sul traffico relativamente a questo orario della domenica.
2: Strade in diretta.
3: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. In Puglia la A14 Adriatica è chiusa tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud in direzione Pescara a causa di un incendio a margine della carreggiata. E sul tratto romagnolo della A14 è chiusa l'uscita di Cesena per entrambe le provenienze a causa di un veicolo in fiamme in zona di svincolo. Sul tratto appenninico dell'autostrada del Sole, incolonnamenti per traffico molto intenso e lavori tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Milano. E sul tratto lombardo della 1, code per un precedente incidente con roulotte ribaltata tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo, sempre in direzione Milano. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone. Strada in diretta si prende una piccola pausa e torna ad aggiornarvi nel pomeriggio.
4: Ma che roba che si sono lasciati dietro sti greti! Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
5: Perciò ci vuole la scallullata! Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti!
4: E io se ciò fo!
6: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
2: Si può fare.
1: E dopo aver detto degli iceberg che appunto risentono del riscaldamento esterno, ma anche di quello del mare, andiamo nel dettaglio con Simona Simoncelli, ricercatrice dell'INGV di Bologna, ci parla degli ultimi dati sul riscaldamento degli oceani nel 2025. Attenzione, perché quelli del 2026, lo sappiamo già, saranno nettamente peggiori, l'abbiamo già visto nelle prime rilevazioni, però qui appunto Simoncelli ci parla di quelli che sono stati elaborati nel 2025.
2: Si può fare.
1: È dal 2018 che questo gruppo internazionalissimo di ricercatori raccoglie ed elabora dati su questo tema, veramente, dicevo, internazionalissimo, perché si va dalla Cina agli Stati Uniti a, ditene una, ci sono tutti, e c'è ovviamente anche l'Italia. Noi abbiamo chiesto di parlarci del rapporto a Simona Simoncelli, ricercatrice del INGV, Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia a Bologna. Buongiorno, bentornata Simoncelli.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, il gruppo è enorme, sì. Di ricercatori, i dati quindi vengono raccolti in maniera capillare ovunque e poi elaborati, no? Da voi.
7: Sì, tutti. Esattamente.
1: Come funziona un lavoro così enorme, voglio dire, con così tante persone coinvolte e così tanti paesi coinvolti?
7: Beh, diciamo che appunto è una collaborazione internazionale di gruppi di ricerca indipendenti che da anni elaborano i dati raccolti dalle principali banche dati mondiali, tra cui il World Ocean Database della NOAA, ma anche i dati
1: statunitense.
7: Statunitense, ma quest'anno per esempio abbiamo anche i dati del Servizio Marino Europeo Copernicus, sia dati dai profilatori Argo, quindi in situ, che dati ottenuti dai modelli di rianalisi oceanografica. E diciamo l'analisi di dati provenienti da diversi tipi di dataset ottenuti mediante differenti metodologie da gruppi indipendenti dovrebbe fornirci quindi un risultato coerente e anche molto più affidabile. Quindi l'intento è proprio quello di fornire ogni anno un aggiornamento di quello che è il contenuto di calore dell'oceano, che è uno dei principali indicatori del cambiamento climatico in atto, e lo sforzo è proprio quello di aggiornare non solo i decisori politici, ma anche sensibilizzare l'opinione pubblica su questo indicatore che ovviamente ci preoccupa, perché l'impatto del riscaldamento climatico è enorme su molteplici fronti. Voi ne avete già parlato precedentemente nella puntata.
1: Dunque, che cosa avete rilevato perché vorrei mettere in luce sia il livello al quale siamo arrivati in generale, e poi sì. Però le chiederei anche di spiegarci come mai è così importante tenere sotto controllo, o meglio sapere cosa succede negli oceani e che ruolo hanno gli oceani poi rispetto a quello che accade fuori, no? Che non è tanto chiaro come legame, ma invece è fondamentale. Quindi qual è intanto il dato e poi come mai ci condiziona
7: allora,
1: tanto?
7: Il dato è che riscontriamo 9 anni consecutivi di riscaldamento record dell'oceano globale. Quindi dal 2017, secondo i nostri calcoli, l'oceano si sta costantemente, riscaldando in maniera continua, e anzi l'accelerazione di questo riscaldamento è in crescita soprattutto a partire dagli anni 2000. Questo riscaldamento noi lo calcoliamo a partire dagli anni 50, dalla fine degli anni 50, perché la disponibilità di dati nei primi 2000 metri della parte superficiale della colonna d'acqua dell'oceano, la disponibilità dei dati è sufficiente per poter fare un calcolo sulla scala globale. Ovviamente abbiamo anche calcolato che il 14% della superficie dell'oceano ha ottenuto quindi un record nel 2025, ma il 33% è nelle top 3 di record di riscaldamento, e il 57% è nei top 5. Mm. Quindi vediamo come sicuramente l'effetto della circolazione delle correnti genera delle differenze nell'oceano. Ci sono aree che si scaldano di più ed aree che si scaldano di meno. Come avete già menzionato, quello che noi abbiamo rilevato è che le regioni che si scaldano maggiormente nell'oceano sono, per esempio, il Nord Atlantico, l'oceano meridionale, quindi quello che dicevate prima, con effetti sugli iceberg, ma anche il Nord Atlantico, quindi l'impatto sulla Groenlandia, ma purtroppo anche il nostro Mediterraneo è un hotspot climatico dove il riscaldamento è incessante.
1: Perché è un mare magari come tanti altri bacini d'acqua più chiusi, il Mediterraneo.
7: Allora, noi sappiamo che le medie latitudini soffrono di un accumulo di calore. Il Mediterraneo si trova proprio alle medie latitudini, ma per la sua configurazione, la sua topografia, quindi un mare semichiuso, ma anche per la sua caratteristica circolazione, perché sappiamo che nel Mediterraneo ci sono fenomeni di formazione di acque profonde, cioè l'acqua in superficie sprofonda, e quindi l'acqua più superficiale, che sappiamo aver subito frequenti ondate di calore negli ultimi anni, ha accumulato calore dalla superficie, trasporta e archivia nello strato più profondo questo calore. In realtà questo è proprio l'effetto che ha l'oceano e il mare nel sistema climatico, è quello, sappiamo, di assorbire più quasi, diciamo, più del 90% del calore in eccesso del sistema Terra. Quindi, cioè, sta facendo, diciamo, da cuscinetto, ci sta, diciamo, aiutando a mitigare, diciamo, l'effetto.
1: Come quando studiavamo a scuola all'inizio, ma, le regioni rivierasche hanno un clima più mite perché il mare incamera il calore, poi lo restituisce, no?
7: Sì, queste cose qua. Restituisce molto più lentamente, però il problema è che noi stiamo riscontrando un accumulo sempre maggiore di calore e una sua, diciamo, trasporto dalla parte superficiale alle parti più profonde. Ovviamente questo fenomeno però non potrà essere eterno, quindi la capacità anche dell'oceano di assorbire questo calore, diciamo,
1: e poi non è senza conseguenze, tra l'altro, non è eterno, ma non è neanche senza conseguenze, se pensiamo a tutti gli esseri viventi, tutto quello che c'è sotto il mare.
7: Certo, l'impatto è enorme, come avete già detto, ovviamente l'innalzamento del livello del mare, che è quindi dovuto sia allo scioglimento dei ghiacciai, ma anche all'effetto proprio dell'innalzamento della temperatura, quindi all'espansione, all'aumento del volume della massa d'acqua perché è più calda. Poi sappiamo che il riscaldamento dell'oceano ha un impatto su tutto quello che è il ciclo idrologico, quindi l'emissione in atmosfera di maggior vapore e di un'energia che comunque poi si libera in maniera più violenta, diciamo, e repentina, per cui osserviamo negli ultimi anni eventi catastrofici, inondazioni. Io sono romagnola e
1: lo sapete,
7: posso
1: bene,
7: dirvi,
1: ecco,
7: che abbiamo subito negli ultimi anni diverse alluvioni con processi che sono fortemente legati alle anomale temperature del nord Adriatico e del Tirreno. Quindi questi fenomeni di piovosità molto intensa e comunque mettono a rischio poi la società, perché ci troviamo a dover affrontare situazioni di emergenza con un impatto anche sul sistema economico, perché ovviamente questo implica anche conseguenze su vari settori come l'agricoltura, l'economia in generale, l'economia blu. Tutto, diciamo, ha un impatto sull'economia, quindi la crisi, diciamo, del cambiamento climatico, ma anche diciamo, l'effetto sull'ecosistema, che di conseguenza ha anche effetti economici se
1: sulla società,
7: alla pesca.
1: Decisamente.
7: Sì, l'effetto sull'ecosistema impatto.
1: Perderà molto e chi guadagnerà qualcosa, prima si diceva magari di qualche terra in più da, come dire, coltivare nella Groenlandia, ma pensiamo anche alla Siberia meridionale o altri luoghi, però complessivamente io credo che ci sia più da perdere che da guadagnare, ecco, e quindi non è che ci conterei molto, anzi preferirei vedere azioni per arrestare il più possibile o mettere in sicurezza laddove, non, come è stato fatto in Romagna, no? Penso a Rimini, si comincia a pensare come proteggersi da certe cose.
7: Sì, certo, si può agire su due fronti, cercare di mitigare l'effetto del cambiamento climatico oppure cercare invece di adottare strategie per potersi adattare a questi cambiamenti. Il problema è che quello che osserviamo è diciamo un rapido cambiamento e avremo bisogno di decisioni rapide ed efficaci. Questo tipo di studi è fatto apposta perché ogni anno cerchiamo di monitorare questo tipo di indicatore. Questo dovrebbe anche aiutarci eventualmente a valutare qualsiasi tipo di strategia messa in atto per poterlo mitigare. Quindi il ruolo, diciamo, della scienza come interfaccia verso la politica, affinché anche eventuali misure si dovesse mettere in atto, potrebbero essere verificate.
1: Sì. E anche progettare per il futuro in maniera corretta, perché se uno ha l'idea dell'andamento delle cose, beh, magari un ponte lo fa o non lo fa in un certo posto a seconda di quello che appunto è l'andamento del cambiamento climatico, del livello delle acque, terracconto, sì, delle precipitazioni, di mille altre cose che insomma sono diverse da 100 anni fa. Simona Cimoncelli, io la devo salutare perché siamo giunti al termine della puntata, ma la ringrazio moltissimo per essere stata qui con noi oggi.
7: Grazie, grazie per l'invito.
2: Si può fare.
1: E al termine di questa puntata un saluto da Laura Bettini, un ringraziamento a Michele Laserra in redazione, ad Anna Elena Riva per la regia. Ci ritroviamo presto con una nuova puntata, linea a GR24.

0: Caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
8: Io sono Antonio Talia.
7: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
8: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
7: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
9: Sono le 13.
10: GR24, il Sole 24 Ore.
9: "46 anni fa la strage di Bologna, Mattarella un segno nelle coscienze, Meloni un terrorismo feroce. Iran, false le parole di Donald Trump, nessun accordo su Hormuz e sul nucleare. Migranti, 72 morti a Ceuta, martedì il vertice europeo, il Papa si trova in una soluzione di giustizia. Muore a 13 anni, Mattia Maestri in coma dal 2017 per aver mangiato formaggio contaminato." Una buona giornata, ancora bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Oggi sono 46 anni dalla strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna. Questa mattina le commemorazioni e le parole, tra gli altri, del capo dello Stato Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni.
11: "Quella del 2 agosto è una data incisa nella memoria del paese", scrive Sergio Mattarella. "Il dolore infinito per quell'attentato si rinnova ogni anno e rilancia l'impegno a salvaguardare la libertà, la giustizia e la democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere", sottolinea il capo dello Stato nel suo messaggio per il 46esimo anniversario della strage. "Fu un attacco feroce con cui il terrorismo colpì al cuore la nazione intera", aggiunge la Presidente del Consiglio Meloni. "Come ogni anno sono state molte le iniziative con cui Bologna ha voluto commemorare l'attentato, a sfilare nel tradizionale corteo verso la stazione a fianco del sindaco Lepore. C'erano anche i familiari di Fakir, il 42enne morto durante un controllo di polizia. Molti gli applausi per il primo cittadino dopo le minacce ricevute nei giorni scorsi. Fischi invece quando dal palco di Piazza delle Medaglie d'Oro è stato nominato il guardasigilli Nordio." Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: L'agenzia iraniana MER ha definito una menzogna l'affermazione del presidente americano Donald Trump, secondo il quale è stata Teheran a chiedergli di rinunciare a nuovi attacchi contro l'Iran. I media riferiscono che l'Iran non ha raggiunto alcun accordo con Washington sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sul nucleare. E sono finora 72 migranti morti accertati nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta. Lo ha dichiarato il delegato del governo di Ceuta in conferenza stampa. Martedì ci sarà il vertice tra leader europei. L'Italia, con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, porterà al tavolo del Consiglio europeo la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa.
12: Cari fratelli e sorelle, sigo con preoccupazione l'allarmante situazione in Ceuta.
9: Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta. Auspico che si possano trovare soluzioni di pace, stabilità e giustizia, ha affermato questa mattina Papa Leone davanti ai fedeli e ai pellegrini in piazza San Pietro. Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto dell'aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 coppie brianzole con 3 figli, 2 di 24 anni e 1 di 18.
13: Nelle ultime ore intense raffiche di vento avevano provocato danni alle infrastrutture e incidenti stradali, tanto da indurre le autorità locali a sospendere i voli in diverse province della regione peruviana di Ica, famosa per le linee di Nazca, enormi geoglifici vecchi di quasi 3.000 anni. E lì era diretto il Cessna turistico che ieri intorno alle 20.30 ora italiana si è schiantato poco dopo il decollo, uccidendo i 2 piloti e gli 11 passeggeri a bordo, fra cui 7 italiani, 2 coppie di amici brianzoli e i loro figli. Cittadini spagnoli e tedeschi, gli altri morti. La Farnesina e la nostra ambasciata a Lima sono già in contatto con le autorità locali e la procura peruviana ha aperto un'inchiesta.
14: Lamentare profondamente questo accidente. Si sta evaluando la sospensione.
13: Stiamo indagando e valutiamo la chiusura temporanea di Pisco, dice la presidente peruviana Keiko Fujimori a proposito dell'aeroporto da cui era partito l'aereo della compagnia locale Aerodiana, volo organizzato dall'agenzia Perua Travel, specializzata in avventure panoramiche sui siti archeologici del paese. Negli ultimi giorni almeno 2 velivoli erano tornati indietro poco dopo il decollo per allerta meteo, mentre alcuni video mostrano il Cessna fuori controllo già in alta quota che perde pezzi sferzato dal vento, avanza l'ipotesi che i piloti non siano riusciti a invertire la rotta per rientrare. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017 era in stato vegetativo permanente.
15: Entrò in coma dopo aver mangiato formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia ci ha lasciato e a nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa, ha scritto il padre Giovanni Battista. Mattia se n'è andato a 13 anni, 9 dei quali vissuti in stato vegetativo tra gli ospedali e la sua casa in Val di Non. Aveva contratto la sindrome emolitica uremica. Le indagini accertarono che quel formaggio era stato confezionato con latte prelevato dalle stalle e inviato ad una cisterna attraverso un tubo che era stato a contatto con il letame. L'ex presidente del caseificio e il casaro saranno condannati per lesioni colpose. Nell'inchiesta coinvolta anche una pediatra dell'ospedale di Trento che si sarebbe rifiutata di visitare il bambino perché troppo stanca. Mancando il suo consulto al pronto soccorso, Mattia fu operato di appendicite e questo, secondo i genitori, aggravò in maniera irrimediabile le sue condizioni. Da anni Giovanni Battista Maestri si batte per sensibilizzare sui rischi legati alla consumazione di prodotti alimentari non sicuri. Non sono riuscito a salvare Mattia, ma lui salverà altri bambini, le sue parole. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Un uomo di 30 anni è stato accoltellato a morte questa mattina in un'abitazione nel centro di Montese, sull'Appennino modenese, a seguito di una lite con un altro uomo che è già stato fermato dai carabinieri, ancora da chiarire le origini della lite. E c'è un arresto per l'aggressione a Giuditta D'Elia, la studentessa universitaria di 26 anni, aggredita il 23 luglio nel parco Rossani a Bari. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare di arresto nei confronti di una donna, la custode dei bagni pubblici dell'area e dipendente della società che gestisce i servizi. Secondo la testimonianza della vittima, all'aggressione avrebbero partecipato anche 2 minorenni. E in chiusura ancora le polemiche sul progetto di privatizzazione del calcio internazionale.
16: Il mondiale non è in vendita e non ci sarà nessuna apertura a investitori privati nella società della FIFA che sarebbe nata per contenere tutti gli asset commerciali della Coppa del Mondo. Il progetto fallito, Gianni Infantino è stato costretto a prenderne coscienza dopo aver verificato la levata di scudi partita dall'Europa e che rapidamente si è estesa anche a Nord, Centro America ed Asia. Mancavano i voti, insomma, per il Blitz. Da qui la decisione di fermarsi, che è stata ufficializzata mentre tutto intorno critiche ed attacchi si moltiplicavano. Lo stop al progetto di privatizzazione non chiude però la vicenda che si è aperta in seno alla FIFA. A marzo 2027 sono in programma le elezioni per il quadriennio che termina nel 2031. Infantino vi si avvicinava da candidato quasi unico, sarebbe stato il terzo e ultimo mandato. Ora però non ci sono certezze. La UEFA ha ufficializzato la sua sfiducia al presidente della FIFA chiedendone di fatto un passo indietro, posizione che potrebbe trovare consenso aprendo una campagna elettorale serratissima e piena di veleni. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carlo Salvatore in regia. Io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: I podcast originali di 24 ore podcast. E 24 ore cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
4: Bentrovati, io sono Franco D'Assisti. In questo episodio vi accompagno nel mondo dei Macchiaioli, il movimento artistico che ha caratterizzato il periodo del Risorgimento italiano. Giovanni Fattori è il più famoso dei Macchiaioli. È un livornese sanguigno. I suoi studi sono un po' turbolenti. Lui stesso dice che solo l'arte gli sta addosso. Eppure, a ben vedere, all'Accademia di Firenze, dove è iscritto, segue i corsi svogliatamente. La politica sì che invece piace a Fattori e la segue con ardore. È un indipendentista convinto, uno di quelli che confiderà in Garibaldi. A un certo punto Fattori, nel pieno dell'ardore giovanile, fa addirittura il fattorino, distribuisce volantini per il Partito d'Azione in giro per la Toscana e sono volantini incendiari, come li definisce lui stesso. Sostiene le guerre di indipendenza, vorrebbe arruolarsi, ma i genitori si oppongono e lui alla fine desiste. Non può fare il patriota sul campo e allora diventa il pittore delle battaglie. Le sue tele sono quasi delle fotografie, raccontano quel che succede negli accampamenti, le fatiche dei soldati, quanto è dura la guerra. È così che nasce la pittura della macchia, un modo nuovo di rappresentare il mondo che cambia. Viene fuori proprio da queste pennellate di Giovanni Fattori, il livornese incendiario, quello convinto che la realtà si rappresenti meglio per contrasti. I contrasti tra le macchie di colore e l'oscuro delle ombre. Come sempre, ci spiega tutto Francesca Amè.
5: Pittore ribelle, scrupoloso osservatore della natura, Giovanni Fattori è forse il più noto pittore macchiaiolo. Ma non è stato né il primo, né possiamo dire che sia lui il vero papà dei macchiaioli. Usando una metafora, si potrebbe invece dire che i macchiaioli sono fratelli diversi, accomunati da una stessa sensibilità artistica e da uno stile che ritiene che l'immagine del vero, l'immagine del reale, nasca da un contrasto di macchie di colore e di chiaroscuro.
4: Alla prossima puntata!
3: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audio racconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti, testi Francesca Amè, adattamento radiofonico Chiara Albicocco, producer Riccardo Poli, sound design Martin Garramone, responsabile produzione Guido Scotti, marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa, progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni, progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales, sviluppo tecnologico Federico Bolondi di Art Up.
6: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
7: Radio 24. La passione si sente.
6: i podcast originali di 24 ore podcast.

Fino a qualche tempo fa, lavorare con gli animali significava fare il veterinario, oppure, al massimo, il toilettatore. Oggi invece, attorno ai nostri pet, si muove un intero ecosistema professionale, fatto di educatori, pet sitter, nutrizionisti, fisioterapisti, pet detective e, come abbiamo visto recentemente, pet designer. Perché mentre cambia il posto che gli animali d'affezione occupano nelle nostre vite, cambia anche il lavoro di chi se ne prende cura. Oggi più della metà delle famiglie italiane vive con almeno un animale e quasi il 90% dei proprietari lo considera un membro della famiglia. Attorno a questo cambiamento è cresciuto un settore da oltre 5 miliardi di euro. Insieme alle opportunità, però, crescono anche nuove responsabilità e nuove competenze. E allora oggi proviamo a capire come sta cambiando questo mondo, quali sono le professioni del presente e quelle del futuro, e cosa significa scegliere di lavorare ogni giorno accanto agli animali.

0: Quante volte al giorno pensate al vostro amico animale? Io ho smesso di contarle da un po'. Sono Giulia Crivelli e da anni mi occupo per Radio 24 e Il Sole 24 Ore di economia della moda, del design e di pet economy. Perché quello che mi appassiona di più dentro e fuori la redazione è il mondo degli animali. Un mondo che cresce, cambia e sorprende continuamente. E che per me non è solo una storia da raccontare, è la mia vita quotidiana. Fatta di divani condivisi con Ari, Blu, Colette, Emma, Lea, Mela, Otto, Smilla e Susi. Sono loro i miei coinquilini pelosi e compagni di vita, i veri ispiratori di questo podcast. Un podcast in cui, puntata dopo puntata, esploriamo insieme un meraviglioso mondo che sono convinta non smetteremo mai di scoprire, magari anche grazie alla vostra voce, perché tutte le storie meritano di essere raccontate.
1: Radio 24 presenta Animale a chi?
0: Oggi per lavorare con gli animali non basta più la passione. È un settore che si professionalizza sempre di più. Dal 2026, con le nuove normative europee e italiane, chi ospita, cura, vende o gestisce animali entrerà formalmente nel sistema della sanità animale nazionale. Questo significa formazione obbligatoria e riconoscimento professionale. Toilettatori, pensioni per animali, pet shop, rifugi, operatori del settore dovranno completare percorsi certificati per continuare a lavorare. In altre parole, il lavoro con gli animali smette definitivamente di essere improvvisato. Infatti, accanto alle figure più tradizionali, stanno nascendo professioni che fino a pochi anni fa sembravano quasi impensabili. Ci sono osteopati e fisioterapisti per animali, psicologi specializzati nel lutto per la perdita di un cane o di un gatto, wedding dog sitter che accompagnano il cane durante il matrimonio dei proprietari, pet designer che progettano case e spazi urbani dal punto di vista degli animali. Perché oggi non è sufficiente amare gli animali. Servono competenze tecniche, capacità relazionali e formazione continua. Eppure, dentro questo mondo che cresce così velocemente, c'è anche una contraddizione interessante. Perché mentre nascono nuove opportunità e nuove professioni, la figura più centrale di tutte, il veterinario, racconta sempre più spesso fatica, pressione emotiva e difficoltà economiche. Secondo una ricerca realizzata da Purina insieme a Nomisma, quasi un veterinario su tre dice che potendo tornare indietro non sceglierebbe di nuovo questa professione. L'81% ritiene che il compenso non sia adeguato alle responsabilità e il 65% lamenta difficoltà nel conciliare vita privata e lavoro. Numeri che fanno impressione, soprattutto in un settore che dall'esterno appare in continua crescita. Negli ultimi anni il veterinario è diventato molto più di un medico per gli animali. È spesso il primo punto di riferimento emotivo per le famiglie. Accompagna decisioni difficili, gestisce ansie, aspettative e relazioni. Eppure, proprio mentre il settore pet cresce, molti giovani veterinari raccontano stanchezza e difficoltà nel costruire un equilibrio sostenibile. Ne parliamo con Fabio Degli Esposti, amministratore delegato di Purina Italia e direttore regionale di Purina Sud Europa, che è tornato a trovarci. Benvenuto Fabio, grazie per la tua disponibilità e benvenuto appunto a questa nuova puntata della nuova stagione di Animale a chi.
2: Grazie Giulia e a tutte quelle che ci ascolteranno.
0: In questa puntata stiamo raccontando come il mondo del lavoro nella pet economy stia cambiando profondamente, con nuove figure professionali e competenze sempre più specifiche. E anche il veterinario oggi si trova a gestire non solo la salute dell'animale, del pet, ma spesso anche le emozioni e le aspettative delle famiglie, i pet parents, come adesso vengono chiamati, cioè i genitori dei pet. Quanto è cambiato questo mestiere negli ultimi anni dal vostro punto di vista, che come Purina siete attentissimi al mondo dei veterinari?
2: Allora, come puoi immaginare, seguiamo la professione da tantissimo, una professione centrale nel rapporto fra pet parents, pets, aziende e comunità, ed è cambiata tantissimo e stiamo anche notando una grande accelerazione recentemente, soprattutto anche nelle aspettative dei ragazzi che si avvicinano a questa professione. Come abbiamo già avuto modo di discutere, cambia perché cambia moltissimo la relazione, l'intensità fra i pet parents e i pets. E è una professione complessissima, molto affascinante, molto difficile, in cui immagina che un veterinario debba combinare delle competenze cliniche, di studio, di ricerca molto approfondite, puoi anche immaginare la responsabilità nel trattare questi pazienti, ma stiamo anche notando che l'aumento di questa relazione sta generando un'aspettativa da parte dei proprietari dei pet molto alta nella performance del veterinario, nella capacità del veterinario di gestire la parte, diciamo, clinica, diagnostica e anche la relazione con il pet parent. È molto molto bello seguire questo e anche cercare di supportare, e soprattutto noi che insomma abbiamo sempre visto che quelli che si prendono poi cura in situazioni difficili dei pet sono i veterinari, ci siamo chiesti poi: ma chi si prende cura dei veterinari?
0: Certo. E proprio a questo, come hai detto, da sempre attenti, abbiamo visto di recente i dati aggiornati, insomma, di vet ci sarà sempre più bisogno perché abbiamo sempre più pet nelle nostre case e forse anche per questo, insomma, avete fatto una nuova ricerca e a me il dato che ha colpito è che il 71% dei veterinari ha pensato di lasciare il lavoro proprio per lo stress emotivo, come dicevi tu. Forse capita un po' a tanti medici, ma forse la professione medica ha una storia più lunga, quindi forse i medici per noi esseri umani, vengono anche forse preparati a fronteggiare questo stress emotivo, mentre è un capitolo più recente per i veterinari. Ecco, come si può evitare questa trasformazione appunto dello stress, addirittura talmente forte da far pensare di lasciare un lavoro che sicuramente si è scelto per passione?
2: Allora, il parallelismo che hai fatto è molto calzante, diventano professioni sempre più assimilabili, quindi aumentano i pet, aumenta anche la speranza di vita, la durata dei pet, e quindi aumentano anche le necessità di cure nella fase terminale, oltre che nella fase iniziale. E i veterinari poi, come ho detto, si trovano anche a gestire delle situazioni relazionali sempre più importanti. Per cui abbiamo commissionato una ricerca a Nomisma per capire meglio, perché insomma si parte sempre da lì, no? Ed è venuto fuori che soprattutto sugli studenti in medicina veterinaria e sui giovani, diciamo, veterinari, c'è una grande aspettativa di supporto sempre più profondo sulla tecnica, sulla nutrizione, sulle patologie, ma una buona parte hanno anche risposto dicendoci che hanno bisogno anche di un supporto psicologico per gestire le relazioni e soprattutto anche per far sì che, diciamo, rimangano molto coinvolti nel momento della relazione, ma che poi riescano anche un po' a gestire questa grande massa di emozioni che devono sopportare tutti i giorni. Immaginatevi cosa possa voler dire per un veterinario dare una cattiva notizia a un proprietario di un cane e di un gatto. Non sono preparati, forse stiamo scoprendo che in realtà non li abbiamo mai preparati, o non si sono mai preparati. Le università mettono giustamente l'accento molto sulla fase di studio clinica e nutrizionale, ma hanno bisogno anche di supporto da parte di tutti, delle aziende, delle università, da tutto l'ecosistema, per entrare in una carriera, in una professione che è una grande passione, ma deve anche essere sostenibile nel tempo.
0: Certo, e tra l'altro appunto mi viene da fare, io sono figlia di un medico e tante volte con mio papà, ma ha fatto il chirurgo per tantissimi anni, abbiamo parlato di questo perché tutti noi abbiamo avuto esperienze con medici e sicuramente non sempre ci vengono date buone notizie e sicuramente tutti abbiamo incontrato medici più empatici, non gli si chiede appunto di sentirsi completamente come se fossero un nostro parente, però medici più empatici o meno empatici. A volte fa davvero la differenza. E voi per aiutare concretamente, magari in attesa che i corsi universitari si accorgano di questa, se vogliamo, di questa parziale lacuna, avete lanciato proprio una piattaforma che fa parte del progetto Young Vets.
2: Sì, allora, noi siamo, diciamo, storicamente sempre molto impegnati con la comunità dei veterinari di qualsiasi tipo nel trasferimento di conoscenza, anche perché ci siamo resi conto nel tempo che i veterinari sono molto preparati sulla parte clinica. La parte nutrizionale è una cosa che sta crescendo in questo momento, è dove noi come Purina possiamo contribuire di più. Però in questa piattaforma, in realtà, che è una vera e propria hub formativo, ci siamo concentrati soprattutto guardando un target di studenti universitari e di giovani medici veterinari, ci siamo concentrati nel cercare di trasferire il più possibile competenze cliniche, anche nozioni di imprenditorialità, di employability e anche di orientamento dal punto di vista della carriera. Quindi Purina Young Veterinarians è una piattaforma all'interno del nostro sito Purina Vet Center, che è proprio dedicata a questi temi e anche un po', se vuoi, a colmare il gap fra la teoria e la pratica, rafforzando la preparazione, la consapevolezza e la fiducia dei giovani veterinari nei primi anni della carriera per far sì che abbiano, diciamo,
0: Certo.
2: soddisfazione e piacere, soprattutto nella fase di ingresso, che è molto difficile per loro,
0: Certo,
2: nell'approccio a questa nuova
0: che può
2: professione.
0: essere proprio, diciamo, un po' l'imprinting, no? Le esperienze, come forse per tante professioni, poi ti segnano anche per gli anni successivi. Perché hai ragione a sottolinearlo, cioè se è vero che abbiamo sempre più cliniche specializzate, cresceranno probabilmente anche da noi, il mondo dei veterinari sarà un po' meno frammentato, però è vero che i veterinari che hanno un ambulatorio, che lavorano in un piccolo ambulatorio, devono avere anche un'infarinatura, diciamo appunto economica, un business plan, un sapere quali sono i costi e quello che sono le entrate e le uscite. Quindi, se dovessimo riassumere, visto che abbiamo detto lo si fa per passione, questo direi come un po' per i medici, che consiglio daresti a questi giovani veterinari che hanno di fronte a sé una vita piena di soddisfazioni, ma anche forse con difficoltà che forse nessuno gli ha anticipato?
2: Il mio consiglio è sempre di seguire le passioni e ciò che si vuole fare, ciò che ci piace e ciò per cui siamo, diciamo, portati. Chiaramente nel rapporto e nella relazione con gli animali non è difficile trovare questo, però vogliamo anche aiutarli a capire che la passione per gli animali e la professionalità sono due cose che devono combaciare. Ci sono dei momenti molto belli e ci sono anche dei momenti per i quali bisogna essere preparati. Noi vogliamo far sì che diciamo, tutte queste possibilità si realizzino, tra l'altro in un momento in cui comunque su questo c'è anche un tema di employability dei giovani, no? C'è un
0: Certo.
2: tema di ricerca delle professioni, e quindi vogliamo anche fare un po' di attenzione sul lavoro che è straordinario e che, diciamo, se preparato bene, può essere un lavoro di grandissima soddisfazione per i ragazzi. Quindi aiutarli a realizzare questo percorso per noi è molto importante e fa parte anche di tutta una serie di impegni che Purina ha, non solo, diciamo, nella ciotola sulla parte
0: Certo.
2: nutrizionale, ma anche tutto ciò che va oltre ambiente, comunità.
0: Certo. Grazie, grazie a Fabio Degli Esposti, amministratore legato di Purina Italia, direttore regionale di Purina Sud Europa. A presto Fabio e buon lavoro.
2: Grazie anche a te e a voi.
1: Animale a chi torna tra poco, qui su Radio 24.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Nel corso del pomeriggio dei temporali potranno interessare le Alpi, l'Appennino centro-meridionale e le zone interne della Sicilia. Domani, anticiclone africano sempre ben presente su tutto il paese, a garanzia di un tempo soleggiato e asciutto. Temporali pomeridiani su Alpi Appennini, clima rovente. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Animale a chi?
0: Il cambiamento del lavoro animale non riguarda soltanto le cliniche veterinarie. Ci sono professioni nuove che nascono nelle città, ma anche online, grazie alle piattaforme social e alle nuove tecnologie. Figure che fino a pochi anni fa sembravano quasi cinematografiche, come i pet detective, ovvero persone che aiutano a ritrovare cani e gatti scomparsi ricorrendo a droni, telecamere termiche e tecniche investigative. Simone Bergamasco si occupa proprio di questo. Lui ricerca animali scomparsi e utilizza tecnologie di monitoraggio e droni per aiutare le famiglie a ritrovare i propri animali. Simone Bergamasco è il fondatore di SOS Animali Smarriti, che come potete immaginare ha un sito che è sosanimalismarriti.it. Grazie Simone per aver accettato il nostro invito e per raccontarci questa bellissima avventura.
12: Grazie a voi dell'accoglienza.
0: Ecco, tra l'altro questi droni che utilizzi tu sono altamente tecnologici, ma davvero sono un'innovazione molto positiva.
12: Sì,

0: l'animale che stiamo cercando.
1: Certo, mi viene in mente perché insomma da qualche anno è obbligatorio per esempio mettere il chip ai cani e ai gatti. Questo in qualche modo aiuta il fatto di sapere che appunto il cane o il gatto è microchippato o è troppo?
0: Il microchip sì. È molto importante, soprattutto per quando si deve trovare un gatto che magari è molto simile, un gatto o un cane. Il cane reagisce diversamente, ma il gatto, se è molto simile, si fa fatica a dire che è di un proprietario piuttosto che un altro. In quel caso il microchip è l'unico sistema che abbiamo per dire che effettivamente è il gatto di una certa persona e poterlo riportare.
1: Certo. Ecco, tu appunto entri in contatto con queste persone che vivono quelle che secondo me sono a tutti gli effetti delle tragedie familiari, perché appunto gli animali sono diventati parte della famiglia. E poi questa angoscia, io ricordo c'è un film che mi sembra si chiama The Vanished, che è la storia di un ragazzo che la cui fidanzata scompare e lui cerca di spiegare alla nuova fidanzata che è proprio il fatto di non sapere che cosa le è successo che non lo lascia proseguire, voltare pagina. Quindi c'è questo tema appunto di ritrovarlo, magari purtroppo non più vivo, però di ritrovarlo. Ecco, nel rapporto con queste persone che perdono i loro animali, che cosa ti colpisce di più?
0: Mi è capitato appunto, come hai detto, di trovare situazioni molto difficili anche emotivamente. In questo caso bisogna che sia molto empatico, che venga incontro alle esigenze delle persone che a volte addirittura passato molto tempo vogliono comunque il servizio. Io a volte mi devo anche rendere conto che devo comunicare a loro, certo, che purtroppo passato un certo periodo di tempo non è il drone la soluzione miracolosa, ma dobbiamo andare a fare magari altre tipologie di ricerca o indagini su larga scala.
1: Certo, perché non ci si rassegna, insomma.
0: Non ci si rassegna, esattamente, e mi è capitato appunto di ritrovare cani e gatti, purtroppo non ce l'avevano fatta a sopravvivere, però a quel punto ho potuto dare una certezza alle persone che le ricerche potevano interrompersi, se no vanno avanti anche per anni per ricercare il cane o il gatto smarrito.
1: Certo. E quindi appunto, come se immaginate, no? Sappiamo tutti, perché poi purtroppo a volte scatenano un circo mediatico terribile, però sappiamo, abbiamo una percezione del dolore delle famiglie che perdono magari un bambino o comunque un familiare, sì. Quindi sta diventando così ovviamente anche per questi altri membri della famiglia che non hanno il dono della parola. Grazie Simone per tutto quello che fai, da Pet Detective, fondatore di SOS Animale Smarriti, e soprattutto ancora grazie per averci raccontato la tua esperienza qui a Animale a Chi.
0: Grazie a voi dell'accoglienza.
1: E poi ci sono storie che ricordano che al di là delle professioni, delle tecnologie e dei numeri, il rapporto con gli animali continua a nascere quasi sempre nello stesso modo, per caso o per destino. La storia di Cesare inizia davanti alla finestra di una banca. Un gatto tigrato che gioca con il cordino di una zanzariera entra in un ufficio, sceglie una persona e da quel momento non se ne va più per davvero, anche quando la vita prova a portarlo altrove. Cinzia non stava cercando un altro animale. A casa aveva già due cani e due gatte, recuperate dalla strada. Poi un giorno è arrivato Cesare. Ed è con noi Cinzia Pivetta, una nostra ascoltatrice, che ci ha scritto una mail, ci ha raccontato la storia di Cesare. E quindi benvenuta Cinzia, grazie per aver condiviso la tua esperienza e benvenuta ad Animale a Chi.
2: Grazie, sono molto felice di essere vostro ospite.
1: Senti, quando hai capito che quel gatto, appunto, che poi hai anche battezzato Cesare, entrato dalla finestra della banca, sarebbe diventato parte della famiglia che era già, insomma, numerosa?
2: Quando mi guardava con quegli occhi, nonostante fosse ammalato, con la gamba ingessata e dolcissimo sempre, non si è mai lamentato. Si lamenta più adesso quando la ciotola è vuota, probabilmente, ma allora era un gatto buono.

0: Benissimo, quindi non potevo darlo a terzi, dovevo tenerlo.
1: Certo, perché in effetti, insomma, chi non ha magari gatti o ha dei pregiudizi pensa che siano un po' freddi, che in realtà anch'io noto che tra l'altro hanno tante espressioni diverse degli occhi, quindi gli occhi di un gatto, insomma, possono comunicare tante cose. Sappiamo che non possono parlare come facciamo noi, però con gli occhi ci dicono tante cose, non credi?
0: No, sicuramente sì, ma non solo, lui mi viene addosso con la testa, mi dà delle testate, mi passa tra le gambe, spesso mi inciampo, si fa sentire stamattina alle 5:20, era di fronte alla mia camera che voleva gli aprissi, quindi no, no, lui è affascinante e affascina chiunque lo incontri, perché chiunque venga a trovarmi a casa ne resta innamorato.
1: Sì, perché poi questa è un'altra cosa, no? Ogni gatto, noi che ne abbiamo avuti più di uno, sicuramente ci sono dei tratti comuni, però è anche vero che tutti hanno la loro personalità e a volte, come le mamme che si impongono di non avere delle preferenze, però poi alla fine magari c'è proprio il gatto che ti colpisce più in profondità di altri.
0: Ma sicuramente, le altre due, soprattutto la prima, era molto abbandonata molto da piccola, non aveva neanche ancora allattato, era molto restia a farsi toccare, veniva lei, ma io non potevo prenderla. L'altra invece col pelo che è ancora viva, che ha purtroppo un tumore, che ha il pelo mezzo lungo, è molto bella, e lei già più si fa approcciare di più, ma comunque è sempre un po' riservata. Cesare invece lui va in braccio a tutti, lui vuole farsi toccare, farsi coccolare e vuole sempre appunto qualcosa da mangiare, anche purtroppo.
1: Senti, nella tua mail ci sono queste due parole che insomma ci hanno tutti molto colpite, cioè Cesare resiste, che sono due
0: Sì.
1: parole che però dicono tante cose, perché Cesare insomma ha avuto, come spesso i gatti che hanno delle vite lunghe e non proprio facili, ha avuto interventi, paure, poi come dicevi una delle gatte non c'è più. Quindi che cosa rappresenta per te oggi questo gatto? È come se avesse questa nuvoletta sopra la sua testa. Cesare resiste, quindi resistiamo tutti con lui?
0: Sì, lui ce l'ha fatta, lui è stato abbandonato, ma probabilmente perché avendo questa ernia inguinale, magari i costi non potevano essere sostenuti da chi lo aveva in casa. Però lui ce l'ha fatta, lui mi ha cercata perché appunto prima ha bussato alla finestra di dove lavoravo, però dopo 2 giorni, addirittura senza sapere, lui ha fatto il giro di tutto l'isolato, è entrato dalle porte scorrevoli della banca, ci sono circa 5-6 uffici, lui non è andato in giro. È andato direttamente nel mio, che era in fondo a sinistra, e si è accomodato, ho ancora la foto, nella sedia in fianco a me. Da lì, sì, io non potevo esibermi. Quindi, prendendolo in braccio, ho sentito questa ernia. Ho telefonato subito alla mia veterinaria e mi ha detto portamelo la sera stessa, stando attenta, facendo attenzione, perché essendo abbandonato poteva essere anche aggressivo. Nulla di tutto ciò. Lui è salito in macchina con me, si è acciambellato nelle mie gambe, è arrivato dalla veterinaria e mi ha detto sì, purtroppo c'è un'ernia inguinale. Se non viene operato, lui per quanto cerchi di mangiare non assorbe e morirà. Al che io ho detto: vabbè, lo facciamo operare. Sicuramente non potevo esimermi. Ho un amore spasmodico per tutti gli animali, forse più che per gli uomini, vorrei anche sottolineare. E nel frattempo gli avrei cercato un padrone, ho messo post su Facebook, su
1: Certo.
0: Instagram per capire se nella zona comunque avesse già un padrone, perché comunque era un gatto bello e ben tenuto, sembrava. E nel frattempo l'ho fatto operare. Portato a casa con il collare elisabettiano, non potevo tenerlo giù perché ancora le due gatte appunto erano abbastanza e anche i due cani, sì, c'era già un equilibrio. E ho detto, buon vive al piano superiore dove c'era mia mamma che era inferma con la sua badante, lui aveva la sua bella gabbia grande dove aveva l'acqua perché non poteva muoversi, eccetera. E la degenza è durata relativamente poco, lui è guarito bene, ma lo dovevo ancora portare a delle visite di controllo, quindi lo tenevo ancora io. Nel frattempo io ho il giardino molto grande, comunque siamo in un quartiere abbastanza lontano dal traffico, viviamo in periferia di Treviso, quindi non grossa città. E quindi lui andava in giro e un giorno però non è più tornato e non è più tornato da mia mamma. Mia mamma nel panico chiede alla badante di chiamarmi al lavoro e mi dice Cesare non c'è più, è scomparso. Io chiedo per cortesia alla badante di 120 kg di fare le scale, di andare in giro per il quartiere a cercarlo. Lei povera, buonissima, gira dappertutto, alla fine lo trovo, lo sente miagolare nel giardino del vicino. Fa anche fatica, vista la sua massa e visto il gatto che comunque è un grande gatto, a portarlo in braccio, a portarlo su al primo piano, al che mi telefonano dicendo: guarda che lui sta malissimo, trascina le gambe. Io richiamo la veterinaria che ha fatto servizio a domicilio, ringraziando il Dio, è venuta a prenderselo e mi ha ritelefonato convocandomi per la sera con mio marito. Alla sera siamo andati e ci dice: guarda, probabilmente fatti i raggi, il femore destro è rotto e anche il bacino, e quindi bisogna portarlo in clinica e operarlo, altrimenti così non può rimanere, muore. Era 20 novembre, sarà stato i primi di dicembre. Ho detto: vabbè, no, il gatto io mi ci sono affezionata, assolutamente non può morire. E quindi abbiamo iniziato questa serie di interventi. Prima gli hanno aggiustato il femore, poi, siccome la testa del femore era più alta rispetto al bacino, non poteva più essere reinserita, anzi hanno consolidato il bacino e poi hanno dovuto tagliare anche la testa del femore, e quindi adesso la gamba non è inserita, corta, l'osso, certo. Sì, e quindi lui la tiene dritta, però mi avevano assicurato che comunque la muscolatura avrebbe consentito al gatto di fare qualsiasi attività. Nei fatti è così, lui si arrampica, va su sugli alberi, sale
1: poi,
0: ovunque.
1: Sai, questo forse anche ci insegnano gli animali, hanno una grande capacità di ripresa, perché forse vivono meno come un handicap, cose che invece noi esseri umani, poi magari dopo un intervento importante, davvero non ci sentiamo più gli stessi. Grazie Cinzia per averci raccontato la tua storia e naturalmente tante carezze sulla testona di Cesare. Grazie ancora.
0: Direi proprio di sì, grazie a voi, è stato un piacere.
1: Noi ci sentiamo alla prossima puntata di Animale a Chi. Scriveteci all'indirizzo animaleachi@radio24.it.
2: Supported by
3: Purina, da 130 anni qualità e innovazione per il benessere dei pet.
2: Animale a Chi? Di Giulia Crivelli. Autrice Miriam Carbone. Producer Riccardo Poli e Pierluca Puzzanghera. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Il vino, fiore all'occhiello del Made in Italy agroalimentare, sta attraversando una crisi complessa. I consumi globali sono in calo e si parla sempre più spesso di ridurre la produzione, anche affrontando il trauma, già archiviato dai viticoltori spagnoli e francesi, di estirpare i vigneti. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano. Qual è esattamente il quadro del vino nazionale? Lo abbiamo chiesto a Palma Esposito, responsabile vino di Confagricoltura.
2: In senso generale ci sono le politiche commerciali attuate a livello internazionale, ma anche le politiche anti-alcol che sono state promosse a livello europeo hanno comunque modificato il livello dei consumi del prodotto. Quindi siamo di fronte a un momento in cui il consumo di vino a livello internazionale, ma anche a livello nazionale, è un consumo in calo. L'Italia rimane ovviamente un paese leader a livello mondiale nel settore del vino, perché è il primo paese produttore e presumibilmente sarà così anche per la campagna prossima. Nel 2025-26 ha una campagna di 44 milioni di ettolitri, e comunque una campagna importante che ci ha lasciato appunto la leadership a livello mondiale, seguiti poi dalla Spagna e dalla Francia. E abbiamo avuto delle difficoltà legate alle esportazioni, sia in volume che in valore, ma sono difficoltà che tutti i player internazionali hanno registrato a livello mondiale. Nel nostro caso la diminuzione in volume è stata del 2%, in valore del 3-7%, quindi piuttosto contenuta. Adesso nei primi mesi del 2026, andando a vedere un po' i dati dell'Istat, effettivamente insomma è un trend che sta continuando, salvo poi avere qualche ripresa proprio nel mese di marzo, che è l'ultimo dato disponibile. In Italia abbiamo un consumo di 21 milioni di ettolitri e una giacenza, quindi un prodotto in cantina, che sta crescendo. Le ultime informazioni riguardo alla giacenza ci indicano effettivamente un 2 milioni e mezzo in più rispetto alla giacenza media che avevamo in questo periodo. Quindi abbiamo del prodotto in più, abbiamo un prodotto che si vende in meno e dobbiamo reagire.
1: La promozione conta, ma fino a un certo punto?
2: La direttrice principale verso cui dobbiamo indirizzare le aziende è sicuramente quella di rafforzare la posizione e il posizionamento competitivo nei mercati. Quindi la promozione indubbiamente conta anche una campagna di comunicazione a favore del prodotto, e devo dire che il Ministero ci ha sostenuto in questo processo, perché abbiamo visto forse per la prima volta una campagna promossa dalle istituzioni a favore di un prodotto che è sempre stato sotto l'attenzione, no? Il consumo di vino, di alcol, quindi c'è sempre andati cauti sulla promozione del consumo di questo prodotto, ma abbiamo dalla nostra un ministero, un ministro in particolare sensibile, che ha favorito, ecco, anche una campagna di comunicazione che ha sostenuto, diciamo, il legame col territorio e sta lavorando per raggiungere le nuove generazioni.
1: Che cosa può fare l'impresa in questa fase?
2: L'impresa deve essere attenta all'evolvere del mercato e guardare anche al prodotto sotto il punto di vista dell'innovazione. Il vino è un prodotto ovviamente che è legato alla nostra cultura, alla nostra storicità, ma è un vino che è capace di assorbire le innovazioni. Un produttore deve guardare anche a favorire dei prodotti che possono essere in linea con le nuove esigenze, quindi sta guardando adesso a un prodotto che ha un tenore alcolico per esempio più basso. I produttori dovrebbero valutare anche la possibilità di realizzare dei vini leggeri, legati anche al territorio, quindi all'interno delle denominazioni, ma con una gradazione più vicina a quelle che sono le aspettative.
1: Sentivamo del nodo eccedenze e di consumi che cambiano. Come deve reagire la filiera del vino? Gian Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi, presidente di FederDoc.
3: La filiera può solo cercare di, da un lato, adattare l'offerta alla domanda, quindi equilibrare questo sistema che in questo momento non è equilibrato perché abbiamo un'offerta eccessiva rispetto a quelle che sono le richieste. Dall'altra parte è ovvio che dobbiamo cercare di promuovere il nostro prodotto del vino italiano sui mercati tradizionali, ma cercare ovviamente nuovi sbocchi. Abbiamo fatto nuovi accordi internazionali con l'America Latina, con l'Australia, con il Far East, cioè abbiamo nuovi sbocchi che possiamo cercare di, con l'India, di implementare. Ovviamente ci vuole molto tempo per consolidare nuovi mercati, però è uno sforzo che dobbiamo fare.
1: Quale deve essere allora la nuova regia dei consorzi di tutela?
3: I consorzi di tutela hanno un ruolo centrale, rafforzato anche dai regolamenti europei più recenti, che dicono che i consorzi devono farsi promotori di queste azioni per cercare di trovare nuovi equilibri, coordinare un po' l'attività delle singole aziende, che ovviamente sono brand magari anche molto importanti, aiutare tutti quelli che sono magari meno strutturati. Ma un elemento particolarmente importante e rilevante è la gestione della produzione all'interno dei singoli consorzi di tutela. Io qui ovviamente parlo solo delle denominazioni di origine o delle IG, che su questi consorzi all'interno del loro sistema, con tutta la filiera rappresentata, possono dire quale produzione ci deve essere nei prossimi anni, in modo tale da equilibrare meglio il sistema, dargli valore, cercare di evitare problemi che possono nascere da una produzione eccessiva e nello stesso tempo cercare di valorizzare il prodotto sia in termini di sostenibilità, ma ovviamente anche in termini di qualità e di valore.
1: Quindi, se il vino è troppo, sono troppi anche i consorzi?
3: Sì, nel senso che noi abbiamo tante denominazioni, tra DOC e IGT, nel mondo del vino siamo più di 500. Diciamo che quelle che però possono esprimere al meglio la loro funzione, la loro attività all'interno dei consorzi di tutela non sono tantissime. Ecco, forse razionalizzare, cioè mettere insieme le tante denominazioni che abbiamo, che sono una nostra ricchezza, ma all'interno di pochi consorzi potrebbe essere molto utile, perché sarebbe molto più efficiente il sistema, si potrebbero sostenere delle strutture che possono effettivamente valorizzare e tutelare questo prodotto sui mercati internazionali, e o concentrare un po' le risorse, perché diventa sempre un po' il tema, no? che è particolarmente sensibile. Se diluiamo troppo queste risorse anche su denominazioni che magari non hanno una capacità di appeal perché troppo ridotte, ecco, sarebbe molto utile per il nostro sistema vino italiano.
1: Il clima sta cambiando e mette a dura prova un mondo come quello delle denominazioni d'origine. Come devono evolversi i disciplinari?
3: Chiaramente i disciplinari sono fatti apposta per cercare di gestire non solo la tradizione, ma anche le evoluzioni nel tempo del vigneto nei propri areali, per cui cambiando il clima devono cambiare anche alcuni elementi, anche solo la gradazione alcolica, piuttosto che altri elementi caratteristici del nostro sistema, e sicuramente i disciplinari si devono adattare anche a questi cambiamenti, così come lo fanno le aziende che introducono anche tecniche agronomiche e di lavorazione in catena diverse per affrontare anche questi cambiamenti. Per noi e per il nostro settore, ma tutto il settore agricolo, sono fondamentali anche le introduzioni delle nuove tecniche genomiche, che sono state ormai approvate anche dalla comunità europea, che possono dare in questo senso un aiuto fondamentale al nostro settore in termini di piante più resistenti, di utilizzo minore di fitofarmaci per la tutela delle nostre piante.
1: Che potenzialità ha l'enoturismo?
3: Allora, l'enoturismo ha un ruolo sicuramente importante, nel senso che può contribuire in maniera significativa anche al recupero di una fetta, diciamo, di mercato che si è un po' persa. Il tema è organizzare bene l'attività enoturistica, che possono ovviamente fare le singole aziende, ma quello che è opportuno è avere un coordinamento di tutta l'attività che si svolge, in modo da costruire una rete enoturistica del territorio che possa dare un valore aggiunto, un volano per tutto il sistema. Oggi come oggi forse siamo sempre troppo un'attività di singoli, ecco, che non partecipa in maniera coordinata su tutta l'attività territoriale. E da questo punto di vista avere un coordinamento che può essere fatto dai consorzi di tutela anche al fine di evitare di disperdere troppo le risorse economiche che vengono messe in campo potrebbe essere molto utile.
1: Che vino si beve e come si beve in un'estate bollente? Adua Villa, giornalista esperta di vino e sommelier.
2: Per quest'estate si beve meno, ma si beve sicuramente meglio. Il consumatore medio è quello che acquista ad oggi di fatto meno bottiglie, e questo lo vediamo anche con i numeri, ma cerca sicuramente una maggiore qualità e soprattutto cerca due cose: autenticità e riconoscibilità. E nell'era della I è sicuramente una cosa che noi mettiamo anche su una vita quotidiana, non ce ne rendiamo conto, ma cerchiamo sempre le cose più vere possibili. Nel vino si traduce spesso con quello che è un collegamento verso un territorio, quindi quelli che sono magari tutti i vini, parliamo magari di bianchi dell'estate, come Vermentino, come il Timorasso, come il Carricante, come il Fiano, come il Grillo. Ecco, cioè tutti i vini, tutte uve che ci riportano a un territorio specifico, e quindi è come fare un viaggio dentro il bicchiere. Questa è sicuramente una logica che stiamo vivendo.
1: Certo, poi c'è un modo di consumare il vino forse meno tradizionale, che è quello in mix, diffuso ormai da tempo. Ecco, cosa si rileva in questo ambito?
2: Allora, la mixology nel mondo del vino entra con grande attenzione circa una quindicina di anni fa, di fatto. Noi viviamo un paese che è il paese Italia, che è un paese ricchissimo dal punto di vista del vino. Comunque siamo e rimaniamo il più grande produttore, cioè, di vino, ma succede questo, che abbiamo dei grandi retaggi, e a vivere di tradizione e di retaggio alle volte facciamo fatica a uscire fuori da degli schemi. Quindi inizialmente pensavamo che un vino all'interno della mixology, invece di come dire, creare qualcosa di nuovo, di divertente, di unico, di buono, di interessante, declassasse invece questo prodotto. Fortunatamente stiamo vedendo che questo così non è. Molti mixologist si stanno veramente dando molto da fare con dei vini italiani. Partiamo molto spesso dalle bollicine, lo possiamo fare con il metodo Charmat, uno fra tutti possiamo dire il Prosecco Doc, per esempio, che è uno dei vini che gioca tantissimo nella mixology, anche perché la mixology oggi ti chiede una cosa importante, ed è quella di avere una gradazione alcolica comunque controllata. Ecco qui che con il vino, base vino per dei cocktail, ci stiamo dentro.
1: Madreterra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia. Potete scriverci a madreterra@radio24.it e riascoltare tutte le puntate in podcast sul sito e app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
2: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
3: Si può fare nel sociale, di Cristina Carpinelli.

0: Casa Seneca è una cascina nel quartiere di Baggio, a Milano. È uno dei progetti di housing sociale di Fondazione Progetto Arca. È un posto bello, prima di tutto, e questo non è scontato quando si parla di sostegno ai più fragili. La cascina ha 25 appartamenti, con metrature differenti per accogliere famiglie, coppie, single. Sono case pensate per dare un posto dove stare a persone che hanno perso la casa, persone che sono state sfrattate, famiglie che non riescono più a pagare gli affitti feroci che il mercato milanese impone. Il tema dell'emergenza abitativa a Milano riguarda oltre 17.000 famiglie. Sono solo coloro che richiedono case popolari ogni anno, a fronte di un tasso di assegnazione del solo 3%. Resta poi tutto un sommerso di persone che non chiedono neppure l'assegnazione e cercano soluzioni, spesso al limite, come le storie che vi raccontiamo oggi e che incontro qui a Casa Seneca. Il primo ad aprirmi la porta di casa sua e offrirmi il caffè è Domenico. Domenico è un uomo molto gentile e cordiale, mi racconta di una vita tutta in salita, di lavori e affitti difficili da sostenere, mi riporta coi suoi racconti al tempo del Covid, quando i più fragili sono andati letteralmente a pezzi. Per Domenico quello è stato un momento buio e anche finito a dormire per strada, ora però la sua vita si è nuovamente aperta al bello e le cose sembrano sistemarsi.
1: Allora, mi chiamo Domenico e ci troviamo a zona Baggio.
0: Ma in particolare qui dove ho bevuto il caffè?
1: È casa mia. Sarò qui momentaneamente che potrebbe essere un 18x18, potrebbero anche essere rinnovabili. Io me lo auguro. Il tempo che forse si potrebbe avere una casa economica come quella popolare, nell'attesa siamo in queste belle case che l'associazione ha messo a disposizione a quelle famiglie che economicamente non riescono a pagare un affitto molto alto, visto che qui a Milano purtroppo ci sono problemi di affitti molto cari, ed è la realtà, anche i studenti hanno delle difficoltà nel pagare la stanza, perché anche le stanze purtroppo hanno dei prezzi molto elevati. Quindi grazie a Dio e grazie a questa associazione abbiamo l'opportunità di avere una casetta con un tetto a un prezzo modico e poter vivere tranquillamente ed essere libero, rispetto a quando c'hai una stanza in affitto, quando sei in ostello con molte più persone in una stanza, sai, un unico bagno nella stanza, fare la fila per poterti lavare e quant'altro. Invece qui sei comodo e hai tutte le tue libertà.
0: E Domenico, tu prima dov'è che vivevi?
1: Allora, io prima di arrivare qui ero in affitto a una stanza da un signore e sono stato lì un annetto più o meno. Però giustamente lì ci sono delle regole, essendo che stai in casa di una famiglia, loro ti mettono a disposizione la stanza, puoi mangiare, cucinare, però sa, ci sono delle regole, i servizi, quanto li puoi usare, quanto non li puoi usare, non hai la libertà come a quanto ce l'hai quando vivi da solo in una casa. Sono stato lì nel tempo che potessi trovare qualche sistemazione.
0: Quindi tu non hai vissuto per strada?
1: C'è stato un periodo, ma colpa del Covid, perché io quando sono arrivato nel 2019 qui a Milano lavoravo presso un distributore di benzina con autolavaggio. E vivevo in casa da un'amica mia, anche lei era di Napoli, e naturalmente lei era una cantante professionista, è dovuta partire in America per fare dei concerti, e dovunque mi aveva chiesto se poteva lasciare la chiave della casa, ho detto no, dove lavoro è molto distante, sarebbe difficoltoso per me la mattina andare via. E praticamente lì dove lavoravo avevamo un posto dove quando si chiudeva a pausa pranzo ci potevamo riposare, e mi aveva messo a disposizione il titolare quel posto lì. Nel periodo del Covid abbiamo lavorato tutto il mese, ma ahimè non è arrivato né una macchina per lavare, nemmeno qualcuno a fare il fornimento, e giustamente lui ha detto, domani non so più come pagarti, non viene nessuno perché il lockdown è quello che è, sono costretto a chiudere. Avevo dei soldi, sono stato in quel periodo in hotel perché erano abbassati i prezzi per via del Covid, e sono riuscito a stare un 2 mesi e mezzo, forse anche 3, in ostello, ma dopodiché che sono finiti i soldi non in ostello, hotel. Dopodiché che sono terminati i soldi, purtroppo c'è stato un po' di calvario e sono stato per strada. E sono stato per 2 anni, ho detto il tempo del Covid, poi uscirò. Anche se nel periodo del Covid avevo trovato uno che mi aveva dato un posto di lavoro di 3-4 ore al giorno, a uno che realizzava t-shirt, per poter, sai, comprarmi le sigarette, visto che fumo, oppure mangiarmi qualcosa oltre a quello che mangiassi alle mense, perché frequentavo anche la mensa per poter mangiare pranzo e cena. E niente, dopodiché ho trovato un posto di lavoro al supermercato Tigros, dove io caricavo la merce la sera e lavoravo di notte. È stato un anno di calvario perché dormendo in tenda dormivo solo 2 ore a notte, perché arrivavo alle 5 del mattino e alle 7:30 del mattino purtroppo la polizia locale mi doveva svegliare perché avevano degli ordini da poter far sgomberare i luoghi centrali, come per esempio al Duomo dove io ci dormivo, Corso Europa. Così è stato e per un anno ho fatto un grandissimo sacrificio, poi mi sono rimesso con il lavoro che ho potuto pagarmi l'ostello anche se era troppo caro, erano 7,80 al mese. Poi ho trovato questo signore che mi ha offerto la stanza a un prezzo più modico che da 400 euro al mese e adesso eccomi qua in questa situazione.
0: Cioè non ti sei mai dato per vinto tu, però è una battaglia pazzesca la tua, la tua vita è veramente una fatica. Cioè...
1: Sì, non mi sono mai dato per vinto perché ero certo che una volta che finisse il Covid potevo trovare un posto di lavoro.
0: Ti faccio questa domanda, molto spesso quando si guarda il passato di una persona, no? A volte quando... si trovano anche delle storie simili alle tue, c'è un po' di pregiudizio, no? Uno che ha vissuto per strada, chissà che cosa c'ha dietro. Quello che tu stai raccontando forse è un insegnamento anche per chi ascolta, no? Ad aprire un po' di più la porta.
1: Certo, ci sono tante conseguenze. Nel periodo che ho vissuto io per strada ho trovato tanti ragazzi giovani che hanno avuto questo problema. Però si sono abbattuti per questa situazione. Io dico sempre, non bisogna abbattersi quando ci si vive per strada, ma combattere e credere in se stessi che ce la potresti fare. Molti purtroppo cadono o nella droga o nell'alcol, che non è una cosa bella. Io ho tentato di aiutare molti giovani che si trovano nella mia stessa situazione. Qualcuno è riuscito a sollevarsi, ma qualcuno purtroppo non ce l'ha fatta. La cosa brutta è che molte persone purtroppo è come se non ti vedono, come se tu non esistessi, ma in realtà non è quello. Anche perché siamo persone, siamo umili, come lo sono gli altri, che sono forse benestanti, che però se vogliono possono contribuire anche ad aiutare questa povera gente, ma in tanti modi e in tanti fattori.
0: Sofia, prima di avere un appartamento qui, viveva per strada. La notte si montava una tenda canadese in pieno centro a Milano.
2: Io ho vissuto 2 anni e mezzo in strada. Avevo la mia tenda in centro, infatti mi sono sempre definita una sciura del centro, e frequentavo, cioè la mia vita si svolgeva comunque tutta quanta in centro in un modo o nell'altro. Vivevo appunto di elemosina ed era il 22 marzo che chiedevo l'elemosina e lì ho trovato tantissime persone, ma non solo lì, con un cuore immenso. Ho conosciuto tantissime belle persone e alcune le sento ancora adesso.
0: Come hai fatto? Perché sei finita in strada tu?
2: Allora, io sono finita in strada non per Covid o altre motivazioni oppure per qualche dipendenza che avevo, perché purtroppo molti casi sono quelli che ti portano a vivere in strada. Io l'ho fatto per mia scelta perché vivevo una situazione talmente assurda, talmente insopportabile, che ho scelto me praticamente in questa situazione così assurda, perché ero a casa vivevo a casa col mio ex in casa di sua mamma, però sua mamma se la vedeva per me, ma io con lui proprio ai ferri corti, peggio della guerra dei Roses. E siccome che non volevo appunto fare la fine dei Roses, ho deciso da un momento all'altro, quando sono arrivata al limite della mia sopportazione, ho detto basta. In tempo pochissimi secondi ho deciso di prendere la porta e andarmene, e ho scelto me.
0: Non avevi un lavoro?
2: No, non avevo un lavoro perché io praticamente negli ultimi periodi che vivevo con loro ho avuto dei problemi fisici, e quindi avevo cominciato l'iter per vedere se riuscivo a prendere la pensione, perché effettivamente io ho problemi con la schiena, con il collo, e quindi io ho sempre fatto lavori manuali, ma lavori pesanti, e quindi questa cosa mi ha penalizzato col tempo.
0: Adesso c'è... diciamo, non solo il fatto che hai questa casa qui in casa Seneca, ma io ho appena visto le tue foto, che sono emozionanti, bellissime. Sono scatti che tu hai fatto mentre vivevi per strada.
2: Sinceramente è successo tutto perché Marco Garofalo, un grande fotografo per me, e lui stava facendo un suo servizio, un suo progetto, e lì è venuto da me per farmi delle fotografie. Così parlando abbiamo cominciato a conoscerci e ho fatto vedere quello che io ero capace di fare. Lui ha trovato il modo di darmi una macchina fotografica e mi ha detto: scatta come se non ci fosse un domani. Ed è quello che io faccio, io scatto ciò che vedo, il particolare, il dettaglio, quella cosa che mi può emozionare, qualsiasi cosa. Cioè per me non c'è un target preciso, io fotografo e basta, vado d'istinto. E questo istinto mi ha portato ad avere una prima mostra che è cominciata ed è terminata, e adesso ce n'è in corso un'altra alla Biblioteca Sormani, che è cominciata il 29 di marzo, è stata inaugurata e finirà il 31 dicembre di quest'anno, e sono 29 scatti, tra cui 12 della mia prima mostra.

0: dietro questo progetto Associazione Seneca, che ha contribuito fin dall'inizio alla creazione di questo condominio solidale, come ci racconta la presidente Roberta Garbagnati.
1: L'Associazione Seneca, come molti sanno, dalla sua nascita che si occupa di offrire risposta assistenziale gratuita al domicilio ad anziani fragili, sia con volontari che vanno per una presenza amicale, che con operatori professionali laddove la situazione lo richieda. Il felice incontro qualche anno fa con Fondazione Arca ci ha portato a considerare che insieme avremmo potuto ampliare la nostra attività, offrendo anche ospitalità, rivolgendo il nostro aiuto anche a quegli anziani che, purtroppo strangolati da affitti che non riescono più a sostenere, si trovano in assoluta situazione di criticità abitativa e in attesa che venga assegnato poi, caso per caso, un alloggio definitivo. Detto fatto, ci siamo impegnati e coinvolgendo i nostri sostenitori storici a sostenere in modo sostanziale con il proprio impegno economico parte della ristrutturazione dell'immobile di Casa Seneca. Gli alloggi riservati ai nostri anziani sono riservati a 6 persone. Il progetto, oltre a dare rassicurazione dal punto di vista abitativo, vuole essere anche la testimonianza di un modello di accoglienza partecipata ed inclusiva rivolta a soggetti diversi. Gli altri sono tutti gli ospiti, famiglie, madre con bambini, eccetera, che ospita a pieno titolo Fondazione Arca.
0: Tina Regazzo è la responsabile dei servizi di accoglienza di Fondazione Progetto Arca.
2: Da moltissimi anni Fondazione Progetto Arca sta lavorando sul tema delicato dell'inclusione sociale e il tema della casa per noi è sempre stato un vero e proprio obiettivo, già a partire dalle persone che conoscevamo in strada. La cosa è diventata sempre più interessante, abbiamo lavorato tantissimo in questi anni e le esperienze che abbiamo fatto sia rispetto al passaggio dei nostri ospiti dalla strada verso grandi strutture, poi strutture sempre più piccole, sempre più orientate ad una dimensione anche di coabitazione. La sperimentazione che abbiamo fatto invece rispetto all'Housing First ci ha fatto capire che per ognuno di noi la casa è importante, non solo la propria casa ma anche la casa dove uno vive, e quindi abbiamo iniziato a lavorare anche con la nostra capacità di sensibilizzazione di donatori, di sostenitori, e sempre di più le persone hanno dato sostegno a questa idea, tanto da poterci garantire il contributo di molti donatori e quindi di arrivare a costruire questo luogo che ha più obiettivi per noi. Da un lato la possibilità di unire le esperienze di vita sia delle famiglie con bambini con le persone con una fascia d'età anche, che possiamo dire, anche anziane, no? E quindi costruire una dimensione di comunità all'interno di questo spazio. Il secondo obiettivo importante per noi è pensare di avere sia persone singole, che quindi hanno una loro casetta, ma una casa dopo aver vissuto magari in strada, quindi il passaggio dalla tenda alla casa o dal cartone alla casa, sino al sostegno per le famiglie e quindi con persone che sono state hanno vissuto una vita, diciamo, autonoma, ma che per tanti motivi hanno vissuto la fragilità dello sfratto e addirittura della possibilità di perdere la casa. E quindi l'idea che questo luogo possa raccontare veramente tante storie, ma con un obiettivo comune, l'autonomia. Quindi chi arriva in Casa Seneca ha una sua capacità di autonomia rispetto al lavoro, magari un percorso di lavoro che abbiamo sostenuto anche noi con l'inserimento lavorativo, con progetti anche di riconversione delle competenze, e questo purtroppo spesso capita per persone straniere che, arrivando in Italia anche con dei titoli importanti, non conoscendo la lingua o necessariamente devono rivisitare la competenza per mettersi al servizio di quello che il contesto sociale richiede, dalle imprese al lavoro sociale. E la seconda questione invece è la possibilità di sperimentare qui una coabitazione, diciamo, anche attraverso il cortile, attraverso lo spazio comune, dove persone che appartengono anche che ha culture diverse, possono però convivere e coabitare nello spazio comune, e quindi l'idea è veramente che qui si possano fare anche delle nuove, non credo sperimentazioni, perché qui le persone devono sentirsi a casa loro, devono vivere come vogliono loro. Ma per noi l'idea è come questo spazio può essere davvero un elemento di lettura innovativa anche del miglioramento di alcune zone della città. Noi qui siamo anche vicini alla nostra diciamo, cascina, dove ci sono le persone che hanno il loro animale, e il cane soprattutto, ma e quindi il tema è davvero quello di pensare che questo spazio, sempre più integrato, anche grazie al lavoro sociale che faremo e che facciamo con i nostri operatori, diventi un luogo guardato anche dai cittadini che abitano in questo territorio, ma senza paura, senza prevenzione. Perché poi di fianco alla cascina abbiamo la mensa offre la possibilità di molte persone senza dimora di accedervi nella fascia oraria del pranzo, lì abbiamo uno spazio per il social market, per gli abiti, quindi in qualche modo una possibilità di costruzione di un luogo che possa avere tante offerte per la comunità, ma nello stesso tempo una fragilità di chi arriva in prima istanza, e che grazie al contributo di tutti davvero può diventare una delle tante persone, esattamente come sono io, come sono altri, che vivono in un loro quartiere.
0: E tra l'altro questa è anche un po' una risposta a un problema che la città di Milano ha, cioè il problema abitativo, il problema dei ricchi sempre più ricchi, dei poveri sempre più poveri, e quello che state incontrando e quello che si incontra venendo qui in questa cascina sono proprio storie che raccontano questo.
2: Sì, questo è un tema che ormai riguarda tutte le grandi città, Milano forse più di altre, perché essendo una città europea ormai, rispetto alle possibilità che offre sotto il profilo culturale, lavorativo, e sicuramente siamo una città interessante, e le differenze sono sicuramente molto più significative. Dall'altra, Milano è una città che richiama anche le persone, perché più servizi si offrono alla comunità e naturalmente più le persone vogliono vivere in quel contesto che offre di tutto e di più. Per noi però l'idea è di collaborare naturalmente con le istituzioni, ma di garantire anche che attraverso la solidarietà, che per noi è data dai donatori, si possa contribuire ad un miglioramento della comunità, perché credo che sia il valore che caratterizza l'attività della nostra fondazione. Noi ci occupiamo di grandi emergenze legate ai cittadini che perdono drammaticamente anche certe volte la dignità, e quindi questo riscatto sociale diventa ancora più significativo, e la possibilità di offrire case belle, arredate con buon gusto ma anche con materiali importanti, ci dicono che questa disuguaglianza deve essere assolutamente sostenuta, e quindi deve essere sostenuta nel senso che va abolita rispetto al fatto che esistano i ricchi e i poveri, e quindi l'idea che si possa essere tutti più ricchi anche vivendo la povertà come valore. Perché quando la povertà è un valore, la si sostiene, e allora ci si priva anche di alcune cose in virtù di una scelta quasi ascetica. Invece la mancanza, perché non si ha la possibilità di avere ciò che si desidera, lascia delle ferite profonde e addirittura perpetua anche modelli che sicuramente impattano non solo sulla vita delle persone, ma si è addirittura visto per generazioni, e questo crea anche luoghi ghettizzati della città che diventano anche luoghi poco vissuti. E allora è come se facessimo un lavoro veramente delicato, ma non verso l'autonomia e la bellezza, ma verso la sofferenza. Invece noi desideriamo davvero fare il contrario, e mi pare che ci si riesca anche.
3: Me llamo Jessica, he llegado aquí por... Sí, tengo una hija de 6 años. Estábamos acá en Vía Eugenio Cuarti, en esta zona de casas populares, donde sí. Se habita
0: Jessica, che sentite, parla ancora poco l'italiano. All'inizio, ci racconta, viveva in una casa con un contratto non regolare, abusivo, ma all'interno di una casa popolare. Mi racconta Jessica che quando firmò il contratto non aveva capito si trattasse di un contratto falso. E mi spiega che una volta compresa la situazione ha cercato di fare il possibile per andare via da quella che viveva come una situazione di forte pericolo e disagio. La bambina non poteva giocare in cortile perché, racconta Jessica, non era un luogo sicuro. Si viveva con paura, mi dice. Oggi Jessica lavora come badante e nel suo luminoso appartamento è tutto un fiorire di giochi e disegni di sua figlia che nel pomeriggio, dopo la scuola, può andare a giocare libera nel cortile, correndo nel prato della cascina.
3: Tranquillo, si vede hay un juegos, no? Puede sacar la bicicleta, jugar. Sì, la sento más contenta, tranquilla.
0: Vito è un pensionato, una vita fatta di alti e di bassi e tanta forza per non arrendersi.
4: Guercia Vito.
0: È arrivato da pochissimo qui in casa Seneca?
4: Tre giorni.
0: Come mai è arrivato qui?
4: Ma perché dove stavo prima era un pensionato che, io essendo in pensione, lì devono stare soltanto i ragazzi che studiano e chi lavora. E tu hai la pensione, sono stato 7 anni. No, di più, perché sono dal 2017, 6-7-8 anni circa.
0: E quindi poi senza una casa è riuscito ad avere questa?
4: Sì.
0: E cosa pensa di questa casa?
4: Bellissima, è perfetta per me. Io vivo solo, proprio perfetta. Tutto, io mi cucino da me, sono fuori, poi io tengo in ordine. È 30 anni da quando è morta mia moglie che vivo solo. Ho una figlia che vive in Spagna.
0: Come ha finito, cioè, per perdere la casa? Perché non ha una sua casa?
4: Le ho vendute, ne avevo due, perché mia moglie è morta nel 94. Mia figlia poi si è ammalata di anoressia per 5 anni. Io non ho lavorato più per 3 anni. Poi io precedentemente avevo perso quasi 900 milioni di... Io ero un forte commerciante, ho perso 900 milioni di bidoni. E a un certo punto mi sono arrancato un po'. Avevo ancora parecchi soldi, però non lavori per 5 anni. Pagami, aiutare mia figlia. Poi perdi il giro del lavoro e poi diciamo che mi stavo riprendendo, ma avevo preso un piccolo bar in provincia, in Lomellina, a Ottoviano, ma dopo mi sono venuti 2 tumori, li ho tolti, sono ancora qui nel 2013 e insomma sbaracco adesso. Sono realmente abbastanza tranquillo, nel senso, mi curo, mi controllo.
0: Senta, ma lei ha mai vissuto per strada?
4: Mai. Io me la sto passando male questi ultimi 3-4 anni, ma prima non ho mai avuto problemi, ho sempre lavorato.
0: Ma se la sta passando male, secondo lei, anche perché forse Milano è diventata una città più difficile?
4: No, per me Milano, io la conosco come le mie tasche, conosco tutte le vie di Milano, è diventata Milano per i costi di una... Qui se non guadagni almeno 3.000 euro al mese per la vita della barbona. Io ho tante ragazze che conosco, che lavorano, fanno i commessi, prendono 1.300-1.400, ma spendono 900 euro per una stanza di più piccola di questa, in condivisione oltretutto, e devono mangiare mezzogiorno, se devono vestire, c'è gente che a fine mese non gli presti 50 euro non riesco a tirare il giorno dopo. Questo è il problema di questa città, perché adesso non è solo caro il centro, è caro anche qui.
0: Ma senta, volevo chiederle una cosa a finire questa intervista. Lei come si vede adesso, qual è il suo futuro?
4: Io non ho futuro, io ho 72 anni, io vivo bene, tranquillo, sereno, voglio morire in casa e le ceneri metà a San Siro e metà in Sardegna, perché sono interista. Basta. Che futuro posso avere secondo lei? Sto bene perché ho la fortuna di avere molti amici, sotto questo aspetto non ho problemi, non sono mai solo, non faccio una brutta vita, però cosa vuol fare, la pensione è quella che è.
0: La puntata termina qui, vi ringrazio per essere stati con noi, potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli.

0: a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
1: Non lo sanno, naturalmente.
2: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima, no respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Buongiorno. Vedo che in passato ha mostrato interesse per gli investimenti. Basta un deposito iniziale di soli 250 euro e un nostro consulente la guiderà passo dopo passo per triplicare il suo capitale oggi stesso. Chi non ha ricevuto almeno una volta questa telefonata dal Serpente Corallo?
10: Il suo collega Roberto mi ha spiegato che avrei questa possibilità di fare un investimento, ecco, molto redditizio, vantaggioso. Io non sono un esperto, quindi può essere. Ma ci sono anche dei rischi.
11: In base di quello che un investitore vorrebbe fare, tipo vuoi guadagnare 20, 30, 40% al mese, faccio un'ipotesi, no? Nel momento in cui tu desideri di guadagnare il 40% al mese, io ti devo dire a te che io opero con una regola 1 a 3. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso in cui tu decidessi di guadagnare il 40% al mese, devi anche attendere una perdita del 10% del capitale che hai messo a disposizione.
9: Un italiano su due ha ricevuto almeno una proposta di investimento fraudolenta. Lo ha segnalato il rapporto Assogestioni Censis, diffuso nel novembre del 2025, che ha anche rilevato come quasi il 60% sia stato raggiunto da pubblicità o sollecitazioni al risparmio ingannevoli, che lasciavano balenare rendimenti miracolosi, come quel 40% al mese che avete ascoltato poco fa. Le prospettive di guadagni facili ed esorbitanti sono sempre esistite e esisteranno sempre. Imbonitori, falsi consulenti finanziari, amici degli amici hanno sfruttato, sfruttano la credulità e l'avidità, facendosi consegnare risparmi che frutteranno a chi li affida soltanto perdite. C'è anche una sigla inglese che spiega perché ci caschiamo. FOMO, Fear of Missing Out, cioè paura di perdere l'occasione. Ma con la tecnologia, queste offerte, queste avanti.

0: in stile Campo dei Miracoli di Pinocchio si sono evolute, si sono moltiplicate. Così molti pensano di improvvisarsi trader o investitori in proprio, accogliendo inviti da oscure società di investimento o da piattaforme situate chissà dove, scegliendo strumenti e asset di cui sanno poco o nulla, come magari i derivati o le criptovalute. Sono Mauro Meazza, giornalista e conduttore radiofonico. Con i colleghi Stefano Elli e Marco Loconte ho avviato dal 2017 la squadra antitruffa Serpente Corallo, che ha realizzato oltre 130 interviste a esperti di cybersecurity, di norme, di e-commerce, di banche. E dal 2025 la nostra squadra antitruffa si è stabilita nella puntata del venerdì di Due di Denari, sempre su Radio 24. In questa nuova serie voglio farvi conoscere alcune delle truffe più ricorrenti e più insidiose che possono raggiungerci con una email, un messaggio SMS, una telefonata, un contatto su un social media. Come ci agganciano, come ci ingannano e come possiamo difenderci. E se volete sapere cosa c'entra il serpente corallo, beh, ve lo dico dopo.
1: Truffe? No, grazie. Cronache del serpente corallo.
0: Il trading online consiste nell'investire e disinvestire direttamente e personalmente da internet, riducendo o magari eliminando la presenza di banche e intermediari. Si tratta di un'attività che richiede competenze specifiche e una buona consapevolezza della propria propensione al rischio, ma al di là di questo è una pratica del tutto lecita e corretta, che però è diventata un terreno di caccia formidabile per il serpente corallo, per i truffatori. Come si finisce nella rete del falso trading online? Allora, il primo contatto segue sempre lo stesso schema: grande affabilità, estrema disponibilità, nessun pagamento, anzi, a volte vengono anche assegnati dei fondi, una specie di benvenuto. È un importo che in realtà non esiste, perché spesso anche i guadagni che sembrano esserci in una prima fase sono assolutamente inventati su siti che somigliano a quelli ufficiali. Un'ulteriore astuzia: se chi è caduto nel tranello chiede di incassare il provento dei suoi primissimi investimenti, è poi quella di versare effettivamente la cifra richiesta, così da invogliare a investimenti molto più importanti. Andrea Unger, trader professionista, docente di trading e anche campione mondiale di trading online, è tormentato dai truffatori che usano il suo nome per attivare gruppi WhatsApp in cui attirano i risparmiatori che vogliono provare a diventare investitori in proprio.
2: Io e altri colleghi formatori ci ritroviamo in dei video a promettere ricchezza a chi che sia, e le persone spesso purtroppo ci cascano perché fanno appunto capo a quello che gli sembra un personaggio di cui fidarsi, o comunque un personaggio capace di poter realizzare quello che va promettendo nel video. I falsi Unger, o comunque i falsi di qualsiasi genere che cercano le loro vittime, promettono spesso dei risultati assolutamente improbabili, impossibili, in maniera ripetuta. Tutto è possibile, chiaramente, come vincere la lotteria anche, però ecco, nel trading online non è che ci troviamo nel mondo dei balocchi dove moltiplichiamo pani e pesci. È un lavoro serio che ha le sue aspettative di guadagno, che sono molto lontane da quelle che vengono promesse. Se uno fosse in grado di moltiplicare per 10 il capitale ogni mese, non sarebbe perdere tempo a distribuire questa conoscenza, sarebbe a casa sua a moltiplicare e basta.
0: La frequenza delle segnalazioni di finti Andrea Unger, che diffondevano suggerimenti di investimento con l'invito a unirsi a gruppi e a chat, è stata tale da aver portato lo stesso Unger a realizzare e diffondere in rete un video in cui mette in guardia i navigatori. All'interno di questo video, diffuso appunto in rete, diffuso sui social, viene presentata anche una testimonianza che fa capire come si possa essere circuiti dai truffatori. Una vittima ha raccontato in modo anonimo la sua disavventura e ha spiegato come è stata attirata nella trappola.
3: Navigando su Facebook mi sono imbattuto in un annuncio riconducibile ad Andrea Unger e alla Unger Academy. Visto il mio precedente interessamento, ho pensato subito che fosse l'algoritmo di Facebook a ripropormi l'argomento. Invece mi sbagliavo di grosso. Non ho pensato di verificare bene la fonte. E lì ho compiuto il mio primo errore madornale. Ho cliccato su un link di invito e sono entrato in chat su WhatsApp direttamente con la persona che dichiarava di essere Andrea Unger, il quale mi invitava a entrare a far parte del suo gruppo denominato Sfumature di Mercato 9, dove avrebbe condiviso informazioni relative ad azioni in forte crescita. Clicco sul link e mi trovo all'interno del gruppo, dove vi erano più di 60 partecipanti. Scopro solo successivamente che quasi tutti i contatti erano falsi e gestiti direttamente dal truffatore. Il sedicente Andrea Unger mi guida nell'apertura di un conto trading, mi fornisce consigli e la conversazione è sempre molto rilassata, rassicurante e professionale.
0: Un tempo la truffa veniva attuata attraverso telefonate, ma oggi, grazie a internet, per attirare le vittime si inviano mail o messaggi con le app di messaggistica istantanea, come WhatsApp. Si presentano servizi di consulenza finanziaria che forniranno indicazioni di titoli azionari capaci, promettono i truffatori, di prospettare alti guadagni.
2: Questi guadagni irrealistici che vengono promessi sono il modo di avvicinare le persone al truffatore. E il truffatore in realtà poi è diventato anche più sofisticato, perché oltre a queste promesse promette anche, oggi come oggi, questo lo sappiamo dall'analisi della comunicazione fatta con i malcapitati che si sono aperti nei nostri confronti, promette anche di restituire eventuali somme perse. Anche questo non si vede la logica effettivamente di questo ragionamento, ma lui promette che se dovesse dare un'indicazione di acquisto su un titolo che poi si rivelasse sbagliata, rimborserebbe quanto perso dal malcapitato. Sento persone a cui è stato promesso di guadagnare cifre attorno al 10% al mese, che apparentemente sembra una cifra, non dico bassa, ma normale. Io dico subito che quello è sicuramente un tentativo di truffa, perché non c'è nessun investimento che possa garantire un ritorno di quel genere. Ripeto, può benissimo capitare, può benissimo succedere, può essere anche molto maggiore di quello, ma se qualcuno venisse a prometterci un 10% al mese per una qualsiasi fantomatica gestione che dovesse esserci, questo non è realistico, non è possibile. Io dico che quando guardiamo i grandi di Wall Street, che hanno dei track record storici tra il 20 e il 30% all'anno, e stiamo parlando dei migliori del mondo di sempre, dovremmo renderci conto subito che qualsiasi cifra superiore a quei valori comincia a essere sospetta.
0: Insomma, se è troppo bello per essere vero, di solito non è vero. Spesso lo ripetiamo a questi microfoni con i colleghi della squadra antitruffa Serpente Corallo. E per questo è così importante avere le conoscenze di base, quegli elementi di educazione finanziaria, che ci possono aiutare ad accorgerci di una promessa di guadagno del tutto irrealistica, sproporzionata, che ci può portare a rischiare somme anche molto consistenti, magari tutti i risparmi di una vita.
3: Decido ad un certo punto di partecipare alla fase successiva con 170.000 euro, con la quasi totalità dei miei risparmi. Ero totalmente concentrato sul sogno, su quello che avrei potuto fare con tutti quei soldi. Mi stavo fidando ciecamente di un perfetto sconosciuto. Il 14 agosto 2025 effettuo l'investimento da lui indicato, impiegando quasi tutti i miei risparmi. Il giorno dopo, invece di crescere, il titolo azionario registra una perdita del 90%. Il mondo mi crolla addosso. Mi aggrappo quindi alla sua promessa di rimborso. Il truffatore scrive sul gruppo Unger Academy 100, tentando di spiegare le motivazioni del crollo del prezzo dell'azione e conferma di assumersi la piena responsabilità per l'accaduto. Inizialmente promette, sempre con toni rassicuranti, che avrebbe rimborsato direttamente il 95% delle perdite. Chiedo di formalizzare il suo impegno sulla mia PEC, ma la cosa non ha avuto seguito. Chiedo allora la bozza del contratto di assegnazione delle quote del fondo, ma riferisce che è in fase di stesura. Chiedo infine di poter organizzare una videochiamata di pochi secondi, ma anche questa cosa mi viene negata. Riesco ad ottenere solo due ridicolissimi file audio, fatti con l'intelligenza artificiale, che pretendevano goffamente di riprodurre la voce del vero Andrea Unger. A quel punto decido di contattare telefonicamente il servizio clienti della Unger Academy, quello vero, e mi viene riferito che loro non hanno gruppi WhatsApp e che sono stato vittima di una truffa denominata Pump and Dump, che consiste nel far crescere il valore di un'azione per poi farla crollare velocemente.
0: Se volessimo fare una distinzione tra le disavventure che possono capitare con il falso trading online, potremmo dire che esistono le truffe pure, quelle in cui la vittima sembra investire e guadagnare, ma in realtà sta sta solo alimentando il conto di qualcun altro e i guadagni che crede di avere sono in realtà visibili solo su siti creati ad hoc da chi organizza le truffe. Ma esistono anche le truffe che fanno un uso doloso delle dinamiche di funzionamento dei mercati finanziari. Un esempio è proprio il pump and dump, letteralmente pompa e sgonfia, una tipologia di frode che, come avverte il sito di Borsa Italiana, consiste nel far lievitare artificialmente il prezzo di un'azione a bassa capitalizzazione, con l'obiettivo finale di vendere a un prezzo molto superiore titoli azionari che sono stati acquistati a valori molto inferiori. Gli organizzatori della frode acquistano in anticipo titoli di piccole società a bassa capitalizzazione con un basso volume di scambio. Così provocano un forte rialzo del titolo che invoglia la vittima a investire, spingendo questo titolo ancora più al rialzo. Ma non appena i truffatori vedono aumentare le quotazioni del titolo per effetto degli acquisti delle loro vittime, vendono repentinamente e lasciano quindi le vittime con poco o nulla, rendendosi naturalmente irreperibili. In pratica è una mini bolla speculativa che dà ai truffatori lauti profitti. Sentiamo ancora Andrea Unger.
2: Mentre nel passato venivano chieste somme di denaro da versare al presunto formatore guru, oggi non è più neanche così. Si danno segnali e la gente opera in proprio, quindi apparentemente è tutto sicuro, perché io lavoro con i miei soldi sul mercato che scelgo io, non c'è neanche più il rischio di un falso mercato. In realtà dietro a tutto questo c'è spesso un altro tipo di truffa, dove il truffatore dà indicazioni di acquisto su titoli con scarsissima liquidità, dove tanti acquisti fatti in catena dai malcapitati portano ad un innalzamento del prezzo, che addirittura quindi uno compra e vede anche il prezzo che si alza e pensa che ha fatto la scelta giusta. In realtà il truffatore, con ogni probabilità, si era riempito le tasche piano piano di quel titolo in precedenza. Tutti i seguaci, diciamo così, lo spingono in alto il più possibile e dopodiché scarica tutto il suo portafoglio ai massimi che vanno bene a lui, facendo crollare il titolo, e poi si genera un effetto valanga che il titolo si inabissa. E questo è uno schema ripetuto tante volte su tanti titoli. Questo schema permette a qualcuno anche di guadagnare, quindi si genera anche un passaparola magari incentivante a partecipare alla cosa, che io posso dire: guarda, io ho seguito le indicazioni qua, ho guadagnato tanto, e questo attira altra gente con una pubblicità inconsapevole di qualcuno che si fida. Quindi purtroppo si parte sempre lì, bisogna non credere alle aspettative assurde di guadagno, perché non esistono.
0: Ormai è diventato molto facile, anche per chi non ha competenze specifiche nell'uso dei computer e dell'informatica, produrre invii automatizzati di email fraudolente, simulare voci, generare video, orchestrare campagne d'attacco su più livelli, con la posta elettronica, con gli annunci pubblicitari, con un post sui social network. Inoltre, per rendere le loro esche ancora più credibili, i serpenti corallo usano spesso voci e volti di personaggi famosi. Con l'intelligenza artificiale è diventato fin troppo facile produrre audio o video in cui personaggi politici, attori, attrici, giornalisti, conduttori televisivi sembrano proporre investimenti dalla resa mostruosa. Il guaio è che questi deepfake, cioè questi falsi fake, generati dal deep learning, cioè dai meccanismi dell'intelligenza artificiale, sono spesso maledettamente convincenti e verosimili. Non verosimili in quel che promettono, ma nell'ottima qualità che hanno per l'audio e il video, come ci spiega Gianfranco Giardina, direttore del portale dday.it ed esperto di audio, video ed elettronica di consumo.
4: I personaggi e le personalità più celebri sono evidentemente una leva molto forte per due motivi. Primo, perché appunto sono famosi, e poi perché lasciano sulla rete inevitabilmente molti contenuti, interviste, interventi, anche stessi film sulla rete, inevitabilmente molti contenuti, interviste, interventi, anche stessi film. Basta pensare che il conduttore radiofonico lascia ore di registrazioni sulla rete ogni giorno. Quindi questi contenuti servono per addestrare dei modelli che sono in grado di replicare perfettamente sia la voce che il volto, le fattezze, e possono anche essere utilizzati per costruire dei veri e propri avatar, diciamo così, che recitano il copione che gli viene scritto in maniera assolutamente credibile.
5: Ma

0: in realtà un paio di minuti, ma anche meno, di voce ben registrata per poter clonare quella voce anche con l'intonazione, l'accento e tutto il resto che normalmente quella persona ha, fargli dire qualsiasi cosa e quindi fargli anche proporre degli investimenti o testimoniare sulla riuscita ottima di investimenti che poi ovviamente sono soltanto degli scam. Purtroppo non possiamo più credere né alla voce né alle immagini che prima erano un po', come dire, la testimonianza, la cartina al tornasole che una cosa fosse vera. Oggi no, non possiamo più crederci. Poi si arriva anche al paradosso opposto, in cui testimonianze vere, ma magari inattese, vengono considerate oggetto di una truffa, quando magari non lo sono affatto, proprio perché oramai questo abuso del strumento potentissimo dell'intelligenza artificiale ha portato le immagini e l'audio a non essere più così credibile. La mia voce in questo momento è vera, ma ne siete veramente sicuri?
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale, come ci ha spiegato Gianfranco Giardina, non possiamo più fidarci nemmeno delle voci e delle immagini, un tempo garanzia di autenticità. Queste nuove tecnologie poi permettono di costruire e architettare alla perfezione siti e piattaforme di investimento assolutamente credibili. Un elemento particolarmente rilevante quando parliamo, come in questo caso, di frodi legate agli investimenti e al trading. Sentiamo a questo proposito Pier Guido Iezzi, esperto di cyber security e autore, con Gennaro Fusco, del libro Hackerare la mente, parole, algoritmi e inganni, come difendere la propria libertà digitale.
2: L'intelligenza artificiale non rende solo più veloce la truffa, la rende veramente credibile. Nel falso trading, per esempio, la vittima non vede subito il furto, vede una piattaforma, vede un conto, vede un grafico che sale, vede un presunto consulente che la segue passo dopo passo. Tutto sembra professionale, tutto sembra perfetto, ma spesso quei numeri non rappresentano un vero investimento, sono solo una rappresentazione costruita per alimentare fiducia e spingere la persona a versare ancora, a versare altri soldi. Con l'intelligenza artificiale si aggiunge un ulteriore livello, la personalizzazione. Il messaggio può sembrare scritto proprio per noi, il tono può essere convincente, il video può mostrare un volto noto, la voce può sembrare autentica e questo colpisce il nostro punto debole, il punto principale, proprio la fiducia.
1: Come possiamo dunque difenderci dai serpenti corallo, dai truffatori, in particolare da chi con promesse ben camuffate e opportunità di investimento imperdibili può arrivare a sottrarre tutti i nostri risparmi? Ancora Pier Guido Iezzi.
2: Come ci possiamo difendere? Beh, per la prima regola, ricordiamoci, dobbiamo diffidare dei guadagni facili, soprattutto quelli rapidi e garantiti. Nei mercati finanziari il rendimento certo e altissimo praticamente non esiste. Se qualcuno promette profitti elevati senza rischio, allora c'è un segnale d'allarme. La seconda regola è non fidarsi solo dell'apparenza. Un sito ben fatto, un video convincente, una voce familiare, un volto famoso non sono garanzia di autenticità. Oggi possono essere costruiti o anche manipolati. La terza regola è verificare sempre fuori dal canale in cui arriva la proposta. Se ricevo un messaggio su WhatsApp, non devo fidarmi del link contenuto nel messaggio. Devo cercare in completa autonomia il sito ufficiale, controllare se il soggetto è autorizzato, verificare le liste Consob e, se serve, chiedere a un consulente vero. La quarta regola è molto semplice. Attenzione alla pressione psicologica. Frasi come devi decidere subito, l'opportunità scade oggi, sei stato selezionato, entra ora prima che non sia più possibile accedere a questa opportunità. Servono fondamentalmente per rubarci del tempo, servono per impedirci di ragionare, di pensare. La difesa più efficace resta fermarsi, non cliccare subito, non versare soldi, non installare app che sono state suggerite dagli sconosciuti, non condividere documenti, codici o soprattutto dati bancari. L'intelligenza artificiale può rendere la truffa più bella, più pulita, più credibile, non ci sono dubbi, ma non cambia la regola base. Quando il guadagno sembra troppo facile, quando c'è urgenza, quando ci chiedono soldi o dati, bisogna sempre fermarsi, pensare, verificare e soprattutto non abbassare mai la guardia.
1: Insomma, Ma è possibile fare trading online, quello vero, quello lecito, senza cadere nei tranelli del serpente corallo? Sì, è possibile, tenendo conto delle indicazioni che i nostri esperti hanno più volte sottolineato nel corso di questa puntata, in particolare senza dimenticare due cose. La prima, che ripetiamo sempre, è che ognuno di noi può cascarci. Essere vulnerabili non dipende dall'età né dal grado di istruzione. Prestate sempre molta attenzione ai messaggi, i video, le email che offrono rendimenti miracolosi. Magari tenete come riferimento quanto può rendere un bot a 10 anni o qual è il tasso di interesse del vostro mutuo. Se vi promettono percentuali troppo distanti da quelle, beh, ricordate una cosa: più alto il rendimento promesso, più alto sarà il rischio. Con il serpente corallo il rischio è elevatissimo. Prima o poi vi dirò cosa c'entra il serpente corallo.
3: Truffe? No, grazie. Cronache del serpente corallo.
1: Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento dedicato al mondo del trading online. Insieme a me hanno approfondito l'argomento Andrea Unger, Gianfranco Giardina e Pier Guido Iezzi. Le cronache del serpente corallo non finiscono qui. Continuate ad ascoltare i prossimi episodi sul sito e la app di Radio 24 o sulle vostre app di ascolto preferite.
3: Truffe? No, grazie. È una serie di Mauro Meazza, scritta con Marco Lombardo. Fonico di studio e montaggio Martin Garramone. Musiche originali dei Chapter 11. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a Senza Saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
1: Senza Saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
2: Caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate dedicata a romanzi che narrano di personaggi storici. In questo periodo estivo, lo ricordiamo, le puntate a tema vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast. Oggi ascolterete le interviste a Valeria Parrella, che ha narrato con un linguaggio attuale le vicende di Giovanna d'Arco, Matteo Nucci, che ha ricostruito la vita del filosofo Platone, mettendo in evidenza gli aspetti più umani e meno noti, Stefano Petrocchi, che ci porta alla scoperta di Maria Bellonci, non solo fondatrice del Premio Strega, ma scrittrice, autrice di romanzi su personaggi storici. Infine Sara Rattaro, che ricostruisce la storia di Teresa Mattei, partigiana e una delle 21 donne che hanno contribuito a scrivere la Costituzione italiana. Nella parte dedicata ai personaggi dei classici della letteratura, Manlio Castagna ci parla della Monaca di Monza, che appare nei Promessi Sposi, mentre Claudio Giunta di Beatrice, che accompagna Dante nel suo viaggio in paradiso. Partiamo con Valeria Parrella, che nel romanzo La ragazzina, pubblicato da Feltrinelli, racconta le vicende di una sedicenne, Giovanna, passata alla storia come Giovanna d'Arco, la pulsella di Orleanna. Una ragazzina controcorrente, determinata, coraggiosa, che vuole portare a termine una missione, combattendo anche contro i pregiudizi che la circondano. Ispirata dalle voci dei santi e delle sante che dialogano con lei, sa di avere una missione precisa: mettersi a capo di un esercito per riconquistare i territori che gli inglesi avevano sottratto alla Francia durante la guerra dei 100 anni e rimettere sul trono Re Carlo. La sua storia viene raccontata con un linguaggio attuale, anche perché tutta la storia dell'eroina di Francia trova echi nella contemporaneità. Certo, oggi non si viene scomunicate per aver indossato degli abiti maschili come nel 400, ma ora, come allora, le ragazze subiscono soprusi e pregiudizi. Un romanzo civile che narra il passato per parlare all'oggi.
1: Io ho cominciato a scrivere di Giovanna perché ho incontrato gli atti del processo che erano stati ritradotti per Marsilio da Teresa Cremisi e vedevo che questa ragazzina giovanissima rispondeva al Tribunale dell'Inquisizione con delle risposte dritte, impavide direi, e mi sono chiesta com'è possibile, ma quanti anni aveva? Io poi in effetti non sapevo veramente tutto di Giovanna d'Arco, sapevo quello che ne desumiamo tutti dai film, da un po' una vulgata, no? E me la sono andata a studiare e ho scoperto che non è solo il fatto di riuscire a rispondere in maniera dritta all'autorità più pericolosa che c'era, perché l'Inquisizione appunto poi la condannerà a rogo, ma è anche, ci sono dei passaggi della sua vita che mi ricordano tantissimo tutti i passaggi della nostra vita, non solo mia che ho 52 anni e sono stata ragazzina, ma anche proprio di tutte le ragazzine interne che vivono dentro le persone che non rispondono ai requisiti che la famiglia o la società desidererebbero da loro.
0: Giovanna d'Arco fu condannata a rogo nel 1431 e aveva 19 anni. La vicenda che tu narri racconta di Giovanna a partire dai 16 anni, quando inizia ad sentire queste voci. Con che stato d'animo parte per questa missione? Lei deve vestirsi da maschio, per esempio, e indossare gli abiti maschili, come dicevo prima, portava alla scomunica. Pensa di avere questa missione di mettersi a capo di un esercito in un mondo in cui gli uomini non darebbero mai il comando di un esercito ad una donna, per di più sedicenne. Ecco, qual è il suo stato d'animo e che reazione provoca negli altri?
1: Ovviamente gli stati d'animo io me li sono potuti inventare, cioè questa è la parte del romanzo. Io ho dovuto studiare le fonti e poi in realtà ho dovuto procurarmi la seconda ignoranza, cioè mi sono dovuta liberare delle fonti per poter scrivere un romanzo tout court. Ho immaginato il suo stato d'animo modellandolo su quello delle donne, delle giovani donne che vedo che partono, per esempio Greta Thunberg. Ho guardato le sue fotografie mentre viene arrestata e sta già nella camionetta con due bob inglesi che le danno le spalle, il reporter intelligente la fotografa di faccia e lei sorride, ha un sorriso strano, guarda oltre. Quindi qual era il suo stato d'animo? Il suo stato d'animo è dire: ok, voi mi avete arrestata, ma io ho ragione. Secondo me Giovanna è partita con quello spirito lì, è partito con lo spirito con cui partono gli attivisti della flottiglia, Che cosa potranno mai portare a Gaza? Due casse di medicinali? Ma è una lotta simbolica, è una lotta per l'umanità che a volte le persone intentano, e a volte sono, in genere sono molto giovani, e le intentano per tutti noi, no? Per tenerci stretti, radicati a quello che noi siamo in maniera più forte, cioè alla nostra intenzione più profonda. E secondo me Giovanna deve aver pensato una cosa così.
2: Fra l'altro, a proposito degli echi sull'oggi, c'è un personaggio, la duchessa Margherita di Lorena, che a un certo punto dice, o comunque tu le fai dire, gli uomini temono solo una cosa, le donne forti. E infatti poi c'è a un certo punto Giovanna e altre donne di questo romanzo che vengono etichettate come prostitute, per dirla diciamo in italiano, proprio da quegli uomini che in realtà non riescono a imporre il proprio volere. Di fronte a questa incapacità di imporre il potere, l'uomo cosa fa? Denigra la donna.
1: Sì, ci sono vari passaggi. Margherita di Lorena in realtà veramente appariva, almeno le fonti dicono, no, che appariva sul campo di battaglia, pur non standoci, siccome si sono davvero incontrate le due. Pensato che dialogo spettacolare ci sarà stato tra questa giovane condottiera con i capelli tagliati alla maschietto e questa signora che poi si è dedicata tutta la vita alla carità, no? Che si saranno dette? Si saranno dette, Dio mio, lì fuori non capiscono niente, guarda che paura che hanno. Poi ci sono altre forme di denigrazione, per esempio negli atti del processo a Giovanna viene chiesto spesso se la sua madrina di battesimo è una strega, perché lei era vergine, gliel'avevano guardato con quella che oggi chiameremo violenza ginecologica, quindi lo sapevano di certo, e questo non le dava la possibilità di essere strega, ma in questa storia, capisci, la strega ci deve stare, e allora la madrina. Perché la madrina? Perché era una donna age, perché era vedova, quindi non aveva un uomo che la proteggeva. Infine, tu hai detto prostituta, però secondo me viene dalle fonti, quindi io lo posso dire, la chiamano proprio la puttana degli Armagnacchi, che era la sua parte politica. Glielo urlano dalle avanguardie attorno a Orléans, glielo urlano i soldati durante la notte per sfinirla. A lei non interessa, questa è la forza, a lei non interessa, la missione è più forte.
2: A lei, tu lo scrivi nel romanzo, non interessa il giudizio degli altri, perché lei è mossa da qualcosa di più forte, da una missione che appunto lei pensa sia una missione che arrivi direttamente da Dio attraverso i santi che le hanno parlato, indipendentemente da quale sia, diciamo, la formula. Quando si ha un convincimento forte, ed è lì che si riesce veramente ad andare avanti. Ci sono molti riferimenti, come dicevo prima, anche all'oggi. A un certo punto tu scrivi: ci sono luoghi così, ci sono luoghi dove se cammini con una gallina in testa nessuno ti guarda, e altri dove se scopri una ciocca di capelli ti gettano in una cella, si fa presto. Il riferimento mi è venuto ovviamente subito alle ragazze e alle donne dell'Iran.
1: Sì, è così. Sono altri degli esempi che ho preso, perché sai, poi quando scrivi un romanzo, tu con che speranza hai di innervare un personaggio di cose vere, no? Cioè la mia pratica è quella di prendere, di immaginarmi nei panni di quella persona, di quella personaggia, oppure mutuare dall'esterno, dalle cose che mi muovo nella contemporaneità, nella realtà, quella forza, quello stordimento, quella paura. Quindi io ho preso tantissime donne attorno a me, ma attorno a me intendo, vedi, io lo dico, sembrerebbero mie amiche, lo sono, perché io credo moltissimo in questa sorellanza spirituale con tutte queste ragazze di Donna Vita Libertà, con Narges Mohammadi, che in queste ore sta soffrendo in ospedale dopo una carcerazione devastante nonostante sia un premio Nobel. A un certo punto alla madre di Giovanna d'Arco do una battuta che è stata presa da uno dei discorsi più drammatici di Paola Defendi, che è la madre di Giulio Regeni. Cioè ho preso tutti questi pezzi e li ho montati perché, sai, mi sono accorta che queste cose sono eterne, cioè vivono in noi. Noi siamo ancora una società che brucia le ragazzine.
2: E a proposito di scene molto struggenti di questo romanzo, tu a un certo punto racconti che le ragazzine fanno la guerra cambiando le regole, no? E allora Giovanna d'Arco dice ai suoi, che poi insomma avrà un suo esercito, beh, non si bestemmia, non si portano dietro le prostitute, non si fanno razzie. E a un certo momento c'è una scena proprio di grande pietà. Lei vede nel campo di battaglia un soldato inglese ferito a morte che sta morendo, sta tremando dal freddo, probabilmente ha paura di morire. Lei si ferma, scende da cavallo e appoggia la testa del moribondo sul suo grembo per farlo morire in pace. Per lei la guerra non è vendetta, ma è anche compassione.
1: Sì, hai usato la parola giusta, pietà, perché io diciamo ho ricreato in quella scena, appunto potendomi divertire a fare la romanziera, perché ci devono essere dei punti di libertà totali anche rispetto alle fonti, appunto ho ricreato una pietà. Però il dato storico è vero, cioè lei veramente si dice che abbia fatto questa cosa con un soldato inglese, quindi il soldato era stato colpito, teoricamente sarebbe un nemico, però diventa un essere umano immediatamente. Lei gli dice: guarda, ti puoi confessare, anche se io non sono una sacerdotessa, ma in punto di morte si parla con Dio, quindi stai tranquillo, lo consola. Lei aveva un soft power, oggi si chiamerebbe così, cioè impone una morigeratezza a un esercito che altrimenti non l'avrebbe avuto, e questa cosa in realtà crea fiducia nei popoli, cioè i vari villaggi che l'esercito incontra non hanno più paura dell'esercito che prima gli rubava le galline o gli stuprava le figlie, e quindi questa cosa fa sì che questa fiducia di civili e militari cambia le sorti della guerra.
2: Dalla Giovanna d'Arco di Valeria Parrella al filosofo Platone, nella versione di Matteo Nucci. Nel libro Platone, una storia d'amore, pubblicato da Feltrinelli, Nucci sceglie di raccontare il lato umano del filosofo greco. La sua infanzia, quando si chiamava Aristocle, poi fu soprannominato Platone per le sue spalle, e molti pensavano che avrebbe avuto un destino eccezionale. La sua necessità di capire il perché delle cose, la volontà di scoprire la complessità della politica e dei meccanismi del potere, la sua sete di giustizia, ma anche gli innamoramenti e i dolori, la perdita del padre a 3 anni e poi il trauma più grande della sua vita, la ferita da cui nasce tutta la sua opera, la condanna a morte di Socrate, il suo maestro. Da quel momento tutta la sua vita può essere vista come un grande atto d'amore verso Socrate e la sua filosofia, un libro in cui Matteo Nucci sceglie di vedere Platone da un altro punto di vista. Sentiamo perché.
3: Perché noi ci siamo tutti abituati al monumento, alla statua immortale, perfetta, inarrivabile di uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi, no? Ma così lo uccidiamo, così è morto Platone. Invece la vitalità degli esseri umani sta nel loro essere umani fallibili, sconfitti spesso, pieni di magagne, piccoli vizi, piccole virtù, magari grandi virtù, ma anche magari grandi vizi. È quello che sono le nostre vite, c'è chi è meglio e chi è peggio, d'accordo, però insomma siamo tutti esseri umani. E secondo me raccontare la vita di Platone serve a capire molte cose in più anche circa la sua riflessione filosofica.
2: Una delle cose che mi ha colpito è il peso che sembra aver avuto nell'opera filosofica di Platone, ma anche nella sua vita, la condanna a morte di Socrate, che era uno appunto dei suoi maestri, il suo maestro. Lui aveva subito già altri lutti, aveva perso il padre da piccolo, poi morirà anche uno degli uomini che ha amato di più nella sua vita. Però questo è un punto cruciale della sua vita e della sua opera, la condanna a morte di Socrate. Quanto ha pesato nella sua vita?
3: Ha pesato moltissimo nella sua vita, ma ha pesato moltissimo sulla storia del pensiero occidentale. Platone, prima di incontrare Socrate, vorrebbe farsi poeta, è un bravo lottatore, ha vinto anche parecchi agoni nella lotta, però la sua ambizione è diventare poeta. Incontra Socrate, lo segue questo filosofo di strada, dedito a una ricerca puramente orale, e quindi Platone prende tutte le sue prove scritte mette, le raccoglie, le porta sul colle delle muse, accende un fuoco e brucia tutto. Smette di scrivere e per 7-8 anni segue questo grande filosofo del dialogo, della critica, della crisi. Poi Socrate viene condannato a morte, e non sa difendersi, probabilmente anche per sua colpa, è un po' arrogante. E Platone soffre un dolore enorme nella perdita di un amico, nella perdita di un uomo che considera giusto, e soprattutto un dolore enorme perché in qualche modo ha l'impressione che Socrate non abbia voluto difendersi, non abbia saputo vincere in tribunale. Dopodiché Platone elabora questo lutto costruendo la sua rivincita, torna a scrivere per creare un Socrate vincente, per creare un uomo capace di sconfiggere i suoi accusatori in tribunale, un grande persuasore, un grande politico.
2: Tu ci racconti anche dell'infanzia di Platone, quando si chiamava con il suo vero nome Aristocle, poi gli è stato dato il soprannome per le sue spalle larghe, appunto Platone. Da bambino, tu dici, già le persone che gli stavano intorno si erano rese conto dell'eccezionalità di Aristocle, poi Platone. Lui aveva sempre questa voglia di comprendere il perché delle cose. Secondo te, quando gli è scattata in testa questa sua genialità? Lo era veramente fin da piccolo o ci sono state delle cose che sono state fondamentali nella sua vita?
3: Molti bambini hanno questa tendenza costante a chiedersi il perché delle cose. L'importante è mantenerla. Io non credo ci sia un momento o un punto di genialità, io credo che ci sia in Platone una dedizione, una disciplina, una costanza, una tenacia che si uniscono all'acutezza dell'ingegno, alla memoria, allo studio. Insomma, c'è molto lavoro e molta propensione al progetto, a capire man mano quello che si deve capire. Quindi io credo che Platone, sì, forse è stato un grande genio, sì, ma più che altro è stato capace di approfondire se stesso e gli altri attraverso la costanza e la tenacia della sua riflessione.
2: In questo romanzo tu parli anche della vita amorosa, degli amori di Platone, non a caso il sottotitolo è Una storia d'amore, ma ne parli di Eros come del desiderio, come una forma di elevazione. Che cosa era per Platone l'Eros e l'amore?
3: Per gli antichi Eros è una dimensione molto diversa da quella che noi chiamiamo erotica, non ha nulla della sensualità, può avere aspetti di sensualità, però la dimensione sensuale è dominata da Afrodite. Eros è la divinità della passione che attraversa l'animo e che ci spinge a conquistare i nostri più grandi obiettivi, che possono essere uomini o donne che noi amiamo, ma soprattutto le idee e soprattutto la più grande meta delle nostre ambizioni, ovvero sia la felicità. Come si può essere felici? Per Platone la risposta è una sola: vivendo una vita giusta in una città giusta. Questo porta alla felicità, per cui tutto questa grande fortissima energia psichica che è Eros spinge Platone in realtà a rincorrere soprattutto la giustizia, a costruire giustizia.
2: Ora facciamo un balzo in avanti nel tempo e dall'antica Grecia passiamo alla Roma del dopoguerra, dove troviamo Maria Bellonci, che viene ricordata soprattutto per aver creato insieme al marito Goffredo e a Guido Alberti, proprietario dell'azienda che produceva il liquore Strega, il premio Strega. Ma accanto al ruolo di animatrice culturale, il premio Strega nacque a casa Bellonci nel 47 come naturale conseguenza delle riunioni che si facevano in quella casa fra scrittori e intellettuali, Maria Bellunci rivestiva anche il ruolo di scrittrice, un'attività spesso sacrificata, ma determinante nella sua vita. Attraverso il libro Romanzo privato, pubblicato da Mondadori, Stefano Petrocchi, sulla base dei diari e delle lettere, ci porta alla scoperta di Maria Bellunci scrittrice, della sua capacità di narrare personaggi storici, mettendone in risalto elementi umani e personali, cosa che fece con il romanzo Lucrezia Borgia e poi con Rinascimento privato, nel quale narrava di Isabella d'Este, marchese di Mantova, a cavallo fra il 400 e il 500. Ritratti di donne del passato, dunque, al di là degli stereotipi, donne di cui Maria Bellunci coglie gli aspetti insoliti e i dettagli. La parola a Stefano Petrocchi.
4: È un romanzo che parte dalla sua ultima opera, Rinascimento privato, nella quale mi è capitato a un certo punto di sospettare un doppio fondo, cioè mentre in superficie Rinascimento privato è un grande affresco storico, è una biografia in prima persona narrata dalla stessa Isabella d'Este, però mi è capitato di incontrare tanti indizi che rimandano alla vita privata di Maria Bellunci. Come se, come dire, nell'ultima sua opera, Maria Bellunci scrive questo romanzo quando ha già compiuto 80 anni, probabilmente sa già che sarà la sua ultima opera, stesse ripercorrendo tutta la sua vita e raccontando alcuni degli incontri e delle persone speciali che hanno contato per lei, proprio camuffandoli all'interno della narrazione storica.
2: C'è per esempio un personaggio che compare in Rinascimento privato, che è questo prete, Robert de la Pole, un personaggio inventato in questo caso, non è un personaggio storico. E qui tu metti in evidenza come si rifaccia effettivamente un po', per alcune caratteristiche, al marito Goffredo, ma anche a un giovane sacerdote canadese che un giorno, improvvisamente, da emerito sconosciuto, ha bussato alla sua porta.
4: Sì, siamo nell'agosto del 1974, Maria Bellunci ha già 72 anni, questo giovane prete canadese di nome André Desjardins ne ha 30 di meno e si trova a Roma perché lavora presso il Collegio Pontificio in Piazza della Minerva ed è un appassionato di storia e di romanzi storici, ha letto Il Gattopardo, ha letto La Jursenar e ha letto Lucrezia Borgia restandone folgorato. Bene, questo strano personaggio un giorno bussa alla sua porta, così ha una breve conversazione con Maria Bellunci e poi non si rivedranno più. Lui negli anni successivi gli scriverà un paio di lettere a cui Maria Bellunci non risponderà mai, ma questo personaggio le torna alla memoria nel momento in cui si trova a rimettere mano a un'enorme mole di studi che ha fatto nel tempo su Isabella d'Este ed è decisa a farne un romanzo. Bene, improvvisamente l'intuizione di inserire questo personaggio maschile di Robert de la Pole, ispirato da André Desjardins, nel romanzo le dà la possibilità di creare una struttura. Robert de la Pole avrà rispetto a Isabella d'Este lo stesso rapporto che André Desjardins con Maria Bellunci. Robert de la Pole le scriverà delle lettere a cui Isabella non risponderà mai, ma queste lettere nel romanzo, che sono 11, danno la possibilità a Maria Bellunci di allargare il quadro rispetto alla piccola corte mantovana in cui vive Isabella d'Este, perché Robert de la Pole, da giovane diplomatico inglese che viaggia di corte in corte, la informa su tutto quello che sta accadendo nell'Italia e nell'Europa del Cinquecento. Quindi questo è il primo punto, come dicevo prima, di una coincidenza tra vita privata e elaborazione letteraria. E ce ne saranno tante altre, come giustamente dicevi tu, in Robert de la Pole confluisce anche in parte il personaggio di Goffredo Bellunci, il marito di Maria, e lo vediamo da una spia temporale. La prima lettera di Robert de la Pole arriva in un giorno che è il 10 agosto e Maria Bellunci aveva sposato Goffredo l'11. Quindi, insomma, questo è soltanto uno dei primi indizi, no, di questa autobiografia mascherata che Maria Bellunci conduce all'interno di Rinascimento privato.
2: Rinascimento privato quindi può essere considerato in parte un modo in cui Maria Bellunci ha espresso se stessa attraverso un romanzo che ha appunto apparentemente non parla di sé, ma in realtà parla molto di sé. A proposito del ruolo di scrittrice, molti ricordano Maria Bellonci come appunto fondatrice del Premio Strega insieme al marito. Tu racconti nel libro che lei ha un po' sofferto del fatto che non avesse un riconoscimento proprio come scrittrice, cioè che tutti la riconoscessero come animatrice culturale, fondatrice del Premio Strega, però il suo ruolo di scrittrice era messo un po' in secondo piano. Lei per prima dedicava più tempo a fare l'animatrice culturale, a ricevere gli intellettuali ogni domenica a casa sua, appunto, che alla scrittura. Come ha vissuto, secondo te, secondo quello che hai potuto intuire?
4: Ma dunque, intanto nasce prima la scrittrice storicamente, perché esordisce nel 39 con Lucrezia Borgia, che ottiene subito il premio Viareggio, viene tradotto nelle maggiori lingue europee, e nel 47 arriva subito il suo secondo libro, che peraltro i cultori dell'opera bellonciana definiscono il suo migliore, che è Segreti dei Gonzaga. Poi quello stesso anno nasce anche il premio Strega, e di fatto per 25 anni Maria Bellonci non torna più alla narrativa, scrive spesso sui giornali, ma libri in proprio non riesce a scriverne, anzi progetta molti libri che poi non riesce a portare avanti. In questo caso probabilmente questa circostanza influisce molto anche sulla ricezione di Maria Bellonci. Il pubblico nel tempo si è dimenticato della scrittrice, ma ha tutti gli anni davanti la fondatrice del Premio Strega, l'organizzatrice di questa grande kermesse culturale che da subito il premio diventa. Quando probabilmente arriva il maggiore contributo critico alla lettura di Maria Bellonci da parte di Giacomo De Benedetti, uno dei più grandi critici del Novecento, nel 61, bene, Maria Bellonci non scrive già da 14 anni. Successivamente tornerà alla scrittura, gli anni 70 saranno molto produttivi, ma in qualche modo Maria Bellonci cambia di segno, da grande cultrice del Rinascimento diventa un'autrice invece molto popolare, e Maria Bellonci forse in quel momento lamenta di non essere riconosciuta per il valore letterario che ha, e questo si vede anche in Rinascimento privato. Probabilmente si deve a questo il fatto che lei poi decide di scrivere il suo ultimo libro al Premio Strega del 1986. Aveva voglia proprio di essere riconosciuta fra i grandi autori premiati come Pavese, Tomasi di Lampedusa, Morante, Flaiano.
2: E sì, ricordiamo appunto che lei vinse il Premio Strega nell'86 con Rinascimento privato, era da poco mancata, quindi è stato uno dei Premi Strega assegnati postumi. Tu scrivi che Rinascimento privato è forse l'esempio migliore fra i libri di Maria Bellonci di questa fusione fra romanzo storico documentato e narrativa, raggiunge proprio l'apice in questo senso. Il Premio Strega, dato postumo però alla stessa fondatrice del Premio Strega, quindi potrebbe sembrare un cortocircuito, in realtà ovviamente fu un plebiscito, ma fu secondo te un vero riconoscimento alle capacità narrative di questa scrittrice?
4: Secondo me sì, alla fine gli è stato riconosciuto, lo dicono i contemporanei. Quando esce la notizia che Maria Bellonci concorrerà al Premio Strega, naturalmente la società letteraria si mette in subbuglio, perché viene ritenuto quasi incestuoso il fatto che la fondatrice concorra al suo stesso premio, ma molti dicono che per una volta si può mettere fra parentesi la figura della fondatrice del premio per riconoscere invece le grandi doti letterarie della scrittrice.
2: Una breve pausa e poi parleremo di due personaggi della storia della letteratura, la monaca di Monza e Beatrice. A fra poco.
5: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1.000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
5: Il cacciatore di libri.
2: I personaggi che hanno fatto la storia della letteratura. Siamo arrivati allo spazio in cui ne parliamo con scrittrici e scrittori contemporanei, con le interviste che sono state estratte dal podcast Volti di Carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Oggi parliamo della Monaca di Monza. Come no,

0: È un personaggio complesso, un personaggio ambiguo, fatto di luce e di ombre, più ombre che luci. È un personaggio femminile che ha una sua forza, ma è una forza indotta da un destino avverso. Lei non vuole essere una badessa, non vuole essere una signora, e il fatto che lo diventi la fa in qualche modo incattivire. E infatti la vediamo nel corso dei racconti di Manzoni prendersela con le povere altre suore ed educande che sono lì, su cui riversa questa frustrazione fortissima. Quindi è un personaggio che mi ha fascina perché è cattivo, ma per un motivo.
1: La frustrazione poi la porta anche a tradire Lucia, di fatto, perché Lucia si rifugia nel convento e viene tradita da Gertrude, dalla monaca di Monza. Mi sembra quasi di percepire che la storia della monaca di Monza sia un piccolo thriller quasi inserita nel romanzo storico. Tu che percezione hai?
0: Sì, a me sembra davvero come un episodio di una serie TV. In tante stagioni delle serie TV che vediamo, c'è un momento in cui andiamo indietro nel passato e vediamo la backstory di un personaggio. Ecco, Manzoni utilizza un procedimento molto simile. Mentre è lì che mette in conversazione Agnese e Lucia con Gertrude, poi fa una sorta di parentesi, ci riporta indietro e ci fa vedere come Gertrude è diventata quella che è diventata. Cioè ci racconta il come si trasforma un personaggio, un po' quello che fa anche Todd Phillips in Joker, quando ci mostra il passaggio di questo povero ragazzo in un serial killer che diventa tale perché la società lo fa diventare tale.
1: Fra l'altro, nelle varie stesure dei Promessi Sposi, all'inizio era il Fermo e Lucia, questa storia era più predominante nel romanzo e c'erano, come dire, dei particolari anche splatter, diremmo oggi. Poi Manzoni ha detto, beh, vabbè, magari la facciamo un pochino più edulcorata. Tu quale versione preferisci? Insomma, hai capito da scrittore anche perché Manzoni ha voluto edulcorare questa parte?
0: Ovviamente preferisco il Fermo e Lucia, mi piacciono i dettagli più crime, anche se stilisticamente Promessi Sposi poi è meglio, perché quella parte del Fermo e Lucia è abbondante di dettagli che forse rallentano la narrazione. Però è interessante perché Manzoni ci racconta nel Fermo e Lucia la vera storia che c'è dietro Gertrude, cioè quella di Marianna De Leiva che diventa Suor Virginia. Nei Promessi Sposi uccidono una sola conversa, mentre nella storia reale sono ben tre le donne più o meno uccise, nel senso che due muoiono, una si salva per un pelo, ma comunque c'è un vero e proprio scenario da thriller nella storia originale. Nei Promessi Sposi, Manzoni preferisce tacere questa parte un po' più gore, più pulp, diciamo così, a favore di una indagine più psicologica del personaggio. E quindi credo che sia una scelta giusta, in special modo per i tempi in cui viene scritto I Promessi Sposi.
1: Anche perché Manzoni voleva fare appunto un romanzo storico e non un romanzo gotico. E infatti il personaggio di Gertrude è ispirato ad una donna realmente esistita. Forse anche per questo è un personaggio pieno di contrasti e di sfumature, perché in lei c'è sia il senso della costrizione, ma anche il senso del male, della cattiveria. Questo flashback, questo raccontare da dove arriva, secondo te serve anche un po' a, non dico giustificare, ma quantomeno a dare al lettore una spiegazione del perché, per esempio, la monaca di Monza arrivi poi a tradire Lucia e dovrebbe proteggerla, invece la consegna poi all'innominato.
0: Sì, assolutamente sì. Le backstory servono a quello, servono fondamentalmente a capire le ragioni delle scelte. E Gertrude, la monaca di Monza, fa le sue scelte negative, le sue scelte cattive, perché in qualche modo è anche costretta a farle. Il ricatto che Egidio compie, Egidio, ricordiamoci, poi sarà colui che porterà Lucia dall'innominato, la ricatta perché tra di loro c'è una complicità omicida, fondamentalmente. E quindi ancora una volta Gertrude è costretta ad andare contro la sua volontà pur di salvare l'onore. Quello che mi piace tantissimo della Monaca di Monza è una frase che in qualche modo la contraddistingue: meglio regnare all'inferno che servire in paradiso. È un personaggio che in qualche modo in questo mostra la sua attualità. Quanti di noi, quante persone, quanti anche giovani scelgono, non dico di regnare all'inferno, ma scelgono la strada più semplice, che può essere anche quella più negativa, pur di apparire come capaci di gestire un potere o comunque di essere più fighi, diciamo così.
1: Ma secondo te la monaca di Monza è vittima di se stessa, della cultura patriarcale che esisteva all'epoca, quindi vittima della cultura dei tempi o di cosa?
0: Ma è vittima proprio sì della cultura dei tempi, ma è vittima di una repressione genitoriale che comincia da subito. Già il nome Gertrude, perché il padre, appena nasce questa bambina, decide che deve essere una monaca, comunque deve in qualche modo rinchiudersi perché deve preservare

0: il suo patrimonio. Questo padre, questo principe feudatario molto molto ricco, decide di dare tutto i suoi beni al primo figlio. Quindi gli altri figli sono fondamentalmente una corruzione di quel patrimonio. E quindi Gertrude subito, già dal nome, tra l'altro un nome già bello tosto di per sé, Gertrude è un nome germanico che significa amica o amico della lancia o forte con la lancia. Gertrude non è forte con la lancia, Gertrude è forte con i deboli e debole con i forti fondamentalmente, però è un personaggio assolutamente schiacciato dai suoi tempi e poi fa un errore gravissimo, si innamora e per una nelle sue condizioni innamorarsi tra l'altro di un paggio non è proprio il massimo. Vedremo una situazione del genere anche in Downton Abbey, una delle mie serie TV preferite tra l'altro. Lì i tempi sono cambiati e quel fallo con cui identifica il momento Manzoni lì si può in qualche modo riparare. Qui invece per riparare deve finire in convento.
1: Dalla monaca di Monza un altro personaggio femminile che ha segnato la storia della letteratura, Beatrice, una delle protagoniste delle opere di Dante, dalla Vita Nova alla Commedia. Nella Commedia, in particolar modo, Beatrice guida Dante nel viaggio attraverso il Paradiso, mentre nell'Inferno e nel Purgatorio la guida era stata affidata a Virgilio. Ci parla di Beatrice Claudio Giunta, docente universitario, autore di antologie per le scuole. Ha curato inoltre per i Meridiani le rime di Dante. A lui la parola su Beatrice.
2: È un personaggio interessante e emblematico di una certa concezione dell'amore e della femminilità. Quindi non è tanto vero che Dante l'abbia considerata un simbolo della bellezza femminile, l'abbiamo noi considerata un simbolo della bellezza femminile. Quindi questo gap, questo divario tra quello che Dante pensava di lei e quello che gli interpreti hanno pensato di Beatrice è interessante e va un po' spiegato, secondo me. Ed è per questo che ho scelto il personaggio.
1: E allora cerchiamo di spiegare, di entrare più a fondo nella psicologia del personaggio di Beatrice, perché effettivamente spesso quando si parla di Beatrice o si parla della commedia di Dante abbiamo semplicemente le reminiscenze della scuola, di quello che abbiamo letto e così via. Però effettivamente avere uno sguardo più affilato su questo personaggio è molto interessante. Secondo te, che cosa non abbiamo capito noi del personaggio di Beatrice?
2: No, beh, intanto il personaggio di Beatrice per noi è legato sempre al ricordo scolastico della Vita Nuova e delle rime, cioè di quando lei, a 9 anni, vede Dante, o meglio Dante vede lei, poi a 18 anni si rivedono, lui si innamora, lei un po' lo guarda, un po' no, eccetera, eccetera. Però il personaggio diventa molto interessante quando lo si vede dalla fine del Purgatorio in poi, cioè 20 anni dopo la sua morte praticamente, e questo, diciamo, questo divario temporale trasforma anche il personaggio di Beatrice, che finalmente è una santa, una beata, lui la vede in cielo, non in paradiso, ma nel paradiso terrestre, poi lei lo accompagna nel paradiso, e tra la ragazzina angelicata, se vogliamo usare questa parola che Dante non usa, alla donna severa, persino crudele, che lui incontra alla fine del purgatorio, c'è un'enorme differenza, e questa differenza è interessante, e per quanto mi riguarda, è esattamente questa la cosa bella del personaggio Beatrice, che è un personaggio che nella testa di Dante, nella mente di Dante, evolve.
1: Ma è un personaggio vero o è un personaggio di fantasia?
2: Ah, una lunga discussione, direi che è un personaggio reale, nel senso che non ci dovrebbero essere grossi dubbi sulla realtà storica di Beatrice Portinari, perché Dante ne parla come di un essere umano reale, perché Boccaccio ne parla come di un essere umano reale, molti commentatori ne parlano come di un essere umano reale, commentatori del 300. È vero però che Beatrice ha questa particolarità, cioè è sempre un simbolo teologico, cioè non è mai una donna soltanto. Sin dall'inizio della Vita Nuova è sempre qualcos'altro, cioè allude sempre a una dimensione metafisica, il che non accade per Laura o per Fiammetta, per citare altre donne di poeti del 300. E quindi è sempre una persona in carne ed ossa, reale, però sempre trasfigurata in simbolo.
1: Beatrice dunque è un simbolo teologico, come si diceva prima, ma secondo te quale può essere l'attualità di un personaggio come Beatrice? In che modo possiamo farla uscire da un libro, dai libri del 300 e renderla attuale? Che cosa ci racconta oggi Beatrice?
2: Guarda, il fatto è che a un certo punto Dante reincontra lei dopo la morte in purgatorio e lei fa una cosa che mi pare che in questi tempi si faccia pochissimo, e cioè lo perdona. Lui si è comportato male, l'ha dimenticata, ha fatto una vita di cui ha fatto degli errori dopo la morte di lei. Lei ha provato a guidarlo dal cielo in qualche modo, ma non ci è riuscita. E alla fine lui ha dovuto fare questo lungo viaggio nell'inferno, nel purgatorio, per capire qualcosa della sua vita. Arriva alla fine del purgatorio e lei lo accoglie, lo fa piangere per il dolore del suo smarrimento, e poi però lo perdona. E io credo che sia un buon modo di vivere la vita, quello di castigare gli altri, ma a un certo punto anche di perdonarli. E specie nei rapporti fra uomo e donna, fra amante e amato, fra amato e amato, questo non succede spesso. Quindi, se vuoi, è una risposta un po' strana, perché mi rendo conto che non sia proprio un simbolo del perdono, Beatrice, però per me lo è, e le cose più commoventi che dice le dice perdonando Dante.
1: Ora, non vorrei usare un termine troppo poco letterario, però possiamo dire che Beatrice è un personaggio seriale di Dante, e in che modo lui l'ha considerata?
2: Sì, in realtà Dante costruisce nella sua vita una specie di macrotesto in cui tutte le opere si legano una all'altra: La Vita Nuova, Le Rime, il De Vulgari, la Commedia, e quindi ha una gamma di personaggi che si ripetono nel tempo, un po' come le serie televisive di oggi, però certamente Beatrice è il personaggio che lo accompagna da quando aveva 9 anni, appunto, fino alla morte, perché poi uno deve immaginare che Dante finisce il paradiso praticamente qualche mese prima di morire. E Beatrice è il primo personaggio, il primo essere umano che lui vede al di fuori della famiglia, ed è l'ultimo sul quale chiude gli occhi, in sostanza. Quindi questa lunghissima fedeltà a una ragazza che, forse va ricordato, lui non ha mai baciato, mai amato, forse mai nemmeno sfiorato, e che muore quando lui ha 18 anni, in sostanza. No, chiedo scusa, quando ne ha 25. Però che lui praticamente non ha mai frequentato, con cui non ha mai vissuto, lui si è sposato con qualcun altro, lei si è sposata con qualcun altro, quindi tutto quanto veramente molto trasfigurato in simbolo, e però questa lunga fedeltà c'è, e come.
1: Per Dante uomo, per Dante Alighieri uomo e non solo scrittore, che cosa ha rappresentato secondo te Beatrice?
2: Ah, è un mistero, perché davvero è qualcosa di diverso da quello che succede negli altri innamoramenti, anche letterari, nel senso che gli altri innamoramenti partono da una ragazza in carne ed ossa e la si corteggia, ci si innamora, si viene respinti oppure si viene accolti. In genere nella poesia antica si viene respinti dalle donne amate. Nel suo caso è come se l'essere umano, che sicuramente c'è alle spalle del simbolo, diventi evanescente, e quello che rimane è davvero quello che dice nella poesia famosa, cioè una donna venuta in terra a miracolo mostrare, insomma, una specie di pegno del divino arrivato sulla terra. Ed è una cosa abbastanza unica, credo, nella letteratura occidentale, cioè una donna così perfettamente trasfigurata in simbolo teologico, cioè in una santa, in una beata, in un'espressione del divino. Non capita con Laura, con Petrarca, non capita con Fiammetta, non capiterà con Giulietta più avanti. È davvero una cosa unica.
1: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri con il cacciatore di libri Estate.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Il cacciatore di libri.

0: Riprendiamo con la puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata ai romanzi che narrano di personaggi storici, di persone realmente esistite, come Teresa Mattei, una delle 21 donne che hanno contribuito a scrivere la Costituzione italiana fra il 46 e il 47. Gli altri 556 componenti erano uomini. Era la più giovane della Costituente, aveva 25 anni, ma già un passato ricco di impegno e di lotta antifascista. Cresciuta in una famiglia numerosa, tutta impegnata contro il fascismo, Teresa Mattei divenne staffetta partigiana e poi si unì ai GAP, i gruppi di azione patriottica creati dal Partito Comunista, operativi fra il 43 e il 45. Una donna coraggiosa, che ha pagato pesantemente le sue scelte, che si è sempre battuta per la libertà, anche quando criticò Togliatti e lasciò il Partito Comunista per le sue posizioni su Stalin, considerando dunque quel partito una gabbia che impediva l'affermazione della sua libertà. La sua storia viene ricostruita nel romanzo Il vestito di mia madre, scritto da Sara Rattaro, pubblicato da PM. Un romanzo che, inevitabilmente, intreccia fatti reali e storici con una parte di fantasia. Dove non ci sono i documenti, la scrittrice ha dovuto ipotizzare situazioni ed emozioni. Tutto, per Teresa Mattei, come dicevamo, era partito dalla famiglia.
1: In questa famiglia numerosa c'era l'abitudine di confrontarsi, di discutere, quindi tutti questi messaggi di libertà, di antifascismo non erano dettati dall'alto, ma erano respirati, imparati attraverso delle grandi testimonianze. Il padre aveva fatto la prima guerra mondiale ed era tornato con la consapevolezza che le guerre sono qualcosa che bisogna evitare. Teresa Mattei nasce nel 21, per cui tutta la sua giovinezza è dentro il ventennio fascista e inizia la sua resistenza giovanissima, molto prima di quando la resistenza diventa ufficiale, perché già molti anni prima loro hanno incominciato a stampare volantini per fare una contropropaganda, incominciavano a fare delle piccole azioni per lanciare messaggi e per esprimersi contro il regime. Era una famiglia che doveva spostarsi molto spesso perché il padre, non avendo preso la tessera del partito, ovviamente non poteva continuare a lavorare, per cui da avvocato si poi improvvisò operaio.
0: A proposito di questa dimensione familiare dell'antifascismo, tu a un certo punto scrivi: Gianfranco, che è il fratello, appunto uno dei fratelli di Teresa, si mise a scrivere nuovi volantini mentre mia madre controllava la porta ad intervalli regolari. Io mi occupai di piegare i fogli che crepitavano friabili sotto le mie mani. Ogni parola stampata vibrava come una corda pizzicata. Era la loro una militanza veramente familiare. Ognuno faceva il suo.
1: Sì. E questa è stata la loro grande unione e spiega anche il grande dolore che si provava, la grande paura che si provava non solo per se stessi ma per tutta la componente della propria famiglia. Teresa Mattei vivrà il grandissimo dolore del rapimento di questo fratello, che era un chimico, proprio Gianfranco, un chimico brillantissimo che era stato arruolato dai GAP per costruire delle bombe di grande efficacia, e che fu appunto arrestato dai tedeschi, portato in via Tasso, che era il quartier generale di Kappler, e torturato. Lui si toglierà la vita per evitare che queste torture lo inducessero a dare i nomi dei compagni. Ecco, lei non saprà subito quello che è successo al fratello e continuerà da lì una lotta militante ancora più forte, ancora più convinta, perché tutta questa famiglia sapeva che l'obiettivo, per quanto doloroso, difficile, era quello di liberare il paese dai nazifascismi.
0: Fin da giovanissima Teresa fu coinvolta già subito in una prima azione anche molto rischiosa, quindi c'è stato anche il coraggio dei genitori in certo senso di lasciarla andare. La sua prima missione è quella di andare in Francia e consegnare di nascosto dei soldi a Carlo Rosselli, che aveva fondato a Parigi il Movimento di Giustizia e Libertà, movimento contro tutti i fascismi che stavano nascendo in quel periodo in Europa. Ecco, quello forse è il primo momento in cui lei ha fatto una grande azione e in cui si è misurata anche con la paura.
1: Assolutamente, dobbiamo immaginarci una ragazzina di 16 anni che affronta un viaggio lunghissimo da Firenze a Nizza da sola con le tasche piene di soldi. Tutto poteva accadere e se fosse accaduto qualcosa sarebbe stato drammatico. Per cui sì, in quell'occasione i genitori, in qualche modo il padre soprattutto, la spingerà a fare questa azione. Perché? Perché lei era una ragazza e le ragazze passavano inosservato, quindi qui troviamo anche dire la sottovalutazione da parte del fascismo delle donne, no? Considerarle non adatte o poco pericolose ha fatto anche sì che moltissime ragazze durante la resistenza funzionassero come staffette e fossero davvero sottovalutate, per cui non perquisite ai controlli, mentre magari nel cestino della bicicletta portavano armi oppure avevano documenti cuciti nei cappotti.
0: A un certo punto tu scrivi: in fondo ero solo una ragazza, poco più che una bambina, che aveva scelto di non voltarsi dall'altra parte. Tutti parlavano di coraggio, di resistenza, ma nessuno ti spiegava quanto fosse faticoso tenere insieme il terrore e la volontà di fare la cosa giusta. Ecco, all'inizio dicevo che ovviamente ti sei dovuta ricavare uno spazio inevitabilmente di fantasia per immaginare le emozioni di Teresa Mattei, ragazzina e poi donna, in tutto il suo percorso di costruzione della lotta per la libertà. Come sei riuscita, ecco, a immaginare anche questi momenti intimi, anche di riflessioni e magari anche di contraddizioni?
1: Ho studiato tanto, c'è più di un anno di immersione in tutti quelli che sono i documenti che la riguardano. Teresa Mattei ha avuto una vita lunga, per cui di recente aveva rilasciato diverse interviste, per cui l'ho potuta anche ascoltare, l'ho potuta osservare, ha rilasciato delle sue espressioni direttamente. Si ricostruiscono i personaggi, questa è un po' la parte forse bella del mio lavoro, no? Per cui si cerca di fare, anche studiando la storia di quel momento, cercando anche di leggere il movimento, l'espressione di altre storie magari scritte in contemporanea. In questo modo si dà la tridimensionalità, no? Si cerca di trovare proprio le tre dimensioni di tutto quello che trovi raccontato, di riempire i buchi della storia, perché ovviamente il romanzo ha anche questa funzione e ha la funzione di focalizzare l'attenzione su una storia e non su un flusso di avvenimenti. Qui c'è la storia di una ragazza e se ti immergi in una narrazione, in un romanzo, sei costretto a guardarla negli occhi, per cui è molto difficile girarsi dall'altra parte.
0: Dicevo all'inizio che Teresa Mattei ha sempre pagato per le sue scelte, fin da ragazzina, quando dopo le leggi razziali protesta a scuola per le leggi razziali e viene espulsa dalle scuole di tutto il regno e dovrà fare poi la maturità, diciamo, da privatista, da esterna. Ma poi pagherà in maniera pesante quando verrà catturata dai tedeschi e, come si può facilmente purtroppo immaginare, torturata e violentata. Quella è stata una cosa che chiaramente ha segnato il suo percorso nella vita. Ma anche dopo, durante la Costituente, quando lei viene chiamata da Togliatti dal Partito Comunista, lei comunque resta libera nel pensiero, si oppone anche a Togliatti, anche durante la Costituente dice dei no. Da donna, messa comunque in minoranza, però è una donna che si sa opporre.
1: Sì, è anche la motivazione forse più forte che mi ha spinta a raccontare questa storia, perché mi sono resa conto che le devo molto. Le deve molto la ragazza che è nata negli anni 70, che ha goduto di privilegi e libertà, che probabilmente se non ci fosse stata Teresa Mattei e le altre 20 della Costituente forse non sarebbero state così evidenti, così necessarie per tutto quello che io ho potuto fare. La domanda che ci dobbiamo chiedere è: che cosa sarebbe stata la nostra Costituzione se non ci fossero state loro, se fosse stata scritta solo da uomini che, per quanto illuminati, godevano già di tutti i privilegi? E quando si gode dei privilegi, si gode della libertà, è difficilissimo immaginarsi senza, no? Noi tutte le volte che ci sentiamo grati per le cose che abbiamo, lo facciamo perché ci siamo appena confrontati con qualcuno, con qualcosa che quei privilegi non li ha. Ecco, Teresa Mattei e tutte le altre 21 donne hanno lottato perché venivano dall'ultima fila, hanno combattuto durante la resistenza, che è stata una guerra di liberazione dei nazifascismi, soprattutto per gli uomini, ma per le donne è stata una guerra di emancipazione. Loro in quel momento hanno conquistato una parità che poi si è, come dire, concretizzata durante la Costituente, e in quel momento sapevano che quella era l'occasione giusta e che non dovevano assolutamente perdere la concentrazione, essere sempre presente e tenere il timone dritto, perché non era facile, perché di questi 535 uomini non tutti erano contenti di averle lì, molte avrebbero preferite vederle preparare il caffè o fare dell'altro, ecco. Però loro hanno combattuto per tutto, hanno combattuto per la nostra libertà, perché potessimo lavorare, perché potessimo essere retribuiti, perché potessimo essere paritarie nella famiglia, per i figli illegittimi. E oggi queste cose che diamo assolutamente per scontate, invece dobbiamo considerare che intanto sono molto giovani e che i diritti ci possono essere tolti in qualunque momento.
0: Tu ci avevi già fatto riscoprire un personaggio storico realmente esistito, quello di Marie Curie, adesso Teresa Mattei. È un, come dire, un filone che proseguirai? È qualcosa che inizia ad appartenerti come scrittrice o sono state solo così dei casi? Sono stati dei casi?
1: Ma guarda, la narrazione al femminile mi appartiene, è un po' il filo rosso di tutto il mio lavoro, sia come scrittrice che come editore. Sono molto convinta del fatto che le storie delle grandi donne vengano raccontate troppo poco, e per raggiungere la famosa parità di genere dobbiamo ripartire anche da lì ed andare a riequilibrare, no? È sempre molto facile ricordare i padri di qualsiasi cosa, anche della Costituente, i padri della nostra narrativa, i padri della pittura, facciamo molta più fatica a ricordare le madri. Eppure le madri ci sono state e di solito tendono un po' a perdersi nelle pieghe della storia, quindi diciamo che c'è un'intenzione molto forte. Queste due donne mi hanno dato, come dire, una grandissima energia, una grandissima forza, ma soprattutto mi hanno insegnato molto, mi hanno insegnato davvero tanto su cosa significhi essere davvero libera.
0: Ed è tutto per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata ai romanzi che narrano di persone realmente esistite. Avete ascoltato le interviste a Valeria Parrella con La ragazzina, in cui ha narrato con un linguaggio attuale le vicende di Giovanna d'Arco, Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, gli aspetti più umani e meno noti del filosofo greco, Stefano Petrocchi che con Romanzo privato ci ha portato alla scoperta di Maria Bellonci, non solo fondatrice del Premio Strega, ma anche autrice di romanzi su personaggi storici. Infine Sara Rattaro che in Il vestito di mia madre ricostruisce la storia di Teresa Mattei, partigiana e una delle 21 donne della Costituente. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo IL. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, buone letture e buona estate.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
7: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
8: Ma io sì.
7: Fede, ma dove sei?
8: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
7: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
8: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio. Giovani e meno giovani.
7: Con il meglio di Non mi capisci.
8: Il meglio delle nuove generazioni.

0: 2024. Speciale intelligenza artificiale.
1: Bentornati, sono Enrico Pagliarini. Se i servizi di intelligenza artificiale generativa vengono usati per cercare informazioni, che cosa accade se la ricerca ha come obiettivo trovare, valutare, scegliere un prodotto o un servizio da acquistare? Il cosiddetto infocommerce, lo studio o la valutazione di vari prodotti grazie all'aiuto delle tante informazioni che troviamo sul web, è indubbiamente stata una delle grandi rivoluzioni che hanno dato molto più potere ai consumatori rispetto all'era pre-internet. Siamo di fronte ad una nuova ondata di questa rivoluzione, quello che potremmo chiamare AI infocommerce. Ma possiamo fare anche un passo ulteriore in avanti. Che cosa accadrà quando un agente di intelligenza artificiale, un assistente virtuale, comincerà a fare acquisti al nostro posto? Ci sono già degli esempi, ma siamo ancora agli albori. Ma alcune dinamiche, alcune evoluzioni e una parte dell'orizzonte comincia a chiarirsi. Il nostro ospite in questa puntata è Paolo Picazio, Country Manager per l'Italia di Shopify, la più importante piattaforma per e-commerce al mondo. Paolo, benvenuto, grazie di essere con noi.
2: Grazie a te per l'invito.
1: Siamo agli inizi di una nuova era del commercio elettronico e il detonatore di tutto è l'intelligenza artificiale, soprattutto la Gen AI. Dal vostro punto di vista, dal tuo punto di vista, che cosa sta accadendo?
2: Mi piace dare tre aree, insomma. La prima fase è quella stata della curiosità, in cui le persone iniziavano a curiosare, no? Quindi a prendere familiarità con questi strumenti. Poi siamo andati nella fase della contaminazione, dove questi strumenti di fatto hanno iniziato a entrare dentro gli altri strumenti che usiamo quotidianamente. Pensa appunto Gemini all'interno di Gmail, pensa a tutte le funzionalità di AI all'interno di Canva, pensa anche Sidekick all'interno di Shopify, che comunque è un assistente che permette agli imprenditori di ottimizzare la loro produttività. Oggi siamo nella terza fase, che è quella del controllo, del comando, no? Queste sono le tre C che a noi piace raccontare. Controllo significa che oggi è arrivato il momento per le aziende finalmente di riuscire a governare questi canali, e ci sono oggi tutta una serie di strumenti, in realtà stanno per arrivare, tutta una serie di strumenti che permetteranno alle aziende di capire esattamente cosa succede all'interno degli LLM e come diciamo utilizzare questo canale come un canale ulteriore per generare traffico sui propri siti e generare più vendite.
1: Benissimo. Voi siete titolati a parlare di e-commerce perché siete la piattaforma numero uno di e-commerce, non per fare direttamente acquisti, ma siete il motore, l'infrastruttura, la piattaforma dietro a molti siti di e-commerce. Diciamo qualcosa su Shopify.
2: Sì, noi siamo un'azienda canadese nata oltre 20 anni fa e di fatto, come dici bene, oggi è l'infrastruttura più grande per l'e-commerce, quindi per il commercio digitale in realtà, perché poi l'e-commerce è una parte, ma in realtà c'è anche tutta la gestione della parte offline retail, c'è la parte dei social media anche, che comunque è assolutamente rilevante, che è stata insomma grande hype, grande rilevanza tutt'oggi, insomma, però insomma questa diciamo è un'ondata che è iniziata un po' più di anni fa, e oggi c'è questo canale nuovo, quello delle AI, quello dell'agente e-commerce, che chiaramente va governato e va controllato. È un'azienda che oggi può contare insomma su una base merchant di diversi milioni, quindi diversi milioni di aziende oggi utilizzano Shopify, quindi come dici bene siamo al centro un po' di questa rivoluzione, perché poi tutti i signori che abbiamo citato prima, da Google a OpenAI a Anthropic per la parte di Claude, si interfacciano con noi per creare le migliori connessioni fra questa base di imprese che utilizza Shopify e i loro sistemi.
1: Perfetto. Io quando faccio un acquisto online probabilmente, anzi sicuramente, non vedo che
2: non
1: sto facendo un acquisto su una piattaforma dietro la quale c'è Shopify, l'infrastruttura e la tecnologia di Shopify, quindi probabilmente molti dei nostri ascoltatori fanno acquisti su siti anche molto famosi, molto certo, noti, e dietro c'è. Sostanzialmente io potrei essere un venditore e non avere quasi nulla, cioè cosa fornite voi a chi vuole fare e-commerce?
2: Noi diamo il software per permettere a chiunque di iniziare un percorso imprenditoriale, quindi di creare il proprio sito e-commerce. così come diciamo è un po' più complicato diciamo che crearsi una pagina su Instagram o su Facebook, però diciamo quella è la semplicità che cerchiamo di portare nelle mani degli imprenditori di tutte le dimensioni, perché poi è un fenomeno che nasce per supportare il piccolo imprenditore, ma oggi in realtà anche tanti gruppi, tanti conglomerati, tanti colossi dell'e-commerce si appoggiano all'infrastruttura di Shopify perché hanno deciso di focalizzarsi sul proprio business e a lasciare tutta quella la complessità tecnologica a noi.
1: Perfetto. Tornando a questo mondo che si sta trasformando a causa o grazie all'intelligenza artificiale, partiamo dal primo scenario che tu hai delineato, cioè io che uso gli LLM, i chatbot di intelligenza artificiale per informarmi, per capire se un prodotto fa al caso mio, mi faccio consigliare. Ecco, che cosa state vedendo da questo punto di vista? Poi arriviamo anche agli agenti, a quello che è appunto più legato a questa forma di automatismo dell'e-commerce.
2: Allora, è un fenomeno sicuramente in crescita. I dati che noi vediamo, diciamo, sul 2025 rispetto al 2024, per darti anche una dimensione, per dare a te, insomma, a tutti quanti una dimensione, è che il traffico che arriva da OpenAI, da Gemini, da tutti questi LLM è stato sette volte superiore nel 2025 rispetto al 2024. E la cosa ancora più interessante è che il volume di vendite che poi arriva da questo traffico invece è stato più alto di 11 volte. Quindi un traffico enormemente più alto, ma con un volume di vendite ancora più alto. Questo che cosa significa? Che chiaramente questi strumenti stanno diventando sempre più centrali nella vita dei consumatori. E grazie al fatto che non c'è più una ricerca, ma c'è insomma una sintesi che viene fatta da questi LLM, il traffico poi che arriva sui siti internet è molto più qualificato e quindi converte molto di più.
1: Questo è un aspetto importante, soprattutto per chi si occupa di commercio elettronico, di e-commerce o anche di marketing digitale. In questa fase che tu ci hai descritto, cioè io vado su un sito che ne so, ChatGPT o Gemini o Claude, che adesso sta crescendo moltissimo, mi informo e poi finisco su un sito di e-commerce o direttamente o indirettamente, perché io digito magari un sito di e-commerce e ci vado e faccio l'acquisto. In questa fase l'acquisto è fatto da me direttamente umano sul sito internet?
2: In questa fase sì, però insomma non precludo la possibilità che poi daremo un ordine o comunque chiederemo all'LM di fare l'acquisto per noi. In questa fase diciamo c'è già un passaggio in più negli Stati Uniti rispetto al mercato italiano, dove ad esempio la transazione, quindi l'acquisto, in molti casi, in alcuni casi, perché in realtà è un prodotto in beta, quindi in fase di lancio, avviene all'interno di OpenAI o all'interno di Gemini. Quindi io cerco una racchetta da tennis, ti faccio questo esempio, e il sistema mi dà un paio di scelte, dico ah sì, questa mi piace, oggi in Italia vado direttamente sul sito che l'LM mi suggerisce. In America in realtà su diversi siti, per diverse aziende in realtà, quell'acquisto può avvenire anche all'interno di ChatGPT o di Gemini. Quindi lato consumatore c'è uno scambio che chiaramente il consumatore deve fare di sua volontà, di comunicare anche, di loggarsi dentro anche con i dati relativi al proprio indirizzo di spedizione, i dati della carta di credito eccetera, ma da quel momento in poi io posso anche come consumatore transare all'interno di ChatGPT o di Gemini.
1: Questo è interessante ed è un primo passo verso un'evoluzione che chissà che come dire, che pieghe prenderà, perché molte cose non le sappiamo ancora. Anche voi stessi immagino che vi facciate molte domande sul futuro.
2: Certo, noi sperimentiamo tantissimo, insomma una delle parti più grosse dell'azienda è proprio quella che si occupa di ricerca e sviluppo, perché chiaramente è un trend che vediamo sicuramente in crescita, è un trend che stiamo cavalcando insieme alle aziende che ci stanno supportando ed è un futuro che stiamo costruendo insieme appunto ai principali operatori. È un mondo in continua evoluzione. A gennaio del 2026 di quest'anno Google per esempio ha rilasciato un protocollo insomma per fare in modo che le aziende riescano a comunicare nel modo migliore possibile con Gemini, chiamato UCP, Universal Commerce Protocol, e questo protocollo proprio permette alle aziende di comunicare correttamente i prodotti che vogliono che l'LLM suggerisca, perché oggi quello che vediamo è che e quello che sappiamo è che comunque OpenAI o Google, quindi i loro strumenti, decidono chiaramente secondo i loro algoritmi, secondo i loro sistemi, le risposte che danno ai consumatori. E quindi c'è poco controllo da parte delle aziende. Quello che stiamo costruendo insieme a Google, che abbiamo anche costruito con OpenAI alla fine del 2025, è stato un modo tale per cui siano le aziende capaci di dire: guarda, questa borsa parla di questa borsa solo se ti chiede informazioni un utente che è basato in Francia, perché io magari in Germania non la spedisco.
1: Chiaro.
2: E comunica anche questo prezzo invece che quest'altro, perché magari qui ho una promozione e qui no. Quindi si dà un po' più di controllo alle aziende su come compaiono e quindi come poi interagiscono all'interno degli LLM.
1: Questo è un mondo in costruzione, perché ovviamente il rapporto che semmai abbiamo terminato di capire come costruire i siti tradizionali di e-commerce, siamo solo agli inizi nella costruzione di un rapporto con i chatbot, che saranno sempre più una nuova piattaforma o comunque una nuova interfaccia di dialogo.
2: Certo, le conversazioni sono le nuove vetrine, diciamo noi, nel senso che siamo passati da un mondo che prevedeva un negozio fisico, ok? Magari più negozi fisici, poi la creazione di un e-commerce, ok? Poi abbiamo visto negli anni passati come questi due mondi si sono uniti, no? In quello che era l'omnicanalità, ok? Che ancora alcune aziende faticano su questo concetto.
1: Però, insomma, non è facile, no?
2: Però che le aziende
1: concetto ormai l'abbiamo maturato.
2: Esatto, l'abbiamo maturato, sì. Chiaramente. Abbiamo vissuto poi la fase dei social, e comunque ogni anno sembrava che prima arriva Facebook, poi Instagram, poi TikTok, poi Pinterest, poi Snap, eccetera. Oggi c'è da capire come governare questo nuovo canale. È un canale nuovo dove appunto le aziende devono capire come riuscire a concentrarsi, a controllare questo canale, perché chiaramente è un'opportunità, perché alla fine le persone vanno lì.
1: Secondo te è molto probabile che la prossima era dei consumatori che faranno acquisti online sia fatta sul chatbot, che quindi quella diventi anche la piattaforma di acquisto?
2: Allora, sarà sempre un canale, io non sono così netto, noi non siamo così netti, nel senso che continueranno a esistere i siti internet, continueranno a esistere i social. Questo è un canale aggiuntivo che chiaramente prende traffico dagli altri, quindi mangia magari un po' di market share per quanto riguarda il traffico che arriva dagli altri canali, ma è un canale aggiuntivo, non è un canale sostitutivo. Però è un canale che appunto bisogna comprendere, bisogna capire, di cui bisogna capirne le logiche per poi sfruttarlo con maggiore valore.
1: Giusto per non trasferire messaggi fuorvianti, ripetiamo e ribadiamo che siamo veramente solo agli inizi. L'esempio che tu hai fatto degli Stati Uniti, di questa collaborazione che voi avete attivato con OpenAI e con Google per ChatGPT e per Gemini, è proprio agli albori, quindi sono pochi consumatori che fanno questo. Non è che uno ascolta questa cosa e dice: oddio, mi sono perso qualcosa, e ormai tutti fanno questi acquisti tramite chatbot.
2: No. Tante persone, il traffico, insomma, delle persone che e il volume di conversazioni orientate alla ricerca di un prodotto, quello è in aumento. Però, insomma, quello di cui parlavamo prima, dove le persone transano, già effettuano un acquisto all'interno di Gemini o di ChatGPT, questo è all'inizio. Cioè, noi avremmo 40-50 aziende oggi abilitate a questa funzionalità, e quindi stiamo sperimentando anche noi.
1: Certo. Secondo te, sui chatbot, quando io vado e voglio fare un acquisto, tornando alla tua, al tuo esempio della racchetta da tennis, saranno siti che in qualche modo avranno un accordo con la piattaforma, quindi con l'LLM, col chatbot, o i chatbot riusciranno, perché anche è una questione di fiducia che trasmettono ai consumatori, a essere tutto sommato indipendenti? Cioè, io chiedo una racchetta con queste caratteristiche e loro effettivamente mi danno quella che fa al caso mio, oppure in qualche modo mi vincolano a comprarla da quell'esercente piuttosto che ad un altro esercente?
2: No, io credo che comunque manterranno una sorta di indipendenza, così come oggi avviene su Google. Ad esempio, noi abbiamo chiaramente visibilità come consumatori di quando dei risultati sono sponsorizzati e quando non lo sono. Oggi, insomma, recentemente OpenAI diceva che, insomma, avrebbe introdotto la parte di avvertimento di pubblicità all'interno della sua piattaforma. Non si vede ancora questo, in futuro probabilmente ci sarà, Google oggi dice ancora no, quindi questo è un po' un punto di domanda per tutti quanti.
1: Certo, perché ne va della fiducia delle piattaforme, certo. Perché se io scopro che tutte le volte che vado su quel chatbot alla fine mi fa fare acquisti solo da quel negozio online...
2: No, però l'opportunità oggi, così come quando sono arrivati i motori di ricerca per le aziende, è quella di capire esattamente il linguaggio e cercare di capire come funziona l'algoritmo, perché sempre lì parliamo sempre di algoritmi,
1: certo,
2: alla fine,
1: sì.
2: E quindi capire come comunicare bene con quel canale. Perché, e quindi oggi vediamo siti che sono ben indicizzati su Google, siti che non lo sono, allo stesso modo vedremo siti che sono, o aziende che sono ben indicizzate all'interno degli LLM, aziende invece che non compaiono.
0: 2024, speciale intelligenza artificiale. Torna tra poco, qui, su Radio 24.
3: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
4: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 7721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19:30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
0: 2024, speciale intelligenza artificiale.
1: Secondo te, i prossimi siti di e-commerce di prossima generazione saranno siti leggibili solo dalle macchine, oppure ci saranno due siti, lo stesso esercente avrà il sito per gli umani e il sito per gli LLM?
2: No, secondo me resterà comunque un unico sito internet. Quello che cambia oggi e dove le aziende, secondo noi di Shopify, devono concentrarsi è un po' su sistemare, fare i compiti a casa per quanto riguarda l'organizzazione dei dati all'interno dell'azienda, quindi essere sicuro che si abbia perfettamente controllo di quelle che sono le schede prodotto, della disponibilità. Insomma, i fondamentali del commercio non cambiano, ok? E poi assicurarsi che queste informazioni siano disponibili sia sul sito internet, ma che siano anche comunicate attraverso il linguaggio, attraverso i protocolli che gli LLM parlano, appunto agli LLM. Perché chiaramente la sfida oggi per le aziende, la sfida anche di domani, sarà quella di comunicare a due pubblici diversi. Noi siamo stati abituati a parlare solamente con le persone, quindi qui il sito internet che deve trasmettere emotività, che deve trasmettere comunque i valori dell'azienda, ma dall'altra parte oggi le aziende devono imparare anche a gestire il dato e gestire le informazioni così come vogliono essere processate gli LLM.
1: Benissimo. Ti faccio fare un passo ulteriore, un passo in avanti, entrando nel mondo degli agenti di intelligenza artificiale. Prima tu ci hai fatto un esempio dove sono io umano che comunque faccio l'acquisto. Certo, devo dare le mie credenziali al chatbot, devo dare anche i dati della mia carta di credito, eccetera, eccetera. Come è o come sarà, in base anche a quello che state facendo voi, la versione dell'e-commerce per gli agenti di intelligenza artificiale, dove io dico al mio agente che voglio la racchetta con queste caratteristiche, magari dialogo col mio agente e gli racconto tante cose di questa racchetta e lui mi fa delle domande per capire molto bene, e poi io non faccio più nulla, cioè l'acquisto lo fa l'agente, per poi arrivare ad una versione ancora più evoluta dove questo automatismo è ancora più spinto, dove la gente di sua spontanea volontà fa degli acquisti che magari che io non ordino, ma che lui sa che mi serviranno, e quindi diventerà veramente un maggiordomo digitale nel vero senso della parola, che pensa a lui anche a cose che io non pensavo.
2: Allora, probabilmente arriveremo in una fase in cui sarà l'LM a proporre alcune cose, ma secondo me non arriveremo mai nella fase in cui farà degli acquisti senza il nostro permesso. Questo ci tengo a precisarlo, nel senso che magari...
1: Ma sai, perché già in passato si erano evocati strumenti tipo il frigorifero che compra i prodotti quando capisce che non c'è più il latte, eccetera, eccetera.
2: Certo, però secondo me c'è un'impostazione a monte da certo, parte della del soggetto, della persona umana, che dice: ok, questa è la mia regola, se vedi che il latte è in scadenza, se vedi che il latte è finito, io imposto la regola e poi non voglio andare al supermercato, pensaci tu.
1: Ok.
2: Quindi il controllo secondo me sarà sempre in mano alle persone. Poi chiaro, come oggi ognuno di noi utilizza la tecnologia in modo più avanzato o meno avanzato, poi sarà all'individuo capire quanto spingersi nell'automazione.
1: Certo, perché sai che c'è chi in questa fase di grande euforia dopo il fenomeno OpenClaw, che sta crescendo soprattutto tra gli sviluppatori che fanno prove, test, eccetera, eccetera, c'è chi pensa che appunto che le macchine prima o poi, anzi alcuni pensano abbastanza velocemente, prendano l'iniziativa molto spesso, e quindi nel mondo dell'e-commerce c'è chi pensa che possono fare appunto acquisti di vario genere indipendentemente dalla nostra volontà in quel momento. Però
2: no, non lo vedo come un futuro possibile. Credo che il controllo sarà sempre nelle mani delle persone, e chiaramente oggi questi strumenti funzionino in maniera reattiva, cioè sono io che entro, sono io che chiacchiero, sono io che ho una conversazione, sono io che racconto quello di cui ho bisogno e lui mi dà una risposta. Probabilmente arriveremo in una fase, anzi sicuramente io così vedo un po' il futuro, dove sulla base delle informazioni che io do sarà lui a darmi un input. Okay. Questo lo vediamo già oggi all'interno della piattaforma di Shopify, dove magari c'è il nostro, insomma, agente che dà delle informazioni in maniera push, okay, all'imprenditore, per dire: guarda che questo prodotto sta finendo, forse alza il prezzo oppure abbassa il prezzo perché non lo stai vendendo. Quindi ci sarà questa fase in cui saranno gli LLM ad avere un po' di più proattività.
1: Perfetto. Voi state già facendo test, esperimenti, o esistono anche già dei prodotti per questa nuova versione dell'e-commerce, proprio per gli agenti di intelligenza artificiale, quindi in un mondo automatico o semi-automatico?
2: Allora, al momento no, al momento quello che abbiamo sviluppato è appunto sono integrazioni che permettono alle aziende di essere meglio indicizzate all'interno degli LLM, e poi da un lato, e dall'altra parte, diciamo, una maniera, come raccontavo prima, per le persone di transare all'interno degli LLM.
1: Perfetto. Probabilmente non è anche possibile che non dobbiate fare nulla, nel senso che si devono sviluppare gli agenti e tutta la parte agentica che si deve trasformare, e voi invece rimanete gli stessi.
2: Probabilmente sì, cioè nel senso il nostro compito è quello di cercare di abbassare un po' le barriere all'imprenditoria, no? Quindi adesso questo è un trend molto importante, quindi quello di cui ci assicuriamo è di essere fianco a fianco con i principali protagonisti di questa rivoluzione digitale, che poi alla fine è una rivoluzione digitale, in modo tale che qualsiasi cosa accada, le aziende che utilizzano Shopify sanno di avere uno strumento che sarà insomma best in class per interagire, sì, con questi canali.
1: Ti faccio una domanda sui dati. È uno dei grandi temi della trasformazione digitale di cui stiamo parlando ormai da anni. Nel mondo dell'e-commerce si è sempre detto, ed è verissimo, che se io sono bravo ad analizzare il traffico sul mio sito internet posso migliorare la famosa, come dicevi tu, la conversione, quindi gente che va sul mio sito, guarda, vede, eccetera. Se io sono bravo ci sono più persone che fanno acquisti. Nella versione che tu ci hai descritto prima, in cui io sono su o Gemini o ChatGPT, ma poi in futuro su tanti altri LLM, su tanti altri chatbot, avrò meno dati io esercente. Cioè, come si trasforma questo aspetto del dato, delle analytics, come si dice?
2: Al momento è anche questo qui è un punto di domanda, perché come dici bene tu, no? Io se nel mondo pre OpenAI, pre Gemini, chiaramente le persone cercavano magari su Google o cliccavano su una pubblicità su Instagram, arrivavano o su un sito internet qualunque, arrivavano sul mio sito, sapevo da dove arrivavano, vedevo le pagine che controllavano, capivo se magari si bloccavano nel processo di acquisto, dove si bloccavano, avevo, insomma, soprattutto avevo l'intent, no? Quindi l'intenzione, il perché lo tenevo, che cosa stavano cercando, ok? Questa parte qui all'interno dei LLM si perde un po', perché quella conversazione avviene all'interno del chatbot. Questo cosa significa? Che ma io non saprò, non so in questa fase, anzi diciamo così, probabilmente poi lo saprò e poi ci arriviamo qui, oggi non so se quella persona è arrivata sul mio sito, sul mio e-commerce, perché stava cercando un regalo per se stesso, un qualcosa per se stesso, o un regalo per un parente, per un amico. Non so se è un prodotto che è già acquistato, non so, cioè non so tante cose, però insomma l'impegno che c'è da parte di OpenAI o di Gemini è di trasferire anche queste informazioni, non nelle informazioni vente nella loro nella loro purezza, ma dare comunque un'indicazione del perché c'era stata quella persona arrivata.
1: Esatto. Sì. Perché in effetti ho letto, ma tu mi confermerai o mi smentisci, che molti siti, soprattutto i grandi siti di e-commerce, non è che sono contentissimi di questa dimensione, perché un conto è che il consumatore sia all'interno del mio negozio, vede prodotti, gli posso proporre dei prodotti, gli faccio della pubblicità in qualche modo, se lui è lì io vedo, che ne so, se uno ha messo nel carrello un prodotto e poi non lo acquista posso fare delle deduzioni, insomma certo. Sono tantissime le cose che si possono analizzare. Se uno invece sta sempre su ChatGPT e fa tutta una serie di, fa le stesse cose ma le fa su ChatGPT, io non lo so, io sito di e-commerce.
2: Oggi è un compromesso, cioè nel senso che comunque quello è un canale che genera volumi. Quindi cosa stiamo cercando? Di aumentare solo i volumi o vogliamo anche il dato? Oggi c'è questa parte di rinuncia del dato, se vogliamo, ok? Domani magari anche questi strumenti, come raccontavo prima, si evolveranno ancora di più e metteranno a disposizione delle informazioni tali per cui l'azienda che riceve quel traffico sarà in grado poi di ottimizzare la propria presenza. Però è un po' un compromesso, perché comunque generano volumi, quindi è meglio esserci che non esserci.
1: Sì, in effetti questo è un tema importante perché ci sono tecnici che dicono no, io non voglio che il mio sito venga visitato dai chatbot per mille motivi, traffico generato, perché questi generano un sacco di traffico e che costa ovviamente, perché la banda costa, anche per motivi di copyright, insomma i motivi sono tanti, però tu dici non si allora, può fare a meno di questo mondo.
2: L'importante, come raccontavo all'inizio, è avere il controllo di quello che succede, ok? Quindi stiamo arrivando in una fase in cui le aziende potranno decidere se esserci o non esserci, proprio con lo sviluppo di questi protocolli che abbiamo sviluppato sia con OpenAI che con Gemini. E come dici bene tu, magari c'è qualcuno che, siccome vuole che il proprio prodotto non sia un pezzo venduto, ma sia un prodotto venduto con un racconto, no? Perché comunque tante aziende, pensiamo alle aziende del lusso, comunque ci tengono molto, no? Per loro è chiave, no? Trasmettere anche non solo il perché di quella borsa, ma anzi, non solo vendere quella borsa, ma anche raccontare come è stata fatta, come è stata prodotta, l'artigianalità che c'è dietro. Tutto questo probabilmente oggi viene un po' diluito negli ELM, e quindi magari ci sono certe aziende che preferiscono, diciamo, mantenere quella esclusività e quindi dire no, io non voglio che il mio prodotto compaia in quel canale, voglio semplicemente che compaia sui canali che decido io. Quindi sicuramente si arriverà in quella fase lì, però ecco, come ti raccontavo prima, è tutto un tema di controllo, okay? Che oggi stiamo cercando di sviluppare, stiamo sviluppando insieme ai principali protagonisti insomma della rivoluzione digitale delle AI, per mettere nelle mani delle aziende, degli imprenditori, degli strumenti che diano la possibilità di dire qui sì, qui no.
1: Paolo Picazio, grazie per essere stato con noi, a presto.
2: Grazie mille.
1: Abbiamo terminato questo episodio. Un ringraziamento a tutti voi che ci avete ascoltato. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, quindi 2024, e radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, vi do appuntamento alla prossima puntata.

0: i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: Rieccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto oggi di una sorta di meglio di, per cui riascolteremo fino a domenica 6 settembre una selezione di alcune delle puntate dell'ultima stagione di Personal Best, e oggi lo facciamo riascoltando una puntata che ci parla nella prima parte di filosofia e corsa, e lo facciamo in compagnia di Gabriele Ferretti.
2: Buongiorno a voi, buona domenica.
1: Allora, ricordiamo, filosofo, ultramaratoneta, professore all'Università di Bergamo, autore tra gli altri anche del libro che abbiamo raccontato come consiglio di lettura per l'estate, credo 2024, il libro è Correre e Ultracorrere, edito da Il Mulino, un libro che tra 10 anni sarà ancora probabilmente attuale, o forse lo sarà anche di più, e poi lo capiremo. Allora, innanzitutto, Gabriele, sei più filosofo o ultramaratoneta?
2: Questa è una bella domanda. Allora, diciamo che sotto certi aspetti sono un po' equivalenti, nel senso che in entrambe le discipline devi avere una grande voglia di vedere le cose, no? Sulla superficie del limite, no? Per andare oltre, quindi ti spingi al limite, no? Diciamo che cambia il tipo di strada, quindi entrambi hanno questo bisogno di andare oltre, e direi anche un po' di guardare la realtà in maniera distaccata, quasi dissociata, no? Okay. Cercando sempre il limite delle cose, quindi entrambi.
3: E magari anche cercare una spiegazione, no? Del perché uno corre o no.
2: Sì, assolutamente, cercare di capire che tipo di situazione limite la corsa, perché corriamo così tanto, soprattutto ultimamente, no? E poi chiaramente c'è anche la fortuna magari di alternare la riflessione alla messa in pratica, no? L'esperienza in prima persona, quindi sono ancora più vicini.
1: Allora, faccio un passo indietro. Prima citavo Marco Olmo, a giugno eravamo allo Sport Business Forum a Belluno, l'abbiamo incontrato, se non ricordo male parlavamo insomma del concetto dell'uomo che corre a lungo e della caccia persistente, no? Sembra un po' come il mito di Filippide. È una cosa che ci piace raccontarci, o siamo realmente nati per correre? Quanto scienza e quanto è racconto, diciamo, simbolico?

0: bello da corsa. Si pensi al famoso fenomeno dello sballo del corridore. Non è un caso che arrivi. C'è qualche base emotiva che ci facilita in questi compiti molto dispendiosi, no? Economicamente. Che poi ci sia stato un grandissimo exploit recente delle ultramaratone è parzialmente spiegato da questo.
1: Okay.
0: Non è totalmente spiegato da questo. Nel senso che sicuramente come esseri umani conosciamo molto bene la resistenza, ma il fatto che tutto oggi nel mondo esterno ci richiami costantemente a questo bisogno di resistere e di ultraresistere, credo, almeno questa è la mia modesta visione delle cose, è più che altro un fattore sociale, culturale, non biologico, un po' uno specchio, diciamo, dei nostri tempi. Credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? È un po' più verticale.
2: E diciamo che comunque l'uomo è c'è l'unico essere vivente che, cioè, rispetto agli animali, abbiamo una capacità di resistenza
1: a,
2: no?
1: lungo, sì.
2: A lungo, no? Rispetto a tutti gli animali. Insomma, possiamo appunto fare maratone, tanti chilometri. E quindi già questo ci porta, siamo facilitati. Ok, quello che cioè, hai ragione da una parte del fatto di dire. Ok, insomma, comunque, cioè, resistiamo un po' al mondo esterno, no? E quindi corriamo, no? Io ho questa rubrica che chiedo alle persone perché corrono, e la maggior parte mi dice per appunto per cercare di evadere dalla mia vita, dal lavoro, e anche perché la corsa mi permette di superare i problemi e diventare molto più lucida. Ti rispecchia un po' questa idea, no? Che
0: sì, è una narrazione che ritrovo e nella quale mi ritrovo. Poi, ovviamente, diciamo, io non sono un terapeuta, ma la narrazione che ci diamo e la reale descrizione di come stanno andando le cose rispetto a quello che ci raccontiamo, no, è diverso. Però credo che sì, ci riconosciamo un po' tutti, tutti non dico quelli che corrono, ma in generale tutti, no, in questo bisogno di evasione. La cosa, secondo me, curiosa è che, diciamo, scegliamo di evadere da un mondo iperperformante, per esempio il mondo dell'ufficio, che ci richiede di stare 12 ore di fronte a un'email, a essere pronti a rispondere. E come lo facciamo? Ci misuriamo sulla performance in un altro mondo, quello dello sport. Quindi è come se conosciamo talmente bene questa dinamica che la abbandoniamo in un campo e la spostiamo in un altro. E questo ci permette di evadere, no? Che sembra un po' paradossale. Ci andiamo a cercare la stessa cosa, però con una narrazione diversa, la performance sportiva, l'aspetto mistico, eccetera, eccetera. Credo che questa sia la cosa più divertente da un punto di vista filosofico, no? Di riflessione.
1: Infatti, anche tu nel libro, quello che tu definisci il paradosso della fatica, no? In qualche modo siamo in un mondo, i più fortunati, diciamo, riescono magari a fare un lavoro che li evita la fatica che facevamo magari 50 anni fa, in realtà quella fatica poi la andiamo a cercare nel tempo libero.
0: Esatto, cioè l'idea, almeno guardando anche le persone che mi stanno intorno, che scelgono di ultracorrere, l'idea è che non resistiamo più a un lavoro soffocante, appunto, e cosa facciamo? Giochiamo a resistere a un altro contesto. Cioè, ci piace così tanto alla fine questo gioco che ne facciamo uno sport, che assume una dimensione ludica. Il resistere è qualcosa che faccio la domenica per rilassarmi rispetto a una settimana in cui dovevo resistere, ma su altri contenuti, che magari sono avere a che fare con i colleghi, portare avanti la propria identità lavorativa, eccetera, eccetera, eccetera. E questo, secondo me, appunto, è il paradosso più divertente, perché è un paradosso, perché l'unico modo che conosciamo per scappare, l'unico mezzo che abbiamo, è comunque la resistenza, ed è la stessa dinamica dalla quale scappiamo, che trasliamo.
1: Però è una resistenza magari scelta a questo punto.
0: Eh sì.
1: La differenza forse sta lì.
0: Eh sì.
2: Però non penso che tutti gli ultramaratoneti o comunque maratoneti abbiano proprio sempre l'idea, cioè comunque chi va a correre, ecco, diciamo chi va a correre ha l'idea sempre di un obiettivo, perché io conosco tante persone che comunque corrono proprio
1: come
2: solo
1: atto ludico, diciamo,
2: sì,
1: no,
2: che dire. E quindi non è proprio una cosa prestazionale, ma proprio una cosa di benessere, cioè io vado a correre perché poi sto bene, cioè tanti hanno questa cosa.
0: Sì, sicuramente al di là, come dire, della descrizione più facile che è quella neurofisiologica, no? Il fatto che correre

0: effettivamente ti offre una sorta di pulizia neurochimica, no? Potremmo dire. C'è poi la componente più esistenziale in cui tu cambi identità. Se ci pensi, quando vai a correre ti identifichi in questo atto, no? E quindi anche pensare di non di partecipare a delle gare, ma di avere dei momenti per te stesso, i quali scegli di correre, quell'ora in quella finestra è quasi un atto meditativo, no? Ti stacchi dal mondo esterno, è quasi come dormire, sì, solo che sei sveglio, no?
1: Sì.
0: E esci fuori da quella scatola della tua identità e, come dire, sei libero finalmente.
2: Ecco, parlando di ultramaratona, noi in Italia abbiamo la fortuna di avere, tra le altre, una delle ultramaratone più apprezzate anche a livello internazionale, la 100 km del Passatore, ricordiamo Firenze e Faenza, che insomma a discapito della distanza vede ogni anno aumentare i numeri di partecipanti. Qui ci vorrebbe tra l'altro Daniele Menarini, però a memoria, insomma, diciamo che nell'ultima edizione sono stati registrati più di 3.000 persone all'arrivo. Anche i tempi limite per la gara sono aumentati per dare la possibilità a molti di partecipare a questa gara. Questo aiuta, un po' come nell'Ironman, no? Quindi la durata più che la distanza, e anche la distanza in qualche modo conta più della velocità.
0: Sì, ora qui c'è un grosso dibattito tra i maratoneti e gli ultramaratoneti, nel senso che quando, come fate a riconoscere un maratoneta da un ultramaratoneta? Il maratoneta, come dire, si sofferma sul tempo. Per lui la cosa più importante è arrivare a tagliare il traguardo al momento prefissato, che siano anche 3 secondi prima del suo personal best, appunto, per usare un'espressione che vi piace. L'ultramaratoneta invece si inserisce in un viaggio, quindi il suo obiettivo... Non stiamo chiaramente parlando dei professionisti, sì, stiamo parlando di chi, e questa è un'altra cosa interessante, di tutti quegli ultramaratoneti che non corrono per lavoro. L'idea è di abbracciare un'esperienza che nel suo svilupparsi ti cambia. E quindi il punto non è tanto a che ora o tra quanto arrivo al traguardo, ma è, per citare un'altra frase famosa, cosa prova mentre corre,
2: okay,
0: no?
2: Quindi, come si dice, il viaggio è più importante di...
0: Esatto.
1: Sì, sì, il viaggio. Infatti dicono, l'importante è arrivare al traguardo, tagliare il traguardo e fare questo cammino, no, appunto, meditando alla fine.
2: Ecco, tornando a un concetto che esprimevi forse un po' prima, corriamo più a lungo per noi stessi o per l'immagine che vogliamo dare di noi?
0: Questa è un'altra domanda da $1 milione. Credo personalmente che le cose non siano così... disgiungibili, perché effettivamente l'immagine che abbiamo di noi dipende anche, e non sto parlando dei social, sto parlando dello sviluppo di ognuno di noi, pensiamo alla famiglia, no? Dipende da quanto gli altri ci riconoscono, da come ci vedono, da quanto ci approvano. Certamente ci deve essere qualcosa di solido alla base, ma non possiamo fare a meno di guardarci con l'altro, e quindi vanno a braccetto, lo facciamo per noi, ma per essere riconosciuti, e questo rinforza il noi, o meglio l'io, e quindi credo che siano difficilmente disgiungibili, tant'è vero che diciamo molto spesso, quando si parla con gli ultramaratoneti, ma anche con gli ultratriatleti, la prima cosa è lo faccio per me stesso, però alla fine rientra un po' dalla porta di servizio questa cosa di poter dire all'altro che ce l'hai fatta, no? E quindi a te stesso, tramite l'approvazione, no? Degli altri.
1: Questa è una domanda più per il filosofo, ok, che mi piace molto questa, l'idea della fatica, no? Quindi torniamo un po' a questo argomento. Che cos'è la fatica? Cioè, nel senso che, no, tanti filosofi hanno parlato anche di fatica, ma che cos'è la fatica?
0: Allora,
1: cosa pensi tu della fatica?
0: Allora, se devo darti una risposta da filosofo che si occupa però di scienze cognitive, o di scienze cognitive applicate alle neuroscienze motorie, ti direi che si misura in base alla resistenza, no? Sono due parametri che vanno a braccetto. Quanto faccio fatica è strettamente correlato a quanto resisto. La domanda da $1 miliardo di miliardi di dollari è appunto quella che tu mi hai posto: che cos'è la fatica, che si traduce poi in come facciamo a resistere, e credo che sia la cosa più interessante, perché a un certo punto, sia a livello sociale, ti chiedi perché tutta questa gente inizia ad amare così tanto il fare fatica, e poi ti chiedi a un livello più tecnico, come fanno questi superatleti, perché anche i non professionisti sono superatleti, finire una gara di 100 miglia di corsa per una persona che normalmente lavora 8 ore in banca non è banale, devi essere un atleta. La domanda è come fanno a riuscirci, come fanno a sopportare così tanto? E qui chiaramente, per deformazione professionale, tendo ad andare a vedere un po' l'evidenza delle neuroscienze, quindi no, bisogna vedere come funziona il sistema nervoso, come ci riescono. Non credo, ma forse ne parleremo, sia tutto riducibile al cervello. Ci deve essere una sfera del personale, un tratto caratteriale che contraddistingue questi esseri umani rispetto ad altri. Ma insomma, credo che effettivamente sia la domanda, che tra l'altro rimane aperta, perché se voi oggi guardate la letteratura scientifica, non c'è una risposta diretta alla domanda come fanno questi qui a resistere così tanto.
1: Faccio un altro collegamento, più che altro poi se chiedi alle persone, ma tu vorresti fare solo la gara sapendo già di essere preparato oppure vuoi fare tutto il cammino che ti porta alla gara? E la maggior parte delle persone, perché io lo chiedo, no, alle persone che seguo, mi dice no, io voglio allenarmi. Quindi anche quella, questa cosa è interessante, no? Quindi non c'è la scorciatoia di dire ok, io faccio la gara, so che sono preparato, sì, facciamo ovviamente un'ipotesi. No, gli piace proprio il fatto di dire ok, il cammino che ti porta a una maratona, a un'ultramaratona, così. Quindi è ancora più strana la cosa, eh?
0: Allora, io ho la profonda convinzione, ma questa è una mia profonda convinzione personale, non ho la presunzione di dire che sia la descrizione che vale per tutti, ma quella che mi sento più mia, anche rispetto a quello che mi dicono gli amici che corrono e ultracorrono, è che l'ultramaratoneta, ma diciamo in generale chi fa sport di resistenza, ha un costante bisogno di sentirsi vivo, di confermare che esiste, no? Senza andare nel profondo, ma di rinascere. E quindi io la vivo e la vedo un po' come se fosse un parto continuo, in cui tu hai i mesi di allenamento che sono i mesi di gestazione, no? In cui ti formi come atleta e poi arriva finalmente questo parto, in cui tu vieni al mondo nella gara e quindi ti confronti col mondo esterno. In realtà, se c'è uno sport che, diciamo un po', la cui descrizione mi fa sorridere rispetto alla metafora dell'evoluzione, io penso sia più il triathlon o l'ultra triathlon. Non per togliere qualcosa alla corsa, ma se ci pensate, sia nel triathlon che nella vita comune, tu nasci in acqua, tra virgolette, e lotti con gli altri per spingerti avanti, no? Per sopravvivere, per arrivare a fecondare. Poi nasci, ed è una prima zona cambio, no? Cambi disciplina, sei nel mondo esterno, non sei più nel grembo di tua madre, no? C'è la prima zona cambio, ma attenzione! Questo cambiamento ti porta a fare qualcosa che ti fornisce ancora un supporto, che è la bici. Spingi con la tua forza, ma c'è qualcosa che media tra te e il pavimento. Tu spingi con le tue gambe, ma sono le ruote che scivolano. Dopodiché si cresce, si diventa adulti e c'è un'altra zona cambio. Si va nel mondo reale, quello duro, in cui tu cammini da solo, trovi il tuo equilibrio, trovi il pavimento, trovi la resistenza, la gravità sulle tue gambe. Cioè la maratona, che è la maratona che da adulti corriamo tutti i giorni e arriviamo alla finish line. E in quel momento, un chilometro, solitamente nelle gare dell'Ironman il tappetone è un chilometro, quando arrivi alla fine di questa piccola ma intensa vita, ripensi a cosa hai sbagliato in gara, ripensi a quanto ti manca il traguardo, ripensi a cosa sarà la tua narrazione quando avrai finito, com'è stata questa vita e come te l'aspettavi, quanto ci hai messo ad apprendere tra una zona cambio e l'altra. Io credo che inconsciamente, a livello sociale, tutti un po' godiamo nel rivivere questi piccoli passaggi, molto veloci in una gara, ma che sono la metafora perfetta di quello che noi abbiamo attraversato, no? Se posso aggiungere una cosa, c'era una bella metafora, no? Di cui si parlava nell'evoluzionismo. Si diceva che se l'evoluzione fosse paragonata a una settimana, no? Ci sono tutte le fasi, quindi prima c'è la Terra, poi ci sono le diverse forme di vita, eccetera, eccetera. E l'uomo in questa storia arriva quasi a 10 minuti dalla mezzanotte della domenica, della fine della settimana, ma si porta dentro tutta la storia dal lunedì mattina. Credo che questa è la storia che ci portiamo un po' dentro quando scegliamo queste lunghe gare. Tutta l'evoluzione tracciabile che poi trasferiamo nella vita, perché le stesse abilità sono trasferibili. Sono trasferibili perché siamo nell'era dell'endurance.
1: È vero.
0: In un'era in cui, come dire, la richiesta, la pressione sociale di essere iper rilassati, non avremmo mai appunto successo paradossalmente, no?
2: Questo mi sembra proprio la conclusione perfetta per questa puntata. Allora, siamo arrivati in fondo a questa prima parte, è stata insomma una bella ultramaratona. Tra l'altro, averti qui in studio con noi, alla fine ce l'abbiamo fatta, insomma, è stato mesi di preparazione per riuscire a incontrarci qui insieme. Che dire, parlavamo anche di libri prima, vi ricordiamo quello che abbiamo qui in studio con noi, il libro è Correre, Ultracorrere, edito dal Mulino, troviamo tante delle cose che ci siamo detti qui oggi, no? È scritto ovviamente da Gabriele Ferretti. Grazie mille, a presto.
0: Grazie a voi.
2: Noi ci fermiamo pochi secondi e poi torniamo e accorciamo le distanze tra poco.
3: ci sono guerre che non vediamo.
4: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
3: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
4: Io sono Antonio Talia.
3: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
4: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
3: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
5: Personal Best.
2: E quindi seconda parte per continuare a parlare di corsa con una selezione di alcune puntate andate in onda nell'ultima stagione. Oggi in Sicilia si corre la Filippide, una maratona che ci porta appunto alla Grecia antica, visto che è una gara da correre senza cronometro, GPS e cellulare, senza riferimenti anche insomma della distanza lungo il percorso. E quindi in questo secondo blocco riascoltiamo una piacevole chiacchierata, piacevole a mio giudizio, che in concomitanza insomma della maratona di Atene abbiamo fatto in compagnia di Gastone Breccia.
6: Buongiorno e grazie del vostro invito.
2: Allora, ricordiamo, professore di storia bizantina e storia militare antica all'Università di Pavia, scrittore nonché soprattutto maratoneta appassionato. Oggi purtroppo non sarai però la partenza della mezza della tua città, Livorno.
6: No, un po' di problemi fisici.
2: Vedi, tu accomunato questo studio da tutti infortunati. Andrà meglio insomma il prossimo giro.
1: Prossima domenica, speriamo.
2: Allora, in questi mesi, un po' per dare una declinazione diversa anche nel racconto delle gare, delle maratone più importanti, abbiamo raccontato anche la storia. Oggi è la domenica della maratona di Atene, qui di storia ce n'è, perché da qui che parte un po' la tradizione di questa specialità, di questa distanza, che sappiamo che poi la distanza così come la conosciamo oggi è stabile solo dal 1921. Gastone, se pensiamo ad Atene e alla corsa, pensiamo alle Olimpiadi e al mito di Filippide, rievocato insomma in qualche modo già nella prima Olimpiade moderna del 1896, cosa ci racconta il mito di Filippide?
6: Guarda, è molto interessante perché ci sono due versioni. Quella più comune, che tutti conoscono, che questo soldato, questo oplita ateniese, alla fine della battaglia sarebbe stato mandato ad Atene ad avvertire che la battaglia era stata vinta e dovevano prepararsi a sostenere un eventuale attacco persiano. E quindi avrebbe corso i 40 chilometri dal campo di battaglia di Maratona a Atene con le armi addosso e sarebbe morto per lo sforzo tremendo appena arrivato ad Atene, aveva soltanto il tempo di dire abbiamo vinto e poi muore. Ma questa è una versione è già antica, è già Plutarco che la racconta, ma del tutto insomma senza nessun fondamento, perché in realtà Erodoto ci racconta la storia vera, ovvero che un emerodromo, un corridore capace di correre per un giorno intero, questo significa, di nome Filippide, venne inviato dagli ateniesi a Sparta a chiedere aiuto prima della battaglia, e questo Filippide effettivamente in un giorno e mezzo, quindi 36 ore diciamo, corse 240 chilometri da Atene a Sparta, disse: ragazzi, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Quelli dissero: no, adesso non possiamo, magari fra 15 giorni. È così, lui si riposò un giorno e tornò indietro, quindi fece altri 240 chilometri per andare a dire agli ateniesi: guardate, gli spartani non arrivano. A quel punto gli ateniesi raccolsero il loro esercito e andarono a Maratona ad affrontare da soli i persiani. Questa è la storia vera, due volte 240 chilometri nello spazio di una settimana diciamo all'incirca.
2: Quindi la famosa Spartathlon praticamente, o del giorno d'oggi.
6: Esattamente, quella che poi è stata ricostruita il percorso, ed è la Spartathlon che si corre appunto ancora oggi.
1: Però a me piaceva di più l'altra, no?
2: La versione che sì, era un po' più breve, più che altro.
1: No, più che altro perché comunque così è da lì che si può dire parte la storia da maratona da Atene, quindi sì, la maratona
2: era tutto
1: così
2: più bello insomma. Vabbè, questo è il mito, però sai che il mito insomma, è vero, un po' più fascino.
1: Ma allora, l'altra leggenda che c'è, è vero che appunto dicendo vittoria ha detto Nike?
6: Ha detto sì, Nika, abbiamo vinto, sì, sì, sì, ha detto questo, però appunto è una leggenda, anche perché correre con 30 kg di bronzo addosso per 40 km è un po' improbabile.
2: Non certo con le scarpe d'oggi poi.
1: Però è morto poi alla fine.
2: Povero Filippide. Ma ce n'erano tanti di questi Filippide, diciamo, questi emerodromi, insomma.
6: Allora, non sappiamo quanti, però Erodoto ne parla come di una cosa comunemente conosciuta. Insomma, c'erano dei soldati, degli opliti addestrati a fare da portaordini, quindi a correre un giorno intero, perché era il modo più veloce per portare una comunicazione da un luogo all'altro in Grecia. Quindi sì, erano non moltissimi saranno stati, ma erano dei personaggi conosciuti.
2: Gente che si allenava, insomma, a correre a lungo.
1: Tra l'altro, certo. Correre in Grecia, diciamo che non è proprio così semplice, perché un po' su e giù, insomma, anche il caldo poi, insomma.
6: Un po' su e giù, poi tenete conto che la stagione della guerra era l'estate, primavera estate, appunto. Quindi sicuramente con il caldo.
2: Ecco, e parliamo appunto spesso di Filippide, no? Pensando alla maratona e di corsa, ma che battaglia è stata invece quella di maratona, che magari non ne parliamo mai?
6: Allora, anche qui bisogna sfatare un mito, no? Perché gli ateniesi, avendo vinto, subito ne hanno fatto un grande episodio, da cui fondano il loro eroismo nazionale proprio di ateniesi rappresentanti del popolo greco. In realtà, se dobbiamo essere proprio precisi, la battaglia di Maratona, vista dal punto di vista dei persiani, fu più una sorta di ricognizione in forze, come si direbbe oggi, cioè mandarono un corpo di spedizione a vedere com'era la situazione in Grecia, a punire alcuni greci che avevano appoggiato i ribelli in Asia Minore, ma non era una grande spedizione, quindi fu una sconfitta per i persiani, certo antipatica, dolorosa per il loro orgoglio, ma non decisiva. Infatti 10 anni dopo, quella sì fu la guerra decisiva, quella che finisce con le battaglie di Salamina e di Platea. Maratona fu molto più importante per gli ateniesi da un certo punto di vista, che fu l'inizio della loro coscienza, no, di polis nazionale ellenica.
2: Quindi non è legato a quello il fatto che magari abbiamo mantenuto la democrazia ateniese, la filosofia greca? E tutto sarebbe cambiato.
6: Per carità, ma sono gli ateniesi che riuscirono, diciamo così, a vendersi bene, no? A usare la vittoria di Maratona per propagandare il proprio ruolo di difensori della democrazia. Poi la vera vittoria fu quella di 10 anni dopo, fu Salamina molto più importante che non Maratona. Quindi noi, per carità, è giusto ricordarla, ma dobbiamo pensare a una battaglia che ha salvato la democrazia ateniese e ellenica, è quella semmai di Salamina e di Platea subito dopo.
1: Ma dopo da lì, dalla leggenda, com'è che si è trasformato in una corsa?
6: Beh, allora si trasforma in una corsa soltanto con De Coubertin, perché De Coubertin, che conosceva benissimo tutte e due le versioni della leggenda, ma giustamente sceglie quella che sembrava più fattibile, cioè quella di 42 chilometri, 40 poi diventano 42, come avete ricordato, che era legata poi a questa cosa molto suggestiva dell'Oplita che arriva e dice abbiamo vinto e poi muore, insomma, no? Ed era perfetta per il percorso da Maratona, dal campo di battaglia fino a Atene, quindi è una scelta moderna, suggestiva, ma diciamo così, con non un fondamento storico corretto in una corsa effettivamente che si svolgesse nell'antichità.
2: Perché appunto, insomma, la maratona non c'era, insomma, nelle Olimpiadi antiche, c'era solo poi stato 1896. Incredibile,
1: sono
2: insomma,
1: rimasta male.
2: È incredibile comunque come la corsa trovi declinazioni diverse, no, nella vita, no? Abbiamo parlato in tante puntate di aspetti psicologici, filosofici, anche storici, insomma, ci piace raccontare tutte queste declinazioni. Allora, in apertura ho detto Gastone Breccia, anche scrittore, quindi tra i tanti libri storici ce n'è uno che ci parla di corsa, qualche anno ma è sempre attuale, La fatica più bella perché correre cambia la vita, edito da La Terza, e tra le tante cose c'è anche appunto il mito di Filippide. Grazie Gastone, a presto.
6: Grazie a voi, a presto.
2: E a questo punto chiudiamo qui questo riascolto di alcune puntate andate in onda durante l'ultima stagione di Personal Best, e quindi una sorta di meglio di che per tutta l'estate vi terrà compagnia ogni domenica alle 6.30 e alle 16.30. Ora linea GR24, noi quindi con Personal Best ci risentiamo tra 7 giorni. Buona serata!

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Sono le 17.
7: GR24, il Sole 24 Ore.

La marina italiana aborda una nave della flotta ombra russa a ovest di Pantelleria. L'incidente in Perù, vittime due manager, le loro famiglie, tutti originari della Brianza. Bologna ricorda la strage, ma è polemica sul neofascismo. Meloni parla di terrorismo. Buon pomeriggio da Gigi Donelli, al microfono da Carlo Salvatore in regia. La nave della Marina Italiana Town de Revel, ammiraglia della missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo, ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa ad ovest di Pantelleria. I controlli sono scattati per la nave Toa Payoe, sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea e battente bandiera del Camerun. Due famiglie distrutte, 7 italiani morti nel tragico incidente in Perù, erano appunto componenti di due famiglie brianzole. Sullo schianto è stata aperta un'indagine da parte del Ministero dei Trasporti peruviano e non è esclusa la sospensione temporanea dell'aeroporto di Pisco, da dove si è elevato in volo in Cessna, diretto al sito archeologico precolombiano delle linee di Nazca. Il dolore e le polemiche, che quest'anno, il 2 agosto a Bologna, si vede riaccendere la disputa sulla matrice della strage dove morirono 85 persone. 46 anni fa il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, dice la Premier Meloni. Il Presidente del Senato La Russa ricorda che la verità giudiziaria ha attribuito con sentenza definitiva alla matrice fascista l'attentato. Protestano i familiari delle vittime, parlando di continui tentativi di revisionismo. L'Italia porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari. È il modello Albania, in sostanza, finanziati però con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. L'altra richiesta dovrebbe essere l'attuazione stringente del programma GSP Plus, che lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione sui rimpatri. È tutto per questa prima edizione pomeridiana, la prossima alle 18:00.

0: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi.
4: Buongiorno e ben ritrovati amici all'ascolto, questa è La Rosa Purpurea, l'ora di cinema di Radio 24, la prima puntata di agosto, esattamente il primo agosto, ci siamo sincronizzati col calendario, staremo insieme tutto agosto come da tradizione della Rosa Purpurea, tutti i sabati a raccontarvi tutto il cinema che c'è, poco tanto che sia, anzi è un agosto che poi a un certo punto nella puntata di Ferragosto e in quella successiva presenterà anche la gran parte dei film che potrete vedere nell'autunno in sala, quindi saranno puntate speciali nelle quali, oltre alla poca 80, come dicevo, attualità, ci sarà anche da prendere nota un po' di titoli che potranno poi animare le serate tra settembre e Natale. Ma vogliamo aprire questa trasmissione con un ricordo a un grande, magari non conosciutissimo, ma adesso capirete subito chi era.

0: Lui era Glen Hansard, cantautore, attore irlandese. Questa è la canzone che sicuramente lo ha reso più famoso, perché era la canzone guida del film Once, un film bellissimo, tenerissimo, una storia d'amore impossibile ambientata nelle strade di Dublino, Dublino che era il luogo natale di Glen Hansard. Glen Hansard ci ha lasciato durante la settimana in un tragico incidente di moto, proprio in Irlanda, 52 anni, con un figlio, insomma, davvero una scomparsa per un artista che, tra l'altro, oltre a essere un ottimo, un grande musicista, un grande cantautore, era anche l'attore protagonista di Once, insieme a Marketa Erglova, che è stata tra l'altro la sua compagna e che ha portato poi in giro per l'Europa il musical, l'ho accompagnato, era venuta anche a Milano, l'avevamo incontrata proprio durante il tour italiano di questo bellissimo musical. E poi era stato anche il chitarrista, giovanissimo all'epoca, ricorderete, se non sbaglio aveva 21 anni, in The Commitments, altro film straordinario. Lui era quello che suonava la chitarra in quel film. Insomma, davvero una presenza bella che ci ha lasciato in questa settimana, con la quale abbiamo voluto aprire con questo omaggio la nostra rosa purpura. Permettetemi anche una digressione calcistica: in questa prima puntata di agosto lo hanno fatto in tanti, ma anche noi salutiamo noi milanisti e noi che amiamo il calcio, il grande Franco Baresi, anche lui ci ha lasciato questa settimana. Torniamo al cinema, però, che è la nostra ragione sociale. Tanti film, su tutti uno che sta dominando il botteghino, ha dato un colpo di spalla fortissimo a Odissea di Christopher Nolan e si è piazzato dai primissimi giorni di programmazione saldamente in vetta agli incassi. Stiamo parlando di Spider-Man Brand New Day, che è il film sicuramente della settimana, dell'estate, insieme a Odissea. Vediamo se si verificherà un altro Barbenheimer, no? Come possiamo chiamarlo stavolta? Spider-Sea, ecco, vediamo un po'. Indovinate voi, però sicuramente il pubblico di Spider-Man è un pubblico che reagisse subito, mentre invece quello di Odissea è andato fortissimo all'inizio, ma Odissea sta continuando a incassare anche dopo l'uscita di Spider-Man più di 1 milione al giorno, quindi è sicuramente un long seller. Vedremo un po' questa battaglia, che sicuramente ha ravvivato un'estate cinematografica come poche. Ne parleremo fra poco con Boris Sollazzo di Spider-Man Brand New Day, ma parleremo anche di Chi Novax Vertigo, che è un documentario molto interessante sulla figura di questa straordinaria attrice che è stata Kim Novak. E poi proprio di Odissea torneremo a parlare, con un collegamento piuttosto bizzarro per il taglio, perché parleremo delle donne di Odissea. E lo faremo con Alessandro Casale, che è l'autore di un podcast proprio sul lato femminile di Odissea, e gli chiederemo un po' come se la sono cavata le tante donne, le tante attrici che abbiamo visto nel film di Christopher Nolan. Giocheremo come sempre insieme, parleremo del Festival di Locarno con il direttore Giona Nazzaro, perché sta per aprirsi il 5 agosto, arriva il momento del via al Festival di Locarno. Insomma, come avete capito, tanta carne al fuoco. Cominciamo subito con Kim Novax Vertigo.
1: Non mi sono mai sentita una star del cinema. Sono partita come Marilyn Novak dal nulla. La volta successiva che sono tornata è stata su un treno. Avevo già girato i miei primi film da protagonista. A Hollywood si interpretano sempre così tanti ruoli diversi che quando hai girato 10, 12 o più film, acquisisci i tratti di ciascuno di loro e inizi a perdere di vista chi sei tu.
0: E questa è la voce doppiata in questo caso di Kim Novak, potete vederlo anche in lingua originale il film, in questo documentario di Alexander O. Philip, che appunto si intitola Kim Novak's Vertigo. Vertigo, ricorderete, era il titolo originale della Donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, con Kim Novak protagonista. Ed è un ritratto veramente interessante di questa attrice che oggi ha 93 anni, ma al momento di girare il film ne aveva un paio di meno, e vi assicuro è ancora in splendida forma, non fosse per questo respiro affannoso. Lei lo dice all'inizio, ogni tanto annaspo, sento che la fine è vicina, ed è molto interessante questo aspetto di questa consapevolezza di questa donna che a un certo punto, dopo essere stata l'attrice in quel momento più importante di Hollywood, ha lasciato Hollywood, se n'è andata, si è data alla sua arte, lei è anche pittrice, si è data ai suoi quadri, si è ritirata in questo maniero in riva al mare e ha proprio tagliato fuori il cinema, che anche solo a livello economico, poteva darle ancora moltissimo. Ed è molto interessante questo ritratto di questa donna, che è stata due donne a sua volta. L'avete sentito nella clip, lo dice: mi porto dietro un pezzo di tutti i personaggi che interpreto. E quindi il dualismo, la dualità che era il centro della donna che vinse due volte, vive anche in Kim Novak. E quindi è un autoritratto davvero molto interessante, e anche uno spaccato di quello che va e di quello che non va nella Hollywood classica. Io saluto Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris.
2: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, questo ritratto, definirlo solo documentario sembra riduttivo, mi sembra più una sorta di seduta di autoanalisi di Kim Novak, che piano piano durante il film tira fuori anche oggetti che ha salvato, per esempio, da due incendi che ha subito nelle sue abitazioni, e uno di questi è proprio la sceneggiatura originale di Vertigo di Hitchcock, che lei dice: quando ho dovuto scegliere in mezzo al fuoco cosa salvare, non ho pensato alle mie opere, ai miei quadri, ho pensato ai pezzi di me che avrebbero potuto bruciare in quel rogo. Ecco, è veramente un pezzo di Kim Novak questo film.
2: È un suo quadro, hai ragione che è proprio documentario, non è anche riduttivo, è proprio solo una parte di questo film, che è un ritratto, che è un quadro, che è un'opera d'arte sull'arte, cioè che cerca anche un senso nell'arte. È una figura straordinaria quella di Kim Novak, e prima di tutto forse dobbiamo ringraziare Alberto Barbera per avercelo ricordato l'anno scorso, perché quando arrivano queste scelte, questi tagli draconiani in carriere che sembrano straordinarie, che sembrano impossibili da fermare, infatti possono fermarle solo quelli che le stanno vivendo, tu non riesci realmente a capire la portata del gesto e anche la portata della persona, perché quella persona sceglie di ritirarsi in qualche maniera, ma quel ritiro ha un significato politico, ha un significato psicologico, ha anche un significato cinematografico. È interessante come questa sia l'estate, lo vedremo pure con Spider-Man, della ricerca dell'identità. Kim Novak se ne va da Hollywood non solo perché Hollywood la delude, in questo senso il film è anche all'unico momento di furbizia che ha è nel tagliare draconianamente anche i tentativi di ritorno, no? Come quello con Mike Figgis nel 1991, che finisce in un'epica litigata. Però lei in qualche modo è un'attrice, una giovane donna molto consapevole, che già a 22 anni, già a 21-22 anni diventa famosissima, e a 25 fa il ruolo femminile per eccellenza, perché Vertigo, con le sue due donne, con le sue due facce del femminile, con il suo diventare un'icona a partire da lei, perché è vero che quello è il capolavoro di Hitchcock, ma se andate a vedere ogni studio che viene fatto su Vertigo, ogni riflessione che viene fatto su Vertigo, la destrutturazione parte dal personaggio di lei, parte dal modo in cui lei l'ha interpretato. Quindi mai come in nessun altro film l'attrice lì è stata anche autrice. E se uno pensa al monologo di Kim Novak in quel film, in cui si chiede: ma chi sono, che cosa voglio, dove voglio andare, è esattamente quello che poi le succede. L'impressione è che lei taglia fuori il cinema dalla sua vita, perché il cinema è entrato irrimediabilmente nella sua vita. Vertigo diventa l'elemento di riflessione portante della sua vita. Le immagini di Vertigo diventano anche qualcosa che lei continua a portare avanti all'interno della propria riflessione pittorica. E che cosa fa Alexandro Philipp? Fa una cosa meravigliosa: lascia parlare questa donna che era stata ingabbiata in tanti ruoli che non le corrispondevano, in un momento in cui il femminile era dato per scontato, era banalizzato. Nello stesso periodo, più o meno, se ricordate, anche Mirna Lisi sbatte in faccia la porta a Hollywood e se ne va per lo stesso motivo. Lei dopo aver fatto film campioni di incasso e campioni di critica, dopo essere diventata l'icona del femminile più di chiunque altro, più anche probabilmente in quegli anni di quello che sono stati Grace Kelly, Audrey Hepburn, cioè le grandi icone femminili, se ne va e torna, e l'ultima testimonianza di sé, se ci pensate, la dà al cinema, la dà prendendo il leone d'oro alla carriera, facendo un discorso incredibilmente politico sulla democrazia, la dà con un film che ha la caratteristica del ritratto intimo ma anche collettivo, perché le domande che si fa Kim Novak sono domande che ci facciamo anche noi, sono domande che portano il cinema a riflettere su se stesso, portano il mondo a riflettere su se stesso. Il momento in cui lei si sente delusa da tutto ciò che è attorno a lei è anche il momento in cui probabilmente una civiltà entra in crisi e comincia a fare domande su se stesso. E forse la grandezza di Hitchcock anche in questo senso è stato capire questa frattura e interpretarla cinematograficamente. E la sua grandezza è stata essere, diciamo, l'espressione femminile di tutto questo e poi quando questo era troppo, riuscire a salvarsi, riuscire a rinchiudersi nella propria arte e non nell'arte di qualcun altro e rimanere se stessa, proprio quando si stava perdendo, proprio quando i troppi pezzi di lei all'interno del cinema la stavano occupando e la stavano facendo perdere. È veramente un film affascinante, un film credo anche terapeutico per ognuno di noi, per riflettere su se stessi e ripeto, è molto interessante un'estate in cui l'io non è ego, ma l'io è ricerca.
0: E che emozione quando Kim Novak riapre dopo decenni la scatola che contiene il tailleur grigio della donna che visse due volte. È davvero un momento incredibile anche sul suo volto. Kim Novak's Vertigo nei cinema italiani, andatelo a vedere perché è veramente una perla. Adesso giochiamo insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi.
3: Se è un pezzo di merda, perché facciamo una retrospettiva su di lui? Ed è irresponsabile. Nessuno si pone il problema finché non è troppo tardi e finisce sempre per ritorcersi contro di noi. Ma sono serio, non è divertente.
4: No, sono d'accordo, non è per niente divertente. È una cosa molto seria. Stai ridendo?
0: Dico solo che è l'estate di attori che tornano e che tornano in diversi film e spesso sono gli stessi. Ecco, successo così anche in questo, che è un film di questa stagione. Se lo avete già individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla rosa purpurea @radio24.it perché due copie in Blu-ray 4K di questo film sono a vostra disposizione. Fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia.
5: Sto impazzendo. Sono fuori controllo. Devo trovare una soluzione immediatamente.
6: Ultimo semestre all'MIT.
7: Ned, secondo te chi ti sta guardando?
6: Magari qualcuno.
7: Ok, beh, ciao qualcuno.
5: Ma che? Dottor Banner, ha scoperto un modo per inibire la mutazione del DNA, giusto?
8: Se mi vedi senza questo addosso, scappa.
5: Si possono inibire gli aspetti negativi e mantenere i positivi.
8: Come decideresti quali sono negativi e quali positivi?
5: Oh, scusatemi.
8: Tu non sei uno dei miei studenti, vero?
0: Spider-Man Brand New Day, il film che è uscito mercoledì scorso e ha cominciato subito la sua galoppata nei cinema italiani con incassi straordinari. Tra l'altro, il primo giorno oltre 4 milioni, il che ne fa il maggior incasso di tutta la saga di Spider-Man per il primo giorno, ma ne fa anche il secondo maggior incasso di tutta la storia dei supereroi in Italia dopo Avengers Endgame. Quindi questo per dirvi quale attesa i fan riponevano appunto sull'uscita di questo nuovo capitolo di Spider-Man, appunto Brand New Day, con la regia di Destin Daniel Cretton, con Tom Holland, Zendaya, John Bernthal. Abbiamo parlato prima durante il game di attori che ritornano. Ecco, è l'estate davvero degli attori che ritornano. Film che riprende le mosse da quello che era successo nel terzo episodio con appunto un Peter Parker che riprende la sua carriera di uomo ragno, ma deve un pochino riposizionarla, deve un attimino capire bene cosa è rimasto nella mente, nella memoria dei suoi amici, della sua adorata MJ, eccetera, cosa è rimasto dei fatti che erano successi nel film precedente. E nel frattempo incontrerà nemici piuttosto pericolosi e amici che diventano anche un po' nemici perché fuori controllo, tipo un, come sempre, straordinario Mark Ruffalo nei panni di Hulk, oppure come il Punisher di John Bernthal. Torno da Boris Sollazzo. Boris, c'era molta attesa su questo film e lo sta dimostrando il botteghino, ma c'era anche molta apprensione da parte dei fan perché bisognava capire un po' in che direzione far andare questa saga. Io penso che complessivamente, questo film sia un film riuscito perché l'aspetto, soprattutto umano, interpretato da un Tom Holland spesso senza maschera, abbastanza intimista, che si pone domande, è quello prevalente. Poi i momenti di azione, i momenti di battaglia sono comunque ben ripresi, sempre molto spettacolari, però trovo che il punto di forza di questo film sia l'umanità, il che ne sta decretando in parte forse anche questo straordinario successo.
2: Io francamente sono entusiasta per una questione macro cinematografica, se si può dire in questo senso, perché i blockbuster hanno capito che devono ripartire dall'io, dall'intimismo, ma anche dai classici, tanto Nolan e l'Odissea sono figli di Omero, di un Omero attualizzato, quanto qui troviamo Kafka, troviamo Ovidio, troviamo Arachne, troviamo Gregor Samsa. C'è una riflessione costante sull'identità. Quando pensiamo ad Arachne pensiamo a un ragazzo costretto a perdere il proprio nome perché lo ha scelto lui forse anche per superbia, esattamente come aveva fatto Arachne, e che diventa l'unico custode del proprio ricordo negli altri, l'unico custode di relazioni che erano enormi, straordinarie, e che ora sono diventate briciole nella memoria di altri, momenti di riflesso che loro non capiscono, come una rilevatore di ragni che una persona particolare disperatamente continua a voler costruire, a voler perfezionare, anche se non sa perché. C'è anche però tutto Shakespeare, perché Spider-Man non è mai stato così Amleto come adesso, e c'è anche la mitologia interna di Spider-Man, perché Spider-Man in fondo noi l'abbiamo visto come un eterno adolescente, e anche qui, che è un uomo, di fatto è un adolescente, perché sta passando la linea d'ombra in cui rischi di essere dimenticato da tutti, per primo da te stesso, perché dimentichi chi sei e spesso non riesci a ritrovarti. Ecco, tutte queste cose insieme si uniscono in questo Spider-Man Brand New Day, che mai come nessun altro film obbedisce perfettamente al suo titolo, perché non è solo un reboot, è qualcosa di più, insomma, è veramente un riscrivere, anche perché poi non lo è, un sequel della storia che conosciamo, ma è un riscrivere la cosmogonia di Spider-Man, ma è anche prendere un blockbuster di centinaia di milioni di dollari e portarlo alla propria essenza. Qui non abbiamo scene madri in cui qualcuno muore, qualcuno abbandona lo Spider-Verse con cori celestiali o scene simili alla pietà. Qui il lutto pervade tutto il film, lo vediamo, non diciamo come, con zia May, che c'è anche quando si guarda solo una lapide con una frase specifica. C'è il lutto della perdita di se stessi, della morte di un amore, dell'incapacità di costruire qualcosa oltre quello che si è perso. Spider-Man è disperato perché è rimasto a 4 anni prima, in questo senso, per chi l'ha visto, sembra molto simile alla serie televisiva Manifest, in cui un aereo che tornava 5 anni dopo portava i suoi passeggeri in un mondo che li aveva dimenticati. E questo lutto, ovviamente, Spider-Man lo vive con la sua fragilità. E qui torniamo alla propria mitologia, alla coerenza con se stessi. Quindi esattamente come quando scoprì il proprio potere, reagì in maniera immatura, e questo gli costò uno dei dolori più grandi della sua vita, anche qui fa quello che fanno tutti. Quando siamo disperati, quando non sappiamo più chi siamo, dove andiamo, se ce l'abbiamo, ci crediamo nel lavoro, lavoriamo fino a tarda notte, senza sapere che quel lutto, quel dolore tornerà. E lui lo stesso, lui ha un lavoro, lui ha una faccia, ha un'altra faccia, che è quella che invece tutti conoscono, e tutti conoscono ossessivamente, tutti bramano, tutti amano, ma che probabilmente non è lui. Ecco, se sentite anche, diciamo, le emotività con cui ne parlo, al di là della recensione, capite che questo enorme blockbuster è riuscito nella cosa più difficile del mondo, a raccontarci l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande all'interno di un ragazzo che, come dici tu, non ha bisogno della maschera per raccontarci il dolore di non sapere più qual è la sua maschera.
5: Hai notato la mia bacheca? Non sono un tipo strano, lo giuro.
4: Un po' lo è. Sono MJ.
5: Voi non vi conoscete?
0: Spider-Man Brand New Day, ovviamente non spoileriamo niente, vi diciamo solo che c'è il post-credit. Ecco, questa è un'informazione che dovrebbe essere data, perché ho passato la settimana a vedere film, tra cui il bellissimo Coyote vs. Acme, ve lo devo dire, ma ne parleremo più avanti quando uscirà, e siamo stati tutti un po' come degli imbecilli alla fine ad aspettare gli eterni titoli di coda per vedere se c'era o non c'era. Una volta c'era nell'Uomo Ragno, una volta non c'era in Coyote, quindi sapevatelo, come si dice, c'è il post-credit. Boris, Morris, grazie per averci raccontato anche con questo trasporto emotivo questo Spider-Man che sta dominando gli incassi. Noi ci risentiamo la prossima settimana.
2: Alla prossima settimana e buon cinema.
0: E linea adesso alla regia, fra poco torniamo insieme, torniamo, come vi dicevo, su Odissea di Christopher Nolan, l'altro grande competitor di questa estate cinematografica, per parlare del lato femminile.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
10: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con l'Eco di Bergamo, il giornale di Brescia, la provincia.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Nel corso del pomeriggio dei temporali potranno interessare le Alpi, l'Appennino centro-meridionale e le zone interne della Sicilia. Domani, anticiclone africano sempre ben presente su tutto il paese, a garanzia di un tempo soleggiato e asciutto. Temporali pomeridiani su Alpi Appennini, clima rovente. Scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: La rosa purpurea.
18: Per 2700 anni ci hanno raccontato le donne dell'Odissea sempre allo stesso modo. Penelope che tesseva, Calizzo che si struggeva, Elena che schiantava i cuori, le sirene che erano donne pesce dall'ugola d'oro, Circe che trasformava gli uomini in prosciutti. Niet, erano tutte molto peggio. Benvenuti nell'Odissea e nel suo universo pericoloso, terribile e divertente, ideato, creato e governato interamente dalle donne.
0: E quello che avete sentito è un trailer, direte voi, il trailer di Odissea, un altro no, è il trailer di un podcast che si intitola Le donne dell'Odissea ed è stato composto insieme allo sceneggiatore del film, al co-sceneggiatore del film Omero, un signore che ha qualche anno di età, da Alessandro Casale che invece è giovane e lotta insieme a noi ed è in collegamento con la Rosa Purpurea. Ciao Alessandro.
19: Ciao Franco.
0: Ben trovato. Com'è andata a lavorare con Omero? Si è comportato bene?
19: È il migliore. Ha delle trovate che secondo me fanno fatica anche Hollywood a capire.
0: Allora, scherzi a parte Alessandro, benvenuto. Ci fa piacere perché nato questo tuo lavoro, in questo podcast che è presente su tutte le principali piattaforme, quindi cercate Le donne dell'Odissea podcast e lo trovate ovunque. Molto interessante perché va proprio in profondità, donna per donna, racconta un po' nell'Odissea, quella originale, come si comporta, qual è il suo status, come ne viene fuori. E allora la cosa mi ha molto solleticato e noi furbi come delle faine abbiamo detto: Alessandro, facciamo la stessa cosa per come queste donne vengono rappresentate nel film di Nolan. E adesso le passeremo in rassegna tutte insieme con Alessandro Casale. Prima però beccatevi questa mega clip nella quale abbiamo cercato di mettere insieme alcuni momenti delle donne. Ne sentirete tre delle tante perché non c'era tantissimo materiale originale, però ascoltate.
20: Dimmi che cosa ricordi.
21: Una moglie, un figlio,
1: Ulisse. Non ti ricordi? Tuono. Fuoco. Morte.
21: Casa.
22: Ithaca è un regno che aspetta un re.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
21: Tornerà per vendicarsi.
0: E queste erano nell'ordine Calypso, Charlize Theron, Athena, Zendaya e Penelope Hathaway nel film di Christopher Nolan. Alessandro, ce ne sono altre di donne importanti. Adesso cerchiamo magari con, non dico essere lapidari, però cercare di essere anche sintetici, però analizzarle un po' tutte. Cominciamo proprio da Calypso. Tu dicevi Calypso si struggeva. Ecco, qui è una Calypso particolare, quella di Charlize Theron, perché sembra quasi una confidente in qualche modo, qualcuno...
19: psicologa.
0: Esatto, una grande seduta di psicoterapia.
19: È vero. Allora, scindiamo le due cose. Theron, attrice meravigliosa. Io l'ho trovata fantastica. È bella anche come l'ha riscritta Nolan. Con la Calypso vera non c'entra nulla, perché la Calypso vera era una donna innamorata. Tu considera che la parola Calypso vuol dire nascosta. Calypso è una dea antichissima, è la figlia del titano Atlante, quello che tiene sulle spalle la volta celeste, e vive in questa isola bellissima, una sorta di resort a 5 stelle dell'antichità, in cui tutto è rigoglioso, tutto è splendido, vive in questa grotta che è arredata come un palazzo, ma completamente da sola per l'eternità. Improvvisamente le appare sulla spiaggia quest'uomo che, oltre a essere bello, perché poi tutti gli eroi dell'antica Grecia erano bellissimi, è anche incredibilmente affascinante. E quindi la sua solitudine viene interrotta da quest'uomo di cui si innamora perdutamente. Però lui non vuole stare con lei, lui vuole tornare, e lei naturalmente non è disposta a lasciarlo andare, perché tornerebbe a essere sola. Per cui Calypso dell'Odissea è una dea che ha una dimensione tragica enorme. La Theron fa un ruolo diverso, ma la Theron è un'attrice fantastica e secondo me comunque la sua parte nell'Odissea di Nolan è molto bella.
0: Athena Zendaya, qui Nolan si è inventato un escamotage molto interessante, questo fatto di una presenza che Ulisse vede ma che in fondo non c'è.
19: Anche questa è una bellissima figura, Zendaya è anche lei un'attrice fantastica, lei ha delle espressioni durante il film, c'è quel momento in cui si commuove che ti colpisce, anche se la vera Athena non si sarebbe mai commossa per le sorti di un uomo, per quanto lei abbia scelto Ulisse tra tutti, però gli dèi giocano un altro campionato, agli dèi non importa niente del fatto che le persone soffrano. La cosa bella dell'Atena dell'Odissea è che lei è l'architetto di tutto quello che succede, infatti nell'ultima puntata del podcast che uscirà mercoledì prossimo raccontiamo proprio la figura di Atena, che è colei che ha disegnato questo universo dentro il quale lui viene proiettato, perché lui è il re dell'Iliade, poi finisce nell'Odissea e per lui iniziano i guai. L'Atena dell'Odissea fa una cosa che io credo che in letteratura, nel cinema, non sia mai stata fatta, nonostante sia lì da 3.000 anni. Cioè, noi siamo abituati all'idea del percorso dell'eroe, no? Cioè, una figura normale che improvvisamente, per una serie di ragioni, diventa un eroe. E questo lo fa Atena. Per cui Atena non è una figura che esiste soltanto nella mente di Ulisse, è una figura che è presente dappertutto. Se tu guardi ogni angolo dell'Odissea in cui qualcuno fa qualcosa di significativo, dietro c'è Atena.
0: La Penelope di Hathaway è una donna che non si limita a tessere, come ci hanno raccontato, ma è una donna che dentro una costrizione, dentro una gabbia che si è creata attorno a lei in questa eterna attesa di Ulisse, governa.
19: Allora, anche lì io devo scindere. La Hathaway, dal mio punto di vista, fa la più grande interpretazione della sua carriera. Io penso che vincerà l'Oscar, perché la Penelope di Hathaway è magnifica. Però io penso anche che rispetto alla Penelope di Omero, lì Nolan è stato poco coraggioso. Cioè ha scelto la Penelope classica in un certo senso, perché è vero che governa, però aspetta questo marito. In realtà, quando... c'è questa scena che Nolan ha fatto meravigliosamente, cioè quando loro due si incontrano ma non si riconoscono, cioè lei non riconosce lui perché lui è nascosto dalla gabbia. In realtà nell'Odissea si vedono, ma lui è stato travisato da Atena, e c'è questa scena in cui lei gli dice: ah, io se mio marito, la mia bellezza

0: veramente la rivelazione di questo film.
1: Sì, anche lì è una riscrittura. La vera Circe era diversa, ma per un motivo. La Circe di Nolan è una donna ferita dal potere degli uomini maschili, dai soldati, che si vendica su di loro. E quindi è una vittima. Un po' tutte le donne di Nolan sono vittime. La Circe vera in realtà non è una vittima, è una predatrice. Circe vuol dire falco, è un uccello da preda. Circe fa quello che fa e lo fa in maniera sadica, perché ad esempio lei quando trasforma gli uomini in animali gli lascia la coscienza di uomini perché per tutta la vita ricordino quello che erano stati. E lo fa perché può farlo. In tutta l'Odissea i personaggi fanno quello che fanno senza nessun giudizio morale. Per cui a Omero non interessa dire sei buono o sei cattivo, infatti Ulisse è un super cattivo. Circe è una super cattiva e quindi questo potere femminile così potente, così pericoloso, diventa la chiave poi per tornare a casa, per poter raggiungere la sua meta. Quindi anche qua diverse, completamente diverse. Io mi permetto di dire che forse la Circe di Omero è un po' più forte. E quando lei lascerà Ulisse alla fine, quindi gli permetterà di tornare a casa, a differenza di Calipso, che è vincolata dal fatto che è sola in quell'isola, per cui perdere Ulisse significherebbe perdere la sua felicità, e invece torna a essere libera come prima. Quindi loro si lasciano senza nessuno strascico.
0: Non possiamo che chiudere con quello che è stato anche un po' uno degli elementi polemici sul film, cioè la Elena di Troia di Lupita Nyong'o, che fa anche Clitennestra, tra l'altro, quindi doppio ruolo
1: sì,
0: per lei. Però
1: belle.
0: Insomma, questa Elena di colore, chiaramente molti hanno detto, ma come, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo che il cinema poi fa anche un po' quello che vuole. Io ti chiedo invece come ne viene fuori.
1: Elena, ma non per il motivo che è un'attrice etnicamente sbagliata, secondo la tradizione, è forse il personaggio che viene fuori peggio, perché la Elena dell'Odissea è l'emblema delle donne dell'Odissea, cioè Elena è la figura storicamente del classico cliché della donna da difendere, da salvare, da proteggere, il premio per l'eroe, no? Nel momento in cui Elena entra nell'Odissea diventa un personaggio completamente diverso, diventa un personaggio dominante. Quando Telemaco incontra Elena a Sparta, la coppia che noi vediamo nel film con lui tutto baldanzoso, lei sfregiata, quindi ridotta proprio a una preda bellica, in realtà tra due è il contrario, è lei che domina lui, lei lo droga per evitare che lui possa ricordare cose che la mettano in difficoltà. Ecco, nell'Odissea c'è una scena di Elena sotto il cavallo di Troia, quindi immagina la notte in cui c'è il cavallo, in cui stanno i troiani, stanno festeggiando la fine della guerra, in cui i greci sono nascosti lì dentro, e si avvicina al cavallo e inizia a chiamare i nomi dei greci che sono dentro il cavallo, imitando le voci delle loro donne. Uno di questi sente la voce della propria sposa che lo chiama, vorrebbe uscire e Ulisse lo strangola per evitare di farsi scoprire. Già questo è quasi un episodio stregonesco, ma poi c'è la scena finale, c'è la scena in cui Menelao vuole ucciderla. Lei lascia cadere un lembo della veste, scopre un seno, alla vista di quel seno perfetto, Menelao si sgonfia come un palloncino, la prende in braccio e mentre la città intorno a loro è devastata dal fuoco, dal sangue, dalla cosa, lui la porta sulla nave in salvo.
0: Le donne dell'Odissea le abbiamo viste insieme ad Alessandro Casale, che ce le ha un po' passate in rassegna. Vi ricordo il podcast delle donne dell'Odissea su tutte le principali piattaforme. Grazie Alessandro per avercelo raccontato.
1: Grazie Franco.
0: E siamo arrivati alla seconda traccia del film misterioso di oggi.
2: È stato un po' di nervosismo? La macchina fotografica vi mette a disagio? Che ne dite di fare qualche prova per essere più sciolti il giorno del matrimonio, eh? Forza, andiamo, ci riscaldiamo un po', tutti in piedi. Ok, Charlie, avvicinati un po' alla tua futura sposa, perfetto. Qual è la cosa che ti piace di più di Emma?
0: E allora, se avete individuato il film misterioso, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo. Ci sono due copie di questo Blu-ray 4K ad altissima definizione che vi aspettano. I primi due ascoltatori che lo avranno individuato, alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Fra poco vi svegliamo tutto.
3: Poi ho avuto mia figlia e niente, è cambiato tutto.
4: E quanti anni ho?
3: Si chiama Carlotta, 6 anni. È stupenda, è intelligente, simpatica, un po' particolare. Cioè, secondo me sta avanti a tutti, però secondo la gente sta indietro, è l'amore della vita mia. Ti volevo chiedere se domani vorrei venire alla sua festa di compleanno. Io, te e lei, per fartela conoscere. Il padre manco l'ha riconosciuta.
4: Quanti anni sono che non ci vediamo io e te?
3: 20.
4: 5. 25.
0: Uno dei momenti più toccanti, questo dialogo fra

0: Valerio Mastandrea, Asia Argento, del film Harmony di Dario Albertini, che sarà uno dei film che illumineranno lo schermo enorme e straordinario di Piazza Grande a Locarno. E partiamo da qua per raccontare l'edizione 2026 del Festival di Locarno, che si apre il 5 di agosto per chiudersi il 15. Per parlarne siamo in collegamento con il mega direttore Giona Nazzaro. Ciao Giona, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati a tutti, ciao Franco.
0: Allora Giona, edizione bella ricca, devo dire, con un parterre, visto che siamo partiti da Piazza Grande, parto da lì, di star anche interessanti per quanto riguarda il tappeto rosso, ma poi Locarno non perde mai la sua grande vocazione, che è una vocazione multiforme, no? È un aggettivo multiforme che dall'uscita di Odissea continua a riproporsi, perché da una parte certo l'occhio verso il pubblico, ma sicuramente la natura fortemente cinefila, la natura di riscoperta del cinema del passato, di proposta, di scouting quasi del cinema del presente e del futuro. Sono veramente gli ingredienti di un format che fa essere Locarno qualcosa di davvero diverso da tutti gli altri grandi festival, che tendono a volte un po' ad assomigliarci. Ecco, Locarno non è così, e devo dire che anche quest'anno il lavoro che avete fatto di selezione lo dimostra, anche con la sua capacità, e hai detto una cosa molto bella nella cartella stampa, di essere elemento, il cinema, elemento di resistenza. Ecco, partiamo da qua. Si resiste con il cinema oggi?
1: Beh sì, è una forma di resistenza non violenta e pacifica, una forma di resistenza creativa. Però vorrei dire, a che cosa si resiste? Si resiste all'omologamento. A che cosa si resiste? Si resiste alla tentazione di far decidere altri al nostro posto. A che cosa si resiste? Si resiste alla tentazione di dare in appalto le nostre vite ad algoritmi, a società di indagini di mercato, a gruppi che pensano di poter organizzare in ogni aspetto e segmento di mercato le nostre vite. I film in tutto questo rivestono un'importanza cruciale, perché ci ricordano che abbiamo ancora la capacità di sognare, e non solo abbiamo la capacità di sognare, abbiamo la capacità di raccontare i nostri sogni e di condividerli, e quindi condividendoli abbiamo la capacità di alimentare altri sogni e quindi di lavorare collettivamente al bene delle nostre comunità.
0: C'è un filo rosso che hai intercettato nella selezione del concorso?
1: Ce ne stanno vari, Franco, di fili rossi. Ce ne stanno tre finora, quelli che abbiamo individuati, perché in genere questa questione del filo rosso rimaneva sempre un pochino sullo sfondo. Adesso invece abbiamo notato che come filo rosso ci abbiamo uno molto forte sulle comunità, un altro altrettanto forte sulle famiglie, e il terzo, che è complementare a questi due, la centralità del corpo e delle possibilità di redefinirlo. Sono quindi questi tre punti intorno ai quali ruota il concorso. Una cosa che abbiamo scoperta una volta che abbiamo fatto questa carrellata all'indietro, e notando che attraverso i vari racconti dei diversi film del concorso internazionale, questo era uno degli elementi che maggiormente ritornava.
0: Ecco, abbiamo detto prima di Piazza Grande, faccio un piccolo passo indietro, perché in Piazza Grande arriverà anche la riscoperta di alcuni grandi classici. Ecco, io per esempio non vedrei l'ora di rivedere Balla coi lupi sullo schermo di Piazza Grande, che deve essere davvero una goduria, ma anche Cuore selvaggio, che pensa, Giona, è stato il primo film che ho visto a Locarno io nella mia vita. Era l'anno in cui Cuore selvaggio aveva vinto il Festival di Cannes, e io lo vidi invece sul grande schermo di Piazza Grande. Lo si rivedrà Taxi Driver. Insomma, ecco, anche questo senso di restituire qualcosa del passato al pubblico.
1: Ma sai, il cinema è sempre il presente indicativo. Cuore selvaggio lo proiettiamo perché nel quadro dell'omaggio a Johnny Sigvardsson, il produttore islandese mese cui conferiamo il premio Rezzonico quale miglior produttore indipendente. Sig Watson è un personaggio leggendario, ha prodotto non solo David Lynch, ha prodotto Catherine Bigelow, ha prodotto oltre 200 videoclip di artisti di primissimo piano, tra i quali ci limitiamo a ricordare i Guns N' Roses. Ha prodotto un film che ha fatto la storia del cinema come Zidane, che pure presentiamo a Locarno, e Taxi Driver, perché c'è questo anniversario, come resistergli?
0: Assolutamente. Allora, Giona, rimani con noi, perché adesso diamo un attimo spazio alla viabilità, ma torniamo perché dobbiamo parlare della meravigliosa retrospettiva Red and Black, fra poco.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati all'ascolto. A causa di un incidente, code sulla 7 Milano-Genova verso Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, sulla Bretella Ivrea-Santhià per lavori, code tra Albiano e l'innesto con la 4 in direzione Milano. Al traforo del Monte Bianco il traffico intenso in direzione della Francia provoca code al pedaggio italiano con attese di 30 minuti. Sulla 9 lainate Como-Chiasso, operazioni doganali e code verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Traffico intenso con code sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e Colleferro, sulla 15 Parma-La Spezia tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia e sulla 24 Roma-Teramo verso Roma tra Carsoli e Tivoli. Ci risentiamo tra un'ora.
4: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
5: Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 5755 721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19:30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
6: La rosa purpurea.
7: Risposti a un compromesso.
8: Se gli do i nomi.
7: Ma guardi che si accontentano di molto poco. Gli dovrà dire solo un nome.
8: Uno quale?
7: Dipende da lei. Hanno il coltello per il manico, la mandano in galera. Cos'è un nome? Se ha degli scrupoli, gli dica Hecky Brown.
8: Hecky?
7: Tanto è morto. Che cosa gli possono fare ormai?
9: È pronto il testimone?
10: Sì, signor Presidente.
11: Signor Prince, le chiedo formalmente. Lei conosceva Herschel Brownstein?
7: Guardi, che lei va in prigione.
11: Noto anche come Hecky Brown.
7: Sia pratico.
11: Lo conosceva? Come Brown o come Brownstein? Con qualunque nome ci basta.
7: Glielo dica.
8: Miei signori, io non riconosco a codesta commissione il diritto di venirmi a fare domande del genere. E, non di meno, andate leggermente a pigliarvelo nel culo.
0: Una battuta monumentale di Woody Allen in Il prestanome di Martin Ritt del 1976, finché fa parte della retrospettiva sulla Blacklist di Hollywood al Festival di Locarno, del quale stiamo parlando qui alla Rosa Purpurea con il direttore Giona Lazzaro. Giona, è una retrospettiva straordinaria, perché quanti artisti, quanti registi sono stati messi sulla lista nera, dovevano, come avete sentito in questa scena del prestanome, fare i delatori, venivano spinti ai margini, venivano privati della possibilità di lavorare. In quegli anni 50 in cui il maccartismo stava cercando di fare piazza pulita di quelli che erano, secondo loro, i pericolosi comunisti. È molto interessante proporla oggi, Giona, questa retrospettiva, in tempi in cui la censura, che sembrava, non dico sconfitta, ma insomma tenuta a bada, sta tornando fortemente di moda.
1: Guarda, è una retrospettiva la quale abbiamo pensato tanto, sia in termini progettuali, sia in termini proprio anche storici e filologici, cioè di offrire un nuovo quadro nel quale contestualizzare tutto quello che è accaduto e la periodizzazione che abbiamo individuato, e che la nostra storia inizia più o meno all'altezza del New Deal rooseveltiano, quando si trattava di far rialzare il paese dalla crisi economica nella quale era precipitato. Poi ovviamente c'è tutto il grande movimento rispetto alla mobilitazione bellica contro il blocco nazifascista. E poi c'è ovviamente la terza parte di questa storia, che è quella delle udienze della Casa per le attività antiamericane, che si produce in una vera e propria caccia alle streghe messa all'indice delle stesse persone che erano state chiave nello sforzo bellico e prima ancora per il New Deal. E poi l'altra parte, la parte finale, quella dell'esilio. Per raccontare tutte queste storie in maniera approfondita, il curatore della retrospettiva, Ezan Koshbach, ha creato anche un podcast in 6 puntate che permette, attraverso documenti inediti, di rivisitare questa storia, che non riguarda solo il cinema, per esempio, aveva toccato profondamente anche la musica, il jazz, per esempio. Quindi questa è una retrospettiva che mi sembra attui una lettura di quel periodo del tutto nuova. La censura oggi è una censura non necessariamente manu militari, per dirla così, ma è anche una censura indotta dal cosiddetto buonsenso, dove le persone magari preferiscono non andare a toccare certi nervi scoperti per questioni di tranquillità. Ecco, questa forse è la censura peggiore con la quale ci troviamo a confrontarci. Però la censura è un fatto reale, la censura non dorme mai. Quando si torna a parlare di censura, c'è sempre da tenere presente che forse la democrazia vive una delle sue periodiche influenze o suoi malanni di stagione, perché ogni volta che si parla di censura, la democrazia intesa come partecipazione non se la passa proprio benissimo.
0: E allora anche a questo, come dicevamo prima, servono i film. Grande retrospettiva Red and Black, con film di Charlie Chaplin, di Fred Zinnemann, abbiamo detto di Elia Kazan, di Martin Ritt, e tanti anche documentari e film nuovi che raccontano quelle storie. Quindi davvero molto sfaccettata e completa questa retrospettiva di Locarno sulla censura e sulla Hollywood della Blacklist. Io ringrazio Giorna Nazzaro, ricordo l'appuntamento Locarno 5-15 agosto, festival assolutamente imperdibile per chi si trova da quelle parti e anche per chi si trova nel nord Italia. Locarno è raggiungibilissima anche in giornata per potersi davvero rifare gli occhi con il grande cinema. Grazie davvero al direttore Giorna Nazzaro.
1: Grazie a voi, grazie a te Franco, a presto.
0: E in bocca al lupo allora al percorso del Festival di Locarno. È arrivato il momento di tornare indietro di 7 giorni e riascoltare una clip con la quale avevate giocato.
6: Ti rendi conto a che cosa andresti incontro se rimanessi qui?
12: Dici questo solo per farmi partire?
6: No, lo dico perché è vero, cara. Dove io vado non potresti seguirmi, non potresti essermi d'aiuto in ciò che devo fare. Ilsa, le pose da eroe non mi piacciono, ma tu sai bene che i problemi di 3 piccole persone come noi non contano in questa immensa tragedia. Buona fortuna, bambina.
0: Buona fortuna bambina, il capolavoro di Michael Curtis, Casablanca 1942, con due attori giganteschi come Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Ebbene, il film rivive in una straordinaria edizione Blu-ray 4K con un sacco di contenuti speciali che trovate già nei negozi online, e arriverà ai nostri due ascoltatori che per primi lo hanno individuato la scorsa settimana. E scrivono entrambi da Napoli e provincia, Rosaria Marino ed Emanuele Iengo sono i nostri due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray 4K di Casablanca, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Fil TV. Ciao Giulio.
13: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, stiamo parlando di un cult al cubo che era figlio di una Hollywood classica, però ibridata da un espressionismo tutto europeo, tanto che Michael Curtis veniva proprio dall'Ungheria, un film che riesce a rendere credibile una fetta di mondo e una porzione di caos totalmente ricostruiti in studio. Ecco, Casablanca è proprio un luogo della mente, del cuore, dove tutto può succedere, dove gli archetipi del melodramma e dell'avventura si rincorrono, rendendo indimenticabili e vibranti frasi che forse in altri contesti suonerebbero ridicole, ma invece Humphrey Bogart, Ingrid Bergman riescono a renderle autentiche con l'intensità di personaggi che sono consegnati alla memoria della storia del cinema. Potete recuperarlo in in questo riversamento in 4K e Blu-ray senza contenuti speciali, ma direi che basta il film.
0: Giulio, un'occhiata ai palinsesti in chiaro per quanto riguarda il cinema la prossima settimana. Mentre nelle sale c'è e continua a essere nella top 10 La Casa, il rogo del male, che ha la firma di Sebastian Vanicek, dello stesso regista, va in onda su Rai 4 domenica alle 21:20 in prima serata il film che lo ha rivelato alla settimana della critica del 2023 a Venezia, ovvero Vermin.
14: Wow, cosa sono questi?
15: Ti interessano gli animali?
14: Ah, mi interessano da morire.
15: Stai attento, però. Sono un professionista.
14: Ti porto a casa con me.
15: Let's go.
13: Se vi è piaciuto La Casa al Rogo del Male, il terzo appuntamento con il reboot della casa, la saga di Sam Raimi, potete recuperare il primo film di Sebastian Vanicek, giovane regista, classe 1989, un film che si chiama Vermin, un film sull'invasione di ragni velenosi, ragni che evidentemente sono l'allegoria di un horror sociale, l'allegoria di chi abita nelle periferie, di chi è discriminato, giudicato, da chi è considerato un parassita e la cui rabbia ovviamente cresce proprio per questa esclusione.
0: Da Venezia a Cannes, dove nel 2022 veniva presentato The Stranger di Thomas M. Wright, in onda lunedì su Rai 5 alle 21:20.
16: Il caso di questa persona scomparsa è il più terribile nella storia del nostro Stato.
17: Tutta l'operazione dipende da quanto si fiderà.
16: Dopo che il bambino venne rapito nel sottopasso, fu interrogato diverse volte.
18: Sappiamo vedere oltre tu e io, per questo motivo ci capiamo.
13: 8 anni fa un bambino è stato rapito, ora siamo nel 2010, nel Queensland, un poliziotto in incognito, in un'ampia rete investigativa, deve cercare di conquistare la fiducia di un uomo, di un ex galeotto, al tempo già sospettato e interrogato, e poi rilasciato per mancanza di prove e per un alibi che allora sembrava intoccabile. Però c'è una convinzione fortissima nel detective, ovvero che sia proprio questo ex galeotto il responsabile e l'unica soluzione è condurlo alla confessione. Un film veramente eccezionale, un'opera prima che è una discesa negli inferi della mente umana e un graduale avvicinamento all'alterità, a quello che consideriamo altro ed ignoto.
0: Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana.
13: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
0: E siamo giunti alla conclusione della nostra rosa purpurea di questo inizio agosto. Come sempre vi sveliamo il film misterioso con il quale avete giocato oggi. Vi ho detto, attori che ritornano. Beh, ancora una volta, Robert Pattinson e Zendaya, quasi fosse l'Odissea, sono i protagonisti di The Drama, il film con il quale avete giocato oggi, che arriverà in copia 4K ai nostri due ascoltatori che per primi lo avranno individuato. Ci sentiamo la prossima settimana, ancora sabato, a raccontarvi tutto il cinema che c'è, qui alla Rosa Purpura. Un saluto da Franco D'Assisi.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Sono le 18.
5: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Gravissimo incidente sulla superstrada Terni-Rieti, 4 i mezzi coinvolti, almeno 5 le persone morte. Strage di Bologna, 46 anni dopo, Mattarella ricorda il dolore infinito. Guerra del calcio, dopo il fallito assalto alla Coppa cresce il fronte delle dimissioni per Infantino. 5 morti, 5 feriti e 5 feriti, dunque 10 persone coinvolte per questo incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al territorio laziale al confine con l'Umbria. L'incidente ha coinvolto un autobus, 2 vetture, un camper. Sul posto ancora le forze di polizia impegnate con i soccorritori. Un segno profondo, inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, un dolore infinito. Con queste parole, 46 anni dopo, Sergio Mattarella ricorda la strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna. 85 vittime, 200 feriti, la commozione per lo strazio dei familiari, dice il Presidente della Repubblica, e un impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia. In Barbagia, dunque in Sardegna, 2 auto di un ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono state date alle fiamme nella notte da sconosciuti. Il ricercatore si è trasferito nel paese del Piede del Montalbo da circa 10 giorni dopo aver preso in affitto un'abitazione. Da anni però è noto nella zona perché è impegnato nelle attività legate al progetto dell'Einstein Telescope, il futuro osservatorio per lo studio delle onde gravitazionali candidato a sorgere proprio nell'area di Lula. La confederazione che riunisce le federazioni calcistiche del Nord America chiede la revisione completa della governance del presidente della FIFA Gianni Infantino.
1: Il mondiale non è in vendita e non ci sarà nessuna apertura a investitori privati nella società della FIFA che sarebbe nata per contenere tutti gli asset commerciali della Coppa del Mondo. Il progetto è fallito, Gianni Infantino è stato costretto a prenderne coscienza dopo aver verificato la levata di scudi partita dall'Europa e che rapidamente si è estesa anche a Nord, Centro America ed Asia. Mancavano i voti insomma per il Blitz, da qui la decisione di fermarsi che è stata ufficializzata mentre tutto intorno critiche ed attacchi si moltiplicavano. Lo stop al progetto di privatizzazione non chiude però la vicenda che si è aperta in seno alla FIFA. A marzo 2027 sono in programma le elezioni per il quadriennio che termina nel 2031. Infantino vi si avvicinava da candidato quasi unico, sarebbe stato il terzo e ultimo mandato. Ora però non ci sono certezze. La UEFA ha ufficializzato la sua sfiducia al presidente della FIFA chiedendone di fatto un passo indietro, posizione che potrebbe trovare consenso aprendo una campagna elettorale serratissima e piena di veleni. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione. GR24 torna alle 19:00.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
6: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
7: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
8: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
9: Mie care.
10: No, io non so.
9: La felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Radio 24. Come stai? Come state? Non rispondete tutto bene? Qui non è possibile rispondere tutto bene. Oggi siamo in versione intervista malincomica. Vi ricordo il nostro numero per mandarci messaggi audio su WhatsApp: 331-57-55721. Ma andiamo a capire chi saranno o chi sarà il comico o i comici che oggi non saranno costretti a farci ridere. Intersigletta. Intervista malinconica questa malincomica, scusate, vedi che non riesco nemmeno a decifrare bene i miei giochi di parole che ormai sono diventati insopportabili. I Pampers, buonasera.
2: Ciao,
1: buonasera.
2: Ciao, benvenuti, grazie, benvenuti. Che bello ritrovarci ogni tanto
3: in questa fresca sera,
1: incredibile,
2: dei primi di agosto,
1: incredibile. Come stiamo?
2: Stiamo. Allora, abbiamo delle diverse risposte, perché abbiamo una risposta da duo e una risposta da singoli. Tu cosa vuoi sapere di noi?
1: Ma ultimamente sembra più...
2: Cosa vuoi sapere?
1: No, da duo perché io ci tengo a che oggi ci sia anche questo. Perché io ti ho visto su Gazzol, cioè no, eri te da solo.
2: Ero io da solo.
1: Ecco, poi vi ho visto a cena di classe. Ah no, eri tu da solo. Vi ho visto OnlyFans,
3: eravate tutte e due.
1: Allora dai, come state?
3: Beh, da duo stiamo benissimo perché siamo in smart working, per non fare invidia, ma stiamo cazzeggiando un bel po', quindi bello.
2: Arriviamo da un anno ricco di soddisfazioni, perché OnlyFans siamo arrivati alla sesta edizione.
1: Incredibile.
2: E sempre meglio, come direbbe una persona in questa stanza. E poi abbiamo fatto un bellissimo tour del nuovo spettacolo che non sei venuto a vedere, quindi
3: grazie,
2: vabbè,
3: tra l'altro grazie.
1: Ma già tanto se vado a vedere i miei, cioè,
2: ho capito, ma voi,
3: noi veniamo a vedere
2: noi
3: i tuoi.
2: Noi siamo venuti a vedere
1: allora,
2: tutti.
1: Io
2: ho
1: il tuo messaggio tutti. Dopo che tu sei venuto a vedere il mio spettacolo.
3: Sì.
1: Ora lo dico. Vai, poi.
3: Ma era un vocale o...
1: So, però c'è veramente...
2: Comunque siamo reduci mentre lo cerchi, reduci di questo bellissimo tour che riprenderà il prossimo anno, quindi siamo in una meritatissima vacanza e come non succedeva dai tempi del liceo siamo 3 mesi in vacanza,
3: smart
2: quindi
3: walking.
2: Questo è il primo giorno di lavoro da maggio a settembre.
3: Esatto, è il nostro unico impegno di quest'estate.
1: No. Sentiamo il primo vocale che andiamo, sentiamo questo vocale qua.
4: Ciao Paolo, siamo andati via alla classica di base standing ovation, grazie per i biglietti e ci vediamo presto, un abbraccione.
3: E cosa vuoi Paolo?
1: Cioè, questo è il commento, il problema? Il commento allo spettacolo, ma non mi hai detto un cazzo, scusami Cioè, questo, allora, ti posso dire, uno invita una persona che peraltro non vede da tanto a vedere uno spettacolo, no?
3: Sì.
1: Perfetto. Cioè, questo che secondo me è molto nel suo carattere.
2: È molto nel suo carattere. Io sono venuto dietro, ti ho salutato.
1: Sì, esatto. E lui invece mi manda questo.
4: Ciao Paolo, siamo andati via alla classica di base standing ovation, grazie per i biglietti e ci vediamo presto, un abbraccione.
3: Eppure un complimento.
1: Un abbraccione aperto fra l'altro, cioè nessun
3: ma perché
2: adesso è piaciuti anche i primi 2 secondi di vuoto comunque, che è una roba molto millennials, dicono.
1: Tu invece sei andato via prima di Don Down perché avevi una cosa con tua figlia.
3: Allora lui può andare via prima, io no.
2: Ma no, ma poi sono venuto anche un'altra volta che sono venuto dietro che c'era anche Claudia.
1: Davvero, tu sei visto anche... Beh, ma non facciamo scegliere cazzi nostri. Allora ragazzi,
3: comunque questo per dire, tornando in tema, che i saluti sono un po' malinconici. E quindi invece se uno fa la Kansas, basta, cioè poi tu sei l'unica credo persona nell'universo che si accorge, si ancora ricorda che me ne ero andato via senza salutare.
1: Ma perché ci tengo? A parte vi voglio bene seriamente, cioè, io mi ricordo quando siete venuti a trovarmi a Livorno che avete fatto una scogliera invece di prendere l'ingresso principale.
2: Mamma mia, me la ricordo,
1: cioè, quasi morendo.
2: Io lì ho avuto paura di morire a Livorno a fare quella scogliera arrampicandomi invece di usare gli scalini, però sono d'accordo sul fatto che alla fine di uno spettacolo, se gli amici vanno via senza i saluti, a me non dispiace, sia se sono da una parte che dall'altra. Però un messaggino, forse un po' più articolato di quello che mi ha dato lui, potevi.
1: Scusami, ma un minimo.
3: Ma sono passati 7 mesi.
1: Ma ho capito, però. Come mai lui è così?
2: Beh, ma non se lui è imperscrutabile dal punto di vista emotivo.
3: Ma ti ho detto che mi ha fatto piacere che c'è stata una standing ovation.
2: Perché non è uno che esterna.
1: Tu ti vergogni un po' della tua sensibilità, Luca.
3: Io mi vergogno di tante cose.
1: Cioè?
3: Intanto di non salutare. Cosa vuol dire? Di andare via senza salutare.
1: Ma no, ma effetto, cioè, allora vi faccio sentire una cosa che facemmo tanti anni fa. Vai.
5: Operazione dura, molto difficoltosa. Attenzione, perché c'è un attore, Andrea Pisani, che si sta concentrando.
2: Stavo dormendo? Sfuga di cervelli? E mi mettete le dita nel culo? Ah.
3: Peggio.
2: La testa nel culo.
1: Senti ora.
6: No, dai, hai scorreggiato. No, non è vero.
7: Bloccala. Ce la fai a bloccare?
6: No, aspetta, okay, ci sono, dai, un po' di cose di cui ho paura.
7: Cosa, dimmi.
2: Quindi io posso denunciarvi.
1: Su negli orecchi hai paura?
2: Ma io posso denunciarvi per questa cosa che avete fatto.
3: Che cosa?
1: Questo è un video su YouTube,
2: Ah sì?
1: Questo è un video su YouTube dove io mi siedo nudo.
3: Ma gli hai messo il pisellone all'orecchio?
1: Anche. E poi ti ho messo praticamente il culo in faccia.
2: Il culo in faccia.
3: Che bel clima che c'era lì a Fuga di Cervelli.
2: Ma tu sei negli Epstein Files, lo sai.
1: Ma scusami, ma com'è possibile che si facesse una cosa del genere? E che non solo sia tuttora su YouTube, peraltro.
2: Sì, e che faccia solo ridere, ma non lo so, forse fa parte della vita, era giusto che accadesse.
3: Altri tempi, poi era una goliardia tra amici. Poi io ti sto difendendo, in realtà. Sì. Tu che hai messo il culo in faccia.
2: Vabbè, ma non è, era divertente, secondo me, era goliardico, sì, per il clima, sì, che sì, si doveva creare.
3: Eravamo un bel gruppo di...
1: Che ricordo avete di Fuga di Cervelli?
2: Beh, uno dei più bei ricordi della vita, credo.
3: Fighissimo, fighissimo. Tra l'altro nitido.
2: Nitido?
3: Esatto, cioè ti...
1: Sì,
3: è vero. Sì, nitido, sì.
2: Beh, per noi era il primo film intanto. Quindi per la prima volta ci siamo sentiti trattati da VIP. Perché obiettivamente noi arrivavamo da...
3: Dalla strada.
2: 4-5... No, però da 4-5 anni di Colorado, dove arrivando da più giovani, eccetera, eravamo sempre un po' le mascotte, perché non ci hanno mai bullizzato. Però non eravamo certo quelli che facevano parcheggiare dentro, a cui davano i lussi maggiori del cast. Quindi invece ho scoperto che lì, al cinema esisteva anche la vita di quello che venivano a prendere, che aveva la sua roulotte.
1: Vi ricordate qualcosa, qualche aneddoto?
2: Beh, Fuga di Cervelli c'è quello storico suo.
1: Dai,
3: ma ce ne sono tantissimi tra
1: l'altro. Dai, vabbè, raccontiamo.
3: Vabbè, a proposito di gente che ti viene a prendere?
1: Sì.
3: E ti porta sul set.
1: Vai.
3: Io dico, quel giorno dico che non ho bisogno di nessuno che mi venga a prendere, ci arrivo da solo sul set. E quindi prendo la mia macchina dopo una serata e arrivo davanti al mio camerino con la macchina, perché era in un parco, e parcheggio lì. Ero puntualissimo, ero in anticipo di 3 ore rispetto alla mia convocazione. Mi addormento chiaramente mentre aspetto che arrivino tutti. A un certo punto mi sveglia una telefonata della direttrice, dell'aiuto regia, ok? E che mi chiama e mi fa: "Dove sei, Luca?" E io faccio: "Arrivo, sto arrivando, sono in macchina e parto e vado via dal set." E vado in un altro posto. Ed ero già lì.
2: E solo andava al set del giorno prima, quando aveva parcheggiato.
1: Eri praticamente, vi ricordo, dietro il camion Trucco e Parrucco, sì, sì. Hai parcheggiato lì e ti sei addormentato.
2: In
1: probabilmente
2: macchina.
1: Dopo una serata in cui ti eri sfasciata.
3: Eravamo giovani, eravamo
1: sì.
3: giovani.
1: E poi tu, fondamentalmente, non hai risposto al telefono. Non rispondevi al telefono, ti stavano cercando,
2: sì.
1: Non ti trovavano. E te, appena hai ricevuto la telefonata, sei partito. E sei andato dove?
3: Nel set del giorno prima.
2: La location del giorno prima.
1: Ma perché? Perché sei il protagonista del film. Vediamoci un'altra clip.
8: Fare rincoglionito, lei ti scrive e tu rispondi.
9: Ma no, ma che cazzo rispondo? Cioè se poi vede come sono, io non...
8: Non fare a me certi discorsi, ok? Che appena vedono che sono su sta carriola si girano dall'altra
10: Afri,
8: parte.
10: Afri, che dici? Quella cosa è una piccolezza. Io quando ti ho conosciuto neanche ci ho fatto caso. Poi ho visto che sbatteva vicino ai muri e ho detto: ma questo è ciecato. E infatti sei ciecato. Eppure cinese.
9: Ma perché? Sono cinese.
10: Certo, da quando sei nato, non te l'ha detto tua mamma e tuo papà?
9: Ma veramente?
10: E tuo zio? Tuo nonno?
3: Nonno, è vero.
1: Questo è uno. Ti ricordi che questa era. Io l'ho tenuta. Io
2: non esisteva, mi sa, no?
1: Non esisteva da nessuna parte. E Frank ha improvvisato le cose. E si vede noi che ridiamo.
2: Sì.
1: Cioè, sì, in questo film che è stato girato in pellicola, credo uno di tutti i film italiani girati in pellicola, e che fondamentalmente io già all'epoca rimasi affascinato, perché comunque già all'epoca io ero fissato con tematiche sociali, perché ricordiamo, è uno dei film dove si esprime al massimo il tema della disabilità.
2: Beh sì, anche la cosa di sdoganarla tra amici per renderla normale era una roba di 13 anni fa.
1: Tu eri sulla sedia a rotelle, sì, io interpretavo uno cieco, e cioè comunque c'erano...
2: Frank era napoletano.
1: Lui è uno sfigato di merda.
3: Sì, io sono quello che è cambiato meno.
2: Cavolo,
3: rispetto...
2: mi ha fatto effetto sentire la voce di Frank, è più giovane.
1: Beh, ragazzi, sono passati 13 anni.
2: È giovane.
1: Però mi ricordo nella genesi del film, dove io, vabbè, ero emozionatissimo, il mio primo film da regista, io ero un po', come dire, il capocordata della cosa. Ma voi vi ricordate la preparazione? Noi per un mese ci siamo usciti, siamo andati. Cioè, la preparazione del film era che noi fondamentalmente dovevamo stare insieme il più possibile e condividere esperienze. Io mi ero fissato mettendovi sul contratto un mese prima di esperienze collettive.
2: Bellissimo. Ma infatti quello è uno dei ricordi più chiari che ho, tutte le cose che avevamo fatto. È una roba che secondo me si dovrebbe fare. Forse in America lo fanno.
3: Sì, sei tempo.
1: Sì, forse sì, forse
2: un po'
1: sì.
2: Che fanno tante prove, magari non è che fanno proprio la casa vacanze come eravamo noi, che eravamo in albergo a cazzeggiare per un mese, però il fatto di fare tante prove, secondo me, nelle commedie così ti svoltano proprio delle cose.
1: Un po' anche quello che avete fatto con Cena di Classe, secondo me, lì si sentiva, infatti ha avuto un grande successo e siete riusciti a restituire quel clima proprio di classe, di gruppo, e solo che all'epoca era veramente una cosa inusuale, no? E io mi ricordo che, cioè, anche io che prendevo gelati li davo agli operatori, agli elettricisti, ai macchinisti, dicevo, ma che cazzo, ma perché fai queste cose? Perché? E poi era un film che nessuno si aspettava niente da quel film, che poi fu un grandissimo incasso, anche superiore a quello di altri film che poi avrebbero avuto grandi seguiti.
2: Assolutamente.
3: Si può dire che è cult?
2: È cult.
3: Dopo tutti questi anni si può dire.
1: Si può dire che è cult, ed è stato anche uno spartiacque, un po' per questo modus operandi, anche un po' perché era il primo film che è stato pesantemente attaccato sui social. Io, Toby, ti ricordi, no?
2: Certo.
1: E io mi ricordo, mi chiamavano e dicevo, ma la gente gli fa cagare il film. Dice, ma no, sta andando benissimo. È arrivato a 4 milioni, avrebbe chiuso a 5. Però era la prima volta che si respirava un clima di odio anche esplicito nei confronti di un film.
2: Sì, ma comunque adesso che io sto, ogni tanto mi capita che faccio anche dei contenuti social magari con gente parecchio più giovane, o comunque che si stanno interfacciando al mondo, anche chi magari proprio è alle prime armi, che a volte capita che si piglino i primi insultini e io gli dico, dai, vuol dire che stai facendo bene, perché quella cosa lì è proprio quella che mi ha fatto capire che se tu stai facendo bene arrivano gli insulti, perché se non arrivano gli insulti non stai facendo bene. E quindi effettivamente quello lì è stato il primo insegnamento, perché c'è arrivata una bella ondata di merda, l'avevamo anche patita, eppure c'erano dei fan accaniti di quel film.
1: Sì. Ma vi ricordate quando andavamo nei centri commerciali o nei grandi cinema a promuoverlo?
2: Che delirio. Disastro,
1: l'esercito, cioè, sembravamo i Take That, sembravamo...
2: Sì, incredibile, non è più successo, soprattutto per un titolo che non esiste, perché è ovvio che se tu adesso pigli il titolo dal libro o il titolo dal, che ne so, da una cosa già che esistente, come si dice adesso, IP, come dicono i figli?
1: Sì.
2: È un conto, ma un titolo da zero con degli esordienti, tra l'altro, perché comunque io, lui, Frank e Guglielmo eravamo pressoché esordienti. Guglielmo forse aveva fatto un film o due prima di noi.
1: Sì, uno, però era una scommessa che fece Bedusa con Maurizio Totti, Colorado, quindi insomma io l'avevo vissuta tanto e non rischiavo niente, non avevo mai fatto il regista. Allo stesso tempo mi ricordo di Frank, ma sei matto, ma quello cosa ha fatto? Scorregge sulla gente, mi ricordo Frank aveva fatto scherzi telefonici, no? E questo accadde un miracolo pazzesco, e soprattutto la sensazione, voglio dire, di aver creato qualcosa veramente di epico, no? Qualcosa che poi è rimasto nell'immaginario collettivo. Vabbè, però insomma volevamo...
3: Secondo me quel mese prima è stato cruciale, cioè senza quello non ci sarebbe stato il film in quel modo lì, chiaramente. Beh, ovvio, però non sarebbe, poteva non avere quell'aura, ecco.
1: Abbiamo ancora un gruppo con Frank Matano, potremmo provare a chiamarlo Frank Matano?
2: Potremmo.
1: Quant'è che non lo senti?
2: No, io l'ho sentito da poco, ogni tanto ci scriviamo, ci siamo visti anche ogni tanto, però io in questi anni l'avrei voluto vedere sinceramente molto di più.
1: Anch'io.
2: Io un po' ogni tanto lo gli busso, però non voglio neanche fare la fidanzata che dice non mi scrivi mai.
1: Sì, certo. Ma posso chiedervi una cosa? Abbiamo fatto una cazzata a non fare il 2?
2: Sì.
3: No, dobbiamo. Aspetta.
2: Però, ti dico una cosa. Secondo me, questo tipo di film è uno di quei film che lievita lentamente. Nel senso, se noi avessimo fatto un 2 sull'onda del successo del primo, secondo me diventava un po' un film di meccanismo che uno dice: ok, è andato prima ed era un po' pretestuoso. È andato il primo bene, fanno il secondo. Se fai passare un po' di tempo, secondo me possono emergere proprio dei conflitti narrativi che possono essere interessanti di qualcuno di loro. Perché invecchiando, magari questo va il problema del suo amore, eccetera.
1: È scritto, comunque il seguito è scritto. Quindi, volendo.
2: Sì, il seguito è scritto, ma sono passati degli anni, giusto?
1: Sì, sì, sì.
2: Sono passati 10 anni in teoria, no?
1: Sì, no, 13, dal 2013 al 2026 ora sono passati. Ah, okay. Ah, no, nel film dici nella storia, sì, più o meno era il tempo.
2: Infatti secondo me sarebbe stato invece interessante farlo.
1: Ma pensiamoci, ma comunque dimmi.
3: No, io sono d'accordo su questo farlo lievitare lentamente. Secondo me un 20 anni dopo, un 25 anni dopo è una roba tipo scemo,
1: sì,
3: più scemo,
1: sì,
3: cioè
1: sì,
3: diventa,
1: sì, certo,
3: diventa proprio
1: diventa
3: un evento.
1: Io, allora, posso dire, io poi col senno di poi, io poi feci tutto molto bello, sì, no? E io forse col senno di poi, forse avrei dovuto pensare di fare Fuga di cervelli 2, in effetti. E un'altra cosa che volevo dire era, tutto molto bello, li voglio bene, però è un film che poi deragliava completamente da quello che si aspettava il pubblico. Ma quello che volevo dirvi, non vi ricordate quando una delle critiche maggiori che facevano a Fuga di cervelli era: ma è copiato?
2: No, incredibile.
1: Cioè, che era una critica proprio da bambini di 6 anni, no? Cioè, l'idea che il pubblico non si rendesse conto che esiste nel mondo del cinema l'idea del remake.
2: È certo, incredibile.
1: Ma poi come puoi pensare? Ma l'avete copiato, questo, è copiato.
2: Questa è proprio la prova del fatto che l'hating è sconsiderato. Perché tu, pur di doverci dare addosso, tiravi fuori una motivazione che proprio non sussiste. Cioè, sai quando il fatto non sussiste?
1: Certo.
2: Ecco, è copiato, vuol dire che non sai niente. E esatto. Cioè, non è colpa tua,
1: che
2: però sei un babbo.
1: Un po' la dinamica anche di Yotobi, che devo dire, quel video lì è stato meraviglioso.
2: Anche quello cult.
1: Cult assoluto, sì, cult, sì, assoluto, anche la mia risposta e tutto quanto. Però la cosa poi che ci rimase male di Yotobi è che lui di cinema non è che ne sa un granché. E questa cosa mi colpì tanto, perché io poi dopo l'ho rivisto dopo tanti anni e mi sono accorto invece...
2: Hai fatto Ring.
1: Sì, fu molto bello. Comunque è stato epico.
2: No,
1: epico.
2: No, bello, sì. Io farei il 2.
1: Facciamo il 2?
3: Facciamo il 2.
1: Intanto ci si ferma un attimino e si torna a parlare tra poco con Pampers.
11: Nella vita devi apprendere l'arte di perdere, perché prima o poi perderai tutto. Perderai i tuoi familiari, gli amici si allontaneranno, il denaro andrà e verrà, la salute declinerà e un giorno anche tu sarai dimenticato. Tutto ciò che ora sembra cruciale, la tua reputazione, i tuoi successi, i tuoi problemi, non dureranno. Allora perché prenderla così sul serio? Perché passare le giornate a preoccuparsi di cosa pensano gli altri, quando alla fine dimenticheranno che sei esistito? Perché stressarsi per problemi minimi, quando finiremo per perdere ciò che conta davvero? Ci comportiamo come se tutto fosse permanente, quando in realtà niente lo è. Ci aggrappiamo con forza a cose che stanno già svanendo. Sprechi il tuo tempo limitato ad angosciarti per perdite che non sono ancora accadute. Ma quando accetti che perdere fa parte del vivere, finalmente puoi rilassarti. Puoi smettere di prenderti così sul serio. Tanto, alla fine tutto finirà in ogni caso.
12: Come stai?
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano.
12: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
16: Come stai?
17: Come stai?
18: Come stai? Come stai?
16: E non rispondere tutto bene.
1: Come stai? Non rispondete tutto bene? Siamo in versione intervista malinconica, siamo con i Pampers, ragazzi. Quest'oggi io, vabbè, parliamo di tante cose, anche forse un po' troppo intimamente, però insomma ci fa piacere che voi possiate condividere. Se volete dirci anche quello che pensate voi, 331-5755-721, messaggi vocali su WhatsApp. E la dinamica delle coppie comiche è sempre una dinamica complessa, sono tantissime coppie comiche, Luca e cioè prima parlavamo, prima dell'interruzione, del fatto che poi uno dei due a volte senta l'esigenza, l'espressione di andare da solo. Anche Luca e Paolo, Luca Bizzarri sta facendo un percorso e Paolo un altro. È successo anche a Luca, è successo, io mi ricordo, tutti quanti ora pensano a te come quello della coppia che in realtà poi lo scissionista, in realtà raccontiamo della carriera solista di Luca Peracin.
3: Stiamo parlando di
2: The UGF.
3: Ah, ok,
1: vai.
3: Sì, io dopo tipo, non so cos'era, la prima edizione di Colorado, 8 puntate, vengo chiamato per fare, veniamo entrambi chiamati, per fare questo provino di questa fiction della regia, con la regia di Riccardo Milani.
1: Regista che ora è uno dei numeri uno,
3: sì,
1: del cinema italiano.
3: È uno dei moderni storici, che saranno storici. E facciamo questo provino, eccetera, e poi... Ma molto ingenui, cioè figurati, anche perché era una fiction per Rai 1 che magari sbaglio, voi siete più addetti ai lavori, ma è proprio l'apice, cioè non l'apice, scusate, la cosa più, non mi viene la parola, più cinematografica, più professionalmente cinematografica, non che sia un film, ma
1: no, però,
3: che da zero, se tu sei proprio un pirla venuto dalla strada.
1: In cui Beppe Fiorello faceva Modugno, il periodo in cui la fiction di Rai 1 lo è ancora, però è un prodotto di super serie A.
3: Esatto.
1: Era la garanzia di un colosso.
2: Assolutamente,
3: esatto. E poi un ambiente serissimo, tra l'altro.
1: Benissimo, cioè, e che cosa succede?
3: Che mi dicono: guarda, se è piaciuto il provino, vieni a Roma che il regista ti vuole conoscere, mi conosce.
1: Uh-huh.
3: Tra l'altro c'è una cosa divertente, perché mi conosce, mi guarda, mi dice: ah, ok, va bene, no, lo so, lo scusa prima di iniziare, scusa se ti ho fatto venire, ci mancherebbe, sua santissimo.
1: Vabbè, insomma, sì.
3: E mi fa: ok, a posto così, a posto. Mi chiamano dopo una settimana e mi fanno: vieni, ok, inizi, e io mi taglio le basette. Mi faccio la barba e mi taglio le basette. Quindi avevo le... tipo Olli, no?
2: Ah, ok, sì, non avevi le basette.
3: Non avevo proprio... E arriva... e Riccardo Milani mi guarda e fa: che cosa hai fatto alle basette? E praticamente scopro che mi aveva scelto perché l'attore che faceva mio papà in quella cosa aveva i basettoni, e quindi io ero perfetto per le basette, e io le ho tagliate. È solo che a quel punto si doveva iniziare, poi una fiction dura 6 mesi, e quindi il mio personaggio era già sbagliato dall'inizio. Poi non penso di essere un grande attore. Poi il linguaggio della fiction in generale, soprattutto se tu sei inesperto e non hai quella malizia di dire: me la metto in bocca meglio.
1: Tu fiction 6 mesi?
3: Io ho fatto 2 stagioni di una grande.
1: 2 stagioni. Andrea a casa.
2: A perdere delle date.
1: Lo scissionista.
3: Ah, ok, scusa,
2: cioè, se fosse stato un bravo attore, io magari adesso ero anni che ero da solo.
1: Lasciamo stare tutti i film che te hai fatto per i cazzi tuoi, belli di papà.
2: Dopo, anni.
3: Ma quelle sono tutte vendette dopo. Perché io ho fatto la cosa con la Sandrelli.
1: Non solo, tu hai fatto anche un film con Boldi, scissionista.
2: Da solo.
1: Raccontaci che cosa hai fatto i giorni prima, una settimana prima del film.
3: Allora, prima una settimana mi chiama un regista, dice: vorrei incontrarti per questo nuovo film, Natale, no, Matrimonio al Sud, un cinema.
2: Chiedigli chi se si ricorda,
3: no,
2: chi è,
3: dai,
2: il regista.
3: Sei una merda, perché tu hai capito che non me lo stavo ricordando, lo so benissimo chi è il regista. il regista.
1: Dai, dai.
3: Minchia, è un lapsus.
2: Paolo?
3: Paolo Costelli.
1: Costella.
6: Costella.
1: E anche un grande
3: che è il sindaco di Cumiana.
1: Ma vai a cagare, dai.
3: Paolo Costella.
1: Vai, okay. Insomma.
3: E
1: mi
3: dice: voglio incontrarti perché mi piacerebbe averti in questo film, eccetera. Io la settimana prima vado in un locale di Torino, bevo uno sciottino di assenzio, che però non bastava berlo, quindi la pratica era anche accenderselo in bocca con una fiamma ossidrica, e, cosa che avevo fatto più volte, quindi non è che era controllato.
1: Tu sei andato in un locale di Torino la settimana prima dell'inizio delle riprese sul set.
3: Sì, non a farmi male. Sono andato a fare una cosa che facevo.
1: A fare una cosa che facevi era uno shot di assenzio incendiato.
3: In bocca. Chiudi la bocca.
1: Scusami, come funziona?
3: Accendi, chiudi la bocca.
1: Accendi cosa?
3: Cioè, la macchina fuori. Cosa accendi?
1: Metti l'assenzio in bocca. Accendi?
3: Sì.
1: Della tua bocca?
3: Sì.
2: Sì, funziona così. L'hai fatta anche mai fatto in vita mia.
3: Sicuro?
2: Non mai fatto.
3: Vabbè, quindi... comunque poi quel locale non l'ha più fatto questa cosa da quel giorno. Perché non so perché mi prende un po' fuoco la barba, qualcosa. Io lascio cadere l'assenzio che ho in bocca e mi prende fuoco la faccia. Tutta.
2: Gli ha fuoco la faccia.
3: Ho una settimana dall'inizio del film. Io non so come ho fatto, crema, vitamina D, eccetera.
1: Ma
3: una ripresa ci ho messo. Il regista non l'ho incontrato, gli ho detto che non potevo. E 20 giorni dopo ero a posto.
1: Ma scusami, tu.
2: Era solo un altro modo per togliersi le basette.
1: Ma scusami, tu ti ha preso fuoco la faccia. E se ma un ustione hai avuto, no?
2: Sì, ma ce l'ha ancora i segni dell'ustione,
1: Un ustione secondo
3: la barba col buco.
2: Scusa.
1: Ma scusa,
3: avevo letto
2: incredibile.
1: Ma questa era la tua grande occasione, magari. Con chi eri? Con Fatima Trotta, che ti
3: l'ho fatto poi il film, ma non è che me la sono persa.
1: Lo scissionista. E andrei a casa.
3: È buffo di quel film, sarà che si vedevano i segni dell'ustione, ma la storia era, cioè, chiaramente i protagonisti erano i grandi comici ma parlava di un matrimonio e ci sono tutti nella locandina.
2: Ma ti ricordi sta roba della locandina?
3: Sì. Io no.
1: Sì, ci sono tutti tranne lui.
3: Io ci sono nella locandina come sposo piccolo sulla torta.
2: No, questa roba è incredibile. Questa roba è incredibile.
1: Perché ci sono tutti?
3: No, adesso Salvi ancora oggi ogni tanto mi scrive solo per prendermi per il culo.
2: L'unico protagonista che non è in locandina.
1: Ma perché?
2: No, non ho idea.
1: Scusami.
2: Lui ne colleziona però di ste robe, io non so come sia possibile.
3: Allora, non è che uno lo fa apposta,
1: Io volevo chiudere una cosa raccontando un altro aneddoto. Scegliete voi. Poi dopo cambiavo argomento, però un altro aneddoto vostro, lo sappiamo, ormai è abbastanza rinomato, vi conoscete dalle elementari.
2: Sì.
1: Cioè proprio la foto di classe elementare in cui voi siete insieme, siete amici da una vita e vi conoscete meglio di chiunque altro. Perfetto, mi raccontate un aneddoto, io ne avrei uno da chiedervi.
2: E se ce l'hai, perché guarda, quando bisogna scandagliare...
1: Quello della macchina che non trovate.
3: Sì, ho capito, comunque.
1: Dai, quello, dai. Uno e poi cambiamo argomento.
2: Allora,
1: chiudiamo il blocco.
2: Eravamo andati a fare a Milano una serata.
1: Se ne avete uno di meglio o no?
2: No, ma questo fa ridere, Voglio solo ricordarmi bene la dinamica perché è un po' macchinosa. Vediamo se ce la ricordiamo. Eravamo andati a fare una serata in un locale di un amico di Pintus a Milano. C'era una chiesa di fronte a questo locale. La serata era finita tardi, io penso di essere ritornato a casa, vivevamo all'epoca nella stessa casa perché era il periodo milanese per Colorado, quindi avevamo affittato la stessa casa, quindi secondo me io ero tornato prima, eravamo andati con la sua macchina, forse io ero tornato in taxi, non mi ricordo.
1: Vabbè, eravate un po' alticci.
2: Eravamo molto alticci.
3: Non alla guida.
2: Fatto sta che lui torna a casa e la mattina dopo dovevamo andare in studio, avevamo le registrazioni, ci svegliamo e lui fa: guarda, io ieri mi hanno rubato la macchina, quindi sono tornato o in taxi o si era fatto accompagnare.
1: Non se lo ricordava come è tornato
2: a casa. Ricordava. Avevamo

0: Perché secondo te ti spostano solo la macchina da un lato all'altro, così, come servizio privato.
1: Una volta l'avevo visto fare comunque.
0: Quindi lui è ritornato in taxi perché non aveva visto che la sua macchina era dall'altro lato della strada solo, ok? E niente, poi in realtà si è ricordato che per un motivo, forse proprio per qualche divieto, qualcosa, l'aveva spostata durante la notte, se l'era completamente dimenticato. Fatto sta che, vabbè, ci facciamo un po' sta risata da cosa buffa che è successa, ci prendiamo la macchina, io la mia macchina, lui la sua macchina, e andiamo in studio a Colorado. Al primo semaforo mi tampona. No, io sono sceso, io sono sceso basito, e lui ha risposto: ho mancato il freno.
2: Fammelo con la sua voce, per favore.
1: Ho mancato il freno.
0: Porca troia, questo è incredibile, incredibile.
2: Ci si ferma un attimino, ci si sente tra poco.
3: Amore, tempo, morte. Se queste tre astrazioni collegano ogni singolo essere umano sulla Terra, ogni cosa che vogliamo, ogni cosa che abbiamo paura di non avere, ogni cosa che alla fine decidiamo di comprare, è perché in realtà, a conti fatti, noi desideriamo l'amore, vorremmo avere più tempo e temiamo la morte.
4: Come stai?
5: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
4: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi. Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
6: Come stai in versione intervista malincomica? E sono qui con i Pampers. Non c'è sì, c'è un po' di malincomia, però insomma devo dire che è tutto molto divertente. Tutto molto divertente. Abbiamo già affrontato tanti temi, anche i temi della complicazione all'interno di una coppia di restare poi alla fine saldi. Cioè, forse solo una coppia che ha resistito al tempo, che è Stanlio e Ollio. Voi sapete questa storia bellissima su Stanlio e Ollio, dove Oliver Hardy, c'è anche un film bellissimo, è l'unico dei due che ha fatto un film fuori dalla coppia, dopodiché è rientrato subito perché lui era quello che era anche meno creativo, no? La mente lì era Stan Laurel. Non solo, Stan Laurel venne in America in nave con un altro signore, si chiamava Charlie Chaplin, ed era il migliore amico di Charlie Chaplin. Nonostante Chaplin gli avesse chiesto anche a Stan Laurel: vieni a fare un film con me, lui diceva: io devo fare il film con Ollio. E io trovo meraviglioso e super romantico che poi, quando Oliver Hardy è morto, Stan Laurel ha continuato a scrivere gag con Oliver Hardy. Quindi, hai capito la cosa bella? Appena tu, Luca, morirai, Andrea continuerà a scrivere a cattapara, e al posto tuo ci sarà Greg. Questa è la grande notizia che noi vogliamo dare dalle frequenze di Radio 24.
1: Solo dire, perché nel film è raccontata molto bene questa cosa, che comunque quello che muore prima è quello più grosso appassionato di scommesse.
0: Beh, come, quello film è proprio bello. Come si chiama? Quello dell'ultimo periodo di Stanlio Olio?
1: Stanlio Olio.
0: Si chiama Stanlio Olio? Sì. Veramente? Sì. Veramente?
1: Non so se sei sicuro.
6: Penso di sì. Allora, lo controllo. Nel frattempo ci ascoltiamo la clip. Vai, vai.
7: Vi dico una cosa molto importante e vi prego di ascoltarla. Nessuna forma di amore ci può compensare dell'amore

0: che è mancato da parte dei nostri genitori. La ferita di non essere stati amati la possiamo sanare solo noi, esclusivamente noi stessi. Perché qualsiasi persona ci ami, non è il genitore che ama il bambino. Quel bambino continua a sentirsi non amato, perché non è stato amato, quello non lo possiamo cancellare. Noi possiamo essere amati da adulti, ma essere amati da bambini non lo possiamo più. Noi abbiamo bisogno invece di qualcuno che ami quel bambino, che ami noi bambino. E l'unico che può amare noi bambino o bambina siamo noi. Noi possiamo capire quel bambino o quella bambina, che siamo nati da genitori che non conoscevano l'amore, che non avevano ricevuto amore e che non avevano imparato a ridarlo, perché non hanno amato il loro bambino interiore.
1: Gabriella Tupini, che ci racconta di come sia complesso fondamentalmente nella vita poi gestire una delle richieste principali, a parte che comunque il film è Stanlio Olli, ho controllato. Però al di là di quello, stavamo parlando, abbiamo ascoltato questa clip che ci racconta un po' del fatto che noi quando si nasce si chiede ovviamente ai nostri genitori quell'amore incondizionato che poi nella vita noi non ritroviamo più, semplicemente perché siamo abituati a negoziare l'amore continuamente. Cioè io ti amo ma non mi tradire, fai il bravo a scuola così ti compro la macchinina, e questo è il grande tema anche della sofferenza di ognuno di noi. Vi volevo chiedere un po' più intimamente come è stato il vostro rapporto con i vostri genitori, se vi siete sentiti amati, e nel caso di Andrea anche ora inevitabilmente tu sei diventato papà da poco, e quindi come ti poni adesso, cioè se stai capendo di più magari anche tuo padre.
2: Ma allora, sicuramente io mi reputo un bambino molto amato, sento di rispecchiare molto quel proprio rispecchiare nel senso proprio di riflettere quell'amore ricevuto da mia madre sicuramente, ma anche solo per una quantità di tempo passato insieme, perché mia madre ha usufruito della baby pensione, che penso che sia stato un debito dello Stato, perché comunque è andata in pensione alla mia età adesso, e quindi è andata in pensione presto per stare di più con me e mio fratello, per fare di più la mamma. Quindi proprio per tanti anni siamo stati più con la mamma, perché mio papà lavorava, però non mi sento di dire che mi abbiano amato in maniera diversa, semplicemente proprio il tempo comunque un po' fa la differenza, ma neanche troppo. Quindi io mi sono sentito amato da entrambi i genitori, ed è una cosa che rifletto sulla mia personalità, sempre sull'allegria, sulla positività. Cioè io penso che sia molto merito del me ragazzino, che ho proprio solo ricordi felici, e quindi questo io a mia figlia glielo voglio dare, glielo sto dando, ed è una cosa sulla quale proprio ci tengo tanto. Mi piace passare tanto tempo con lei, tempo di qualità, sempre nella gioia, non lo so, io non vedo l'ora. Cioè io allora, per un certo aspetto vorrei cristallizzare quest'età di adesso, perché la trovo incredibile. Lei ha 2 anni e mezzo adesso ed è tutta una scoperta, è tutto felice, è tutto amore, tutto bacini. Cioè è incredibile. Per me non sarà mai abbastanza il tempo di questa fase, quindi la rimpiangerò. Però i genitori mi hanno detto che fino a 14 anni sono belle tutte le fasi, poi diventano dei rompicoglioni per un po' e poi tornano a essere delle belle fasi, quindi aspetto con ansia anche le nuove fasi. Però questa qua mi sta proprio coinvolgendo tantissimo dalla pancia, mi viene il groppino solo a parlarne.
1: Senti, tu però i tuoi genitori quando li hai persi?
2: Mia mamma 10 anni fa esatti, ottobre 2016, e mio papà a marzo 22. Devo dirti che sono stati tutti e due abbastanza inaspettati, però penso di aver reagito bene.
1: Io mi ricordo di tuo papà perché è successo un mese
2: poco
1: dopo il mio.
2: Poco dopo il tuo, sì è vero. Avevano però delle età diverse. Mio papà aveva 75 anni.
1: La tua mamma giovanissima.
2: Mia mamma 63, sì.
1: Mio padre sì, era più anziano.
2: Era più anziano, però non è che cambia. Però...
1: No, ma io mi ricordo quella sensazione perché ti chiamai, no? Vabbè, ci eravamo sentiti. Sì. Però volevo sapere un pochino come funzionava, come hai gestito adesso questa mancanza, che è stata molto ravvicinata. Mia mamma ce l'ho ancora. E volevo sapere se ti mancavano le cazzate. Come ti mancano?
2: No, allora, mi mancano. Ho risposto, penso, in maniera molto razionale. Mi sono sempre anche adagiato sul fatto che se ne sono andati in un modo molto veloce. Cioè, mia mamma, proprio da un momento all'altro, perché giocava a tennis, un aneurisma cerebrale, finito. E, mio papà, abbiamo scoperto di un tumore alla testa e dopo 2 mesi è morto. Quindi, cioè, comunque non è che è stato una roba lunga, travagliata nello strazio, cioè, quindi mi sono sempre adagiato sul fatto di sentirmi fortunato tra gli sfortunati. Poi io ho dato tutto come figlio, come genitori, ero riuscito, abbiamo completato i cicli, cioè non c'era niente di risolto, quindi cioè, ci sono tante cose che potevano accadere in maniera peggiore. Riconosco che adesso non avere quell'appoggio, poi comunque anche le gioie e i dolori, io ho avuto la grande gioia della bambina, grandi dolori della separazione, cioè io ho avuto dei momenti dove non avere la possibilità di confrontarti con uno che non è amicizia, non è niente, hanno quel rapporto speciale con te proprio biologico, che magari ti avrebbe anche detto una cosa giusta o anche niente, però non averlo, ovviamente riconosco che sia per le gioie che per i dolori, le gioie sono un po' più piccole, i dolori sono un po' più grandi, quindi quella è un po' un'inculata da tutte e due le parti, perché anche solo la gioia di condividere la bambina, cioè mia mamma voleva diventare nonna, proprio lo diceva da migliaia di anni a me e mio fratello, e mio fratello ha due figlie, io ho una figlia che nessuna delle tre ha visto la nonna, quindi purtroppo quelle sono le ferite che puoi solo un po' piangerci, perché non c'è la risoluzione, cioè non c'è il contrappasso che puoi dire vabbè, l'ho compensata con quello, sai, sono le cose che lì non puoi farci niente, è perduta, quell'emozione lì è perduta.
1: Come te la giustifichi la cosa di cioè quando è successa la cosa di tua mamma, no? Io mi ricordo, o quando succede una cosa così irrazionale, no? Che ti dici cazzo, non è giusto, tu cosa dici dentro di te? Cioè ti attacchi a Dio, ti attacchi a un'idea che è toccata a me,
2: sì.
1: È così. Come,
2: sì,
1: cioè,
2: allora,
1: qual è la, perché siccome so che tu sei da grande giocatore anche di giochi di ruolo, volevo
2: sì.
1: capire qual è il ruolo tuo che vive una perdita che porca troia, non ci doveva essere, no?
2: Sì, allora, penso che la mia parte logico-matematica, quindi quasi scientifica, perché io sono proprio splittato in due, trovo, perché io ho studiato matematica, ero bravo nelle materie scientifiche, ho fatto l'università prima informatica, poi matematica, lasciamo perdere che poi abbiamo iniziato a fare sto lavoro, l'avevamo lasciata comunque, quindi non l'avremmo fatto, però avevo quello stampo lì, che è un po' lo stampo, non dico medico, però più cinico, e quindi l'ho sempre vista da un punto di vista molto logico, ho detto accade alle persone, cioè semplicemente nel mondo le cose accadono, quindi c'è chi non arriva a 2 anni di età perché muore per una malattia, c'è chi muore da bambino, chi si ammala, chi perde i genitori, c'è chi perde il figlio, c'è chi vive alla fine un tiro di dadi, e io mi reputo uno molto fortunato per tutte le cose che ha avuto e ha vissuto, ha avuto un po' di sfiga su un paio di lanci. Però nel complesso la partita a risicone della vita, io mi sento di dire che ho fatto degli ottimi tiri, quindi la vedo proprio un po' come sono cose che succedono, ti aiutano anche un po' a superarle, perché rendersi vittima oppure dire perché proprio a me diventa una roba che non mi appartiene proprio come personalità, quindi non l'ho mai pensato.
1: Non credi in Dio comunque?
2: No, cioè allora
1: credi in un'energia tua?
2: Sì, sì, sì, questo sì. Questo assolutamente sì.
1: Un'energia tua che parte da dentro di te o che arriva da qualcos'altro?
2: No, che arriva da qualcos'altro, dall'osservazione delle...
1: Che però non chiami Dio, preferisci universo?
2: Sì, no, non so come chiamarlo. Il concetto che si avvicina di più a quello che sento è un po' il karma, il concetto di karma. Però non lo saprei.
1: È forse più una filosofia. Sì. Il buddismo è una filosofia, non è una religione.
2: È più,
1: no?
2: Simile, è più simile, però non è che, cioè, non ho un trattato preciso su cosa penso. Però la forma di rispetto di quello che fai, quello che ti succede, del un po' l'attrazione, quelle cose lì sono concetti abbastanza vicini a me. Abbastanza vicini a me.
1: Beh, l'attrazione la pratichi molto, secondo
2: sì,
1: me.
2: Sì, penso di sì.
1: Tu manifesti tanto.
2: Secondo me sì.
1: Ma perché visualizzi o perché sei bravo a chiedere?
2: Non
1: lo sai.
2: No, non credo di essere bravo a chiedere.
1: Ok.
2: Sono bravo a chiedere, non credo.
1: Beh, però sei... Sì.
3: Per favore lo dici.
2: Eh?
3: Per favore lo dici.
2: Sì.
3: Ah, boh, dai, comunque. Già un punto di partenza.
1: Luca, te sei figlio unico invece. Raccontaci un pochino la tua esperienza da figlio. Con l'amore, genitoriale.
3: Sono stato fortunato nel senso che, appunto, vabbè, i miei genitori sono separati fin da che ero piccolo, quindi in realtà quella cosa non me la ricordo, e per me la famiglia separata è semplicemente la normalità, quindi per fortuna non ho avuto questo genere di traumi e ho avuto due genitori che mi hanno sempre molto amato e mi hanno sempre dato quello di cui avevo bisogno, quindi devo dire non sarà una storia divertente, ma va tutto bene, insomma. E poi, appunto, essendo figlio unico, forse sì, la mancanza di un fratello non ti forma nel mondo come come la presenza, insomma. E quindi, che dire? Cioè, niente, cioè, non so, sono stato amato, i miei genitori mi vogliono e si vogliono bene. Cioè, non
4: ma vorresti un figlio te?
3: Allora, no, nel senso che mi sto così bene, sarebbe una preoccupazione che non riesco a immaginarmi quanto poi sarei preoccupato, e forse anche cagaminchia, perché sarei preoccupato di mio figlio.
4: Te glielo consiglieresti invece di fare un figlio a Luca?
2: Allora, adesso in generale sì, però adesso secondo me no.
3: Okay, allora, secondo me...
4: No, va bene.
2: Dimmi, cioè, deve prendere qualche consapevolezza in generale.
3: No, ma sì, ma se decidi di fare un figlio è ovvio che cambi vita e cambi... Cioè, se è una vita un po' devi darti una regolata. Sì, ma
2: conviene prima darsi una regolata e poi fare il figlio, sennò poi vai a iconizzare, non so se si dice così, in quella cosa il tuo cambio di vita. Invece devi prima cambiarla e poi certo, farlo, capito? Questo è quello che ti direi.
4: Vi faccio sentire un'altra cosetta e poi ne parliamo insieme.
5: A volte devi lasciare andare le persone, non perché non ti importi, ma perché a loro non importa abbastanza. Non puoi continuare a esserci per qualcuno che non è disposto a venirti incontro. Non puoi combattere da solo per una relazione che dovrebbe essere costruita in due. E non è che l'amore finisca. Tu tieni ancora a quella persona, ed è proprio questo che rende tutto più difficile. Ma voler bene non basta quando dall'altra parte non c'è la stessa presenza. A un certo punto devi accettare che non stai rinunciando a loro. Stai rinunciando all'idea che possono cambiare. Stai rinunciando all'attesa che diventino ciò di cui avevi bisogno. Andarsene da qualcuno che ami non è debolezza. È riconoscere che meriti qualcuno che scelga davvero di esserci. Tu hai dato, loro no. E questo da solo è già abbastanza per andare via.
4: Allora, io penso che tanto tutti quanti noi, ora abbiamo parlato anche del lutto, che è un modo di, no, di salutare qualcuno che amiamo, abbiamo parlato anche del fatto che comunque ci si separa come coppia artisticamente per un motivo o per un altro, anche a vicenda, e poi c'è il discorso dell'amore. Ognuno di noi comunque ha vissuto delle fregature, e la domanda complicata, per esempio, inizio io, come sapete, cioè, mi sono sposato con Claudia, e quando mi sono lasciato con Claudia non ho lasciato del tutto andare, no? Perché poi noi continuiamo a lavorare insieme, stiamo insieme, quindi io non ho una formula e non so lasciare andare, ed è uno dei grandi temi che sto affrontando nella mia vita in questo momento. Volevo sapere se voi avevate, in chiusura proprio di trasmissione, quindi non abbiamo moltissimo tempo, una formula per aver saputo lasciare andare, sia un amore, sia un affetto, quello che volete, e se siete stati bravi a farlo.
3: Purtroppo lasciare andare qualcosa a cui si tiene, che può essere l'amore o qualsiasi cosa, se è profonda è sempre difficile, però è anche, cioè, secondo me ti aiuta il concetto che lasciare andare è poi la scelta giusta, perché sai che se non lasci andare in realtà probabilmente, magari nel caso di due persone, stai facendo solo male a entrambi, quindi... Sì, lasciare andare è una cosa che a volte non c'è il segreto per farlo, lo devi fare, e poi passi due anni a svegliarti e dire oh mio Dio, e sei triste, e poi pensi ad altro durante la giornata, ma ti accompagna quel pensiero, è uno sforzo, insomma, no?
4: Ok,
2: ma non so troppo rispondere. Io ho sempre patito nelle relazioni che finivano il fatto che ci si smettesse di sentire. Questa è una cosa che obiettivamente io patisco, perché appunto tiro fuori un po' la razionalità, però io trovo assurdo che se tu stai insieme a una persona è perché nel bacinone dove ci sono miliardi di chicchi di riso, e tu hai scelto anche solo per 3 anni di stare con un chicco di riso, è perché la tua scelta non è che hai scelti 8 miliardi, ma comunque ne conosci di persone. Quindi quando tu scegli quel particolare che dici io sto così bene qui, poi solo perché finisce il percorso insieme non è che diventa uno degli altri di nuovo automaticamente, capito? Invece io ho un rapporto con le mie ex fidanzate come se fossero nessuno e non l'ho scelto io con nessuno di loro, obiettivamente. È assurdo perché nell'amicizia non succede, cioè se uno è un tuo grande amico...
3: L'amicizia non si tromba, per esempio.
2: Ma non può essere quello un dato di...
3: No, è una relazione diversa.
2: Ma
3: però.
2: Non può essere un discriminante.
1: Però se ci pensi, nell'amicizia tu hai molto di più quell'amore incondizionato di cui si parlava. Cioè tu, probabilmente, lui riesce a perdonarlo molto più di quanto tu riusciresti a perdonare la tua fidanzata. Perché con l'amico osi essere te stesso, con la fidanzata o con la moglie tu vuoi essere un po' meglio oppure non ce la fai a essere quella parte migliore che lei ti chiede e quindi vai un po' sotto. Io credo che questa sia stata una gran cazzarola di puntata.
2: Dai, abbiamo detto un po' di
3: miseria.
1: Ma veramente è bella miseria. E malincomica. Io vi ringrazio infinitamente, vi auguro una buona estate. Buona estate.
2: Vabbè, tanto
3: è fresca come, sera d'agosto. Così.
2: È come fosse un gioco di parole, perché è stata una bella puntata.
1: È stata
2: puntata.
1: Una buona puntata, una buona estate, una buona vacanza. E grazie a Bestia, vi voglio
2: grazie,
1: proprio bene.
2: Ma mi prometti una roba? Vai in vacanza?
1: Non ci vado, sto qua.
2: No, ma vai in vacanza?
1: Sì, ci andrò, dai, ci andrò.
2: Da quant'è che non vai una settimana al mare?
1: No, una settimana al mare, ho fatto 3 giorni a luglio.
2: Ok, dimmi da quant'è che non fai una settimana al mare?
1: No, ma no. Ok, una settimana al mare, non penso di averlo mai fatto, sai, non lo sai.
2: Non è che possiamo parlare
1: devo
2: solo
1: prometterti di andare in vacanza?
2: No, non è che devi promettere, non è che possiamo parlare solo dei nostri problemi, parliamo anche dei tuoi. Vai in vacanza.
1: Ma di questo ne parleremo la prossima puntata. Grazie, ci sentiamo lunedì alle 18 con Come stai su Radio 24. Grazie Andrea, grazie
2: a voi, a voi. Ciao, grazie a voi, ciao Paolo.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Sono le 19.
16: GR 24, il sole 24 ore.

0: scontro tra più mezzi sulla Terni-Rieti, 5 vittime accertate, ci sono 27 feriti. Bologna 80, la strage 46 anni dopo per il presidente Mattarella è un dolore infinito. Ceuta che scuote l'Europa, Meloni chiede a Bruxelles il modello Albania, intanto sono 130 le vittime. Gianmarco Ferronato in regia, Gigi Donnelli al microfono, ancora buonasera, sono 27 al momento le persone ferite nell'incidente sulla statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria, ha costato la vita a 5 persone. Il 118 ha trasportato in elicottero 3 persone in codice rosso, altri 24 sono meno gravi. Coinvolti nell'incidente un pullman, un camper e 3 auto. Sembra che in un primo tempo ci sia stato l'impatto tra il camper che procedeva in direzione Terni e il pullman che viaggiava sulla corsia opposta verso Rieti. Dopo il frontale sarebbero state coinvolte le altre vetture. A Bologna oggi la celebrazione del 46esimo anniversario della strage che il 2 agosto del 1980 causò la morte di 85 persone e il ferimento di altre 200. Una strage incisa nella memoria del paese, ha scritto nel suo messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. La ricorrenza è stata segnata anche da un nuovo scontro politico sul riconoscimento della matrice neofascista dell'attentato.
1: È il messaggio della Presidente del Consiglio Meloni a riaccendere le polemiche politiche sulla strage di Bologna. 46 anni fa, scrive la Premier, il terrorismo sferrò uno dei suoi attacchi più feroci che colpì al cuore la nazione intera. Nelle sue parole nessun riferimento alla matrice neofascista dell'attentato, come le era stato chiesto dai familiari delle vittime. Matrice neofascista citata invece, ma solo tra le virgolette, dal Presidente del Senato La Russa. Immediate le repliche delle opposizioni: chi governa deve conoscere la storia e dare piena attuazione alle sentenze che hanno appurato la matrice neofascista della strage, attacca la segretaria del PD Schlein. Sulla stessa linea il leader del Movimento 5 Stelle Conte, ad intervenire anche l'associazione dei familiari delle vittime che, oltre a stigmatizzare i continui tentativi di revisionismo, ricorda che le sentenze hanno fatto luce sulla strage condannando i neofascisti che ne furono gli esecutori materiali, ma anche rivelando i depistaggi della P2 e le complicità di apparati dello Stato e servizi segreti deviati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Secondo fonti marocchine sarebbe arrivato a 130 persone il bilancio di morte delle persone che hanno perso la vita, mentre decine risulterebbero disperse nel tentativo di raggiungere dal Marocco Ceuta. Il bilancio diffuso dall'Associazione Marocchina per i Diritti Umani, che fornisce una stima superiore ai dati comunicati finora dalle autorità spagnole. Intanto l'intera vicenda è entrata anche nella fase dello scontro, in realtà fin dall'inizio di uno scontro politico delle diverse anime dell'Unione Europea in vista del vertice del ministro degli interni di martedì.
2: Nuovi hub modello Albania in Africa per il rimpatrio dei migranti irregolari finanziati con fondi europei è la proposta che Matteo Piantedosi si prepara a fare martedì prossimo ai ministri dell'interno dei paesi UE nella riunione di emergenza chiesta da Italia e Danimarca, con una lettera firmata da altri 20 paesi, Francia e Portogallo esclusi. L'altra richiesta italiana dovrebbe riguardare l'attuazione del programma GSP Plus, che avvantaggia dal punto di vista dei dazi i paesi in via di sviluppo che collaborano nel riammettere i propri cittadini illegali nell'UE. Nel frattempo chiedono a Giorgia Meloni di riferire in Parlamento le opposizioni, che definiscono inutile e grottesca la decisione presa solo dall'Italia di sospendere per un mese l'accordo di Schengen con la Spagna, scelta in seguito alla quale sono scattati i controlli negli scali, che rischiano così, avvertono i sindacati di polizia, di rimanere paralizzati. Chiede intanto di militarizzare la frontiera tra Ceuta e Marocco. Abascal, il presidente del partito spagnolo di estrema destra Vox, secondo cui il premier Sanchez dovrebbe essere arrestato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Prima di trasformarsi in tragedia, il volo panoramico sopra le linee di Nazca, in cui hanno perso la vita 11 cittadini stranieri, tra cui 7 italiani, doveva essere il coronamento di una giornata indimenticabile. I turisti in precedenza avevano visitato le isole Ballestas, considerate una delle destinazioni naturali più affascinanti del Perù.
3: L'incidente nella zona delle linee di Nazca ha messo in discussione la sicurezza dei voli turistici su una delle attrazioni più riconosciute del Perù.
4: Se le salió l'ala.
3: Ha perso un'ala, si ascolta in un video mentre si vede cadere un pezzo dall'aereo. Pochi minuti dopo, il piccolo aeroplano era a terra, avvolto dalle fiamme. Nella zona al sud del Perù operano attualmente 7 imprese locali con piccoli aerei da 8 passeggeri. La compagnia responsabile del volo ha messo a disposizione delle autorità tutte le informazioni necessarie per lo sviluppo delle indagini. Sui corpi ancora non identificati, per ordine della procura, verranno raccolti campioni di DNA e prove antropometriche. Sul posto ci sono funzionari dell'ambasciata italiana per collaborare con le autorità locali. Secondo le prime indagini, l'aeroplano ha perso comunicazione dopo aver dichiarato un'emergenza. L'incidente è avvenuto dopo la ripresa dei voli nella zona, che erano stati sospesi per la presenza di forti venti. Venerdì ci sono state raffiche violente che hanno provocato la caduta di alberi, danni alle infrastrutture e incidenti stradali. La neopresidente Keiko Fujimori ha lamentato l'incidente e ha dichiarato che sta valutando la sospensione temporanea dell'aeroporto. Questa domenica i voli turistici hanno continuato regolarmente. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: 5 morti, 19 feriti, 6 dei quali in condizioni serie. L'ordigno esplosivo che è stato portato ieri da una donna al ristorante italiano a Mosca e che sarebbe stato scelto il ristorante per festeggiare i 55 anni, la promozione a comandante di Alexander Chaiko, già capo del distretto militare orientale associato al massacro dei civili a Bucha, sanzionato dall'Unione Europea e dal Regno Unito, è indagato dalla magistratura ucraina. E adesso gli incendi. Pochi istanti fa la conferma: sono morti 2 dei piloti di un elicottero antincendio in Grecia, dove la situazione alle porte a ovest di Atene rimane molto seria. Evacuati circa diverse famiglie, mentre circa 500 vigili del fuoco e 134 mezzi sono al lavoro. Lottano per il terzo giorno consecutivo per contenere appunto un vasto incendio che ha distrutto già migliaia di ettari di foreste e decine di case. Una donna di origini straniere è stata accoltellata nel tardo pomeriggio all'esterno del centro commerciale di Castenedolo, nel Bresciano. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirla sarebbe stato un uomo, probabilmente l'ex marito, che l'ha colpita con diverse coltellate mentre era in compagnia dei figli. La donna, soccorsa da alcuni passanti che hanno dato l'allarme e poi dal 118 che l'ha trasportata in ospedale in condizioni giudicate gravi. Ed è tutto per questa edizione di GR24, gli aggiornamenti alle 20.
5: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
10: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
12: I podcast originali di 24 ore podcast.
13: Sì, tu sei un'assaggiatrice qualificata di petrolio a tutti gli effetti.
14: Cioè, non qualificata, abusiva.
13: Tu sai testare, cioè quando lo bevi un goccio, sai dire se è petrolio pesante, se è petrolio leggero, no, se è quello medio orientale, quello venezuelano.
14: Preferisco il vino alla birra.
15: No, anche io concordo.
13: Benissimo, perfetto. Iniziamo, va.
14: Io sono Sissi Bellomo.
13: Io sono Simone Spezia.
16: E io sono Maurizio Melis.
13: E questo è Materia.
17: Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Materie.
13: Dato che l'amministrazione americana non ci lascia in pace, già l'anno scorso ci trovammo nella stagione precedente a fare una puntata speciale sull'Ucraina perché Donald Trump aveva firmato l'accordo, poi abbiamo visto, è passato un anno, non è successo quasi niente, però aveva firmato l'accordo per le famose terre rare o le materie prime critiche dell'Ucraina. Adesso ci ritroviamo qua a parlare di Venezuela e di Groenlandia, che, cara Sissi, non sono solamente una questione di quanto petrolio ha il Venezuela, quante materie prime ha la Groenlandia, no?
14: Beh, è una questione anche relativa ovviamente alle materie prime, ai combustibili, soprattutto nel caso del Venezuela, petrolio, gas, però è anche una questione di strategie militari, di controllo strategico di alcune rotte importanti e sempre più critiche, specialmente quando parliamo dell'Artico.
13: Certamente è questo e non solo, però andiamo con ordine, parleremo del petrolio venezuelano ovviamente, parleremo di quante materie prime effettivamente ci sono in Groenlandia, però con Maurizio Melis abbiamo naturalmente la parte scientifica. Dunque Maurizio, raccontaci un po', partendo dal Venezuela, che cos'è questo petrolio pesante, come si forma, come funziona, perché è pesante?
4: Allora, andiamo in Venezuela, più precisamente nell'Orinoco, che è una un'area piuttosto vasta del Venezuela. La zona dei giacimenti è, credo, lunga 600 chilometri, una cosa del genere, insomma un'area molto, molto ampia in cui si trova questo petrolio pesante. Allora, facciamo un po' di ripasso su che cos'è il petrolio, che cosa sono gli idrocarburi in natura, no? Gli idrocarburi sono delle molecole a base di idrogeno, carburo, carbonio, e che si organizzano in catene. Il carbonio ha questa capacità di formare delle catene corte, lunghe, lunghissime, anelli e quant'altro, no? E la varietà della chimica organica è dovuta proprio a questa caratteristica del carbonio. Un idrocarburo è un idrocarburo naturale, il petrolio è una miscela di tanti idrocarburi diversi. Immaginate, diciamo, un piatto di spaghetti. Noi siamo abituati a mangiarli, sono tutti della stessa lunghezza. Immaginate invece un piatto in cui ci sono spaghetti di mezzo centimetro, spaghetti di un centimetro, spaghetti di 20 centimetri, spaghetti di un metro, alcuni ramificati, alcuni molto appiccicosi, altri invece che, come dire, tengono meno il sugo.
13: Sì.
4: Mettiamola così. Allora, un idrocarburo naturale è questa roba qua. Se ci sono tanti spaghetti molto corti, è un idrocarburo leggero, un petrolio leggero, no? Potreste mangiare col cucchiaio, diciamo così. Se invece è pieno di molecole molto lunghe, diventa pesante, ci vuole la forchetta, o se sono anche appiccicosi gli spaghetti, direttamente coltello e forchetta per riuscire a mangiare. Ecco, questo petrolio venezuelano è di questo secondo tipo, quindi ricchissimo di molecole molto, molto lunghe, che lo rende denso, estremamente denso ed estremamente viscoso. Perché? Perché questo petrolio, che si è formato, diciamo, a partire da 120 milioni di anni fa, tra i 120 e i 90 milioni di anni fa, l'attuale Orinoco era un mare tropicale, basso, caldo. Per 30 milioni di anni i corpi dei microrganismi sono piovuti sul fondo di questo mare, si sono accumulati, hanno formato la roccia madre da cui poi si è formato il petrolio. La spinta delle placche tettoniche ha arricciato la superficie formando delle ondulazioni che sono delle trappole, vengono chiamate anticlinali, no? Come quando arricciate un lenzuolo e formate tutte queste pieghe, il petrolio è migrato, si è incastrato lì sotto. Quindi situazione ideale per la formazione del petrolio, che però all'epoca era un petrolio assolutamente normale. Ora, questi giacimenti si trovano a una bassa profondità che li rende anche facilmente accessibili, dai 50 ai 350 metri di profondità, e a quella profondità va molto di moda vivere per i batteri mangiapetrolio, che si sono pappati praticamente nel corso di milioni di anni quasi tutti gli idrocarburi leggeri. L'acqua che è presente in quantità ne ha disciolti altri, quindi quello che è rimasto è questa melassa molto densa che è il petrolio venezuelano.
13: Ah, ecco, è questo qua. Quindi nel paragone con gli spaghetti, a questo punto la Sissi Bellomo ci aiuta a capire se come dire, c'è qualcuno che ha coltello e forchetta, no? Per o se abbiamo solamente dei cucchiaie, quindi non sappiamo utilizzare questo petrolio pesante. Ci dai una mano, Sissi, a capire quanto è davvero importante il petrolio venezuelano per gli Stati Uniti? Perché sono stati sollevati molti dubbi anche su questo. Qualcuno ha detto, vabbè ragazzi, ma in realtà non è così rilevante per gli Stati Uniti.
14: Ma allora, se io preferisco sempre parlare, adesso mi ha introdotto gli spaghetti, forchette, forchette e coltelli, io preferisco sempre parlare di vino quando parlo di petrolio, perché...
13: Chissà come mai?
14: Ma forse perché mi piacciono anche gli spaghetti, sì. Non ti preoccupare. No, perché effettivamente dire petrolio è un termine generico, l'abbiamo capito benissimo adesso con Maurizio che ci spiegava, e ci sono vini più o meno pregiati, vini rossi, vini bianchi, vini da taglio, ecco... Questo mi sembra sempre un esempio molto appropriato per dire sì, gli Stati Uniti hanno un'enorme produzione di petrolio, ormai sono un paese che produce come non ha mai prodotto prima nella storia un altro paese al mondo, sono vicini a 14 milioni di barili al giorno, hanno una produzione immensa che da sola basta e avanza per avere un forte controllo anche sul mercato globale. Però gran parte di questo petrolio americano è un mix molto sbilanciato, molto di questo petrolio è quello derivato dai siti di shale oil, è petrolio leggerissimo, sull'estremo opposto rispetto a quello venezuelano, se vogliamo, è molto leggero, molto facile anche da lavorare, con un'ottima resa in termini di benzine, però mancano
13: altre qualità. Ti chiedo di chiarire a chi ci ascolta, lo facciamo insieme, come vuoi naturalmente, che cosa vuol dire leggero e pesante per l'industria, perché quando hai un petrolio leggero hai una resa maggiore e prodotti diciamo più vendibili, per esempio il carburante per gli aerei, tanto per dare un'idea, che se non vado errato il prodotto più pregiato che puoi tirar fuori dal petrolio.
14: Il prodotto più leggero è la nafta.
13: Ok, perfetto.
14: Però sì, siamo abbastanza nella parte
16: la
14: alta.
16: Benzina, qui torniamo alla parte scientifica. La benzina è la parte liquida più leggera del petrolio. Più leggera della benzina ci sono i gas volatili.
13: No, ma non in termini di leggerezza, in termini di pregio, dico.
14: Dipende sempre molto anche dagli aspetti economici del mercato. Okay, dipende anche dalla domanda, dall'offerta, certo. non è una
13: Il tema però
14: assoluta.
13: È la resa, no? Il tema però è la resa.
14: Uno dei temi è la resa, che ovviamente raffinare un petrolio più leggero è anche più efficiente e più economico, quindi certo. C'è una considerazione economica anche in quello. Poi non andiamo ad addentrarci in nicchie di produzione, in nicchie di prodotto, perché lì veramente entrano in gioco un sacco di fattori. Sì. La realtà è che servono un po' tutte le qualità di petrolio in realtà, e soprattutto è funzione anche dal tipo di impianti che hai per la raffinazione. Adesso gli impianti più complessi, generalmente di costruzione un po' più recente, sono molto flessibili, sono molto in grado di variare la propria dieta, se vogliamo tornare nei paragoni alimentari. Altri impianti meno sofisticati sono molto meno flessibili e molto più condizionati al flusso di un certo tipo di petrolio piuttosto che un altro. Storicamente quelli statunitensi, soprattutto sulla costa del Golfo, erano attrezzati per lavorare petroli pesanti, anche per la vicinanza del Venezuela, oltre che del Messico, che in parte, per esempio, il petrolio Maya è di qualità abbastanza pesante, non pesante come quello venezuelano, però anche quello è un greggio pesante. Gli Stati Uniti importavano più di 1 milione di barili al giorno di petrolio dal Venezuela tanto tempo fa, sì. nell'altro millennio. E poi man mano ci sono stati gli sviluppi che sappiamo, politici, geopolitici, le sanzioni e quant'altro, e quindi la dieta americana non è cambiata, che diceva beh, tanto abbiamo tanto shale oil e ciao. No, hanno cominciato a importare comunque dal Canada, per esempio, che è un altro paese dove viene prodotto le famose sabbie bituminose
13: dell'Alberta. Quindi gli serve nel mix agli Stati Uniti questo petrolio.
14: Ma serve nel mix avere un qualche cosa. Ti serve tanto più quanto più hai una serie di impianti di raffinazione che sono tarati per lavorare con efficienza quel tipo di petrolio.
13: Sì, volevi aggiungere qualcosa, Maurizio?
16: Sì, no, tra l'altro il petrolio del Canada è ancora più denso, credo, di quello venezuelano, e comunque è proprio il fratello geologico del petrolio venezuelano, sono molto simili i due. In generale ricordiamoci che il petrolio pesante costa meno, quindi se tu hai costruito un impianto per raffinare il petrolio pesante, tendenzialmente vuoi raffinarci il petrolio pesante perché è il massimo della resa. Ciò detto, tornando agli spaghetti, sì, cosa succede quando è un petrolio pesante, che devi spezzare quegli spaghetti troppo lunghi, e ci sono una serie di processi addizionali, tra l'altro nel caso del petrolio venezuelano bisogna anche togliere i solfuri, sono abbastanza inquinato, e poi ci sono una serie di processi, il reforming, il cracking, l'hydrocracking, l'alchinazione, eccetera eccetera, che servono a renderlo, diciamo, artificialmente un po' più leggero. Quindi flessibilità è possibile per diciamo quegli impianti che sono capaci di raffinare il petrolio pesante. Per gli impianti che sono capaci di raffinare solo quello leggero c'è poco da essere flessibili, sì, diciamo.
13: Un ultimo punto sul Venezuela e poi passiamo alla Groenlandia, ed è per te, Sissi. Si è molto detto, e quello che abbiamo letto è: non è così facile far riprendere l'attività petrolifera in Venezuela, e non è detto nemmeno che alcune delle compagnie americane, soprattutto quelle che se ne sono andate, abbiano voglia di tornare, perché c'è chi è rimasto come Chevron, ma altri, anzi l'unica che è rimasta in realtà, ma altri se ne sono andati. Cosa...
14: L'unica americana che è rimasta,
13: sì, l'unica americana,
14: perché
13: certo.
14: C'è stato il periodo in cui il regime di Chavez ha cominciato ad espropriare, a imporre, a ricattare le compagnie petrolifere presenti nel paese. Alcune hanno deciso di andarsene anche sbattendo la porta e anche subendo degli espropri, per cui non sono state ancora ripagate. Una di queste è Exxon, però altre compagnie scesero a patti e rimasero, e tra queste compagnie ci sono anche compagnie europee, c'è l'italiana Eni, c'è la spagnola Repsol. Insomma, la presenza di un'industria petrolifera in Venezuela c'è ancora, e questo è una base da cui ripartire, perché per esempio la Venezuela se ne parla meno, ma oltre a petrolio e gas ha anche un territorio ricco di metalli, di minerali e di oro, e però lì siamo a livelli veramente più che disastrati. È già abbastanza disastrata l'industria petrolifera, e questo non solo per effetto delle sanzioni, perché anche decenni di gestione corrotta, dissennata da parte di durante la presidenza di Chavez prima e di Maduro poi, hanno effettivamente compromesso molto l'attività. La compagnia petrolifera nazionale PDVSA è veramente al collasso, tra l'altro anche in termini di personale hanno perso molti tecnici specializzati, molti ingegneri, che ha lasciato il paese, e quindi insomma ricominciare richiede come minimo forti investimenti, ma richiederebbe, e questa è la parte veramente complessa, che si avesse una stabilizzazione anche della situazione politica, sì, contrattuale, una certezza dello scenario in cui si investe, perché sono investimenti quelli nei settori delle materie prime e tutte, sì, che richiedono molti anni, una pianificazione e un impegno lungo prima di poter essere ripagate dai profitti, e nessuno se la sente davvero lanciarsi in avventure come Venezuela o la Groenlandia se non ha quantomeno una certezza, certo, di un orizzonte temporale adeguato.
13: Sì.
14: Ecco, detto ciò, insomma, Exxon se n'è andata, ha già detto chiaramente a Trump di considerarla uninvestable, non investibile. Trump si è abbastanza arrabbiato.
13: Vedi. Allora, tu già citavi la Groenlandia, l'altro grande punto, come sappiamo perfettamente, gli Stati Uniti ci hanno messo gli occhi, il presidente americano non ne ha fatto mistero, addirittura non è stata esclusa l'opzione militare, si è parlato di una possibilità di acquistare la Groenlandia, che è anche qua ricca di materie prime, ma quanto sfruttabili? A questo arriveremo. Intanto, Maurizio, raccontaci questa Groenlandia, come mai è così ricca di materie prime?
16: Eh sì, diciamo che la Groenlandia è uno dei gioielli del pianeta dal punto di vista mineralogico, dal punto di vista scientifico. Pensate che proprio in Groenlandia sono state, per esempio, trovate le più antiche tracce di vita sulla Terra. E quasi sempre dove trovi queste tracce è una zona molto ricca di minerali, perché vuol dire che sei su un terreno estremamente antico. Ne abbiamo parlato già ai tempi dell'Ucraina. La Groenlandia, insieme all'ovest dell'Australia, sono due delle zone della Terra in cui si trovano in assoluto le rocce più antiche. Parliamo di rocce che hanno 3,8-3,9 miliardi di anni. Voi considerate che le prime rocce si sono formate allora. Quell'epoca la Terra non aveva continenti come ce li aveva oggi. Era una distesa di lava solidificata, una roccia molto simile a quella dei fondali oceanici, e circa 4 miliardi di anni fa sono comparse le prime isole, diciamo, di materiale continentale che galleggiavano su questo mare di basalto. Tra queste c'è proprio l'attuale Groenlandia, che è andata in giro per 4 miliardi di anni, spostata dai movimenti tettonici, si è girata tutta la superficie terrestre.
13: Quindi ciascuno legittimamente ne può rivendicare il possesso, sì, perché in fondo era in giro.
16: È passata sotto, da quella latitudine è passata, diciamo, se n'è andata in giro per 4 miliardi di anni, durante i quali è stata stirata, schiacciata, bollita, raffreddata, ribollita, eccetera, eccetera. Cioè sono stati 4 miliardi di anni di tempo perché i fenomeni geologici che portano alla concentrazione di minerali e quindi alla formazione di giacimenti hanno potuto lavorare. Ricordiamo appunto che quando il magma fuoriesce è un miscuglio di tutti i minerali assolutamente indistinto, ci vogliono molti milioni di anni di processi come riscaldamenti, raffreddamenti, acqua calda che passa, eccetera, eccetera, per separare e riconcentrare i minerali da qualche altra parte, formando i famosi giacimenti. Tanto per dirvi, tra 150 milioni di anni fa, nelle sue varie migrazioni, la Groenlandia, che fa parte, diciamo, del attualmente di fatto è saldata alla placca canadese, ok? Tra 50 e 100 milioni di anni fa è passato su un punto caldo, quello che si trova oggi in corrispondenza dell'Islanda. Ci sono, provengono dalla profondità della terra, dal mantello inferiore, dei pennacchi di magma che risalgono, sono delle strutture stabili per miliardi di anni, e tutto quello che ci passa sopra ne porta la traccia. Quegli archi di isole che si vedono spesso negli oceani, per esempio, sono formati da questi punti caldi. L'Islanda è questo. Ecco, allora immaginate di prendere un foglio di carta, disegnarci sopra la Groenlandia e passarlo pian piano sopra una candela.
13: Sì.
16: Per 50 milioni di anni questo è successo, quindi è stato bollito per l'ennesima volta tutto, e questo ha creato questi contesti veramente estremamente ricchi. Io qua c'ho un elenco di materiali, se volete, sì, ma finiamo la puntata, si fa prima a dire quelli che non ci sono. Si trovano in gran parte nel sud, dove ci sono le rocce più antiche e le più antiche testimonianze di vita, e dove anche le condizioni climatiche sono un po' meno tragiche di quello che si trova, diciamo, tra i 60 e 70 di latitudine. Ancora ci siamo sopra, le situazioni diventano veramente drammatiche.
13: Allora ragazzi, io vi ringrazio per questa puntata speciale. Abbiamo parlato di tantissime materie prime. Maurizio, dimmene una a caso.
16: Il pane.
13: No, non è vero, è il grano. Ma non è una materia prima il pane. Dai.
14: No, Sapientino, non fare così.
13: Dai, ciao.
17: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore, e su tutte le principali piattaforme audio.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
19: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
20: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
21: Hai caricato le valigie?
22: No.
21: Hai controllato il traffico?
22: No.
21: Hai fatto il pieno?
22: No.
21: Perfetto, partiamo.
22: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
21: Ma hai prenotato?
22: No!
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
2: I podcast originali di 24 ore podcast.
3: La faccia da tonno. Vado un attimo in bagno, tonno e te la mostro.
23: Eccoci! E vai!
3: Va bene.
23: E partiamo con una bella battuta di Giampaolo Musumeci.
3: Le mie non sono battute, sono freddure.
23: Molto, molto,
3: cioè, genere. L'intento è farti correre un brivido lungo la schiena.
23: Esatto, allora ci riesci quasi sempre.
3: Perché fa caldo? Mica come nello spazio, dove c'è lo zero, meno 273 gradi, corretto?
23: Dipende.
3: O è zero assoluto?
23: Dipende. Se io ti dicessi, il Medio Oriente ha il petrolio, la Cina ha le terre rare, tu cosa mi risponderesti, Giampaolo?
3: 1992, Deng Xiaoping, leader cinese che fotografa molto bene la situazione e dice: ragazzi, noi siamo avanti e tutti e voi dovete solo correre.
23: Ebbene, 30 anni dopo quella frase è diventata politica estera, crisi industriale e accordi internazionali d'emergenza. Oggi la stessa cosa, caro Giampaolo, si applica alle risorse non solo terrestri ma anche quelle oltre l'atmosfera.
3: Cioè, mi stai dicendo che stiamo parlando della corsa all'oro, caccia all'oro, come si chiamava quella di Zio Paperone, quella del Klondike, la corsa all'oro. Chiamiamola corsa all'oro spaziale.
23: E allora benvenuti nella nuova geopolitica delle risorse fra terra e cielo.
3: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ah, come sapete, ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
23: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
3: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
3: Questa è l'unica puntata in cui siamo partiti da un qualcosa avvenuto così lontano nel tempo, 1992.
23: È vero, eppure così attuale.
3: Tu cosa facevi nel 1992?
23: Vuoi la verità?
3: La verità è che stavi già cantando.
23: Io cantavo heavy metal nel 1992.
3: Sì, chi ci segue
23: lo sa. Chi ci segue lo sa.
3: Io nel 91-92 mi iscrivevo a economia e commercio.
23: Ecco, capisci la differenza.
3: Sai perché mi sono iscritto a economia e commercio?
23: Vai.
3: Per fare economia.
23: Non commercio?
3: No, per fare economia tutti i giorni. Cioè, i giornalisti freelance che studiano economia e commercio lo fanno per poi, insomma, hai capito cosa intendo?
23: Ho capito.
3: Era un'altra freddura comunque.
23: Perfettamente. Quindi avrei voluto non
3: puntata,
23: capire, esatto.
3: Così un po'.
23: È l'ultima puntata di questa stagione, sì. Ma non meno importante, Giampaolo, perché parleremo di risorse fisiche, ma anche, come piace a te, di risorse immateriali, che oggi tra terra e cielo costituiscono evidentemente una leva di potere, sì, geopolitico.
3: Allora, facciamo una gara.
23: Vai.
3: O un gioco, un test, un quiz, decidi tu. Qual è il forziere più ricco che esiste sulla faccia della Terra? Devi dirmi un'area geografica, un paese, una regione.
23: Guarda, conoscendoti io butterei lì il continente africano.
3: Beh, tutto il continente ha la faccia, cioè,
23: hai ragione,
3: sono,
23: beh,
3: 200, sono esatto. Un po' troppi continenti. No, hai ragione. In realtà stavo pensando che avresti potuto sdrucciolare sulla Groenlandia, visto che
23: avevo
3: già parlato. In realtà è la Repubblica Democratica del Congo. Non ho scelto questo paese perché ci ho lavorato per parecchi anni, ma perché davvero è un forziere a tutti gli effetti. Oltre l'80% del cobalto a livello mondiale, praticamente il monopolio del coltan, columbite e tantalite sempre a livello mondiale, poi c'è oro, diamanti, petrolio, litio, silicio, gas naturale, petrolio, pensa una cosa, lì c'è, pensane una.
0: Il disprosio e il terbio.
3: Bravissimo, ci sono. Stai citando le terre rare, che tanto rare non sono, insomma, terre rare, minerali critici, idrocarburi. Il Congo è qualcosa di incredibile, è un unicum a livello mondiale. Ma perché te ne parlo e proviamo a fare questa comparazione tra quelli che saranno gli scrigni celesti che tu mi in qualche modo mi illustrerai, immagino, tra faccia nascosta della Luna, asteroidi, Marte, insomma, poi mi dirai tu. Perché la Repubblica Democratica del Congo è un caso di studio eccezionale. Innanzitutto perché la Cina è stata molto lungimirante.
0: Certo.
3: E ha detto: se il mio obiettivo è avere la filiera completa delle terre rare e dei materiali critici, io vado innanzitutto in Congo. E così ha fatto. È presente da decenni, ha appalti degni di questo nome, in cambio ha dato qualche infrastruttura, qualche stadio di calcio, un po' di strade, eccetera. Però il punto è che in Congo si è sviluppata quella che potremmo chiamare un appetito asimmetrico. Non è un concetto di geopolitica, okay. me lo sto inventando adesso,
0: okay.
3: Però secondo me rende abbastanza bene l'idea. Cioè, chiunque abbia tanto pelo sullo stomaco, una piccola o grande milizia, la necessaria malizia per poter contrabbandare piccole e grandi quantità di minerali critici, può mangiarsi una fetta di questa torta gigantesca che si chiama Congo. E lo puoi vedere guardando le milizie che sono presenti, puoi vedere guardando le compagnie estrattive minerarie che arrivano da mezzo mondo, dal Canada fino all'Australia, passando appunto per la Cina, puoi vedere addirittura dei singoli freelance, sono dei broker che contrabbandano in coltan, per esempio. Ecco, questa asimmetria deriva proprio dalla conformazione geologica, storica e militare di questo paese, della Repubblica Democratica del Congo, che ha un sacco di sfighe, e forse la sfiga principale è proprio la sua ricchezza. E c'è una folta letteratura, una fiorita letteratura, che parla del fatto che quando un paese è troppo ricco,
0: sì,
3: quella ricchezza è inevitabilmente la sua dannazione. Pensa a tutti i paesi del Golfo,
0: vero,
3: anzi Medio Oriente allargato, Iraq, tutto il petrolio, tutta quella ricchezza, se non c'è un'adeguata struttura statale, regole vigenti e quali attori possono entrare o meno, diventa

0: al disprosio, al terbio che ho nominato poco fa e tu giustamente li hai definiti terre rare. Allora, ricordiamolo, lo abbiamo già fatto in questo podcast. Le terre rare, come stavi dicendo, non sono rare, sono 17 elementi chimici particolarmente importanti per la tecnologia contemporanea e anche quella futura, sono alla base dei magneti ad alte prestazioni per le auto elettriche, per esempio, sono alla base anche delle turbine eoliche, dei sistemi militari, quelli più avanzati. Ebbene, non sono così rare, però sono concentrati in alcune zone geografiche e soprattutto il processo per estrarli ha un altissimo impatto ambientale. E oggi, diciamoci la verità, tendenzialmente tutta quella filiera è gestita, se non da sola, soprattutto dalla Cina.
1: Sto leggendo oltre il 90%.
0: Esatto, addirittura sto leggendo che entro il 2035, cioè dopodomani, la Cina è proiettata a fornire oltre il 60% del litio e del cobalto raffinati, l'80% della grafite per batterie e degli elementi delle terre rare e circa il 70% del manganese per le batterie. Insomma, stiamo parlando, se non di un monopolio, di una mano su una risorsa che sarà la risorsa del futuro.
1: È molto vero quello che dici, tanto che stavo pensando che se noi, e lo abbiamo fatto anche in passato, guardassimo a quelle che sono le dinamiche fondamentali della competizione tra Stati Uniti e Cina, spesso abbiamo ribadito che da una parte c'è la dinamica militare, cioè l'esercito americano è infinitamente più potente e più preparato di quello cinese, almeno per il momento e per molti anni a seguire. Il dollaro per il momento rimane la valuta più potente. A questo punto abbiamo un asset che sarà sempre più importante, che è la filiera delle terre rare, che è totalmente appannaggio della Cina, perché qualsiasi sviluppo tecnologico non può prescindere dalla filiera delle terre rare. E la stessa sviluppo delle AI, che adesso è qualcosa che, con la quale dobbiamo fare i conti e che sta sempre più diventando un asset strategico nazionale, ebbene la Cina è avanti tutto, quindi forse potremmo aspettarci un momento di cesura storica in cui il Pechino si renderà conto che non c'è bisogno di sviluppare tutto quell'esercito che stanno facendo, che forse non c'è bisogno di de-dollarizzare il globo, perché alla fine hanno un vantaggio competitivo gigantesco e un vantaggio industriale incredibile.
0: Perfettamente d'accordo, e soprattutto non a caso stanno guardando allo spazio, lo raccontiamo spesso qui, con grandissima insistenza e anche determinazione. Perché? E qui ti riporto davvero oltre il cielo. Perché, per esempio, rimanendo alle terre rare, tu sai molto bene che la regolite o il regolite, cioè la polvere superficiale, la polvere della Luna, contiene elementi delle terre rare. Ma quello che rende la Luna, per esempio, strategicamente interessante non sono solo le terre rare, sono l'acqua e l'elio 3, due risorse con usi completamente diversi, entrambe concentrate particolarmente al polo sud, guarda caso la prossima destinazione sia del programma occidentale Artemis, ne parliamo spesso, sia del programma lunare cinese, e insomma non è una coincidenza geografica, a questo punto è una collisione di interessi programmata, chi lo sa, di certo forse determinante e determinata.
1: Io vorrei tornare sul concetto di asimmetria, o meglio, appetito asimmetrico. L'appetito non è asimmetrico, quello che è asimmetrico è come si sostanzia quell'appetito e come si sostanzia la buffata. E parlo sempre della Repubblica Democratica del Congo, che secondo me è un grandissimo esempio. Allora, qual è il problema? Citavamo l'assenza di norme, sia nello spazio che in quel far west che è l'Africa e il Congo, da questo punto di vista. In realtà dei tentativi ci sono stati. Per esempio, durante l'amministrazione Obama, con un atto che fu poi approvato dal Congresso, si cercò di porre fine a quella che era, ti ricordi Blood Diamond?
0: Certo,
1: i diamanti
0: certo.
1: Insanguinati. Si parlava di coltan insanguinato, cioè tutta quella filiera rispetto alla quale non erano tracciabili tutti gli elementi, tutti i componenti, per porre fine al fenomeno del lavoro minorile, della schiavitù nelle miniere, eccetera, eccetera. Anche l'Europa a un certo punto è riuscita a seguire un po' questa scia, però l'ha fatta solamente sui prodotti finiti. Cioè c'è stato un tentativo negli Stati Uniti e in Europa di tracciare questa filiera che era molto molto difficile appunto da tenere sotto controllo. Il punto è che nello spazio è vero che dal punto di vista generale la legislazione è molto lassa e molto antica anche.
0: Vero.
1: Però allo stesso tempo non riesco a immaginarmi una difficoltà di tracciamento nella filiera nello spazio. Cioè alla fine i vettori, le rotte, è tutto verificabile, è tutto tracciabile, tutto. Non credo che possa una navicella cinese partire dallo spazio porto di Pechino, casomai esista, e andare su Marte senza che nessuno se ne accorga, a portare a casa delle terre rare.
0: Certamente quello è impossibile, ma quello che per paradosso invece è ancora incerto è la quantità

0: di risorse extraterrestri presenti laddove vuoi andare, anche solo l'acqua. Beh, l'estrazione dell'acqua è ancora un problema di prospezione. Noi sappiamo che per esempio sulla Luna c'è l'acqua conservata sotto forma di ghiaccio, ma occorre esattamente sapere dov'è, occorre quindi fare delle trivellazioni, dei carotaggi per capire soprattutto quanta ce n'è, e questo evidentemente implica una questione di sostenibilità economica, questione che riguarda tutte le risorse, cioè quanto costa estrarre le terre rare o l'ossigeno per esempio dalla regolite. C'è un clamoroso programma italiano che permette di ottenere ossigeno estraendolo dalla polvere lunare. La questione però diventa di sostenibilità economica e stiamo parlando di costi particolarmente gravosi ancora oggi, per cui in questo momento parlare di sfruttamento delle risorse anche in situ, cioè utilizzare quello che trovi lì o addirittura riportarle a casa, beh, ancora è fantascienza. Fra 10-20 anni ne riparleremo, ma ancora è fantascienza.
1: Perché fra 10-20 anni pensi che faremo ancora questo podcast, peraltro?
0: Io credo che questo podcast fra 10-20 anni sarà obbligatorio ascoltarlo anche nelle scuole medie
1: perché
0: inferiori.
1: Non invecchia. No, allora, visto che stai parlando di fantascienza, mi stanno venendo in mente una serie di dinamiche anche ambientaliste che fanno sì che la Cina possa sostanzialmente estrarre le terre rare in Congo con un metodo abbastanza opaco molto spesso, in Cina alla luce del sole ma senza preoccuparsi dei movimenti ecologisti, per esempio, cosa che invece in Groenlandia si è vista e parecchio, cosa che si è vista in Europa. Noi avremmo dei filoni di terre rare per esempio in Serbia,
0: certo,
1: o ce l'avremmo nel nord Europa, ma visto che è molto costoso, molto inquinante dal punto di vista ambientale, diciamo che i teatri che abbiamo nominato si sono attrezzati per dire no, facciamo un bilanciamento tra quella che è l'attenzione per il territorio, per la natura, eccetera eccetera, e l'esigenza economica. Nello spazio vedo questo molto molto più facile, nel senso che dubito che fra 20-30 anni ci sarà un movimento ambientalista marziano che vorrà, no, il rispetto della...
0: Non a caso, e qui contraddico quello che ho appena detto rispetto alla fantascientificità di questo orizzonte, beh, non a caso la società finlandese Blue Force nel settembre 2025 ha firmato un accordo con la startup Interloon americana per acquistare fino a 1.000 litri di elio 3 lunare all'anno, valore di circa $300 milioni.
2: La geopolitica dello spazio. Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento sull'autostrada del Mediterraneo. Si procede in coda a causa di un tamponamento all'interno della galleria Rufoli tra gli svincoli di Samango Piemonte e Salerno verso Napoli. Incidente code sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli tra Fabbro e Orvieto. Traffico intenso sulla stessa 1, code tra Ferentino e la diramazione Roma Sud in direzione Milano. Anche sulla diramazione code tra Torrenova e l'innesto con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Traffico intenso e code anche sulla 24 Roma-Teramo verso Roma, tra Carsoli e Tivoli. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
5: Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
2: La geopolitica dello spazio.
0: Stiamo parlando di una cosa che al chilo costa decisamente più dell'oro. Oggi l'elio 3 sulla Terra ha una produzione globale di pochi quintali l'anno, costa tantissimo ed è utilizzato prevalentemente per esempio nei processi di raffreddamento del quantum computing, e presto anche il quantum computing diventerà un'attività strategica. Quando invece un domani dovessimo realizzare la fusione nucleare, oggi ancora fantascienza, beh, l'elio 3 ne costituirà il carburante, diciamo così, principale. principale. Insomma, che cos'è l'elio 3? È un isotopo dell'elio. Immagina un giacimento, adesso qualsiasi astronomo geologo all'ascolto potrebbe picchiarmi, immagina un giacimento grosso quanto un campo di calcio.
6: Sì.
0: Con l'elio 3 sarebbe sufficiente per soddisfare il fabbisogno elettrico di una città come New York per un anno e mezzo. Sulla Luna l'elio 3 è contenuto, non si sa in quali quantità, proprio nella regolite, nella polvere lunare.
1: A parte che poi verrebbe da dire, visti i tempi, stiamo registrando questo episodio in un momento di caldo e di canicola che sta attaccando l'Europa in maniera davvero massiccia, con la rete elettrica peraltro è messa molto alla prova, duramente alla prova. Quindi al di là, ma questo è una, come dire, un pensiero proprio laterale, al di là della produzione di energia elettrica green e di rinnovabili, il problema vero sarà poi adeguare le infrastrutture a tutto questo fabbisogno, perché il problema vero che abbiamo adesso è l'ultimo miglio, cioè la rete non riesce a supportare condizionatori accesi, ricarica di auto elettriche, un po' troppe domande alle AI e abbiamo interi quartieri di Milano, dove siamo noi per esempio, che vanno in blackout. Questo è un serissimo problema e ci dimostra che cosa? Che è vero che la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico vanno avanti, ma molto spesso si dimenticano, per esempio, le infrastrutture, si dimenticano dei tasselli. Quindi tu raggiungi dei picchi, delle eccellenze, metti il carro innanzi ai buoi e poi ti rendi conto che i buoi dietro sono assetati.
0: Esatto.
1: E devi spingere tu a mano. Questo.
0: Però vedi, anche in questo senso lo spazio ci è particolarmente utile. Ne parlavamo nella puntata precedente. Per rimanere sulla Luna, per fare in modo che i tuoi rover, i tuoi insediamenti siano perennemente alimentati, beh, devi fronteggiare la notte lunare,
1: sì.
0: 14 giorni in cui il sole praticamente non arriva. Beh, quindi dovrai aiutarti con impianti nucleari di nuova generazione. La Cina ci sta già investendo, gli Stati Uniti ci stanno già investendo, e nel momento in cui tu cominci a costruire delle infrastrutture, è vero, su un altro mondo, beh, quello che impari, quello che sviluppi,
1: certo,
0: inevitabilmente può tornarti utile anche su questo pianeta.
1: E adesso, caro Emilio, un tema a me molto caro: le regole, il diritto, la giurisprudenza.
0: Qua mi sento
1: malissimo, malissimo. Trattato del 1967,
0: esatto,
1: non aderisce praticamente nessuno dei colossi. Trattato Artemis sullo sfruttamento, la Luna, eccetera, eccetera. La Cina dice: manco per niente.
0: Non mi interessa la Russia, nemmeno lei.
1: Di cui stiamo parlando?
0: Stiamo parlando di un quadro regolamentare certamente presente, certamente in divenire, ma che di per sé ha già molti problemi. E sarà fondamentale in qualche modo trovare un accordo. Accordo che oggi a livello globale non è stato trovato, figurati nell'extramondo. Nominavi gli accordi Artemis, nel momento in cui registriamo questa puntata sono 68 i paesi che hanno aderito. L'Italia peraltro è stata una delle prime nazioni ad aderire. È una serie di principi che andranno a disciplinare l'utilizzo della Luna, per esempio condividendo tutti i risultati scientifici. In quei principi assolutamente la proprietà non è contemplata, e rispetto al trattato del 67, l'Outer Space Treaty, un po' la Magna Carta spaziale, ne abbiamo già parlato in questo podcast, la proprietà non è rivendicabile oltre la Terra.
1: Modello Antartide,
0: bravo,
1: per così dire.
0: Esattamente.
1: Cioè, l'idea è che è un luogo, un limbo dal valore così alto dal punto di vista scientifico che nessuno può accampare proprietà.
0: Esatto.
1: Di proprietà.
0: Piccolo dettaglio: nel 67, come dicevi tu, chi andava nello spazio erano in due, oggi sono più di 80. Punto 2, neanche gli Artemis Accords parlano minimamente dell'appropriazione delle risorse extraterrestri, per cui insomma lì c'è uno iato regolamentare che potrebbe essere causa di ulteriori dispute, chissà, oltre la Luna. Ma attenzione, caro Giampaolo, perché da questo punto di vista manca anche un'altra cosa: la disciplina e l'evidenziazione delle risorse che io ho chiamato immateriali, rifacendomi una tua definizione di qualche puntata fa.
1: Cioè
0: l'accesso allo spazio, cioè lo spettro di banda. Per comunicare
1: l'accesso allo spazio lo capisco anche io.
0: Esatto.
1: Spettro di banda, lì inizia a zoppicare.
0: Lo spettro di banda è sostanzialmente quella risorsa finita attraverso la quale tu con un satellite puoi trasmettere sulla Terra, puoi comunicare sulla Terra. È appunto una risorsa finita. Ci sono delle regolamentazioni che disciplinano per esempio il fatto che tu, se ti accaparri una frequenza entro una certa data, devi necessariamente completare la tua costellazione satellitare, se no la perdi. non è detto che tu ce la faccia a completare la costellazione. La Cina, per esempio, oggi, ma qua andiamo sull'orbita bassa, è particolarmente in ritardo con le sue due costellazioni nazionali, quelle
1: l'orbita
0: che dovrebbero...
1: L'orbita bassa intendi la stessa di Elon Musk, la stessa di Starlink.
0: Esatto, esatto. Okay. Le due costellazioni nazionali sono proprio quelle che dovranno in qualche modo competere con Starlink. Beh, loro entro fine di quest'anno devono portare in orbita centinaia di satelliti e sono molto indietro, e entro la fine del 2029 devono completare una costellazione di 27.000 satelliti, se no perdono le frequenze. Bene, le frequenze sono un'altra risorsa immateriale. Si è scoperto poco tempo fa che Rocket Lab, diciamo così, il primo competitor dopo SpaceX, l'unico che può costruire dei razzi, dei satelliti, si è accaparrato, guarda caso, Iridium, per andare a mettere le mani sulle frequenze in banda L, che sono una risorsa limitatissima. Sta cominciando nello spazio non solo una rincorsa alle risorse fisiche, ma anche alle risorse immateriali.
1: Un'altra risorsa immateriale che adoro, se vuoi, chiamiamola riposo. Stavo pensando, ma sulla Luna,
0: sì,
1: 14 giorni di notte,
0: sì,
1: i futuri coloni,
0: certo,
1: cosa diranno? Buonanotte e si rivedono 14 giorni dopo?
0: È probabile, ma io ti propongo...
1: Secondo me le relazioni umane saranno fantastiche.
0: Esatto, cioè, perché poi...
1: Come fai? Beh, poi è vero che 14 giorni di seguito...
0: E poi sono 14 giorni, sì, di luce, però, esatto, esattamente.
1: Ma nei 14 giorni poi di luce non dormi?
0: Teoricamente no. Non so dove tu voglia portarti.
1: No, non so, stavo pensando che sarà faticosissimo vivere sulla Luna. Io credo che rimarrò sulla Terra.
0: Tu sai che noi abbiamo promesso che le prossime puntate di questo podcast noi le registreremo dal prossimo insediamento lunare, dal Moon Village. Noi saremo là a registrare delle, a questo punto, di puntate di geopolitica della Terra, perché saremo là.
1: Lo spazio.
0: Esatto.
1: Guarda, io penso che mi iscriverò a un corso di catechismo.
0: Io non dico più niente.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Avanti tutta, ragazzi!
7: La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
8: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
6: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
7: In tour per tutta Italia.
9: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
6: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
8: Tutto inutile, tutto inutile.
10: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
11: Sono le 20.
0: GR 24, il Sole 24 ore.

Terribile incidente sulla Terni-Rieti, 6 morti, 27 feriti, il tutto innescato da un frontale tra un camper e un autobus. Bologna ricorda la strage, ma è scontro sul neofascismo. Meloni dice fu terrorismo. L'incidente in Perù, vittime due manager e le loro famiglie, indagini sulle cause, forte vento e comunque il rischio di un problema strutturale. Un autobus contro un camper. Ci sono ancora versioni discordanti su quale dei due mezzi abbia lasciato la propria carreggiata. Sicuramente l'effetto è un frontale devastante, che produce appunto un impatto sul quale intervengono altre automobili. Una carambola dunque tragica che ha causato la morte di 6 persone sulla Terni-Rieti, in località Colli sul Velino. I feriti sono 27. Al momento dell'incidente la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Anche quest'anno il 2 agosto a Bologna ha visto riaccendersi la disputa sulla matrice della strage, dove morirono 85 persone. 46 anni fa il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ricorda la Premier, parole però troppo tiepide per i familiari delle vittime, che ricordano come la sentenza abbia dimostrato la matrice neofascista. Due famiglie distrutte, 7 italiani morti nel tragico incidente in Perù, componevano appunto due distinte famiglie brianzole. L'inchiesta naturalmente si concentra ora sul Cesna, diretto al sito archeologico precolombiano di Nazca. Tra le cause possibili il forte vento, ma non si esclude un problema strutturale del velivolo. In un video si vede l'aereo che perde un pezzo prima di precipitare. L'Italia porterà al tavolo del Consiglio europeo, convocato per martedì, la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari. In sostanza il modello Albania. Questi hub potrebbero essere localizzati nel Nord Africa. Una proposta che sarà supportata da Danimarca e Paesi Bassi, qualora fosse discussa, ci sarebbe il nodo dei fondi UE. Al largo di Pantelleria la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta Ombra di Mosca nella capitale russa. Intanto è salito a 5 il bilancio dei morti per la bomba nel ristorante italiano. Un'azione per intimidire gli italiani, dice l'ambasciatore russo Paramonu, fu un'ipotesi cui replica il viceministro degli esteri, che dice una balla, il ministro degli esteri Tajani, vicepresidente del Consiglio, una balla colossale. Sale. E con questo è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 21:00.

0: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
2: Io sono Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, autore del libro Disordine, le nuove coordinate del mondo e editorialista del Sole 24 Ore.
3: E io sono Enrico Pagliarini, voce della tecnologia di Radio 24 e questa serie di puntate del podcast Disordine si intitola Gli umanoidi alla conquista del mondo.
4: 我已经听到了，来了，很多人在喊，来了，来了。
3: Domenica 19 aprile 2026 a Pechino si è corsa la seconda edizione di una mezza maratona solo per robot umanoidi, metà autonomi e metà telecomandati. Obbligatori avere due gambe, e se no che umanoide sei, e un'altezza compresa tra 75 e 180 centimetri. Non tutto è andato liscio, qui sentite una sconsolata commentatrice mentre uno dei robot si schianta contro una transenna, cade, ma viene subito recuperato con tanto di barella dal team di soccorso, rimesso in piedi e dopo pochi metri taglia il traguardo e vince. Professor Noci, benvenuto. Tu sei un appassionato di maratone o di mezze maratone di robot umanoidi.
2: Ti confesso che dopo questa straordinaria registrazione ci faccio un pensiero.
3: Sì. Allora, sono sorprendenti. Allora, per essere precisi, dobbiamo dire che questo robot, quello che faceva parte del commento, che è prodotto dalla Honor, che tra l'altro è la stessa azienda che produce smartphone, era una versione telecomandata che ha completato la gara in 48 minuti e 19 secondi. Ma poiché il regolamento assegna una piccola penalità ai robot telecomandati, perché ovviamente hanno un piccolo vantaggio, il titolo è stato assegnato al suo collega, sempre della Honor, in questo caso autonomo, che ha completato i 21 chilometri della mezza maratona in 50 minuti e 26 secondi, pensa, battendo, e questa è una delle notizie, il record mondiale umano della mezza maratona, che è di 56 minuti e 42 secondi. Dicevo, è sorprendente, e sorprende anche che, ed è l'ultimo dato che ti do, lo scorso anno il robot che ha vinto aveva chiuso in 2 ore e 40 minuti. La crescita e l'evoluzione tecnologica è evidente, anche se siamo ancora agli albori, giusto?
2: Non c'è ombra di dubbio, siamo ancora agli albori. Tuttavia sta accadendo qualcosa di esponenziale, che è da un lato la velocità della crescita della potenza computazionale, che noi leggiamo attraverso i fenomeni data center, per capirci. Ma in secondo luogo si stanno concentrando moltissime energie mentali e umane nell'addestramento e nello sviluppo di, come dire, di algoritmi che permettono a questi oggetti, che stavo per dire soggetti.
3: Stavi per dire soggetti.
2: Oggetti di migliorare nelle prestazioni. E aggiungo, ultimo elemento, che questa convergenza di energie mentali è esponenzialmente accelerata dalla cointelligenza, cioè dalla stessa intelligenza artificiale, che è in fondo il vero convitato di pietra che sta dietro, ma che spiega questo anno di incredibile miglioramento nella mezza maratona.
3: Allora, come siamo arrivati ad oggi? Effettivamente noi siamo abituati a vedere e interagire con i robot da decenni, ma negli ultimi anni ci stiamo concentrando e ci sono tantissime notizie, tanti video, tante fotografie, tanti commenti su robot umanoidi che stanno diventando veramente sempre più bravi e sempre più simili agli umani. Allora, che cosa è cambiato, che cosa sta cambiando e che cosa c'entra l'intelligenza artificiale in tutto ciò?
2: Ma io scomporrei il tema in due flussi di ragionamento, se mi permetti, Enrico. Il primo tema è il tema del perché parliamo di robot umanoidi o antropomorfi. E direi che c'è poco di tecnologico e molto di psicologico. Diciamo che se noi abbiamo a che fare con un robot che ha le sembianze nostre, noi in qualche modo abbassiamo alcuni tipi di barriere. Se poi non lo rappresentiamo come un Mazinga Z nero, brutto, grande, lo rappresentiamo come fanno i giapponesi, come figura sorridente, bianca e non nera, noi definitivamente sdoganiamo la possibilità di interagire con un oggetto che ha sempre più le sembianze di soggetto. E questo io credo sia un primo elemento che cito per primo perché è tutt'altro che trascurabile. E anche gli investitori della comunità finanziaria si arrapano, no? Come dire, dico, investo in un robot umanoide, non in quelle mostruose creature di verniciatura che noi vediamo nelle macchine, negli assemblatori.
3: Certo, perché l'accettazione della tecnologia è un elemento importante e in effetti in una delle prossime puntate parleremo anche di questo tema.
2: Terzo elemento per cui parliamo di robot antropomorfi e di umanoidi in qualche modo è che evidentemente l'ambiente è stato costruito sulla base di esseri umani. E nel momento in cui noi cerchiamo di introdurre forme di automazione sempre più spinta, costruire oggetti che abbiano le nostre sembianze è pienamente coerente col quadro di contesto. E questi sono, come dire, one side of a coin, quindi un lato della moneta. L'altro lato della moneta, ce lo stavamo dicendo poco fa, è l'intelligenza artificiale. Cioè, in altre parole, noi siamo arrivati ai robot umanoidi da un lato per i motivi che vi dicevo, dall'altro perché siamo molto più bravi a costruire una proto-intelligenza, che poi intelligenza non è, ma ci capiamo, eh? Quindi, per decenni abbiamo lavorato sull'hardware, quindi bracci meccanici, rotori, forme di automazione cibernetica. Quelle erano, però, macchine cieche. Erano perfette ma cieche. Oggi il robot umanizzato in quanto antropomorfo e la sua antropomismo è la rappresentazione corporale di quell'umanoide, improvvisamente vede. Come vede? Vede grazie alla capacità di interpretare e decidere dell'intelligenza artificiale. Attenzione, un'intelligenza artificiale che intelligente non è, quindi un'intelligenza che non è in grado di capire il mondo.
3: Certo, e anche su questo potremmo parlare ora perché ci sono dei filoni di studio che cercano di andare in questa direzione per cercare di far comprendere veramente il mondo ai robot antropomorfi. Non ci siamo ancora, anzi, siamo molto lontani. Tu hai citato la robotica industriale che ci ha accompagnato negli ultimi decenni. Quella rimarrà. Cioè, se tu devi inserire una vite 1 milione di volte al giorno o devi piegare la lamiera, quei robot rimarranno. I robot umanoidi o, per detto in altro modo, antropomorfi si affiancheranno e invaderanno, come abbiamo detto nel nostro titolo, il mondo, le fabbriche, tanti ambienti in aggiunta agli altri, giusto?
2: Assolutamente sì, nel senso che tanto più un contesto, diciamo, di produzione, per capirci, è rigido e strettamente codificato, e tanto più le forme di robotizzazione tradizionale sono, come dire, largamente efficienti e largamente performanti. Quindi, da questo punto di vista, non è chiaro che la robotizzazione smart, l'umanoide, entra in gioco in contesti in cui è chiesto alla macchina capacità di adattamento a mutevoli condizioni di contesto. Allora lì, come dire, te la dico nell'orecchio, non è tanto un tema di umanizzazione, ma un tema di intelligenza artificiale. L'umanizzazione è fattore molto psicologico ed emotivo. Allora lì l'intelligenza artificiale entra in gioco nella sua capacità di far sì che quell'oggetto veda e vedere che cosa vuol dire. Vuol dire sapersi adattare al cambiamento di contesto. Allora, i due mondi coesisteranno. Così come ce lo dobbiamo dire, lo diciamo in questa prima puntata, l'intelligenza artificiale, che intelligente non è, conviverà e sarà asservita all'intelligenza umana.
3: Allora, nella prossima puntata ci occuperemo dell'impatto e quindi andremo più in profondità sugli usi che ci possiamo immaginare oggi dei robot umanoidi. Nelle successive puntate toccheremo altri aspetti. In questa puntata il nostro obiettivo è parlare di tecnologia, senza entrare in dettagli tecnici complicati. E quindi la domanda che ti faccio è che cosa oggi è disponibile sul mercato? Abbiamo detto che siamo agli albori, però questi albori cominciano già ad essere pennellati di prodotti che sono, se non già commerciali, nella fase pre-commerciale. Esiste già molto, giusto?
2: Esiste moltissimo e ovviamente moltissimo nel quadro che tu hai delineato, cioè siamo in una fase pionieristica ancora, no? Diciamo che esiste moltissimo in larga parte cinese. Il report di Stanford che ogni anno esce ci dice che il 70% dei volumi di robot generati nel mondo smart sono cinesi. Del resto, come dire, al di là dello straordinario sviluppo che l'intelligenza artificiale ha lì, come negli Stati Uniti, e per certi versi gli Stati Uniti sono ancora più avanti su alcune dimensioni, diciamo che lì ci si concentra il 35% della potenza manifatturiera del pianeta.
3: Eh sì.
2: Quindi, di fatto, la specializzazione manifatturiera diventa volano che accelera questa turbo sviluppo di una dimensione applicativa legata a robot smart e antropomorfi asserviti alle dinamiche produttive. Devo dirti che per certi versi, lo dico sempre, andare in Cina è un viaggio nel futuro. Io recentemente, ma è la mia seconda casa, è stata la mia seconda casa fino al 2020, adesso sono molto più presente in Italia e in Europa di quanto fossi prima, però è oggettivamente impressionante nell'ultimo viaggio entrare in fabbriche gigantesche e non trovare una persona, tutto è gestito da sistemi di intelligenza artificiale dove c'era quella coesistenza tra gli AGV tradizionali, macchine tradizionali e robot, smart, chiamiamoli così, oggettivamente impressionante.
3: Eh sì. Allora, ricordiamo agli ascoltatori che magari non hanno ascoltato altri podcast e magari non ti conoscono che tu sei stato e continui comunque ad avere rapporti intensi con la Cina perché sei responsabile delle attività cinesi del Politecnico di Milano.
2: È assolutamente così. E come dire, se posso permettermi una confidenza, dal 2003 al 2020, dove facevo circa 120-130 giorni all'anno, sono stati anni che mi hanno veramente plasmato. Nel senso che ho imparato a guardare il nostro mondo con la prospettiva, diciamo, dell'Asia e soprattutto della Cina, ma ho bazzicato anche in India e quant'altro. E lì è stata una grande lezione di vita e devo dire, e consiglio a chi ci ascolta, di fare scelte non convenzionali quando si vuol fare un viaggio. Attenzione, non voglio dire che quel mondo sia migliore del nostro, me ne guardo bene, però quello che è importante è prendere coscienza che ci sono parti del mondo che sul fronte della tecnologia sono oggettivamente un altro pianeta.
3: Sì, in effetti la maratona viene organizzata a Pechino anche per...
2: E non a San Francisco, attenzione, sì, sì. Non in Silicon Valley.
3: Esattamente, e questo anche per permettere alle tante aziende, pensate che ci sono stati 100 concorrenti a questa ultima manifestazione, questa ultima edizione, non tutti dalla Cina, ma direi il 90% dalla Cina, e comunque quello che ha vinto è il cinese, e questo per dar modo alle aziende di confrontarsi anche in un evento che diventa un evento anche mediatico.
2: È assolutamente così, ma come dire, il Sole 24 Ore ha dato ampia evidenza quando nel Capodanno cinese a reti unificate, in Cina significa avere un audience di 1 miliardo di persone, è stato trasmesso quello straordinario balletto e anche lì il Sole sui social ha fatto vedere l'evoluzione impressionante da un anno all'altro, perché l'anno precedente fecero la stessa cosa, ma oggettivamente ti confesso, Enrico, erano un po' impacciati, no? E invece questa volta invito chi ci sta ascoltando a andarsi a ritrovare sui social gli account del Sole, era un esercizio di armonia e di eleganza, oserei dire, impressionante, che ci fa capire quanto il software evolva. Fammi dire una cosa in più, che credo possa essere utile per chi ci ascolta. Noi siamo legittimamente, giustamente, proiettati verso la Silicon Valley, che per noi è giustamente una sorta di tempio tecnologico di riferimento. Attenzione che in Cina stanno facendo le cose in grande. C'è la Greater Bay Area, che è un'area da qualche centinaio di milioni di persone, giusto per capirci, che prende Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, dove lì sì che vogliono fare la Silicon Valley alla cinese. Lì si concentrano tutti i produttori di robot umanoidi, si concentra in realtà, credo, il 90% ad oggi della produzione di personal computer, di hard disk, la parte hardware del pianeta.
3: Sì, assieme a Taiwan siamo a dei livelli, sì.
2: Taiwan è la parte di semiconduttori avanzati. Sì, sì. No, il 90% dei semiconduttori avanzati è a Taiwan, ma tutti gli altri semiconduttori sono prodotti lì. Cioè, il 70% dei semiconduttori del pianeta, quelli che vanno sulle automobili, non sono a Taiwan, sono fatti lì. Quindi il tema che voglio dire, no, a chi ci ascolta è attenzione che, non in un silenzio, ma in una molto più bassa attenzione, lì si sta creando le condizioni perché alla cinese si crei un ecosistema spaventoso sul tema dell'intelligenza artificiale e dei robot antropomorfi. Comunque io credo e auspico che tu, Enrico, nelle tue numerose attività proietterai e parlerai in futuro. C'è un bel grafico che fa vedere i robot antropomorfi e robot smart venduti nel pianeta. Quel grafico dice che c'è Cina, pochissimi Stati Uniti e pochissima Germania.
4: Radio 24. La passione si sente.
5: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
6: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono indeterminatamente Manuel Agnelli, ce l'abbiamo fatta a dire sta cazzata, e vi anticipo che oggi si parlerà di fisica quantistica e altre storie nel mondo di Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel.
9: Manuel. Il mondo di Manuel.
7: Manuel.
9: Il mondo perfetto.
7: Manuel.
9: Il mondo di Baduel.
8: Manuel.
9: Dove tutti sono Baduel.
6: State tranquilli, non sarò io a raccontarvi la fisica quantistica per vostra fortuna e neanche ad addentrarmi sulle tracce di Heisenberg, ma piuttosto una specialista del racconto scientifico, una scrittrice, una protagonista del teatro, autrice di podcast, insomma, benvenuta a Gabriella Grayson.
10: Grazie, grazie dell'accoglienza.
6: Ciao, senti, tu fai tantissime cose, tanto che mi fai quasi paura. Te lo chiedo anche come consiglio, la tua giornata è organizzata come uno schema militare? Secondo...
10: Guarda, in effetti sì, però io ho sempre pensato che per scalare la montagna bisogna occuparsi di un passo alla volta, e dunque la mia giornata si viene scandita da molte volte da dei post-it per ogni mezz'ora, quindi in ogni mezz'ora io ho un post-it che devo portare a termine.
6: E li prepari prima?
10: E li preparo prima, la sera prima, e qui c'è una sorta di pazzia, lo so, dietro a quello che sto dicendo, però questo mi consente di portare a termine molte cose che ho aperte, altrimenti non riuscirei.
6: E forse di dormire tranquilla, perché quando
10: sì,
6: hai fatto
10: esatto,
6: è vero, non
10: la
6: hai
10: sera
6: più pensieri che vagano,
10: no.
6: Lo
10: quando
6: so.
10: Io la sera ho fatto i miei post-it, vado a dormire, capito? Questa è la mia vita, tristissima vita.
6: Io li fa, no, allora non faccio i post-it, però mi faccio degli elenchi anch'io, perché ho letto ormai tanti anni fa che uno dei miei idoli, Nick Cave, alla fine a un certo punto della sua carriera si è messo a organizzare le cose come un impiegato in ufficio.
10: Sì.
6: Per cui dice, io lavoro dalle 9 alle 5, tutti i giorni provo a scrivere qualcosa.
10: Sì.
6: E questa cosa, devo dire, che anche se suona strana, perché a livello creativo, suona, in realtà la creatività la stimola molto. Cioè, questo tipo di ordine mentale ti fa concentrare molto, poi dalle 9 alle 5, se diventa alle 5 e mezza, alle 6, no? Però starci sotto tutti i giorni con un certo tipo di disciplina, secondo me, può aiutare tantissimo. Cosa che io non riesco a fare, io ci ho provato, non ci riesco. Anche quando faccio l'elenco delle cose per il giorno dopo, poi non le faccio.
10: Non cui... sai dove, devi fare un elenco per dove hai messo l'elenco.
6: Sì, no, è che mi alzo tipo 2 ore dopo rispetto al previsto, un disastro.
10: Ah, sei di quelli che non si svegliano puntuali?
6: No, la puntualità non mi appartiene. Dipende dall'ora a cui vado a dormire, però insomma vado a dormire fra le 2 e le 3, quindi...
10: Sempre, anche quando non hai concerto.
6: Ormai il metabolismo. Il bioritmo è quello lì. Senti, ma ti chiamano la rockstar della fisica.
10: Sì.
6: Ti piace questa definizione?
10: Ecco, davanti a te perde un po' di significato, però comunque sì, no, mi piace, perché ti svelo l'aneddoto che c'è dietro. La mia prima serata in un posto grande era a Roma, questo più di 10 anni fa, e la mia vicina di sala era Patti Smith, e ho detto no, è impossibile. Quella serata lì c'era anche il derby, manco Lazio-Roma, Roma-Lazio. Ho detto vabbè, chi viene a sentire un racconto di fisica quantistica? artistica, e invece ho avuto il pienone, il sold out, e dunque il giorno dopo il Corriere della Sera ha scritto la rockstar della fisica, e da lì in poi mi hanno chiamato sempre all'insaputa di Patti Smith, naturalmente.
6: Beh, ma in effetti tu, una delle tue specialità è quella di raccontare la fisica quantistica, comunque cose molto complicate, in maniera che possono essere capite anche da un pubblico non per forza specializzato, giusto?
10: Sì, tra l'altro tu non te lo ricordi, ma sono venuta al Germi a fare una serata, c'era come pianista Fabio Cinti.
6: Ma io c'ero?
10: No, tu all'ultimo hai organizzato tutto e poi sei andato a una cosa improvvisa,
6: come
10: sei
6: sempre
10: partito.
6: C'era un post-it.
10: In Sicilia, c'era un post-it che non hai letto, evidentemente, che è passato. Ed è stato veramente bello. Quindi sì, anche al tuo pubblico sono venuta a raccontare queste storie con la musica di un pianoforte in sottofondo, e arrivo a chiunque, perché raccontare storie mi consente di arrivare a tutti.
6: Certo. Senti, ti anticipo ai nostri ascoltatori che questa sarà una puntata un po' anomala, perché la parte musicale sarà dedicata a un esperimento. Non spoilerò niente, lo facciamo dopo proprio in diretta, però diciamo che vorrei procedere con metodo, quindi prima annunciamo e poi dimostriamo.
10: Galileo, cioè vuoi fare Galileo.
6: Allora, mi ha colpito una cosa che hai detto, cioè la realtà non esiste come la vediamo, ma sono le relazioni a determinarla. Sembra un principio etico più che scientifico.
10: Allora, quello che dici fa parte della teoria relazionale della fisica quantistica, l'ha teorizzata più di 100 anni fa Greta Hermann, che ha detto che noi esistiamo in relazione agli altri. In realtà lei parlava degli elettroni, del mondo dell'infinitamente piccolo, degli oggetti. Gli oggetti esistono se fanno parte di un contesto ed entrano in relazione con gli altri. Di conseguenza, se lo fanno gli elettroni, che sono i più piccoli operai della natura, non vedo perché non lo dobbiamo fare anche noi.
6: Tu, per raccontare la fisica quantistica, utilizzi diversi ambiti, diverse discipline, tra queste il rock.
10: Sì, no? Il rock mi consente di raccontare la fisica quantistica perché c'è tutto dentro entrambe: le chitarre distorte, l'amplificatore mandato a 11, tutto quello che rappresenta il rock nella fisica quantistica trova la sua casa perfetta. E oggi, ancora oggi, il rock rappresenta l'evoluzione del nostro mondo, quello che stiamo vivendo. Noi oggi siamo dentro la seconda rivoluzione quantistica. La prima ha portato a far nascere i telefonini, i lettori CD, DVD, le tacche, chip al silicio e quindi i computer. La seconda oggi ci consente di avere i super computer quantistici, l'intelligenza artificiale generativa, e tutto quello che nelle nostre mani vuol dire futuro nasce dall'equazione di Schrödinger, non più da Newton, nasce da un qualcosa che è caos puro, che è distorsione, che sono sistemi complessi dove sembra che ci sia casino, in realtà c'è un ordine, perché il rock in realtà è ordinato nel suo modo di essere. Essere caotico.
6: Sono d'accordo.
10: Volevo infatti sapere qual era il tuo punto di vista.
6: Senti, siamo arrivati al momento che aspettavo, cioè quello dell'esperimento.
10: Sì?
6: Allora, Gabriella ci farà ascoltare tre classiconi che abbinerà ai principi della fisica quantistica. Cominciamo dal primo, che è un pezzo dei Clash, che si chiama Should I Stay or Should I Go? Back.

0: Ok.
1: E qui Joe Strummer mi sta chiedendo proprio: devo stare o devo andare via? Cioè, due stati incompatibili contemporaneamente aperti possono coesistere? Ed è esattamente la risposta che dà la fisica quantistica, la sovrapposizione quantistica. Nella fisica classica o stai o vai via, non possono essere entrambi allo stesso tempo. Invece nella fisica quantistica, lo dice il gatto di Schrödinger, ogni particella si può trovare in due stati opposti contemporaneamente, e quindi questa canzone è il dramma della meccanica quantistica in forma punk, perché finché nessuno decide il sistema resta sospeso. E quindi fa bene ad avere questi dubbi Joe Strummer, perché il testo poi dice: non riesce a collassare la decisione, resta intrappolato nell'ambiguità e continua a oscillare tra due possibilità, praticamente una funzione d'onda emotiva. È quello che per anni i fisici hanno cercato di spiegare, e lui l'ha fatto semplicemente con questo ritornello, ecco.
0: Che meraviglia. Tu pensa che pensavo che noi ex punk fossimo delle bestie ignoranti, e invece
1: no, avantissimo.
0: Esattamente, ma io dentro di me l'ho sempre saputo. Comunque, senti, sentiamoci il secondo brano, che invece è un brano dei Doors, Breaking Through.

0: Che dici, Gabriella?
1: E dunque,
0: di questo...
1: questa è clamorosa, perché sembra scritta da un fisico quantistico sotto acido nel laboratorio di Copenaghen.
0: Probabilmente è stato così.
1: Perché Break on Through to the Other Side è praticamente l'effetto tunnel quantistico. Nella fisica classica, se trovi un muro energetico troppo alto, ti fermi, fine, non puoi andare oltre. Una pallina senza energia sufficiente non può attraversare la collina, lo sappiamo fin dalle medie. Nella fisica quantistica invece succede una follia: una particella può comparire dall'altra parte di un muro, di una barriera, e appunto è come se attraversa un muro. Succede nei semiconduttori, succede nel sole, nella radioattività, succede persino nei microscopi elettronici. Quindi la domanda di Jim Morrison è: se uso la fisica classica, la risposta che gli devo dare è impossibile; se uso la fisica quantistica, è possibile. Per esempio, tu, Manuel, quando attacchi la chitarra, a un certo punto tu non senti che c'è un momento che stacchi e passano comunque gli elettroni? Che c'è un...
0: Certo, ecco, mi sono preso fiori di scosse,
1: ecco,
0: così.
1: Tu la prossima volta dici: questo è l'effetto tunnel quantistico, perché gli elettroni stanno facendo quel saltino tra lo spinotto e l'aggancio, e qual è l'effetto tunnel quantistico? In fisica classica non si può, gli elettroni sì, fanno cose pazze gli elettroni, capito?
0: Sono pazzi questi elettroni, quindi. Senti, ma adesso ti faccio io una domanda intelligentissima: ma è vero che a ogni forza applicata ad un punto corrisponde a una forza uguale e contraria?
1: E questa è fisica classica. Questa, se vogliamo usare Newton, certo, questo succede.
0: Perché io la uso per i giornalisti sempre, ogni volta che devono analizzare qualcosa, in realtà, che ha un'energia, che ha una spinta, una nuova idea, una nuova scena, eccetera, eccetera. C'è sempre, in realtà, una forza uguale e contraria che contrasta.
1: Contrasta. Allora no, allora sai cosa stanno facendo? Se contrastano, è interferenza distruttiva.
0: Eccola.
1: Perché tu cosa fai ai tuoi concerti? Usi interferenza costruttiva.
0: Giusto.
1: Tu vai in risonanza quando tu vai a fare un concerto.
0: Disturbiamo per costruire, una cosa del
1: bella,
0: genere.
1: Questa è poesia pura.
0: Meraviglia.
1: Però tu sai cosa fai? Tu emetti un'onda, facciamo che è un'onda così. Non lo vedono in radio, sto facendo così col dito. Vabbè, tra un massimo e un altro massimo c'è una certa distanza. Il pubblico con te vive esattamente quest'onda e si mette in risonanza e l'amplifica. Quindi l'alto diventa più alto di questa curva. Cosa succede nel caso in cui qualcuno ti va incontro e non prende questo flusso che tu stai mandando? Stai incontrando un'onda che nel tuo picco di massimo ha un picco di minimo e quindi te la abbassa. È interferenza distruttiva.
0: E questa gente che interferisce distruttivamente va allontanata.
1: Va allontanata, io lo dico sempre.
0: Molto bene. Allora facciamo un attimo di pausa e poi rientriamo con questi meravigliosi concetti.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Leoni per Agnelli.
0: Bentornati a Leoni per Agnelli. Io sono, purtroppo per voi, ma soprattutto per me, Manuel Agnelli, e sono in compagnia di Gabriella Grayson, fisica quantistica e divulgatrice. Stiamo facendo un esperimento molto interessante, partendo da canzoni più che altro rock and roll, dal rock, diciamo, per dimostrare alcuni concetti legati alla fisica quantistica. Abbiamo sentito un paio di pezzi, adesso sentiremo il terzo pezzo, Jumping Jack Flash dei Rolling Stones.

0: Vabbè, il riff è meraviglioso, però non ci spiega. Cosa dici?
1: Dunque, questa è meno didattica di Break on Through, ma molto più rock, perché tutta la canzone sembra una particella che emerge dal vuoto quantistico dopo essere stata compressa, schiacciata e deformata. L'inizio è violentissimo perché lui dice I was born in a crossfire hurricane. Sembra la nascita di una particella dentro un acceleratore di particelle al CERN di Ginevra, per esempio. Ma il punto quantistico vero è il ritornello. It's a gas, gas, gas. Cioè, il mondo quantistico non è stabile, compatto e ordinato, è agitazione continua. Lo vediamo Mick Jagger come si muove sul palco. È gas, è una particella all'interno di un contenitore in fluttuazione, turbolenza microscopica. E il vuoto quantistico non è vuoto, ma ribolle continuamente di particelle virtuali che appaiono e scompaiono. Quindi Jumping Jack Flash sembra quasi la voce di qualcosa che emerge da quel caos. E jumping è proprio quello che fa l'elettrone, loro jumpano, loro saltano da un orbitale all'altro, non stanno mai fermi.
0: Chissà se se ne rendono conto.
1: Bisogna dirlo.
0: Senti, però hai stuzzicato il mio ego naturalmente, sì? Per cui a questo punto vorrei che tu facessi lo stesso tipo di giochetto con qualcuna delle mie canzoni, no?
1: Sì, ho studiato, ho studiato.
0: Hai studiato?
1: Ho studiato, sì. I tuoi testi.
0: Allora bene, benissimo. Allora partiamo con la prima, che potrebbe essere quello che non c'è.
1: Sì.

0: Cosa incredibile, hai rotto la fisica classica dicendo esiste la fisica quantistica. Con quello che non c'è, tu stai dicendo esattamente quello che fanno gli elettroni, le particelle nel mondo quantistico.
1: Finalmente l'ha capito qualcuno.
0: Qualcuno, vedi, tu lo stavi, era un messaggio in codice,
1: sì,
0: che stavi
1: per
0: mandando.
1: Gli alieni, sì.
0: No, perché allora in meccanica quantistica una particella prima della misura non è in un punto preciso, è una nuvola di probabilità, una possibilità aperta, una funzione d'onda, e quindi meraviglioso come a volte ciò che sembra non è, è quasi la teoria di Copenaghen in forma poetica, cioè tu hai portato la poesia nel mondo quantistico e il finale poi è strepitoso, è come se la fisica classica descrive le certezze, la quantistica descrive le possibilità, e lo hai fatto con questa strofa che abbiamo sentito.
1: Hai scoperto da dove ho preso tutto, quindi
0: esatto.
1: La teoria di Copenaghen. Senti, vediamo se hai studiato veramente. Ne sentiamo un altro che si chiama Pelle.

0: Che gran pezzo, proprio un pezzo incredibile. Cosa dici di questi?
1: Dunque, questo è quasi il gatto di Schrödinger applicato alle relazioni. È una presenza assente, capito? Certo, è qualcosa che continua a esistere anche quando non è più lì, e quindi uno stato sospeso. Nella fisica quantistica il gatto è contemporaneamente vivo e morto finché non apri la scatola, e qui la persona è contemporaneamente presente e assente, e poi arriva la parte più forte soltanto per capire chi sei, e qui tu enunci il principio dell'osservatore. In fisica quantistica, quando guardi qualcosa, allora lo rendi vivo, ma se non lo guardi può essere qualsiasi cosa. E in fisica quantistica osservare non significa guardare passivamente, significa modificare il sistema, entrarci dentro e partecipi alla costruzione di quella realtà, anche se poi dici: se chiudo i miei begli occhietti spenti. E questa frase è potentissima perché richiama il fatto che non osservare mantiene aperte più possibilità contemporaneamente. La fisica classica descrive quindi oggetti separati, e la quantistica descrive relazioni che cambiano mentre le guardi.
0: Sono commosso, davvero. Allora, facciamo una cosa, perché mi hai veramente stimolato da questo punto di vista. Prossimo disco che uscirà,
1: allora,
0: scrivi tutta una recensione analizzandolo. Così.
1: Torno qui e lo facciamo, sì. Dai, ti do la spiegazione di quello che cambia.
0: Sono le recensioni più bello, chi lo sa, vediamo. Però prima o poi qualcosa faremo o farò. Quindi mi piacerebbe molto, perché veramente sono le recensioni più belle che mi siano mai state fatte.
1: Guarda, andiamo avanti, la prossima, mi inviti, adesso inizia l'autunno, mi inviti e torniamo ad analizzare altri pezzi. Per me è un gioco bellissimo.
0: Molto volentieri, molto volentieri. Senti Gabriele, per arrivare dove sei arrivata hai dovuto sfidare un sacco di luoghi comuni. Siamo qui infatti a fare anche delle cose effettivamente poco ortodosse, no?
1: Sì.
0: Però bellissime e divertenti per quello. Per cui luoghi comuni del sessismo di un ambiente super maschile, per
1: sì.
0: esempio, e anche a volte anche quello della musica, dal punto di vista di strada da fare ne hai fatta veramente tantissima.
1: Sì, allora l'idea è che il mondo da cui provengo io è sempre stato un mondo maschile. La fisica, in particolare la fisica nucleare, è sempre stato lo svago degli uomini. Quello che invece era lo svago delle donne era stare a casa, curare i malati, curare i figli, fare la famiglia, e quindi si vede nei numeri, anche se oggi le cose stanno cambiando. In fisica no, è incredibile. In ingegneria sì, le ragazze aumentano. In chimica sì, le facoltà della cura scientifica aumentano. Ma la fisica rimane ancora lo zoccolo duro, per cui il 10%

0: percento è femmina in un gruppo di lavoro, e però c'è bisogno per questo motivo di role model, perché devono vedere le ragazze e dire: ma io voglio farlo, perché se ce l'è, perché se altrimenti si vede i Nobel in fisica, su 223 Nobel in fisica assegnati, 5 donne, capisci che è 0,0, certo. E niente.
1: Ma una volta che una donna ha un ruolo, questo ruolo dai suoi colleghi gli viene riconosciuto, viene trattata con rispetto, credibilità?
0: Questa è una bella domanda, io mi rifaccio sempre a questa frase qui: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. Adesso è passato così tanto tempo da quando ho iniziato, 15 anni, prima di arrivare a questo 15 anni fa, io ci ho messo 8 anni a pubblicare il mio primo libro, e lì si vede la fatica. Adesso abbiamo, prima c'era l'accesso all'informazione limitato, e lì ho iniziato a lavorare io, in un periodo in cui non era possibile trovare le informazioni per scrivere libri, io volevo fare quello. Da quel mio primo libro, adesso ne sono usciti 14, e sono andata avanti nel mio percorso. All'inizio era difficile, perché figuriamoci questa ragazzina laureata in fisica, dicevo: guardate, bisogna raccontare la fisica quantistica, e mi dicevano che era impossibile farlo allora. Oggi, capito, la prendi facile.
1: Guarda, però un altro parallelo con il mondo del rock, il mondo della musica, perché adesso ci sono molte più donne che suonano anche in ruoli non convenzionali, non sono mai stati ruoli non convenzionali, però definiti tali. Una volta la donna faceva la bassista o la vocalist, o magari le tastiere suonava. Mm-hmm. Adesso ci sono fior fiori di ragazzine che suonano la chitarra alla grande, o addirittura la batteria, cioè strumenti anche molto più fisici, e devo dire che le cose stanno cambiando, però nella discografia, nel mondo dell'industria musicale, invece no, c'è un maschilismo micidiale, tanto che le donne sono comunque sempre viste come oggetti, per cui la rappresentazione della donna nella musica deve essere sempre sensuale, sexy, cioè il contrario di Patti Smith, che aveva una sua sensualità, per carità, però
0: è come da noi, il contrario di Marie Curie io rappresento,
1: certo,
0: capito?
1: Capisco.
0: Che sì. È stato complicato, invece per me, come fisica, a me dicevano: sei così bella, perché vuoi fare fisica? Come per dire,
1: sei così bella, perché vuoi fare fisica?
0: Come, cosa succede a fisica, io chiedevo, cioè, arriva una colata di cemento addosso, è il contrario, capito? Sono
1: che
0: stata
1: meraviglia.
0: Penalizzata in un mondo che ti voleva senza rossetto, certo. Slegati i capelli, non mettere i tacchi, non devi fare un servizio fotografico, è il contrario, esattamente il contrario di quello che hai detto tu.
1: Sì. Va bene, senti, ci fermiamo un attimo, a fra poco.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento: autostrade Alto Adriatico segnala traffico bloccato per incidente sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione della 4 tra Udine Sud e l'allacciamento con la A4. Sulla 19 Palermo Catania code di 7 km per incidente tra Altavilla Milicia e Bagheria in direzione Palermo. Sempre in Sicilia sulla 29 Palermo Mazara del Vallo code per incidente all'altezza di Carini in direzione Palermo. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora.
2: Leoni per Agnelli.
1: Allora, siete di nuovo a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono con Gabriella Grayson, stiamo parlando di fisica quantistica in maniera molto poco ortodossa e molto divertente, molto interessante, e vorrei annunciare al pregiato pubblico di Leoni per Agnelli che quest'estate Gabriella Grayson condurrà su Radio 24 un nuovo programma.
0: Sì.
1: Di che si tratta?
0: Guarda, si chiama Senza Saperlo, e con degli ospiti io racconto che nella vita delle persone è già presente la fisica quantistica senza saperlo, e quindi un ospite sarà un musicista, un ospite sarà un letterato, un ospite sarà un comico, eccetera, così, e voi vi potete identificare nei suoi racconti e io vi svelerò la cosa di fisica quantistica che regge quel racconto.
1: Che meraviglia! Senti, prima di parlare del tuo nuovo libro, perché un po' ne parleremo, devo farti un po' di domande da troglodita della fisica. Perché l'infinitamente piccolo è così determinante nella nostra vita?
0: È perché oggi le tecnologie che viviamo hanno tutti questi strani comportamenti degli elettroni e tengono conto di questi, come abbiamo parlato dell'effetto tunnel quantistico, dell'equazione di Schrödinger. Tutto questo ti consente di avere la tecnologia più piccola, di usare i cellulari, di usare i social network, di fare nuovi esperimenti al CERN o di creare i supercomputer quantistici. Quindi gli elettroni, la loro pazzia oggi viene sfruttata.
1: Fantastico. Senti, una piccola premessa. Io sono convinto che nell'arte l'errore sia importante, anzi sia fondamentale, e mi ha colpito molto che tu abbia parlato degli errori nella fisica, addirittura degli sfondoni di Einstein.
0: Sì, guarda, allora io lo tiro fuori questo argomento perché era umano e quindi io rendo umani i fisici che sono sempre stati lì messi in una teca, inarrivabili. Invece i miei fisici quantistici, quelli di 100 anni fa che racconto io nei miei libri, sono pieni di errori, e l'errore ci fa migliorare, ci fa crescere nella scienza, nella fisica è fondamentale sbagliare.
1: E nella musica pure.
0: E nella musica,
1: nell'arte.
0: Certo.
1: Senti, io appunto rispetto a questa cosa qua volevo enunciarti una teoria della relatività della fiducia nella scienza, che
0: sì,
1: è una roba che
0: sì,
1: ho elaborato io.
0: Sì.
1: Cioè la scienza non è nata per negare se stessa. Alla fine, rispetto alle teorie di 600 anni fa, adesso ne abbiamo di completamente diverse, parlando di Einstein appunto, che adesso si sta mettendo in dubbio. Tutta questo rinnovare le teorie, rinnovare le nostre conoscenze, che da una parte è meraviglioso naturalmente, mm-hmm, ma non toglie fiducia nella scienza stessa, come, perché molti dicono quello che la scienza dimostra esiste, quello che la scienza non dimostra non esiste.
0: Questo è un approccio molto lontano, però bisogna distinguere una cosa: chi mette in discussione la scienza? Gli scienziati che fanno altri esperimenti e cercano di trovare una falla nel grande sistema. Se però arriva Vongola 28 e dice no, guarda, quello che sta dicendo è sbagliato perché lo dico io, c'è qualcosa che non va.
1: Chiaro.
0: Bisogna fare attenzione. Certo, bisogna trovare le falle nella grande teoria.
1: Vongola 28 te lo rubo, non sarò io come pseudonimo segreto. Sì, bisogna trovare le falle, dicevi.
0: Sì, ma devono essere gli scienziati, e dunque
1: certo,
0: bisogna trovare le fonti giuste per informarsi e mettere in discussione è una cosa positiva molte volte. Anche Einstein stesso, per esempio, tu prima fuori onda mi citavi la medicina, ecco, Einstein, il medico, gli aveva detto, che a una certa età gli aveva detto, guarda, tu devi chiuderla con le donne, il fumo e l'alcol. E lui fa, però io non vado più dal medico, perché per vivere devo privarmi delle uniche cose per cui vale la pena vivere?
1: Certo. Senti, un'altra domanda, io da poco ho compiuto 60 anni, è vero che il tempo non esiste?
0: No, il tempo non è assoluto, diceva Einstein, okay, e quindi questi 60 anni non vogliono dire assolutamente niente.
1: L'ho sempre pensato, perfetto, va bene. Per i tuoi lavori studi moltissimo le biografie dei fisici, no? Lo hai fatto anche per il tuo nuovo libro, La lunghezza d'onda della felicità, e ci dici una cosa profondamente poetica, cioè che noi siamo onde.
0: Noi siamo onde, vero, perché io ho studiato in quel caso il fisico Louis de Broglie, sono andata a Parigi a cercare nei suoi archivi, e lui che cosa ha detto per contribuire alla teoria quantistica? Ha detto la materia si comporta come onda, così come Einstein aveva detto che la luce si comporta come materia, lui ha ribaltato tutto. E quindi se la materia si comporta come onda, vuol dire che agli elettroni è associato un'onda, ma se l'associamo all'elettrone, che è il più piccolo operaio della natura, perché non associarla anche a noi? E quindi noi, che siamo fatti di elettroni, abbiamo una nostra lunghezza d'onda, abbiamo una nostra frequenza, che uno sono una l'inversa dell'altra. Come si ricava? C'è una formula, l'unica che diremo in questa puntata, lambda uguale h fratto p, lambda è la lunghezza d'onda, h è un numero, cercatelo, è facilissimo, e p sarebbe massa per velocità, massa vi andate a pesare sulla bilancia, velocità è a quanto sto andando veloce in questa giornata in cui mi trovo, Ecco che troverete la vostra lunghezza d'onda, è un numero piccolissimo, ve lo lascio come compito a casa.
1: Che bello.
0: E più aumenta la tua velocità, più hai una lunghezza d'onda corta, quindi sta a te a trovare la tua lunghezza d'onda, perché essendo sotto nella frazione, più la rendi piccola, più grande è la lunghezza d'onda dall'altra parte.
1: Ma quindi, da pitecantropo, ti faccio questa domanda, ma quindi può essere vero che noi comunichiamo delle energie in un modo o nell'altro, e quindi che se risuoniamo, abbiamo delle energie positive, questa cosa le altre persone la sentono, anche se non sanno definirla, e il contrario.
0: E bravo, esattamente. Adesso abbiamo dato la spiegazione scientifica a quello che dicevamo prima, no? Nei tuoi concerti che tu mandi energie e loro l'amplificano. Tu hai una tua energia. L'elettrone, quando cambia frequenza, è perché assorbe o emette un fotone. Quindi cosa vuol dire? O assorbi energia e in quel caso fai un salto energetico, cambi orbita, o la rilasci e fai un altro salto. Quando amplifichi l'energia, quando intorno a te ti danno quella forza, quella luce che ti consente di fare un salto. Tu mi parlavi di gente negativa, è quella che ti abbassa l'energia. Quindi io ho trovato la spiegazione scientifica in questo libro, in questo racconto su Louis de Broglie, che l'aveva capito prima di tutti.
1: Devo aumentare il prezzo dei biglietti adesso, devo mantenermi i fotoni per
0: ti apro un concerto se vuoi raccontando queste storie.
1: Ma che meraviglia, no, qualcosa sì faremo. Senti, il tema felicità.
0: Sì?
1: La felicità, cosa mi dici sulla felicità?
0: La felicità è tutto questo che stiamo dicendo, perché alla fine la felicità è il trovare la propria frequenza, e come la trovi? Per forza, con la teoria relazionale della fisica quantistica, guardando intorno e vedendo quello che hai intorno. E poi c'è un'altra formula che secondo me è facilissima, l'ho inventata io, non c'entra niente con niente di fisica quantistica, è U uguale I meno R, aneppi uguale I meno R, l'immagine meno la realtà.
1: Faccio la maglietta adesso.
0: Eh sì, perché se aumenti l'immagine, aumenti l'aneppi, l'infelicità. Se aumenti la realtà, diminuisci l'anep, l'infelicità, capito?
1: Ma questo si può applicare anche ai social?
0: Madonna, quello poi è un altro mondo, perché i social ti rimandano un'immagine, mentre la realtà è il corpo che respira, capito? I social sono la posa che tieni.
1: Fantastico. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito, soprattutto voglio ringraziare Gabriella Grayson,
0: grazie
1: mille, spero che tornerai da noi e spero che vorrai ospitare anche dei poeti, così vengo
0: anch'io.
1: È vero,
0: dobbiamo aumentare il numero delle puntate, allora adesso lo chiediamo ufficialmente.
1: Grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto ascoltando un brano di un artista di carne fresca, questo è Waylos con Menhir. Ciao a tutti.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sono le 21.
4: GR 24, il sole 24 ore.
3: Incidente sulla Terni-Rieti, 6 morti e 27 feriti, in corso c'era un forte nubifragio. Sui centri di rimpatrio europei i prossimi passi spettano agli Stati membri, lo afferma un portavoce della Commissione europea. Europei di Parigi di nuoto orano i tuffi sincro per Pellacani e Santoro. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Sale a 6 il bilancio dei morti nell'incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, si tratta dei due conducenti del pullman e due passeggeri, mentre le altre due vittime viaggiavano sul camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Ed è di 31 vittime il bilancio provvisorio degli incidenti sulle strade italiane in questo fine settimana, lo fa sapere l'osservatorio Sappi Data ASAPS, l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale. Da venerdì a oggi sono deceduti 16 conducenti o trasportati di auto o camper, 11 motociclisti, 2 pedoni, un ciclista e un conducente di tir. Due membri dell'equipaggio di un elicottero antincendio in Grecia hanno perso la vita oggi dopo una collisione in volo con un altro velivolo. Entrambi i velivoli erano impegnati a combattere un incendio boschivo nei pressi di Atene. Sui centri di rimpatrio europei i prossimi passi spettano agli Stati membri. La Commissione è pronta a valutare proposte compiute basate sulla cooperazione strategica con i nostri partner lungo l'intero percorso e in linea con il quadro giuridico. Lo afferma un portavoce della Commissione europea interpellato sulla proposta italiana che riguarda i cosiddetti return hub, i centri di rimpatrio nei paesi terzi. E chiudiamo con una notizia di sport. Chiara Pellacani e Matteo Santoro conquistano la medaglia d'oro nella gara di tuffi sincro misto da 3 metri agli europei di Parigi. Gli azzurri, già campioni del mondo in carica, chiudono davanti alla coppia di atleti neutrali, i russi Ilya Molchanov e Elisabetta Kuzina, e a quella tedesca composta da Luis Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Henschel. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 22.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: senza saperlo. La nostra vita è già quantistica. Di Gabriella Grayson.
1: Elettrone.
2: Possibilità.
3: Osservatore.
4: Esiste una sola versione della realtà.
5: Grayson Anatomy.
0: Tra poco, una conversazione normale potrebbe diventare fisica quantistica. Senza saperlo.
6: Da ragazzina avevo una stanza minuscola e dentro quella stanza c'era sempre musica. Non l'ascoltavo soltanto, la usavo proprio per cambiare stato fisico. Ci sono canzoni che ancora oggi, appena partono, mi modificano il respiro. E questa cosa mi ha sempre colpita. Com'è possibile che una vibrazione invisibile nell'aria riesca a entrare così profondamente dentro di noi? Mi ricordo una sera in particolare. Stavo preparando un esame di fisica teorica che mi terrorizzava. Ero bloccata. Di quelle sere in cui guardi la stessa pagina per 20 minuti e il cervello sembra cemento. Poi parte una canzone, non me l'aspettavo nemmeno, le prime note e improvvisamente cambia tutto. Il ritmo, il battito cardiaco, l'energia del corpo, perfino il modo in cui pensavo. Ed è lì che ho capito una cosa bellissima. Forse non siamo creature solide come crediamo, forse siamo fatti soprattutto di vibrazioni. Benvenuti a Senza Saperlo, dove ogni storia personale contiene già un principio della fisica. Io sono Gabriella Grayson, la vostra fisica narrante, e oggi qui con me ci sono le vibrazioni, ragazzi. E devo dire una cosa, non potevo iniziare questo programma con ospiti più giusti, perché la parola vibrazione in fisica è una parola gigantesca, vuol dire movimento, energia, oscillazione, trasmissione invisibile. Benvenuti, certo. Ragazzi.
7: Ciao, grazie.
8: Grazie
7: mille per l'invito. E dici proprio bene, infatti il concetto di vibrazione ha a che fare anche con le frequenze, gli hertz.
6: Sì.
7: E quindi in qualche modo, quando si parla di hertz e parliamo del 440 Hz, dove si accorda il La, che in realtà è stato poi stipulato in un'epoca dove hanno deciso che fosse il La tutti a 440 Hz, ma un tempo c'era chi era 432, 31, 36, sì. Cambiavano per unificare un po' l'accordatura generale, arrivare con gli spartiti e far suonare tutti gli strumenti allo stesso modo. Hanno poi, diciamo, bonificato 440 Hz. Mm-hmm. Sono varie teorie sul fatto che altre frequenze sarebbero meglio. Il La 432 Hz,
6: sì.
7: Dicono che sia la frequenza un po' più consona alle particelle dell'acqua, essendo noi fatti di acqua,
6: Sono,
7: fanno meglio al nostro corpo e le percepiamo in maniera diversa.
8: Side of the Moon dei Pink Floyd, sì. È fatto tutto 432,
6: ah, sì.
8: Sarà per quello che è il terzo disco più venduto al mondo.
6: Wow, ma solo quello o anche altri?
7: Ci sono altri. Io una volta ho provato a suonare, perché è complicato accordarsi a 432 Hz, perché molte tastiere, magari digitali, hanno l'accordatura standard, ma in acustico ho provato a fare una volta un esperimento a suonare davanti al pubblico a 432 Hz, effettivamente cambia la sensazione.
6: Erano più rapidi la percezione,
7: ma anche del suonare, si crea una sorta di coinvolgimento, di bolla che unifica in maniera diversa. Possono sembrare cose matte, invece
6: no, è fisica. E invece è fisica. Le vibrazioni, già metà esperimento scientifico e metà gruppo rock siete, no? Con questo nome.
8: Sì, il fatto che siamo insieme da così tanti anni è anche un esperimento scientifico.
6: Da quanti anni, Alessandro, siete insieme?
8: Allora, io e Francesco suoniamo assieme da quando avevamo 16 anni, quindi sono 34.
7: Non dirlo, Ale, beh, così dai.
8: 34.
7: Non devi dire l'età iniziale.
8: No, no, vabbè, ma figurati, è un esperimento.
7: Uno fa subito il calcolo.
8: Con Stefano poco meno, 31 anni, sì, più o meno.
9: Sì. 31 anni e 3 mesi.
6: Wow.
8: Stefano tutti i giorni perché è meno e quindi...
6: Certo. Beh, ci sono artisti che spariscono alla velocità della luce, no? Hit, usa e getta, playlist in 30 secondi, in un'epoca in cui dura tutto pochissimo, voi siete un esperimento.
7: Siamo dei fossili.
6: Dei fossili, potete essere datati. Vi tagliano orizzontalmente e capiamo gli anni.
7: Sì,
6: così.
7: Come delle cozze in cima alle Dolomiti ritrovate.
6: Ma io voglio sapere quanto prendevi in fisica, Francesco.
7: No, poco. Cioè, ovviamente ho fatto...
6: Una manciata, quanto?
7: Tutto in costruzione aeronautica ho fatto, quindi... No, male, andava malissimo. Mi piaceva però, sai, spesso è chi te la insegna la cosa.
6: Certo,
7: quindi,
6: hai ragione.
7: Purtroppo
6: hai ragione.
7: È anche quello, quindi... avevo un professore che lasciamo stare. Mi è sempre affascinato, ovviamente, però non ero. Anche la matematica, sì, cioè, la musica sì. È tutta matematica.
6: Certo,
7: se ci pensi.
6: Certo.
7: Però facevo abbastanza schifo, in effetti.
6: Invece tu, Alessandro, ma il batterista nasce come batterista o è un trauma infantile?
8: No, guarda, hai detto bene invece. È anche un trauma infantile, anche per una questione legata al una timidezza, in realtà, per quanto mi riguarda.
6: Ah, perché... quindi avevi bisogno di un'esplosione?
8: No, perché andavo in questi locali dove c'erano questi gruppi, locali di papà, e il fatto ero molto timido, quindi vedevo un personaggio dietro con sto strumento, menava come un fabbro,
6: sì?
8: Ma non doveva stare davanti, perché questa cosa mi intimidiva un po'. E infatti poi ho contattato Francesco.
7: Sai che trauma? Ti ricordi che era un tuo soprannome Trauma?
8: Trauma era il mio soprannome, sì. Penso un po' che bellezza.
6: Invece, Stefano, ma il tuo ruolo è più invisibile o più potente, secondo te?
1: Il mio ruolo è invisibile e potente.
6: Tutte e due?
1: Giusto.
6: Certo. Quando... a seconda di cosa adesso, suoni, perché tu
1: dimmi,
6: suoni...
1: Dimmi tu la lezione sì. Sull'atomo, come fa a stare insieme?
6: Beh, allora, intanto... come fa a stare? Ci sono delle forze, forze che devi stare. È tutto un equilibrio, dunque, il vostro gruppo. Come l'atomo, bravo, lui è quello più preparato.
8: Sì.
6: Io ve lo dico.
1: No, io vanto, scusate, sì? Se lo dico qua nel mio curriculum delle cose fallimentari.
6: Sì?
1: Di essermi stato iscritto a fisica in Via Celoria per sei mesi.
6: Sei venuto in Via Celoria dove ho fatto la fisica io.
7: Dopo 30 anni ho scoperto sta cosa.
8: Io che non parla molto, se fu la prima volta.
6: Perché non parla con voi di queste cose?
7: È l'unico diplomato che ha tentato di laurearsi.
1: Ma
7: noi neanche quello.
1: È appunto mollato miseramente dopo sei mesi.
6: Sì?
1: Cioè ho capito, dovevo provare per capire
6: qual era l'altezza. Dovevi capire.
1: Esatto.
6: No, è quello serve.
8: Quello colto. L'altezza colto.
6: Vi faccio sentire una cosa.

0: dovete sapere che io ho creato sul web, nel mio sito greysonanatomy.com, una serie risposte scientifiche alle domande delle canzoni, e quindi prendo le grandi domande, soprattutto inglesi, americane, e, delle canzoni, e rispondo con la fisica. Per esempio quelle italiane, il più grande spettacolo dopo il Big Bang è la radiazione cosmica di fondo. Non so perché abbia cantato altro lui, non lo so. Oppure a che ora è la fine del mondo, ho fatto il conto. Lui voleva la risposta di Gabura. Yeah. Okay. Cioè, come può uno scoglio arginare il mare, Battisti? Certo, c'è la doppia fenditura, è una serie di... Invece la tua canzone, la vostra canzone Dov'è, ha una bellissima risposta. Francesco, tu continui a chiederti dov'è la gioia, dov'è il giorno che non sprecherai, dov'è il bene che vince sull'odio, dov'è persino lo stupore. La fisica quantistica per una volta potrebbe rispondere con una domanda ancora più strana: sei sicuro che le cose che abbiano un dov'è esistano prima che qualcuno le cerchi davvero? Perché in fisica quantistica, se non guardi qualcosa, quella cosa non esiste, certo. Esiste soltanto se la guardi, se entri in rapporto con lui, con lei o con l'oggetto. Dunque, tutto quello che hai cantato, oppure dici cerco di sentire quello che non so vedere, giusto, stai spiegando la fisica quantistica, stai quasi descrivendo un esperimento. Sappiamo che qualcosa c'è, ne osserviamo gli effetti, ma non possiamo indicarne con precisione la posizione. Quindi la tua è una domanda giusta. La gioia non è dov'è, la gioia è dove collassano le possibilità quando finalmente decidi di guardarle. Ecco, finalmente io
1: abbiamo,
0: ce l'avevo qui, ce l'avevo qui da anni.
2: Ho cercato di spiegarlo anch'io per anni,
0: sì,
2: sta
0: vero.
2: Cosa.
1: In un'epoca dove dici zio bello discoteca, ha fatto tutto fatta con l'autotune, capisci che diventa
0: certo.
1: Cioè, è un insulto un po', diciamo, al pensiero, alla parola, e questa è una grande cosa. Ti ringrazio,
2: Gabri, mi sento più
0: adesso, sì. La smette, no, di chiederlo.
1: Lo smetterò anche
2: io. No. Poi il concerto fa dov'è?
1: Basta, no, finito, ma... finito. Esatto, una volta. Dov'è la...
3: fine. No, fine. Diremo al pubblico che non la canteremo perché abbiamo trovato
0: la risposta.
2: Abbiamo il tuo audio.
0: Me lo mandate. Allora, Francesco, da bambino eri già ossessionato dai suoni?
1: Ah sì, tantissimo. Da piccolo io ero ossessionato partevo anche delle visioni, quindi lasciamo stare.
0: Sì?
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè vedevi le onde?
1: Io... vedevo cose strane, non so se mi drogavano forse da piccolo per farmi stare buono. No, in realtà vedevo e sentivo, ero molto affascinato, perché a casa mia c'è sempre stata tanta musica, quindi mio padre suonava e mi impressionava tantissimo anche e soprattutto vedere mio padre che mi guardava ma non c'era, e mi chiedevo ma dov'è? Vedi,
0: bello,
1: mio padre dov'è?
0: Bello.
1: No, nel senso che era un qualcosa che dicevo, ma perché lo porta via così tanto? Cioè, ma dov'è? Mi affascinava. Sì. Era da qualche parte. Suonava, mi guardava, ma non mi guardava in realtà. E quindi, che per un bambino è da una parte è un dolore, perché dice, perché non mi sta considerando?
0: Sì.
1: Però suonava, ed era, vedevo che era portato via da questa magia della musica, perché effettivamente è un'arte invisibile.
0: Sì, sì.
1: E non è tangibile, non la puoi toccare,
0: no,
1: però
0: certo.
1: È solo totalmente percezione, percettiva, e ti porta effettivamente a qualche altra parte.
0: E invece, Alessandro, quando suoni la batteria, tu sei sincronizzatissimo con loro, io vi vedo e vi ho visto anche dal vivo quel famoso anno che ci siamo conosciuti, e io ho aperto il vostro concerto con un monologo alla Triennale di Milano, e io a mia volta ero stata aperta da De Gregori, quindi De Gregori e io abbiamo aperto il vostro concerto. E questo...
2: quando vuoi aprire il nostro concerto sei benvenuto.
3: Forse
2: guarda,
3: noi che chiudevamo il tuo,
1: eravamo un grande artista un po' polemico, però
2: sì,
1: bisogna stare attenti, che
0: è vero,
1: grandissimo.
0: No, ma volevo chiederti, Alessandro, ma tu senti il loro respiro? Cioè, come ti sincronizzi anche oltre che con la musica, con qualcos'altro che noi non sappiamo?
2: C'è tutta una cosa silente, anche energetica, che abbiamo tra di noi quando saliamo sul palco.
0: Mm-hmm. Com'è?
2: Perché se uno di noi ha dei pensieri che lo deconcentrano da quello che è il concerto imminente, ognuno di noi la sente questa cosa.
0: Ah, sì? Certo, è come li eliminate, questo è bellissimo.
4: Allora, suonare... è un po' come il mare, no? Sì, sì. L'onda. Mm-hmm. È un po' quella roba là, devi quella capire il moto dell'onda per non subire il colpo.
0: Bellissimo. Okay. Allora, questo è un fenomeno fisico che si chiama risonanza. Spieghiamo l'interferenza costruttiva. Noi siamo onde, facciamo finta di disegnarla. L'onda ha un picco di massimo, no? E la distanza tra due picchi di massimo è la lunghezza d'onda. Nel momento che incontri una persona che ha la tua stessa ampiezza, la tua stessa lunghezza d'onda, la tua onda si amplifica, diventa più alta.
4: Certo.
0: Se invece incontri qualcuno, tu sei nel picco di massimo e hai invece un avvallamento, ti abbassa.
4: Ti abbassa.
0: E quindi è interferenza distruttiva. Quindi quello che voi fate è applicare il principio della risonanza.
4: Esattamente.
2: Non so perché mi sento più intelligente. Io stavo.
0: Sì,
2: no, non mi credi.
4: Forse è una laurea d'onore.
2: Mi sa che vengo a trovarti tutti i giorni, guarda, perché forse mi fa bene.
0: E invece volevo chiedere a Stefano quanto c'è di istinto e quanto di precisione tecnica, visto che sei quello più.
2: Di lui. Aia, perché
3: domanda
2: siamo io lui, no?
3: Giusta, però sì, esatto, io pongo sempre più un qualcosa di riflessivo, di studiato, di ponderato prima di far emergere comunque un istinto che c'è, ovviamente.
0: Sì.
3: Però cerco sempre di ponderarlo
0: di avere una scatola,
3: e di
0: esatto. Bello, bello.
3: Però allora, volevo agganciare un attimo al discorso che facevi sulle onde, perché tu sai bene che il suono non è mai un'onda semplice.
0: Sì.
3: È un'onda complessa.
0: Sì.
3: Quindi
0: come noi,
3: e quindi
0: certo.
3: Noi come gruppo, unendo le nostre onde, creiamo appunto un suono complesso.
0: Complesso e non complicato, che è un'altra cosa. Allora, il fisico di oggi secondo me è Nikola Tesla, perché lavorava ossessivamente proprio sulle vibrazioni, sulle frequenze, sulla risonanza, e questo personaggio potrebbe essere custodiva i segreti dell'universo, pensava in termini di energia, di frequenza e vibrazione, ed è quello che ci rappresenta di più in questa discussione. Ma ora diamo un attimo la linea alla regia e tra pochissimo torniamo qui a Senza Saperlo insieme alle vibrazioni.
5: Zanzara Tour, avanti tutta.
6: Io mi rassegno al peggio.
7: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. Senza saperlo.
8: Onda.
9: Particella.
8: Caos.
10: Entanglement.
11: Grayson Anatomy.
7: In ogni vita apparentemente normale succedono cose che la fisica conosce benissimo, senza saperlo.
0: Bentornati a Senza Saperlo, io sono Gabriella Grayson, la vostra fisica quantistica narrante, e oggi stiamo cercando di capire perché alcune persone non fanno solo musica, cambiano la frequenza emotiva delle persone che hanno davanti. Lo facciamo con le vibrazioni. Francesco, ti chiedo, ma tu le vedi cambiare le frequenze delle persone mentre voi cantate?
1: Cioè, beh, le vedo in generale, anche non solo cantando in realtà, perché come stavamo parlando prima, effettivamente sono onde, quindi se trovi un'onda di diverse, quindi accade. Il nostro lavoro è esattamente quello di cercare di sincronizzare tutti quanti su un'onda comune.
0: Sì.
1: E lo vedi. Noi facciamo musica in maniera naturale, cioè vuol dire noi usiamo strumenti tutti veri, analogici e valvolari, che hanno comunque una gamma di frequenze molto più ampia rispetto a quando usi dei suoni sprettamente elettronici o campionati.
0: Ah, cosa vuol dire questa cosa?
1: È un po' come i colori.
0: Ok.
1: Nel senso, tu non c'è solo quel rosso, del rosso avrai una gamma di varie sfumature di rosso, quindi le frequenze un po' così, cioè la frequenza può cambiare un minimo fino ad arrivare a un totale cambio totale del colore, quindi è come dire, quando tu registri in analogico, per esempio, la gamma di frequenze che avrai è come avere sentire più sfumature di quel tipo di colori e dei vari colori, quindi hai un'immensa gamma
4: di possibilità e che si incastrano. Spesso invece tendiamo oggi si tende ad utilizzare invece pochi colori nitidi, sono solo quelli e fine.
0: Okay. Delle altre canzoni, perché, altre canzoni, ma perché funzionano di
4: è
0: più?
4: È proprio com'è? Una questione di suono, il suono digitale, mm-hmm. spesso e volentieri in realtà
2: sono dei numeri messi insieme.
4: Il suono digitale è un codice,
2: sì, un codice.
4: Mentre invece nel caso nostro è proprio l'oscillazione che ne ha molte più, cioè ogni suono ha ovviamente una frequenza e un'oscillazione, però vedendo proprio il disegno che fa, mm-hmm. vedrai che sarà molto diverso, sarà molto
0: è
4: più
0: vero,
4: semplice quello diciamo elettronico rispetto a quello analogico.
0: È vero, okay. È vero.
4: È un concetto molto complesso e questo uno dice, vabbè, ma noi lo capiamo. No, ma inconsciamente qualcosa è diverso.
0: Sì.
4: Quando vedi un concerto suonato vero, con dei suoni reali e cantato senza inganno.
0: Mm-hmm.
4: Tendenzialmente oggi tendono molto ad ingannare, quindi a mettere quelli che correggono le voci, ma sono dei processori fondamentalmente,
0: sì.
4: che deviano, analizzano la voce, la sistemano, quindi è un po' finto. Ma quello bisogna capire un po' questo.
3: Oltretutto rendono le voci tutte
0: simile, omologato, certo.
3: Perché quello che distingue gli strumenti quasi sempre è il transiente d'attacco, cioè come
0: sì?
3: lo strumento emette il suono dall'inizio.
0: Sì?
3: Perché se tu gli tagli l'onda, il pezzo che c'è in mezzo non riesce a distinguere, cioè il nostro orecchio non distingue lo strumento.
0: Ok, ho capito.
3: Quindi è proprio il transiente d'attacco che è importante per la riconoscibilità dello strumento e quindi delle voci.
0: Transiente certo. d'attacco, Alessandro, è la parola?
2: Assolutamente, ma
0: tu
2: pensa
0: lo sapevi.
2: Che io suono ancora dei tamburi di metallo, di legno, di plexiglass.
0: Ah, sì,
2: E c'è uno spostamento d'aria, senza questo spostamento d'aria non creerebbe un'onda,
0: certo.
2: una pressione sonora sui
4: e
2: tamburi.
4: E la dinamica.
2: E la dinamica,
0: è
2: che
0: vero.
2: È fondamentale. La
0: è
2: dinamica.
0: Vero.
2: È morta completamente.
4: Vuol dire la pressione sonora che dai
0: sì.
4: o meno.
0: Quanto siete consapevoli del potere fisico della musica? Cioè, vi è mai capitato di sentire che una canzone a un certo punto smette di appartenervi e diventa letteralmente qualcosa che succede alle altre persone e non a voi?
4: Wow, questa è una gran bella domanda. E allora sì, accade questo.
0: Cioè, tu vedi in quello che hai davanti e dici, guarda come l'ha presa questa cosa.
4: Accade che pure essendo no, una creatura personale che esce magari da un momento così intimo che molti non sanno perché nasce quella canzone o perché così dice, e spesso molti non magari sai, l'ascoltano e la cantano perché no, è un po' memoria, un po' quella dire quella cantilena quando impari le cose, altri invece ovviamente ragionano, altri entrano dentro, altri piangono, quindi ognuno ha la sua visione, ma poi oltretutto cantandola e quindi raccontando magari una parte di
0: sì.
4: vita mia personale scritta in quel momento, io se scrivo solo cose che accadono perché
0: sì.
4: la uso per liberarmi io per primo.
0: E ogni volta la rivivi quell'esperienza?
4: La rivivo, ma è cambiato un po' il modo, cambia ogni volta a seconda anche di quello che accade attorno. Cioè, faccio un esempio, dedicato a te, mm-hmm. Giulia. E noi quella canzone facciamo parte di tante, no, che abbiamo fatto. E poi ha avuto un successo così immenso che a un certo punto, vi ricordate quando ho detto non la faccio? Basta.
0: Ah, sì?
4: Sì, perché mi sentivo come un po' rubato di qualcosa,
0: okay.
4: un po' come se, come dire, perché tu stai cantando questa cosa ma non ascolti le altre, per te è più importante quello. Ovviamente avevamo 20 anni, insomma eravamo giovani, quindi nel mio ragionamento
0: ti sembra che rubi il posto a quelle altre che tu vuoi mandare,
4: esatto.
0: che vuoi diffondere,
4: e comunque stai prendendo anche te, cioè tu ti impossessi di una cosa e sul quale hai tutta l'attenzione,
0: pensavi fosse tua in realtà, tu non pensi che quella era mia, perché la
4: esatto.
0: sta cantando questa persona,
4: e diventa, quindi fa un ragionamento al contrario. Poi a un certo punto è accaduto che mi sono reso conto, non facendo, abbiamo provato a fare due volte, non farla, è successo un
0: casino.
4: Macello, ovviamente.
0: Ah certo, la vogliono tutti.
4: E però fa niente, diventava quasi una sfida, quasi anche un po', se vuoi, altezzosa.
0: Bravo, ho detto, vabbè, adesso ve la canto, vediamo.
4: Poi invece, a un certo punto nel tempo, poi l'abbiamo ricantata, ma poi nel tempo mi sono reso conto di quanto invece sia stata una cosa così immensa, incredibile, il fatto
0: Bello.
4: Che anche se tu non capisci esattamente qual è stato il mio sentimento, ma ognuno ha la sua interpretazione, cioè diventa
0: sì.
4: parte di ognuno
0: Bello.
4: È la colonna sonora della propria, quell'angoletto di vita personale, e quindi quanto è importante e bello far parte.
0: Bello.
4: È ovviamente una
0: cioè tu hai dato la tua Giulia a qualcun altro e lui la usa per sé,
4: sì.
0: e va bene.
4: Quanto
0: va
4: è responsabile
0: bene.
4: Però anche questa cosa, ti dici, no?
0: Stefano, invece tu senti mai il pubblico sintonizzarsi al vostro ritmo? Cioè all'improvviso dici, ecco, sono entrati al nostro ritmo.
3: Vibrano la stessa frequenza, dici? Sì, indubbiamente. Beh, mi ricollego un po' a tutti i discorsi, cioè nel senso comunque la musica è pur sempre comunque un rito collettivo.
0: Certo,
3: cioè, per poter esistere, cioè la musica è l'unica forma d'arte che esiste in un preciso momento, in un preciso istante, perché non è come un quadro che esiste a prescindere da chi lo produce e da chi lo guarda o lo ascolta nel nostro caso. Quindi la musica deve avere un luogo, deve avere un momento.
4: Sì, perché si muove, cioè
3: perché
4: l'ascolto. Cioè.
3: Esiste solo nel momento in cui viene prodotta. Magari esiste, cioè i greci credevano nella musica delle sfere, cioè che esistesse una musica a prescindere da chi la producesse, insomma, a prescindere dal musicista. Quindi
4: Guarda, che bravo. Adesso che ti ho presentato.
3: Sì,
4: dopo 30 anni scopriamo delle cose incredibili.
0: Di lui, vero? Allora, io una cosa che vado raccontando è che non siamo particelle ma siamo onde, perché c'è stato Louis de Broglie, un fisico di 100 anni fa, che ha dato la lunghezza d'onda di ognuno di noi, lambda uguale h fratto p, vabbè, fa niente.
4: Achiale conosce bene il trucco.
0: La nostra lunghezza d'onda è fatta di una componente h, che è un numero, fratto p. Sapete che nelle frazioni se aumenta quello sotto, quello dall'altra parte diminuisce, quindi sotto c'è la velocità. Se noi andiamo molto veloci, la nostra lunghezza d'onda si restringe. Vi capita di sentirvi troppo veloci e quindi di avere una lunghezza d'onda che si restringe? Tu rallenti, Francesco.
4: Ho la fortuna di avere persone poche che mi amano e che mi dicono ogni tanto: Fra,
0: calma,
4: rallenta.
0: Quanto allora, dormi a
4: allora
0: notte?
4: Ti fermi, dici ok, non dormo molto. Ogni tanto effettivamente sì, mi sto fermo a fare niente, così a godermi proprio anche il dolce far niente, che magari c'è la piccolina piuttosto. Anche cose semplici di lettura ogni tanto va fatte, però sì, devo un po' obbligarmi, ecco, sì, perché tendo a correre io.
0: E voi, Ale?
2: Io no, sono un po'
0: senza batteria, riesci a stare?
2: No, io allora c'è questa autoterapia che faccio su di me, che quando un po' troppi pensieri, io in studio suono, ma senza dover fare esercizio, che suono liberamente. Sono solo un filtro di Dio, come si diceva in Brother. Cioè, mi metto là ed è lui che mi fa passare attraverso il movimento. Sì, sì.
0: Allora, chiudiamo con la domanda finale che faccio a tutti: qual è il vostro gatto di Schrödinger? Ve lo spiego. Il gatto di Schrödinger, nella fisica quantistica, è un gatto vivo e morto allo stesso tempo all'interno di una scatola. Finché non guardiamo lo stato di salute del gatto, è vivo e morto allo stesso tempo. Ecco, mi rispondete velocemente: qual è il vostro gatto di Schrödinger nella vostra vita? Il gatto di Schrödinger, quindi una cosa che tenete viva e morta insieme, oppure che volete mettere nella scatola e non aprirla, o qualsiasi altra.
4: Premesso che io sono allergico ai gatti, purtroppo.
0: Anch'io.
4: Amo molto gli animali, purtroppo col gatto che si avvicinano casualmente, stranamente con me, io lascerei vivo fuori da qualunque scatola.
0: Va bene, Ale?
2: Ma vive e morto. Ma
0: c'è qualcosa che hai fatto e non hai fatto, qualcosa che tieni in sospeso, qualcosa che non hai ancora concluso?
2: No, dentro la scatola posso mettere dei sogni, in realtà.
0: Bello, no? Bello.
2: Dei sogni che tengo là, ancora legati comunque sempre al mio gruppo, a quello che è sempre legato alla musica, ma perché la musica è la mia vita, quindi è la mia passione, quindi è normale che...
3: Infatti io direi la musica stessa, cioè nel senso il nostro suonare insieme gli strumenti analogici, cioè cercare di riproporre un qualcosa che esiste da sempre, è ancora vivo o è morto in questi anni in cui è tutto digitalizzato?
0: Allora, non potevamo iniziare il programma in una maniera migliore. Ecco, stavo pensando a una cosa. Ogni tanto, dopo un mio spettacolo teatrale, non torno subito a casa, cammino, perché dopo certe serate con il pubblico che ascolta le mie storie, sento che il corpo resta ancora acceso, come se le onde sonore che mi tornano indietro dalle persone continuassero a muoversi dentro di me anche nel silenzio. Questa cosa è profondamente fisica, le vibrazioni che ci scambiamo non spariscono subito, restano, si propagano. Forse succede anche nelle vite umane, ci sono persone che continuano a risuonarti dentro anni dopo un incontro, frasi, voci, presenze. E allora magari crescere significa proprio questo: capire finalmente quali frequenze ci fanno sentire vivi. Grazie alle vibrazioni, fantastico, è stato bello stare con voi e noi ci sentiamo la prossima puntata senza saperlo. Ciao.
1: Ciao.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 3 agosto. Prosegue il dominio di un vasto anticiclone subtropicale che si espande su tutto il paese. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud con clima già molto caldo. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Appennini centro-meridionali. Clima rovente, caldo, afoso. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: I podcast originali di 24 ore podcast.
14: Fortunatamente allora le partite andavano in onda in differita, quindi ebbi modo di mettere a posteriori la mia voce per colmare quel buco audio. Però i capi della RAI la mattina dopo mi chiamarono per farmi un gran cazziatone. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Io non è che avessi mai coltivato l'idea di diventare giornalista, anzi, durante il periodo in cui avevo provato a giocare a calcio, spesso mi ero arrabbiato con i giornalisti che, scrivendo delle mie prestazioni, non è che fossero stati molto teneri con me. Poi, tornato dalle mie parti, mentre ancora giocavo, però a livello dilettantistico, mi sono laureato, ho fatto l'esame per l'abilitazione all'insegnamento e ho cominciato a insegnare alle scuole medie di Gorizia. Insegnavo italiano, latino, storia e geografia. E a quel punto io pensavo di essermi ormai risistemato via casa, anche perché non avevo più tanta voglia di fare lo zingaro in giro per il mondo. Però Radio Trieste in quel periodo aveva bandito un concorso per programmisti a livello nazionale e non si era presentato nessuno. E allora i funzionari della RAI di Trieste dissero: ma come? Ma neanche uno che viene a lavorare in RAI? Che figura facemo? E quindi mandarono delle lettere nominali, delle lettere di invito a tutti i giovani laureati della regione Friuli Venezia Giulia perché andassero almeno a presentare la domanda per questo concorso. E quindi la ricevetti anch'io e ci provai. Feci una serie di colloqui a Trieste, colloqui di cultura generale e poi una prova scritta a Roma. E nell'ultimo colloquio a Roma mi dissero: senti, visto che c'è in contemporanea un concorso per radiotelecronisti, perché non passi anche di lì? Quindi ho fatto un paio di prove scritte e alla fine, con mia somma sorpresa e la sorpresa anche di mia moglie, venni convocato per questo concorso di preparazione professionale di 6 mesi a Roma. Insieme a me c'erano persone come Bruno Vespa, Fraiese, La Buttiglione, insomma tutti quelli lì. E con ulteriore grande sorpresa, alla fine dei 6 mesi venni assunto e mi trovai dall'oggi al domani a fare il mestiere del telecronista sportivo, che francamente in gioventù non è che sollevasse i miei entusiasmi o le mie aspettative. Il mio debutto fu abbastanza problematico, tra l'altro, perché qualche giorno dopo essere arrivato alla sede RAI di Milano, dove non conoscevo praticamente nessuno, con mio sommo giubilo venne incaricato di andare a fare la telecronaca di una partita tra Bologna e Juventus. La partita si giocava allo stadio Sinigaglia a Como ed era uno spareggio per accedere alla finale di Coppa Italia di quell'anno. Quindi la RAI mi diede una macchina con l'autista alle 9:30, 9:30 del mattino per raggiungere Como. E mentre mi stavo imbarcando sull'auto, passò da lì Beppe Viola, che avevo già avuto modo di incrociare in quei pochi giorni che ero stato a Milano, che mi disse: ma dove vai? Beh, disse: vado a Como. Ma a fare cosa? Fare la telecronaca. Lui mi disse: ma non giocano alle 3:30? Ma sei scemo? Ma ti accompagno io, in mezz'ora siamo a Como, manda via l'autista della Rai. Quindi congedai l'autista, che fu ovviamente felicissimo di avere la giornata libera per sé, e mi misi nelle mani di questo disperato di Beppe Viola, che mi portò prima a mangiare, poi a fare una partita a scopa, e alla fine, a quello che secondo lui era l'orario giusto, cioè verso 1:30, mi disse: ok, adesso andiamo, ti accompagno io.

0: questa raccomandazione, io con Beppe sono sempre stato molto molto amico, mettendo nel dovuto conto i rischi che si correvano stando troppo tempo a contatto diretto con lui. Oggi raccontiamo la storia, raccontiamo l'eco delle storie che ha lasciato la presenza, la figura e la voce di Bruno Pizzul, e per farlo abbiamo un ospite che fa lo stesso mestiere e che l'ha conosciuto molto bene, cioè Fabio Caressa. Ciao Fabio, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Fabio, come hai conosciuto Bruno Pizzul? Quando l'hai conosciuto? Che rapporto avevate?
1: Beh, l'ho conosciuto in diverse circostanze, adesso proprio la prima volta non me lo ricordo, ma saranno passati 30 anni forse. L'ho conosciuto perché ogni tanto ci chiamavano a parlare in alcune occasioni, e poi sui campi, perché poi per un periodo dopo aver finito con la Rai lui ha collaborato per fare alcune partite di Serie A, e quindi ci siamo trovati anche sullo stesso campo a fare la stessa telecronaca alla fine. E quello che mi ha sempre colpito di Bruno era la capacità di affabulazione, cioè lui aveva una capacità di giocare con le parole e con l'italiano che non era proprio una cosa normale, cioè era effettivamente, secondo me, oltre alla conoscenza anche del calcio, un'arma in più che aveva Bruno. E non è un caso che ha inventato anche dei modi di dire che poi sono rimasti, insomma. Quello non è mai un caso, vuol dire che sai giocare con le parole. E poi ho lavorato anche con anni con il figlio Fabio, quindi c'era anche una frequentazione.
0: Senti, invece ti ricordi da ragazzo di qualche partita commentata da lui?
1: Beh, certo, da ragazzo. Allora, proprio da ragazzo c'era Nando Martellini che faceva la nazionale, e poi però tutta l'epopea degli azzurri. Tra l'altro io non riuscii a sentire commentato da lui il mondiale del 94, ma lo vedevo perché ero lì, che fu forse, secondo me, un po' un dolore anche per lui da un punto di vista professionale, perché comunque sai, quando gioca la nazionale e perdi una finale in quel modo e rigore, un po' di dolore c'è. Ci fu per tutti gli italiani, però per chi mette la voce su quella cosa e per i giocatori secondo me un po' di più, ovviamente.
0: Avete mai avuto modo di commentare il fatto che tu sei riuscito invece a commentarla una nazionale che ha vinto un mondiale?
1: No, non ne ho mai parlato, e ti devo dire la verità, non mi sembrava che per lui fosse, diciamo, un grande cruccio. Secondo me lui vedeva le cose un po' da un punto di vista diverso. Certo, gli sarà dispiaciuto, però io quando lo sentivo parlare era sempre molto contento comunque del percorso che aveva fatto, del lavoro che aveva svolto e di come l'aveva fatto.
0: Lui spesso raccontava anche che all'inizio, prima di diventare il telecronista ufficiale della nazionale, quando era più giovane, c'era Martellini che faceva l'Italia.
1: Ho conosciuto anche Martellini, io molto bene.
0: Lui diceva che in realtà alla fine non era così male il fatto che magari, piuttosto che vedersi Italia-Bulgaria, si vedeva e commentava Argentina-Brasile, e quindi diceva, alla fine non era andato così male. Senti, secondo te, che al netto di quello che diceva, cioè della sua capacità, della sua loquela, della sua grande capacità di affabulazione, c'era qualcosa nella sua voce, nel modo di raccontare quelle cose, che cosa l'ha fatto diventare così iconico rispetto alla nostra nazionale di calcio, ma in fondo anche rispetto alla nostra nazione? Perché lui era molto amato da persone che forse vedevano... Sì. Il calcio quando c'era l'Italia, basta.
1: Allora, ci sono alcune considerazioni. Prima di tutto, per tanti anni la voce del calcio era una. Cioè, c'era Nando e poi Bruno. Prima Niccolò Carosio. Certo. Cioè, quindi era una voce che diventava automaticamente super familiare, perché poi entrava nelle case in dei momenti particolari. Cioè, entrava nelle case quando c'erano le grandi partite di Coppa Europee, quando c'erano le partite della Nazionale. Non per esempio quando c'erano le partite tra squadre italiane, perché quelle erano poi, andavano in differita il pomeriggio sulla Rai, quindi era una cosa un po' diversa. E diciamo che l'elemento che porta alla divisione del tuo pubblico è spesso la grande partita di calcio italiano, Inter Milan, Milan Inter, Milan Juventus, Inter Juventus, perché lì il tifo è più acceso. Poi Bruno aveva anche un modo di fare le telecronache che secondo me era estremamente affascinante, aveva una voce, una pasta proprio di voce che era molto particolare, aveva questi modi di dire che poi sono diventati modi di dire che hanno utilizzato un po' tutti, era facile da imitare e quindi veniva molto imitato, proprio perché aveva una voce molto caratterizzata, era una persona di grande cultura, era uno che sapeva comunque innovare, perché ha sicuramente rinnovato la telecronaca, Bruno, però rimanendo sulla linea comunque, diciamo, di uno stile che era molto... lo stile Rai, che però ha cambiato lui, perché comunque...
0: In che modo l'ha innovata la telecronaca?
1: Beh, la sua era una telecronaca, diciamo che Martellini era una telecronaca molto istituzionale, già più nuova rispetto a quella di Nicola.

0: Carosio, però diversa, no? Carosio era più fantasioso, era Martellini era un po' più rigoroso, però nello stesso tempo metteva un pochino di cuore in quello che faceva. Bruno metteva molto più cuore in quello che faceva rispetto alla tradizione. Qui non voglio dire che Martellini avesse meno cuore di Bruno, erano proprio stili
1: Stili.
0: diversi perché il mondo cambia, la comunicazione cambia e di conseguenza cambia anche il modo di fare le telecronache. Introdusse dei nuovi termini, quindi giocò molto con la lingua Bruno, proprio perché era in grado di farlo per il suo livello culturale, e quindi è diventato anche per questo un'icona. Poi aumentava il numero delle partite che faceva la Rai in diretta, quindi anche questo aiutava. E poi ha vissuto delle cose nella sua carriera che ha affrontato con una capacità veramente fuori dall'ordinario, che hanno segnato la storia della televisione, perché lui era il telecronista dell'Aisell. Credo che io non posso pensare a un evento in diretta più difficile da commentare di quello, ma non nello sport in
1: In
0: generale.
1: assoluto.
0: Cioè, mi viene in mente le Olimpiadi di Monaco con l'assalto al villaggio olimpico e l'Aisell. Questi secondo me sono stati due momenti che veramente devi avere un grande controllo
1: Sì,
0: professionale per
1: forse mi viene
0: affrontare.
1: in mente Vermicino, però Vermicino, se non ricordo male, non aveva una cronaca e c'era una telecamera fissa sul buco.
0: C'era anche una cronaca però alternata dallo studio, se ricordo bene, a Vermicino, e però era molto fatta dall'inviato che era
1: Certo,
0: lì,
1: certo.
0: insomma, era una cosa diversa rispetto a una telecronaca.
1: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane.
2: Strade in diretta.
3: Ultimo appuntamento con le informazioni sul traffico sulla 19 Palermo-Catania, ancora lunghe code per incidente tra Altavilla Milicia e Bagheria in direzione Palermo. Sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo un incidente continua a provocare code in prossimità dello svincolo di Carini, sempre verso Palermo. Sulla statale 16 Adriatica code per un tamponamento tra 5 veicoli all'altezza di Monopoli in direzione Bari. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane. Senti, stando sull'innovazione di cui parlavi, se io penso a un cambio radicale nelle telecronache di calcio italiane, io penso al passaggio che c'è stato tra Bruno Pizzul e te e il modo che tu hai introdotto, nel mondo del calcio di raccontare in un certo modo, di aumentare il ritmo, di, aumentare il calore che sta intorno al racconto di una partita. Quando gioca l'Italia, ovviamente, quando giocano squadre italiane contro squadre europee di altre nazioni, però in generale tu hai la grande capacità, anche quando ci sono partite di campionato italiano, partite di cartello del campionato italiano, di scaldare moltissimo l'ambiente, proprio la temperatura di quel racconto lì. Insomma, non è facile perché devi parlare di te, però qual è stata secondo te l'innovazione principale che ha, diciamo, caratterizzato il passaggio dai telecronisti come Bruno Pizzul a quelli come Fabio Caressa?
0: Allora, c'è un passaggio, una via di mezzo secondo me, cioè no, non una via di mezzo, l'uomo di passaggio è stato anche Sandro Piccinini da questo punto di vista, secondo me, e più in generale l'esperienza delle televisioni locali, che hanno portato un modo diverso di fare radiocronaca prima e telecronaca dopo, quindi Sandro, Mirko Plastino, quelli poi con cui sono cresciuto io. E ci sono alcune motivazioni. Prima la voce era una, poi sono diventate di più. Prima il brand era automaticamente assegnato alla voce, Pizzul Rai, poi il brand poteva essere Sky, Mediaset, cioè, e quindi dovevi cercare anche di legare la tua voce comunque a un brand, perché era importante che fosse riconoscibile anche la testata per la quale lavoravi, da quel punto di vista. Era importante anche riuscire a essere un po' più identificativi quando facevi la telecronaca per lo stesso motivo. E poi ci sono delle ragioni tecniche. Il mondo è cambiato ed è andato molto più veloce, il calcio è cambiato, è la velocità proprio del calcio che dagli anni 80 anche solo, non parliamo dagli anni 60-70, dagli anni 80 a oggi, se tu guardi delle statistiche che esistono, il calcio ha cambiato la velocità in una maniera incredibile, e quindi di conseguenza tu devi stare più sopra la partita rispetto a prima. Poi c'è la conoscenza del pubblico. Prima, se tu incontravi una squadra straniera, conoscevi uno o due giocatori al massimo, no? Adesso i ragazzi con i videogiochi conoscono i giocatori a memoria di tutto il mondo e tu, per essere credibile, devi saperne un po' più di loro. Quindi tutto questo ha portato alla necessità, secondo me, di un cambiamento. Poi, per quello che dicevi riguardo al calore, io penso che la telecronaca fondamentalmente sia la colonna sonora della partita, cioè esattamente la funzione che la colonna sonora in un film, e quindi deve proprio sottolineare i momenti più emozionanti e la partecipazione. E io ho lavorato molto su questo, sulle cesure. Io credo che il racconto, soprattutto nella nostra cultura, arrivi dalla metrica, poi fondamentalmente arma virunque canò, troiequi, primus aboris, ed è molto scansionato come racconto. Se ha funzionato per la cultura classica, per gli aedi, per i cantastorie, naturalmente può funzionare anche per noi, e quindi sono andato un po' in quella direzione lì. E quindi è una telecronaca con molti punti e poche virgole, con pochi incisi, e quindi con una scansione metrica che modifica il ritmo a seconda dell'andamento della partita.
1: Senti, dei momenti in cui mi ricordo di un Fabio Caressa che si lascia andare, mi ricordo il momento della testata di Zidane a Materazzi, in cui tu, cioè, ti viene quasi fuori l'accento della tua
0: romano,
1: città.
0: Romano, sì, sì, sì.
1: Della tua, quasi, insomma, viene fuori l'accento della tua città d'origine. Ci sono dei momenti che tu ricordi con particolare ardore, al netto ovviamente
0: dei mondiali?
1: Sì, al netto dei mondiali, che tra l'altro volevo chiederti anche se ti è arrivata qualche storia di qualcuno che hai incontrato poi negli anni, che legata alla tua telecronaca di quelle partite della sì, sì, che ti ha detto: guarda, quella cosa lì, come me la ricordo, perché ero lì e facevo quella cosa.
0: Guarda, la cosa è guardate con chi siete, non ve lo dimenticherete mai, e abbracciatevi forte, no? Queste due cose. E ho tantissime storie, sai, soprattutto di persone che hanno vissuto quel momento magari col papà o con la mamma e poi l'hanno perso. E hanno esattamente quel ricordo lì. Però anche quella cosa lì viene un po' dallo studio, perché quello è una cosa che hanno fissato gli americani molto bene. Gli americani, quando parlano di comunicazione, dicono: ci sono degli eventi che fissano la memoria collettiva. Per loro era stato l'omicidio Kennedy, il primo evento che aveva veramente fissato la memoria collettiva, e poi ovviamente l'11 settembre, quindi parliamo di eventi tragici, però secondo me anche un evento invece che ti porta a un livello di gioia molto alto crea quello che viene considerata la memoria profonda. Cioè, la memoria profonda non è una memoria mentale, è una memoria emozionale, cioè tu ti ricordi moltissimo un avvenimento perché la tua anima, diciamo, lo lega alla forte emozione che ha vissuto, e queste sono le memorie profonde nostre. E quindi io ho cercato proprio in quel momento di giocare sulla memoria profonda delle persone. Nella mia memoria profonda restano alcune partite che magari per altri non sono importanti, cioè un Borussia Dortmund, Liverpool a Liverpool, con il Liverpool che rimonta da 3-1 a 4-3 nel 20 minuti finali, trascinato da Anfield Road, che è il più bello stadio del mondo da questo punto di vista. Una cosa, per fortuna, non così drammatica, ma simile a quella che ha vissuto Bruno, che è il derby interrotto a Roma, che a un certo punto a noi arrivavano informazioni drammatiche da fuori dallo stadio, non verificate, e quindi diciamo che siamo stati pazienti nell'attendere solo comunicazioni ufficiali, ma poi il derby è stato interrotto, ci sono stati scontri furiosi fuori dallo stadio, mi sono trovato a fare fino a un certo punto la telecronaca degli scontri, quindi quelle sono altre cose che ti rimangono. E poi la finale dell'Europeo, ma soprattutto l'abbraccio tra Mancini e mio grande amico Gianluca Vialli. Ecco, queste diciamo che sono le cose che più rimangono nella mia testa.
1: Senti, invece, tornando in chiusura a Bruno Pizzul, c'è qualcosa che ti sarebbe piaciuto avere di Bruno o che hai mutuato da Bruno Pizzul?
0: Sicuramente con Bruno abbiamo spesso parlato, quando ci siamo incontrati, di libri, e Bruno era un uomo proprio che amava la cultura, sia la cultura classica, anche nei libri. Ogni tanto, quando parlavamo, lui mi parlava più di libri, diciamo, più dei grandi classici che dell'ultimo libro giallo che avevo letto io, però credo che leggesse anche quelli. Sicuramente ho cercato di mutuare l'uso dell'italiano. Cioè, io quello che dico sempre a chi fa questo mestiere: non vi potete permettere di fare questo mestiere se non leggete, perché se non leggete per due mesi il vostro lessico si impoverisce. E fare una telecronaca, e quindi parlare in diretta con a disposizione 10.000 vocaboli o 500 vocaboli, è un mestiere diverso. Lui è stato il primo, secondo me, che ha portato su quella direzione. Bruno aveva una grande capacità come dicevo prima, di affabulazione, perché per la sua cultura sapeva utilizzare alla perfezione la lingua che usiamo tutti.
1: Tu pensi che il racconto del calcio di Bruno Pizzul oggi funzionerebbe?
0: Bruno, secondo me, ancora funzionerebbe, sicuramente, perché è stato proprio l'uomo di passaggio, dicevo, Bruno, Martellini, Bruno, Sandro, è stato proprio l'uomo di passaggio, e credo che ancora adesso, se senti le telecronache, funzionerebbero tranquillamente, e magari si adatterebbe anche, perché è un uomo di grande intelligenza, un po' al ritmo nuovo del calcio, però lo farebbe con la sua grande capacità proprio di parola.
1: Senti, un'ultima cosa, poi ti ringrazio e racconto un'ultima piccola storia che aveva raccontato lo stesso Bruno Pizzul, ed è la domanda che chiedo a tutti gli ospiti: che cosa rimane di Bruno Pizzul? Che cosa rimane alle persone che fanno il tuo lavoro, ma che cosa rimane proprio nella cultura popolare di questo paese?
0: Un grande esempio per noi che facciamo questo mestiere, proprio per come affrontava il lavoro, anche per la conoscenza della materia specifica che aveva, perché Bruno sapeva di calcio, che è una cosa importante, sapere della cosa.
1: Ci sono telecronisti che non sanno di calcio?
0: Come in tutti i mestieri, come in tutti i mestieri, c'è chi ne sa di più e chi ne sa di meno, chi si prepara di più, chi si prepara di meno. Non era tanto un fatto di preparazione come magari può essere quella nostra, perché ti ho spiegato che devi sapere tutto rispetto a prima, ma lui aveva giocato, quindi sapeva proprio di pallone, tecnicamente sapeva di pallone molto più di tanti altri. E questo sicuramente rimane, e poi è proprio la sua voce che rimane nella memoria di chi lo ha sentito. E la cosa bella è che rimarrà, perché le registrazioni di alcune cose ci sono e ci saranno per sempre, e quindi anche chi non l'ha potuto sentire in diretta avrà la possibilità di apprezzarlo in differita.
1: Tu come vivi il fatto che la tua voce rimarrà nella storia della nazionale di calcio, degli appassionati di calcio?
0: Allora, quando l'Italia ha vinto il campionato del mondo io avevo 39 anni, quindi ero abbastanza giovane, anzi ero molto giovane per essere un telecronista. Credo che all'epoca fossi il più giovane in assoluto che aveva fatto una telecronaca di una finale mondiale vinta dalla nazione. Quindi c'è un solo modo, secondo me, di affrontare questa cosa: non guardarsi mai indietro e guardare sempre davanti.
1: Io innanzitutto ti ringrazio molto, Fabio, per essere stato qui, per aver condiviso dei pezzi di storia tua e della storia di Bruno Pizzul. Bruno era una persona molto ironica.
0: Molto ironica.
1: Giocava, scherzava moltissimo. Sì. E c'è un'ultima storia che voglio raccontare, che ha a che fare proprio con il momento forse più difficile da elaborare della vita di una persona, cioè che è la morte, la scomparsa, perché a un certo punto è passata la notizia che Bruno Pizzul fosse morto, come spesso succede. Non era vero. E lui l'ha raccontata in questo modo qui. Pare che in una TV privata friulana arrivò una mattina una telefonata di una signora che diceva di abitare a Udine, nel centro di Udine, e sosteneva che nell'appartamento sotto il suo risiedeva Bruno Pizzul, e pareva che Bruno Pizzul si fosse sentito male, con tanto l'intervento di un'ambulanza, che però sarebbe risultato vano, perché appunto si vedeva che chiaramente questa persona, quest'uomo, non poteva vivere, insomma non si riusciva a rianimare. Quindi la notizia viene pubblicata su internet e si diffonde molto rapidamente. Probabilmente la donna o era una mitomane o era semplicemente rimasta vittima di un errore di persona, anche perché io non ho mai abitato a Udine in centro, mentre la notizia invece aveva cominciato a diventare molto importante, a circolare. E io stavo serenamente seduto a giocare a carte nel bar dove solitamente mi ritrovo con i miei amici a Milano. Squilla il telefono e dall'altro capo del telefono c'è Giovanni Marzini, che è il caporedattore della RAI regionale di Trieste. Io rispondo, dico: pronto. E lui dall'altro capo del telefono rimane prima un po' basito, in silenzio, poi mi dice: ma brutto mona, ma te sei vivo allora? E io dico: certo che sono vivo, perché? E lì ovviamente mi spiega tutto quello che era successo, della notizia che stava circolando, della signora, e quindi come ho messo giù il telefono, nel giro di 30 secondi sono arrivate altre 3-4 telefonate di persone molto preoccupate. Siccome i miei compagni di carte lì al tavolo si stavano inquietando anche loro, soprattutto l'amico con cui giocavo, quello che era in coppia con me, io ho spento il cellulare. E allora poi ho dovuto sopportare tutto quanto mia moglie, perché le telefonate arrivavano al telefono fisso di casa. Lei tra l'altro rispondeva con il tono sereno e giulivo che aveva, perché mi aveva appena visto uscire di casa, mentre dall'altra parte della cornetta la gente aveva il classico tono di circostanza, quello che si ha quando si fanno le condoglianze. E poi, qualche ora dopo, sentì una corrispondenza dalla Russia di Sergio Cancian, che era un amico, che dopo aver parlato della situazione politica russa chiuse il servizio dicendo, davanti alle telecamere del TG1, Concludo qui da Mosca col cuore sollevato, perché ho appena saputo che il mio vecchio amico Bruno Pizzul non è morto. Bruno Pizzul è scomparso il 5 marzo del 2025, aveva 86 anni.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
11: Sono le 22.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Incidente sulla Terni Rieti, 6 morti e 27 feriti, in corso c'era un forte nubifragio. L'attentato a Mosca, ferita la figlia del comandante delle forze aeree russe, morto il marito. Sui centri di rimpatrio europei i prossimi passi spettano agli Stati membri, lo afferma un portavoce della Commissione europea. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Sale a 6 il bilancio dei morti nell'incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, si tratta dei due conducenti del pullman e due passeggeri, mentre le altre due vittime viaggiavano sul camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Ed è di 31 vittime il bilancio provvisorio degli incidenti sulle strade italiane in questo fine settimana, lo fa sapere l'osservatorio Sapidata ASAPS, l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale. Da venerdì a oggi sono deceduti 16 conducenti o trasportati di auto o camper, 11 motociclisti, 2 pedoni, un ciclista e un conducente di tir. La figlia del comandante delle forze aeree russe Aleksandr Chaiko sarebbe rimasta ferita nell'attentato che a Mosca ieri ha provocato 5 morti e 19 feriti. Il genero invece sarebbe morto nell'esplosione di un ordigno esplosivo improvvisato. Sui centri di rimpatrio europei i prossimi passi spettano agli Stati membri. La Commissione è pronta a valutare proposte compiute basate sulla cooperazione strategica con i partner lungo l'intero percorso e in linea con il quadro giuridico. Lo afferma un portavoce della Commissione europea interpellato sulla proposta italiana che riguarda i cosiddetti return hub, i centri di rimpatrio nei paesi terzi. Dopo le frane nei giorni scorsi ad Anterselva e San Vigilio di Marebbe, un'ondata di forte maltempo ha colpito la Val di Fassa, provocando un grave dissesto idrogeologico e ingenti danni materiali sia in quota che lungo la rete viaria principale. La situazione di maggiore criticità si concentra nell'area tra il Gardeccia, il Violet e il Passo Principe, dove la furia di un torrente ha invaso un tratto di oltre 200 metri della strada di collegamento, lasciando l'area completamente interrotta. La forza dell'acqua ha sradicato anche le condotte fognarie, la rete della fibra ottica e il cavo della linea elettrica. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima andrà in onda alle 23:00.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: Musica Maestro di Armando Torno.
1: Un cordiale saluto da Armando Torno e da...
2: E buonasera da Carla Moreni.
1: Questa sera è con noi in studio, proprio qua fisicamente, e lo ringraziamo di essere venuto. Capita di solito che abbiamo i nostri ospiti per telefono, lontani, attraverso l'etere, insomma. E con noi Gianluca Scandola, direttore artistico dei Cameristi alla Scala e ideatore di Union, la prima orchestra italiana formata da musicisti studenti delle università del paese. Gianluca, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti,
1: grazie,
3: buonasera a voi,
1: grazie
3: per avermi invitato, è un grande piacere.
1: No, grazie di essere venuto.
2: Bello essere qui fianco a fianco.
1: Capita raramente.
2: Davvero, è un'altra cosa, fa la differenza, vero? Guardarsi negli occhi. Gianluca Scandola, per chi l'abbiamo invitato? Ci racconti nell'ordine, intanto chi è lei?
3: Io sono un violinista, ho suonato per 42 anni il violino alla Scala.
2: Quindi, 42?
3: Quindi diciamo che se per 42 anni ho suonato il violino alla Scala, io sono il violino almeno da più di 50 anni, insomma, anzi 55. E mi sono sempre dedicato alla musica, ma non solo alla musica dal punto di vista esecutivo, ma la mia passione è sempre stata anche quella di aggregare le persone. Quindi organizzare concerti, organizzare orchestre, sono stato responsabile per diversi anni della Filarmonica della Scala, quindi mi sono anche occupato della parte organizzativa del mestiere di fare musica. Mm-hmm. E ora è qualche anno che sono in pensione dalla Scala. Mm-hmm. E allora ho pensato di seguire un progetto che avevo da anni, cioè quello di mettere insieme i giovani musicisti che fanno un altro mestiere o che pensano di fare un altro mestiere, gli studenti universitari che fanno musica. Io da ragazzo studiavo all'Università di Milano ed erano pochissimi i musicisti che studiavano all'università, erano pochi anche quelli che facevano liceo all'epoca mia. Mm. E ora sono tantissimi, sono molti di più.
2: Sì, è vero.
3: E che, parlando con loro in questi anni, tanti di loro poi collaborano con noi, io mi occupo di organizzare concerti anche con l'Orchestra della Camera della Scala, e tanti vengono come aggiunti e mi dicono sì, io studio all'università, ma forse farò anche un altro mestiere, non so se farò questo lavoro del violinista o del violoncellista. E questa cosa mi ha incuriosito e ho capito che c'è veramente un mondo di musicisti che pensano di fare un altro mestiere. Allora ho pensato
2: spieghiamolo. Dunque, sì. Sono quindi diplomati, laureati, come si dice oggi, in conservatorio.
3: Sì. Ma non tutti, alcuni non magari tutti. Hanno fatto un percorso parallelo al conservatorio.
2: Ok. Comunque suonano uno strumento, suonano... in maniera professionale però, non dilettantesca.
3: Ma non vedrei
2: uno spartiacque
3: tra le due cose. Okay. Perché i ragazzi che ho incontrato io, con cui abbiamo creato questa orchestra, sono veramente di un altro livello musicale. Mm-hmm. Però magari fanno un altro mestiere. Adesso li sentiremo. Federico Nogarotto, che studia ingegneria, è un violinista di altissimo livello.
2: Beh, detto da lei, cioè è una garanzia.
3: Però non sa ancora se farà in realtà il musicista. E questo lo trovo molto bello, perché comunque la musica non è appannaggio solo dei professionisti, a mio avviso. La musica dovrebbe essere abitare in tutte le persone, anche eseguire, non solo ascoltare musica. Dovrebbe essere una prerogativa di tutti. Qui si apre un discorso, fare musica insieme è una delle cose più belle che c'è nella vita, a mio avviso.
2: Vero, vero.
3: Ed è la cosa che spinge quelli che hanno iniziato a studiare musica come me, li spinge a continuare a studiare. Mm. Perché c'è un momento in cui, quando da bambini si fa musica, si fa lezione, che c'è un momento in cui non trovi le motivazioni. Mm. Perché sei a casa che studi le scale e dici: ma cosa mi servirà
2: da
3: questa
2: solo,
3: cosa?
2: Solo, sì, esatto.
3: Scopri cosa vuol dire fare musica quando fai anche solo un duetto con un altro tuo compagno di studi.
2: È vero.
3: Allora tu capisci che la musica non è uno più uno, ma è quadruplicare la bellezza di quello che stai facendo. E questo, naturalmente, poi se questo si trasforma nel suonare in un'orchestra sinfonica, questo diventa una cosa enorme. L'ho visto adesso con questi ragazzi, alcuni di loro non avevano mai suonato in orchestra. È stata per loro un'emozione enorme. Abbiamo raccolto dei contributi, dei messaggi che loro ci hanno mandato, e sono davvero emozionanti.
2: Ma è interessante poi questa aver, diciamo, setacciato questa realtà musicale nascosta nelle nostre università. Oltre 200 candidature per arrivare a far parte di questa UniOn, prima orchestra italiana formata da musicisti studenti delle università del nostro paese. Sì. Oltre 200 ce ne sono. Ma e poi probabilmente ce ne saranno molti di più.
3: Molti di più. In realtà, quando mi è venuta questa idea, poi ho naturalmente ho cercato se c'erano delle evidenze, dei sondaggi, dei, sì, sulla quantità di musicisti all'interno dell'università, e dai vari paper che ho consultato si parla addirittura di circa 1500 studenti che fanno musica, naturalmente di tutti i tipi, cioè anche musica pop, musica rock, musica corale, pianoforte, sassofono, eccetera. Però sono tanti, e quelli che noi abbiamo, quelli che ci hanno mandato la domanda per partecipare, sono secondo me una piccola parte.
2: Certo, perché certo, la punta dell'iceberg.
3: È chiaro che
2: la
3: noi
2: cosiddetta punta dell'iceberg.
3: In questo caso, quando siamo partiti naturalmente la prima cosa, io ho cercato un finanziamento per questa operazione perché è abbastanza complessa. Una volta che ho avuto la certezza del finanziamento da parte di Intesa San Paolo, e naturalmente ho pensato come raggiungere questi ragazzi, e allora mi sono rivolto a un docente dell'Università di Roma 3, che è il presidente dei professori, dei docenti di musicologia in Italia. Si chiama Luca Versano, è un ex violinista, e lui mi ha aiutato. Abbiamo fatto un comitato scientifico, insomma, con lui, e lui mi ha aiutato a diffondere il bando. Noi abbiamo fatto un bando, no? Abbiamo detto: ragazzi, allora, se volete partecipare a questa cosa, non c'è altro da fare che registrare 10 minuti di una vostra esecuzione, nient'altro. Non abbiamo chiesto né titolo di studio, né programma definitivo, solo 10 minuti di musica e poi una vostra autointervista. Perché? Perché era dove raccontate perché volete fare questa cosa e quali sono le vostre aspettative, insomma, di questo progetto. E naturalmente sono arrivate delle domande, ma abbiamo notato che sono arrivate un po' a settori, non più che a settori, a zone. Si vede che in qualche zona questa cosa si era diffusa più che in altre.
2: Certo. Allora, il tutto è stato presentato lo scorso maggio alla Scala, questo nuovo progetto UniOn. Devo dire che è un progetto molto lungimirante, anche molto profondo culturalmente, e alla presentazione il quartetto, diciamo, di musicisti universitari: Federico Nogarotto, violino e studente di ingegneria matematica, Ludovico Giussani, neolaureato in medicina e violinista, Violiva Matilde Cocchi, studentessa di ingegneria delle nanotecnologie alla viola, e Filippo Longhi, ingegneria acustica al Politecnico di Torino e naturalmente violoncellista, hanno eseguito il quartetto di Mozart K138, del quale ora vi facciamo assaggiare il primo movimento.

0: mentre le note se ne vanno, possiamo chiedere a questo nostro organizzatore, questo nostro violinista ormai attempatissimo. 50 anni di violino, mi ha fatto spavento. Scandola, senta, che impressione le fa ascoltare questi quattro ragazzi?
1: Sono molto bravi. E auguro a loro di fare una vita nella musica. Quindi questa è la cosa importante, e di mantenere la passione di suonare insieme, di trovarsi la sera a suonare i quartetti. Questa è una cosa che io ricordo fin da ragazzo come una delle cose più belle della mia esperienza musicale. Suonare senza l'obiettivo di, senza nessun obiettivo, né di eseguire in concerto, né di mostrarsi più bravo perché così si deve fare.
0: Suonare perché è bello suonare.
1: Suonare perché è piacere suonare insieme. Perché è bello suonare insieme e suonare i quartetti di Mozart, i quartetti di Haydn, i quartetti di Beethoven, insomma, musica
0: di chiunque.
1: Meravigliosa.
0: Dobbiamo cedere la linea alla regia, ci riascoltiamo tra qualche minuto.
2: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
3: Musica Maestro.
0: Eccoci di nuovo insieme, Armando Torno
4: e Carlo Moreni.
0: Ai microfoni di Radio 24. Questa sera abbiamo qua in studio con noi Gianluca Scandola, direttore artistico dei Cameristi alla Scala, ideatore di Union, la prima orchestra italiana formata da musicisti e studenti dell'università del paese. Ci sta raccontando questi miracoli che accadono con i giovani, questo amore per la musica, queste storie che non si conoscono ma che fanno molto. Questa strana avventura della musica che ogni tanto penetra nelle vite e cambia le esistenze.
1: Sì, è così. Io stesso non me l'aspettavo, confesso. Sono andato un po' a intuito, ma quello che è successo a Pavia è stato davvero bellissimo, straordinario. E anche il pubblico davvero...
4: A Pavia è il vostro primo concerto.
1: Il nostro primo concerto.
4: Concerto di debutto.
1: Sì, il nostro primo concerto.
4: 3 giugno.
1: Sì. E c'erano sul palco... tra i ragazzi e i professori, perché naturalmente poi abbiamo affiancato nel lavoro anche dei quelli che chiamiamo tutor, ma sono
4: certo,
1: dei musicisti professionisti, certo, che hanno lavorato con loro, e, tra cui anch'io ho suonato con loro. E era un'orchestra di 90 elementi, quindi insomma un bel colpo d'occhio.
4: Importante.
1: E devo dire che tra i commenti dei ragazzi... E per loro la cosa più emozionante è stata proprio quella di partecipare a parte di suonare questa sinfonia di Dvorak, che evidentemente è molto amata dai giovani ed era una dei sogni suonare questo pezzo, non è, anche se magari suonano insieme con orchestre da camera, orchestre d'archi eccetera, però suonare un pezzo del genere particolare.
4: Beh, trovarsi sì, una pagina del grande repertorio, poi diciamolo, ecco. Scalda i cuori,
1: esatto,
4: un nuovo
1: trovarsi
4: mondo.
1: All'interno di un'orchestra ed essere all'interno di questo mare di suoni, no? Che si crea in un gruppo così grosso è particolare. Quindi ma capisco che possono essere emozionati.
4: Maestro Scandola, all'estero ci sono precedenti di questo tipo?
1: Allora, all'estero,
4: in Italia non c'è.
1: All'estero sappiamo, adesso io non voglio fare l'esterofilo, non è qui il mio obiettivo, ma è chiaro che io mi sono anche un po' rifatto alla situazione che c'è fuori dall'Italia. Io ho una figlia che è andata a studiare archeologia a Edimburgo, in realtà lei è violista, suona la viola, e è andata a Edimburgo e... lo voleva fare, era il suo sogno andare a studiare antropologia e archeologia a Edimburgo, e quando è arrivata lì era ottobre-novembre.
4: Quanti anni ha sua figlia, come si chiama?
1: Si chiama Eleonora e oggi ha 27 anni, ma è arrivata lì a 19 anni, 20 anni e faceva un freddo cane, 3 ore di luce, insomma gli è venuta la depressione, non conosceva nessuno. E ha scoperto che c'era un'orchestra universitaria che si trovavano lì due o tre volte alla settimana, alla sera, e questa cosa gli ha cambiato la vita. È andata lì con la sua viola e ha cominciato a fare musica. Naturalmente subito ha fatto amicizia con il suo compagno di leggio, poi con quello che sta vicino, quello dietro, e si è chiaramente questa cosa...
4: E la luce l'ha aumentata, non c'erano più solo 2 o 3 ore di luce al giorno.
1: Sì. E naturalmente questa cosa l'ha introdotta nel mondo delle amicizie sociali. Infatti, quando ho pensato a questo progetto, ho pensato anche a un progetto che sia anche sociale, più che artistico. Io ho pensato a un progetto sociale o culturale. Ecco. Uh-huh. E d'altra parte, quando questi ragazzi sono arrivati alla IULM, che ci ha ospitato, devo dire, è stato preziosissimo l'aiuto.
4: La IULM a Milano, Milano. Cosa significa vi ha ospitato? Cioè avete avuto una residenza, un luogo di prove?
1: Allora, la IULM ci ha dato il loro auditorium, che è bellissimo, per fare tutte le prove, e poi ha ospitato 50 ragazzi nel loro campus. Capisci che, insomma, questi ragazzi hanno vissuto insieme per 8 giorni, hanno mangiato insieme, hanno aperto la mensa durante il periodo delle ferie, perché era il 2 giugno, era il 1-2 giugno, insomma, erano chiuse le mense. E hanno vissuto insieme, hanno pranzato insieme, hanno suonato insieme, uscivano la sera, andavano sui navigli, tutti insieme, ma non si conoscevano la gran parte, ma già dopo la prima prova avevano già fatto tutti amicizie.
4: Beh, l'effetto campus in qualche modo.
1: Esatto, e questo era quello che noi volevamo anche, cioè creare delle connessioni. Infatti, certo, nei loro messaggi la cosa che è più frequente è che loro dicono: abbiamo incontrato delle persone come noi, come me. Ho incontrato delle persone che come me fanno un doppio binario.
4: Sì, perché magari il musicista che studia o quello che studia e fa il musicista si sente un po' solo, no?
1: Esatto. Ah. Io ho notato dai loro messaggi questa cosa che per me è stata meravigliosa, anche perché ho incontrato delle persone che come me vivono questo doppio binario del fare musica e dello studiare. Certo. Molto impegnativo, molto faticoso. E io ho visto che anche altri fanno questa attività.
4: Perché poi è strano, io leggevo appunto il nostro quartetto, il quartetto che abbiamo mandato come primo ascolto, ingegneria meccanica, medicina, ingegneria delle nanotecnologie, ingegneria acustica, sono giovani studiosi in campo scientifico più, esatto, che letterario.
1: Ma
4: no?
1: Anche per me è stata una sorpresa. Io mi sarei aspettato studenti di lettere classiche.
0: Esatto. La musica li cambia, li unisce.
1: Ci sono anche, lì c'è tutto l'elenco in questo libricino, tutto l'elenco di ragazzi. Però tanti fanno fisica, materie scientifiche.
4: Certo.
1: È stato divertente.
0: Ma non è distante dalla musica, è soltanto magari vista con un'altra.
1: Ma è un nostro pregiudizio che la musica sia solo un fatto umanistico, no? È un nostro pregiudizio, e noi l'abbiamo vissuta come fatto umanistico. In realtà la musica è ben di più che un fatto umanistico.
0: Che rende umani, quindi.
1: Sì, credo che, insomma.
4: Bello, questo nuovo mondo svelatoci dalla Union Orchestra, l'Orchestra Nazionale Universitaria, che ha come slogan molti talenti, diverse facoltà, un'orchestra unica. Ha debuttato appunto il 3 giugno a Pavia, eseguendo la Sinfonia dal Nuovo Mondo, la Sinfonia numero 9 di Antonin Dvorak. Che noi da questo concerto inaugurale, il direttore era Niccolò Suppa, vi vogliamo proporre un ascolto dal primo movimento.

0: Lasciamo andare le note di Dvorak, che il tempo stringe. Cosa possiamo aggiungere? Un pensiero proprio a questa iniziativa? Ma, è veramente bella, entusiasmante, giovane.
1: Possiamo dire cosa faremo? Allora, è chiaro che questi ragazzi sono molto impegnati. Quindi noi abbiamo tante proposte. Dopo questo concerto sono arrivate tante richieste di fare anche altri concerti, altre cose. Adesso ci penseremo, vedremo, insomma, anche con il nostro sponsor. Poi, tra l'altro, al concerto è venuto anche il ministro dell'università, che si è dichiarato molto interessato, che vorrebbe incontrarmi per fare dei progetti. In realtà io non vorrei disturbare troppo questi ragazzi nella loro attività. Ho chiesto a loro qual è il periodo in cui loro potrebbero essere più liberi e mi hanno detto che il periodo migliore per loro è intorno a ottobre-novembre. Quindi stiamo pensando di organizzare per ottobre-novembre del 2027 la preparazione di un nuovo programma e una tournée. Vorremmo portare questi ragazzi nei più bei teatri italiani, cominciare dalla Scala. Perché se lo meritano, perché per loro l'esperienza che hanno fatto anche solo il Teatro Fraschini è un teatro bellissimo e per loro entrare in un teatro così è stata una grande emozione. Loro sono abituati, sono abituati a suonare naturalmente in piccole sale oppure negli auditorium universitari, insomma, e allora l'idea è quella di portarli nei teatri italiani. Adesso vediamo chi si renderà disponibile a ospitarci.
2: Beh, avete un comitato d'onore veramente esatto, onorevole, perché leggo nomi giganteschi: Accardo, Augias, Cecilia Gasdia, Riccardo Muti, ci sono tutti.
1: Adesso ecco una notizia.
0: Ma in fretta, perché non abbiamo più
1: alcuni
0: tempo.
1: Alcuni dei nostri ragazzi faranno i concerti con Riccardo Muti in tournée adesso a Lucca, a Pompei e a Ostuni.
2: Ah, molto bene.
1: E quindi alcuni
2: molto
1: di
2: bene.
1: Loro parteciperanno a questi concerti.
0: Scandola, grazie per questa testimonianza preziosa, bella, interessante. Io, come sempre, vi do appuntamento domenica prossima, perché non ci fermiamo in agosto neanche a bloccarci. Per il mese di agosto ricordo, come tutti gli agosto, che la trasmissione non va in onda alle 21.30 ma alle 22. Un cordiale saluto da Armando Torno,
2: da Carla Moreni
1: e da Gianluca Scandola.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
9: Buonasera cari amiche e cari amici, nelle scorribande di queste settimane a qualcuno capiterà di passare da Pompei, di cui tra meno di un mese tra l'altro ricorderemo la distruzione provocata, come ben sapete, dalla celeberrima eruzione del Vesuvio di 1946 anni fa. A Pompei ci porta uno dei massimi conoscitori della città, Gabriel Zuchtriegel, che dal 2021 è il direttore degli scavi archeologici di Pompei e ora autore di Quando gli dèi lasciarono il mondo. L'ultima estate di Pompei, tradotto da Claudia Hagen Martinelli per Feltrinelli, 252 pagine, 24 euro. Il titolo viene da una citazione di un testimone d'eccezione di quella tragedia, Plinio il Giovane, all'epoca giovanissimo, che in una lettera descrisse l'eruzione come se gli dèi avessero lasciato il mondo su cui incombeva scrisso una nuova eterna notte. E qui sta l'originalità di questo libro, che non è un racconto storico di quegli eventi, né una guida di quello che rimane, e naturalmente è tantissimo, a Pompei ed Ercolano. Zuchtriegel infatti fa un'operazione controcorrente, perché interpreta quella tragedia come il vertice di una crisi spirituale che certo non provocò l'eruzione, ma che attribuì a quest'ultima un valore simbolico e di svolta potentissimo. La crisi, come scrive egli stesso, era in atto da tempo. Nella società regnava, scrive, a quel tempo, una profonda insicurezza che andava di pari passo con una malinconia subliminale. Qualcosa si era rotto, sembrava che le antiche divinità non fossero più all'altezza dei tempi, apparivano come relitti, la messa in scena di un'epoca ormai tramontata, così l'autore. Non era una città qualunque dunque Pompei, ma manifestava un'inquietudine di fondo che corrodeva la fiducia nell'antica religione e assisteva, anche abbastanza sbigottita, al diffondersi di una strana religione professata da una setta di ebrei che si definivano cristiani. Ma l'archeologia con tutto questo c'entra, e molto, perché l'autore ricorda che appunto l'archeologia scava nell'inconscio. Non a caso, ricorda Freud, riconosceva nel destino proprio di Pompei uno specchio dell'animo umano. E allora che cosa possiamo scoprire in più rispetto a quello che già sappiamo di Pompei? Lo chiediamo adesso all'autore. Buonasera a Gabriel Zuchtriegel.
10: Buonasera.
9: Gabriel Zuchtriegel, dunque lei ci spiega nel suo libro che prima dell'eruzione del 79 dopo Cristo Pompei aveva già subito un terremoto nel 63, però soprattutto stava subendo un terremoto che non si esauriva, un terremoto spirituale lo definisce. In che cosa consistette questo terremoto spirituale?
10: Io mi sono chiesto come Pompei, questa città meravigliosa, unica non perché era unica 2000 anni fa, ma perché lo stato di conservazione tramite la distruzione è una cosa che non esiste un'altra volta nel mondo, come questa città ci potesse aiutare a risolvere, dare delle risposte a una grande domanda: come è stato possibile che un movimento spirituale, religioso, che i romani consideravano folle, asociale, pericoloso, comunque ha fatto poi la storia. Parliamo del cristianesimo, che a Pompei è pochissimo, ci sono pochissime attestazioni che forse sapevano di questa cosa, ma quello che ci racconta Pompei a gran voce è la società di quel periodo. Le divinità antiche erano ancora credibili? La società nella sua stratificazione sociale, gli schiavi, i padroni, il ceto medio, come si trovava in questo grande impero, e dunque tutto questo messo insieme credo che spieghi un po' meglio perché alla fine il successo del cristianesimo era inatteso ma non del tutto privo di motivi.
9: E infatti lei definisce quell'estate, l'estate del 79, come l'ultima estate del mondo antico.
10: Beh, ovviamente una metafora, l'ultima estate di Pompei, quella del 79, ma anche capire la fine del mondo antico, che non è solo una questione religiosa, cioè il passaggio dal paganesimo al cristianesimo, ma anche una questione economica, forse sociale, una società che aveva visto un enorme sviluppo su tutti i fronti. Pensiamo che è il più grande impero di quell'epoca, non c'era niente di simile nel mondo. Eppure poi andrà a finire. Dunque, che ruolo ha il cristianesimo in questo? Perché sempre più persone hanno scelto di cercare risposte in un movimento, in una proposta così distante, così diversa dal modo tradizionale di pensare, di affrontare il mondo romano.
9: E che testimonianze troviamo di questa presenza, di questa influenza, di questa inseminazione del cristianesimo nella società antica nelle rovine di Pompei?
10: E noi dobbiamo, uno, pensare che Pompei era una città multietnica, c'erano tante persone di tutti i livelli sociali, lo vediamo sia nelle iscrizioni, sia anche nei nomi, ma anche nelle analisi DNA che oggi si possono fare. Vediamo che ci sono persone dalle isole britanniche, ma anche dal Mediterraneo orientale, dalla Giudea, dunque da quella zona che era il nucleo dell'inizio del cristianesimo. Però vediamo anche che era una società estremamente segnata dalla inuguaglianza, anche dall'ingiustizia sociale. C'era fino a un terzo della popolazione che viveva in condizioni di schiavitù. E noi a Pompei vediamo cosa significa, sono a volte dei dati strazianti, vediamo delle persone che veramente venivano sfruttate al massimo nelle fattorie, nelle ville del territorio, ma anche in un mulino, un panificio recentemente scavato a Pompei, che era organizzato come una vera e propria prigione, perché il lavoro era talmente duro che questi non avevano alcuna speranza e dunque cercavano di scappare alla prima occasione, anche se le pene poi erano tremende per chi veniva poi preso. Dunque una società dove c'è in realtà, se guardiamo bene, un numero sempre più grande di persone che non hanno nulla da perdere e quindi sono pronti ad aprirsi a nuove risposte, ma sono anche gli stessi padroni che vivono nella

0: società antica, cioè guardare non solo i ricchi, studiare non solo i palazzi, ma anche le botteghe, i quartieri servili, come stiamo facendo a Civita Giuliana, una villa fuori Pompei, in un qualche modo debba avere anche un impatto sulla fruizione. Chiaramente cerchiamo di raccontare tutto questo ai nostri visitatori, ma anche sulla tutela, cioè la tutela deve considerare sì i grandi monumenti, ma Pompei soprattutto il tessuto urbano, che è enorme, sono più di 13.000 ambienti scavati in parte molto tempo fa, gli scavi iniziano nel 1748, ancora non c'erano le tecniche di restauro, di conservazione che ci sono oggi, dunque abbiamo visto nei secoli perdite immense del patrimonio, muri che non ci sono più, affreschi che sono spariti. Noi dobbiamo fare di tutto per evitare questo e dobbiamo farlo per la grande casa dei Vetti, famosissima, che si trova su tutti i manuali di archeologia, per le pitture e gli affreschi meravigliosi, ma lo dobbiamo fare con la stessa cura, attenzione, per una piccola bottega o un ambiente dove non c'è nessuna decorazione, ma c'è la storia, perché lì forse lì dentro abitavano gli schiavi della casa, e quindi ci racconta qualcosa dell'ombra, per così dire, di quella società.
1: E a questo proposito lei scrive che i ritrovamenti che sono avvenuti tra gennaio e febbraio del 2025 hanno gettato una luce nuova su tutto. Perché?
0: Perché in quel periodo eravamo quasi alla fine di un grande progetto di scavo, e ho detto, mo scaviamo questo ambiente sì o no? Poi alla fine abbiamo deciso di sì, anche lì per motivi di tutela sembrava più indicato terminare lo scavo su una linea dritta. Esce fuori un grande ambiente per banchetti, con delle pitture che ci hanno fatto capire molte cose sul rapporto tra arte e religione, e ritualità e spiritualità in quel periodo, cioè sono delle opere bellissime che parlano del Tiaso, del corteo di Dioniso, e lo fanno in maniera veramente brillante, coinvolgente, ma al tempo stesso creano una distanza, le figure che vediamo stanno su dei piedistalli, però sono pitture, quindi sono immagini, pitture di immagini di statue, e quindi questa distanza, questo parlare della religione e dei riti di Dioniso non più come un fatto immediato, ma come una cosa appunto estetica, artistica, che viene in Italia dalla Grecia, questo secondo me è un bellissimo ritratto di questo periodo in cui sì, tutto è molto presente ancora, ma la gente si chiede, e dietro che c'è? Dietro l'immagine, qual è la realtà che vediamo?
1: E infatti lei dice che gli antichi rimanevano attaccati alla loro religione anche se capivano che sostanzialmente si stava sbriciolando.
0: Sì, perché la religione tradizionale romana, ma anche quella greca, come tutte le religioni del Mediterraneo antico, sono estremamente legate alla natura, ai luoghi, alle sorgenti, all'albero, e nell'albero vive una ninfa che è lo spirito della natura di questo albero, e sulla montagna vive Zeus, e nel mare ci sono altre divinità. Tutto è pieno di divinità. Ora, nel momento in cui questa società diventa un grande impero, dove la gente si sposta, dunque c'è una mobilità geografica, ma anche sociale, etnica, allora questi rapporti non funzionano più. Se io mi sposto da un lato del Mediterraneo all'altro, non posso portare con me l'albero sacro, o meno ancora il bosco sacro, la montagna sacra, la sorgente. E dunque questo aveva un po' minato il sistema antico, si cercava di andare avanti, si costruivano nuovi templi e via dicendo, però ecco, c'era un sempre maggiore distacco tra la realtà sociale e questo sistema politeistico pagano religioso.
1: Grazie a Gabriel Zugstriegel, buona serata.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Protagonista della distruzione di Pompei ed Ercolano e creatore del loro mito fu naturalmente il Vesuvio, al centro del libro di John Brewer, che è storico e docente al California Institute of Technology ad Harvard e all'Istituto Universitario Europeo di Firenze.

0: Il libro si intitola Vesuvio, viaggi, arte e scienza nell'età delle rivoluzioni. È pubblicato da Carocci, 430 pagine, 44 euro. Questa edizione è curata da Francesca Antonelli, che l'ha anche tradotta con Leonardo Clausi. E questo è il primo libro che l'autore non ha dedicato alla storia inglese, ma alla storia della scienza e all'Italia. Un libro nato, spiega per caso, ritrovando presso una biblioteca un manoscritto che conteneva il libro dei visitatori del Vesuvio. E questo libro gli fece scoprire un universo fatto, scrive, di individui di tutte le nazionalità e convenzioni e di tutti i ceti sociali che esprimevano i propri sentimenti di fronte a una delle più potenti forze della natura. Si scorgeva, aggiunge, anche un complesso mondo sociale di amicizia e ostilità che comprendeva i visitatori di diversi paesi assieme alle guide locali che li assistevano. Per l'autore, grande esperto di Grand Tour, fu una scoperta questo libro, perché ne arricchì il significato e l'impatto. Capì infatti quanto fosse stato forte l'impatto che la conoscenza del Vesuvio ebbe a partire dalla fine del Settecento. Una conoscenza che assumeva una dimensione particolare a seconda di chi la subisse, se un geologo o dei soldati o un artista o una scrittrice. Queste categorie Brewer presenta e analizza assieme ai modi in cui esse affrontavano il viaggio e costruivano ciascuno il proprio mito del Vesuvio. Molto contribuì a questo atteggiamento la scoperta dei resti di Pompei, Ercolano e Stabia, che consolidarono non soltanto il mito, ma il modo per leggere questo mito con gli occhiali dell'attualità, anche politica. Lo spiegano per esempio queste righe che qui vi propongo.
1: Con il progressivo emergere dell'effettiva portata della distruzione e della perdita di vite umane, veniva rivelata la relazione tra il vulcano e le rovine, tra l'assassino e le sue vittime, che divenne una questione di straordinario interesse. Fu una vera e propria ossessione romantica, in quanto metteva in scena il confronto, profondamente moderno, tra forze di potenza soverchiante, naturali o di origine umana, e il destino della gente comune. La violenza e le lotte rivoluzionarie senza precedenti dell'epoca erano brutalmente disorientanti. Le vite dei singoli furono risucchiate nei grandi processi della storia. Come mai prima, la gente comune divenne consapevole che erano in atto trasformazioni vertiginose e della propria collocazione al loro interno. Gli eventi del 79 d.C. e le loro conseguenze offrirono l'occasione per esplorare idee e sentimenti riguardanti la storia, il tempo, la rottura, la morte, la perdita e la nostalgia. Sentimenti, speranze e ansie nel presente e sul presente furono proiettati nel passato.
0: E dunque nel Vesuvio Brewer ci vuole consegnare le tante verità, espressioni di narratori diversi, con scopi diversi e in contesti temporali diversi, invitandoci ad ascoltare il Vesuvio con rispetto. E con questo una breve interruzione, ci risentiamo tra pochi istanti.
2: Zanzara Tour, avanti tutta!
3: Io mi rassegno al peggio!
1: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Un libro tira l'altro.
0: Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Con l'eruzione del Vesuvio e la distruzione di Stabia si conclude la biografia romanzata di Messalina, la controversa moglie dell'imperatore Claudio, scritta da Daniela Musini, grande esperta di D'Annunzio. Il libro si intitola Messalina, è pubblicato da PM, 342 pagine, 18,90 euro. L'imperatrice consorte Messalina, vissuta appena 23 anni e passata alla storia per comportamenti tanto liberi quanto controversi e tale da farle meritare l'epiteto coniato per lei da Giovenale di Meretrix Augusta, ebbe una vita le cui gesta culminarono poi in una oscura accusa di tradimento verso l'imperatore che le valse la morte oltre che la damnatio memoriae. Musinine da qui un quadro più equilibrato, come di una donna che seppe essere non solo insaziabile divoratrice di uomini, scrive, ma anche domina di saettante scaltrezza, di acuta intelligenza e di fascino irresistibile. Messalina morirà ben prima della fatidica eruzione del Vesuvio che distruggerà e inghiottirà una trentina d'anni dopo la città di Stabia, dove si era invece rifugiata la fedele ancella Lavinia, che nel libro ricostruisce appunto la figura della sua padrona. E un salto indietro nel tempo di Roma ci fa fare l'insegnante giornalista Emanuela Fontana, autrice de Le bambine di Roma, pubblicato da Mondadori, 454 pagine, 22 euro. In questo libro le bambine sono niente meno che la figlia di Augusto, Giulia e Selene, il frutto dell'amore tra Cleopatra e Antonio, che, sconfitti e morti i genitori, arriverà col gemello a Roma come bottino di guerra per Ottaviano, di lì a poco imperatore dell'Urbe. La loro intensa amicizia seguirà gli sviluppi del destino di Roma e il consolidarsi della presa di potere da parte di Augusto. E concludo questa parentesi romana con una delle figure più nobili dell'impero, Marco Aurelio, di cui ci propone la biografia romanzata Franco Forte, giornalista, sceneggiatore e scrittore, in Vero, il romanzo di Marco Aurelio, l'imperatore filosofo, pubblicato da Mondadori, 390 pagine, 23 euro. Questo romanzo psicologico che, attraverso l'esperienza delle imperatore filosofo, appunto, esplora una delle grandi questioni del potere: come conciliare l'esercizio di quest'ultimo con le convinzioni etiche che il potente di turno coltivi. E Marco Aurelio, come sappiamo, era uomo di principi, di studi, di riflessione, ma la contraddizione tra principi e azione a Marco Aurelio era stata chiarissima fin da bambino, come dimostrano queste righe nelle quali il futuro imperatore, che qui ha appena 11 anni, dialoga con la severa dignità, scrive l'autore, del suo maestro Rustico.
1: Leggi le parole del maestro, gli disse Rustico mentre lui accarezzava delicatamente con il solo sguardo il fragile papiro. Ascoltale, studiale, fanne il tuo punto di riferimento, insieme agli insegnamenti di Zenone. E i tuoi, maestro, aggiunse Marco, commosso da quella dimostrazione di affetto che lo aveva colto impreparato. Naturalmente, rise Rustico, scompigliandogli i capelli con una mano. Ma ricorda, questi precetti devono essere realizzati ogni giorno, non solo nei pensieri, anche nelle azioni. Solo così potrai seguire l'insegnamento di Epitteto. Marco annuì, ricordando ciò che aveva già imparato, la filosofia come scelta di vita per portare nel mondo i valori che rendono gli uomini più vicini agli dèi. O diametralmente lontani, ribatté Rustico. Questo dipende solo da chi persegue quei principi. Il maestro allargò le braccia. Guarda me, fra qualche giorno sarò console, ma questo non mi impedirà di continuare a farti da tutore per insegnarti la vita semplice. I valori della filosofia devono essere diffusi ovunque. Per questo occorre tenere una giusta condotta personale, morale e politica. Essere uomini buoni.
0: Naturalmente la dialettica fra potere e principi dominerà la carriera e l'atteggiamento di Marco Aurelio, che alla fine della vita, dalla quale parte questo libro, rivendicherà l'importanza delle scelte morali che ciascuno deve seguire. Torniamo a Napoli, che trova ampio spazio nel libro di Brewer sul Vesuvio. La città infatti diventò inscindibile del vulcano che la domina e le tappe nel Golfo di Napoli diventarono sempre più popolari, soprattutto in epoca romantica. L'eccezionalità della città, sottolineata da tanti viaggiatori e scrittori, è ora esplorata con lenti contemporanee da Marino Niola, antropologo dei simboli all'Università Sorosola Benincasa di Napoli, nel libro La capitale dell'anima, perché Napoli è un'eccezione, pubblicato da Raffaello Cortina, 218 pagine, 16 euro. Questo libro nasce da un'occasione insolita, la richiesta all'autore da parte della giornalista Daniela D'Antonio di raccontare Napoli a un gruppo di giornalisti stranieri, spesso vittima delle descrizioni abusate, dei cliché con cui la città è spesso presentata. Compito non facile, peraltro, dato che Napoli, come ricordava Malaparte, è la più misteriosa delle città, anzi, aggiunge Niola, è la capitale dell'altra Europa, quella che il logos cartesiano non può penetrare e che fa cortocircuitare incessantemente illuminismo e barocco, realismo e magia, liturgia e oleografia. Anche in questa tensione sta il suo mistero. Gnola, Napoli la conosce benissimo, essendoci nato e essendo poi cresciuto in una parte di città, scrive, al confine tra il mondo borghese e quello popolare. E anche la sua professione di antropologo l'ha aiutato, perché per lui, scrive ancora, il popolo non è un'astrazione sociologica, è una marea di umanità ribollente che schiuma sotto le finestre della mia casa ai piani alti. Tanti sono gli aspetti unici e in parte misteriosi della città, che non è mai rimasta immobile, ma si è saputo soprattutto nel dopoguerra dinamizzare, come per esempio ha dimostrato la conversione ai gusti musicali contemporanei della gioventù napoletana. Gnola dunque affronta la presenza, le parvenze, le essenze, gli spiriti, le memorie, i fantasmi che fecero di Napoli una capitale dell'anima. E sentiamo dal libro queste righe su una delle famiglie che meglio ne hanno espresso quest'anima, la famiglia dei De Filippo, che Gnola evoca dall'ultimo esponente, Luigi, scomparso 8 anni fa. Ma sentiamo i due massimi esponenti della famiglia De Filippo, Edoardo e Peppino, in questa scena tratta dal film Cortile del 1955.
5: E ci sono andato al mare, e ho anche mangiato.
6: Hai mangiato un'altra volta?
5: Si capisce, perché sono stato invitato, non pagavo io. Si trattava di un ambiente fino e allora ho dovuto spiluccare un po' di questo, un po' di quello, tartufini, cipolline. Adesso ho fame, ecco.
6: In un ambiente fino voi, proprio voi.
5: E chi voi?
6: No, dico col Panama.
5: Oh, ma che ci andavo con la tuba a Fregene?
6: No, perché vedete, ragioni, il Panama a Roma lo portate solamente voi.
5: Lancio la moda.
6: Bravo.
5: Grazie. Avete altro da domandarmi?
6: No, nient'altro.
5: Buon appetito.
6: Grazie.
5: Prego.
6: Vedi, quello è uno schiavo, perché vive solamente per gli altri, hai capito?
0: Ma i De Filippo furono tanti e tutti grandissimi. Allora sentiamo le parole di Gnola che ci presenta questa straordinaria generazione di artisti napoletani.
1: Luigi si presentava sul palco con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che avevano tutti i De Filippo. Dimessi e potenti, qualche volta perfidamente prepotenti come Edoardo, o chirurgicamente caustici come Peppino, o platealmente genitoriali come Titina, o eternamente figli come Luca, o sommessamente ironici come Luigi. L'insieme di questi caratteri è il riepilogo scenico della trama culturale, morale e civile dell'Italia, che proprio sulle tavole del teatro, tra dramma e melodramma, farsa e commedia, tutto tranne che tragedia, trova la sua espressione più compiuta, facendo affiorare quella verità nascosta in fondo a noi stessi, che solo la maschera riesce a portare alla luce e che all'estero coglievano benissimo, al di là di ogni barriera linguistica.
0: Una pagina epica nella storia di Napoli, che ricorderemo fra 2 mesi esatti, sono le 4 giornate di Napoli, dal 27 settembre al 30 settembre del 1943, che rievoca Domenico Pennone, esperto di comunicazione e memoria civile, in Indomita, pubblicato da Giannini Editore, un editore di Napoli, 92 pagine, 6 euro. La brevità del testo nulla toglie alla drammaticità ed efficacia del racconto, che spiega gli antefatti di quegli eventi, descrive le giornate dalla scintilla del 27 settembre, determinata dall'ordinanza di leva coatta per il servizio obbligatorio in Germania di tutti i maschi fra i 18 e i 33 anni, agli scontri delle giornate successive fino alla resa del 30 settembre, alla vigilia della liberazione ad opera degli alleati che arrivarono il 1 di ottobre. Appassionante anche il capitolo che ci presenta alcuni eroici protagonisti, tra i quali molte donne come Maddalena Cerasuolo, che si distinse nella difesa del ponte della sanità. E a questo punto
4: il confettino.
0: A esplorazioni particolari e appassionanti ci invita l'autore e illustratore francese Marc Majewski con i libri Parchi e Ponti. Sono pubblicati da Terre di Mezzo, 16 euro, tradotti da Sara Ragusa. Sono due viaggi meravigliosi per conoscere o accostarsi o rivedere parchi e ponti fra i più suggestivi e importanti di tutto il mondo. In Italia troveremo il Ponte del Diavolo della Maddalena sul fiume Serchio, ma nessun parco, pazienza. E con questo ringrazio Alessandro Marcutulli, redazione, Carlo Salvatore, regia. vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico, libro@24.it, la app e il sito di Radio 24, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e do appuntamento a domenica prossima.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Sono le 23.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Incidente sulla Terni Rieti, 6 morti e 27 feriti, in corso c'era un forte nubifragio. La fuga di Ceuta, il Marocco riconosce solo 11 morti sulle proprie coste. Europei di nuoto, strepitosa Pellacani, oro anche nel trampolino da un metro. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Sale a 6 il bilancio dei morti nell'incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria all'altezza del lago di Ventina. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, si tratta dei due conducenti del pullman e due passeggeri, mentre le altre due vittime viaggiavano sul camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Ed è di 31 vittime il bilancio provvisorio degli incidenti sulle strade italiane in questo fine settimana, lo fa sapere l'osservatorio Sapidata ASAPS, l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale. Il Marocco per ora riconosce solo 11 morti sulle proprie coste e sostiene che a Ceuta sono entrati 40.000 persone, numeri questi che non sono in linea con quelli delle autorità spagnole, che stimano in oltre 50.000 il numero dei migranti arrivati nella città autonoma. Per quanto riguarda i morti, il governo spagnolo parla di 72 vittime, mentre le autorità di Ceuta stimano i morti in 88. Un cittadino straniero di 19 anni, secondo le prime informazioni, residente in provincia di Piacenza, è morto in serata all'ospedale maggiore di Cremona. Il ragazzo sarebbe stato colto da malore nel tardo pomeriggio, mentre era impegnato nella raccolta dei pomodori nella campagna di Stagno Lombardo, nel cremonese. Lo sport, strepitosa Chiara Pellacani, che conquista l'oro nel trampolino da un metro nei tuffi agli europei di nuoto di Parigi, confermandosi campionessa continentale. L'atleta romana, con il punteggio di 298,90, ha preceduto la svizzera Michelle Luisa Heimberg e la britannica Deshane Bentashmil. Quinta l'altra azzurra in gara, Elisa Pizzini. Per la Pellacani si tratta della terza medaglia più prestigiosa in questa edizione del torneo continentale, la seconda della giornata. Dopo il primo posto nel mixed team event di tuffi e nel sincro misto dai 3 metri. Calcio, seconda amichevole di fila per la Lazio dopo quella vinta ieri per 6-3 contro l'Avellino. Questa volta i biancocelesti hanno affrontato l'Ascoli con il risultato finale che è stato di 2-1 per i capitolini. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima mezzanotte.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
0: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24. 4.it sezione eventi.
13: Smart City Extra Large, i trend dell'innovazione di Maurizio Melis.
14: Benvenuti a Smart City Extra Large. Oggi cercheremo di scattare una fotografia nitida e per certi versi impietosa dello stato di salute del nostro sistema energetico, stretto, lo sappiamo bene, nella morsa di una dipendenza anomala dal gas, molto elevata rispetto agli altri paesi manufatturieri, e poi penalizzati da prezzi dell'elettricità costantemente più alti rispetto a Francia, Spagna, Germania, eccetera, eccetera. Eppure non è una condanna ineluttabile, bacchette magiche non esistono, ma soluzioni in grado di attenuare il problema sì. Ve le raccontiamo in questo breve viaggio attraverso le voci di esperti, analisti e protagonisti del settore per capire dove stiamo sbagliando e come possiamo migliorare. Restate con noi. Partiamo dall'analisi trimestrale del sistema energetico italiano dell'Enea, è uscita lo scorso maggio ed è relativa all'anno 2025, secondo la quale, leggo testualmente, appare consolidato sui massimi storici lo spread tra il valore dell'elettricità sulla borsa italiana e quello dei principali mercati europei. 116 euro a megawattora la media annua nel 2025 contro 90 in Germania, 65 in Spagna, 61 in Francia, mentre è tornata ad allargarsi la differenza tra il prezzo del gas sul mercato italiano e il principale hub europeo. Paghiamo tanto anche il gas. Allora, primo, siccome anche gli altri paesi dell'Unione Europea sono sottoposti all'ETS, l'ETS, senza per questo negarne l'impatto, da solo però non spiega il prezzo altissimo che paghiamo in Italia per l'energia elettrica. È un problema di mix. Tra l'altro, la media degli ultimi anni è ancora più alta, intorno a 125, mentre registro queste parole, l'elettricità è a 170. In questo contesto, che pure richiede si faccia urgentemente qualcosa, il rapporto fotografa un sistema energetico sostanzialmente statico. Sentite che cosa ci ha raccontato Francesco Gracceva, responsabile della sezione analisi e scenari del sistema energetico dell'Enel.
15: È indubbiamente abbastanza impressionante il confronto tra i dati attuali e quelli del PNIEC. La quota di energia rinnovabile sui consumi finali la stimiamo leggermente superiore al 20%, laddove il PNIEC di appena due anni fa, neanche due anni fa, prevedeva per il 2025 una quota del 25%. E il ritardo, diciamo, la possiamo scomporre in tre componenti: le rinnovabili elettriche, quelle, diciamo, calore, riscaldamento e raffrescamento, e trasporti. Il ritardo è su tutti e tre le componenti molto significativo, in particolare per nei trasporti e nel raffrescamento e riscaldamento, ma anche sul settore elettrico. La crescita che c'è stata negli ultimi due anni, insomma, anche della capacità installata fotovoltaica, però non è stata in linea con le attese. Insomma,
14: con le attese. Senta, domanda secca: se avessimo tenuto il passo con appunto obiettivi che ci siamo dati da soli, per la precisione, sì, oggi pagheremmo un po' meno l'energia, o quantomeno, diciamo, la crisi ci costerebbe un po' meno cara?
15: Una stima non è semplicissima, però noi abbiamo una delle nostre figure che abbiamo messo nella nostra analisi trimestrale, riguarda la differenza nei consumi finali per fonte tra i dati storici, diciamo, che stimiamo noi del 2025, e quelli previsti nello scenario a politiche aggiuntive del PNIEC. E da qua si vede che la distanza è soprattutto impressionante nel caso dei consumi di prodotti petroliferi. Si parla di quasi 8 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, mentre in più, e circa 5 invece in meno, 4-5 di fonti rinnovabili. È chiaro che quel petrolio, se lo sottraessimo al sistema di punto in bianco oggi, sarebbe un costo.
14: Sì, perché, insomma, ricordiamolo, anche se non dovrebbe essere necessario, che in questo momento le fonti rinnovabili, anzi da qualche anno in realtà, le fonti rinnovabili anche associate agli accumuli sono diventate più economiche quasi sempre dei fossili.
15: Sì, no, sicuramente in realtà la letteratura dice che il levelized cost of electricity, che viene tipicamente usato per confrontare le cose, può essere corretto tenendo conto, appunto, dei costi aggiuntivi necessari per tenere conto delle necessità di adeguatezza e flessibilità del sistema, e questo riequilibra un po' le cose. Però è più un discorso attendere, nel senso che nel momento in cui la penetrazione delle fonti rinnovabili aumenta oltre certi livelli, questo costo aggiustato dell'elettricità in particolare tende ad aumentare nel caso delle rinnovabili, però stiamo parlando di valori molto alti, al momento molto lontani, ecco, da quelli di oggi. Insomma, ecco, si parla di penetrazione delle fonti rinnovabili intermittenti, in particolare dell'ordine del 70-80%.
14: Una tesi ricorrente è che le rinnovabili non permettano di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, perché il prezzo è deciso sempre comunque dal gas. Allora, anche questa tesi non è esatta. Ho chiesto a Tommaso Barbetti, partner di Elements, uno studio specializzato in analisi econometriche del sistema energetico, come si possono usare le rinnovabili per ridurre la bolletta. L'intervista è di aprile, sentite.
16: Ce ne sono due di modi. Il primo, diciamo, è una modalità privata, un produttore si accorda con un consumatore per vendergli l'energia che produce, e lo fa per un periodo sufficientemente lungo, su un prezzo che sarà 50, 60, 70 euro megawattora, che è diverso rispetto a quello che il costo che genera l'impianto.
14: E che è quello concordato fra i due soggetti, no? È un contratto privato.
16: C'è anche un modo collettivo, e in questo caso è lo Stato che, tramite una sua partecipata che si chiama GSE, organizza una grande asta dove invita i proprietari degli impianti e dei progetti a partecipare e fare delle loro offerte, offrire il prezzo più basso che sono in grado
14: di offrire per fornire energia con una fonte rinnovabile. A che cifre più o meno?
16: Nel caso del fotovoltaico siamo sotto i 60 euro megawattora, nel caso dell'eolico siamo appena sopra i 70
14: megawattora,
16: quindi la metà del prezzo di mercato.
14: Ci puoi dare una stima delle installazioni di rinnovabili che si potrebbero sbloccare, sbloccando le procedure autorizzative, appunto, essendo chiaro che non ci può essere un liberi tutti generalizzato, naturalmente?
16: Quelle che si possono sbloccare dall'oggi al domani sono quelle che sono alla presidenza del Consiglio dei Ministri, sono progetti su cui il Consiglio dei Ministri dovrà fare da arbitro, e questi letteralmente si possono sbloccare dall'oggi al domani, sono 11 gigawatt, sono tanti.
14: Tommaso, quanto ci hanno fatto risparmiare le ultime due aste del GSE, quelle a cui anche tu hai fatto riferimento?
16: Hanno portato un risparmio di 500 milioni, quindi una stima potenziale del risparmio di questi progetti è sempre in quest'ordine di grandezza. Almeno 500 milioni l'anno.
14: Senti, complessivamente le domande di connessione, le richieste di autorizzazioni per realizzare nuovi impianti sono molte di più, però.
16: Sì, ce ne sono più di 200 gigawatt solamente sui progetti che sono stati presentati negli ultimi 5-6 anni. Sono per lo più fotovoltaici, qualche progetto eolico, sono molti, nella maggior parte dei casi sono bloccati, no? Nelle prime fasi autorizzative.
14: Senti, sento già le obiezioni di chi dice ma così diventiamo dipendenti dalla Cina.
16: Diventiamo dipendenti dalla Cina, ma il pannello fotovoltaico intanto ce l'abbiamo e per 25 anni produce, e non si può dire lo stesso del gas, che nel momento che manca.
13: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
14: Dunque, cari ascoltatori, qui la parola magica da portarsi a casa è aste. Le aste permettono al sistema energetico di approvvigionarsi di energia elettrica fuori dal mercato dell'energia, dove il prezzo effettivamente è fatto dal gas. Facendo un'analogia, è l'equivalente di fare un accordo col contadino per acquistargli tutta la produzione di patate per 20 anni, oppure approvvigionarsi di patate al mercato giorno per giorno, comprandole al dettaglio qualche chilo alla volta. Chi è più attento a queste tematiche avrà sentito parlare di disaccoppiamento, che è invocato per separare, diciamo, il mercato delle rinnovabili da quello del gas. Beh, questo disaccoppiamento in pratica già esiste, sono queste maledette aste, bisogna farne di più. Lo stesso meccanismo di aste poi si applica anche a chi fornisce capacità di accumulo attraverso, per esempio, il cosiddetto MACSE, e poi nulla vieta di estendere questo meccanismo anche a chi fornisce impianti a fonti rinnovabili affiancate da sistemi di accumulo che li rendano almeno in parte programmabili. Questa ormai è una necessità. Naturalmente i costi lievitano, ma comunque rimangono sensibilmente sotto quelli registrati mediamente negli ultimi anni. Dunque, esistono soluzioni che si possono iniziare a mettere in campo da domani. Non sono perfette, ma sono migliorative, e tuttavia si devono scontrare con i soliti problemi autorizzativi, la lentezza della burocrazia, permessi che non arrivano. Torniamo allo scorso aprile, la voce che sentirete è di Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare, l'associazione del mondo fotovoltaico.
17: Tra media alta tensione stimiamo intorno ai 220 gigawatt di richieste, dei quali però solo un 30% hanno ricevuto il benestare. Sono seri, diciamo, che hanno fatto, diciamo, dei passi tali da poterle dire davvero impianti che vanno avanti, e il 6% circa invece sono già autorizzati. Quindi diciamo che abbiamo una cinquantina di gigawatt che sono pronti o
14: più o meno
17: pronti per
14: essere realizzati. Installati.
17: Il ruolo degli accumuli è fondamentale, perché ci permetterà proprio di livellare la curva di prezzo, che pochi sanno che è molto bassa ora nelle ore di sole grazie proprio al fotovoltaico, mentre è molto alta la mattina o il tardo pomeriggio o sera.
14: Ecco, sommati, diciamo, per fotovoltaico più accumulo, il costo di ipotetica asta quanto si potrebbe chiudere?
17: Ma si parla di 90, okay, 100 euro a megawattora.
14: Siamo sempre sotto il livello del gas.
17: Quello che serve è che i rappresentanti delle istituzioni che hanno responsabilità negli iter autorizzativi velocizzino le approvazioni e anche localmente si cominci a vedere il fotovoltaico non come un problema ma come la soluzione. Ogni impianto che viene rallentato, bocciato, è un contributo a una bolletta più costosa.
14: Dal fotovoltaico passiamo all'eolico, anche questo ancora molto al di sotto delle attese, benché nel 2025 ne sia stato installato un po' di più, 0,6 gigawatt. Sentite che cosa ci ha detto lo scorso aprile Simone Togni, presidente di ANEV, l'Associazione Nazionale Energia dal Vento.
18: Ci sono circa 100 gigawatt di domande che si sono accumulate anche a causa dei ritardi lunghissimi delle procedure autorizzative, che in Italia ci mettono mediamente 5 anni e mezzo contro i 2 che prevederebbe la normativa, e ovviamente si sono quindi stratificati molti progetti che aspettano di chiudere il procedimento autorizzativo. È evidente che alcuni verranno bocciati, alcuni verranno autorizzati e soprattutto molti di questi progetti sono alternativi tra loro, certo, e quindi
14: competono per accaparrarsi, lasciami dire, lo stesso vento, e quindi in realtà questi 100 sono molti di meno, no?
18: Sono alla fine un fattore 1 a 4, 1 a 5, okay, quindi diciamo, perfetto, ce ne possono essere 30 di gigawatt buoni là dentro.
14: Ecco, però 30 gigawatt sono tanta roba se andiamo al ritmo di mezzo all'anno, no? Oggi ci farebbe comodo avere quella produzione elettrica. Perché questi iter sono bloccati?
18: Il problema è il processo autorizzativo non per la parte di connessione, ma per la parte relativa ai tempi della valutazione di impatto ambientale e alla contrapposizione spesso dirimente del Ministero della Cultura con le sovrintendenze.
14: E qui torniamo a quegli 11 gigawatt di impianti di cui ci ha parlato Tommaso Barbetti, che attendono di essere autorizzati o meno, ma in modo definitivo, insomma, dagli uffici della Presidenza del Consiglio. A questo punto bisogna precisare che se vogliamo evitare costi di sistema inutili, per esempio di dover installare più sistemi di accumulo o più reti del necessario, bisognerebbe anche perseguire uno sviluppo armonioso di eolico e fotovoltaico, dato che fotovoltaico prevale d'estate ed è presente, come sapete, solo di giorno, mentre l'eolico funziona anche di notte e produce di più in inverno. Quindi queste due fonti un po' si bilanciano e oggi sicuramente tra i due è l'eolico quello proporzionalmente meno sviluppato. Ora ci fermiamo per pochi secondi e poi torniamo per parlare dell'altro lato della medaglia, i carburanti.
19: Nel suo primo mandato Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
20: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24. Smart City Extra Large, i trend dell'innovazione, di Maurizio Melis.
14: Bentornati a Smart City Extra Large, Maurizio Melis al microfono. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di fonti rinnovabili elettriche, fotovoltaico ed eolico prevalentemente, di come accelerarne l'installazione in modo corretto perché possano contribuire a ridurre il prezzo dell'energia. Ma non c'è solo l'elettricità, come sappiamo la mobilità e molti processi industriali hanno bisogno di combustibili e carburanti, anche questi andati alle stelle. Ecco qui il vantaggio economico che possono offrire i biocombustibili rispetto ai combustibili fossili non è altrettanto evidente. Il valore aggiunto è soprattutto nelle filiere che si possono attivare nel paese anziché importare carburanti, creando posti di lavoro, trovando una destinazione per esempio a molti rifiuti organici e anche aiutando i conti e la sostenibilità economica delle imprese agricole. Il biometano ne è un esempio. In Italia produciamo circa 2 miliardi e mezzo di metri cubi di biometano, quasi interamente da scarti agricoli e zootecnici e dalla raccolta dell'umido. L'obiettivo al 2030 supera però i 5,3 miliardi di metri cubi ed anni. Circolano stime secondo le quali si potrebbe puntare a tendere a 9 miliardi di metri cubi, quando addirittura non di più. Siamo oltre il 15% dell'attuale consumo nazionale di metano, senza contare che il digestato, che è il residuo solido della produzione di biogas, che è simile a un compost, è un ottimo fertilizzante azotato, che così evitiamo di importare. Attualmente lo sviluppo del biometano procede abbastanza bene, però sul suo futuro pesano alcune preoccupazioni legate ai forti limiti che l'Europa impone per la produzione di biogas all'utilizzo di colture dedicate, quindi di coltivazioni apposite anziché di soli scarti. Di questo ho parlato con Piero Gattoni, presidente del CIB, il Comitato Italiano Biogas, e anche dell'Associazione Europea del Biogas. Sentiamo.
1: Il modello italiano del biogas fatto bene è un modello che ha sviluppato, proprio per la nostra grande tradizione nel settore alimentare di qualità, una coesistenza fra food, feed ed energy, cioè noi riusciamo ad incrementare la produzione di metano agricolo utilizzando prevalentemente effluenti zootecnici, sottoprodotti agroindustriali, visto che abbiamo un'agroindustria molto forte, e poi colture di integrazione, che sono quelle colture che si ottengono in rotazione. Ecco, noi crediamo che si debba possibilmente continuare a produrre energia anche dal terreno, come peraltro è sempre avvenuto, perché è stato solo il canale di Suez e l'apertura alle fonti fossili che ci hanno messo quest'idea dal terreno non si producesse energia.
21: Poi diciamo che si può fare bene o si può fare male. Un conto è coltivare mais, come se non ci fosse un domani usarlo tutto, la granella, per fare il biogas, e un conto sono queste colture intercalari, no? Cosiddette, cioè tra una coltura principale e l'altra, con cui si riesce comunque ad alimentare la digestione anaerobica. Sì. Secondo punto su cui molto insistete è rivedere la direttiva nitrati dell'Unione Europea, che pone dei limiti alla possibilità di spargere il famoso digestato, no? Che peraltro appunto è un fertilizzante, però ha degli effetti negativi sull'aria, ci sono i rischi di eutrofizzazione. Qui cosa rispondete?
1: Innanzitutto è proprio la tecnologia della digestione anaerobica che ha sempre accompagnato, è vecchissima, ma nuovo il modello, e soprattutto la sua vera potenzialità è che a fine del processo si ha il digestato, che è un fertilizzante organico. Ora, una direttiva nitrati vecchia ormai di 30 anni, che impedisce nelle aree vulnerabili di poter utilizzare in maniera precisa e puntuale ed efficiente il fertilizzante organico, perché ne limita l'utilizzo e costringe quindi le aziende a comprare fertilizzanti
14: che
1: chimici,
14: poi vengono aggiunti al terreno, questa cosa è documentata più volte, insomma, oggettivamente non è.
1: E soprattutto in considerazione del fatto che il digestato è un prodotto diverso dall'effluente zootecnico tal quale, no? Certo. Quindi dai liquami e dai letami.
14: Anche sui biocarburanti espressamente dedicati alla trazione, come il bioetanolo, ma come soprattutto l'HVO, che può essere prodotto a costo di fatto non diverso da quello del gasolio, a partire da grassi vegetali e animali. Ecco, però regolamenti molto restrittivi sulle materie prime ammesse dalla normativa europea per produrre questi biocombustibili obbligano di fatto all'importazione di grassi vegetali dall'estero, anche quando potremmo produrli in Europa e in Italia con delle pratiche agricole adeguate. Sentiamo a questo proposito David Chiaramonti, professore del Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino.
22: L'HVO è ormai prossimo alla competitività. Oggi a megawattora ha un valore medio attorno ai 103, viaggia fra i 103 da 5 e i 70, a fronte di un costo del gasolio all'epoca considerato attorno a 84, quindi diciamo un 20%
14: in più.
22: 30%
14: ecco, quando
22: in
14: la
22: più,
14: situazione è normale, tranquilla, magari esclusi momenti di follia collettiva, certo, come questo, comunque la differenza di un 10-20% o qualcosa, non moltissimo.
21: che potrebbe forse essere recuperato, no? Per via fiscale, considerando, mi sembra importante, il fatto che questa economia potrebbe essere generata tutta sul territorio nazionale, non importando carburanti o anche materie prime dall'estero, come oggi accade per produrre proprio l'HVO.
22: È proprio qui il punto. La normativa europea, descritta nella Renewable Energy Directive, è molto restrittiva e prevede che si possono fare questi carburanti, chiamiamoli premium, solamente da oli fritti e grassi animali di categoria 1 e 2, di cui l'Italia,
21: cioè, sono scarti, diciamo, no?
22: Esatto, sono scarti e rifiuti. Noi possiamo stimare al 2030 una potenzialità intorno al 350-400 mila tonnellate l'anno, ma non è lì il potenziale è nell'agricoltura sostenibile, nelle rotazioni agronomiche, nella produzione contemporanea di food, feed e fuel in maniera integrata, così da supportare sia la catena alimentare, food and feed, sia la catena fuel attraverso questi sistemi. Ed è lì che la normativa europea deve essere aggiornata, speriamo almeno che venga aggiornata.
21: Insomma, ecco delle battaglie che si potrebbe combattere a Bruxelles senza dividersi fra Guelfi e Ghibellini. Molto meno popolare invece è un'altra battaglia, che però è una battaglia di razionalità. Abbiamo parlato a lungo di rinnovabili, però ci sono anche gli idrocarburi inutilizzati sul territorio nazionale, soprattutto gas naturale. Allora, incrementare la produzione di questi idrocarburi non farebbe necessariamente scendere i prezzi, ma sarebbe indubbiamente un elemento di sicurezza energetica. In base al documento ufficiale dell'Ufficio Minerario Italiano, abbiamo circa 40 miliardi di metri cubi di riserve di gas accertate e 80 milioni di tonnellate di petrolio. Sono numeri abbastanza miseri, ma si tratta di stime di una trentina di anni fa, con tutt'altre tecnologie rispetto a quelle attuali, mentre la produzione nazionale è indubbiamente ridotta ai minimi termini, ma anche come risultato di precise scelte di non concedere ulteriori permessi di esplorazione e di estrazione. Ecco, queste scelte io temo che lascino dei dubbi anche sul piano ambientale, perché è certo che localmente si evita l'impatto diretto delle attività estrattive, però questo impatto ci sarà comunque da qualche altra parte, con l'aggravio delle ulteriori emissioni dovute al trasporto di questi combustibili, alle eventuali perdite, a processi energivori come la liquefazione nel caso del GNL. Sentiamo cosa ci dice in merito Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.
2: La nostra produzione nel 1994 è stata di 21 miliardi di metri cubi, ripeto, rispetto a un consumo che adesso è 63. E quel livello lì potrebbe essere tranquillamente raggiunto, capisco le difficoltà, è certo, ma perché le tecniche di esplorazione, di ricerca di 30 anni fa sono migliorate tantissimo. E sappiamo da sempre che poi ce ne sono sotto, ci sono le probabili, le possibili, insomma l'Italia è una delle aree geologiche più complesse da sempre, si sa dai tempi di Plinio il Vecchio che ci sono gli affioramenti di petrolio, anzi io suggerisco tutti andare a vedere quelli di Tramutola, quelli della Val di Non, di Tres, del Bus della Pegola, sono delle cose meravigliose sotto il profilo geologico, ma anche ci ricordano l'importanza di questo bene che
21: quindi
2: adesso
21: comunque
2: scarseggia.
21: Diciamo che insomma sarebbe tutt'altro che trascurabile eventualmente il contributo. Poi si può sommare, per esempio abbiamo parlato di biogas, abbiamo parlato di biocarburanti, se poi ha una base di questo genere, insomma... sembra una cosa
2: certo,
21: da fare.
2: Allora, soprattutto ecco, noi soprattutto importiamo il 95-90% dei nostri fabbisogni dall'estero.
21: Certo.
2: È assurdo andare a prendere il gas nel Texas e il petrolio nell'Azerbaigian a 5.000 chilometri quando ne abbiamo sottoterra e non lo sfruttiamo.
21: Chiarissimo. Quali potrebbero essere i tempi di sviluppo per ritornare a dei livelli di produzione, diciamo, più confacenti?
2: 2-3 anni ci vogliono per fare dei grossi investimenti, poi nell'arco di settimane quando si cambia la normativa e qualcosa si sta muovendo nel sud Italia per il petrolio, perché c'erano delle vecchie disposizioni, sono un po' superate e bisogna che anche i locali e le regioni diano autorizzazioni, che non è sempre facile.
14: cari ascoltatori, un sistema energetico non si cambia rapidamente, difficilmente l'energia potrà costare poco in Italia in un orizzonte prevedibile, ma come abbiamo visto un ventaglio di soluzioni basate principalmente su eolico, fotovoltaico e bioenergie e altre fonti di cui non abbiamo parlato, mini idro, geotermia eccetera, possono rendere il paese molto più autonomo e sicuro dal punto di vista energetico e contribuire a ridurre il costo dell'energia. A tre condizioni: sviluppare un mix di rinnovabili armonioso, portarlo correttamente sul mercato e accompagnare tutto ciò con un processo di elettrificazione che apra spazio per le fonti elettriche, un domani incluso il nucleare, ed eviti distorsioni di mercato come prezzi negativi a mezzogiorno. Magari in attesa che un giorno arrivi anche il nucleare, al quale però non si può affidare completamente il futuro energetico del paese, rimanendo nel frattempo in apnea. Sarebbe sbagliato. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a settimana prossima. Da Maurizio Melis un saluto e a presto.
3: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
4: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
5: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
23: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
24: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
25: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
26: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
27: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
28: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
27: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
28: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
29: Tempo in diretta.
30: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 3 agosto. Prosegue il dominio di un vasto anticiclone subtropicale che si espande su tutto il paese. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud con clima già molto caldo. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Appennini centro-meridionali. Clima rovente, caldo, afoso. Scarica l'app di ilmeteo.it.
31: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
32: Io sono Antonio Talia.
31: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
32: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
31: Dal cyberspionaggio
32: alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
0: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Europa, Europa, estate. Di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
7: Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati da Gigi Donelli e da Giulia Cannizzaro in queste puntate estive di Europa Europa. Vi riproponiamo alcuni dei racconti, delle interviste, letteralmente dai quattro angoli dell'Europa, che abbiamo realizzato nel corso di questa stagione. E allora, buon ascolto. Parliamo di ricerca, lo facciamo con il professor Marino Zerial, direttore di Human Technopole. Professore, buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Che cos'è Human Technopole?
8: Allora, Human Technopole è un istituto di ricerca che ha come missione studiare i meccanismi delle malattie umane per avere un ritorno sulla, ovviamente, dei benefici per la salute umana.
7: Allora, lo spunto ci viene

0: dal Regno Unito. Lo stesso accade anche per gli Stati Uniti. Comunque è chiaramente un impatto negativo e per noi non è una buona notizia comunque. Non è che ci godiamo delle disgrazie altrui, nel senso che la ricerca internazionale, quindi andare avanti con la ricerca, col contributo di ogni paese è essenziale e soprattutto non vogliamo creare dei precedenti, diciamo, di mancanza di fede nella ricerca oppure mancanza di supporto nella ricerca che potrebbe essere contagiosi anche per i nostri paesi. L'impatto più forte secondo me è il fatto che effettivamente questa è una pubblicità negativa per gli Stati Uniti, per cui i nostri ricercatori, ci sono gli studenti che hanno fatto un PhD nelle nostre università in Europa, in Italia ovviamente, saranno meno invogliati ad andare in America per fare un'esperienza postdottorale. Questo possiamo vederlo come un beneficio. Avremo una circolazione di postdoc, quindi avremo più postdoc formati in Europa che quindi staranno ancora in Europa. A parte questo, io non credo che ci saranno dei grossi stravolgimenti, nel senso che l'amministrazione Trump deve onorare ancora di trasferimento di fondi che sono stati promessi, sono stati molto ridotti, però insomma in qualche modo il sistema è molto robusto e riesce a sopravvivere. Ci saranno tuttavia dei più giovani ricercatori che rivaluteranno l'idea di lavorare in Europa.
1: Nel 25 l'Unione Europea ha lanciato il programma Choose Europe, questo all'interno degli spazi di Horizon Europe. Ci sono molti progetti e non sono facili da leggere. La domanda in fondo semplice che rivolgo allo specialista è: l'Europa sta investendo bene, abbastanza sulla ricerca?
0: Choose Europe è diciamo un programma interessante, va nella direzione giusta, però effettivamente serve avere una massa di investimenti superiore. Dunque ci sono ovviamente delle differenze di investimenti nella ricerca e di tradizioni anche della ricerca molto diverse nei paesi dell'Unione Europea, ma in generale alcuni paesi sono molto attrattivi, altri un po' meno, e secondo me l'Italia tra l'altro avrebbe anche delle carte molto, molto interessanti da giocare. Il problema è quello di creare un modello che sia anche un modello europeo, che rende la possibilità di fare ricerca in Europa più attraente, anche comunicando questo modello in maniera, diciamo, più capillare. Siamo ancora visti come una serie di paesi in cui ci sono delle differenze, dei punti di attrazione, ma non veniamo ancora visti come, ancora una volta, l'attrattività europea. Ecco, questo è il nostro problema, creare un modello europeo in cui tutti gli stati hanno istituti, università, ospedali di eccellenza che dimostrano che abbiamo dei gold standard, delle qualifiche che siano più o meno omogenei, per cui dimostrare quindi che in Europa e in Italia si fa della ricerca interessante è forse il primo step da fare, anche perché al di là dei finanziamenti ci sono già delle realtà molto interessanti. Ovviamente sono ispirato anche da Human Technopole, e quindi dotarci di una comunicazione migliore per mostrare che il modello europeo offre dei vantaggi rispetto ad altri modelli come il modello americano.
1: European Research Council, ERC, le sovvenzioni di questo, diciamo, con questo acronimo finanziano le ricerche di frontiera, ma la candidatura ai grant ERC da ricercatori basati negli Stati Uniti, secondo i vostri dati, sono aumentati del oltre 100%, mentre le domande alle borse Marie Skłodowska-Curie, dunque dalla celebre fisica polacca, sono cresciute del 14%, sempre per ricercatori basati negli Stati Uniti. Ora, non è che saremo troppo generosi nei confronti degli Stati Uniti e degli statunitensi, proprio mentre gli Stati Uniti tagliano?
0: Ma prima di tutto bisogna dire che questi tipi di finanziamenti, come l'ERC, la Maria Skłodowska-Curie, sono dei finanziamenti molto prestigiosi, ma soprattutto che premiano quello che si chiama high risk, high gain, cioè la ricerca di alto rischio ma alto, diciamo, guadagno di informazioni. e quindi alta probabilità di fare scoperte. Questa è una differenza rispetto al sistema americano. Il sistema americano si basa su domande di finanziamento che si basano su

0: evidenze molto importanti già acquisite. Quindi il rischio viene minimizzato in quel senso. E quindi, secondo me, questo è proprio il segnale che i nostri programmi di ricerca europei sono dei programmi altamente attraenti proprio per avventurarsi, e la ricerca è questa, fare delle cose che sono nuove facendo anche sbagli. Quindi il fatto di premiare progetti che siano ad alto rischio però con un ritorno molto importante, secondo me attrae sempre di più, anzi sono dei programmi che vengono invidiati veramente da tutto il mondo. E ovviamente la crisi americana invoglia i ricercatori americani a guardarsi intorno e a esplorare vie di finanziamento e anche collaborazioni con centri di ricerca europei. Non dimentichiamo che il ritorno è sempre un ritorno in realtà positivo per noi, anche investendo in gruppi che sono magari non localizzati fisicamente in Europa, ci dà comunque un ritorno, perché è proprio la conoscenza, il problema è quello di trasferirla in modo che l'Europa se ne avvantaggi, e quindi anche il trasferimento tecnologico, le possibilità quindi di creare valore economico da scoperte della ricerca, diventa a questo punto importante per questo. Direi che il problema principale per quanto riguarda la ricerca, specialmente in Europa, è il fatto che viene vista sempre come un qualcosa, diciamo, che pesa sul bilancio. Allora, se noi potessimo ancora una volta adottare in Europa un modello anche che ci permette di trasferire meglio i dati dalla scoperta praticamente alla creazione di prodotti che possono essere messi in commercio, avremmo molta più trazione per far sfruttare tutta la bella ricerca che facciamo in Europa. Ecco, questo è un problema che va risolto anche incorporando in Europa modelli di successo, come per esempio quello americano.
1: Human Technopole in questo discorso come si inserisce?
0: Allora, Human Technopole per la sua missione lavora quindi sull'uomo, sulla patologia umana, e quindi si propone di studiare le patologie in modo da ottenere dei risultati che possono essere, per esempio, per la prevenzione delle malattie, per la diagnostica delle malattie e anche per la cura delle malattie. Quindi siamo esattamente nel campo giusto per creare quindi potenzialmente valore economico. Quello che facciamo è facciamo ricerca, secondo facciamo anche, abbiamo delle piattaforme tecnologiche che si chiamano così, si chiamano piattaforme nazionali, che mettono a disposizione queste tecnologie, strumentazione, metodi, know-how ai ricercatori italiani. E questo abbiamo già visto che è un enorme successo, perché supportiamo la ricerca in Italia, giustamente dando accesso a tecnologie che sarebbero molto difficili da reperire, diciamo, tutti insieme, specialmente in qualsiasi università in Italia, ma non soltanto in Italia, direi in generale nel mondo. Secondo me Human Technopole ha probabilmente uno dei sistemi, diciamo, di erogazione di servizi di supporto per le attività scientifiche, è probabilmente uno dei migliori al mondo. E l'altro componente è il trasferimento tecnologico, e cioè vogliamo tradurre le nostre esperienze e i nostri risultati, le nostre ricerche in prodotti che possono essere un giorno commercializzati.
1: Prodotti, quindi questo termine non deve essere un tabù, e ricerca pura, i brevetti, che possono anche in alcuni casi produrre miliardi, non devono per forza essere in conflitto, ho capito bene?
0: Esatto, devono essere visti come qualcosa di positivo, e qui si tratta di fare un cambiamento culturale, e come fatto in altri paesi. Ancora una volta cito la società Max Planck, dove lavoravo io prima, che dà i mezzi ai ricercatori per far delle start-up e fare in modo di avere un trasferimento tecnologico molto efficace. Ovviamente se non si fa niente, si produce a gratis per i colossi farmaceutici, perché se pubblichiamo e non facciamo niente con quello che pubblichiamo, chiaramente i colossi farmaceutici si avvantaggeranno. Però anche i colossi farmaceutici, non bisogna dimenticare, non riescono più a fare ricerca. I costi per commercializzare i farmaci sono enormi, quindi non riescono più, non riescono, ma neanche per sogno, ma anche i più grandi non riescono a stanziare fondi per la ricerca. Quindi a questo punto, se noi non ci avviciniamo verso questa possibilità di trasferimento tecnologico verso anche la grande industria, che ha i capitali per poter passare dalla scoperta effettivamente agli studi clinici, non riusciremo a far fruttare quello che abbiamo. E secondo me bisogna veramente rifare, come dicevamo prima, il modello europeo deve essere più efficiente, dare più trazione alla traduzione di scoperte che sono scientifiche, farle diventare prodotti.
1: Europa, Europa, estate, torna tra pochissimo.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. Questo è Effetto Estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 19:30 qui su Radio 24.
9: Europa, Europa, estate.
1: Europa, Europa, parte secondo. Ancora un buongiorno da Gigi Donnelli al microfono. Cambiamo dossier, un altro dossier davvero importante sul tavolo di Bruxelles che riguarda, credo, tutti noi. Il 26 gennaio scorso, pochi giorni fa, la Commissione europea ha annunciato l'apertura di un'inchiesta sul social network X, o X che dir si voglia, ovviamente di proprietà di Elon Musk, legata l'inchiesta alle false immagini di persone reali denudate create da Grok, il suo chatbot di intelligenza artificiale. Ma non solo, sono state avanzate richieste di indagine anche per altre presunte violazioni del diritto dell'Unione Europea, tra cui ipotesi di antisemitismo. Una questione seria, dunque. L'Unione Europea, lo sappiamo, è da tempo al lavoro con la regolamentazione che mira ad essere sempre più accurata del mondo digitale. Da una parte, dunque, abbiamo il Digital Service Act, la legge dell'Unione che regola le grandi piattaforme online, essenzialmente d'oltreoceano, rendendole più responsabili per i contenuti, quelli illegali, e per la disinformazione, al fine di affrontare i rischi social online, rafforzando il principio secondo cui ciò che è illegale offline è illegale anche online. Peraltro a dicembre Access è già stata multata per 120 milioni di euro. L'accusa in quel caso era violazione delle norme sulla trasparenza, stabilite proprio da questa regolamentazione. Dall'altra parte abbiamo invece l'Artificial Intelligence Act, che invece regola i sistemi di AI basandosi sul livello di rischio che comportano per la sicurezza e i diritti fondamentali. È complicato, ce ne rendiamo conto, ma non di meno è importante. Durante la sessione plenaria della scorsa settimana a Strasburgo, gli eurodeputati hanno chiesto un'applicazione più rigorosa, annunciando dunque una nuova indagine, come vi ho detto il 26. Il portavoce della Commissione, Thomas Reichner, ha sottolineato che la decisione della piattaforma social statunitense di limitare parzialmente l'accesso a queste funzionalità di modifica delle immagini non cambia sostanzialmente nulla, ma non basta, come riportato dai colleghi della radio lettone.
10: We have seen over the last weeks and months anti-Semitic content.
1: Nei mesi scorsi, ma anche nelle settimane scorse, abbiamo visto contenuti antisemiti, abbiamo visto deepfake non consensuali di donne, abbiamo visto materiale relativo ad abusi sessuali sui minori. In Europa nessuna azienda farà soldi violando i diritti fondamentali.
11: il materiale relativo ad abusi sessuali sui minori non è un privilegio premium. Contenuti di questo tipo non hanno posto in Europa. E questo era Thomas Reiner, lo ricordo, portavoce della Commissione europea. A seguito della sessione del Parlamento a Strasburgo, la deputata del gruppo dei socialisti democratici Emma Raffovic ha parlato all'emittente francese Euradio, sempre una delle nostre radio partner nell'ambito di Euronet, dei numerosi modi in cui le piattaforme social possono rappresentare una minaccia e possono farlo in particolare per l'Europa.
12: Ciò
11: che chiedo è che queste piattaforme non rispettano, che non rispettano le nostre leggi, debbano essere bandite. So che fanno parte della vita di molti, ma oggi sono un pericolo per le donne, per i bambini. Un pericolo è una cosa non da poco per le nostre democrazie. Abbiamo visto cosa ha fatto ex di Elon Musk, in particolare nella campagna di Alice Weider, candidata dell'FD, dell'estrema destra neonazista in Germania. Abbiamo visto il ruolo di TikTok, abbiamo visto come le elezioni rumene abbiano favorito il candidato di estrema destra. Lo vediamo partout, ovunque in Europa. Queste piattaforme sono utilizzate da forze reazionarie internazionali. E lo fanno, conclude la Raffovic, lo fanno per interferire nelle elezioni europee. È un tema che noi qui a Europa Europa abbiamo affrontato spesso e mi sa che inevitabilmente è un tema che ritroveremo non appena appunto faremo il punto su altri momenti di voto. Il 19 gennaio scorso Raffovic e altri 53 eurodeputati hanno scritto una lettera aperta alla Commissione chiedendo alternative europee ad X o X, e qui forse viene proprio l'annodo della questione, perché naturalmente noi europei purtroppo siamo più bravi a fare le leggi che non a fare impresa, e quindi insomma nessuno ci vieta in realtà di usare dei social nostrani. Cosa significa che un social network è europeo? I nostri colleghi di The European, sempre all'interno di Euronet Plus, hanno posto la domanda a Nina Lamparsky, che è vice capo redattore per le indagini digitali della AFP Fact Check, una divisione di Agence France Presse. Sentiamola.
13: That means it's built in Europe.
11: Significa che è costruito in Europa, ospitato in Europa, governato da regole europee e, cosa importante, non è di proprietà di Elon e degli altri tech bros americani. L'obiettivo dunque del W Social, questo è il nome che viene dato lì al social europeo, è quella di combattere la disinformazione, di proteggere i nostri dati, che è un altro punto fondamentale. E ciò significa che per usarlo dovrai fornire un documento di identità valido per registrarti, molto diverso da X, che permette e persino incoraggia di iscriversi senza mai dimostrare chi si è. Per Musk il diritto all'anonimato tutela la libertà di espressione. Io direi che tutela semplicemente persone orribili che dicono e fanno cose orribili online. Questa è Nina Lamparsky, vice direttrice delle indagini digitali appunto dell'agenzia France Presse. Lamparsky ha anche effettuato alcune verifiche sul sistema europeo W, quindi W, e con questa indagine attraverso The Europeans, dunque di Euronet Plus, ha raccontato che è di proprietà di una piattaforma svedese per l'azione climatica chiamata We Don't Have Time. La sua CEO è Anna Zeiter, esperta svizzera di privacy e protezione dei dati, che da oltre un decennio si occupa di questi temi. Secondo quanto dichiarato dalla stessa Anna Zeiter, W ha solo l'obiettivo di puntare su valori e verifica, da cui ha un nome appunto W, che richiama anche il we, noi. Perché, ha dichiarato la CEO, la disinformazione sistemica sta erodendo la fiducia del pubblico e indebolendo le democrazie. Un ultimo contributo ci riporta Nina Lamparsky, una piattaforma che in questo caso, quella diciamo pilota di We o W, dovrebbe essere lanciata gradualmente da marzo. Nessuno in realtà può prevedere come andrà. Secondo Lamparsky può evolversi così.
13: Some users might actually be reluctant to hand over their ID for verification.
11: Alcuni utenti potrebbero essere riluttanti a fornire il proprio documento di identità proprio perché vogliono essere, diciamo, protetti al massimo dei propri dati. Tutti conosciamo gli episodi di hacking negli ultimi anni in cui milioni di informazioni sono state filtrate. Ma alla luce degli eventi attuali, con Trump che minaccia di invadere la Groenlandia, lasciare X potrebbe diventare una scelta politica o persino filosofica per gli europei. Potrebbe non essere più solo una questione di pubblico. Una questione, conclude Nina Lamparsky, che si sintetizza così: il fatto di saper prendere una posizione che in questo mondo spesso assumiamo soprattutto attraverso i social. E con questo è tutto, vi lascio come sempre gli aggiornamenti di GR24. Europa torna la prossima settimana. Un saluto a tutti voi.

0: È mezzanotte.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Incidenti sulla Terni-Rieti, 6 morti e 27 feriti, in corso c'era un forte nubifragio. La fuga Ceuta, il Marocco non riconosce le cifre spagnole. Europei di nuoto, strepitosa Pellacani, oro anche nel trampolino da un metro. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Sono 6 i morti nell'incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. Sono i due conducenti del pullman e due passeggeri, mentre le altre due vittime viaggiavano sul camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento, ed è di 31 vittime il bilancio provvisorio dell'incidente sulle strade italiane in questo fine settimana, lo fa sapere l'osservatorio Sapidata ASAPS, l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale. A Bologna ieri le celebrazioni del 46esimo anniversario della strage del 2 agosto 1980, la ricorrenza è stata segnata anche da un nuovo scontro politico.
2: È il messaggio della Presidente del Consiglio Meloni a riaccendere le polemiche politiche sulla strage di Bologna. 46 anni fa, scrive la Premier, il terrorismo sferrò uno dei suoi attacchi più feroci che colpì al cuore la nazione intera. Nelle sue parole nessun riferimento alla matrice neofascista dell'attentato, come le era stato chiesto dai familiari delle vittime. Matrice neofascista citata invece, ma solo tra le virgolette, dal Presidente del Senato La Russa. Immediate le repliche delle opposizioni: chi governa deve conoscere la storia e dare piena attuazione alle sentenze che hanno appurato la matrice neofascista della strage, attacca la segretaria del PD Schlein. Sulla stessa linea il leader del Movimento 5 Stelle Conte, ad intervenire anche l'associazione dei familiari delle vittime, che oltre a stigmatizzare i continui tentativi di revisionismo ricorda che le sentenze hanno fatto luce sulla strage, condannando i neofascisti che ne furono gli esecutori materiali, ma anche rivelando i depistaggi della P2 e le complicità di apparati dello Stato e servizi segreti deviati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il bilancio ufficiale parla di 72 vittime tra chi ha cercato di raggiungere Ceuta a nuoto giovedì scorso, ma il Marocco riferisce di 88 morti già recuperati e di molti dispersi. La crisi migratoria che ha investito la Spagna è ormai al centro della politica europea.
3: Nuovi hub modello Albania in Africa finanziati con fondi europei. È la proposta che Matteo Piantedosi si appresta a fare domani ai ministri dell'interno dei paesi UE nella riunione d'emergenza chiesta dopo Ceuta da Italia e Danimarca, con una lettera firmata da altri 20 paesi, Francia e Portogallo esclusi. A riguardo la Commissione europea si è già detta pronta a valutare proposte compiute. L'Italia insisterà domani anche sull'attuazione del programma GSP Plus, che avvantaggia dal punto di vista dei dazi i paesi che collaborano nel riammettere i propri cittadini illegali nell'UE. Nel frattempo chiedono a Giorgia Meloni di riferire in Parlamento le opposizioni, che definiscono inutile e grottesca la decisione presa solo dall'Italia di sospendere per un mese l'accordo di Schengen con la Spagna, scelta in seguito alla quale sono scattati i controlli negli scali, che rischiano così, avvertono i sindacati di polizia, di rimanere paralizzati. Chiede intanto di militarizzare la frontiera tra Ceuta e il Marocco. Abascal, il presidente del partito di estrema destra spagnolo Vox, secondo cui il premier Sanchez dovrebbe essere arrestato. Roberta Pillegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il volo in Perù in cui hanno perso la vita 11 cittadini stranieri, tra cui 7 italiani.
4: L'incidente nella zona delle linee di Nazca ha messo in discussione la sicurezza dei voli turistici su una delle attrazioni più riconosciute del Perù.
5: Se le salió l'ala.
4: Ha perso un'ala, si ascolta in un video mentre si vede cadere un pezzo dall'aereo. Pochi minuti dopo, il piccolo aeroplano era a terra, avvolto dalle fiamme. Nella zona al sud del Perù operano attualmente 7 imprese locali con piccoli aerei da 8 passeggeri. La compagnia responsabile del volo ha messo a disposizione delle autorità tutte le informazioni necessarie per lo sviluppo delle indagini. Sui corpi ancora non identificati, per ordine della procura, verranno raccolti campioni di DNA e prove antropometriche. Sul posto ci sono funzionari dell'ambasciata italiana per collaborare con le autorità locali. Secondo le prime indagini, l'aeroplano ha perso comunicazione dopo aver dichiarato un'emergenza. L'incidente è avvenuto dopo la ripresa dei voli nella zona, che erano stati sospesi per la presenza di forti venti. Venerdì ci sono state raffiche violente che hanno provocato la caduta di alberi, danni alle infrastrutture e incidenti stradali. La neopresidente Keiko Fujimori ha lamentato l'incidente e ha dichiarato che sta valutando la sospensione temporanea dell'aeroporto. Questa domenica i voli turistici hanno continuato regolarmente. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È morto il 13enne Mattia in coma da 9 anni dopo aver mangiato formaggio da latte crudo.
5: Entrò in coma dopo aver mangiato formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia ci ha lasciato e a nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa, ha scritto il padre Giovanni Battista. Mattia se n'è andato a 13 anni, 9 dei quali vissuti in stato vegetativo tra gli ospedali e la sua casa in Val di Non. Aveva contratto la sindrome emolitica uremica. Le indagini accertarono che quel formaggio era stato confezionato con latte prelevato dalle stalle e inviato ad una cisterna attraverso un tubo che era stato a contatto con il letame. L'ex presidente del caseificio e il casaro saranno condannati per lesioni colpose. Nell'inchiesta coinvolta anche una pediatra dell'ospedale di Trento che si sarebbe rifiutata di visitare il bambino perché troppo stanca. Mancando il suo consulto al pronto soccorso, Mattia fu operato di appendicite e questo, secondo i genitori, aggravò in maniera irrimediabile le sue condizioni. Da anni Giovanni Battista Maestri si batte per sensibilizzare sui rischi legati alla consumazione di prodotti alimentari non sicuri. Non sono riuscito a salvare Mattia, ma lui salverà altri bambini, le sue parole. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Lo sport, ancora tensioni nella FIFA dopo lo stop alla rivoluzione dei mondiali.
6: Il mondiale non è in vendita e non ci sarà nessuna apertura a investitori privati nella società della FIFA che sarebbe nata per contenere tutti gli asset commerciali della Coppa del Mondo. Il progetto è fallito, Gianni Infantino è stato costretto a prenderne coscienza dopo aver verificato la levata di scudi partita dall'Europa e che rapidamente si è estesa anche a Nord, Centro America ed Asia. Mancavano i voti insomma per il Blitz, da qui la decisione di fermarsi che è stata ufficializzata mentre tutto intorno critiche ed attacchi si moltiplicavano. Lo stop al progetto di privatizzazione non chiude però la vicenda che si è aperta in seno alla FIFA. A marzo 2027 sono in programma le elezioni per il quadriennio che termina nel 2031. Infantino vi si avvicinava da candidato quasi unico, sarebbe stato il terzo e ultimo mandato. Ora però non ci sono certezze. La UEFA ha ufficializzato la sua sfiducia al presidente della FIFA chiedendone di fatto un passo indietro, posizione che potrebbe trovare consenso aprendo una campagna elettorale serratissima e piena di veleni. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Strepitosa Chiara Pellacani che conquista l'oro nel trampolino da un metro nei tuffi agli europei di nuoto di Parigi, confermandosi campionessa continentale. Per la Pellacani si tratta della terza medaglia più prestigiosa in questa edizione del torneo continentale, la seconda della giornata, dopo il primo posto nel mixed team event di tuffi e nel sincro misto dai 3 metri. È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Giorni fa è andata all'asta la foto più rappresentativa di David Bowie, quella che compare sulla copertina dell'album Allied Insane, ed è diventata ad oggi lo scatto di copertina più costoso di sempre. Da qui si parte. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Eccolo David Bowie, Cracked Actor.

Crack Actor, in assoluto uno dei brani che più mi piacciono di David Bowie, da Aladdin Sane, l'album del 73, il disco con una delle copertine più riconoscibili della storia del rock. Nemmeno c'è bisogno di ricordarla, giusto per gli alieni di un altro mondo è quella con Bowie truccato con la tipica saetta rossa e blu che gli attraversa la faccia, volto leggermente reclinato, occhi chiusi e la lacrima o semplice goccia sulla clavicola. Quella foto è David Bowie e anche quella foto ha fatto di recente la storia del rock, perché giorni fa è stata battuta all'asta da Bonhams a Londra per quasi 431.000 euro, stabilendo un record d'asta per un'immagine di copertina. Capito che robina, la foto con cornice inclusa, alta 51 cm e larga 44, è di Brian Duffy, storico fotografo inglese scomparso nel 2010, e proviene dal suo archivio gestito dal figlio Chris. Il trucco era di Pierre Laroche, di cui si è detto tempo fa all'interno di Ultrapop, con ritocchi di Philip Castle che ha dipinto la lacrima. Le indicazioni del manager di Bowie, Tony DeFries, erano che Duffy creasse un'immagine di massimo impatto e così è stato, e non a caso quell'immagine viene anche chiamata la Gioconda del pop. La copertina dell'album faceva parte di uno dei 35 lotti sempre provenienti dagli archivi di Duffy, fotografo specializzato in moda e ritratti, che insieme ai colleghi rivali David Bailey e Terence Donovan ha immortalato la scena culturale londinese degli anni 60 e 70, quel cocktail travolgente di attori, moda, popstar e criminali, come ad esempio i gemelli Grey. Open Up My Heart, i Bamboo.

Open Up My Heart, gli australiani Bamboos con la voce di Bobby Flynn, altro che cuore aperto, qui svenamento e svenimento totale per la foto di copertina di Aladdin Sane, battuta come detto all'asta per quasi 431.000 euro, mai successo prima per la foto di una copertina, nel lotto di 35 pezzi all'asta da Bonhams, sempre dall'archivio del fotografo Brian Duffy, anche gli unici due fogli di provini a contatto sopravvissuti per la copertina del disco, sono stati venduti per 22.000 euro. Tanto per capire, un provino a contatto è la sequenza di negativi di una pellicola stampati direttamente su carta fotografica, vengono posizionati direttamente sulla carta, appunto a contatto. Per i fotografi sono sempre stati utilissimi perché in un colpo d'occhio hai tutte le foto su un foglio e lì scegli quelle che vuoi ingrandire e stampare. Le pose di Bowie per Aladdin Sane, inutile dirlo, sono spettacolari, in alcune occhi che ammiccano, in altre occhi spaesati, in altre ancora sguardi distaccati. All'asta anche il mitico sgabello utilizzato da Bowie per la session fotografica, battuto per 3.200 euro. Astrud Gilberto, All I've Got, dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

Senti che impennatina di Hammond, Give a Little Bit More, gli australiani Cooking on Three Burners dal nuovo album appena uscito Cooking the Books, e qui la voce era di Stella Angelico. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24, dicevo prima della foto di copertina di Aladdin Sane, l'album di David Bowie, beh, quell'immagine è veramente un'icona rock, basta la saetta rossa e blu che attraversa la faccia di Bowie e già sai che si parla di lui, e non a caso è diventata, come detto, la foto di copertina più pagata di sempre in un'asta. Il servizio fotografico del compianto Brian Duffy è stato uno dei 5 fatti nella sua carriera con Bowie, inclusi quelli per le copertine degli album Lodger del 79 e del successivo Scary Monsters and Super Creeps dell'80. Nel 2013 il servizio fotografico di Aladdin Sane ha anche avuto una seconda vita quando, in occasione della mostra David Bowie Is, una delle più belle in assoluto che mi sia capitato di vedere in ambito musicale, Chris Duffy, che cura appunto l'archivio del padre, ha concesso al Victoria and Albert Museum di Londra di utilizzare una versione inedita dell'immagine, quella in cui Bowie ha gli occhi aperti. Oggi nella sede del V&A nel quartiere di Stratford c'è proprio un David Bowie Center, un'area tutta dedicata all'artista appunto. Sharp Star Sunshine Zone, questa piace molto al Chiap, da Alessandro Chiappini in regia, e quindi bisogna dedicargliela per forza.

Shines On, gli Sharp Story, il trio inglese. Questo è il pezzo con cui hanno debuttato, brano registrato ai Blackburn Studios di Paul Weller. Il record precedente per una foto di copertina, tornando sull'argomento, era stato di $325,000 pagati nel 2020 da Christie's per l'immagine rielaborata da George Hardy del disastro del 1937 dell'Hindenburg, il dirigibile Zeppelin tedesco, immagine utilizzata per il primo album omonimo dei Led Zeppelin. Beh, anche lì non si scherzava, molti soldini. Brian Duffy, il fotografo di Aladdin Sane e non solo, è stato un personaggione. Intanto ha studiato, ma non è certo l'unico, alla St. Martin's, la scuola d'arte anche di Glenn Matlock, il bassista originario dei Sex Pistols, che lì il 6 novembre del 75 organizzerà il primo concerto dei Pistols come supporto dei Bazooka Joe. E già la scelta di quell'istituto dice molto di Duffy. Piccolo inciso, nei Bazooka Joe suonava il basso il futuro Adam Ant e c'era anche John Ellis, e poi nei Vibrators, gruppo che mi piaceva molto. Duffy lavorerà per Vogue, fotograferà la Swing in London, lavorerà appunto con Bowie e molto altro. Poi ad un certo punto molla tutto, e poi ci torno perché ha avuto una vita incredibile. Siccome 50 anni fa, proprio a novembre, come detto, esordivano dal vivo i Pistols, beh, questa va messa per forza. Eccoli, la loro Pretty Vacant. Dopo il brano una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Uno dei singoli più noti degli inglesi Fine Young Cannibals da The Raw and the Cooked, il loro secondo e ultimo album dell'89, ultima parte di ultrapop. Qui su Radio 24 si diceva di Brian Duffy, fotografo londinese che insieme ai due colleghi rivali di qui sopra, David Bailey e Terence Donovan, la Trinità Nera o il Terribile Trio come li chiamavano, ha contribuito ad edificare negli anni 60 l'iconografia della swing in London, ridefinendo non solo l'estetica della fotografia di moda, ma lo stesso ruolo del fotografo, che con loro tre diventa una star. Bailey peraltro ispirerà Blow Up, il film di Antonioni, che non a caso raccontava la vita di un fotografo londinese di moda. Non solo, con loro tre e in particolare con Duffy si creerà questa meravigliosa collisione tra arte, musica e moda che arriva fino ad oggi. Poi, come detto, nel 79 Duffy si stufa e, attenzione, decide di bruciare tutti i negativi. Molte immagini che raccontavano gli anni 60 e 70, i Lennon, le Twiggy, i Michael Caine sono andate perdute, altre si sono salvate e inevitabilmente in tante sue foto Carnaby Street è stata una grande protagonista. Eccolo l'omaggio a una delle vie più famose al mondo.

Cannabis Street, senti che beat frizzantino, carichissimo di fiati. Henri Salvador, nome della musica francese, il primo ad aver registrato brani rock and roll in Francia, è stato anche una fonte di ispirazione per quella che si sarebbe poi strutturata come bossa nova. Ha lavorato con Quincy Jones.

Arabelle da Schoenberg a Béla Bartók, da Varese a Prince, a Trent Reznor dei Nine Inch Nails e poi Monet, Cézanne, Bacon o Richter che se la sono presa con i propri dipinti e in tempi più recenti Banksy. Mi viene in mente anche Jo Corré, figlio della stilista Vivienne Westwood e di Malcolm McLaren, lo storico manager dei Sex Pistols che anni fa, dopo la morte del padre, ha dato alle fiamme un sacco di materiale d'archivio, valore oltre 6 milioni di sterline, cose legate al primo punk in inglese, poster, gadget, abiti, un acetato rarissimo dei Pistols, e questo perché secondo lui il punk aveva perso lo spirito antagonista originario diventando un semplice prodotto di consumo. Sicuramente le cose non le risolvi bruciando memorabilia che hanno fatto e documentato la storia di una subcultura fondamentale e di un determinato spirito del tempo. Magnus Carlson, In the Heat of the Morning.

In the Heat of the Morning, il brano di David Bowie del 68 secondo Magnus Carlson, cantante svedese, nome di riferimento del Northern Soul contemporaneo, gran pezzo sia l'originale che la cover. E a proposito di Bowie, sarà lui a convincere Brian Duffy a riprendere in mano la macchina fotografica e a riaffacciarsi nel 1980 in uno studio, stavolta quello del figlio, quello di Chris Duffy, per gli scatti poi utilizzati per l'album Scary Monsters and Super Creeps. Tanto per capire, parliamo delle foto di Bowie vestito da Pierrot, come si vede nel video del pezzo Ashes to Ashes. Anche quegli scatti erano presenti nel recente lotto magico della casa d'aste Bonhams, e 5 provini a contatto dal servizio fotografico appunto di Scary Monsters sono stati battuti per quasi 11.000 euro, alla stessa cifra anche 5 stampe originali sempre dalla stessa session fotografica, roba meravigliosa, da pianto immediato. Tu pensa che anche quelli, oltre alla foto di Aladdin, sarebbero potuti finire nelle fiamme, a proposito di quanto si diceva prima. E proprio su questo leggevo sul sito della BBC un'intervista a Brian Duffy in cui raccontava perché gli era venuto in mente di incenerire tutto l'archivio. Vado a leggere. Una mattina sono arrivato

0: Arrivato al lavoro e il mio assistente mi ha detto che non avevamo più carta igienica. Avevo 4 dipendenti, facevo l'amministratore delegato, ero a capo di questa società e cosa dovevo fare? Prendere decisioni sulla carta igienica. Non ce l'ho fatta più. Sempre quel giorno, più tardi, mi sono messo a bruciare qualcosa e poi ho cominciato a fare sempre più sul serio. Alcuni vicini hanno telefonato e il comune è intervenuto. Era tutto in un grande contenitore. I negativi non bruciano facilmente, fanno un sacco di fumo e l'odore è molto acre. Che storia, diciamo che lì potrebbe esserci stato un vero e proprio tilt mentale, una specie di buio pesto quando vedi che la fama svanisce e quel gesto in seguito non ha certo aiutato e quando realizzi che ad esempio con il calo dei prezzi delle macchine fotografiche sempre più persone si mettono a fare foto e questo anche prima della diffusione delle fotocamere digitali. Per Daffy comunque i dubbi sulla fotografia e su come si sarebbe evoluta erano già affiorati verso la fine degli anni 70. Raccontava sempre: se ti do un violino non riuscirai a tirare fuori una melodia, se invece ti do una macchina fotografica c'è anche la possibilità che scatti una foto memorabile. Oggi comunque, se uno ci pensa, una foto come quella di Aladdin Sane verrebbe tranquillamente fuori al computer in un secondo quasi, utilizzando filtri e trucchi vari di Photoshop. Al tempo era tutto realizzato manualmente, un altro mondo. Su quell'immagine comunque ci torno perché in occasione dell'asta il figlio di Daffy ha raccontato cosa succedeva in studio. J Soul Connection, brano che si intitola Frankie's Party Life.
1: Welcome to the party life. Welcome to the 70s.

Frankie's Party Life, il progetto J-Soul Connection, un mesciappino al pepe verde che mescola Party Life di Jay-Z e Freaky Frankie, lo strumentale dei Lefty Soul Connection di Amsterdam. Occhio a chi arriva!

Marie is the name, His Latest Flame, Elvis Presley, il grande mito di David Bowie, tanto che anche quando si parla della foto di copertina di Aladdin Sane, anche lì Elvis c'entra sempre. Infatti, in occasione dell'asta di Bonhams, Chris Duffy ha confermato quello che ha sempre detto il padre, cioè che per la mitica saetta che gli attraversa la faccia, Bowie aveva in mente anche il fulmine di diamanti su un famosissimo anello di Elvis, quello con le iniziali TCB, ossia Taking Care of Business, prendersi cura degli affari. Secondo Nicholas Pegg, tra i grandi biografi di Bowie, l'idea della saetta era anche però molto più profonda e rappresentava la personalità divisa a metà del personaggio di Aladdin Sane e anche dello stesso Bowie al tempo, in riferimento nello specifico alle perplessità dell'artista sul tour negli Stati Uniti nel 73 e sulla massima fama che lo aveva investito. Nell'87 Bowie dirà alla rivista Rolling Stone che aveva pensato al fulmine per giustiziare il personaggio di Ziggy Stardust e che quello era il modo più efficace, considerando che Ziggy era stato descritto come un tipo elettrico. Nessun dubbio sui colori, sulla forma e sulla grandezza della saetta che Duffy aveva direttamente disegnato sulla faccia di Bowie con un rossetto preso dal beauty case del truccatore Pierre Laroche, a cui poi aveva chiesto di riempirla di rosso. E tutto questo perché all'inizio Laroche aveva disegnato solo un piccolo fulmine sullo zigomo di Bowie, ma per Duffy doveva essere un'altra roba. Quindi, come ha ricordato Chris, il figlio, il disegno finale della saetta è stato di mio padre. Il lavoro di Laroche per quella session fotografica è stato comunque fondamentale. Di lui si è già parlato tempo fa a Ultrapop, è stato il truccatore storico di Bowie, soprattutto nel periodo Ziggy Stardust. E poi i colori, il blu e il rosso della saetta, ispirati dalla luce del cuociriso, perché le cose, vedi, alla fine nascono anche così, che il fotografo aveva in studio. E a chiudere, la goccia o la lacrima sulla clavicola di Bowie, che, come confermato dallo stesso Bowie, era stata un'idea di Duffy. Adam Morgue, Aiming Bird.

Aimin Bird, Adam Morg, cantante e attrice tedesca. Anche Brian Duffy, come molti colleghi, virerà sul cinema e sulla pubblicità televisiva, fonderà una sua società di produzione cinematografica, girerà spot pubblicitari e anche video musicali, in particolare quello per il pezzo Gold degli Spandau Ballet e anche video per gli ABC e per gli Human League. Si è poi ritirato dal mondo delle immagini e si è messo a fare il restauratore di mobili antichi. Raccontava che non è che aveva sempre voluto fare il fotografo, che in realtà voleva dipingere e che era finito ad occuparsi di moda. Dopo aver visto un provino a contatto, aveva poi scelto la fotografia, che però negli anni 60, e nonostante il lavoro di pionieri come Man Ray, non era ancora chiaro se sarebbe stata accettata come una vera e propria forma d'arte o percepita solo come un mestiere. Con lui volerà altissimo e anche piena di colore. Diceva: gli anni 60 sono iniziati nel 1956 e finiti nel 66. Il 68 è stato un anno fondamentale per il colore. Prima, se chiedevi alle persone se sognavano in bianco e nero o a colori, ti rispondevano in bianco e nero. Poi è arrivata la televisione a colori. Maurice Pop, Padadas Fredas, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a PioGCI. Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Incidenti sulla Terni Rieti, 6 morti e 27 feriti, in corso c'era un forte nubifragio. La fuga a Ceuta, il Marocco non riconosce le cifre spagnole. Europei di nuoto, strepitosa Pellacani, oro anche nel trampolino da un metro. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Sono 6 i morti nell'incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. Sono i due conducenti del pullman e due passeggeri, mentre le altre due vittime viaggiavano sul camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento, ed è di 31 vittime il bilancio provvisorio dell'incidente sulle strade italiane in questo fine settimana. Lo fa sapere l'osservatorio Sapidata ASAPS, l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale. A Bologna ieri le celebrazioni del 46esimo anniversario della strage del 2 agosto 1980. La ricorrenza è stata segnata anche da un nuovo scontro politico.
2: È il messaggio della Presidente del Consiglio Meloni a riaccendere le polemiche politiche sulla strage di Bologna. 46 anni fa, scrive la Premier, il terrorismo sferrò uno dei suoi attacchi più feroci che colpì al cuore la nazione intera. Nelle sue parole nessun riferimento alla matrice neofascista dell'attentato, come le era stato chiesto dai familiari delle vittime. Matrice neofascista citata invece, ma solo tra le virgolette, dal Presidente del Senato La Russa. Immediate le repliche delle opposizioni: chi governa deve conoscere la storia e dare piena attuazione alle sentenze che hanno appurato la matrice neofascista della strage, attacca la segretaria del PD Schlein. Sulla stessa linea il leader del Movimento 5 Stelle Conte, ad intervenire anche l'associazione dei familiari delle vittime, che oltre a stigmatizzare i continui tentativi di revisionismo ricorda che le sentenze hanno fatto luce sulla strage, condannando i neofascisti che ne furono gli esecutori materiali, ma anche rivelando i depistaggi della P2 e le complicità di apparati dello Stato e servizi segreti deviati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il bilancio ufficiale parla di 72 vittime tra chi ha cercato di raggiungere Ceuta a nuoto giovedì scorso, ma il Marocco riferisce di 88 morti già recuperati e di molti dispersi. La crisi migratoria che ha investito la Spagna è ormai al centro della politica europea.
3: Nuovi hub modello Albania in Africa finanziati con fondi europei è la proposta che Matteo Piantedosi si appresta a fare domani ai ministri dell'interno dei paesi UE nella riunione d'emergenza chiesta dopo Ceuta da Italia e Danimarca, con una lettera firmata da altri 20 paesi, Francia e Portogallo esclusi. A riguardo la Commissione europea si è già detta pronta a valutare proposte compiute. L'Italia insisterà domani anche sull'attuazione del programma GSP Plus, che avvantaggia dal punto di vista dei dazi i paesi che collaborano nel riammettere i propri cittadini illegali nell'UE. Nel frattempo chiedono a Giorgia Meloni di riferire in Parlamento le opposizioni, che definiscono inutile e grottesca la decisione presa solo dall'Italia di sospendere per un mese l'accordo di Schengen con la Spagna, scelta in seguito alla quale sono scattati i controlli negli scali, che rischiano così, avvertono i sindacati di polizia, di rimanere paralizzati. Chiede intanto di militarizzare la frontiera tra Ceuta e il Marocco. Abascal, il presidente del partito di estrema destra spagnolo Vox, secondo cui il premier Sanchez dovrebbe essere arrestato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il volo in Perù, in cui hanno perso la vita 11 cittadini stranieri, tra cui 7 italiani.
4: L'incidente nella zona delle linee di Nazca ha messo in discussione la sicurezza dei voli turistici su una delle attrazioni più riconosciute del Perù.
5: Se le salió l'ala.
4: Ha perso un'ala, si ascolta in un video mentre si vede cadere un pezzo dall'aereo. Pochi minuti dopo, il piccolo aeroplano era a terra, avvolto dalle fiamme. Nella zona al sud del Perù operano attualmente 7 imprese locali con piccoli aerei da 8 passeggeri. La compagnia responsabile del volo ha messo a disposizione delle autorità tutte le informazioni necessarie per lo sviluppo delle indagini. Sui corpi ancora non identificati, per ordine della procura, verranno raccolti campioni di DNA e prove antropometriche. Sul posto ci sono funzionari dell'ambasciata italiana per collaborare con le autorità locali. Secondo le prime indagini, l'aeroplano ha perso comunicazione dopo aver dichiarato un'emergenza. L'incidente è avvenuto dopo la ripresa dei voli nella zona, che erano stati sospesi per la presenza di forti venti. Venerdì ci sono state raffiche violente che hanno provocato la caduta di alberi, danni alle infrastrutture e incidenti stradali. La neopresidente Keiko Fujimori ha lamentato l'incidente e ha dichiarato che sta valutando la sospensione temporanea dell'aeroporto. Questa domenica i voli turistici hanno continuato regolarmente. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È morto il 13enne Mattia in coma da 9 anni dopo aver mangiato formaggio da latte crudo.
5: Entrò in coma dopo aver mangiato formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia ci ha lasciato e a nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa, ha scritto il padre Giovanni Battista. Mattia se n'è andato a 13 anni, 9 dei quali vissuti in stato vegetativo tra gli ospedali e la sua casa in Val di Non. Aveva contratto la sindrome emolitica uremica. Le indagini accertarono che quel formaggio era stato confezionato con latte prelevato dall'estate e inviato ad una cisterna attraverso un tubo che era stato a contatto con il letame. L'ex presidente del caseificio e il casaro saranno condannati per lesioni colpose. Nell'inchiesta coinvolta anche una pediatra dell'ospedale di Trento che si sarebbe rifiutata di visitare il bambino perché troppo stanca. Mancando il suo consulto al pronto soccorso, Mattia fu operato di appendicite e questo, secondo i genitori, aggravò in maniera irrimediabile le sue condizioni. Da anni Giovanni Battista Maestri si batte per sensibilizzare sui rischi legati alla consumazione di prodotti alimentari non sicuri. Non sono riuscito a salvare Mattia, ma lui salverà altri bambini, le sue parole. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lo sport, ancora tensioni nella FIFA dopo lo stop alla rivoluzione dei mondiali.
6: Il mondiale non è in vendita e non ci sarà nessuna apertura a investitori privati nella società della FIFA che sarebbe nata per contenere tutti gli asset commerciali della Coppa del Mondo. Il progetto è fallito, Gianni Infantino è stato costretto a prenderne coscienza dopo aver verificato la levata di scudi partita dall'Europa e che rapidamente si è estesa anche a Nord, Centro America ed Asia. Mancavano i voti insomma per il Blitz, da qui la decisione di fermarsi che è stata ufficializzata mentre tutto intorno critiche ed attacchi si moltiplicavano. Lo stop al progetto di privatizzazione non chiude però la vicenda che si è aperta in seno alla FIFA. A marzo 2027 sono in programma le elezioni per il quadriennio che termina nel 2031. Infantino vi si avvicinava da candidato quasi unico, sarebbe stato il terzo e ultimo mandato. Ora però non ci sono certezze. La UEFA ha ufficializzato la sua sfiducia al presidente della FIFA chiedendone di fatto un passo indietro, posizione che potrebbe trovare consenso aprendo una campagna elettorale serratissima e piena di veleni. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Strepitosa Chiara Pellacani che conquista l'oro nel trampolino da un metro nei tuffi agli europei di nuoto di Parigi, confermandosi campionessa continentale. Per la Pellacani si tratta della terza medaglia più prestigiosa in questa edizione del torneo continentale, la seconda della giornata, dopo il primo posto nel mixed team event di tuffi e nel sincro misto dai 3 metri. È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: L'estate in 10 mosse. Vademecum per stupire. Di Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
1: Bentornate, bentornati cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a una nuova stagione, perché questa è la prima puntata di una nuova stagione dell'Estate in 10 mosse. E è bello essere qua, cara Gaia Grassi.
2: Sì, caro Giampiero Kesten.
1: Perché mi hai detto caro Giampiero Kesten.
2: È molto, hai paura quando ti chiamo Giampiero Kesten?
1: Sì, mi ricordo, come sempre, mi ricordo mia mamma quando mi sgrida, quando mi dici il nome completo.
2: Siamo tornate, siamo tornate, siamo contenti.
1: Siamo ovviamente molto contenti di essere qua. Teniamo conto che potrebbe, dubito, ma potrebbe essere che qualcuno che si è messo all'ascolto in questo momento non si ricordi perfettamente di noi e della trasmissione dell'anno scorso.
2: Impossibile, impossibile, però nel caso riassumiamo.
1: Esatto.
2: Riassumiamo una puntata con due ospiti.
1: Sì.
2: Ciascun ospite darà 5 consigli o dirà 5 curiosità sull'argomento di propria pertinenza e ci aiuterà a costruire un vademecum per stupire in estate, per essere brillanti, per sapere cosa dire. Per essere super.
1: Pertinenza è molto amministrativo come termine. Mi è piaciuto.
2: Come l'argomento che mangiano, il loro argomento. Com'è che si dice?
1: Quello di cui sono esperti.
2: Di quello
1: credo.
2: Di cui sono esperti.
1: Sì, va bene, va bene.
2: Mi correggi.
1: L'idea è che noi vi facciamo dire. Io e te, Gaia, no, perché ovviamente siamo dei contenitori di sapere vuoti in questo momento.
2: Sì, verremo riempiti anche noi, come le ascoltatrici e gli ascoltatori, di conoscenza.
1: Sì, è proprio quello, ci faremo dire delle cose, le cose le saprete anche voi diventerete allo stesso tempo depositari di conoscenze e poi farete i fighi in spiaggia.
2: Sì, o in campagna, o in montagna, o in città, perché c'è anche chi rimane.
1: Sì, da solo, vai in giro e fai il figo. Può essere. Allora, abbiamo due primi ospiti,
2: due grandi ospiti.
1: Sì, sì.
2: Abbiamo Andrea Vellati, biologo.
3: Ciao,
2: abbiamo
3: ciao.
2: Paola Crippa, storica dell'arte.
4: Ciao.
1: Devo fare anch'io. Scusami, è una questione di parità, di gender. Parità non si dice.
2: Insieme, perché abbiamo un biologo e una storica dell'arte, non è una barzelletta.
1: È bello che tu me lo chieda, perché me lo stavo chiedendo anch'io.
2: Perché hanno scritto insieme un libro che si chiama Tra le gambe della storia, i genitali tra evoluzione, anatomia, arte e religione, che è uscita per Prospero Editori. Quindi, niente, si fanno queste cose qua. Si fanno e parliamo.
1: Si dicono delle cose
2: e si parla quindi di simbologia sessuale.
3: Di simbologia anche sessuale. Comunque sì, siamo un biologo, una storica dell'arte e quindi abbiamo unito e fuso insieme il sapere scientifico con quello letterario, artistico, creativo. Per la prima volta finalmente abbiamo sfondato un muro eretto, non lo dico a caso.
1: Eretto, sì. Ricordo che comunque, però prego.
3: No, ricordo che no, è che sai che c'è sempre questa divisione tra il sapere, la cultura scientifica e quella invece umanistica. Non è così, perché noi l'abbiamo fusa insieme per scrivere il nostro libro. Paola.
4: Eh sì, e ne è uscito anche un bel lavoro alla fine. Siamo riusciti davvero a tirare fuori il meglio delle nostre materie.
1: Bene.
4: E a stupire.
2: Oh, e allora adesso entriamo subito. Abbiamo delle domande che vogliamo farvi, così ci aiuterete a costruire questo vademecum con 5 curiosità. Per esempio, la prima cosa che mi viene in mente: perché le statue classiche maschili hanno sempre il pene piccolo?
1: Ma posso dire che secondo me è body shaming questa cosa.
2: Ma no,
1: però...
2: ma vabbè, ma scusami,
1: sì,
2: basta guardare. Ma scusami, basta guardare.
1: Esatto. Dice che non soffre. Ah, okay,
2: esatto, cioè guarda i bronzi di Riace.
4: Sì,
2: guarda
4: sì.
2: Il David Donatello.
4: Che bello,
2: sono
4: che
2: tutti,
4: appena visto, tra
2: sono tutti super fisicati, super muscolosi e poi hanno
1: io credo
2: pene.
1: Che dovreste tutti concentrarvi di più sul carattere del David. Però vabbè,
4: però
1: fate
4: è troppo
1: come
4: all'interno
1: volete.
4: Non si riesce a vedere così bene il carattere
2: esatto.
4: Di David, ha altre cose che risaltano. Ma fondamentalmente perché nell'arte greca quello che doveva risaltare non era la prestanza fisica, o comunque non doveva risaltare il pene nella sua lunghezza, perché era un simbolo negativo.
1: Ah sì?
4: Eh sì.
1: Perché?
4: Sì. Perché in realtà voleva dire che si era troppo schiavi dei propri sensi, dei desideri, in un'epoca dove invece la razionalità, l'intelligenza erano cose molto più importanti, assolutamente. Quindi l'equilibrio, la razionalità, l'autocontrollo erano fondamentali, e chi aveva un pene esagerato non era conforme.
2: Era scemo, scusami.
4: Sì, sì, esatto. Molto semplicemente, sì, era un po' stupido.
3: E infatti, se ci spostiamo a Pompei, dove c'è quel bellissimo affresco del Priapo che pesa il proprio abnorme pene con una bilancia e che fa un po' ridere tutti quelli che appunto vanno a Pompei, è proprio così, cioè il Priapo, il fauno, erano dei soggetti,
4: delle bestie,
3: esatto. Schiavi dei sensi, e quindi spropositatamente dotati, a differenza invece dei sapienti che avevano...
5: Adesso io non lo cito perché ovviamente siamo persone per bene, però c'è un insulto abbastanza comune che usa l'accrescitivo di quella cosa lì, one.
2: Certo, che vuol dire va proprio uno sciocco.
3: Hai visto che hai appena fuso la cultura umanistica con l'evoluzione, con l'anatomia.
5: Io pensavo di aver solo detto una parolaccia,
4: no.
5: Pensa a te,
4: no,
5: che
4: no,
5: bello.
2: Quindi in questo libro si scoprono un po' tutte queste chicche.
3: Esattamente.
5: Interessante. E poi?
2: E poi adesso per annunciare la seconda curiosità mettiamo un brano.
5: Addirittura?
2: Sì.
5: Ah, deve essere una cosa importante.
2: Importantissima.
5: Va bene.

bruciare e nemmeno la mano affilata di un uomo, di una divinità. Non sarà il canto delle sirene in una notte senza lume,

0: momento delle sirene, Francesco De Gregori, per introdurre la prossima domanda, che intanto ho sbirciato perché ce l'avevo, me l'ho dimenticata. E è interessante perché in realtà quando pensiamo alle sirene, a parte quelle delle autorità, voglio dire, no, le sirene come figura mitica, di solito le immagini con la coda di pesce normale, ma anticamente, e anche su alcuni loghi di grandi catene che vendono caffè sovrapprezzato, le sirene hanno due code, sono sirene bicaudate. E, ho studiato, questa cosa la sapevo, sono molto bravo. Perché erano bicaudate? Perché c'erano le sirene? Cosa c'entra con l'erotismo?
1: Allora, acchiappo subito la parola, poi la passo a Paola, perché la sirena bicaudata è veramente un simbolo antico ed estremamente presente, perché in un sacco di chiese, non solo, ma anche di monumenti, c'è questa figura particolare di una sirena con due code che come gambe tiene spalancate su un sesso che non si vede.
0: No, perché è fuori inquadratura, no?
1: Nel marchio, appunto, del caffè che dicevi prima, sì, è fuori inquadratura, mentre nelle sculture no. E quindi adesso passo la parola a Paola.
2: No, perché diciamo che la sirena bicaudata, che noi abbiamo trovato in davvero tanti esempi, non solo in Italia, in Europa, dappertutto, e voleva con questa simbologia, con questa modalità di apertura delle gambe, lei voleva dire seduzione,
0: disponibilità
2: okay. sessuale, sia diciamo in chiave negativa come ammonimento di fronte, ovviamente, quando tu entri in una chiesa, ti trovi davanti questo simbolo sessuale e dici: ma come mai? Noi con la nostra testa, ovviamente. Sì. Allora invece un uomo del Medioevo sapeva che era un ammonimento contro la lussuria, contro il desiderio, contro le tentazioni sessuali, ed erano appunto che erano rappresentate da questa figura.
0: Quindi ti diceva: occhio, eh?
2: Esatto, occhio, stai molto attento a quello che può succedere.
3: Diceva: lasciate ogni voglia voi che entrate, eh? Tipo.
2: Bellissimo. Sì, sì, sì.
0: Quindi era un divieto di...
3: Era un ammonimento. No?
1: Comunque se ne possono vedere tantissime. Ce n'è una, per esempio, da scoprire anche in Sant'Ambrogio, a Milano. Sì, assolutamente.
0: Sì.
1: A Pavia, a Cortazzone, ad Asti,
2: sì, a Parma, a Modena, dovunque.
1: A Venezia hanno beccate un paio.
2: Esatto. Il protagonista è soprattutto il romanico.
0: Okay.
2: Allora trovi sicuramente queste figure, okay. E trovi diverse qui anche appunto nel nord da noi.
0: E poi a un certo punto le sirene sono diventate monocaudate nell'arte, nella storia, però vabbè, quello...
2: Sì,
1: a un certo punto i simboli no, sessuali nelle chiese soprattutto sono scomparsi.
0: Ah sì?
2: Sì, sono spariti, ma più avanti. Nel tempo. Il Medioevo, come si dice tanto, è un periodo scuro, negativo, eccetera. Non lo è, assolutamente,
0: infatti,
2: dobbiamo sfatare questo mito. In realtà era molto più libero e davvero molto più, come posso dire, immaginifico di quello che noi possiamo pensare oggi, assolutamente. Cosa proprio lontana dal nostro modo anche di pensare, erano molto più liberi di quello che non siamo noi oggi.
0: Madonna, ne parlerei per ore di questa cosa.
3: Sì, ma infatti poi dopo torneremo su questo punto.
1: Barbero insegna, no? Da
2: esatto,
1: questo punto di vista.
2: Sì.
1: Anzi, se ci ascolta.
3: Prego, ascoltaci, maestro.
1: Maestro, accoglici.
3: Comunque, a proposito di questo, mi lanciate un assist, perché un'altra domanda che vi volevo fare, un'altra curiosità a cui dare risposta.
0: Da soddisfare,
3: grazie, non mi veniva.
0: No, prego.
2: Perfetto, soddisfare.
3: Esatto. Perché in alcune chiese in Italia, ma non solo in Italia, ci sono figure erotiche?
0: Ma sarà sempre per ammonimento, no?
1: Ma sai, alcune sono veramente sorprendenti, perché per esempio a Pavia, nella chiesa di San Lanfranco, in facciata c'è un pene e due vagine. Sono delle...
0: Sì. Le persone che lo guardano lo sanno, o è una roba un po' da storico dell'arte?
1: Se è lì, se no, cioè devi aguzzare un pochino la vista,
2: esatto.
1: Sotto il tetto c'è un pene enorme, eretto, e due vagine accanto, due vulve, scusate.
2: Sì.
1: E lì ti chiedi veramente, ma perché, no? È una cosa assolutamente particolare. Nella chiesa a Cortazzone, ad Asti, ci sono due figure che evidentemente si stanno copiando, un uomo e una donna. E sempre a Pavia c'è un'altra chiesetta, appena fuori città, dove c'è una formella con una copula, cioè con due persone che stanno facendo all'amore.
2: Sì,
0: pensa a te.
2: No, questo è anche come, non è solo di ammonimento, ecco, per collegarmi a quello che stavi dicendo, in realtà è, sono anche, hanno un significato apotropaico.
0: Porta fortuna.
2: Sì, esatto, assolutamente. Sì. Perché comunque il sesso in ogni caso era anche, aveva un significato positivo, un significato, cioè che possiamo andare veramente indietro, indietro nel tempo, ci sarebbe di tutto da spiegare, da dire, però sì, aveva anche e comunque un significato di buona fortuna, di,
0: e
2: cosa
0: anche questo
2: di cose positive.
0: Va un sacco contro quella che è la visione da oggi verso il Medioevo, cioè dove tutto ricordati che devi morire e ovviamente
2: no.
1: Beh, ma prima divertiti.
2: Esatto, e anche divertiti parecchio, tra l'altro.
0: Sì,
2: sì, tra l'altro, anche, okay, anche nei conventi, nei monasteri, cioè assolutamente. Abbiamo visto immagini nei codici miniati di cose davvero pazzesche. I miniatori si divertivano a disegnare.
3: Ah, certo, che scrivevano di fianco.
2: Sì, nei marginali, cosiddetti nei margini, sì, si divertivano a nascondere figure erotiche strane, ma teste, sederi, cose di tutti
1: ma
2: i generi,
1: molto,
2: davvero.
1: Molto esplicite.
2: Assolutamente.
3: Ma tipo come quando
2: senta
3: sei
2: censura,
3: al telefono, che parli disegni, al telefono e disegni. Sì, esatto, e loro disegnavano, tipo mentre comunicavano.
1: Esatto,
3: così,
1: disegnavano i genitali, sì, e scene erotiche.
2: Scene
1: miste
2: di tutti i generi, scimmie animali, cose. Che sì, sì.
3: Cioè, pensa che io disegno quando parlo al telefono, tipo con te per esempio, io disegno sempre un quadrato e delle sfere intorno.
0: Ok, no, meglio così.
3: Devo
0: meglio
3: parlare così a uno psicologo, forse.
0: Ma se, di solito non guasta mai, in generale.
3: Esatto,
0: ma insomma,
3: in generale. Infatti.
0: Senti, un'altra domanda, un'altra cosa interessante che viene fuori da ciò che dite, da ciò che scrivete, è il fatto che nell'antichità ci fosse una figura che poi è completamente scomparsa nell'arte, cioè quella dell'ermafrodita, sulla quale, sul termine in realtà, c'è ancora secondo me un sacco di confusione.
1: Perché c'è l'ermafrodito o l'ermafrodita?
0: No, nel senso che viene spesso usato con significati un po' intercambiabili, quando in realtà... Cos'è un ermafrodita?
1: Dal punto di vista biologico è un individuo in cui il genere non è definito dal punto di vista anatomico.
0: Ok.
1: E la cosa interessante è che un tempo era sostanzialmente la fusione dei due sessi e quindi l'essere perfetto. Questo che infatti è una figura che viene rappresentata tantissimo. E lascio quindi a Paola l'argomento della storia dell'arte.
2: È l'unione degli opposti, quindi la perfezione, che già si rifà al simposio di Platone, eccetera, eccetera, e veramente l'essere perfetto. E noi lo abbiamo ritrovato, vabbè, gli ermafroditi sono in Grecia, nell'antica Roma, sono rappresentati tantissimo perché appunto erano considerati perfetti. E invece poi lo abbiamo ritrovato in ambito cristiano, quindi con il Gesù ermafrodito.
0: Vero?
2: Sì, vero.
0: Che
2: sì,
0: detto
2: sì,
0: oggi, cioè fa ridere, però sembra la cosa più...
1: Sembra una bestemmia.
2: Invece no, assolutamente, perché se noi pensiamo che l'essere perfetto è l'unione di maschio e femmina, secondo Cristo, allora dovrebbe essere un essere di questo genere. Poi ha preso altre forme, capelli lunghi, barba, eccetera.
0: Però quello è quasi a livello iconografico.
2: Iconografico, esatto, assolutamente.
1: Però invece per esempio, l'esempio nelle Marche, giusto?
2: Sì, Cristo di Osimo.
1: Di Osimo, c'è questa statua del Cristo che non mi ricordo a che epoca risale, ma dove tu vedi...
2: Siamo circa nel 1200.
1: Perfetto, un Cristo con dei vestiti femminili, un seno e dei fianchi che sono decisamente femminili.
0: Eppure sto per dire una cosa, però non ce lo dicono, nel senso. Al di là del fatto, al di là del vostro libro, però sono temi che in genere non sono.
3: Io mi ricordo che un po' di tempo fa erano uscite un po' di notizie sul fatto della Sacra Sindone di Torino, no? Che ci fosse la figura, il volto, e si diceva che appunto, mi ricordo all'epoca, si diceva
1: che poteva essere
3: quello di una donna,
1: Ci sono poi, Gaia, delle rappresentazioni della figura del costato di Cristo rappresentati come una vulva. Quindi in verticale, tu immagini appunto
3: la ferita
2: del costato
3: quando era crocifisso.
1: Esattamente.
2: Sì.
1: Quindi...
2: È da lì che infatti è partito il nostro libro, da questa immagine,
0: da
2: una miniatura che io avevo trovato per un articolo che stavo scrivendo, tra l'altro di una miniaturista donna francese, e proprio si vede, è la forma precisa di una vulva rossa, tra l'altro, da cui poi scaturiscono acqua, sangue, eccetera. Nasce la chiesa da questa ferita.
0: Ah sì, la chiesa?
2: Sì, sì. Ci sono miniature da cui effettivamente si vede proprio che esce questa cosa.
0: Quindi
2: come
0: simbolo
2: se Cristo...
0: di nascita.
2: Sì, esatto. Sì, sì, sì, come c'è tutta la parte di Cristo madre, cioè cose che, come hai detto tu, non ce lo dicono, non ce l'hanno mai voluto dire, ma è così. Sarebbe anche molto più... Beh, forse ne sei molto più interessante, molto più... Come posso dire?
0: Beh, ricco in effetti,
2: sì,
0: no?
2: Esatto, sì, sì, sì, non sì, dogmatico sì, come lo viviamo.
0: A proposito di arte, volevamo farvi sentire invece un piccolo inserto che magari qualcuno di voi ricorderà.
4: I nostri spettatori più attenti già lo conoscono, è un Tonino Mutandari, questo è dell'81, è un 90x110, è incredibile, Tonino Mutandari si è interrogato per anni sull'idea di quadro, Tonino Mutandari non sa dipingere, non è buono a dipingere, capite l'onestà intellettuale di quest'artista? Dice io non so dipingere, lascio la pittura ai pittori, io vendo i quadri, io faccio dei quadri, ne fa uno, neanche lo finisce, c'è scritto solo una pippa e non c'è la firma.
3: Senti, ridiamo sempre, diciamo che io e Kesten, da quando abbiamo appunto deciso di invitarvi, non nascondiamo che uno dei motivi era per poter mettere l'audio insert del Mutandari, di Tonino Mutandari, ma più che era Corrado Guzzanti, ovviamente, nel veste del critico d'arte a Teleproboscite.
0: Sì, non mi ricordavo che fosse Teleproboscite, sì? Mi ricordavo il Mutandari, e mi ricordavo lui.
3: E ovviamente c'era venuto in mente il Mutandari, anche se in questo estratto audio non si parla proprio della figura del Mutandari, del perché è venuto questo nome, che ricorda un po' com'è che era il braghettone?
2: Il braghettone, sì, esatto, Daniele da Volterra, pittore che è stato chiamato per mettere le mutande al Giudizio Universale di Michelangelo Buonarroti nella Cappella Sistina.
0: Quindi la censura a forma di mutande, invece della peccetta nera, lui ha messo
2: allora,
0: gli slip.
2: Sì, esatto. Sì, dopo il Concilio di Trento hanno deciso che, soprattutto da noi, parlo dell'Italia perché Nord Europa è un altro mondo, hanno deciso di scalpellare via i peni, oppure mettere una foglietta di fico in questo modo. Sì,
0: e lì hanno smesso di dircelo, a proposito di non ce lo dicono. Sì. Mettere la foglia di fico, che tra l'altro è un ottimo modo di dire per quella roba lì, esattamente.
2: Censurare.
1: Non fatelo, soprattutto d'estate, perché il liquido del fico è irritante, quindi non mettiamolo sui genitali. Ecco.
0: Sì, sì. Ecco, funziona bene sull'estate e sui quadri, non fatelo dal vero. Mettete neanche il fico d'India, se posso.
1: No, peggio,
0: non sono biologo,
1: bionico
3: però sì. Quindi niente, hanno iniziato a censurare, quindi diciamo che riportiamo in auge questo medioevo, che viene sempre visto come l'età scura, il periodo in cui il male...
2: Sì, o comunque il periodo oscuro dopo l'impero romano, meraviglioso, esatto, cioè le orde di barbari, eccetera, e hanno iniziato invece con una cultura. Certo, la cultura classica era stata magari un attimino messa da parte, ma perché ne sono arrivate altre molto interessanti che si sono unite e poi hanno dato luogo al medioevo, che sono secoli e secoli, davvero. Sì, è lunghissimo il periodo del Medioevo, alto, basso, ed è un mondo affascinante, molto ricco.
0: Tra l'altro, sì, cosa che di solito un'altra dei luoghi comuni è che la Chiesa in qualche modo soffocasse tutto quello che era raziocinio e cultura, invece era spesso promotrice perché finanziava, banalmente, cioè pagava quelli che sarebbero i ricercatori di oggi, per cui è molto meno vero di così.
3: Facciamo un recap prima di salutarci. Allora vediamo se siamo stati attenti.
0: Io parto con perché le statue maschili hanno il pene, perché è una roba... Perché se non usi la testa.
3: Esatto,
0: okay.
3: Perché era più importante la testa della fisicità.
0: La testa intesa.
3: La testa intesa come l'intelligenza, insomma.
0: Sì,
3: insomma.
0: Sì, sì, sì.
3: Poi c'erano le sirene all'epoca e avevano due code, quindi la sirena bicaudata, che era un monito, si trova davanti agli ingressi di molte chiese e dicevano attenzione.
0: Alle tentazioni. Per altro motivo, invece, in molte chiese, anche italiane, ci sono delle figure erotiche, in realtà perché, aspetta, apotropaico, cioè porta fortuna, porta buono.
3: Porta buono. Poi la figura dell'ermafrodita era una figura molto importante perché rappresentava la perfezione, l'unione del maschio e della femmina.
0: E poi abbiamo scoperto l'ingrato compito di Daniele da Volterra, detto il braghettone, il cui lavoro era quello di vestire i nudi. E con questo direi che possiamo a questo
3: salutare,
0: punto ricordare il vostro libro.
3: Ricordiamo un libro che si chiama Tra le gambe della storia.
1: Edito da Prospero Editori,
3: ma soprattutto esatto, una call to action.
1: La call to action, perché sul nostro canale YouTube, che è Chiocciola Tra le gambe della storia, abbiamo raccolto tutti i video dove andiamo a fare proprio la scoperta di queste figure nei monumenti e nelle chiese. Scriveteci a tralegambe26@gmail.com se trovate durante la vostra estate figure che sono appunto descritte nel nostro libro.

0: Of the Moon, che non, magari non è forse la più tipica, è un po' sui generis, ma è comunque una canzone d'amore, per cui ci aiuta a entrare nel mood dei sentimenti e di quelle cose che riguardano le dinamiche di coppia, che d'estate anche lì, ahimè, o per fortuna, a seconda, si fanno sentire.
1: Sì, assolutamente. Quindi, perché sto ballando ancora.
0: No, prego, faccia, faccia.
1: Sto ancora ballando. Ma adesso entriamo nel vivo della seconda parte dell'estate in 10 mosse con un ospite che appunto ci parlerà di quali possono essere i problemi di coppia, soprattutto quando si parla di appuntamenti, dating. E lo facciamo con Gianluca De Angelis, attore comico che conoscerete tutti, ascoltatrici e ascoltatori, per OnlyFans, per Comedy Match, per il duo comico Marta e Gianluca. Ciao Gianluca!
2: Ciao, ciao a tutti. Ma stavo ballando anch'io su questa sigla straordinaria che non conoscevo, è fantastica.
0: Non è male, bellissima. Vero? Ci piace.
2: Molto bella.
1: Ma senti, allora, noi prima di entrare nel vivo di questa parte, chiedendoti consigli su come sopravvivere, vogliamo far sentire un pezzo di audio.
3: E io pensai a quella vecchia barzelletta, sapete, quella dove uno va da uno psichiatra e dice: dottore, mio fratello è pazzo, crede di essere una gallina. E il dottore gli dice: perché non lo interna? E quello risponde: e poi a me le uova chi me le fa? Credo che corrisponda molto a quello che penso io dei rapporti uomo-donna, e cioè che sono assolutamente irrazionali e pazzi e assurdi, ma credo che continuino perché la maggior parte di noi ha bisogno di uova.
0: È il solito pessimismo di Woody Allen oppure una drammatica verità questa cosa? In effetti, cioè, non c'è molto di razionale nei rapporti d'amore, quali che siano, ed è anche vero che forse, come dice Woody Allen, abbiamo bisogno di uova, quando è una roba completamente nonsense. Noi cercheremo di, come dire, strapparti qualche consiglio per lanciarci nel mondo sentimentale, Gianluca.
1: Delle app
0: in particolare. Però prima volevo chiederti, ma è completamente fuori di testa il rapporto d'amore, secondo te?
2: Prima di tutto avete fatto benissimo a rivolgervi al più grande collezionista di 2D picche, penso, nella storia della televisione italiana. Quindi siete nelle mani di un professionista, perfetto.
0: Per esclusione.
2: Beh, direi che sì, esatto. Quindi io vi dirò quello che non si deve dire, in realtà, più che quello che si deve dire per approcciare bene nelle app. Comunque quello è il teorema di Woody, è perfetto, direi che è un assioma. I rapporti d'amore sono irrazionali, non c'è ombra di dubbio. Quindi, per citare un altro grande comico che io amo, Giorgio Melazzi, l'amore è un pesce rosso che vince al Luna Park. Quindi capita all'improvviso, non si può, non ci sono formule scientifiche per trovarlo, però proviamoci.
0: Proviamo a sbagliare di meno.
1: Ma sbagliare di meno, ma soprattutto proviamoci ad affidarci alle app e vediamo cosa succede.
2: Certo.
0: Allora,
2: io tra l'altro sono su Tinder, devo dire, da qualche mese sta andando benissimo. Oh. Ho già venduto un armadio e una lampada da tavolo.
0: Quindi... quell'app. No, no,
2: forse è un'altra, vabbè.
0: Parlare di app, intendiamo proprio quelle lì, cioè le dating app, non che ne so, algoritmi che ti dicono il tuo match perfetto. Stiamo parlando proprio delle app che si usano per conoscere persone, e ovviamente quando ci si butta in questo mare magnum di conoscenze bisogna prima di tutto presentarsi, e siccome non c'è molto tempo per farlo, non ci sono grandi pagine, anche perché sennò nessuno ti legge. Ti chiediamo la prima cosa, cioè lì, come si scrive la bio e come scegliere la foto profilo? E qua io conta di più essere simpatici, speriamo di sì, oppure dei fighi?
2: Ma non lo so, parlo per esperienza personale. Nella mia breve esposizione che ho avuto su un'app mi ero definito sex machine guasta, quindi cioè, non davo troppe speranze, ecco.
0: Sex machine guasta, ok.
2: Sì, insomma, conviene sempre giocare un po' a ribasso. Credo che in amore bisogna essere molto autoironici, è l'unico modo in cui poi le cose possono accadere, ecco. Non aspettarsi nulla, se uno non si aspetta nulla poi in realtà può arrivare tutto, credo.
0: Sì, bisogna trovare un po', come dire, la via di mezzo fra abbassare l'asticella, che sì, è giustissimo, e...
2: No, ma è evidente, cioè un po' bisogna anche tirarsela, tra virgolette, poi siamo sempre lì, come l'ordini, come ti arriva a casa, cioè no, quindi
1: esatto.
2: Non conviene... Non conviene mettere foto in cui uno è troppo figo, abbronzato, con la tartaruga, insomma, conviene giocare a, come dire, a essere se stessi, ecco, secondo me questo paga sempre, sicuramente, sennò poi il rischio è, da lontano sembravi molto carino, ma da lontano quanto? Da Google Maps, cioè, più o meno.
1: Che poi, adesso vi racconto questa cosa, io non sono sulle app, me l'ha detto un'amica, vale come scusa, vabbè,
0: sì,
1: mi hanno detto che poi ci sono delle persone invece che utilizzano queste immagini, per esempio, che ne so, del tramonto, non mettono se stessi, e lo dicono un po' per dare quel fantomatico mistero, un tempo si usavano gli occhiali da sole, adesso si usa invece la foto però... del tramonto della spiaggia, questo qua già ti sta classificando, no? Uno può pensare, ah, ma allora non si fa vedere
0: sì,
1: perché è brutto, sì. Oppure non si fa vedere perché non vuole stare fermo sull'aspetto fisico e vuole andare oltre, cosa dici?
2: Ma io direi che la binata letale è tramonto e frase di Paolo Crepè, ecco, cioè,
0: secondo
2: me è così,
0: sono d'accordo.
2: Si abbassa notevolmente in peggio l'asticella, però ecco, sì, direi che queste cose un po' trash è meglio evitarle, insomma, mantenere un minimo di gusto, forse evitare tramonti, gattini, piedini e tutto quello, come dire, vezzeggiativo che finisce in nini, ecco.
0: Certo. Senti, è un asterisco con l'immagine a puro lo scopo rappresentativo?
2: Non ho capito cosa intendi, scusami.
0: Nel senso, come quando fai la foto del prodotto, del panino particolarmente succulento, ma sotto c'è scritto in piccolo che non è esattamente così, se può fare. È onesto.
2: Sì,
0: secondo
2: me è decisamente onesto.
1: Okay. Può funzionare.
2: Sì, questo è consigliabile, decisamente, sì.
1: E la cosa,
2: senza ombra di dubbio.
1: La cosa che a me mette sempre un po' in soggezione, se dovessi iniziare comunque delle relazioni, o comunque delle relazioni proprio a livello di app, non relazione di coppia, all'interno di un'app, è che comunque parti tutto sui messaggi, no? Perché prima ti scegli e poi dopo la conversazione

0: anzi meno male, voglio dire, no?
1: La giusta via di mezzo, essere... lì.
0: Sì, sì, ecco, direi fra Carducci e Sfera e Basta, ecco, un modo per proporsi.
1: Magari più verso Carducci, però ci siamo capiti, certo, certo. Magari ecco, non sì. Apriamo con ti sei fatta male, quando sei caduta dal cielo perché sei bella come una... queste cose qua no, basta, non... ha francamente rotto.
0: No, a me è capitato di dire a una ragazza sei talmente bella che se il poeta Giacomo Leopardi ti avesse conosciuta Silvia non l'avrebbe nemmeno guardata, e lei mi ha risposto cazzo, se Silvia avesse conosciuto te l'avrebbe dato sicuramente a Leopardi, ecco.
2: Molto bene. Beh, oppure ti poteva anche dire, cioè dimostrare una gelosia per Silvia, no? Che magari non avrebbe riconosciuto, ecco, Silvia, una roba del genere.
0: Esatto.
2: Però
0: esatto.
2: Quindi quella parte lì comunque è importante e non sai mai se essere brillante e quindi fare delle battute che poi l'altro non capisce, però almeno togli, no? Subito li butti via, sai che quelli lì non vanno bene, oppure se fare una conversazione un po' più, non so, più acculturata, più...
1: Beh, quello va come... Oh, la comunicazione funziona, si fa a due, bisogna anche settarsi sul tuo target.
2: Quindi avere le idee, devi avere le idee abbastanza chiare, perché sennò non sai quello che porta a casa.
1: Sì.
0: Ah beh, sì, questo è sicuro, e comunque il primo rapporto buono deve essere quello con l'italiano, ecco, diciamo così.
1: Sì, sì, sì, a meno che uno non abbia delle buone ragioni, tipo straniero, vabbè, quello è un'altra roba. E andiamo avanti con i consigli. Come dichiarare le proprie intenzioni? Può essere che uno abbia, quando entra in un'app, delle idee chiare per quanto riguarda quello che si aspetta, no Gianluca? Cioè magari uno vuole una storia serissima, qualcun altro invece vuole qualcosa di leggero, ma in tutti e due i casi dichiararlo non è sempre facile, perché magari suona un po' materialista da una parte, un po' un accollo dall'altra. Esiste un'etichetta secondo te in questo senso?
0: Questo è un argomento un po' più delicato, bisogna proprio giocare da diplomatici questa parte. Non si può giocare a carte scoperte immediatamente, bisogna incominciare a intessere una trama come un ragno, cioè
1: c'è
0: in maniera molto
1: giusto,
0: delicata. Sì, insomma, è proprio una partita a scacchi, ecco. Quindi veramente tu devi pensare che dall'altra parte ti trovi Sinner, ecco, una partita a tennis, sì. Dove il tuo sfidante è Sinner, quindi tu devi dare il
1: mazzo come una capanna.
0: Ti fa un mazzo come una capanna, insomma. Tanto devi riuscire a buttarla dall'altra parte la rete, ecco, per usare una metafora. Però ecco, il match point subito forse non te lo puoi giocare immediatamente, deve arrivare con una serie di mosse, non immediatamente. Quindi anche lì poi, come dire, parte per qualcosa, poi magari si trova da tutt'altra parte, quindi chi può dire se è sesso per una notte oppure amore per una vita? Questo solamente la realtà lo può stabilire, no?
2: Ma secondo te, dall'alto della tua esperienza, Gianluca, bisogna essere sinceri, nel senso, se io effettivamente sto cercando soltanto una storia di sesso, lo dico? Oppure se invece voglio la relazione della... perché è difficile poi capire dall'altra parte chi hai, magari c'è uno che sta effettivamente cercando la relazione della vita e tu pam invece giochi sbagliato, che lavoravi anche tu e gli fai capire invece una cosa sbagliata. Vince la sincerità, bisogna un po'...
0: Io sarei sempre per la sincerità, devo dire. Poi da qui in poi, ripeto, la realtà spesso può controvertire quello che è il pensiero iniziale, perché uno magari parte per qualcosa e poi dopo si trova in mano qualcosa di molto più grande che non si aspettava. Quindi è anche difficile dire questo. Di solito quando si esce da una storia lunga, per esempio, no, uno dice ah, solo sesso, e poi invece magari alla prima uscita con una donna o con un uomo poi si ritrova di fronte la amore della propria vita. Quindi
1: cosa fai? Lo butti via perché avevi detto no?
0: Capito? Cioè non si può in qualche modo star fermi a dei pensieri in maniera teorica. In maniera teorica si può, sì, certo, a volte è bene dichiararlo, ma di solito quando lo si dichiara è perché non si è molto convinti di chi sia davanti. Quando si dice solo sesso è perché forse, come dire, ti sta bene appunto che chiudere la pratica in una notte.
1: Certo.
0: Di solito invece poi appunto quando c'è qualcosa di più in ballo, allora non ti sbilanci troppo, secondo me.
1: Senti, l'ultima domanda al volo, le cose non sono andate bene, come si dice basta senza fare troppo male, senza fare gli stronzi?
0: Ma io direi con una frase abbastanza così cool: stop al televoto.

0: di Carly Rae Jepsen, grazie Gianluca per aver scelto questo brano. No, ovviamente sto scherzando. L'ha scelto Gaia in momento di
1: ma guarda che si vogliono togliere la responsabilità. L'ho scelta perché mi sembrava perfetta, no?
0: Allora,
1: adesso possiamo anche dire cosa avevi scelto tu? No, diciamolo, visto che vuoi.
0: Guarda, non me lo ricordo e comunque ho una pletora di avvocati.
1: Perché me lo ricordo, posso dirlo senza che mi accusi, come si dice, mi porti in tribunale?
0: Vai tranquilla.
1: Allora, Gianluca aveva scelto SMS di perturbazione.
0: Ma la rivendico.
1: Ora,
0: rivendico anche perturbazione.
1: E mentre l'ascoltavo io mi stavo per lanciare dal divano, perché più di quello non faccio, perché dico no, ma per cortesia, ma siamo in estate, ma balliamo.
0: Saluto gli amici perturbazione.
1: Ma sì, ma mi stanno anche molto cari, li saluto anch'io, i cari amici di perturbazione.
2: L'emozione Gaia.
0: Oh. Sì, va bene.
1: Però questo qua potrebbe essere, se ci fosse anche nelle app la musica, potrebbe essere già quello una discriminante. Magari c'è.
0: Magari c'è.
1: Che sto facendo tutti questi tranelli per non far capire che, cioè per far capire che non sono, voglio sottolinearlo.
0: Anche non sei nella. Posso,
1: certo.
0: Anche qua io spezzo
1: quando lo dici tanto è perché in realtà non vuoi.
0: Io spezzo la proverbiale arancia a proposito delle, cioè il tabù delle app. Non è che è passato quel tempo in cui le persone che andavano sulle dating app venivano additate come oh mio Dio che ha lupato. No, è semplicemente che viviamo in una società che è un casino, grandi città, e c'è, poi c'è anche da dire che siamo giovani ma non giovanissimi.
1: Esatto.
0: E la cosa di andare al bar e ehi ti offro da bere non è che funziona più tanto, per cui secondo me hanno senso le dating app da questo punto di vista. Dopodiché non ci sono neanche io.
1: No, io sono più Gianluca, io sono più ragazza da bancone, sì, da bar. Bravo. Cioè io vado al bancone del bar, cioè preferisco quello. Sì,
2: anch'io sono per il live, però devo dire che in effetti ha ragione un po' Giampiero, comunque in questa epoca di grande velocità, ma tutto sommato dai, mi sembra una soluzione piuttosto comoda, mi sembra di aver capito veramente, non perché ci sia stato, giuri in giuretta,
0: certo,
2: che addirittura viene localizzata, come dire, la tua possibile nuova fiamma a livello di distanza, no?
1: Ah.
2: Cioè, ricordo questo, cioè che nel raggio di un tot di chilometri tu potresti matchare con una o due più persone, quindi questo lo trovo assolutamente come trovare un distributore di benzina più o meno, ecco, insomma.
0: Come sei romantico, Gianluca.
1: Sì, ci vorrebbe in effetti.
0: No, però in effetti c'è anche quello che è comunque un aspetto pratico al di là di tutto, anche quello ha bisogno di essere velocizzato, via, di essere reso più semplice. Senti, L'altro grande, come dire, stigma delle dating app, vera, a volte sì, a volte no, però in realtà ci sono, come dire, tutte le tutele a riguardo, per cui è anche abbastanza facile evitare, ma i brutti incontri, cioè la persona proprio antipatica, ti è mai successo quello che dici adesso me ne devo andare, non so come fare?
2: Beh, ma questo, come dire, anche prima delle app. Dire, no?
0: Certo,
2: cioè capitava,
0: certo.
2: Come diceva Gaia prima, comunque capitava che una sera in cui uno, come dire, aveva anche bevuto il famoso bicchierino in più, pensava di aver di fronte una persona straordinaria, che poi in un incontro invece, come dire, a bocce ferme diventava una persona di cui volevi sbarazzartene il più velocemente possibile. Quindi questo è pre-app e con le app, insomma, non sempre tutti gli incontri vanno a buon fine, nel senso che magari vedersi una seconda volta appunto in un altro contesto rispetto a un bancone di un bar dove tutto sembra molto bello e romantico, poi fa dire ah no scusa, ho proprio sbagliato mira, chiedo scusa. Quindi sì, ecco,
0: accade
2: insomma,
0: è nelle cose di noi umani, che poi in realtà ce le ameniamo tantissimo a, come dire, a non dare una seconda possibilità, perché magari pensiamo di ferire, ci preoccupiamo, perché siamo su quel fronte lì, siamo comunque sensibili, cioè il rifiuto anche da una persona che conosci poco fa male.
1: Ah beh,
0: a me no, vabbè, perché no, sono comunque strutturato e forte, però so che voi
1: non sei credibile.
0: Certo.
1: Sì, sì, sì. Fa male, però fa male anche, diciamo la verità, che fa male anche ogni tanto dover dire di no, nel senso, cioè è sempre un po' un problema, che sembra sempre che ti stai ergendo e stai giudicando e stai dicendo no, tu non vai bene per X motivi, per allora, N motivi, è imbarazzante anche quello.
0: Però Gaia, questa tua affermazione dice più di te che della persona che hai davanti, se posso, va bene, e devi parlarne con una persona di fiducia. Tu giudichi le persone che hai davanti in modo assolutamente è chiaro, è evidente, viene fuori da...
1: Comunque il consiglio potrebbe essere, per esempio, la butto lì, quando tu fai il primo incontro in un'app, magari lo fai in una situazione dove hai delle vie d'uscita, quindi
2: protetta,
1: quindi può essere in un posto che conosci, magari per un caffè la prima volta, così hai poco tempo, oppure avvisi le amiche e dici: se ti mando un messaggio a un certo punto chiamami e di che è successo qualcosa, così scappo. Cioè ti crei delle
0: non
1: vie d'uscita.
0: Di sicurezza vera, cioè stiamo parlando di...
1: Sicurezza. No, sto parlando di sicurezza, nel senso che non ti piace la persona e vuoi trovare una via di uscita per...
2: Di solito fingevo un malore, poi ero d'accordo con due miei amici.
0: Come a scuola!
2: Sono finta di fare dei barellieri e venivano a prendermi con una finta ambulanza e mi portavano altrove.
0: Sai che mi hai appena venire in mente una grande idea per una startup che adesso condivido con te e con tutti gli ascoltatori: la finta ambulanza per interrompere situazioni spiacevoli.
2: Potrebbe essere.
0: Si può fare un'app. Sì, vedo. Già.
2: Sì, questa potrebbe dare degli introiti notevoli, credo.
0: Vero, sì,
2: sicuramente.
0: Senti, facciamo un attimo un recap allora di quello che io mi porto a casa da quello che ci siamo detti, caro Gianluca. Come scrivere la bio da mettere nelle app? Stiamo parlando delle dating app. Non esagerare, fondamentalmente. Più ironia e abbassare l'asticella, abbassare le aspettative è meglio che invece fare i fighi to court, giusto?
2: E attenzione al congiuntivo, come ci siamo detti.
0: Attenzione al congiuntivo, che vale anche per il secondo consiglio, cioè quello del alcune frasi a effetto per iniziare bene con i messaggi.
2: Ecco, in quella settimana magari prima di iscriversi non comprate cioccolatini che in qualche modo possono ispirarvi, la cui, come dire, aprendole magari trovi quelle frasi appunto che dice: cazzo, questa me la gioco. No,
0: mai.
2: Quella settimana non comprate, almeno in quella settimana non comprate quel tipo di cioccolatini, fatevi, andate dove vi porta il cuore, come direbbe una scrittrice, no?
0: E se posso aggiungere, non, cioè nemmeno i bigliettini di biscotti della fortuna, anche se sono bilingue, che può fare anche figo, ma tenderai a stare lontano anche da quelli.
2: Sì, direi proprio di sì. Ebbene, anche questa l'abbiamo scampata.
1: Invece per dichiarare le proprie intenzioni, sì, cercare di essere sinceri, cioè se volete proprio una relazione solo di una notte, ditelo tranquillamente. Se invece cercate una relazione più lunga, a quel punto dichiaratelo, così magari si trova veramente l'anima gemella o la persona con cui divertirsi e basta.
2: E poi un po' di diplomazia, tipo quando gli allenatori sono primi in classifica, no? Gli chiedono: ma secondo lei vincerete lo scudetto quest'anno? Ma no, noi non puntiamo allo scudetto, ecco, certo. Ci basterebbe un terzo o quarto posto, cioè sempre, come dire, non dichiarare mai fino in fondo le proprie intenzioni.
0: Resto umile,
2: okay. Esatto.
0: Sì, la sposo! No, magari evitiamo di farlo. Certo.
1: Però veniamo al momento follow up, dove prima ti abbiamo interrotto, dove, come dire, che andiamo avanti senza risultare troppo pressanti. Cioè, se io voglio dire: ok, questa relazione è una relazione che può interessarmi, però se io ci punto su questa persona, come faccio io a farglielo capire senza risultare quella che, oh madonna, sta qua è quella che si vuole sposare e che vuole
0: e non mi molla più.
1: Non mi molla più e me la porto indietro forever and ever. Cioè essere carino.
2: E anche qui forse, cioè, per andare avanti dici?
1: Sì.
2: Qui forse ancora serve una frase ad effetto. Se le dice: ma forse è meglio che interrompiamo qua la storia, tu dici: rifiuto l'offerta e vado avanti. Insomma, sempre con una formula tipo i pacchi della Rai.
0: Allora, non insistere troppo perché poi si entra nel penale, però sì, ok, può essere, come dire, almeno dimostrare un po' di tenacia.
1: Quindi o stop al televoto oppure Com'è? Ripetimela che me la segno.
2: Rifiuto l'offerta e vado avanti.
1: Rifiuto l'offerta e vado avanti. Queste qua sono le due situazioni nel follow up per capire che cosa devo fare e cosa non devo fare. E invece io punto su questo, Gemma, perché io comunque sono una persona buona, sono romantica, certo. E quindi dico, se io non, cioè romantica fino a un certo punto, nel senso voglio dire stop, ma non voglio spezzare il cuore. Perché comunque penso anche alla persona che ho davanti a me, quindi non è che voglio proprio, cioè siamo in estate.
0: Sei empatica.
1: Esatto, sono molto empatica, quindi mi dà fastidio. Nota che do per scontato che sono io.
2: Di più in generale.
1: Vedi, nota che però do per scontato che sono io, attenzione, che spezzo il cuore, non viceversa.
0: Certo. Grazie Gianluca De Angelis.
1: No, ma voglio saperla come devo fare.
0: Fammi
1: fare il consiglio.
2: Scusami, che la stessi dicendo
1: no,
2: tutto.
1: Ho fatto
2: che tu avessi la formula magica.
1: No, io voglio da te la formula magica.
2: Senza spezzare il cuore.
1: Sì, sì.
2: Mi chiami un taxi gentilmente.
0: certo, non spezza, anzi, fa anche piacere sentirselo dire, figurati. Senti, no, dicevo Gianluca De Angelis, io ti ringraziamo moltissimo. Che cosa attende la tua stagione da adesso, da settembre in avanti, va dal rientro, farete grandi cose?
2: Sì, beh, insomma, c'è un po' di carne al fuoco, come si suol dire, da Comedy Match. Vabbè, la nostra tournée teatrale in realtà riprenderà con poche date, le ultime di questo giro, appunto da gennaio. Però, insomma, ancora OnlyFan, naturalmente, certo. E qualche altra cosa, qualche altro progetto a cui stiamo lavorando.
0: Quindi stiamo
1: ti seguiamo. Tutti ti seguiamo, diciamo a tutti di seguirti. Grazie. E per avere degli ottimi consigli, oltre a questi già che vi abbiamo dato noi. Grazie.
0: E mi permetto di dire che evidentemente Gianluca è su piazza, se lo trovate su qualche dating app.
1: Non è vero.
2: No, su piazza inteso come capigliatura,
1: esatto.
2: Questo si
1: può.
0: Ciao Gianluca.
1: Ciao Gianluca, un abbraccio.
2: Ciao.
1: Eccoci, quindi anche noi vi salutiamo.
0: Sì, vado a fare tesoro di quello che abbiamo appena imparato e devo dire niente male.
1: Niente male. Io mi sento carica.
0: Sì, darò tutti i consigli agli amici che sono sulle dating app, perché lo ricordo.
1: Amiche.
0: Io non ci sono. Ci sentiamo fine settimana prossima. State bene.
1: Sì, buon weekend.

0: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono male si rovesciano.
1: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
2: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
3: GR 24 di mezzanotte.